0: persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono complessivamente 32 le vittime nelle ultime 24 ore. Ancora attacchi reciproci anche nella guerra russo-ucraina.
1: Due civili morti e quattro feriti nella regione di Kherson per gli ultimi attacchi russi che a Kharkiv hanno ucciso altre quattro persone, tra cui una donna incinta, informa Kiev. A Mosca una seconda auto esplosa nell'arco di 24 ore. Zelensky torna a chiedere colloqui ad alti livelli. Per porre fine alla guerra è indispensabile un cessate il fuoco totale. Per raggiungerlo occorre organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, Europa e Stati Uniti. Zelensky lo ha detto a margine del vertice dei paesi nordico-baltici in Estonia, dove il leader ucraino ha firmato col primo ministro lettone un accordo per la produzione di droni. Il Cremlino fa intanto sapere di aspettare a Mosca i negoziatori americani Witkoff e Kushner, la cui data di arrivo però ancora non è stata definita. Diplomazia in pausa. Bruxelles ha annunciato nuove sanzioni alla Russia e nuovi aiuti a Kiev. La nostra costanza con le sanzioni alla Russia sta pagando e proponiamo un 21esimo pacchetto, ha annunciato Ursula von der Leyen, presentando le nuove sanzioni contro Mosca che mettono nel mirino l'energia e la finanza, introducono il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina e propongono inoltre misure per il settore ittico. Annunciati dalla presidente della Commissione UE 9 miliardi all'Ucraina entro la fine di giugno, Kiev ha ringraziato la Commissione esortando ad una rapida adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Chiusura negativa per la borsa di Wall Street, in particolare il Nasdaq, con gli indici che hanno cambiato verso dopo l'annuncio di una ritorsione all'Iran da parte di Trump. In ordine sparso era stata invece la giornata per le borse europee, con Milano ancora trainata dal risico bancario.
2: Piazza Affari punta i riflettori sul risico bancario e tocca i massimi da marzo 2000, superando la soglia dei 51.000 punti nel corso della seduta chiusa, alla fine in lieve rialzo. A spingere i titoli finanziari è stata l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi in contanti e azioni per acquisire una parte degli sportelli bancari di Montepaschi Siena, la sua controllata Mediobanca, il 13,5% di Generali. L'offerta di Intesa è coordinata con Unipol, che punta a rilevare l'altra metà delle filiali di Montepaschi per poi fonderle con BPR, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Banca Intesa, dice l'amministratore delegato Carlo Messina, resterà in gara per acquisire Montepaschi anche se ci fosse una controfferta sul tavolo. La mossa di Intesa è destinata a ridisegnare il mondo delle banche italiane e arriva dopo che Banco BPM ha invitato MPS a discutere una fusione tra pari, da cui nascerebbe il secondo polo bancario in Italia alle spalle di Intesa. Per il Financial Times, l'offerta di Intesa ripristina un po' di buonsenso nella scena di fusione e acquisizioni italiane, spesso, scrive, influenzate tanto dalla politica e dalle personalità quanto dalla massimizzazione del profitto. Le banche fanno il loro mestiere, a noi, dice il presidente della CEI Matteo Zuppi, rimane sempre da dire che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Prima della ripresa degli attacchi americani, il petrolio aveva chiuso in calo ai minimi da 7 settimane. Il prezzo del Brent era sceso del 3% a $91,24 al barile, per il WTI meno 3,5% a $88. Ora in Italia sono 3 gli indagati per corruzione da parte della Procura di Roma per il ponte sullo stretto di Messina. Avrebbero tentato di influenzare le decisioni della Corte dei Conti sul progetto.
3: Corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, queste le ipotesi di reato contestate a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti ed ex numero uno della sezione giurisdizionale del Lazio, indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto, in concorso con l'avvocato Giacomo Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio. Secondo gli investigatori del ROS dei Carabinieri, il magistrato contabile avrebbe assicurato un parere preliminare positivo nel giudizio di legittimità relativo all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, ricevendo in cambio la promessa di futuri incarichi di vertice in enti pubblici o società partecipate dopo il pensionamento del febbraio 2026. Dopo il parere negativo emesso il 29 ottobre 2025, l'ex presidente avrebbe inoltre predisposto una memoria tecnica destinata Mata, il commercialista della società, con l'obiettivo di rafforzarne la linea difensiva. Abbiamo accolto con sorpresa la notizia, ha commentato la D dello Stretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci. Siamo completamente estranei all'inchiesta e confermiamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano, sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA. Parmitano qui ringrazia commosso la NASA per l'opportunità. La missione è prevista nella seconda metà del 2027 e servirà a preparare il ritorno dell'uomo sulla Luna. In particolare servirà a sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e i veicoli costruiti per posarsi sul suolo lunare. La polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate la sera del 26 maggio nella stazione ferroviaria di Milano Certosa. Gonzalo Melendez, 20 anni, è stato fermato a Bardonecchia, Torino. In carcere per il delitto si trova già un 19enne peruviano che si è dichiarato essere un componente di una banda dei Latin Kings. A poco più di 48 ore dall'inizio del Mondiale di calcio fa scalpore il caso dell'arbitro somalo, a cui gli Stati Uniti hanno rifiutato il visto d'ingresso nel paese.
4: Voleva coronare il sogno di arbitrare in un mondiale di calcio, ma Omar Abdulkadir Artan, premiato come miglior fischietto d'Africa lo scorso anno, paga una colpa incancellabile agli occhi dei funzionari per l'immigrazione negli Stati Uniti: essere nato in Somalia. Da qui il visto d'ingresso negato e addio quindi al sogno mondiale. Un'odissea che Artan, classe 1992, primo arbitro somalo designato per una fase finale della Coppa del Mondo, ha raccontato al New York Times, sottolineando come la documentazione presentata all'ingresso negli Stati Uniti sabato scorso a Miami fosse completa e regolare. Ma da lì appunto è però iniziato un incubo fatto di un interrogatorio di circa 11 ore in una cella di detenzione separata, con la situazione politica a Mogadiscio e dintorni come tema principale. La Somalia è infatti uno dei diversi paesi inclusi nella lista di divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump. Da qui il no all'ingresso nel paese per Artan, con la FIFA che si è detta dispiaciuta ma estranea al processo di concessione dei visti. E a nulla sono servite le proteste del governo somalo, mentre Artan è già mestamente sulla via del ritorno a casa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
7: Siamo qui cari ascoltatori, cari ascoltatrici, sono le 9 minuti, siamo in diretta a Radio 24. Sono finite le scuole ormai in tutta Italia, sono chiuse le scuole, ieri a Milano, ultimo giorno, ho visto i ragazzi già impazziti per le strade, giustamente, a festeggiare, genitori in burnout, genitori che non sanno più dove piazzare i figli al primo giorno. Tant'è vero che mi sono detto, devo subito chiamare il professor Crepè, perché insomma, così almeno chiudiamo questa questione. Professor Crepè, buongiorno, professore.
8: Sì, buongiorno, buongiorno.
7: Buongiorno.
8: Ogni volta mi invitate qui, ma io sono anche stanco di parlare delle solite cose, del disagio giovanile.
7: Vabbè.
8: Perché se oggi i giovani stanno male, sì, la colpa di chi è? Dei soliti noti. Cioè dei genitori,
7: eccolo,
8: che fanno crescere i figli nella bambagia.
7: Ecco, ma sta bambagia.
8: Così poi quando quei ragazzi diventano adulti, si trovano di fronte alla vita vera, non sanno più come comportarsi e precipitano nel baratro del disagio.
7: Va bene.
8: La ricetta qual è? Sono anche stanco di ripetere. Sì. I figli non vanno viziati.
7: No.
8: ma anzi fin da quando sono piccolissimi bisogna metterli di fronte alle difficoltà, creargli dei problemi apposta.
7: Beh adesso professore non esagera, ho problemi apposta.
8: Faccio subito un esempio, sì. Quando i figli cominciano ad andare a scuola da soli, sì, i genitori sono preoccupatissimi, gli dicono prima di attraversare la strada stai attento, aspetta, giusto, che il vigile ti faccia il segno che puoi attraversare.
7: Giusto.
8: Sbagliato, no, sbagliato. Il genitore coscienzioso dovrebbe dire al figlio, quando esci da scuola e devi attraversare la strada, fai un bello scherzo al vigile.
7: Ma no, come scherzi? Uno scherzo al vigile? Finisce male.
8: Senza che lui ti abbia fatto il segno. E se poi il ragazzo rischia di andare sotto la macchina, pazienza.
7: Ma no.
8: Vuol dire che la volta dopo starà più attento. È così che si educano i figli, non c'è altro modo.
7: No,
8: il problema è che i figli ormai cominciano ad andare da soli a scuola sempre più tardi, sì. Ormai vanno a scuola da soli solo verso il primo anno di università.
7: Beh, adesso un po'
8: perché
7: prima.
8: Fino alla quinta liceo i genitori sono sempre lì che accompagnano i figli con la macchina, perché da soli poverini a prendere i mezzi pubblici non ce la fanno. E allora bisogna accompagnarli fino a scuola con la macchinina, però fermandosi a 200 metri da scuola, perché poi il povero ragazzo si vergogna a farsi vedere dagli altri che si fa ancora accompagnare dai genitori. Ah sì?
7: Ah sì? Sì.
8: Io invece se ti devo accompagnare anche se hai 18 anni,
7: sì,
8: ti porto fin davanti alla porta di scuola e ti faccio uscire con il ciuccio in bocca, così
7: per
8: anche gli altri vedono che sei ancora un bamboccio.
7: È un'umiliazione questa, professore.
8: Bamboccio che vive ancora nella bambagia. E poi questi bambocci vogliono uscire magari la sera da soli. Qualche volta i genitori si preoccupano, dicono loro mi raccomando non tornare dopo le 11 che si fa tardi, può succedere qualcosa. Sbagliato.
7: Cioè sbagliato.
8: Se i figli bambocci vogliono uscire bisogna dire loro mi raccomando non tornare, non tornare dopo le 11, non tornare e basta.
7: No, ma come non tornare? Dove vanno? Dove vanno?
8: Così questi bambocci imparano che se vogliono uscire di casa a cosovigliare poi devono trovare il modo di cavarsela da soli,
7: no,
8: di guadagnare.
7: Ma che
8: è troppo
7: durezza.
8: Comodo spassarsela e poi tornare a casa a farti mantenere da mamma e papà. Perciò, per concludere, io non condivido per niente la favola del figlio il prodigo, dove il figlio minore va via, spende tutti i soldi e poi il padre quando torna fa festa e uccide il vitello grasso. Sbagliato.
7: Sbagliato.
8: Io sto col fratello maggiore, quello che ha lavorato per tutti gli anni in cui il fratello minore era in giro a cosovigliare. E se torna il fratello minore, cosa deve fare il buon padre di famiglia?
7: Cosa deve fare?
8: Prenderlo a frustate.
7: Ma no, ma
8: fargli
7: dai,
8: capire che ha sbagliato.
7: Adesso, ma professor,
8: ma
7: che frustate, professor Crepè, guardi, la salutiamo.
8: I genitori non lo capiscono, fanno crescere i figli nella bambagia e così lo condannano all'infelicità perpetua.
7: Molto bene, molto bene. Grazie, professor Crepè. Adesso la devo salutare anche perché nell'accogliere Leonardo Manera Crepè oggi abbiamo il vero professor Paolo Crepè che è qui in studio ai nostri microfoni. Buongiorno.
9: The original.
7: The original. È meglio Manera o è meglio?
9: No, Manera nella sua ironia dice anche delle cose.
7: Eccolo.
9: No,
7: tipo la
9: bambaccia. No, ascoltando lui mi viene da pensare che sì, le cose che dico io forse possono essere banalizzate, banalizzabili. Però poi mantengono questo senso che ci fa capire che siamo andati fuori dal buon senso.
7: Per esempio,
9: e questo è ironico effettivamente.
7: Per esempio quando senti del burnout dei genitori, ma è vero, ho sentito il burnout dei genitori, perché
9: è finita la scuola. Ma questo ormai l'avevamo capito che...
7: Che siamo
9: ma
7: dei disperati.
9: Anche dei nonni,
7: sì.
9: Cioè l'onda sta coprendo anche poi famiglie, perché sa, genitori, non è che ce ne sono sempre due.
7: Ah no.
9: Le famiglie separate, fratturate, ricomposte, dobbiamo tenerle presente perché insomma non è una in tutta l'Italia centrale. E queste aumentano la complessità, ma è ciò che ha procurato un diritto universale, che è quello di dire mi separo, mi divorzio, il rapporto non funziona più, mi trovo un nuovo partner, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo a volte conflittualità.
7: Sì, ha creato un po'
9: e quindi si riversa negativamente, a volte anche forse positivamente, ma spesso negativamente sulla confusione di cosa si fa
7: e come si gestisce.
9: I ragazzini.
7: Allora, è con noi il professor Paolo Crepè insieme a Pietro Lacorte, regia e tutta la nostra redazione, cioè Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e il nostro Leonardo Manera. Eccolo qua, Leonardo.
10: Buongiorno, buona giornata. Catania, sono
9: buongiorno.
10: A Catania oggi.
9: Da Catania.
10: Buongiorno, professore.
7: Eccoci qua. Ha un po' riso e poi ti ha bacchettato, caro Leonardo. Un po' rideva e un po' ti ha bacchettato. Dai, partiamo perché il professor Paolo Crepè è qui anche per parlarci del suo ultimo libro, Riprendersi l'anima. Vai, Pietruzzo!

0: Allora, professor Paolo Crepè ha scritto questo libro, Riprendersi l'anima, per Harper & Collins. Sono rimasto un pochino colpito, tra le varie tematiche che affronta il libro, sul tema della libertà. Perché la libertà fa paura? A un certo punto dice, la libertà fa paura, perché è un sentimento troppo potente da maneggiare o non lo sappiamo più maneggiare con grande cura?
1: Perché nella cultura del consenso la libertà fa paura. È evidente, questo lo dicono alcuni dei filosofi, chiamiamoli così, dei maître à penser della Silicon Valley, ma non solo. Poi noi ci riferiamo sempre alla Silicon Valley perché non sappiamo bene come la pensano in Cina o nel Sud Corea, ma credo che siano cose simili. Ma se Thiel dice, e mi pare che sia stato più volte citato questa frase, le opinioni sono problemi.
0: Mm-hmm. Peter Thiel, ricordiamo, uno dei padri di questa Silicon Valley.
1: Ha questa opinione, che le opinioni siano un problema, cioè un intralcio rispetto a, immagino io, alla loro visione di business, alla loro visione generale, perché poi non è una visione di business, bisogna dare a Cesare qualche...
0: È una visione di mondo.
1: È una questione di mondo. È una Weltanschauung, come si diceva, sì. Quelli raffinati di una volta. È una visione del mondo a cui noi siamo chiamati a dire... mi piace, va bene così, cambiamo giusto un colorino, oppure la rovesciamo, oppure non ci piace. Beh, il Papa ha già dato una spallata. Quello che ha detto l'altro giorno Banderas al Papa è stata una pièce teatrale magnifica. Cioè, lui ha cominciato a dire l'arte... è l'anticorpo della violenza.
0: Sì.
1: E quindi dicendo tutto quello che veicola la violenza non può essere artistico. E già qua è un'altra visione delle cose, perché i social, lo sappiamo tutti, veicolano violenza. Quindi accettiamo questo come male inevitabile pur di costruire una società avanzata. Io ho una grande perplessità generale su di questo, che ovviamente riguarda la formazione delle giovani generazioni. Cioè non è una visione solo così di come vorremmo vivere, come in Italia, in Europa o non so in quale altro pezzo di mondo, però mi sembra che sia venuto il momento di dirlo, e molti ragazzi lo stanno dicendo, ovviamente è sempre una percentuale perché i giovani non esistono, esistono
0: delle persone,
1: tante,
0: sì,
1: diverse, chiaro. Persone che hanno, e io che li frequento, io frequento molto giovani, è un esercizio spirituale per me, cioè io vado a cena con i ragazzi, evito gli adulti perché sono noiosi e ripetitivi, i giovani fanno imprese in senso artistico, in senso, nei tanti sei anche fare il cameriere è un'impresa. Ecco, questo mi interessa, perché capisco che cosa può essere una visione ibrida, dove tutta la tecnologia e quello che ci sta fornendo non è il diavolo, è un ausilio,
0: è uno strumento
1: che sì. io uso e non altri. E capisco quali sono i limiti.
0: Cioè, quindi i giovani sono molto più avanti di quello che noi siamo.
1: Alcuni giovani certamente
0: pronti a rappresentare.
1: Sì. Beh, per esempio, si sono accorti che la creatività ce n'è poca.
0: Ormai la creatività verrà, come si dice con Leonardo Manera, verrà uccisa dall'intelligenza artificiale. È una domanda in realtà, è una domanda provocatoria.
1: Molti stanno dicendo questo. L'Italia non è stata presente a Cannes, per esempio, per la prima volta. Che sia un premio alla cinematografia italiana non mi sembra. Evidentemente non abbiamo nuove idee. Forse stiamo troppo bene o facciamo cose, non siamo capaci come altri di integrare, per esempio, come fa la Francia, che integra da molti decenni, no, un pensiero trasversale, che è il pensiero che viene dalle periferie, dalle bandiere.
0: Vi do io un'idea, la do anche a Leonardo, perché un ascoltatore dice: Crepè Manera dovrebbero fare un tour di spettacoli teatrali tra ironia e dura realtà. Non lo so, vabbè, però già, andate in
2: giro. Chiedere una cosa al professore riguardo ai social, nel senso che da un lato, come diceva lei, veicolano la violenza, però dall'altro sono anche espressione di libertà, o dovrebbero esserlo. Come si mettono insieme queste due cose?
1: Che dipende da quante volte clicchi i cookies. Perché è lì il dramma, quante volte scrolli. Io sono una vittima di questo. Io prima di dormire non ho i social, però ho YouTube. YouTube inizio con un filmatino interessante, poi mi passo alle zebre, dalle zebre passo al contadino strangolato dal pitone e vai giù, perché è una sorta di,
0: sì,
1: non
0: è
1: so
0: l'algoritmo,
1: se nel mio cervello profondo,
0: l'algoritmo, no,
1: l'algoritmo del mio cervello profondo che vuole tornare rettile, perché lei sa che la parte più antica del nostro cervello è uguale a quella dei rettili,
0: e quindi propongono,
1: quindi
0: tutte le robe,
1: probabilmente mi vogliono ridurre ad una cobra.
0: Quella è libertà o rimbambimento? No, lo dico con rispetto.
1: No, quella è dipendenza. Quella è chiara, netta e ovvia dipendenza. Questo. No, ma io non è una cosa. È per parlare liberi, no? Cioè, io ho visto il padiglione della Cina, la Biennale, dove si esprime la creatività di un paese, bla bla bla. Beh, sembrava un videogioco fatto di intelligenza artificiale, cioè entri dentro, con tutto rispetto per l'amor di Dio, non sono nessuno, però la mia impressione da fruitore di quella cosa è che non c'è novità.
0: Perché non c'è novità?
1: Allora, Biennale è stato anche questo. È stato soprattutto questo, cioè arrivata soprattutto da parte di giovani esplosivi, no, nelle varie epoche, e tutti hanno cercato di dire wow.
0: A proposito di libertà, perché nel libro c'è scritto appunto dove ci si interroga anche di dove sia finita la libertà in questa era moderna in cui tutti ci sentiamo liberi di esprimerci, però paradossalmente, e lo ha visto anche di recente con il caso di Henry De Luca, il caso di Francesco De Gregori, abbiamo distrutto la capacità di ascoltare l'altro, del dialogo. Ecco, questo è un po' un paradosso. Oggi il professor Di Freddi in un'intervista ha detto: io la penso all'opposto di De Luca, di Henry De Luca, per questo lo stimo tantissimo, no? Ormai sono perle rare coloro che accettano di ascoltare chi la pensa all'opposto, eh? Come mai siamo arrivati in quest'era in cui
1: la prima cosa era quello che ci ha insegnato la Fran Lebowitz, che diceva: prima di parlare bisogna pensare, prima di pensare bisogna leggere.
0: Adesso non si legge più.
1: Se questo trio è stato scomposto, allora siamo all'ignoranza. Allora mi chiedo che cosa abbiamo letto noi di Henry De Luca. Io ho letto pagine interessantissime, punto. Ma sarebbe come se poi, non so, io mi mettessi a cercare nella vita personale di Pasternak qualche inciampo,
0: qualche dichiarazione,
1: sette persone davanti a un pub dopo 7 litri di vodka. Non lo so, può darsi che sia successo, ma non me ne importa niente. Cioè, nulla mi distrae da quel capolavoro. Allora, quello che su De Gregori,
0: De Gregori
1: mi
0: è diverso.
1: È piaciuto per una cosa, perché per lui,
0: no. Perché lei cita Dante, gli ignavi li ha messi all'inferno.
1: Sì, gli ignavi li metto all'inferno, questo è poco sicuro. Ma l'ha messo il poeta, sì, non
0: e De Gregori
1: io.
0: È stato
1: non credo che sia ignavi. No, che mi dispiace per lui che dica ho finito la vena poetica. Perché il mio consiglio da grande suo sostenitore e da coetaneo è di cercarla altrove, cioè nel senso che non ti metti in un salotto benestante con non so, con tutti i nostri comodi che ce li siamo giustamente conquistati con fatica, con un lavoro, però non è finita qui. Ecco, perché De Gregori, come altri, creano aspettative nel pubblico, che non è un pubblico solo di settantenni come sono io, ma è anche un pubblico di ventenni, perché magari c'è anche quello che vuole andare a ecco, io l'altro giorno ho registrato una cosa con Ultimo, in una sala di registrazione, sì, fra l'altro mitica.
0: Cantante, Ultimo.
1: Com'è?
0: Il cantante.
1: Il cantante, sì, il cantautore, credo che si chiami così, che esce adesso il 20 con un nuovo album. Abbiamo lavorato sul nuovo album, lui suonava e io interpretavo le sue parole. E abbiamo fatto questa cosa qua nel luogo dove si è registrato tutto il rock italiano, tutti i cantautori, e allora ma perfino Morricone e Bernstein hanno registrato lì, quindi chapeau. Allora mi è venuto in mente perché tutta questa vena poetica, straordinaria, sovversiva, ribelle, è come me, cioè è un problema, come dire, come perché un fiume è diventato carsico? No,
0: De Gregori.
1: No, no, non ce l'ho con De Gregori, probabilmente è un pensiero che altri registi hanno, non so più cosa dire. Non è una critica.
0: No, insomma, qualcuno dice anche De Gregori è nella bambagia, ma non la battuta.
1: Ma non lo so,
0: battuta di Manera.
1: È un tema che io conosco bene. Io nei teatri mi metto in una sedia scomoda.
0: Ok. Perché stare nella bambagia poi dopo si...
1: Ma certo, in una bergère a fiori molto comoda che viene direttamente da Parigi produce noia.
3: Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
4: uno, nessuno, 100 Milan.
3: Un punto di riferimento, non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo.
4: Voglio ringraziare.
3: Grazie.

0: cestini dei rifiuti dati a fuoco per la fine delle scuole. Evviva l'educazione civica!
1: Ah, cestini dei rifiuti dati a fuoco. Vabbè, sì, qualche ragazzo avrà fatto qualche stupidata, sicuramente.
2: La cosa drammatica è che si scrolla anche al bagno. E non era meglio quando si leggevano le istruzioni del fustino del Dash?
1: Siamo con il professor Paolo Crepè, autore di Riprendersi l'anima. Sì, professore, tra l'altro c'è una notizia oggi sui giornali, visto che si parlava, ragazzi, la bambagia. Invece, guardi questa notizia, a Torino una mamma di un baby boss a 14 anni, uno che faceva parte dei baby gang, eccetera, esasperata, ha chiamato i carabinieri, ha detto arrestatelo per favore, mio figlio è fuori controllo. Cosa direbbe questa mamma? Fatto bene.
3: Che si ripetono i casi di mamme coraggio di 20 e 30 anni fa, all'epoca le madri, alcune madri, poche madri per la verità, cercavano
1: così
3: di aiutare i propri figli tossicodipendenti ad uscire dalla morsa delle mafie che stavano per ucciderli e preferivano che andassero in galera piuttosto che continuare a fare la vita che facevano. Sono i figli della disperazione, evidentemente. Bisognerebbe stare vicini a queste madri e non lasciarle sole a fare le eroine. Un paese democratico non ha bisogno di eroi.
1: Senta, professore, lei nel libro parla anche del professor Basaglia. Anche perché racconta anche di un viaggio in macchina insieme. È stato
3: l'incipit della vita.
1: Allora, io le voglio presentare un ospite che si chiama Francesca Rizzello, che è con noi, la ringrazio. Buongiorno, buongiorno Francesca.
4: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
1: Allora, il 23 aprile del 2019 lei subì una grave aggressione con coltellate da parte di suo fratello, malato psichiatrico, con gravi problemi psichiatrici. E lei ha lanciato questo allarme: mio fratello, che è stato posto credo in una REMS, tra poco uscirà, e lei ha paura. Ha paura e ha lanciato il tema delle famiglie che molto spesso sono lasciate da sole a gestire le problematiche.
4: Assolutamente.
1: Esatto, le problematiche psichiatriche. Prego.
4: Noi partiamo da un presupposto: io sono viva per miracolo, ho preso 19 coltellate come diceva il signore, e mio fratello mi ha coltellato perché ha 4 patologie gravissime, tra cui psicosi, bipolare, paranoide e schizofrenico, diagnosticate. Ha avuto 6 TSO in tutti questi anni, perché lui è in cura da 20 anni, era in cura all'epoca da circa 20 anni, e solo che noi siamo sempre stati veramente lasciati soli ogni volta che andavamo nei centri di salute mentale dicendo mio fratello ha questa problematica. La risposta del CSM e di tutte le persone è sempre stato: noi non possiamo fare nulla finché lui non viene qua e si prende solo, oppure siete voi familiari che dovete obbligarlo a prendere le medicine. È impossibile questa cosa fino all'ultimo giorno, finché non è successo il danno. Loro, nonostante le nostre continue, cioè noi andavamo tutti i giorni e venivamo quasi quasi cacciati, perché una volta ci vai, la seconda ti dicono noi non possiamo far nulla, è lui che deve decidere di curarsi, eccetera. Cioè venivamo quasi, come si dice, denigrati, no? Quasi erano infastiditi dal nostro
1: dall'insistenza,
4: Sì.
1: No, siccome
4: una volta mi sono sentita dire lo sbatta fuori di casa e se fa qualcosa lo andiamo a prendere, cioè, ma si può.
1: Purtroppo qualcosa poi l'ha fatto di molto grave. No, siccome l'ascolta il professor Crepè, professore, perché molti secondo me adesso criticano ingiustamente la riforma Basaglia, professor Basaglia, che lei ha conosciuto, ha lavorato molto, avete lavorato insieme, il suo maestro, lei lo cita così anche nel libro. Però che succede da quel momento in poi nel trattamento delle malattie psichiatriche?
3: Nulla che si possa addebitare a quell'uomo, visto che è morto un anno dopo, quindi non ha certo responsabilità per ciò che non è accaduto all'indomani della riforma che ha delegato le regioni a fare, a organizzare i servizi che come sappiamo, come quasi tutti i servizi territoriali, penso anche quelli per la salute delle donne, eccetera, per l'assistenza delle persone anziane, sono tutti stati via
1: svuotati
3: di senso e di pecunie e di personale, eccetera. Quindi questo è il primo grande problema, perché con poco fai poco.
1: A Francesca cosa diciamo? A Francesca
3: questa che diciamo che è ovvio che la signora ha tutte le ragioni, i diritti del mondo a sentirsi sicura. Ci sono delle persone che sono responsabili per la salute mentale di questa persona.
4: No, le posso garantire, mi dispiace contraddirla, ma purtroppo non è così.
1: O dovrebbero essere responsabili.
3: Che non sia così nel suo territorio.
4: Non è responsabile per... Le posso garantire che quello che mi è successo a me, io sono andata da avvocati a dire noi siamo andati fino all'ultimo giorno, e le posso garantire che io il giorno in cui sono stata coltellata dovevo fermarmi lì con la mia famiglia, abbiamo detto non ce ne andiamo finché non arrivano i carabinieri, non ci sono arrivata purtroppo, perché comunque non ci sono arrivata per varie vicissitudini, però le posso garantire che nel momento in cui io volevo denunciare il fatto, a me l'avvocato mi ha detto stai andando contro un colosso, le leggi in Italia non sono queste, e io mi chiedo quali sono le leggi in Italia che devono tutelare, poi a volte che devono tutelare queste povere persone, perché a me grazie a Dio e adesso sono viva, sto qua, ne parlo eccetera. Ci sono persone in questo momento, nel momento in cui noi parliamo, che sono all'ordine del minuto, non del giorno, che hanno persone che gli stanno facendo del male, e parliamo di mamme con figli psichiatrici, di persone che è, di tutti i tipi che hanno questa tipologia di problematiche, e lo Stato cosa fa? Non ne voglio fare un fatto politico perché non mi interessa nulla, però si mettono dei fondi per fare redditi di cittadinanza, altre cose, quando il male del secolo è questo e dobbiamo intervenire su questo.
1: Beh, sulla mancanza di fondi, almeno su questo punto siete totalmente d'accordo, nel senso che poi le strutture, se non sono finanziate con personale, anche personale capace, personale che magari non dica a Francesca no, vada a casa, non possiamo fare nulla, forse qualcosa si può fare, non so, Leonardo tu...
5: Sì, no, io chiedevo al professore se c'è un modo per capire quando un paziente psichiatrico può diventare pericoloso per la salute altrui, e quindi a quel punto attuare d'ufficio delle misure restrittive prima che lui questi danni li abbia compiuti.
1: Sì, ricordiamo che ha avuto sei TSO questo signore, peraltro, però il TSO poi finisce a un certo punto.
3: Intanto il TSO è uno strumento contro la volontà dell'individuo, quindi è evidente che questa cosa esiste nella nostra legislazione. Ed è anche uno strumento forte, perché uno perde i diritti, quindi non possiamo dire che questa cosa non ci sia. C'è, usata male, probabile, c'è un'enorme richiesta a fronte di poco servizio, anche questo probabile, basta parlare con l'assessore regionale e chiedere che cosa hai programmato per la tua regione, le ASL che cosa hanno programmato.
1: Anche perché la malattia mentale sembra la malattia veramente del secolo.
3: Sì, che non è una malattia che produce assassini.
1: Non in grande numero, fortunatamente.
3: Perché le coltellate di cui i giornali parlano quotidianamente non sono state date da persone psicotiche.
1: Non nel caso in cui parliamo, certo.
3: La narrativa è che lo schizofrenico accoltella e il normale legge poesie. Non funziona così. La microcriminalità che affonda nelle nostre piazze, che fa scaturire risse, coltellamenti,
1: sì, non c'entra nulla,
3: anche morti, non è appannaggio di malattie mentali, tanto per essere chiari, perché sennò
1: in questo caso
3: questa signora ha tutte le ragioni del mondo per per chiedere a chi sta facendo uscire un signore da un servizio, ha tutte le ragioni e i diritti del mondo di
1: perché
3: sapere,
1: non esca. Ma quando uscirà, Francesca? Quando uscirà?
4: Allora, questo è un vociferare. Lui ha fatto 4 anni e 10 mesi di carcere, dopodiché è andato in una struttura. Io per prima ho voluto che mio fratello non andasse in carcere, tant'è che io ho chiesto proprio al giudice di dire: mio fratello non è una persona che deve stare in carcere, mio fratello va curato nelle strutture apposite per sopperire le sue malattie, non in un carcere, perché in un carcere un malato che ha bisogno di cure non fa altro che incattiversi. Cioè, non è il suo posto.
1: Quindi insomma non c'è, non c'è
4: dal REMS,
1: okay.
4: E a fine, cioè adesso in questo periodo in teoria dovrebbe finire. Io non ho più rapporti con mio fratello,
1: immagino.
4: Non ho più, però il vociferare si dice che lui abbia finito la pena, quindi di conseguenza come funziona in Italia? Lui ha fatto un percorso bellissimo di cure, perché lui effettivamente nel momento in cui sta bene è la persona opposta di quello che ha fatto, no? Perché è una persona buonissima lui, di suo. La malattia purtroppo lo fa diventare l'opposto. Okay? Quindi lui segue le cure, le fa e le fa bene. Quindi ha fatto un percorso bellissimo di cura, perché lui si è curato, ha fatto tutto. Quindi per loro probabilmente adesso sarà sano, e quindi lo lasceranno libero. Il problema di mio fratello, qual è, come tutti i malati psichiatrici, che nel momento in cui tu sei una persona normale e senti che con le medicine non riesci a dare il massimo della tua performance, normalmente loro dicono: scalo le medicine da solo, perché queste medicine mi rincretiniscono. Io voglio diventare una persona normale, smetto.
1: E c'è il rischio.
4: Nessuno li segue. E io mi chiedo perché quelle persone che vengono arrestate dopo devono andare a fare le firme, eccetera, eccetera, e non creano un qualcosa anche per queste persone malate gravi, che comunque hanno bisogno tutta la vita di essere controllate, anziché dire alle famiglie: sbattete fuori di casa i vostri figli, fate finta che non esistono.
1: Allora, sono domande con la quale la lasciamo e la ringraziamo. Ovviamente vedremo di monitorare questa situazione, ci faccia sapere insomma se davvero c'è uno sviluppo. Intanto ringraziamo Francesca Rizzello.

0: Allora, siamo con il professor Paolo Crepè, Riprendersi l'anima è il titolo del suo ultimo libro. Professore, la vicenda della famiglia del Bosco l'avrà seguito anche... ha fatto una faccia, come dire, ha visto che adesso i dicono, il perito dice che questi bambini devono ritornare dai genitori, magari saranno immaturi, magari saranno poco educati, magari avranno delle pecche come tutti, ma insomma... devono ritornare dai genitori.
1: Mi sembra che ci sia un ergastolo combinato di due bambini.

0: Napoli, questo mi sembrerebbe anche altrettanto ovvio. Una cosa mi sembra giusto ricordarla ai fautori dell'una e dell'altra cosa. Allora, che bambini non si cresce da soli, cioè l'istituzione della scuola da secoli è un luogo per aiutare l'infanzia a crescere, a svilupparsi attraverso le tante attività.
1: E loro a scuola non ci andavano, però.
0: Questo è il problema. Cioè, loro pensano che l'asinello sia meglio di una classe. Non è così. A parte che l'asinello è compatibile con la classe, perché tu puoi andare a scuola, poi alle 4 torni a casa, c'è l'asinello. Sì. Vedo qual è la contraddizione. Ma una bella scuola è una scuola dove i bambini incontrano bambini diversi, imparano.
1: La scuola di Mario Lodi.
0: No, io ho scritto un capitolo ricordando quel genio che è stato uno dei più grandi pedagogisti al mondo, che ha rivoluzionato per davvero la pedagogia e che è detto è tutto scordato oggi per via delle tecnologie digitali. Quindi che i bambini si incontrino e facciano giù, lavorino con la creta, che facciano un pupazzetto se neve, se c'è la neve, o banalmente, come fa una bambina a dire ho una paura? Attraverso il disegno. Da che mondo,
1: quindi,
0: mondo.
1: Quindi la scuola compatibilissima,
0: certo,
1: con la neoruralità.
0: Certo, non con TikTok.
1: No.
0: Qualcuno vorrebbe, lei lo sa. Non diamo per niente di scontato.
1: Guardi che in Cina, dalla prima elementare, insegnano l'intelligenza artificiale.
0: Capisce? Cioè,
1: ma capisce, ci faranno un mazzo così, ci faranno i cinesi.
0: Ma guardi, io non amo vivere in quel mondo.
1: Ah no,
0: cioè, se a lei piace l'idea di andare in un ospedale dove è tutto robotizzato, a me fa orrore.
1: No, a Manera piace. Manera vorrebbe un robot.
0: Se vuole
1: un
0: robot, che ti fa il sorrisino e ti fa l'endovena.
1: No.
2: Nel frattempo ho letto che i bambini della famiglia del Bosco hanno sviluppato la dipendenza da televisione, sì, che prima non avevano. Adesso manca solo la dipendenza da social, poi direi che sono tornati normali.
0: No, ma il concetto di normalità, lei sa che per me è un po' più complicato. Di una...
2: Certo,
0: io ho difeso anni fa una povera donna che aveva un bambino separata, il papà era molto potente, ricco, lei no, il bambino viveva con lei in un posto bellissimo, andava a scuola, le assistenti sociali dissero che non era un luogo idoneo la casa della mamma perché non c'era la televisione. Sì.

0: Eccoci qui, è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, caro Leonardo Manera, tu che sei a Catania, io invece sono qui in studio a Milano.
1: Diciamo anche la verità, tra l'altro, che tu non hai ancora detto.
0: No, che cosa?
1: Che tu mi hai mandato lontano a Catania perché non volevi che fossi presente in studio quando c'erano quegli ospiti prestigiosi.
0: Non è vero.
1: Mi hai detto, è meglio che tu non ti faccia vedere perché altrimenti mi vergogno di avere a che fare con te. Quindi
0: no.
1: Vai lontano, vai almeno in un'isola, mi hai detto. Io ho preso l'aereo ieri e mi sono recato a Catania.
0: Falsità.
1: Questa è la verità. Non voleva che io fossi presente oggi con gli ospiti che appunto
0: insieme al professor Paolo Crepè ci ha raggiunto in studio, lo ringraziamo molto, siamo onorati. Emanuele Filiberto di Savoia,
2: buongiorno, un piacere.
0: Che proprio oggi esce con un libro per Sperli & Kupfer dal titolo La regina di maggio. La regina di maggio è sua nonna, Maria José del Belgio,
2: che ha regnato per

0: Un mese, il mese di maggio-giugno.
1: Esatto, 80 anni fa. Smarchiamola subito, 80 anni fa, lo sappiamo, 2 giugno, referendum che ha portato...
0: Ne abbiamo sentite tante questi giorni.
1: A scegliere la Repubblica. Però sua nonna, lei racconta nel libro, quasi si sente sollevata da questa scelta della Repubblica. Addirittura.
0: Mia nonna si sente sollevata perché... aveva visto, aveva capito che la monarchia non aveva futuro in Italia e aveva capito che, diciamo, questo ventennio, anche dopo l'arresto di Mussolini, che per lei è avvenuto molto troppo tardi, la discesa era già fatta e ha vissuto questi ultimi, diciamo, mesi dalla luogotenenza di mio nonno. La luogotenenza è che quando Vittorio Emanuele III non ha abdicato ma ha nominato Umberto II luogotenente, cioè uno che aveva tutti i poteri, dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e la partenza poi per l'esilio, li ha vissuti in un modo molto complicato per lei, provando di fare tutto quello che era possibile per proteggere, diciamo, la sua famiglia e i suoi ideali, i suoi ideali, perché i suoi ideali erano molto contrari a tutto questo ventennio.
1: E infatti è molto interessante intanto il fatto che lei abbia voluto raccontare quel periodo d'Italia attraverso la figura di sua nonna più che di suo nonno, anche perché ha conosciuto e frequentato più sua nonna, insomma, no? Suo nonno è morto.
0: Mio nonno è morto nell'83, avevo 11 anni, mia nonna è morta nel 2001, dunque mia nonna l'ho conosciuta bene. Noi andavamo ogni domenica a casa sua a Ginevra e nonna mi portava, aveva una grande proprietà con un grande giardino e mi portava in un capannone dove lei amava segare la legna.
1: Era il
0: suo sport e segava la legna, se era un po' nervosa, un po' di mano destra, un po' mano sinistra e si beveva sempre un piccolo whisky con la cannuccia perché non voleva rovinarsi il rossetto e quello che in più ubriaca molto di più che berlo normale, dunque non immaginatevi come finivano le nostre passeggiate.
1: No, ma la cosa interessante era la figura, ma lei già ci ha accennato, di una regina che... È vero che per esempio entrava nello studio di Mussolini senza annunciarsi, senza bussare, e posso dire, forse è sbagliato, detestava Mussolini, forse è troppo.
0: No, lo detestava. Allora, come dico anche nel mio libro, all'inizio è rimasta affascinata da quest'uomo, perché in un modo un po', diciamo, squallido, diciamo, era un uomo comunque imponente che sapeva presentarsi. Poi quando, capendo un po' cosa c'era sotto, era totalmente
1: lo detestava
0: e ha fatto tutto il possibile per giustamente trovare una via di mezzo per poter salvare l'Italia. Ha avuto molti contatti con tantissimi antifascisti, per esempio nel libro racconto che lei si ritrova perché era seguita da Lovra, erano le prime intercettazioni telefoniche e allora lei doveva andare nei fori imperiali, c'era un piccolo ufficio e si ritrovava lì con Croce, con De Gasperi, con Einaudi, con Badoglio, con Pio XII prima che fosse Papa e provavano in ogni modo di capire cosa si poteva fare. Non cosa si poteva fare per salvare la monarchia, perché per lei la monarchia era già, diciamo, persa, ma per salvare l'Italia e gli italiani.
1: C'è un'intervista famosa, la trovate, di Enzo Biagi, lei la ricorda questa intervista nel libro, in cui addirittura la regina dice: avrei voluto fare la partigiana a un certo punto.
0: Ha fatto? Beh, allora, voleva entrare in una brigata partigiana e purtroppo non gli è stato permesso perché era troppo pericoloso per i partigiani avere la regina all'interno della brigata. Per via dei, però è stata gli hanno dato ad honorem delle brigate partigiane eccetera, ma quando lei è partita in Svizzera dopo l'armistizio, Hitler vuole rapinare e ammazzare mio padre. Dunque lei parte in Svizzera con mio padre e con le altre due tre sorelle e va a Montreux, accolta dal generale Guizon. La Svizzera ha un generale in tempo di guerra e cambiavano luogo sempre, ma lei andava al confine con il Ticino e portava munizioni, armi, soldi, viveri
1: alla resistenza
0: dei partigiani.
1: Insomma,
2: Leonardo, no, chiedevo, questa posizione, diciamo, politica di sua nonna non le causò grandi contrasti col marito?
0: Allora, col marito no, col Vittorio Emanuele III sì, del resto Vittorio Emanuele III quando poteva l'allontanava e diciamo tutto il periodo dopo l'8 settembre lei venne allontanata prima in Valle d'Aosta e poi dopo è partita per 3 o 4 anni in Svizzera. Lei tornò in Italia solo nel 1946.
1: Eh sì. Questo è un tema perché nel libro è profondamente studiato. Emanuele Filiberto di Savoia, e vorrei su questo coinvolgere Paolo Crepè, si chiede: ma io in quanto Savoia, cosa c'entro in tutto questo? Cioè, se i miei avi, se mio bisnonno non contrastò il fascismo, se ci sono state le leggi razziali, il fascismo, la guerra, io in quanto Savoia che peso devo portare sulla mia coscienza? Perché Emanuele Filiberto se lo chiede nel libro.
0: Sì, me lo chiedevo soprattutto quando ero giovane, non capendo quello che stava succedendo, non capendo perché i miei amici potevano prendere o entrare su una macchina e partire in Italia, io non potevo farlo, e la mia domanda era: ma perché? Ma ho anche avuto una reazione molto, diciamo, negativa, una reazione abbastanza anche brutta. Del resto, quando sono tornato in Italia, io non volevo neanche farmi chiamare di Savoia. Quando ho fatto televisione, era solo Emanuele Filiberto. Poi, poco a poco, ho potuto riscoprire il tutto e pacificarmi con questa rabbia che avevo prima, questa rabbia e questa ingiustizia che mi era stata fatta.
1: Andiamo al giornale radio, poi la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, le tematiche le conoscete, stiamo qui.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Attacchi americani all'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero USA. Il prezzo del petrolio era sceso del 3%, ora incognita alla riapertura dei mercati. Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina, tentavano di condizionare la Corte dei Conti. Migliore arbitro di calcio in Africa, ma gli Stati Uniti gli negano il visto per i mondiali perché è somalo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense Apache nei pressi dello stretto di Hormuz da parte di un drone iraniano. Lo ha annunciato il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM. Gli attacchi, che secondo le forze armate sono stati condotti per legittima difesa, sono stati ordinati dal presidente Trump. L'agenzia di stampa iraniana Fars riferisce di diverse esplosioni udite nelle zone orientali della provincia di Hormozgan. Le fonti hanno anche segnalato attività di difesa aerea in alcuni parti della provincia. Teheran parla di attacco pretestuoso e annuncia una risposta decisa. Secondo la CNN, l'elicottero americano sarebbe stato colpito nella notte tra lunedì e martedì da un drone iraniano Shahed, ma non è ancora chiaro se intenzionalmente o per errore. Il viceministro degli esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, ha dichiarato che le forze di Teheran non hanno preso di mira deliberatamente l'elicottero. I due piloti americani sono stati messi in salvo da un drone marino dell'esercito USA. Gli Stati Uniti, aveva scritto Trump, devono necessariamente rispondere a questo attacco. Continuano anche i raid israeliani nel sud del Libano. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono complessivamente 32 le vittime nelle ultime 24 ore. Ancora attacchi reciproci anche nella guerra russo-ucraina.
5: Due civili morti e 4 feriti nella regione di Kherson per gli ultimi attacchi russi che a Kharkiv hanno ucciso altre 4 persone, tra cui una donna incinta, informa Kiev. A Mosca una seconda auto esplosa nell'arco di 24 ore. Zelensky torna a chiedere colloqui ad alti livelli. Per porre fine alla guerra è indispensabile un cessate il fuoco totale. Per raggiungerlo occorre organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, Europa e Stati Uniti. Zelensky lo ha detto a margine del vertice dei paesi nordico-baltici in Estonia, dove il leader ucraino ha firmato col primo ministro ministro lettone un accordo per la produzione di droni. Il Cremlino fa intanto sapere di aspettare a Mosca i negoziatori americani Witkoff e Kushner, la cui data di arrivo però ancora non è stata definita. Diplomazia in pausa. Bruxelles ha annunciato nuove sanzioni alla Russia e nuovi aiuti a Kiev. La nostra costanza con le sanzioni alla Russia sta pagando e proponiamo un 21esimo pacchetto, ha annunciato Ursula von der Leyen, presentando le nuove sanzioni contro Mosca che mettono nel mirino l'energia e la finanza, introducono il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina e propongono inoltre misure per il settore ittico. Annunciati dalla presidente della Commissione UE 9 miliardi all'Ucraina entro la fine di giugno, Kiev ha ringraziato la Commissione esortando ad una rapida adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Chiusura negativa per la borsa di Wall Street, in particolare il Nasdaq, con gli indici che hanno cambiato verso dopo l'annuncio di una ritorsione all'Iran da parte di Trump. In ordine sparso era stata invece la giornata per le borse europee, con Milano ancora trainata dal risico bancario.
6: Piazza Affari punta i riflettori sul risico bancario e tocca i massimi da marzo 2000, superando la soglia dei 51.000 punti nel corso della seduta chiusa, alla fine in lieve rialzo. A spingere i titoli finanziari è stata l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi in contanti e azioni per acquisire una parte degli sportelli bancari di Montepaschi Siena, la sua controllata Mediobanca, il 13,5% di Generali. L'offerta di Intesa è coordinata con Unipol, che punta a rilevare l'altra metà delle filiali di Montepaschi per poi fonderle con BPR, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Banca Intesa, dice l'amministratore delegato Carlo Messina, resterà in gara per acquisire Montepaschi anche se ci fosse una controfferta sul tavolo. La mossa di Intesa è destinata a ridisegnare il mondo delle banche italiane e arriva dopo che Banco BPM ha invitato MPS a discutere una fusione tra pari, da cui nascerebbe il secondo polo bancario in Italia alle spalle di Intesa. Per il Financial Times l'offerta di Intesa ripristina un po' di buonsenso nella scena di fusione e acquisizioni italiane e spesso, scrive, influenzate tanto dalla politica e dalle personalità quanto dalla massimizzazione del profitto. Le banche fanno il loro mestiere, a noi, dice il presidente della CEI Matteo Zuppi, rimane sempre da dire che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Prima della ripresa degli attacchi americani, il petrolio aveva chiuso in calo ai minimi da 7 settimane. Il prezzo del Brent era sceso del 3% a $91,24 al barile, per il WTI meno 3,5% a $88. Ora in Italia sono 3 gli indagati per corruzione da parte della Procura di Roma per il ponte sullo Stretto di Messina. Avrebbero tentato di influenzare le decisioni della Corte dei Conti sul progetto.
7: Corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, queste le ipotesi di reato contestate a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti ed ex numero uno della sezione giurisdizionale del Lazio, indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo Stretto, in concorso con l'avvocato Giacomo Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio. Secondo gli investigatori del ROS dei Carabinieri, il magistrato contabile avrebbe assicurato un parere preliminare positivo nel giudizio di legittimità relativo all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, ricevendo in cambio la promessa di futuri incarichi di vertice in enti pubblici o società partecipate dopo il pensionamento del febbraio 2026. Dopo il parere negativo emesso il 29 ottobre 2025, l'ex presidente avrebbe inoltre predisposto una memoria tecnica destinata al commercialista della società con l'obiettivo di rafforzarne la linea difensiva. Abbiamo accolto con sorpresa la notizia, ha commentato la D dello Stretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci. Siamo completamente estranei all'inchiesta e confermiamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano, sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA. Parmitano qui ringrazia commosso la NASA per l'opportunità. La missione è prevista nella seconda metà del 2027 e servirà a preparare il ritorno dell'uomo sulla Luna. In particolare servirà a sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e i veicoli costruiti per posarsi sul suolo lunare. La polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate la sera del 26 maggio nella stazione ferroviaria di Milano Certosa. Gonzalo Melendez, 20 anni, è stato fermato a Bardonecchia, Torino. In carcere per il delitto si trova già un 19enne peruviano che si è dichiarato essere un componente di una banda dei Latin Kings. A poco più di 48 ore dall'inizio del Mondiale di calcio fa scalpore il caso dell'arbitro somalo, a cui gli Stati Uniti hanno rifiutato il visto d'ingresso nel paese.
8: Voleva coronare il sogno di arbitrare in un mondiale di calcio, ma Omar Abdulkadir Artan, premiato come miglior fischietto d'Africa lo scorso anno, paga una colpa incancellabile agli occhi dei funzionari per l'immigrazione negli Stati Uniti: essere nato in Somalia. Da qui il visto d'ingresso negato e addio quindi al sogno mondiale. Un'odissea che Artan, classe 1992, primo arbitro somalo designato per una fase finale della Coppa del Mondo, ha raccontato al New York Times, sottolineando come la documentazione presentata all'ingresso negli Stati Uniti sabato scorso a Miami fosse completa e regolare. Ma da lì appunto è però iniziato un incubo fatto di un interrogatorio di circa 11 ore in una cella di detenzione separata, con la situazione politica a Mogadiscio e dintorni come tema principale. La Somalia è infatti uno dei diversi paesi inclusi nella lista di divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump. Da qui il no all'ingresso nel paese per Artan, con la FIFA che si è detta dispiaciuta ma estranea al processo di concessione dei visti. E a nulla sono servite le proteste del governo somalo, mentre Artan è già mestamente sulla via del ritorno a casa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
7: Nessuno. 100 Milan.

0: Ciao Manera, quando è che hai in previsione il viaggio di ritorno da Catania? Perché danno mal tempo con forti turbulenze.
1: No, non diteglielo che Leonardo Manera è terrorizzato dall'aereo, lasciatelo stare. Allora, siamo a concludere questa chiacchierata con Emanuele Filiberto di Savoia, con il suo libro La Regina di Maggio, in cui c'è molta italianità. Emanuele Filiberto racconta che è stato cresciuto a pesto e rösti, tortellini e fonduta, insomma, tra Italia e Svizzera. Allora, Leonardo Manera si è messo in mente di fare un piccolo quiz finale, se, vai, se ci consente il nostro.
2: Per vedere se Emanuele Filiberto conosce veramente l'Italia.
3: Attenzione. È terribile questo.
1: Ma è Leonardo Manera, può stare tranquillo.
2: Se dalla regia fanno partire TikTok. Allora cominciamo col calcio facile. Di che città è la Juve Stabia? Ho tre possibilità.
3: Castellammare,
2: di
3: Castellammare.
1: Lo sa anche perché il presidente.
3: Lo so perché io sono il presidente del Savoia Calcio, esatto. Che è accanto a Torre Annunziata.
1: Ma guarda, su questo 1-0.
2: Sì, le possibilità erano di Torino, di Castellammare, di Stabia oppure di Torino, di Stabia. Castellammare. Seconda domanda, chi fece costruire la Cappella Sistina? Allora, Papa Sisto IV, Papa Paolo VI oppure Giulio Andreotti?
3: Sisto IV.
2: Giusto.
3: E anche le Corsie Sistine, che sono state un bellissimo ospedale accanto.
1: Oh, ecco. Capisci.
2: Qual è l'opera più famosa di Giotto? Allora, la Cappella degli Scrovegni, il cerchio perfetto, oppure la banana fissata con un nastro adesivo?
3: Perché Catalan la banana, no?
1: Sì, esatto.
3: Numero due.
2: Il cerchio perfetto, no, quella è una leggenda, è la Cappella degli Scrovegni.
1: Sai che la banana se la rubano la gente, la banana.
3: Sì, la banana. E la mangiano.
1: Se la mangiano, certo, è una forma di...
2: Siamo due risposte esatte e una no. Dove si trova il Museo Egizio?
3: A Torino! Ma scusa... Ma la sai la storia del Museo Egizio? No, perché forse sai chi ha voluto il Museo Egizio?
1: Chi l'ha voluto?
2: No,
1: mi sa che...
3: No. Beh, il Museo Egizio è voluto da Carlo Felice. Carlo Felice compra questa collezione magnifica di opere egiziane,
1: sì.
3: e spende per questa collezione, immaginati, all'epoca il 60% dei fondi dello Stato. Immaginati oggi in Italia che percentuale spendono per la cultura.
1: Esatto.
3: Ecco, e oggi è il più bel museo di arte egiziana al di fuori del museo del Cairo.
1: È vero.
3: E consiglio a tutti i nostri ascoltatori, se andate a Torino, andate a vedere il Museo Egizio perché ne vale la pena.
1: È vero, è meraviglioso. Vabbè, Leo, l'ultima, anche perché l'ultima siamo in chiusura.
2: Domanda. Cosa disse Garibaldi, secondo tradizione, do le tre possibilità.
3: Ubbidisco.
2: Sono le tre possibilità.
1: Qual erano?
2: Le tre possibilità sono, beviamo qualcosa insieme, sì. Ubbidisco, oppure bisogna sistemare la Salerno a Reggio Calabria.
3: A mio avviso ha detto tutti e tre. E tutti e tre, ma era l'ubbidisco con la U.
1: Va bene, la regina di Maggio per Sperry & Kuffer, grazie Emanuele Filiberto di Savoia.
3: Grazie a voi, mi ha fatto molto molto piacere qua. E guardi, spero che piacerà questo libro, un bel libro per l'estate, il libro leggero, si legge facilmente.
1: Per scoprire un po' di più questa regina,
3: questa famiglia e anche l'Italia in tempi difficili e anche meno difficili.
1: Grazie.
3: Io la ringrazio tantissimo, abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: E grazie di essere venuto a trovarci.
3: E ci vediamo presto.
1: Ci troviamo domani, grazie.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Trump impone la tregua, tiro sotto le bombe, lo stivale e le ciabatte. Benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: We'll either have something done fairly quickly or we'll finish it out militarily.
3: לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום.
4: China's President Xi Jinping has told his North Korean counterpart Kim Jong-un that he wants to take bilateral relations to, quote, new heights.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre ricordo 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, il nostro canale Instagram, il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.08 e 30 secondi in Viale Sarca qui a Milano, le 17.08 e 40 secondi quasi a Tiro, città costiera nel sud del Libano, nuovamente nel mirino dell'esercito israeliano.

0: 37 volte, per 37 volte Donald Trump, lo ha calcolato la CNN, ha detto siamo vicinissimi a un accordo con l'Iran. Un accordo fra Israele, Iran, fra Stati Uniti, Iran, insomma la parola pace per 37 volte è stata scolpita nella mente di Trump e ripresa dai vari giornali, tra cui appunto il network americano CNN. L'ultimissima dichiarazione di Donald Trump ci restituisce che cosa? Che la pace è a un passo per la 37esima volta, mancano 2-3 giorni per raggiungere un accordo. In realtà la sensazione è che la frattura tra Stati Uniti e Israele sia sempre più pronunciata, perché si rincorrono le telefonate tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, e nell'ultima, dai toni anche particolarmente accesi, Trump avrebbe ribadito a Netanyahu che il rischio di isolamento di Israele è molto molto pronunciato. Fratture quindi, parleremo di queste. Anche una New York blindata e anche un po' fratturata ci ha restituito invece questo.
1: L'accoglienza allo stadio è stata fantastica, voglio dire, l'ho trovata incredibile. Anche quando avevano la telecamera puntata su di me, ho pensato che fosse molto buona. Sì, è stato sicuramente sorprendente. È stato, credo, per lo più un applauso. È stato rumoroso ed entusiasta.
0: Se qualcuno ironizzava qualche tempo fa sulla verità alternativa di Donald Trump, beh, questa volta di materiale ne ha avuto parecchio, perché Donald Trump si è recato al Madison Square Garden con una serie anche di disagi non particolarmente apprezzati dai tifosi dell'NBA, la città blindata, squadre, tifosi che hanno dovuto dirottare i loro percorsi per raggiungere il Madison Square Garden, squadra di New York peraltro che ha perso, ma questo è irrilevante. Dal punto di vista politico che cosa rileva? Beh, che nella sua, tra virgolette, New York, Donald Trump è stato accolto da un po' di gestacci durante il corteo automobilistico e poi da questi boo, da questi fischi. Però lo stesso Donald Trump dice, ma in realtà sono stato acclamato dalla folla, è stato, dice, credo per lo più un applauso rumoroso ed entusiasta. Sentite ancora Donald Trump sulla partita.
1: Bene, la partita è stata fantastica, ben giocata da entrambe le squadre. Ci siamo divertiti molto, è stato fantastico essere lì. Giocatori molto talentuosi, abbiamo i negoziati con l'Iran in corso, non si sono mai interrotti e potremmo avere almeno un'idea entro uno o due giorni da ora, ma penso che stia andando bene.
0: E così, tra un canestro e l'altro, una nuova profezia geopolitica da parte di Donald Trump. Entro uno o due giorni dovrebbe andare tutto bene. Nel frattempo, però, nel sud del Libano le cose non vanno affatto bene, soprattutto per i tanti civili che sono stati costretti a sfollare l'intera città di Tiro, anche il quartiere cristiano. C'eravamo stati, lo ricorderete, 3 settimane fa, durante la nostra trasferta in Libano, Tiro semivuota all'epoca, poi Roberto Bongiorni ce la racconterà quest'oggi, sostanzialmente deserta dalle prime ore di quest'alba. Una Tiro che però, perdonate il gioco di parole, anche un po' macabro, sotto tiro da parte dei raid israeliani, avevano in qualche modo risparmiato tutto quello che era il quartiere cristiano. Questa volta l'ordine di evacuazione riguarda l'intera area, appunto, dell'importante città costiera. Perché parlavamo di frattura tra Stati Uniti e Israele? Perché Benjamin Netanyahu sembra tirare dritto. Sentite cosa dice.
1: Voglio dirvi, i nostri eroici soldati stanno facendo a pezzi Hezbollah. Stiamo continuando a distruggere le loro infrastrutture terroristiche nella zona di sicurezza e anche sotto il castello di Beaufort. Lo stiamo facendo con una risoluzione e una forza che loro non hanno mai visto. L'Iran ed Hezbollah non sono mai stati così deboli e noi siamo sempre più forti, ma non abbiamo ancora finito.
0: E in questa puntata, in Nessun Luogo Lontano, in cui parliamo di fratture, fratture fisiche, quelle derivanti dai tanti raid israeliani, ma anche fratture geopolitiche e puramente politiche, c'è un altro caso che un po' è giudiziario, un po' è diplomatico, perché c'è una inchiesta aperta da parte della Procura di Roma a carico del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Il tutto per quel video anche particolarmente controverso che si girò a mo' di selfie lo stesso Ben-Gvir, in cui rideva i detenuti della Global Sumud flottiglia. Perché parliamo di solco? Perché questo solco, quello italo-israeliano, si aggiungerebbe a quello franco-israeliano. Anche una procura francese ha aperto un'inchiesta, la Procura Nazionale Antiterrorismo di Parigi, una indagine preliminare, più che un'inchiesta, perdonatemi, ipotizzando i reati di tortura e di crimini di guerra. Ebbene, Ben-Gvir non si fa certo spaventare, dice lui, da queste inchieste. Il paese dello stivale, però, poi aggiunge, è diventato il paese delle ciabatte. E durissima è stata la replica del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Dopo gli inaccettabili atti compiuti ai danni degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, responsabile politico di quel grave atto. Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili, dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
0: E così il ministro degli esteri Antonio Tajani a muso duro contro Itamar Ben-Gvir. Il nostro racconto riparte proprio dal Libano, e allora voltiamo pagina.

0: La situazione nel sud del paese dei cedri continua a essere drammatica e, se volete, peggiora di giorno in giorno, perché già 2-3 settimane fa, lo ricordavo, raccontavamo di una Tiro mentre eravamo lì, sostanzialmente semidisabitata. Ebbene, ieri Roberto Bongiorni era proprio lì, inviato del Sole 24 Ore, firma del quotidiano. Roberto, ciao, buongiorno, ben trovato, intanto grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E poi Roberto, tu ieri hai filmato, abbiamo anche lanciato sui nostri social i video e i reportage che hai realizzato, ti leggiamo sul Sole 24 Ore, quella città che era già una città semi-fantasma, semi-deserta, si sta svuotando ulteriormente, perché, e questo è un dato drammaticamente significativo, arriva un ordine di evacuazione su tutta la città di Tiro, all'epoca, prima della guerra, era quasi 300.000 abitanti con tutto il circondario, compreso il quartiere cristiano. Che tipo di segnale è questo? Perché fino a questo momento il quartiere cristiano di Tiro veniva in qualche modo preservato dagli attacchi israeliani.
1: Beh, Giampaolo, è un pessimo segnale, è una diffidenza da parte di Israele nei confronti di tutta la popolazione del Libano e la decisione e la determinazione di andare avanti. Avevamo visitato, e ne avevamo parlato anche con voi, i villaggi al confine cristiani, dove i cristiani facevano con Israele delle ronde anti-Hezbollah. Anche a Tiro, il piccolo quartiere cristiano aveva fatto le sue ronde, l'abbiamo visto con i motorini, cercavano di non far entrare cittadini sciiti. Già questa è una discriminazione che faceva molto male, perché questo piccolo quartiere cristiano sembra un po' una città turistica decaduta. Fuori Tiro, nelle ultime due settimane, è stata bersagliata da tantissimi raid, oggi altre 8 morti, tra l'altro sì, in pieno centro. E la cosa incredibile è che si cammina per quartieri dove sono distrutti, si ha l'impressione di essere a Gaza in alcune strade, ci sono scheletri di edifici, decine di edifici. È veramente impressionante cosa sta subendo questa città, che comunque è ancora sotto il controllo di Hezbollah. Basta dirti che nell'ingresso c'è la foto di Mojtaba Khamenei, il figlio di Ali, e l'altra, magari l'avrai vista anche tu, e l'altra è quella di Nassim Qassem, quindi del leader di Hezbollah.
0: Diciamo che più mano a mano che si va verso sud, quella lunga arteria autostradale, spesso peraltro oggetto di bersagli da parte dei raid israeliani, diventa una, anche iconograficamente cambia colore, cambia sapore, ed è un continuo bandiere di Hezbollah e tutto. Anche la liturgia iconografica iraniana, che è molto molto preponderante. Che cosa si dice però, Roberto, lì in Libano, degli obiettivi finali di Israele e dell'IDF? Fino a dove si vogliono spingere per realizzare la zona di sicurezza?
1: Ah, questa è la domanda a cui nessuno sa rispondere, oppure nessuno vuole rispondere perché ha paura di rispondere, perché Israele continua ad andare avanti, non era così avanti dal 1982, da quella seconda invasione del Libano, ha superato in alcuni tratti il fiume Litani. È anche vero che nelle zone che controlla, le controlla alcuni villaggi con infiltrazioni di truppe speciali, torna indietro, e Hezbollah si muove a suo piacimento, perché dal 2006 al 2024 ha avuto molti anni per costruire una rete di tunnel che fosse più efficiente e più robusta di quella costruita da Hamas nella terra sabbiosa di Gaza. Però il problema è che anche questo segnale dell'evacuazione nei villaggi cristiani racconta la determinazione di fidarsi del governo libanese nel ritenere l'esercito libanese incapace o indisponibile a disarmare Hezbollah, e quindi a regolare i conti finali ed approfittare del tempo prima che sia troppo tardi.
0: La voce di Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, ci parla da Beirut, ma fino a poche ore fa era proprio in quella città di Tiro, un sacco di vestigia fenici, un sacco di storie, una volta era anche un centro turistico particolarmente importante, come ci racconta Roberto invece adesso è a tutti gli effetti una città fantasma. Roberto, già che sei con me, qua la questione rischia di diventare interessantissima e speriamo con colori diversi nelle prossime ore. Leggo, mentre sei con noi in diretta, un'agenzia, me la segnala Antonio Talia, è all'Arabia, vediamo quindi se vi saranno conferme ulteriori. Hezbollah sarebbe pronta a un cessate il fuoco globale con Israele. Questo è il lancio di agenzia che cita all'Arabia, la quale a sua volta cita il presidente del Parlamento libanese Berri, che ha informato l'inviato statunitense a Beirut che Hezbollah e Amal sono pronte per un cessate il fuoco globale con Israele. Berri abbastanza vicino a Hezbollah, e Amal, lo dico per gli ascoltatori e le ascoltatrici, è un partito sempre sciita con posizioni molto vicine a Hezbollah, che spesso, diciamo, andava a braccetto anche nel Parlamento di Beirut. Mi rendo conto che a caldo, Roberto, chiedete in commento, è un po' forse improbo, però a quanto la diamo in percentuale questa apertura che arriva da Al-Arabia?
1: Paolo, il diavolo soprattutto qua si nasconde nei dettagli. Berri anche negli altri giorni ha sempre detto, ha parlato di cessate il fuoco, ma prima gli israeliani dovevano abbandonare tutto il Libano che avevano occupato, ritirarsi. Adesso invece sembra dire cessiamo il fuoco, voi vi ritirate, noi la smettiamo. Bisogna capire quali sono le condizioni di questo cessate il fuoco. Difficilmente credo che sia Hamas, ma soprattutto Hezbollah, rinunceranno alla richiesta di chiedere a Israele il ritiro completo dei suoi soldati dal Libano. Quindi mi sa che stiamo ancora da capo, però non si sa mai, speriamo che sia la volta buona, anche se ci sono motivi, più tanti motivi per essere pessimisti.
0: Grazie mille, come sempre Roberto Bongiorni, inviato e firma del Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Nel frattempo esce qualche altro dettaglio in più su quel lancio d'agenzia che sinteticamente vi ho riportato. Sempre secondo l'Arabia, Berri, il presidente del Parlamento libanese, uomo potentissimo in Libano peraltro, avrebbe detto che il Partito di Dio, quindi Hezbollah, non si opporrebbe a un ritiro delle milizie dalle zone a sud del fiume Litani. Questa sarebbe una notizia a tutti gli effetti, perché sarebbe sostanzialmente la cristallizzazione e l'ok da parte di Hezbollah alla fascia di sicurezza che vuole Israele. Detta così sembra tutto troppo facile, forse ha ragione Roberto Bongiorni, il diavolo si nasconde tra le righe e nei dettagli e i motivi per essere pessimisti sono più di quelli per essere ottimisti, ma staremo a vedere. Un'altra notizia ha infuocato, e uso questo termine non a caso, i media internazionali ma anche alcuni giornali italiani, anche sulle 24 ore, anche Avvenire per esempio, perché secondo il New York Times ma anche secondo Human Rights Watch, negli ultimi attacchi, fino almeno una settimana fa, l'esercito israeliano avrebbe impiegato il fosforo bianco, che è una sostanza incendiaria potenzialmente molto pericolosa. Non è vietata dalla Convenzione di Ginevra, ma non può essere utilizzata in aree altamente popolate e densamente popolate, cosa che invece, secondo Human Rights Watch, sarebbe stato fatto. Sostanzialmente a che cosa serve il fosforo bianco? Lo si utilizza all'interno di alcune munizioni per creare delle scie di fumo e coprire sostanzialmente l'avanzata dei tank o della fanteria o delle truppe d'assalto durante appunto le loro avanzate. Il problema è che se inalato causa ovviamente, come potete immaginare, dei danni fisici potenzialmente anche letali, perché ti brucia da dentro. La sto dicendo un pochino brutto, un po' splatter, mi rendo conto. Allora, Andrea Macchioni ha raggiunto Ramzi Kais, ricercatore di Human Rights Watch, proprio in Libano. Perché la stessa Human Rights Watch aveva segnalato più volte in passato una serie di violazioni. Sentite la sua voce.
2: The Human Rights Watch first documented the Israeli military's use of white phosphorus in Lebanon as early as October 2023.
3: Human Rights Watch ha documentato per la prima volta l'uso del fosforo bianco da parte delle IDF in Libano già nell'ottobre del 2023. All'epoca avevamo geolocalizzato un video che mostrava l'utilizzo di queste munizioni incendiarie vicino a El Meri, nel Libano meridionale. In un rapporto pubblicato nel giugno 2024 abbiamo poi denunciato il frequente utilizzo di fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano contro i villaggi di confine in Libano. Abbiamo infatti constatato il lancio di munizioni incendiarie in almeno 17 comuni e in 5 casi l'uso era stato assolutamente illegale, visto che erano state colpite aree residenziali con un'alta concentrazione di civili. Successivamente, dopo l'escalation delle ostilità nel marzo di quest'anno, abbiamo verificato e geolocalizzato un'immagine scattata il 3 marzo che mostrava munizioni al fosforo bianco utilizzate illegalmente su un quartiere residenziale nella città di Yomur, sempre nel sud del Libano. In questa stessa zona abbiamo verificato altre immagini che mostravano i vigili del fuoco impegnati a spegnere incendi divampati sui tetti, sui balconi delle case e nelle automobili causati proprio dalla caduta del fosforo bianco. Possiamo quindi affermare che dal 2023 a oggi l'esercito israeliano ha ripetutamente utilizzato fosforo bianco nei villaggi di confine in Libano e lo ha ripetutamente impiegato illegalmente su aree residenziali popolate.
0: Al microfono di Andrea Macchioni, la voce di Ramzi Kais, ricercatore e analista di Human Rights Watch in Libano, che va a corroborare quell'inchiesta del New York Times cui facevo riferimento prima. Anche in passato altri attori hanno utilizzato questa sostanza, anche in zone altamente popolate. L'esercito israeliano non è l'unico ad averlo utilizzato, gli Stati Uniti lo hanno impiegato in varie operazioni in Medio Oriente, ricordo Fallujah per esempio, Iraq 2004, la campagna contro l'ISIS in Siria tra il 2016 e il 2017, quella in corsa pazzesca che vide, fra le altre cose, come spesso accade, poi il successivo tradimento dei drusi in quella lotta contro lo Stato Islamico, ma anche più recentemente Ucraina e Russia si sono accusate reciprocamente di aver utilizzato il fosforo bianco a partire dal 2023. E poi forse avrete visto o ricorderete quel video di un drone di sorveglianza ucraino che secondo Kiev dimostrava l'utilizzo di munizioni incendiarie anche su Bakhmut, era l'inizio del maggio del 2023. La risposta israeliana è stata, adesso ve la dico immediatamente, di non aver mai utilizzato munizioni al fosforo bianco in aree densamente popolate. Lo ricordo ancora una volta, secondo la Convenzione di Ginevra si possono utilizzare ma non nelle aree urbane. Interpellato appunto dal New York Times, l'esercito israeliano ha smentito e ha detto: le procedure dell'IDF stabiliscono che tali proiettili non debbano essere utilizzati in aree densamente popolate, fatte salve alcune eccezioni, cioè conforme ai requisiti del diritto internazionale, va anche oltre da quanto esso prescritto. 349-238-6666. Tra pochissimo andremo a Gerusalemme per capire quelle che abbiamo definito fratture politiche, geopolitiche, a che punto sono. Una è quella tra Stati Uniti e Israele, con ripetute telefonate da parte di Donald Trump che si mostra spazientito rispetto alla perseverare di Netanyahu rispetto ai suoi obiettivi e non seguire i consigli del presidente americano, e dall'altra parte questo battibecco particolarmente vivace, per usare un eufemismo, tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir. Qualcuno mi scrive: come posso essere così superficiale da scambiare i fumogeni per le bombe incendiarie al fosforo? Ma io non lo sono. A, spero di non essere superficiale. B, non ho scambiato fumogeni per le bombe incendiarie al fosforo, perché francamente nei 10 giorni che stavamo in Libano io fumogeni non ne ho proprio visti. Ho visto il fumo delle esplosioni, ho visto il fumo e la polvere sollevate dai tanki israeliani. Questo è quello che ho visto io.
4: Nessun luogo è lontano.
3: Siamo riusciti a contrastare la minaccia di Hezbollah e abbiamo anche eliminato il tiranno Khamenei. Se non avessimo agito per tempo e con grande durezza, non saremmo qui oggi. E lo voglio ribadire, l'Iran non avrà armi nucleari.
0: Di solchi e di fratture geopolitiche, politiche, stiamo parlando in questa parte di Nessun Luogo è Lontano, dopo le ripetute telefonate tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu e dopo quel duello a distanza fra Antonio Tajani e Itamar Ben-Gvir, con quelle parole che Antonio Tajani ha rigettato al mittente. Buongiorno e ben ritrovato Nessun Luogo Lontano, anche Anello del Gatto, da Gerusalemme, firma della stampa, voce di Radio 24 da Gerusalemme appunto. Ciao Anello, buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, aiutaci a capire quanto di queste uscite, sia di Itamar Ben-Gvir, ma dello stesso Netanyahu, che più che uscite verbali tira dritto per la sua strada e va avanti con gli obiettivi israeliani senza stare a sentire Donald Trump, quanto di questi comportamenti sono ascrivibili alla campagna elettorale che forse sta già iniziando in Israele e quanti invece siamo di fronte a una frattura in qualche modo politica, non tanto tra Italia e Israele, ma tra Stati Uniti, questi Stati Uniti con questa leadership e questo Israele con questa leadership, Nello?
5: Quando è stato rieletto Trump, io scrissi un articolo nel quale dissi che non credevo a una vicinanza tra Trump e Netanyahu, anche se venivamo da una presidenza Biden che certamente non era amica di Netanyahu. Il punto è che l'inquilino della Casa Bianca è un imprenditore, è uno che pensa ai suoi interessi legittimamente, senza offesa per nessun imprenditore ovviamente, non è un politico. Netanyahu è un politico e ragiona da tale, ragiona per gli interessi del suo popolo cercando di farli combaciare con i propri interessi, ed è questa la questione fondamentale, tant'è vero che la risposta che Netanyahu ha dato a Trump è proprio questa. Io non sono vassallo fondamentalmente, sì. Io sfrutto quella che è la nostra alleanza per i miei interessi, per la guerra. Abbiamo però interessi diversi sulla guerra, anche perché alla fine si è visto, Trump è stato portato per campi dagli iraniani. Ieri mattina scrivevo quante volte Trump ha detto che siamo vicini, ieri poi la CNN ha contato 37 volte, appunto, sì. Quindi insomma è chiaro che la questione è in questi termini, anche perché Netanyahu c'ha il problema di dimostrare di essere, come dire, l'artefice della sicurezza israeliana dopo il fallimento del 7 ottobre, ascrivibile anche a lui ovviamente, se non in prima persona a lui, visto che è il premier in carica. Adesso ha bisogno di dimostrare che comunque mantiene, e deve dimostrare anche, deve dare anche una risposta ai suoi cittadini, perché non ci dimentichiamo che al nord di Israele ci sono 70.000 persone che dall'8 di ottobre continuano a non poter andare, ci vanno ogni tanto, insomma, sì, a scuola, gli uffici, perché i lanci di Hezbollah sono continui, perché poi bisogna anche ragionare su questa cosa. Se Hamas il 7 ottobre ha voluto agire, e non credo che sia così, ma raccontiamocela così, per il bene dei palestinesi, che c'entrava Hezbollah, dal momento che i palestinesi in Libano non hanno la carta d'identità, nessun tipo di diritto? È chiaro che la questione è relativa all'Iran. Ben-Gvir è uno che sta facendo campagna elettorale, è l'unico, l'ha fatta anche quando abbiamo visto con la flottiglia, è l'unico, sì, che, il cui partito in quel schieramento aumenta di consensi rispetto ovviamente alle elezioni precedenti. Con questa dichiarazione che ha fatto rispetto all'Italia non è né più né meno di cosa, insomma, di già sentito, anche se bisogna però conoscere, capire una cosa. Lui ha detto la questione della ciabatta, sì, sia in riferimento allo stivale, insomma, sia perché molto spesso gli arabi, soprattutto per le immagini che si sono viste da Gaza, dove c'era gente che magari lanciava razzi oppure sparava in ciabatte, vengono appunto chiamati quelli che vettono le ciabatte. Quindi insomma lui ha anche voluto dire che l'Italia praticamente si è un po' asservita al pensiero arabo, che per Ben-Gvir è qualche cosa di assolutamente, certo, inconcepibile. Non devo giustificare niente, anzi io spero che se ne vada quanto prima e che paghi per quello che ha commesso, ma era solo per dare un'altra nota a quanto ha detto.
0: Chiarissimo, anche il lessico naturalmente scelto da questi esponenti politici è importante, con Nello Delgato lo stiamo appunto decriptando. L'altro aspetto però, Nello, che credo non sfuggirà a Ben-Gvir e comunque alla leadership di Benjamin Netanyahu, è che questo tipo di operazioni, che magari danno dei frutti elettorali interni israeliani particolarmente fruttiferi, perdona la ripetizione, dall'altra parte scavano piccoli o grandi solchi con la comunità internazionale. Non nel caso del governo italiano, ma Trump avrebbe detto a Netanyahu: stai attento che così rimarrai sempre più da solo, tutti stanno iniziando a odiare Israele. Se anche Ben-Gvir ci si mette e prova a allargare un po' il Mediterraneo con queste dichiarazioni, al di là del voto che sarà entro il 27 ottobre in Israele, non c'è una preoccupazione anche nel tenere un minimo di relazione, di diplomazia con gli altri paesi?
5: Questo sì, è anche una preoccupazione ovviamente dei cittadini israeliani, molti dei quali abbiamo visto vengono anche cacciati dagli alberghi per lo stesso fatto di essere israeliani, oppure non accettati nei ristoranti, e questo accade in diversi paesi al mondo proprio per quello che i suoi leader hanno fatto. Il punto però è un altro, è che gli israeliani si sentono legittimati nelle azioni di guerra proprio per la loro stessa sopravvivenza, visto che, come dicevo, Iran, Hamas, Hezbollah hanno sempre detto che devono, che gli israeliani insomma non dovrebbero esistere. Ora il punto è: preferiamo essere amati dagli altri ed essere attaccati sul nostro stesso territorio, oppure essere odiati da tutti, ma almeno cercare di rimanere in vita? Questo è quanto pensano gli israeliani rispetto alla situazione. Certo, bisognerebbe trovare una soluzione, insomma, mediana a questo problema, perché il diritto all'assistenza di Israele è indubbio. Il punto è però quanto possa valere questa continua deterrenza militare in termini anche diciamo di prospettiva futura, perché oltre a erodere tutta una serie di situazioni, è chiaro, la gente muore, quindi questo già è il primo problema, ma a parte questa cosa purtroppo, sottolineo purtroppo ovvia, c'è il problema pure economico, c'è il problema di vivere sempre in uno stato nel quale non sai se il giorno dopo hai prenotato un aereo, non sai se parte perché appunto arrivano i missili, chiudono l'aeroporto, se la scuola rimane aperta, insomma. insomma, e questo è un problema serio anche che colpisce la quotidianità delle persone, i quali, ripeto, in Israele si stanno interrogando se questo è, se quale di queste diciamo modi di vita vogliono abbracciare. Aspettano ovviamente le nuove elezioni, anche perché Ben-Gvir, come dicevo, acquista potere, però acquista consensi, però non riesce comunque ad essere, come dire, quello schieramento non riesce ad avere i voti necessari per governare. Dovrebbe vincere lo schieramento di centro-destra e il Likud potrebbe entrare senza Netanyahu dalla finestra. Questo potrebbe dare anche la possibilità di affrancarsi sia da Ben-Gvir e Smotrich che dagli ultra ortodossi. Certo. In questo caso, insomma, forse una prospettiva diversa potrebbe essere, però io credo che chiunque al posto di Netanyahu, non giustificando, sottolineo, quello che Netanyahu ha fatto, davanti agli attacchi che vengono fatti sul suo territorio, non penso qualcun altro abbia potuto agire diversamente, avesse agito diversamente.
0: E staremo a vedere se questa tornata elettorale darà corpo a una nuova coalizione politica e quanto renderà o ci mostrerà che sono state fruttuose o infruttuose anche le scelte e le dichiarazioni di alcuni politici che stiamo raccontando. Grazie mille, Nello Del Gatto, per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
5: Grazie a voi, arrivederci.
0: A riprova di quello che diceva Nello Del Gatto, J.D. Vance da poco, parlando con la Fox, Fox News, canale abbastanza vicino al mondo conservatore e repubblicano americano, israeliani e Stati Uniti hanno molti interessi in comune, ha detto J.D. Vance, ma ci sono anche situazioni in cui i nostri interessi divergono, e ammette sostanzialmente che l'agenda statunitense è piuttosto diversa da quella israeliana. Sempre 349-238-6666. Allora, c'è qualcuno che mi accusa di non aver ben definito cosa sono le munizioni al fosforo. Ve lo faccio dire allora meglio, l'aveva già detto Ramzi Kais, ricercatore di Human Rights Watch in Libano. Uno degli utilizzi è copertura, ma dicevo, a rischio di essere splatter, se tu respiri quel fumo bianco bruci dall'interno, cioè brucia anche gli organi. Poi è chiaro che brucia anche, ma l'aveva detto, brucia anche il terreno dove si deposita. Lo ripeto ancora una volta, l'esercito israeliano dice non lo utilizziamo assolutamente in aree abitate, di diverso avviso è l'inchiesta del New York Times e di quella di Human Rights Watch. Sentite ancora che cosa dice l'analista di Human Rights Watch, appunto.
6: They can be used to create smoke screens.
3: Le munizioni al fosforo bianco possono essere utilizzate per diversi scopi, tra cui creare una cortina di fumo e nascondere così i movimenti delle truppe sul campo di battaglia. Ma il fosforo bianco, quando viene utilizzato contro aree residenziali, può incendiare case, campi agricoli, persino automobili. Se i detriti in fiamme di queste munizioni

0: L'utilizzo di queste munizioni in aree popolate da civili è illegale. Una volta caduto a terra, il fosforo può bruciare vasti campi agricoli e il fumo che si produce colpisce anche le piantagioni vicine, come è accaduto con diverse coltivazioni di ulivo in Libano. Infine, può perfino penetrare nel terreno e nelle falde acquifere.
1: E perché suggerivo che saremmo atterrati a Pyongyang? Beh, perché oggi, fra le altre cose, le prime sei pagine del Quotidiano del Popolo, quotidiano ufficiale del Partito Comunista Cinese, sono tutte interamente concentrate proprio su Pyongyang e sul summit tra Xi Jinping e Kim Jong-un. Nel suo editoriale per i media di Stato nordcoreani, lo stesso presidente cinese Xi Jinping ha firmato: la caratteristica che definisce il rapporto tra Cina e Repubblica Popolare Democratica di Corea e l'ideale socialista. Il Partito Comunista Cinese e il Partito dei Lavoratori di Corea sono entrambi partiti marxisti al potere e Cina e Corea del Nord sono compagni di viaggio sulla strada del socialismo. Sembra una gigantesca operazione di modernariato politico e storico, ma accade in questi due giorni, si chiude la due giorni di Xi Jinping appunto a Pyongyang. Cosa si sono detti i due? Che cosa si portano a casa l'uno e l'altro? Giulia Pompili è firma della sezione esteri del Foglio, autrice tantissimi libri, ma ricordo questo in particolare, Sotto lo stesso cielo, Giappone, Taiwan e Corea, i rivali di Pechino che stanno facendo grande l'Asia, Strade Blu, Mondadori. Ciao Giulia, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ci aiuti a capire questo incontro che cosa ha cristallizzato? Quello che, secondo alcuni, è uno stato di vassallaggio della Corea del Nord rispetto alla Cina, al colosso cinese, o forse un rapporto un po' più sfumato, Giulia?
2: Beh, sicuramente c'è... Di concreto sappiamo molto poco, naturalmente, perché parliamo dei due paesi che più ci tengono alla loro privacy, diciamo così, a tenere nascoste alcune dei risultati. Sicuramente la Corea del Nord non è mai stata la Bielorussia della Russia, ecco. Non è un paese, è un paese dipendente dalla Cina per ragioni economiche, ma ha sempre giocato, sin dagli anni 50, a utilizzare Mosca e Pechino cercando di metterle l'una contro l'altra, insomma una partita ben più elaborata sicuramente. Di certo c'è che appunto la dipendenza economica nordcoreana nei confronti della Cina si è un po' attenuata nel 2022 con l'inizio della collaborazione molto più stretta tra la Corea del Nord e la Russia, che gli fornisce armamenti e uomini per la sua guerra contro l'Ucraina. Quindi, da un lato, sicuramente Xi Jinping è andato in Corea del Nord per questa visita di Stato, la prima da 7 anni. Sicuramente per riaffermare la centralità della Cina. Bisogna ricordare che la Cina è stato il paese che ha aiutato la Corea del Nord nel momento di crisi, durante la guerra di Corea, è intervenuta in favore della Corea del Nord per respingere l'alleanza americana e sudcoreana che si stava spingendo fino al Trentino.
1: Giulia, perdonami, ti interrompo un istante perché la linea non ci sta soccorrendo, ogni tanto capita, allora proviamo a ristabilire un collegamento degno di questo nome. Intanto vi do conto, 349-238-6666 per ultime domande e gli ultimi commenti, vi do conto del fatto che al di là della retorica, perché i media di Stato ovviamente hanno celebrato questo incontro, grande amicizia eccetera, e i pilastri di questo incontro, collaborazione politica, economica, culturale e fronte internazionale, però molti osservatori hanno sottolineato l'assenza del tema della denuclearizzazione e la presenza piuttosto nella delegazione cinese del ministro della difesa Dong Jun. Pensate che nella delegazione del 2019 il ministro della difesa cinese non c'era proprio, segno che lo uniamo a che cosa? Alle nuove portaerei cinesi che si avvicinano sempre di più allo status delle portaerei americane, alla militarizzazione, alla questione Taiwan, segno che il tema difesa comunque inizia e continua a essere molto molto importante per Xi. Scusami Giulia, ti ho interrotto per ristabilire un collegamento un po' più e per capire meglio insomma il concetto che stavi esprimendo, prego.
2: Vediamo se funziona. Sì, dicevo che appunto la Cina ha aiutato la Corea del Nord durante la guerra di Corea, quindi si sente un po' sente questa paternità nei confronti della Corea del Nord, che nel frattempo però ha subito varie rivoluzioni interne. Kim Jong-un è il terzo della dinastia, ma soprattutto è riuscito a raggiungere il sogno di una Corea del Nord nuclearizzata. diciamo, sancita anche dall'ultimo incontro con Donald Trump nel 2019, no? Quindi c'è questa sensazione che Xi Jinping si vuole

0: voglia riprendere un po' la Corea del Nord dopo il deragliamento, diciamo così, l'amicizia con la Russia, sicuramente c'è il tentativo di ricostituire un'alleanza stabile di paesi autoritari che limiti un po' l'alleanza che si sta costruendo dall'altra parte. L'esempio più grosso è quello della Corea del Sud. Lee Jae-myung, il presidente sudcoreano sinistra, quindi diciamo uno che sembrava dovesse essere un presidente molto vicino alla Cina e alla Corea del Nord, è arrivato oggi a Bruxelles per un viaggio europeo e per cercare di rinsaldare le relazioni con l'Occidente. Quindi Xi Jinping ha perso un altro pezzo della penisola coreana, perso, insomma, se vede allontanarsi la Corea del Sud e quindi cerca di mettere piede e rafforzare l'amicizia con la Corea del Nord.
1: Quello che stai raccontando, che racconti sui tuoi pezzi, nei tuoi libri, alla fine sono pezzi di Asia che si stanno ricollocando, no? Un po' tra Oriente e Occidente, però forse non è questa la lente giusta. È più quella frase che citavo all'inizio nell'editoriale dei media di Stato, Xi, che dice: siamo compagni di strada, di viaggio sulla strada del socialismo. Non ha un sapore un po' vetusto una frase di questo tipo?
0: Beh, sicuramente sì. Certo, il linguaggio paludato ha a che fare con la propaganda. Sicuramente però la stessa strada la stanno percorrendo, ce l'ha detto Xi Jinping il 3 settembre dello scorso anno, quando alla parata ha camminato e accanto a lui c'erano Vladimir Putin e Kim Jong-un. Quindi un primo messaggio di unità di queste tre potenze, in qualche modo sicuramente potenze nucleari, c'è stato. Adesso bisogna vedere come reagisce l'Occidente. Emmanuel Macron ha invitato la Cina al suo G7 a Evian come paese autrice, come paese invitato, e quindi diciamo, la Cina continua a essere centrale anche nel dialogo diretto con l'Occidente e nel frattempo però fa amicizia, comunque ristabilisce delle priorità di partnership con delle dittature che sono delle dirette minacce all'Europa e all'Occidente. Insomma, la Corea del Nord ha i suoi uomini, i suoi mezzi che combattono contro l'Ucraina.
1: Grazie mille, come sempre Giulia Pompili, firma esteri del Foglio, ricordo il suo Sotto lo stesso cielo, per capirne un po' di più dell'estremo Oriente, Strade Blu Mondadori. Giulia, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, ciao.

0: In chiusura qualche messaggio al 349-238-6666. Massimo scrive: se non erro erano stati utilizzati i proiettili al fosforo da alcuni anni fa dagli Stati Uniti a Fallujah. Esattamente quello che dicevo, gentile Massimo, ricostruivo, ricapitolavo come più volte nel Medio Oriente siano stati utilizzati dagli Stati Uniti anche in maniera massiccia, e come siano stati utilizzati, almeno queste sono le accuse reciproche che si sono lanciate, ma alcuni video lasciavano poco adito a dubbi, la stessa Federazione Russa e l'Ucraina durante il conflitto. In particolare su Bakhmut vi sarebbero stati alcuni episodi particolarmente eclatanti. E ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666, tempo davvero scaduto. Vi ricordo quello che ci guiderà anche nel viaggio di domani: tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in nessun luogo lontano, tranne Valeria Bernardi. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.
1: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
2: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
3: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
4: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
5: GR 24 di mezzanotte.
6: Attacchi americani all'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero USA. Il prezzo del petrolio era sceso del 3%, ora incognita alla riapertura dei mercati. Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina, tentavano di condizionare la Corte dei Conti. Migliore arbitro di calcio in Africa, ma gli Stati Uniti gli negano il visto per i mondiali perché è somalo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense Apache nei pressi dello stretto di Hormuz da parte di un drone iraniano. Lo ha annunciato il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM. Gli attacchi, che secondo le forze armate sono stati condotti per legittima difesa, sono stati ordinati dal presidente Trump. L'agenzia di stampa iraniana Fars riferisce di diverse esplosioni udite nelle zone orientali della provincia di Hormozgan. Le fonti hanno anche segnalato attività di difesa aerea in alcuni parti della provincia. Teheran parla di attacco pretestuoso e annuncia una risposta decisa. Secondo la CNN, l'elicottero americano sarebbe stato colpito nella notte tra lunedì e martedì da un drone iraniano Shahed, ma non è ancora chiaro se intenzionalmente o per errore. Il viceministro degli esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, ha dichiarato che le forze di Teheran non hanno preso di mira deliberatamente l'elicottero. I due piloti americani sono stati messi in salvo da un drone marino dell'esercito USA. Gli Stati Uniti, aveva scritto Trump, devono necessariamente rispondere a questo attacco. Continuano anche i raid israeliani nel sud del Libano. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono complessivamente 32 le vittime nelle ultime 24 ore. Ancora attacchi reciproci anche nella guerra russo-ucraina.
7: Due civili morti e quattro feriti nella regione di Kherson per gli ultimi attacchi russi che Kharkiv hanno ucciso altre quattro persone, tra cui una donna incinta, informa Kiev. A Mosca una seconda auto esplosa nell'arco di 24 ore. Zelensky torna a chiedere colloqui ad alti livelli. Per porre fine alla guerra è indispensabile un cessate il fuoco totale. Per raggiungerlo occorre organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, Europa e Stati Uniti. Zelensky lo ha detto a margine del vertice dei paesi nordico-baltici in Estonia, dove il leader ucraino ha firmato col primo ministro lettone un accordo per la produzione di droni. Il Cremlino fa intanto sapere di aspettare a Mosca i negoziatori americani Witkoff e Kushner, la cui data di arrivo però ancora non è stata definita. Diplomazia in pausa. Bruxelles ha annunciato nuove sanzioni alla Russia e nuovi aiuti a Kiev. La nostra costanza con le sanzioni alla Russia sta pagando e proponiamo un 21esimo pacchetto, ha annunciato Ursula von der Leyen, presentando le nuove sanzioni contro Mosca che mettono nel mirino l'energia e la finanza, introducono il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina e propongono inoltre misure per il settore ittico. Annunciati dalla presidente della Commissione UE 9 miliardi all'Ucraina entro la fine di giugno, Kiev ha ringraziato la Commissione esortando ad una rapida adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Chiusura negativa per la borsa di Wall Street, in particolare il Nasdaq, con gli indici che hanno cambiato verso dopo l'annuncio di una ritorsione all'Iran da parte di Trump. In ordine sparso era stata invece la giornata per le borse europee, con Milano ancora trainata dal risico bancario.
8: Piazza Affari punta i riflettori sul risico bancario e tocca i massimi da marzo 2000, superando la soglia dei 51.000 punti nel corso della seduta chiusa, alla fine lieve rialzo. A spingere i titoli finanziari è stata l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi in contanti e azioni per acquisire una parte degli sportelli bancari di Montepaschi Siena, la sua controllata Mediobanca, e il 13,5% di Generali. L'offerta di Intesa è coordinata con Unipol, che punta a rilevare l'altra metà delle filiali di Montepaschi per poi fonderle con BPR, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Banca Intesa, dice l'amministratore delegato Carlo Messina, resterà in gara per acquisire Montepaschi anche se ci fosse una controfferta sul tavolo. La mossa di Intesa è destinata a ridisegnare il mondo delle banche italiane e arriva dopo che Banco BPM ha invitato MPS a discutere una fusione tra pari, da cui nascerebbe il secondo polo bancario in Italia alle spalle di Intesa. Per il Financial Times l'offerta di Intesa ripristina un po' di buonsenso nella scena di fusione e acquisizioni italiane, spesso, scrive, influenzate tanto dalla politica e dalle personalità quanto dalla massimizzazione del profitto. Le banche fanno il loro mestiere, a noi, dice il presidente della CEI Matteo Zuppi, rimane sempre da dire che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Prima della ripresa degli attacchi americani, il petrolio aveva chiuso in calo ai minimi da 7 settimane. Il prezzo del Brent era sceso del 3% a $91,24 al barile, per il WTI meno 3,5% a $88. Ora in Italia sono 3 gli indagati per corruzione da parte della Procura di Roma per il ponte sullo Stretto di Messina. Avrebbero tentato di influenzare le decisioni della Corte dei Conti sul progetto.
9: Corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, queste le ipotesi di reato contestate a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti ed ex numero uno della sezione giurisdizionale del Lazio, indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo Stretto, in concorso con l'avvocato Giacomo Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio. Secondo gli investigatori del ROS dei Carabinieri, il magistrato contabile avrebbe assicurato un parere preliminare positivo nel giudizio di legittimità relativo all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, ricevendo in cambio la promessa di futuri incarichi di vertice in enti pubblici o società partecipate dopo il pensionamento del febbraio 2026. Dopo il parere negativo emesso il 29 ottobre 2025, l'ex presidente avrebbe inoltre predisposto una memoria tecnica destinata nata al commercialista della società con l'obiettivo di rafforzarne la linea difensiva. Abbiamo accolto con sorpresa la notizia, ha commentato l'AD dello Stretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci. Siamo completamente estranei all'inchiesta e confermiamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA.
10: I'm grateful that NASA has allowed me to be part of this incredible group.
6: Parmitano qui ringrazia commosso la NASA per l'opportunità. La missione è prevista nella seconda metà del 2027 e servirà a preparare il ritorno dell'uomo sulla Luna. In particolare servirà a sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e i veicoli costruiti per posarsi sul suolo lunare. La polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate la sera del 26 maggio nella stazione ferroviaria di Milano Certosa. Gonzalo Melendez, 20 anni, è stato fermato a Bardonecchia, a Torino. In carcere per il delitto si trova già un 19enne peruviano che si è dichiarato essere un componente di una banda dei Latin Kings. A poco più di 48 ore dall'inizio del Mondiale di calcio fa scalpore il caso dell'arbitro somalo, a cui gli Stati Uniti hanno rifiutato il visto d'ingresso nel paese.
11: Voleva coronare il sogno di arbitrare in un mondiale di calcio, ma Omar Abdulkadir Artan, premiato come miglior fischietto d'Africa lo scorso anno, paga una colpa incancellabile agli occhi dei funzionari per l'immigrazione negli Stati Uniti: essere nato in Somalia. Da qui il visto d'ingresso negato e addio quindi al sogno mondiale. Un'odissea che Artan, classe 1992, primo arbitro somalo designato per una fase finale della Coppa del Mondo, ha raccontato al New York Times, sottolineando come la documentazione presentata all'ingresso negli Stati Uniti sabato scorso a Miami fosse completa e regolare. Ma da lì appunto è però iniziato un incubo fatto di un interrogatorio di circa 11 ore in una cella di detenzione separata, con la situazione politica a Mogadiscio e dintorni come tema principale. La Somalia è infatti uno dei diversi paesi inclusi nella lista di divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump. Da qui il no all'ingresso nel paese per Artan, con la FIFA che si è detta dispiaciuta ma estranea al processo di concessione dei visti. E a nulla sono servite le proteste del governo somalo, mentre Artan è già mestamente sulla via del ritorno a casa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Migliora l'umore, senza dubbio, ma può farci piangere. Oggi, care amiche e cari amici, parlo di luce. Le giornate si allungano finalmente, è tutta un'altra storia, ma lo sappiamo, la luce può dare fastidio ai nostri occhi. Avvertiamo quel disagio, a volte basta così strizzare un po' gli occhi e tutto passa, e invece in altre situazioni sentiamo proprio che gli occhi fanno fatica, lacrimano, si arrossano, si parla quindi di fotofobia. In linea con noi oggi abbiamo il piacere di avere, attenzione, che adesso cerco di pronunciarlo nel modo giusto, ho fatto anche le prove con lui, il dottor Vallejo García. Buongiorno dottore, come va?
2: Buongiorno, tutto bene? No, è stata bravissima.
1: Bravo, allora, responsabile dell'oculistica di Humanitas Mater Domini di Castellanza. Dottore, luce e occhi, aspettiamo queste luci, queste giornate lunghe, alzarsi già al mattino con la luce, sappiamo che se facciamo una passeggiata o anche stiamo sul nostro balconcino nelle prime 20 minuti, nelle prime ore del mattino, anche la qualità del nostro sonno, non solo l'umore, migliora. Eppure questa luce, ci sono in alcune situazioni, ci dà fastidio. Che cosa succede?
2: Sì, allora partiamo dal mattino. Diciamo che quando uno si alza la mattina gli occhi dovrebbero essere freschi e belli riposati, quindi quando già al mattino proviamo fastidio con la luce o con qualche rossore, e lì dobbiamo insospettirci, soprattutto in questo periodo, che ci siano o delle allergie o magari delle patologie legate alla pelle, come la blefarite, che è del contorno degli occhi. Quindi se di notte noi andiamo a dormire e dentro sulla superficie dell'occhio sono rimaste piccole particelle che possono irritare, diciamo che già da lì al mattino presto ci alziamo con dei fastidi, tra cui anche questa iniziale fotofobia, che è un po' di più rispetto al solito svegliarsi con una luce un po' più forte. Quindi in questi casi il consiglio è semplice, no? Oltre a far la visita e controllarsi, sarebbe quello di, per esempio, struccarsi molto bene la notte per evitare che piccole particelle possano finire dentro e irritare l'occhio mentre le palpebre sono chiuse, quindi l'occhio non ha la possibilità di pulirsi. O banalmente lavarsi molto bene la superficie oculare per togliere quei possibili allergeni che ci stanno dando questo fastidio.
1: Considerando che al mattino la luce luce, ma non è ancora una luce così forte, così violenta come quella di mezzogiorno, e quindi andando avanti nella nostra giornata, dottore, insomma, usciamo alla luce, qualcuno prova subito un fastidio, è normale oppure un segnale che gli occhi sono particolarmente sensibili? Quando questa sensibilità diventa vera e propria fotofobia? Come ci si accorge, insomma, che non è soltanto fastidio alla luce?
2: Allora, diciamo che il sistema ottico è come una fotocamera.
1: Sì.
2: Quindi tutti noi abbiamo un meccanismo di limitazione della luce, che è quello della pupilla. Quando la pupilla si chiude è perché siamo esposti a una luce molto intensa, molto diretta. Ci sono certe patologie nelle quali la pupilla non riesce a chiudersi abbastanza, e questo lo vediamo perché le persone hanno le pupille molto dilatate anche in condizioni di grande, di importante illuminazione. Ci sono delle condizioni più benigne, tipicamente donne in età giovane, che si chiama pupilla di Adi, dove la innervazione della pupilla se ne risente un pochino e non riesce a chiudersi abbastanza. Questo ovviamente in assenza di un occhio rosso o di altri segni che ci possano pensare a qualche altra problematica. Però ci sono diverse sensibilità, per esempio le persone di occhi chiari o di pelle molto chiara hanno anche meno pigmento nell'occhio, e questo pigmento, che normalmente dovrebbe assorbire parte della luce, non l'assorbe, e quindi sono gente che è tendenzialmente più sensibile a condizioni normali.
1: Quindi si scottano più facilmente al sole e lacrimano quando il sole è forte, la luce del sole è più forte.
2: Esatto,
1: sono più sensibili.
2: È un meccanismo di difesa.
1: Ma naturalmente, dottore, quando noi andiamo in alta montagna o anche per chi si fa il weekend, dal mare, oppure c'è la rifrazione sulla spiaggia, certo che avvertiamo che la luce è più violenta e in questi casi sarebbe bene indossare gli occhiali da sole, giusto? Mi chiedo se invece la luce in città non ci dà fastidio, dobbiamo indossarli ugualmente e come si scelgono?
2: Sì, allora diciamo che in città conviene perché è nel limite del possibile, la luce è sempre un generatore di ossidazione.
1: Sì.
2: E quindi oltre a queste condizioni un pochettino più leggere come quelle che abbiamo appena parlato, un'esposizione molto cronica alla luce può danneggiare in età molto adulta la retina con delle patologie come la maculopatia legata all'età. No, sappiamo che l'esposizione in questo caso all'UVA, ai raggi UVA più gli A genera questa ossidazione che danneggia piano piano, erode l'epitelio pigmentato, proteggersi è sempre bene. Poi grado di protezione, ovviamente siamo sempre sulle lenti di alta qualità che proteggono dai raggi con la protezione 4, con il UV400, mentre invece sul resto di tipo di lente dipende molto dalla sensibilità o dalle preferenze anche estetiche del paziente. Non entrerei a raccomandare una lente con un filtro giallo piuttosto che
1: certo, arancione. I colori li lasciamo lì, ma è importante che siano, che siano occhiali con lenti certificate.
2: Sì, sì, sì. Poi altre cose molto importanti correlati per esempio alla luce del sole, adesso che mi pare che anche quest'estate ci sarà un bel eclisse, è quello di non guardare direttamente neanche con gli occhiali da sole questi momenti di alta intensità, perché c'è una patologia, un danno molto particolare che è il danno termico e fotochimico che causa questa luce, e in questi casi sì che possiamo avere un danno permanente immediato.
1: Mamma mia. Okay,
2: che è la maculopatia solare per un danno puntuale di un'area molto molto piccola, che tra l'altro è quella che noi usiamo per avere i famosi 10 decimi, la nostra risoluzione massima divisione si trova in questo punto, in quest'area chiamata fovea, e quindi stiamo parlando di un'area di meno di 1,5 mm di superficie.
1: Quindi
2: se noi guardiamo un laser o guardiamo un'eclisse, possiamo dare un danno in questa zona che poi si traduce in una perdita di vista permanente e definitiva.
1: Ecco, quindi non ci venga in mente, come si dice.
2: Ma ci proteggiamo un attimo, va bene, però non fissarlo.
1: Certo. Dottore, chiudiamo con dei consigli pratici. Quali sono le 3 attenzioni quotidiane che tutti dovremmo avere per proteggere la vista, soprattutto in questi mesi, in quest'estate così piacevolmente luminosa?
2: Allora, uno diciamo che è quello di portare gli occhiali da sole il più possibile. Due, quello di se sono pazienti che magari usano lenti a contatto, massimizzare l'igiene, quindi mare, laghi, fiumi, preferibilmente lenti a contatto giornaliere che vanno buttate, o direttamente fare il bagno senza di loro perché sono un alto rischio di infezione. Quindi in questi casi veramente estrema attenzione, e al minimo sintomo che perdura più di una giornata farsi vedere da un oculista.
1: Un sintomo, mi scusi dottore, riferito alle persone che portano le lenti a contatto, può essere il bruciore,
2: esatto,
1: il rossore, ecco queste cose, non aspettiamo.
2: Il bruciore, il rossore che non va via il giorno dopo, va controllato da un oculista se uno ha fatto il bagno in laghi, mare, piscine o fiumi con le lenti addosso.
1: Allora grazie per essere stato con noi, grazie a Valeria Bernardi che è in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Torniamo come sempre dopo il GR delle 12, ci vediamo a proposito di vista sul sito di Radio 24, sui nostri social, insomma obiettivo salute @radio24.it. se avete domande, richieste, suggerimenti, state bene, una buona giornata da Nicoletta.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Sta per cominciare una nuova puntata di Affari Tuoi e questa sera per la Sicilia Belga, la nostra Gabriella.
2: Buonasera a tutti, buonasera Stefano.
1: Pronta?
2: Prontissima.
1: Esca il palco giusto.

0: di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Quando Deborah non c'è, Meazza lavora per tre.
2: Buongiorno, Mattacchione!
3: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Quest'oggi sì, è vero, Deborah non c'è. Deborah ha un meritato giorno di riposo, di vacanza dal microfono. In realtà è un giorno di lavoro, ma appunto lontano dai microfoni di Due di Denari di Radio 24. Abbiamo cominciato con la stranota sigla di Affari Tuoi perché vogliamo parlare di pacchi low cost, cioè di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Allora, dal primo di luglio il panorama di questi acquisti online, quindi con la ricezione di pacchi di valore intrinseco non superiore a 150 euro, saranno gravate queste spedizioni da questo prelievo di natura europea, che si applicherà a 3 euro per ogni articolo. Quindi dal primo di luglio avremo il prelievo europeo, 3 euro per ogni spedizione di valore intrinseco fino a 150 euro. La misura è confermata dal fatto che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ieri 8 giugno il regolamento 2026-1200, quindi il prelievo diventa operativo. La domanda è: ma quindi il prelievo da 2 euro, che è quello invece nazionale, sospeso fino al primo luglio, entrerà in vigore anch'esso, quindi aggiungendosi ai 3? Secondo quanto riferito dal Sole 24 Ore nel numero di ieri, come sempre il numero del lunedì, io ve lo dico che è il numero da collezione, secondo quanto riferito, effettivamente, stante così le norme, sì, le cose si affiancherebbero, però c'è spazio ancora per intervenire, siamo al 9 di giugno, potrebbe darsi che questo prelievo nazionale si consideri assorbito nel prelievo europeo. Staremo a vedere, restate in contatto, vi daremo tutte le informazioni. È importante sottolineare che questo dazio dei 3 euro è considerato diritto doganale. Diritto doganale significa che è soggetto a IVA. Gaetano Orota e Benedetto Santa Croce hanno spiegato anche il meccanismo di valutazione e poi di prelievo, perché qui c'è anche da capire un altro aspetto: se un consumatore ordina 3 cose e il valore complessivo supera i 150 euro, ma invece quello singolo no, come si fa, come ci si comporta, come si valuta la spedizione, o può essere aggirato il prelievo, può non essere aggirato, insomma, come sempre poi l'applicazione concreta della norma presenterà le sue asperità. Vediamo intanto se non diventerà di 5 euro perché si aggiungerà anche il prelievo italiano. Non parleremo però di questo, anche se un pochino di fisco parleremo in apertura di puntata, e parleremo di dichiarazione dei redditi, è stagione d'altra parte di dichiarazione dei redditi, e di un aspetto che magari non è particolarmente considerato, ma forse varrebbe la pena di pensarci. Cioè, parleremo del quadro RW, è quello per gli investimenti e le proprietà all'estero. Ora, magari in altri anni non era così frequente fare investimenti fuori d'Italia, adesso non è così infrequente avere posizioni di investimento fuori d'Italia, avere immobili al di fuori dei confini nazionali. Allora ne parleremo con un esperto che gestisce appunto le posizioni di chi non ha magari il sostituto d'imposta nel nostro paese e quindi deve appoggiarsi ad altri professionisti per poter gestire questo quadro RW. E poi andremo a parlare di immobili, di mutui e di immobili con la consigliere nazionale del notariato Flavia Fiocchi, notaia e consigliera nazionale con delega alla comunicazione, e Matteo Favaro, direttore prodotti del credito di Mutui Online. Ne parliamo perché i notai stanno per presentare i loro dati aggiornati sull'andamento delle compravendite e dall'altra parte l'imminente iniziativa della BCE ritorna tocco ai tassi, insomma, ci porta a considerare qual è in questo momento l'andamento del mercato dei mutui. Quindi lo facciamo dopo le 11.30. Oh, vi ricordo che come al solito abbiamo i numeri di telefono per comunicare con noi, comunicare con i nostri esperti. C'è sempre l'800 24 0024, è il numero verde per poterci chiamare e intervenire in diretta, e poi c'è il 349 238 6666 che invece è il numero per i messaggi SMS e WhatsApp che conoscete bene. Vedo che già alcuni stanno mandando dubbi e perplessità proprio sui 3 euro. Allora guardate, vi prometto che faremo una puntata apposita su questi pacchi da 3 euro, oggi no, siamo più orientati sul quadro RW e sulle proprietà all'estero, ma mettiamo subito in agenda anche questa possibilità. Pietro Lacorte in regia, Marco Lombardo come sempre in assistenza e badanza al sottoscritto, e mi ha aiutato a preparare questa puntata. Allora, gentilissimo Pietro, io partirei con un effetto sonoro apposito, specifico a Concio.
4: Cordue dei denari, famo i sordi, magari.
5: Buongiorno, mi auguravo che questo prelievo fosse da 15 euro, considerando la distruzione dell'ambiente, insomma la follia di questo sistema di vendita, veramente irrisoria sono 3 euro.
3: Allora, sì, questo dazio da 3 euro è per scoraggiare, lo sappiamo, ci sono queste importazioni di beni non di particolare pregio, diciamo così, che però sono anche problematiche soprattutto per il mancato rispetto di alcune normative nei luoghi di produzione, gli standard europei, e quindi il prodotto poi non è conforme alle nostre normative, ma in realtà l'estrema convenienza di questi prodotti ha fatto sì che sia oramai comune per molti di noi, per moltissimi di noi, fare queste richieste appunto tramite l'e-commerce, il commercio elettronico, e l'Unione Europea ha deciso appunto di intervenire per cercare di controllare, se non addirittura arginare, il fenomeno. Vedremo, vedo che continuate a mandarmi, qualcuno mi dice no, guardate, si applica la tassa europea, si applica al pacco, non agli articoli. Sì, però se gli articoli arrivano in 3 pacchi riuniti in uno, come sempre poi le cose sono, diciamo, semplicissime quando le leggi sulla Gazzetta Ufficiale italiana o dell'Unione Europea, quando poi le vai a calare nella concretezza delle situazioni che si possono venire a creare, ecco che diventano un po' più complicate. Ripeto, promettiamo subito una puntata, Marco Lombardo ha già preso buona nota della cosa. Invece vi voglio parlare di fondi pensione, un'altra cosa che scatta peraltro dal 1 luglio, cioè le novità normative sui fondi pensione, con il famoso oramai silenzio assenso, cioè il fatto che i nuovi assunti dal 1 luglio saranno automaticamente portati alla previdenza complementare, salvo che nei 60 giorni non decidano poi diversamente, non decidano di recedere. Ecco, ieri sono stati diffuse i dati sulle posizioni in essere, sono stati anticipati al Sole 24 Ore, che oggi li riporta in pagina 14, e così apprendiamo che sono stati superati i 10 milioni di iscritti ai fondi pensione. A fine marzo sono 11,9 milioni, 1,7% in più rispetto a dicembre del 2025. 11,9 milioni di posizioni corrispondono a 10 milioni 600 mila iscritti, perché naturalmente un iscritto potrebbe avere più posizioni, ad esempio una posizione presso il fondo di categoria, una posizione presso un fondo individuale non di categoria. Domani peraltro sarà presentata ufficialmente dal presidente Covip, cioè la commissione di vigilanza sui fondi pensione, il presidente Mario Pepe, la sua relazione annuale, in cui ci saranno questi e molti altri dati, in cui si vedrà qual è il panorama della previdenza complementare oramai alla vigilia, possiamo dire, di questo nuovo meccanismo di incentivazione che è contenuto nella legge di bilancio e che scatterà quasi nella sua totalità dal 1 luglio prossimo. Il Sole 24 Ore già anticipa oggi che le risorse accumulate dalle forme pensionistiche complementari l'anno scorso sono arrivati a 262 miliardi di euro, crescendo del 7,7% rispetto al 2024. Anche nel primo trimestre del 2026 di quest'anno i fondi negoziali, i fondi aperti, i piani di investimento previdenziale hanno raccolto complessivamente 4 miliardi e 700 milioni, crescendo così del 12,2% sul corrispondente periodo del 25. Quindi diciamo che c'è una attenzione crescente, probabilmente anche un numero di adesioni crescente rispetto a quello che era negli anni passati. Un piccolo promemoria per quanto riguarda l'IMU, perché scade martedì prossimo, quindi siamo a una settimana, scade il 16 giugno il versamento della prima rata dell'IMU, l'acconto, oppure se il contribuente volesse anche l'unica rata annuale. Il termine finale per la seconda rata è al 16 dicembre, come al solito. Abbiamo anche un messaggio arrivato da un ascoltatore e che possiamo farvi ascoltare con il nostro Dillo a due di denari.
6: Dillo a due di denari.
7: Buongiorno, Gianni da Treviso. Volevo lanciare tra virgolette un grido di dolore, perché non trovo giusta una cosa. Io ho mio padre che vive in un appartamento che abbiamo comprato tempo fa, che è intestato a me, e è fuori del comune di residenza mio, ma i comuni qui dove abito io sono attaccati l'un l'altro. Fate conto che tra casa mia e casa sua sono 4 km. E per questo motivo non può avere lo sconto del 50%. Però io penso, in una città grande, Torino, Roma, magari Milano, che da un capo all'altro della città ci sono tanti chilometri, si può avere lo sconto. Non è una cosa un pochino scorretta?
3: Sono effetti, come dire, amministrativi. Effettivamente l'ascoltatore nota una possibile disparità di trattamento, distanze anche molto maggiori ma nello stesso comune hanno un trattamento, distanze molto inferiori ma che comportano il superamento del confine comunale vanno in un altro trattamento. La normativa è questa e non credo neanche, anzi oserei dire, qui non ci sono spazi interpretativi di sorta. Se volete riascoltare alcuni dei passaggi più importanti, quelli basici proprio, quelli fondamentali per l'imposta IMU, che ripeto va a scadenza per l'acconto martedì prossimo, 16 giugno, potete riascoltare sul nostro sito, sul sito di Radio 24 oppure sulle tutte le maggiori piattaforme la puntata di ieri. Abbiamo avuto ospite uno dei massimi esperti, direi mondiali, non solo nazionali, cioè l'amico Luigi Lovecchio, che è commercialista, tributarista, firma storica del Sole 24 Ore e anche voce abituale qui a Due Denari a Radio 24, specialmente quando parliamo di tributi locali, non solo di IMU ma anche di tanti altri tributi locali. A questo punto, caro Pietro, essendo che siamo arrivati alle 11:21, io andrei con il primo ospite. Grazie. E abbiamo in collegamento il dottor Gianni Orlandi, Senior Manager Equity Compensation di Weltix. Buongiorno dottor Orlandi, scusi, l'ho fatto attendere qualche minuto.
8: Buongiorno dottore Meazza e buongiorno a tutti i radioascoltatori e tutti i detentori di Equity Estera, visto il tema che andremo a trattare quest'oggi.
3: Allora, l'ho fatto attendere sì, ma ho dato già qualche anticipazione, cioè ho detto parleremo di questo quadro un pochettino trascurato, il quadro RW della dichiarazione dei redditi, ed è il quadro che va utilizzato per il monitoraggio fiscale da persone fisiche che risiedono in Italia e che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria. Insomma, avete investito all'estero su piattaforme estere e che non hanno una rappresentanza in Italia, cioè non possono fare, come si dice nel gergo fiscale, da sostituto d'imposta, ebbene tenete presente che questi vostri investimenti vanno segnalati all'Agenzia delle Entrate nel quadro appunto RW. Non se ne parla moltissimo, mi pare, dottor Orlandi, no? Condivide sì, con me che il quadro non è proprio dei più popolari.
8: non è dei più popolari, non è dei più popolari, è un problema molto presente. Chi investe tramite le piattaforme appunto estere automaticamente passa da un regime amministrato ad un regime dichiarativo, quindi c'è un obbligo imperante del decreto legge 167 del 1990 che ci dice che dobbiamo automaticamente procedere con il monitoraggio appunto fiscale delle nostre posizioni. Questo avviene tramite poi il pagamento dell'IVAFE, che è un'imposta patrimoniale proporzionata al tempo anche di detenzione, oltre che al valore dell'investimento. Se ne sente parlare poco, però è un tema molto presente, dove anche l'Agenzia delle Entrate e gli enti adesso stanno guardando con grande attenzione questo riquadro RW.
3: Ecco, lei dice guardando, e già diciamo che abbiamo capito, noi contribuenti abbiamo capito cosa vuol dire il guardando, cioè controllando e eventualmente anche sanzionando. Allora, tanto per dare un po' di sostanza, come un esempio, avete delle stock option, cioè sapete di conoscenti, amici, amiche che hanno delle cosiddette stock option, sono questi piani di azionariato diffuso, questo è il termine più corretto, però diciamo gergalmente ce la caviamo così dicendo stock option. Ecco, sappiate che se ad esempio le stock option sono quelle emesse da una società straniera o anche italiana, ma che è quotata altrove, quindi le vostre azioni sono di fatto all'estero, le opzioni per le azioni sono di fatto all'estero, ecco, potreste essere interessati proprio dalla compilazione del quadro RW e dovreste così preoccuparvi se l'azienda per cui lavorate se ne sta occupando oppure no. Ho detto bene, dottor Orlandi, perché non vorrei aver preso qualche infortunio, prego.
8: Ha detto bene, è stato veramente molto preciso. Oggi si sente particolarmente parlare del mondo equity compensation, dei piani di azionariato diffuso. Le aziende, chi più chi meno, le utilizza. Ovviamente tutti coloro i quali detengono strumenti come le stock option e sono residenti fiscali in Italia, ma l'azienda, l'emittente è all'estero, in questo caso l'RW è obbligatorio, e quindi anche qui c'è un obbligo di legge atto a appunto richiedere l'adempimento al riquadro RW e al pagare poi successivamente l'IVAFE, che è appunto un'imposta patrimoniale anche particolarmente complessa nell'andare poi a identificare, perché è un valore che viene valutato in maniera estremamente complessa. Sono tutti obblighi che stiamo vedendo. Abbiamo la fortuna di operare noi come Weltix all'interno del panorama italiano, siamo leader per quanto riguarda la fiscalità e supportiamo proprio le aziende da un lato e i dipendenti dall'altro nella parte appunto della questione fiscale.
3: Ecco, una cosa importante, visto che spesso parliamo di criptovalute, di criptoattività, può accadere, ed è forse anche più frequente, il caso di chi usa delle piattaforme di trading non italiane, che però non sono attrezzate per fare da sostituto di imposta, cioè potreste aver investito in Bitcoin o in qualche altra criptovaluta con una piattaforma che è attrezzata per fare da sostituto di imposta, e in quel caso allora l'imposta verrà regolata, diciamo, avete una guida e un pagamento di imposta che viene effettuato dalla piattaforma o guidato dalla piattaforma. Ma se questa non è invece, per così dire, operante, rappresentata in Italia dal punto di vista fiscale, ecco che allora vi tocca l'RW e il regime cosiddetto dichiarativo, quindi è una complessità nella complessità. Se tutto questo è vero, dottor Orlandi, quanto ci si può far aiutare dai professionisti, dai CAF stessi appunto, perché poi la questione può riguardare anche pensionati, di lavoratori dipendenti, quindi modelli 730 per capirci.
8: Sì, do un piccolo numero: circa il 90% degli investitori che oggi utilizzano la piattaforma estera non sanno di essere nel regime dichiarativo, e questo diciamo è un enorme problema. Questo per dare un sizing al problema. Per quanto riguarda l'aspetto invece delle sanzioni, ricordiamo che le sanzioni sono particolarmente alte, si parla da un 3 a un 5% per i valori non dichiarati e da un 6 al 30% per i paesi che sono in blacklist. Sicuramente ci sono i commercialisti, sicuramente ci sono i CAF, però in un mondo che ormai parla di artificial intelligence, di innovazioni, di tecnologia, è bene affidarsi a dei player che utilizzano l'artificial artificial intelligence, la tecnologia a supporto, riescono a gestire anche masse critiche. Provate a immaginare quante aziende all'estero hanno migliaia e migliaia di dipendenti residenti in Italia. Per il commercialista è un onere, o per il CAF è un onere veramente molto grande. Oggi la tecnologia ci viene in nostro aiuto, c'è un'infrastruttura che riesce a gestire in modalità end-to-end tutto il processo fiscale in maniera sicura. Quindi, ed essendo adempiente.
3: Questo significa che potrebbe darsi che la vostra azienda, pur essendo all'estero, pur avendo assegnato delle stock option, scusi, io continuo a dire stock option per brevità, poi sì, sappiamo che questi piani di azionariato diffuso possono essere un po' più articolati e complessi di così, potrebbe darsi che si sia già affidata a qualche società e quindi vi troviate già nella condizione di avere, ad esempio presso il supporto aziendale, un RW regolato a puntino. Questo è quello che più o meno ci stava dicendo, no, Orlandi?
8: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Noi poi con Weltix siamo leader italiani nell'ambito proprio di supportare le aziende quotate all'estero, avendo anche un impatto fiscale e a livello di pricing veramente molto importante, perché è tutta un'attività manuale che cade poi sulla scrivania del commercialista dei CAF. Però ricordiamo anche che l'IVAFE è un'imposta anche difficile da calcolare, perché bisogna calcolare i tempi, il tempo di detenzione dello strumento finanziario. Quindi
3: Infatti, guardi, scusi se la interrompo, perché siamo quasi in chiusura con questa prima parte, ma già sono partite le domande, perché il quadro RW ha tutte delle sue particolarità di calcolo. Adesso ve ne facciamo grazia, naturalmente, però vi rimandiamo alla lettura di norme e tributi sul Sole 24 Ore, sui siti del Sole 24 Ore, sui nostri portali. Però una cosa va specificata: ad esempio sulle stock option un ascoltatore chiede, ma devo compilarlo, devo riportarle se sono effettivamente disponibili e non solo assegnate, dice uno, chiede un ascoltatore, è così?
8: Sì, sì, assolutamente. Il quadro RW è un quadro appunto che si occupa di monitoraggio fiscale. L'obiettivo qua prescinde dall'aspetto reddituale, ma l'obiettivo è proprio di tracciare l'insieme di asset che il dipendente ha all'estero.
3: A disposizione, esatto. Va
8: sì,
3: bene.
8: Sì, prescinde dal concetto di capital gain, è proprio un monitoraggio, una presa visione degli asset che gli italiani hanno all'estero.
3: Grazie, grazie Gianni Orlandi, Senior Manager Equity Compensation di Weltix. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
8: Grazie a voi, grazie, grazie ancora.
6: Buongiorno, Vanna da Roma. Ho un quesito. Mio figlio vive e lavora a Boston, vorrebbe acquistare una casa a Boston. Potrebbe richiedere il mutuo in Italia o è obbligato a richiederlo lì a Boston? Grazie.
3: Ecco, rieccoci qua. Allora, io quando dico che ci sono più cose tra cielo e terra che nella mente della Gazzetta Ufficiale, voglio dire esattamente questo. Anche il caso, appunto, della persona che vive e lavora a Boston, vuole acquistare là un immobile, ma vuole farsi finanziare qui, in Italia. Allora, siccome abbiamo non uno, ma due esperti della materia, io faccio un passo indietro, casomai la giro a chi di loro due vorrà rispondere. Innanzitutto, abbiamo in collegamento, grazie di essere con noi, Flavia Fiocchi, notaia, consigliera nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Buongiorno, benvenuta.
9: Buongiorno a voi, grazie della chiamata.
3: E insieme abbiamo anche il dottor Matteo Favaro, che è direttore prodotti del credito di mutuionline.it. Buongiorno dottor Favaro.
10: Buongiorno dottor Meazza, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: Favaro, non so se lei ha già una risposta per questo caso, appunto, compro un immobile all'estero ma vorrei essere finanziato in Italia, è un'eventualità che si può dare?
10: Sì, sì, sì, è possibile, è possibile acquistare, ottenere un mutuo in Italia anche se si risiede all'estero. Ovviamente le banche richiedono della documentazione aggiuntiva.
3: Ah certo, sì, non però, sarà semplicissimo, però, anche la visita del notaio potrebbe essere, o del perito della banca potrebbe essere un po' più complicata.
10: Però è perseguibile.
3: Va bene, no, niente, l'abbiamo chiarito, mi sembra un aspetto non irrilevante. Così come non irrilevanti sono i dati del notariato sull'andamento del mercato immobiliare, che ci serve poi appunto da gancio, come si dice nel nostro gergo, per andare a parlare della fase dei mutui attuale. Allora, dottoressa Fiocchi, notaia Fiocchi, secondo il vostro rapporto sui dati del 2025, il mercato immobiliare italiano ha avuto dei segnali confortanti, cioè sostanzialmente voi dite ha ritrovato slancio, sono aumentate le compravendite del 6,6%, sono cresciuti i mutui del 18,8% e con un confortante aumento anche di capitale erogato, quindi probabilmente anche il valore degli immobili, 30,4% di crescita del capitale erogato, valori economici complessivamente in crescita del 4,3%. Tutti i dati che so che tra l'altro voi siete state per presentare dei dati ancora più aggiornati su alcune città italiane, tutti i dati che vengono confermati anche certo, da questa nuova rilevazione. Prego.
9: Certo. E siccome ha ben detto lei, dottore, noi abbiamo proprio registrato e ci tengo a sottolineare che noi chiamiamo questi dati statistici dell'anno 2025, in realtà sono dati reali perché registrano tutte le compravendite immobiliari, mutui, tutte le transazioni che vengono ricevute dai notai d'Italia, quindi sono dati reali. Per cui quando parliamo di un aumento del 6,6% delle compravendite di abitazioni è effettivo, cioè sono aumentate anzi più precisamente del 6,63%. Stessa cosa per quanto riguarda i mutui e per quanto riguarda il capitale erogato e i valori economici in crescita. E domani uscirà il nostro focus sulle grandi città, in particolare ci siamo occupati di Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari, e tutte le grandi città che abbiamo individuato ai fini di questo focus registrano più o meno lo stesso slancio, lo stesso aumento sia dal punto di vista delle compravendite di abitazioni sia dal punto di vista dei mutui erogati e del capitale erogato.
3: Ci sono differenze nord-sud che emergevano già dagli altri dati statistici e poi vengono confermate dalle rilevazioni puntuali sulle città? Cioè
9: certo, più ci nord, sono più sud, queste differenze, prego. Certo, ci sono queste differenze più nord rispetto al sud, però devo dire che ci sarà una grande sorpresa per la città di Palermo, che registra un aumento veramente importante delle compravendite e anche del comparto mutui, ovviamente tutto in proporzione, in proporzione al numero dei cittadini, alla vastità del territorio, alla superficie coperta, per cui è un aumento in modulo che poi confrontato con l'aumento invece che ne so della città di Milano, della città di Torino, ovviamente si riduce, ma in percentuale è un aumento che sarà una vera sorpresa, quella della città di Palermo.
3: E ancora non riguarda il matrimonio di Dua Lipa, di cui peraltro abbiamo scherzato ieri, non si erano ancora presentati.
9: Immagini voi col matrimonio
3: Dua Lipa e consorte a Palermo.
9: Esatto.
3: Scusate il momento così. Invece un'ultima domanda però gliela voglio fare perché si collega molto bene a quello che voglio poi chiedere al dottor Favaro. Soggetti nella fascia 18-35 anni sono la maggioranza dei compratori.
9: I compratori.
3: I venditori sono tra i 56 e i 65, i boomer proprio, siamo in piena fascia boomer. C'è un trasferimento, comincia il trasferimento immobiliare, quindi dalla fase di chi l'ha comperato durante la sua vita lavorativa o magari l'aveva già ricevuto in eredità dai genitori e comincia a passarlo agli eredi, mi viene da dire, ai futuri.

0: postali. Segue al 21,9, quindi al 22% circa, la fascia dai 30, dai 36 ai 45. E i boomer invece, di cui io ad esempio faccio orgogliosamente parte, sono quelli che dismettono, diciamo, attorno
1: dismettono
0: al 27%. Dismettono gli immobili.
1: Allora, torniamo a parlare di case, di mattone, sappiamo che noi italiani siamo dei grandi appassionati di immobili, li percepiamo anche come investimento, e allora a questo proposito, mercato delle seconde case, ad esempio. Notaio, dottoressa Fiocchi, voi avete monitorato anche questo caso? Prego.
0: Sì, certo, abbiamo monitorato il mercato delle seconde case, sia nella seconda casa, acquisto seconda casa da privati, sia acquisto seconda casa da impresa, che cioè registra ovviamente un notevole divario rispetto alla seconda casa da privati. Abbiamo circa un 87% delle transazioni per le seconde case che è sotto i 200.000 euro di valore, quindi questo ci attesta che il valore medio, appunto, della transazione, per quanto riguarda transazioni fino a 100.000 euro, è del 68,55%, da 100 a 200.000 euro 18,44%, quindi la maggior parte delle transazioni delle seconde case, e sto parlando delle seconde case da privati, è appunto sotto la soglia dei 200.000 euro, mentre le seconde case da impresa, il valore mediano è diminuito rispetto all'anno 2024, quindi abbiamo ad esempio un valore mediano di 153.450 euro rispetto ai 170.000 del 2024, registriamo anche che la maggior parte delle transazioni, cioè quasi il 40%, avviene sotto la soglia dei 99.000 euro, quindi si pensa ad investimenti, magari a ristrutturazione, aree non metropolitane, cioè possono pensare un po' a all'acquisto della casa vacanza, ecco, dell'acquisto della casa alternativa,
1: o anche per investimento da affitto breve, visto che di solito sono interessate le località turistiche.
0: E poi lo vedremo
1: turistiche
0: nelle grandi città, anche nelle grandi città lo potremo vedere.
1: Torno dal dottor Favaro, direttore dei prodotti del credito di mutuionline.it. Dicevamo prima con la dottoressa Fiocchi, prevalenza dei giovani. Quanto pesano in questa prevalenza di giovani che si fanno finanziare, che acquistano, le misure di incentivo, le varie misure di agevolazione statali e anche dove ci sono anche quelle regionali?
2: Ma allora, è bene ricordare che esiste il famoso mutuo giovani, no? Giovani è uno strumento pensato per facilitare l'acquisto della prima casa per quelli che hanno meno di 36 anni o le giovani coppie. I vantaggi sono la possibilità di avere molto spesso il finanziamento per l'intero importo, quindi il 100% del valore dell'immobile. Le banche spesso applicano condizioni agevolate per il mutuo. E quindi di base sostanzialmente c'è la possibilità di avere le garanzie pubbliche, okay, che si vede, quindi i fondi pubblici che fanno da garanzia per questo tipo di mutuo. Quindi questo è un ottimo strumento per chi è giovane con le redditi ancora bassi, si voglia in qualche modo avviare nell'acquisto della propria casa, della propria prima casa.
1: Io gliela devo fare questa domanda, dottor Favaro, lei sa che gliela devo fare, fisso o variabile? No, aspetti, però gliela faccio un po' più complicata di così, a parte che è un po', lo so che è come chiedere vuoi più bene al papà o alla mamma, lo so, però se non mi risponde dipende, gliela complico ulteriormente. Fisso o variabile, oggi 9 giugno o giovedì sera? Giovedì, cioè tra due giorni sera, quando abbiamo la decisione del BCE sui tassi di interesse, sul costo del denaro. Prego.
2: Provo a rispondere senza offendere né papà né mamma. Allora, oggi il vantaggio è sicuramente sul variabile. Stiamo parlando comunque di 80 punti base di vantaggio sul tasso. E che vuol dire su un mutuo di 120.000 euro a 20 anni un risparmio di 48 euro della rata mensile, sono 11.500 euro nell'intero periodo. C'è da dire che giovedì, a seguito della seduta della BCE, è molto probabile che vi sarà un aumento dei tassi che avranno delle ripercussioni sul tasso variabile.

0: e quindi con l'aumento di 25 basis point questo vantaggio si ridurrà, è altrettanto molto probabile che da qui a fine anno i mutui, il tasso variabile aumenti ancora una volta, quindi la forbice si riduce quasi ad annullarsi da qui a fine anno. Il suggerimento che diamo sempre è il tasso variabile è l'ideale per chi è molto attento all'andamento del mercato e non ha sovraindebitamento o ha redditi medio-alti. Chi ha redditi bassi e sovraindebitamenti sul variabile rischia di non essere in grado di assorbire eventuali discontinuità, quindi lo sconsigliamo.
1: Cioè possiamo dire, se avete, per così dire, le spalle finanziariamente parlando abbastanza robuste, potete permettervi anche l'alea del variabile, non voglio dire rischio, però insomma le oscillazioni del variabile. Se invece i vostri redditi sono costanti ma non vi danno una, così, una totale tranquillità, allora meglio che puntiate sul fisso. Ho interpretato un po' le sue parole, Favaro, mi perdoni?
0: Corretto, sì sì, corretto. C'è da dire anche che rimane sempre lo strumento della surroga, che è una peculiarità italiana che è di grandissimo valore, pertanto lì dove ci si dovesse trovare con una scelta non adeguata nel tempo si può cambiare istituto, quindi transitando su delle offerte migliorative senza nessun costo per
1: il contraente. Chiudo con una notazione dalla dottoressa Fiocchi, consigliera nazionale del notariato, perché nelle vostre rilevazioni, tra i tanti dati che ci sono, c'è anche il lusso, che mi pare di capire che sia cresciuto negli acquisti nel 2025. Stiamo parlando di immobili sopra il milione di euro.
2: Sì, sì, il segmento del lusso mantiene, come abbiamo scritto e diffuso, la sua attrattività, naturalmente con percentuali molto esigue rispetto alle transazioni immobiliari diciamo globali, ma è cresciuto nell'acquisto della prima casa da privati e anche da impresa, e a differenza ecco dell'acquisto delle case con valore diciamo contenuto, e che è aumentato molto nell'acquisto della prima casa da privati ed è calato invece nella prima casa da impresa. Qui praticamente si diciamo equivalgono, mentre invece sono scesi gli acquisti di seconda casa di lusso da impresa. Cioè stiamo parlando però di un segmento, sì, che copre lo 0,58% ecco, sì, delle, sì, transazioni, sì, immobiliari, quindi questo, poca roba.
1: Immagino poi che sia anche molto più localizzato, perché certo nel quadrilatero della moda a Milano o in certe località, certo, turistiche di particolare pregio può darsi anche il caso, sì, della seconda casa di lusso costruita appunto dall'impresa e poi acquistata dalla,
2: e poi acquistata
1: da chi
2: si parla
1: se la può
2: però
1: permettere.
2: Di prima casa, prima casa, quindi cioè, ci sono agevolazioni anche in questo caso.
1: Allora io ringrazio entrambi, grazie alla dottoressa Flavia Fiocchi, alla notaia Flavia Fiocchi, consigliera nazionale del notariato, alla delega alla comunicazione all'interno del Consiglio nazionale. Grazie dottoressa Fiocchi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: E grazie anche al dottor Matteo Favaro, direttore prodotti del credito di Mutui Online. Grazie naturalmente per entrambi, è un arrivederci, una a risentirci a Due di Denari a Radio 24. Grazie.
0: Grazie a lei, grazie a tutti.
1: E noi torniamo domani.

0: ore 24 di mezzanotte.
1: Attacchi americani all'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero USA. Il prezzo del petrolio era sceso del 3%, ora incognita alla riapertura dei mercati. Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina, tentavano di condizionare la Corte dei Conti. Migliore arbitro di calcio in Africa, ma gli Stati Uniti gli negano il visto per i mondiali perché è somalo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense Apache nei pressi dello stretto di Hormuz da parte di un drone iraniano. Lo ha annunciato il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM. Gli attacchi, che secondo le forze armate sono stati condotti per legittima difesa, sono stati ordinati dal presidente Trump. L'agenzia di stampa iraniana Fars riferisce di diverse esplosioni udite nelle zone orientali della provincia di Hormozgan. Le fonti hanno anche segnalato attività di difesa aerea in alcuni parti della provincia. Teheran parla di attacco pretestuoso e annuncia una risposta decisa. Secondo la CNN, l'elicottero americano sarebbe stato colpito nella notte tra lunedì e martedì da un drone iraniano Shahed, ma non è ancora chiaro se intenzionalmente o per errore. Il viceministro degli esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, ha dichiarato che le forze di Teheran non hanno preso di mira deliberatamente l'elicottero. I due piloti americani sono stati messi in salvo da un drone marino dell'esercito USA. Gli Stati Uniti, aveva scritto Trump, devono necessariamente rispondere a questo attacco. Continuano anche i raid israeliani nel sud del Libano. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono complessivamente 32 le vittime nelle ultime 24 ore. Ancora attacchi reciproci anche nella guerra russo-ucraina.
2: Due civili morti e quattro feriti nella regione di Kherson per gli ultimi attacchi russi che a Kharkiv hanno ucciso altre quattro persone, tra cui una donna incinta, informa Kiev. A Mosca una seconda auto esplosa nell'arco di 24 ore. Zelensky torna a chiedere colloqui ad alti livelli. Per porre fine alla guerra è indispensabile un cessate il fuoco totale. Per raggiungerlo occorre organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, Europa e Stati Uniti. Zelensky lo ha detto a margine del vertice dei paesi nordico-baltici in Estonia, dove il leader ucraino ha firmato col primo ministro lettone un accordo per la produzione di droni. Il Cremlino fa intanto sapere di aspettare a Mosca i negoziatori americani Witkoff e Kushner, la cui data di arrivo però ancora non è stata definita. Diplomazia in pausa. Bruxelles ha annunciato nuove sanzioni alla Russia e nuovi aiuti a Kiev. La nostra costanza con le sanzioni alla Russia sta pagando e proponiamo un 21esimo pacchetto, ha annunciato Ursula von der Leyen, presentando le nuove sanzioni contro Mosca che mettono nel mirino l'energia e la finanza, introducono il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina e propongono inoltre misure per il settore ittico. Annunciati dalla presidente della Commissione UE 9 miliardi all'Ucraina entro la fine di giugno, Kiev ha ringraziato la Commissione esortando ad una rapida adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Chiusura negativa per la borsa di Wall Street, in particolare il Nasdaq, con gli indici che hanno cambiato verso dopo l'annuncio di una ritorsione all'Iran da parte di Trump. In ordine sparso era stata invece la giornata per le borse europee, con Milano ancora trainata dal risico bancario.
3: Piazza Affari punta i riflettori sul risico bancario e tocca i massimi da marzo 2000, superando la soglia dei 51.000 punti nel corso della seduta chiusa, alla fine lieve rialzo. A spingere i titoli finanziari è stata l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi in contanti e azioni per acquisire una parte degli sportelli bancari di Montepaschi Siena, la sua controllata Mediobanca, il 13,5% di Generali. L'offerta di Intesa è coordinata con Unipol, che punta a rilevare l'altra metà delle filiali di Montepaschi per poi fonderle con BPR, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Banca Intesa, dice l'amministratore delegato Carlo Messina, resterà in gara per acquisire Montepaschi anche se ci fosse una controfferta sul tavolo. La mossa di Intesa è destinata a ridisegnare il mondo delle banche italiane e arriva dopo che Banco BPM ha invitato MPS a discutere una fusione tra pari, da cui nascerebbe il secondo polo bancario in Italia alle spalle di Intesa. Per il Financial Times l'offerta di Intesa paese ripristina un po' di buonsenso nella scena di fusioni e acquisizioni italiane, spesso, scrive, influenzate tanto dalla politica e dalle personalità quanto dalla massimizzazione del profitto. Le banche fanno il loro mestiere, a noi, dice il presidente della CEI Matteo Zuppi, rimane sempre da dire che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Prima della ripresa degli attacchi americani, il petrolio aveva chiuso in calo ai minimi da 7 settimane. Il prezzo del Brent era sceso del 3% a $91.24 al barile, per il WTI meno 3,5% a $88. Ora in Italia sono 3 gli indagati per corruzione da parte della Procura di Roma per il ponte sullo Stretto di Messina. Avrebbero tentato di influenzare le decisioni della Corte dei Conti sul progetto.
4: Corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, queste le ipotesi di reato contestate a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti ed ex numero uno della sezione giurisdizionale del Lazio, indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo Stretto, in concorso con l'avvocato Giacomo Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio. Secondo gli investigatori del ROS dei Carabinieri, il magistrato contabile avrebbe assicurato un parere preliminare positivo nel giudizio di legittimità relativo all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, ricevendo in cambio la promessa di futuri incarichi di vertice in enti pubblici o società partecipate dopo il pensionamento del febbraio 2026. Dopo il parere negativo emesso il 29 ottobre 2025, l'ex presidente avrebbe inoltre predisposto una memoria tecnica destinata nata al commercialista della società con l'obiettivo di rafforzarne la linea difensiva. Abbiamo accolto con sorpresa la notizia, ha commentato l'AD dello Stretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci. Siamo completamente estranei all'inchiesta e confermiamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano, sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA. Parmitano qui ringrazia commosso la NASA per l'opportunità. La missione è prevista nella seconda metà del 2027 e servirà a preparare il ritorno dell'uomo sulla Luna. In particolare servirà a sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e i veicoli costruiti per posarsi sul suolo lunare. La polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate la sera del 26 maggio nella stazione ferroviaria di Milano Certosa. Gonzalo Melendez, 20 anni, è stato fermato a Bardonecchia, a Torino. In carcere per il delitto si trova già un 19enne peruviano che si è dichiarato essere un componente di una banda dei Latin Kings. A poco più di 48 ore dall'inizio del Mondiale di calcio fa scalpore il caso dell'arbitro somalo, a cui gli Stati Uniti hanno rifiutato il visto d'ingresso nel paese.
5: Voleva coronare il sogno di arbitrare in un mondiale di calcio, ma Omar Abdulkadir Artan, premiato come miglior fischietto d'Africa lo scorso anno, paga una colpa incancellabile agli occhi dei funzionari per l'immigrazione negli Stati Uniti: essere nato in Somalia. Da qui il visto d'ingresso negato e addio quindi al sogno mondiale. Un'odissea che Artan, classe 1992, primo arbitro somalo designato per una fase finale della Coppa del Mondo, ha raccontato al New York Times, sottolineando come la documentazione presentata all'ingresso negli Stati Uniti sabato scorso a Miami fosse completa e regolare. Ma da lì appunto è però iniziato un incubo fatto di un interrogatorio di circa 11 ore in una cella di detenzione separata, con la situazione politica a Mogadiscio e dintorni come tema principale. La Somalia è infatti uno dei diversi paesi inclusi nella lista di divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump. Da qui il no all'ingresso nel paese per Artan, con la FIFA che si è detta dispiaciuta ma estranea al processo di concessione dei visti. E a nulla sono servite le proteste del governo somalo, mentre Artan è già mestamente sulla via del ritorno a casa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
2: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
3: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
4: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
3: Ma non fanno solo prodotti in legno.
4: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
6: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
7: Buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama 6G, è il prossimo protocollo per le telecomunicazioni mobili destinato a succedere al 5G. Se volete farvi capire in società, quello è il termine da usare, ma sotto sotto si legge terahertz. Dunque, nel vasto spettro delle onde elettromagnetiche, la banda dei terahertz è una specie di territorio inesplorato a metà strada tra quello delle radiofrequenze, su cui trasmettono, insomma, dai walkie talkie da 4 soldi fino, diciamo, al wifi, la telefonia mobile, eccetera, e il mondo, diciamo, delle trasmissioni ottiche. Qui pensiamo alle fibre ottiche e alle comunicazioni tra computer. Ebbene, una delle più importanti innovazioni del 6G sarà proprio l'utilizzo diffuso per la prima volta di questa banda di trasmissione terahertz, con l'obiettivo di raggiungere nelle comunicazioni senza filo delle prestazioni simili a quelle della fibra ottica, anche se al prezzo di qualche complicazione. Dunque, il progetto TIMES è un progetto Horizon Europe che ha testato questo concept in uno scenario industriale ricostruito, questo grazie alla linea pilota industriale riconfigurabile di Birex, che è il Competence Center specializzato in Big Data, che ha sede a Bologna. E allora dei risultati di questo lavoro parliamo con Francesco Meoni, che è CTO di Birex. Benvenuto a Smart City.
8: Grazie mille.
7: Allora, intanto 6G e industria. Quali sono i benefici più importanti attesi dall'industria?
8: Il beneficio più importante è quello di portare le alte prestazioni in un contesto di wireless, quindi prestazioni di portata, di segnale, di trasmissione, senza avere il bisogno di attaccare un filo. Questa è l'industria fondamentale. Di cablare, sì, è fondamentale sia in fatto di riconfigurabilità, di spostare macchine, quindi non avere impianti fissi, ma soprattutto di portare molti dati a elementi mobili, come dei robot, come dei macchinari mobili, quindi senza bisogno di avere il vincolo fisico del cavo. Questo sicuramente è il primo vantaggio, ma senza perdere in prestazioni. Il secondo vantaggio delle onde terahertz è quello che, avendo alta frequenza, possono aiutare a ricostruire l'ambiente 3D e quindi a fare anche del rilevamento. E il vantaggio principale sarebbe unire queste due funzioni, quella della comunicazione con quella del cosiddetto del sensing, della ricostruzione 3D, anche per tracciare il movimento delle persone o
7: eventualmente i robot e quant'altro. Ecco, quali sono i principali ostacoli, diciamo, a realizzare questa visione, anche ostacoli tecnici?
8: Sì, allora, in primis la parte di hardware, adesso che a livello di sviluppo e di ricerca è sicuramente uno dei primi ostacoli, perché non si parla di industrializzazione, ma si parla di sorgenti costruite in laboratori. Però questo, se vogliamo, è un po' in linea con quello che è lo stato di prontezza tecnologica della tecnologia.
7: È superabile comunque.
8: È superabile. Se vogliamo, invece, il fatto che queste onde ad alta frequenza siano, è vero, più potenti, ma anche, se vogliamo, sono più inclini a essere rallentate o fermate da oggetti o da cose, sì, richiede un setup che sia...
7: Uno insomma è abituato che il wifi dedicato, lo mette in casa e poi funziona dappertutto, lì invece non funzionerebbe tanto bene questa cosa, sì, cioè sì, ma... gli oggetti che comunicano devono vedersi più o meno, no? Deve essere in vista o quasi.
8: Quasi vedersi, esatto. Ah. Mentre col wifi dice no, sono in un'altra stanza, mi prende un po' male, ecco lì nell'altra stanza non prende.
7: Basta.
8: Quindi quasi ci deve essere la linea di vista, tanto che le racconto, per garantire questa linea di vista, vengono installate delle, si chiamano superfici intelligenti riconfigurabili, che di fatto sono degli specchi che fanno rimbalzare il segnale per garantire all'oggetto di vedersi con la sorgente per
7: l'ambiente, esatto. È più simile alla luce, per intendersi, no? Il modo in cui viaggiano queste onde.
8: Quasi con le comunicazioni ottiche, sì.
7: I risultati che avete ottenuto?
8: I risultati confermano quello che era un po' l'aspettativa, quindi grandi trasmissioni di dati ad alta velocità, latenza molto bassa, sotto al millisecondo. Si conferma anche un altro tema, che è quello che per ottenere queste prestazioni si hanno comunque dei setup e dei costi ingenti, quindi la tecnologia un po' simile a quanto è successo o sta succedendo con il 5G sicuramente permette un netto miglioramento rispetto alle tecnologie wireless attualmente in uso. Non si vede un'adozione a tappeto, parlo del 5G che potenzialmente potrebbe essere, perché questo porta a dei costi molto alti, che spesso in proporzione,
7: ecco. Il gioco non vale la candela, c'è un po' questo rischio. Già lo vedete sul 5G, sul 6G a maggior ragione, ho capito bene?
8: A maggior ragione è ancora più marcata questa cosa, a meno che non si arrivi a prestazioni talmente elevate, certo, affidabili e industriali, che poi si fa il salto. Ancora questo salto con il 5G non è successo e ecco, vediamo, la sfida è farlo fare al 6G.
7: Grazie Francesco Meoni.
8: A te, grazie.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
9: Il 28 mattino alle 8 stavo bevendo il mio caffè turco.
10: Correre con le sirene che ti suonano sulla testa, credimi, non... è una situazione abbastanza forte.
9: Storie di bunker sotterranei, di plotoni di esecuzione e di strane fughe, in una puntata che si intitola Egregio Presidente.
11: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Oggi vi raccontiamo tre storie, non due come al solito, ma in realtà poi sono quattro perché c'è anche la storia seriale, ma andiamo con ordine. La puntata di oggi vi racconta storie che arrivano da Tel Aviv, che arrivano da un altro mondo, arrivano dalla Prima Guerra Mondiale e poi arrivano anche dall'Afghanistan. Questa è una storia che ha avuto una certa eco, la storia di questo soldato semplice americano che si trovava in Afghanistan nel 2007, mi pare, no, nel 2009, perdonate. E si pensa che sia stato rapito e invece ha lasciato il compound dove si trovava, che si trovava in mezzo a nuguli di talebani, e viene fatto prigioniero e ci rimane per 6 anni prigioniero dei talebani e non si capisce perché se ne sia andato. Si capirà, ascoltate la storia. Poi vi raccontiamo appunto le storie di una madre che raggiunge la figlia che dall'Italia si è trasferita a Tel Aviv e si ritrova a doversi rifugiare negli shelter, nei rifugi per l'arrivo dei missili. E poi ancora invece la storia di uno zio, di un nonno in realtà, che ha fatto la guerra ma aveva deciso di non sparare ai propri compagni, perché questa è una cosa che succedeva quando qualcuno cercava di disertare. Capirete nel corso della puntata perché si intitola Egregio Presidente. Benvenuti.

Mi chiamo Anna, ho quasi 70 anni e mi trovo in una situazione anomala per un'italiana. Sono ebrea, so che in questo periodo non è un'affermazione popolare, ma tant'è. Due dei miei quattro figli vivono in Israele, la primogenita da 7 anni e l'ultimo genito da 3. Hanno fatto questa scelta, sono felici e a me basta. Fino a qualche mese fa i due fratelli vivevano insieme, ma da circa un mese il maschio ha deciso di andare a convivere con la fidanzata, lasciando la sorella da sola. Mia figlia Chiara ha deciso di aprire un'attività commerciale in società con una nostra amica storica e stava facendo tutti i preparativi burocratici. Per aiutarle ho deciso di andare a Tel Aviv, anche perché, avendo sentore di un riscaldamento della situazione politica, non mi andava di lasciare Chiara da sola ad affrontare una situazione bollente. Tentavo di tranquillizzarmi raccontandomi che non sarebbe successo nulla. Così, il 22 febbraio, parto da Milano e atterro a Ben Gurion, dove c'è Chiara ad aspettarmi. Sino al 27 siamo indaffarate per la preparazione del negozio. Progetti, idee, organizzazione del lavoro, sogni. Il 28 mattino alle 8 stavo bevendo il mio caffè turco quando sento una sirena. Mi sembrava quella di un'ambulanza, figurati. Chiara viene in cucina urlando «Missili!». Il suo telefono sta esplodendo di notifiche con un suono che non dimenticherò mai. Usciamo in pigiama.

0: da casa e corriamo al rifugio più vicino.
1: Io mi sento gelare proprio il sangue nelle vene, perché proprio non me l'aspettavo. Lei era spaventata e io forse più di lei, e di corsa siamo uscite di casa, e quando ci sono le sirene dirette, che non c'è il preallarme sul telefono, abbiamo tempo, un minuto e mezzo, per correre al rifugio. Quindi mia figlia mi diceva: corri, corri, corri, però stai attenta a non inciampare, ma corri, corri, corri.
0: Corriamo per circa 2 minuti incontrando persone che come noi sono uscite di casa con delle mise terribili. Pigiami con paperino, vestaglie tigrate, gente scalza, in ciabatte con calzini. Per la prima volta in vita mia entro in un rifugio. Questo è quello di una scuola, sotto il giardino, con i giochi per i bambini. Sono 2 o 3 locali sottoterra, pareti in cemento, sedie alle pareti, 3 docce e 2 bagni. Man mano si riempie. Entrano tante persone, tantissimi bambini, tantissimi cani. Qualcuno a proprio agio e qualcuno con la paura negli occhi. Israeliani, musulmani, donne velate con il vestito lungo e donne in shorts, coppie etero e coppie gay che si confortano a vicenda. Malgrado tutto è una situazione accogliente. 4 ragazzi giocano a carte. Il verduraio musulmano dove va Chiara la saluta con cordialità mentre bada ai suoi 3 bambini piccoli scatenati. Io parlo con mia figlia in italiano, io non conosco l'ebraico, e i miei vicini, tutti ebrei e musulmani, mi chiedono da dove vengo. Mi dicono che gli italiani qui sono adorati. Siamo tutti insieme, in una situazione pericolosa, con quella solidarietà che si crea anche in ospedale fra i degenti. Tutti insieme ad aspettare l'app del telefono che ti dà il via libera per tornare a casa, dalla quale potresti uscire dopo mezz'ora per rientrare nello shelter, a rivedere le stesse persone e a cominciare ad ironizzare, scherzare, così per sdrammatizzare. La mia permanenza qui è un correre avanti e indietro tra rifugio e casa, giorno e notte. Oggi hanno annullato il mio volo di ritorno. La nuova attività di Chiara è ovviamente sospesa fino a tempi migliori. Andiamo a fare un po' di spesa in un supermercato arabo vicino a casa. Facciamo la pizza in casa, la torta al cioccolato. Sembra di essere tornate al lockdown. A parte la paura e l'ansia dei primi 2 giorni, adesso mi sto abituando. Beh, abituando è una parolona. Un'ultima cosa. Ieri abbiamo salvato un gattino di neanche 2 mesi che miagolava disperato dal suo riparo sotto un'auto, proprio mentre sentivamo i boati spaventosi, qui li chiamano boom, dei missili intercettati. Adesso è a casa con noi, rifocillato e al sicuro. Non avrei mai pensato di vivere una guerra alla mia età, ma sono sicuramente più tranquilla ad essere qui con i miei figli che seguire le notizie dall'Italia.

0: Si intitola Missiles questo brano di The Sound per chiudere il racconto che ci ha inviato Anna e per introdurre invece la chiacchierata con lei in una puntata che si intitola Egregio Presidente. Pronto? Ciao Anna, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, tutto a posto.
0: Senti, i tuoi figli come stanno?
1: I miei figli adesso stanno bene, lavorano, continuano a lavorare. E quindi per adesso è tutto abbastanza tranquillo, almeno li sento tutti i giorni, quindi sono tranquilla, anche se ci sono un po' di notizie che vengono confermate, poi vengono smentite, ma per adesso lì procede tutto normalmente.
0: Senti Anna, raccontami un po' la storia. Tu sei nata in Italia, giusto? Non eri mai stata in Israele prima di andare a trovare i tuoi figli, o mi sbaglio?
1: No, c'ero già stata. Perché sì. Io
0: non c'hai mai vissuto?
1: Sono convertita. No, vissuto mai. Siamo sempre andati lì o in vacanza. E poi da quando ci sono i miei figli vado abbastanza spesso, abbastanza spesso a trovarli. Insomma,
0: scusami, ti ho interrotta, stavi dicendo io mi sono convertita...
1: Tanti anni fa, all'ebraismo.
0: Ok, quindi da adulta?
1: sì, ero adulta e avevo sui 25 anni più o meno, da totalmente ignorante sull'ebraismo, eccetera, eccetera, ho voluto... un po' così, un po' approfondire, sono andata diciamo a lezione e non sapevo niente ed ero molto curiosa e poi la cosa mi ha preso e dopo anni di studio, 5, ho fatto un esame eccetera eccetera eccetera e poi sono diventata ebrea a tutti gli effetti.
0: Quindi
1: poi
0: non hai
1: una cosa che suona strana.
0: Non hai parenti? Sì, suona un po' strana in effetti. Non hai parenti
1: no.
0: In Israele?
1: No.
0: E loro sono là come prima generazione, direi quasi.
1: Esatto, una cara amica che ho citato anche lì nel racconto che si chiama Nati. Ma non ho parenti, assolutamente, i miei parenti sono tutti cristiani.
0: Certo.
1: Sì.
0: E quindi a maggior ragione i tuoi figli come hanno maturato la scelta di andare a vivere in un paese che diciamo non è un paese che ha la religione che appartiene alla famiglia o perlomeno a una parte della famiglia ma non ha radici familiari vere e proprie?
1: No, non ce l'ha, non ha radici.
0: E come hanno deciso di andarci?
1: È partita da Chiara, la prima che è lì da 7 anni, dove diceva che voleva appunto cambiare vita. Lei era sempre molto contro Israele, abbiamo sempre fatto tante discussioni, tante volte a cena lei si alzava e se ne andava. Infatti quando lei mi ha detto di questa sua intenzione di trasferirsi giù, io sono caduta dal pero, dico ma com'è possibile? Ma perché io mi sono documentata, mi sono di qua, sono mesi che mi informo, dice io voglio provare questa cosa anche perché lei ha usufruito dell'Aliyah, non so se lo sai, ma no. L'Aliyah è la legge del ritorno, cioè se tu dimostri di avere parenti ebrei, quindi io ho dovuto dare una serie di documenti che attestavano la mia conversione, lo Stato di Israele ti paga il rientro, come si dice, il rientro in Israele con... pagandoti il viaggio, l'hanno pagato anche al cane di Chiara, e se hai dei mobili da portare ti forniscono il container per trasportarlo giù e poi ti danno per un anno dei sussidi, se vuoi ti trovano lavoro eccetera eccetera eccetera. Quindi lei ha detto, io era anche in una fase della sua vita che si era mollata col fidanzato, basta, voglio cambiare vita, voglio andare giù, e giù è rimasta.
0: Ed è partita, tutto questo è accaduto dopo il 7 ottobre del 2023?
1: No, 7 anni fa.
0: Ah, perdonami, parliamo di 7 anni fa, perdonami, avevo capito male. Sei tu che sei andata giù a febbraio, giusto?
1: Io sono andata giù
0: questa
1: a febbraio.
0: Questa storia è ambientata a febbraio, perfetto.
1: Esatto.
0: Senti, quindi loro sono stati felici della scelta, ci sono rimasti volentieri e ci stanno bene.
1: Volentieri, volentieri, molto volentieri. Poi a ruota l'hanno seguita Dodo, Edoardo, quello che abita giù tuttora, e per un periodo l'ha fatto anche mio figlio Lorenzo, che adesso abita in Brasile.
0: Senti Anna, invece abbiamo citato il 7 ottobre, che è una data che ovviamente non si può non citare, da quel giorno è più difficile quando racconti, se lo racconti ovviamente, della tua religione e del fatto che i tuoi figli vivono in Israele, cioè è più difficile marcare una differenza tra l'essere di religione ebraica e appoggiare o non appoggiare il governo Netanyahu?
1: Difficilissimo. Abbiamo perso delle amicizie, difficilissimo. Cioè, queste amici quarantennali che pensavamo fossero amici, basta, io sono diventata quella l'ebrea filo-israeliana che appoggia Netanyahu, un tutt'uno. Basta, proprio finita l'amicizia.
0: Ma questo anche se tu, diciamo, hai dichiarato, nel senso che adesso non te lo sto chiedendo io, non lo so, se tu appoggi, diciamo, tutto quello che fa il governo Netanyahu in questo momento, oppure hai una tua posizione critica?
1: Io non appoggio tutto. Determinate cose le appoggio, determinate non le appoggio, ma in un'amicizia questo è ininfluente. Penso che non debba proprio entrare questi argomenti in un'amicizia, però niente, sono stata tacciata come filo Netanyahu, filo israeliana, sionista, che non so se è un insulto o meno, comunque, mi sono stati interrotti tutti i contatti con queste persone. Me e mio marito.
0: Senti, quando sei andata in questo mese di febbraio a trovare i tuoi figli, dovevi rimanerci qualche giorno, poi sei rimasta più
1: 20.
0: Di un...
1: Okay. 20 e ci sono rimasta 51 giorni.
0: Senti, ogni quanto suonano le sirene in una città come Tel Aviv, diciamo per la tua esperienza?
1: In quel periodo, sì. Allora, in quel periodo suonavano dalle 4-5 volte al giorno, anche 6, e un 4-5 volte di notte, proprio nelle giornate calde. Non riuscivamo più a capire se era giorno, era notte, è stato un periodo di confusione mentale, perché la mancanza di sonno, l'agitazione, cioè da parte mia, anche da parte dei miei figli, per carità, ma da parte mia all'inizio è stata pesante, perché chi è abituato a sentire le sirene? Io le avevo scambiate la prima volta per una sirena di ambulanza, quindi non dormivo vestita, non certo. Riuscivo a mangiare, quando andavo a farmi la doccia, cioè, pregavo tutti i santi in paradiso perché non suonasse, se no io non potevo uscire di casa se ero sotto la doccia, cioè un minuto e mezzo, non ce l'avremmo fatta arrivare al rifugio.
0: Anna, ti ringrazio per la storia che ci hai mandato e per la chiacchierata che abbiamo fatto insieme.
1: Grazie a te, Matteo.
0: Ti auguro ogni bene. A presto.
1: Grazie mille. Ciao,
0: Anna. Ciao.

0: Loro erano i 99 Posse con una canzone che si chiama Lettera al Presidente. Dopo la telefonata con Anna continuiamo a raccontare storie in una puntata che si intitola proprio Egregio Presidente. Vi raccontiamo la storia che ci ha mandato Franco. Franco è un appassionato di alberi genealogici e quindi ha fatto una ricerca, ha fatto diverse ricerche in realtà, sulla sua famiglia e ha scoperto una verità molto interessante su suo nonno che aveva fatto la Grande Guerra, e tra le cose che aveva fatto ce n'era una, soprattutto una che invece non aveva fatto. Ero un bambino, quasi un ragazzino. Potevo avere una decina d'anni e mi piacevano i fumetti di guerra. Un giorno ero assieme a mio zio Gianni e, curioso di fatti d'arme, gli chiesi se lui aveva fatto la guerra. Lo zio rispose che lui non aveva fatto il militare, ma il nonno aveva fatto la guerra, la Grande Guerra. Ansioso di sapere qualcosa, gli chiesi di raccontarmi i fatti di cui era a conoscenza. Lui rispose che di tutta la sua permanenza in guerra gli aveva raccontato un solo fatto: non aveva voluto sparare ai suoi compagni. Molti anni sono passati sul mio groppone e nelle feste di Natale del 2015, quando avevo 57 anni, nell'ambito di una mia ricerca sull'albero genealogico della mia famiglia, per la quale ho trovato documenti relativi alla mia famiglia che risalgono alla seconda metà del 1600, ho richiesto il foglio matricolare di mio nonno Francesco, di cui porto il nome. La passione per i fumetti di guerra si era trasformata in passione per la storia, e quindi fu tanta la mia sorpresa quando, qualche tempo dopo, leggendo il foglio matricolare, ho scoperto che mio nonno era stato un fante della gloriosa Brigata Catanzaro, annientata e ricostruita 3 volte. Fu solo per un miracolo che mio nonno riuscì a tornare a casa. Ho approfondito così la vicenda della brigata, i motivi del suo ammutinamento e quello che allora Cadorna puniva con la decimazione. Tutti gli storici di oggi sono concordi nel condannare quelle azioni repressive dello Stato Maggiore considerate oggi reati. Confrontando le date mi è stato possibile ricostruire storicamente, a distanza di circa 50 anni, il significato di quella frase che mio zio aveva appreso chissà quando da suo padre. Francesco si era rifiutato di sparare ai suoi commilitoni perché condannati a morte per decimazione. Non mi è stato possibile appurare come sia avvenuto il rifiuto. Forse si è fatto sostituire da un compagno, perché un rifiuto sul campo sarebbe significato passare direttamente dal plutone al muro del cimitero di Santa Maria la Longa, ove presente al fatto c'era anche Gabriele D'Annunzio in visita ai suoi amici Conti, Colleredo, Melis.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve.
2: Adoro saltare da una pecca all'altra.
3: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
4: Spedisco 1000 pack una alla volta.
3: Io do la password delle caselle a tutti.
5: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
6: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
7: Matteo Caccia racconta.
0: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo alla presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzare la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Questa è la versione italiana della canzone di Ivano Fossati, tratta da Il disertore di Boris Vian. perché abbiamo scelto di seguire storie di persone che in qualche modo si mettono di traverso rispetto alle brutture del mondo, a quel meccanismo che risponde al nome della guerra. E lo facciamo anche adesso, con una storia che abbiamo trovato sul sito della NPR, si intitola Lo stranissimo caso del sergente Bo Bergdahl. L'ha scritta nel 2015 Wade Goodwin. State con noi. Quando non si conoscono del tutto i fatti che riguardano un certo episodio, è nella natura umana cercare di riempire i vuoti da soli con la propria immaginazione. Ma nel caso di Bo Bergdahl non c'è modo di inventarsi una storia come quella che è emersa dall'indagine di 2 mesi svolta dall'esercito americano. Secondo la testimonianza del maggiore generale Kenneth Dahl, che guidò il team investigativo di 22 persone, Bergdahl, allora soldato semplice scelto, si allontanò silenziosamente dalla propria branda e sgattaiolò fuori dal Forward Operating Post Mest in Afghanistan orientale, nella notte del 30 giugno del 2009. Sul letto lasciò ordinatamente il fucile e il visore notturno. Il plotone avrebbe dovuto trasferirsi la mattina seguente in una base più grande per un breve periodo di riposo. Così, quando il tenente John Billings fu svegliato all'alba da uno dei suoi uomini che gli disse di non riuscire a trovare Bergdahl, pensò inizialmente a uno scherzo. L'avamposto era grande quanto un campo da football e oltre il perimetro l'area pullulava di talebani. Doveva essere per forza uno scherzo. E invece no. Con lo stupore totale di tutti, Bergdahl era davvero sparito.
8: We have the controversy now over Bo Bergdahl. The army sergeant who spent 5 years as a Taliban prisoner after abandoning his post is speaking out publicly for the first time.
0: Lo cercarono ovunque, poi ricontrollarono, ma non ci volle molto. Nessuno aveva visto o sentito nulla. Billings iniziò a sentirsi male all'idea di dover informare i superiori. Rimandò di 10 minuti perché non riusciva a dare un senso alla situazione. Bergdahl era considerato uno dei suoi migliori soldati, sempre disponibile, sempre pronto. Sembrava star bene. Non c'era alcuna possibilità che fosse stato rapito durante la notte. Il campo era troppo piccolo e comunque perché portare via soltanto lui? Allora perché era uscito di nascosto? Dove pensava di andare? Invece di trasferirsi alla nuova base, il plotone visse 6 settimane infernali cercando Bergdahl nel deserto afghano durante luglio e agosto. C'erano quasi 40 gradi, le magliette marcivano addosso ai soldati e di notte dormivano abbracciati per il freddo pungente del deserto. Alcuni membri dell'unità avrebbero poi sostenuto che alcuni dei soldati morirono durante le ricerche, ma l'esercito ha dichiarato ufficialmente che nessuno perse la vita direttamente in quelle operazioni. Col passare dei giorni, però, nel plotone si diffuse la convinzione che Bergdahl avesse disertato e che si fosse cacciato da solo nei guai. Forse non tutti la pensavano così, ma molti sì. Gli ufficiali dovettero ricordare ai soldati che lo stesso impegno sarebbe stato messo in campo per chiunque di loro fosse scomparso. La sorte giocò un brutto tiro ai soldati impegnati nelle ricerche. Secondo il generale Dahl, Bergdahl fu catturato meno di 12 ore dopo aver lasciato la base, poco dopo l'alba. La sua cattura dovette sorprendere i talebani, tanto quanto la sua sparizione aveva sorpreso l'esercito americano. Ma non fu un vantaggio totale, neppure per i suoi rapitori. Le enormi operazioni di ricerca resero infatti la vita difficilissima ai combattenti in quelle aree, che si ritrovarono improvvisamente invasi da soldati americani e forze speciali, estremamente motivate e furiose, nella provincia orientale di Paktika.

0: Perché dunque Bergdahl abbandonò il suo posto? Secondo il generale Dahl, il soldato era arrivato a convincersi che il suo plotone fosse in pericolo a causa della pessima leadership degli ufficiali. Dahl riconobbe che esistevano alcuni problemi nella catena di comando, ma precisò anche che Bergdahl era in larga misura delirante. Il plotone non era in pericolo e la missione era stata giudicata un successo completo. Il giorno prima della scomparsa, ufficiali e soldati erano di buon umore mentre si preparavano al trasferimento. Sapevano di avere fatto un buon lavoro nella costruzione e nell'organizzazione dell'avamposto di Mest. Secondo il sergente Greg Lederman, però, Bergdahl viveva la situazione in modo completamente diverso. Lederman raccontò di aver suggerito al primo sergente di parlare con Bergdahl, che sembrava non adattarsi bene alla missione. Ma il superiore gli rispose in modo brusco di farsi gli affari propri. Le testimonianze emerse a Sant'Antonio mostrarono che anche Bergdahl aveva una percezione molto esagerata delle proprie capacità. Il suo piano di fuga ne era la prova. Aveva progettato di uscire di nascosto durante la notte, percorrere quasi 30 chilometri attraverso territori controllati dai talebani per raggiungere una base più grande chiamata Sharana. Lì sperava di trovare un generale dell'esercito e denunciare l'incompetenza dei suoi superiori. Il problema era che a Sharana non c'era alcun generale. Bergdahl, secondo Dahl, non aveva idea di come funzionasse davvero la struttura militare. Disse comunque agli investigatori di sapere che sarebbe finito nei guai, ma di avere deciso di sacrificarsi per il bene del plotone. In parte accadde davvero, ma non nel modo che immaginava.
1: For the first time publicly, Sergeant Bo Bergdahl describing the night he walked away from his remote army outpost in Afghanistan in 2009.
0: Dopo la cattura, Bergdahl ebbe finalmente occasione di dimostrare quanto fosse determinato come soldato. Tentò di fuggire già il primo giorno di prigionia e continuò a provarci senza sosta. In un'occasione riuscì perfino a restare libero per 9 giorni prima di essere ripreso in cima a una montagna senza più cibo né acqua. Per anni fu punito dai rapitori, venendo incatenato in posizioni dolorose o immobilizzato con ferri ai polsi e alle gambe. Secondo l'esercito, la sua colonna vertebrale e le sue gambe subirono danni permanenti che lo resero inadatto al servizio militare. Bergdahl ha dichiarato di aver tentato la fuga 12 volte e l'esercito non ha contestato questa versione. È anche per questo che alcuni considerano fuori luogo una delle accuse mosse contro di lui, quella di cattiva condotta davanti al nemico, un reato militare risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il generale in pensione Walter Hoffman, ex massimo consulente legale dell'esercito, disse all'Associated Press di non aver mai visto utilizzare quell'accusa in casi simili. Di solito riguarda episodi di codardia, come gettare le armi o arrendersi senza combattere, e può portare perfino all'ergastolo. È però molto più difficile da dimostrare rispetto all'accusa di diserzione. Gli avvocati di Bergdahl sostennero che il loro cliente aveva sì lasciato il posto di guardia, ma non aveva abbandonato l'esercito. Secondo loro stava tentando di attirare l'attenzione di un generale sui problemi che riteneva gravi. Da quando nel 2014 Bergdahl fu scambiato con 5 detenuti di Guantanamo Bay, il caso è diventato anche un tema politico molto acceso negli Stati Uniti. Alcuni ex commilitoni volevano punizioni severe. I conservatori criticarono duramente il presidente Barack Obama per aver autorizzato lo scambio e per aver accolto Bergdahl alla Casa Bianca dopo il suo ritorno. L'esercito si trovò così in una posizione complicata, tanto che il rapporto ufficiale del generale Dahl non venne nemmeno reso pubblico. Nelle settimane successive all'udienza preliminare, il tenente colonnello Mark Wisger avrebbe dovuto indicare se Bergdahl dovesse affrontare la corte marziale e con quali accuse. La decisione finale sarebbe poi spettata al maggiore generale Robert Abrams, comandante delle forze operative dell'esercito americano.
2: Matteo Caccia racconta.
0: C'è stato un momento in cui si è davvero riflettuto su cosa comportasse avere uno Stato davanti alle coste riminesi e su tutte le implicazioni che l'Isola delle Rose avrebbe avuto per lo Stato italiano. Era apparso subito evidente che il sogno di Giorgio Rosa non potesse esistere, anche perché, qualora si fosse davvero realizzato con le acque territoriali dell'epoca, i suoi confini avrebbero lambito le coste italiane, invadendo di fatto le acque territoriali del paese. Addirittura c'era chi pensava che la sua esistenza, ovvero quella di un porto franco davanti alle coste italiane, potesse causare problemi anche a San Marino. Ovviamente, poco dopo si assiste alla fine di un sogno. Lo Stato italiano ha vinto, la burocrazia ha vinto, seppellendo Giorgio Rosa sotto tutte quelle regolamentazioni e sanzioni da cui voleva fuggire con il suo progetto. Torniamo sull'Isola delle Rose con la guida della nostra storia seriale, Giovanni Savarese. Riprendiamo il podcast L'Isola di Ferro. State con noi.
3: C'è una donna molto giovane che cammina sul molo di Rimini. Ha i capelli cortissimi, l'eyeliner nero sugli occhi. Indossa abiti eleganti. Sta per salire su una barca che la deve portare all'Isola delle Rose. È molto emozionata, perché non è un giorno qualsiasi. C'è l'inaugurazione ufficiale del bar che lei stessa di fatto gestisce già da un paio di mesi. Cambia faccia quando le si piazzano davanti due militari della capitaneria di porto. Sull'isola lei non può andare, dicono. C'è un'ispezione in corso. La donna passa rapidamente dall'incredulità alla rabbia. Inizia a urlare, inveisce contro tutti. I militari provano a calmarla, ma lei non si dà pace. Si chiama Franca Serra. È la custode tuttofare dell'isola, quel piccolo mondo che sta costruendo anche lei, giorno per giorno, e che tra non molto vedrà sgretolarsi.

0: Questa è la storia di un uomo e della sua rivolta contro la burocrazia dello Stato. È la vicenda di Giorgio Rosa e di un'impresa a lungo dimenticata. Io sono Giovanni Savarese. Questo podcast si intitola L'Isola di Ferro. Il titolo di questa puntata è C'eravamo noi e il mare. Il 1968 per Giorgio Rosa si chiude con la notizia che più temeva: l'isola sarà demolita. L'ingegnere prova un'ultima disperata difesa. Si rivolge alla Corte Europea per i diritti dell'uomo a Strasburgo, ma anche questa volta senza successo. Anche l'Europa nega la natura indipendente dell'isola, infatti non la riconosce. È un pezzo d'Italia. La giurisdizione è di Roma.
1: No, beh, furono mesi molto brutti perché cercarono sia mio padre che mia madre di salvare tutto o il salvabile e andarono spesso in giro per l'Europa, a Roma, non mi ricordo più se in Svizzera o in Belgio, a Bruxelles, forse ad Amsterdam, che poi la Corte di Giustizia di Amsterdam

0: Nel febbraio del 1969 la Marina Militare Italiana salpa verso l'Isola delle Rose con una nave carica di esplosivo, 675 kg, 75 per ogni palo. La piattaforma è in cemento armato e i piloni metallici che la ancorano al fondale sono solidi. Gli artificieri della Marina vogliono indebolire la base strutturale con le cariche per provocarne il cedimento. Fanno un primo tentativo, ma quando il fumo dell'esplosione si dirada, l'isola è ancora lì. Due giorni dopo ci riprovano, aumentando l'esplosivo. Stavolta piazzano 120 kg sotto ogni palo. Il botto è ancora più impressionante. La piattaforma si inclina su un lato. Una parte della struttura collassa, ma non c'è il cedimento definitivo sperato. Come a sfidare lo Stato, fuori dalla linea del mare resta una specie di scheletro. Giorgio Rosa, arresto del Carlino, dice soltanto: «Mi vergogno di essere italiano». Giuseppe Musilli.
1: Io ho intervistato a Roma anche il colonnello che aveva guidato la distruzione dell'isola, questa maledetta isola che non voleva andar giù in nessuna maniera, ma ci pensò il dio Nettuno con una tempesta. Minano l'isola, la distruggono completamente, cercano di ripulire il fondale. E quindi torna a febbraio, non c'è una data precisa in cui esplode l'isola e scompare, perché loro la minano, rimangono in piedi un po' di colonne, un po' di artefatti, poi tempesta, mare mosso, eccetera, quindi quando loro ritornano non trovano più nulla.
0: Mercoledì 26 febbraio del 1969 la piattaforma scompare. Dove non è riuscito l'uomo, ci pensa la natura, ci pensa il mare, in burrasca, che la fa inabissare definitivamente. L'isola sprofonda e con lei forse anche un pezzo di Giorgio Rosa.
1: Lui non voleva parlare di questa storia perché lui e la sua famiglia dentro questa storia ci sono rimasti. La distruzione della sua opera, della famosa Isola delle Rose, per lui, per la sua famiglia, per lui in particolare, è stato un lutto. Mi diceva lui, e me lo confermava il figlio Lorenzo, per papà è stato come perdere un figlio, mi ha sempre detto Lorenzo. E anche per l'ingegnere è così, quindi non voleva parlarne.
0: Ma forse c'è una persona che sembra vivere la fine dell'isola con un dolore ancora più grande di quello dell'ingegnere. Lo racconta Giuseppe Musilli, che l'ha intervistata per il suo docufilm nel 2009.
1: Se Giorgio Rosa aveva perso un figlio con la scomparsa dell'isola, Franca Ferra aveva perso la figlia, perché è un'altra vedova di quel che era successo.
0: Quando sale sull'isola per la prima volta, Franca, la ragazza che vi ho descritto a inizio puntata, quella con i capelli corti, ha 20 anni. Vive a Rimini, è sposata con Luciano, che ha la sua stessa età. Sono già genitori.
1: Perché lei mi diceva che il marito lavorava nella zona portuale di Rimini, nei cantieri. Aveva visto negli anni precedenti questo ingegnere che faceva avanti e dietro perché c'era la costruzione in corso. Poi l'ingegnere gli aveva fatto una proposta di lavoro e gli ha detto: venite sull'isola, vi cambierà la vita, io l'affido a voi due, siete una coppia giovane, tu sei capace a fare un po' tutto anche in mare, lei sarà bravissima, sarà al bar, all'ufficio postale a occuparsi dell'accoglienza delle persone, venite con me. E quindi mi disse: noi partimmo, avevo una figlia di 2 anni, la affidai alle cure di mia madre e ci imbarcammo e ci andammo sull'isola.

Chiudiamo con Marvin Gaye che canta Abraham Martin John per chiudere una puntata che si intitolava Egregio Presidente, grazie a tutti quelli che l'hanno resa possibile, Anita Panizza che la scrive insieme a me e insieme a Federico Bernocchi, la trasmissione, dico, non la puntata, questa è nello specifico.

0: L'ha scritta Federico. Grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche e a Paulino Corleoni che fa il sound design. Grazie a voi soprattutto, grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it, un paio di pagine, una storia che gli altri non sanno, in pochissimi sanno, quasi nessuno sa, nessuno sa. Decidete voi, scegliete, ce la mandate. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Linea GR a domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
2: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
3: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
7: Grazie.
6: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
7: Faccio del mio meglio.
6: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
7: Aspetta.
6: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
8: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
9: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
11: In collaborazione con
12: Accenture, insieme per reinventare.

0: attacchi americani all'Iran nella notte in risposta all'abbattimento dell'elicottero statunitense, missili da Teheran verso il Golfo. Guerriglia urbana a Belfast, proteste dell'ultradestra dopo l'accoltellamento attribuito a un rifugiato sudanese. Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina, tentavano di condizionare la Corte dei Conti. Autovelox, arriva il decreto sull'omologazione ma potrebbe non bastare a fermare il contenzioso. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense in Giordania in seguito a raid aerei americani contro obiettivi iraniani lungo lo stretto di Hormuz, in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. L'esercito iraniano ha preso di mira e distrutto 4 obiettivi principali, tra cui i gruppi di caccia F-35 in una base aerea e il centro di comando militare statunitense ad Azraq in Giordania, si legge in una dichiarazione pubblicata dai media statali. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver concluso gli attacchi contro l'Iran, precisando che i raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina americana. Teheran ha parlato di attacchi pretestuosi in quanto l'abbattimento dell'elicottero sarebbe stato dovuto a un errore. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano. Questo è quanto ha scritto il portavoce del governo talebano su X. In Europa adesso disordini antimigranti sono scoppiati ieri sera a Belfast, dove decine di manifestanti hanno dato alle fiamme bidoni della spazzatura, veicoli e un autobus nel centro della città, bloccando alcune vie dopo l'accoltellamento brutale di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese.
1: Veicoli e autobus dati alle fiamme da centinaia di manifestanti vestiti di nero e col volto coperto che hanno agitato sommosse anti-immigrazione in vari quartieri di Belfast, bloccando arterie cittadine. Le fiamme hanno ingolfato anche abitazioni in una nuova esplosione di odio razziale fomentato dall'ultradestra che segue gli scontri di Southampton dopo l'omicidio di Harry Novak solo la scorsa settimana. Questa volta la rabbia si è scatenata 24 ore dopo l'efferato accoltellamento di un quarantenne in una strada a nord di Belfast, compiuto da un rifugiato sudanese con visto fino al 2028. I dettagli cruenti del tentativo di decapitazione della vittima, ricoverata in serie condizioni, sono apparsi in un video che ha fatto il giro dei social media ed è stato strumentalizzato da estremisti di destra. Dall'Irlanda del Nord, la First Minister Michelle O'Neill è stata la prima in un coro di leader che hanno fatto appello alla calma e a non cedere all'incitamento all'odio. Ma le tensioni razziali sono arrivate anche a Londra e potrebbero propagarsi in altre parti del Regno Unito. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: In Italia sono 3 gli indagati da parte della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al progetto del ponte sullo stretto. Un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti avrebbero tentato di influenzare la Corte per il via libera all'opera. Il magistrato contabile sarebbe Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'avvocato Giacomo Saccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. Per il centrodestra le inchieste non devono fermare l'opera. Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
2: Siamo contenti che pare, leggiamo dalle agenzie, perché non abbiamo informazioni diverse da queste, che non sia riuscito. E se ci sono persone che provano a essere scorrette, è giusto che siano punite per il loro tentativo di essere scorrette, non per questo, per i tentativi di alcune persone eventualmente di essere scorrette, non lo so se è stato questo il caso, lo vedremo, però non è questo un motivo per rinunciare a fare le opere e le infrastrutture che servono a rifarle.
0: Di parere opposto l'opposizione, che chiede uno stop, Angelo Bonelli di AVS.
3: La Presidente del Consiglio Meloni, di fronte all'inchiesta per corruzione della Procura della Repubblica di Roma sul ponte sullo stretto di Messina, deve fare solo una cosa, fermare il ponte sullo stretto di Messina e dirottare queste risorse alla sanità pubblica, al trasporto, alla scuola, alla ricerca del nostro Paese. Salvini ha compiuto troppi danni, bisogna fermarlo, le forzature che sono state fatte in questi anni sono inaccettabili, forzature dal nostro punto di vista contro la legge, ma a pagare sono i cittadini.
0: Il mercato azionario spinge l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol Biper su Monte dei Paschi, salgono i titoli delle banche coinvolte, mentre il CEO di Intesa, Carlo Messina, dice di non temere controfferte.
1: Banca Intesa resterà in gara per acquisire Monte Paschi Siena anche se ci fosse una controfferta su Rocca Salimbeni. Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa, lo ripete dopo l'offerta di due giorni fa da oltre 30 miliardi in contanti e azioni per acquisire una parte degli sportelli bancari di Monte Paschi Siena, la sua controllata Mediobanca e il 13,5% di Generali. Operazione coordinata con Unipol che punta a rilevare l'altra metà delle filiali di Monte Paschi per poi fonderle con Banca Popolare dell'Emilia Romagna. L'offerta da 30 miliardi per l'istituto senese arriva dopo che Banco BPM ha invitato MPS a discutere una fusione tra pari da cui nascerebbe il secondo polo bancario in Italia alle spalle di Intesa. Montepaschi studia le risposte mentre i sindacati dicono no allo smembramento dell'istituto senese. Il presidente della regione toscana Eugenio Giani si dice pronto a difendere la banca più antica del mondo da tentativi di ridimensionamento di forza e identità. L'offerta di Intesa, che potrebbe ridisegnare il panorama bancario italiano, ha spinto ai massimi Piazza Affari, che ieri ha superato la soglia dei 51.000 punti nel corso della seduta chiusa alla fine in lieve calo. L'attenzione sul risico bancario ha consentito a Piazza Affari di arginare la frenata sul finale di seduta che ha mandato in rosso le altre piazze europee sui timori per l'Iran. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La cronaca: il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nell'ottobre del 2023. Il verdetto è arrivato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. L'uomo rischiava l'ergastolo. La Cadel Construction, l'azienda americana che sta costruendo il consolato statunitense di Milano, coinvolta nell'indagine sul caporalato, assicura che procederà ai rimborsi dei manovali sfruttati.
4: Il contratto diceva 8 ore al giorno per 12 euro all'ora, ma la retribuzione era di quasi un decimo e le ore lavorate erano quasi il doppio. Dopo mesi, forse anni, di presunte violazioni, i lavoratori impiegati nella costruzione del consolato statunitense a Milano saranno pagati come da contratto nazionale. Il risultato è frutto della collaborazione tra la procura e l'azienda posta sotto controllo giudiziario Cadel Construction, che per capire cosa sia successo ha avviato un'indagine interna. In questi giorni le testimonianze dei manovali hanno raccontato un sistema di tagli illegali alla paga per vitto e alloggio, oltre a straordinari mai corrisposti. Proprio per questo l'azienda statunitense ha garantito già a giugno ai più di 300 operai il rimborso degli extra, oltre al pagamento, come da contratto, di alimenti e casa per i dipendenti. Al di là dell'aspetto retributivo, i giudici di Milano si stanno impegnando a ricostruire il clima di minacce e di negazioni tra i ponteggi di Piazza Laccursio. Quello che è stato considerato il caporale operativo, Aji Apukutan, rimarrà in carcere. Per i PM era lui che riscuoteva gli affitti e rispediva a casa agli operai indiani che si infortunavano. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Dopo due anni di caos sulle multe, il ministro dei trasporti Salvini ha firmato il decreto per l'omologazione degli autovelox.
5: L'omologazione degli autovelox è prevista dal codice della strada dal lontano 1992, ma per 34 anni non è mai stata disciplinata, sostituita da un'approvazione semplificata. Dall'aprile 2024 la Corte di Cassazione ha detto stop, dichiarando nulle le multe senza autovelox omologati e scatenando così caos e contenziosi. Il decreto firmato ieri dal ministro dei trasporti Matteo Salvini dovrebbe ora fare chiarezza sul futuro. Bene il decreto, commenta il Codacons, che però arriva con enorme ritardo. Qualche dubbio sorge però anche nel merito. Il decreto, oltre a stabilire come omologare i nuovi modelli, considera automaticamente omologate le 15 tipologie di autovelox già approvate con un decreto del 2017. Ma secondo i giuristi di Altvelox, l'associazione tutela utenti della strada, la sanatoria per i 15 dispositivi sarebbe illegittima perché un decreto ministeriale, sostengono, non può trasformare retroattivamente le approvazioni in omologazioni. C'è il rischio dunque che l'incertezza non sia finita. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Rischio disagi domani per chi viaggia in treno, mentre la maggior parte dei sindacati, confederali e non solo, hanno sospeso il loro stop di 8 ore dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. Quelli di base, SGB e CUB Trasporti, vanno avanti nella protesta con uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Alessandro Arone e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Aureggi. Ci risentiamo alle 6.59.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
5: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegasus, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su pegasus.it e scopri l'offerta.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Passa Intred.
8: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
7: Passa Intred.
8: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
7: Connessi sempre.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, momento magico, siamo docciati, rinfrescati, siamo già vestiti, alcuni si stanno preparando, magnifico, vero? Si prende della giornata il momento migliore, usciremo tra poco, la corsetta per prendere il tram oppure per salire in macchina, inforcare la bici e tra 7-8 minuti inizieremo a dire, va, sembrava più fresco, fa già caldo, inizio già a sudare. Il sudore ci crea imbarazzo, ma è naturale, no? Sudiamo sempre, in ogni istante, sudiamo di giorno, sudiamo di notte, ha un suo significato, una sua funzione, ma in estate ci dà fastidio, ci crea imbarazzo, ci fa sentire un po' inadeguati, dare la mano un po' sudaticcia, il viso imparlato di sudore, l'ascella pezzata, diciamolo, ecco, non ci piace. Ma che possiamo fare? Bene, intanto stare con me, perché dalla Nico oggi torna a trovarci la dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa a Milano, presidente dell'Istituto Derming. Buona giornata a lei, dottoressa, grazie.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: E insomma, sudiamo tutti, ma il comune è mezzo gaudio, ma per alcuni il sudore diventa una cosa di imbarazzante, difficile da gestire. Intanto il sudore serve, rivalutiamolo, dottoressa Sparavigna.
2: Il sudore serve alla termoregolazione, un meccanismo che ci aiuta a mantenere la temperatura corporea in equilibrio, specialmente proprio quando fa caldo o durante le attività fisiche. Quindi possiamo dire con certezza che è un segno che il nostro corpo funziona bene.
1: Questo ci piace. Però, dottoressa, in estate, proprio perché sudiamo di più, e naturalmente iniziamo a scegliere il sapone, il detergente, il deodorante in modo differente. Lei qua ci deve aiutare, soprattutto a evitare gli errori.
2: Allora, la scelta dipende dalle preferenze personali e anche dal tipo di pelle. Per esempio, gli spray danno maggiore sensazione di freschezza. Sì. I roll-on offrono una distribuzione più precisa. Mm. Le creme vanno meglio per la pelle sensibile. Quindi
1: molto dipende dalle esigenze personali,
2: dallo stile di vita che conduciamo.
1: Ma ci sono persone, ad esempio, che cambiano deodorante continuamente perché hanno la sensazione che dopo un po' non funzioni più. È una sensazione reale oppure un'impressione? E quale deodorante dobbiamo scegliere? Ci sono delle caratteristiche che possono aiutarci nella scelta?
2: Allora, la sensazione che un deodorante non funzioni più può essere reale. Perché il corpo effettivamente può abituarsi a un prodotto, ma può anche dipendere da altri fattori come la dieta, lo stress, variazioni ormonali. Noi non viviamo sotto una campana di vetro,
1: per fortuna.
2: Molti fattori possono effettivamente influire anche sul modo in cui sudiamo.
1: Ad esempio,
2: ed è giusto cambiare se il deodorante non ci soddisfa più, vuol dire che dobbiamo prendere in considerazione magari qualche formula un po' diversa.
1: Ecco, ma ci sono deodoranti che promettono cose differenti, li passiamo in rassegna, certo. Così lei ci dà qualche indicazione?
2: Allora,
1: e poi sempre necessario il deodorante o basta andare di acqua e sapone?
2: Io direi che è sempre necessario, perché allora, il sudore di per sé è sterile, sì. Quindi non dovrebbe avere neanche una
1: puzzetta.
2: Però logicamente viene subito aggredito dai batteri e dai microrganismi che noi abbiamo sulla pelle, sì. Che cominciano a metabolizzarlo e quindi a produrre delle molecole che possono essere maleodoranti. Quindi certamente quello che può aiutare proprio nei confronti del cattivo odore è utilizzare degli antibatterici, dei deodoranti antibatterici o che comunque abbiano un'azione su queste sostanze maleodoranti che vengono prodotte.
1: Sì.
2: Però poi dopo c'è chi,
1: brava,
2: chi suda troppo. Allora quelle persone lì vogliono gli antitraspiranti, ma anche lì bisogna fare dei distinguo perché molto spesso gli antitraspiranti contengono dei sali di alluminio che potrebbero in qualche modo bloccare, addirittura creare dei microcalcoli nel dotto delle ghiandole sudoripare e quindi creare anche proprio dei problemi di ostruzione delle ghiandole che possono portare anche ad infiammazione.
1: Certo.
2: Non dimentichiamo che possono esistere delle condizioni di ipersudorazione patologiche. Quindi quando abbiamo la sensazione che la sudorazione sia eccessiva o troppo maleodorante, forse è il caso di vedere il dermatologo, perché saprà indicarci il prodotto più adatto. Addirittura oggi si utilizza anche addirittura la tossina botulinica in quei casi in cui la sudorazione è eccessiva. Per esempio, ci sono persone che hanno sempre
1: le mani molto sudate,
2: le
1: piedi
2: mani molto sudate. Ecco, e lì si può intervenire in questo modo. Addirittura si può intervenire in questo modo anche per chi ha la sudorazione in viso molto accentuata. Quindi a volte diventa un problema medico.
1: Certo.
2: E come tale deve essere affrontato. Poi ci sono prodotti che da un certo punto di vista sono anche più completi, perché sono un po' antitraspiranti e un po'
1: antibatterici.
2: E quindi
1: noi ritroviamo tutto questo in etichetta, vero? Sulla confezione.
2: Sì, io direi,
1: certo.
2: Però sì. Optate per deodoranti con ingredienti naturali. Leggete l'etichetta, perché è importante vedere che per esempio non contenga alcol, non contenga parabeni,
1: sì,
2: non contenga profumi artificiali.
1: Quindi
2: non
1: devono essere,
2: alluminio.
1: Dobbiamo trovare dei termini latini perché siano naturali,
2: sì.
1: Vale questa regola oppure troppo grossolana? Perché capire l'etichetta dei cosmetici in generale è molto complicato, lei lo sa bene.
2: È vero,
1: ecco,
2: ma
1: quindi,
2: certo, i termini latini ci aiutano di più perché molto spesso sono per esempio estratti vegetali. E quindi evitiamo certamente una serie di sostanze chimiche che possono essere presenti, ma che noi non vogliamo siano sì, presenti. E quindi ci vuole il buon senso.
1: Certo.
2: Quindi, allora, io scelgo la tipologia, se ho bisogno di sentirmi più fresca, se ho bisogno di non aggredire troppo la pelle, invece prendo la crema. Poi esistono ad esempio delle creme antibatteriche che sì, hanno anche una lunga durata, quindi almeno 3 giorni, addirittura possono arrivare a 1 settimana. E questo va molto bene perché ci evita di aggredire continuamente la pelle tutti i giorni con il deodorante.
1: Ecco, però la doccia si fa ugualmente, dottoressa Sparavigna.
2: Certo, la doccia
1: no,
2: si
1: no,
2: fa
1: meglio
2: sempre.
1: Così dirlo, tra le righe, soprattutto no, in quella fase della vita in cui si parla di adolescenza, in cui l'acqua sembra diventare, vero? Ecco, allora anche
2: piuttosto
1: si possono…
2: con dei detergenti delicati.
1: Esatto, dottoressa. C'è anche, lei ha detto buon senso, anche l'alimentazione può aiutare e anche il tipo di tessuti degli abiti,
2: certo,
1: con cui ci copriamo, perché ci sono dei tessuti che sono naturalmente, ecco, già organizzati per aiutare a far respirare la pelle. Mi lasci
2: traspirano,
1: esatto.
2: Quindi traspirano e quindi questo sudore riesce ad evaporare meglio. Ovvio che se io uso una fibra sintetica, la fibra sintetica traspira molto,
1: ecco,
2: di meno.
1: Quindi,
2: quindi questo crea grosse
1: quindi tessuti
2: problematiche
1: naturali e anche un'alimentazione che, e questa è la stagione, ricca di prodotti che sono ricchi di acqua e quindi idratano. Quale scegliere? C'è un'alimentazione che magari può essere così suggerita a chi ha un problema di sudorazione e il sudore in questo caso crea anche imbarazzo oltre che odore?
2: Certo, allora l'idratazione è importante, quindi non è vero che se uno non beve dopo non suda.
1: Ecco.
2: Quindi è molto importante invece essere correttamente idratati.
1: Sì.
2: E poi bisogna integrare l'alimentazione con quei sali minerali che vengono persi durante la sudorazione.
1: Come
2: e
1: facciamo?
2: Quindi, allora bisogna scegliere alimenti freschi e naturali,
1: sì,
2: frutta, verdura fresca, evitare il sovraccarico con cibi difficili da digerire, come per esempio possono essere le fritture,
1: cipolla,
2: aglio e cipolla,
1: che fanno molto
2: essere…
1: bene, però magari se uno suda tanto…
2: Sì, infatti, ecco. Infatti. E poi effettivamente evitare per esempio quei cibi ultraprocessati,
1: sì,
2: che fanno male a tutto, ma fanno anche male alla sudorazione.
1: Comunque, dottoressa Sparavigna, il consiglio e il messaggio di oggi riguardo il sudore. Il sudore è un meccanismo fisiologico, meno male che c'è. Perché, giusto,
2: certo,
1: non dobbiamo essere, certo, ecco, in alcuni casi diventa un po' difficile, magari ci fa sentire un po' a disagio, soprattutto quando abbiamo il viso imperlato di sudore, le mani sudaticce, però come lei ha detto ci sono dei rimedi, parliamone con il nostro dermatologo perché,
2: certo,
1: ci sono delle soluzioni.
2: Però poi una piccola chicca, un piccolo trucco ve lo do.
1: Sì, questo lo vogliamo
2: sempre. Soprattutto nei casi di ipersudorazione legata anche a stati emotivi, no? E, oppure quando indossiamo quell'abito di seta che proprio non vogliamo asciugare,
1: sì,
2: in nessun modo. Ecco. Un sacchetto di ghiaccio bello chiuso da tenere in mano. Questo è basato proprio sulla fisiologia della sudorazione. Funziona all'istante.
1: Fantastico, prendiamo un po' di ghiaccio, lo mettiamo in un sacchetto, lo teniamo in un pugnetto. Bellissimo.
2: Sì.
1: Grazie dottoressa Sparavigna, l'aspettiamo, alla prossima. Sapremo raccontare il sacchetto. Intanto scrivete anche voi obiettivo salute @radio24.it. Buona giornata alla dottoressa Sparavigna, a presto.
2: Arrivederci.
1: A Valeria Bernardi in regia alla parte tecnica. Vale, proviamo anche il sacchetto col ghiaccio. Sì, a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi torniamo, andiamo a prendere il ghiaccio e poi vi raccontiamo. Buona giornata.

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
5: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
8: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
7: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
8: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
7: Ecco qui.
8: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Stop that. Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione. È un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
12: Tempo in diretta.
13: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 10 giugno. Pressione meno salda al nord, tempo subito instabile sulle Alpi con temporali localmente intensi. Le precipitazioni durante la giornata raggiungeranno in forma irregolare anche le prealpi e le zone pianeggianti a nord del Po. Tempo stabile ampiamente soleggiato invece al centro-sud. Temperature in calo al nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
15: Per prendere Frescotto andiamo in autostrada. Nel panino Frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
20: Passa Intred.
21: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
20: Passa Intred.
21: Fibra da 19,95 al mese. Da 30 anni.
20: Connessi sempre.
22: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
23: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
24: Vi presenta.
25: Se la tregua non è rotta, poco ci manca. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano, gli Stati Uniti hanno bombardato installazioni militari in Iran, il quale ha risposto colpendo una base americana in Giordania, mentre si riapre il fronte di tensione fra Afghanistan e Pakistan, con 13 morti nei raid pakistani al confine. Sempre dall'estero, a Belfast, sono scattate nuove violenze antimigranti dopo che è stato diffuso il video dell'accoltellamento di un uomo da parte di un rifugiato sudanese. È stato anche dato alle fiamme un palazzo. In Italia, un'inchiesta scuote il progetto del ponte sullo stretto. I magistrati romani ipotizzano la corruzione e la rivelazione di segreto d'ufficio per un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. È indagato, c'è anche un uomo molto vicino al ministro Salvini. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
26: Spezia, è mercoledì, mi raccomando, positività.

0: Simone Spezia.
1: Essere ascoltatori di Radio 24 è una cosa bella. Essere un caro ascoltatore per Simone Spezia non ha prezzo.

0: caro non nel senso che vi pago, naturalmente. Che mi costate qualcosa, anzi, siete un regalo quotidiano. Oh, fatemi essere smielato. E non lo vedo benissimo il ponte sullo stretto, care amiche e cari amici miei, perché non c'è solamente quest'inchiesta che sicuramente colpisce adesso in parte il progetto, perché è pur vero che ci sono anche tutta una serie di intercettazioni, quelle solite intercettazioni che sappiamo perfettamente che non dovrebbero uscire ma escono regolarmente, che riguardano tra l'altro questo ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, il quale sembrerebbe, almeno dalle intercettazioni, per quanto poi le intercettazioni abbiano, come sapete, dei margini di interpretabilità piuttosto ampi, sembrerebbe essersi messo a disposizione di chi voleva approvare il ponte invece di rivestire un ruolo terzo. Tutto questo in cambio, è questa l'ipotesi che stanno facendo i magistrati, di una serie, chiamiamole così, di utilità, delle quali una delle prime sarebbe un'ascesa ai vertici di... soprattutto, per esempio, Authority, cioè l'ipotesi era una presidenza dell'antitrust. Però, ripeto, poi le intercettazioni hanno dei grandi margini, delle grandi possibilità di essere interpretate. Possiamo considerare, a prescindere, inopportuno che un presidente aggiunto della Corte dei Conti si consulti più o meno costantemente con il governo, in sostanza, o con quella parte del Consiglio di amministrazione che si occupa del ponte sullo stretto, è vero. Dall'altra parte, poi, perché tutto questo sia approvato in giudizio come un caso di corruzione, ne passa, ovvio. Al solito, io lo ricordo sempre, e non è per una difesa d'ufficio, ma quello che vediamo oggi è solamente l'accusa, non abbiamo nemmeno una dichiarazione della difesa, che non sappiamo nemmeno se è stata nominata, e vedremo nelle prossime ore cosa succederà. Però dicevo che il ponte sullo stretto lo si vede un po' a rischio, perché stando alle indiscrezioni che si leggono sui giornali, ai retroscena, innanzitutto alla Lega, che sta diventando un po' più attrazione nordista con Zaia che scalpita, il ponte sullo stretto alla parte nordista della Lega non ha mai convinto molto. E questo storicamente, E in secondo luogo perché, scrive qualcuno oggi, se non vado errato il pezzo è su Repubblica, anzi no, sul Fatto Quotidiano, di Giacomo Salvini, che è uno generalmente abbastanza ben informato, il quale dice anche Fratelli Italia starebbe frenando sull'opera. Vedremo, Però è chiaro che se sei a un anno e mezzo dalle elezioni, c'è un'inchiesta aperta sul ponte sullo stretto, il ponte sullo stretto è un'opera che tu puoi magari giudicare necessaria e però estremamente divisiva, beh, un pensierino sul rallentare le operazioni lo potresti fare. Oh, in tutto ciò, mentre succedeva tutto questo, mentre nel pomeriggio firmava l'attesissimo decreto sugli autovelox, parliamo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il decreto che dovrebbe superare quel problema che ricorderete del rapporto tra approvazione e omologazione, ossia solamente quelli omologati possono essere, le multe emesse tramite quelli omologati possono essere considerate valide, quelli approvati, gli autovelox approvati no, è la vicenda che ha condotto a tantissimi ricorsi vinti poi dai cittadini. Mentre faceva tutto questo, poi Salvini la sera compariva in Storie al bivio su Rai 2, condotto da Monica Setta, dove si parlava di tutt'altro, per esempio di questo.
1: Da ragazzo che voleva fare?
2: Il giornalista.
1: Il giornalista.
2: Il giornalista sportivo. Io mi ricordo che una volta da ragazzino andai in Sede Rai, in Corso Sempione, ma senza scrivere, e perché volevo parlare con Bruno Pizzoli.
1: Ah, ecco.
2: Così. E riuscii, andai a parlare con Bruno Pizzoli, perché mi piaceva lo sport, unire il lavoro alla passione, è qualcosa che da piccolo mi attraeva. Non...
0: Così, così, in una giornata mi pare piuttosto intensa, la sera è dedicata a Monica Setta e a Storie al Bivio. Eccoci qua, dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:38 minuti e 20 secondi di mercoledì 10 giugno. C'è Filippo Aureggi in regia, c'è Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E ancora oggi la giornata non può che partire, in realtà siamo già partiti parlando del ponte sullo stretto, che è un po' l'apertura di tutti i giornali di oggi, non può che partire dalle questioni estere e da quello che succede in Medio Oriente, laddove la tregua che sembrava raggiunta con il presidente americano Donald Trump, che vorrei ricordare sono due giorni che dice che fra due o tre giorni si firma l'accordo con gli iraniani di pace con gli iraniani, con gli Stati Uniti e l'Iran che riprendono a scambiarsi dei colpi anche abbastanza duri. Ieri c'è stato l'abbattimento di un elicottero Apache che pattugliava lo stretto di Hormuz, e dunque gli Stati Uniti hanno deciso di rispondere con attacchi aerei che hanno colpito basi militari navali, militari e navali, impianti radar, batterie di artiglieria. L'Iran in risposta ha lanciato missili e droni verso obiettivi statunitensi nel Golfo Persico, in particolare avrebbe colpito un F-35 e un comando militare della base in Giordania. Il gruppo hacker iraniano Andala ha riferito di aver trasmesso ai Pasdaran le coordinate di tutte le forze militari terroristiche, così definite sarebbero quelle degli Stati Uniti, nei paesi del Golfo, e si minacciano nuovi attacchi con i droni Shahed. In Libano prosegue di fatto la guerra, e ci torneremo tra poco, dedicheremo a questo un approfondimento alle 6:45, e appunto siamo in una situazione nella quale il presidente americano dice che sono ore cruciali per la diplomazia, che siamo ad un passo all'accordo, e poi però le bombe cadono. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, ieri sono intervenuti al Senato, hanno approfondito gli sviluppi della partecipazione del nostro paese alle missioni internazionali. L'attenzione si è concentrata soprattutto sulle parole di Tajani contro il ministro israeliano Ben-Gvir, il quale agli attacchi dell'Italia per come erano stati trattati i membri della flottiglia aveva risposto: da paese dello stivale si è trasformato in paese della ciabatta, ha detto Tajani. Sono parole inaccettabili, e ha parlato dei caschi blu delle Nazioni Unite, che dice non vanno toccati.
3: In Libano la nostra priorità immediata continua a essere la sicurezza degli oltre 1000 militari impegnati nella missione UNIFIL e nella missione bilaterale MIBIL. Lo abbiamo ribadito con forza a tutte le parti, e i caschi blu non si toccano.
0: Così dunque Tajani. La notte ha portato, sempre dal punto di vista internazionale delle guerre, un riaccendersi delle tensioni tra Afghanistan e Pakistan, con le forze aeree pakistane che hanno bombardato oltre confine facendo 13 vittime, e vedremo come evolverà nelle prossime ore. Per quanto riguarda l'Ucraina, scusate se sono cronaca di guerra, ma che dobbiamo fare? Questo è il mondo nel quale ci è dato di vivere in questo momento. Si sono registrati nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, si parla di almeno 4 morti, ma forse su questo fronte qualcosa si muove, se non dal lato della diplomazia, dal lato di una diplomazia che oggi Giuliano Ferrara sul Foglio identifica con l'escalation, dice ma insomma abbiamo passato tanto tempo, i pacifisti hanno passato tanto tempo a dirci che non avremmo dovuto consentire all'Ucraina di colpire oltre confine non solo i pacifisti ma anche i governi, non avremmo dovuto consentire all'Ucraina di colpire oltre confine perché questo avrebbe condotto inevitabilmente all'escalation, e in questo momento l'Ucraina sta colpendo ampiamente oltre confine la Russia, e in realtà questo non sta conducendo all'escalation, ma a quanto pare sta conducendo la Russia a più miti consigli. Per quanto le preoccupazioni non si interrompano, lo stesso ministro Crosetto parla di una minaccia atomica attuale.
4: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia. quando tutto questo, speriamo presto, conflitto sarà superato nel medio e lungo termine, l'Europa dovrà confrontarsi per molti anni con gli effetti economici, sociali e di sicurezza e quelli derivanti dalla presenza di un numero elevatissimo di ex combattenti da reintegrare, dalla necessità di sostenere i processi di ricostruzione dell'Ucraina, un paese tanto resiliente quanto provato, ma della stessa Russia, se vogliamo che si stabilizzi anche il quadro dall'altra parte.
0: E prima di andare alla pausa, una piccola nota su quello che sta succedendo a Belfast, altro fronte infuocato, in questo caso non di guerra ma quasi di guerriglia urbana, e vale la pena puntare i riflettori su quello che sta avvenendo. Laddove disordini anti-immigrati sono scoppiati, decine di manifestanti hanno dato alle fiamme bidoni della spazzatura, veicoli, un autobus nel centro della città e hanno attaccato le case dove vivono i migranti. Alcune di queste persone incappucciate sono passate casa per casa a bloccare le auto per controllare la nazionalità di chi era a bordo. Sono scene che mai avremmo pensato di poter vedere in Europa. È stato dato anche alle fiamme un edificio. Tutto questo dopo l'accoltellamento brutale di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese, ripreso in un video che ha fatto il giro dei media e dei social. L'aggressore è stato incriminato per omicidio. Aveva ottenuto l'asilo sotto il precedente governo conservatore dopo essere arrivato a Belfast via Dublino nel febbraio del 2023 e non è il primo caso di questo genere. Era già successo un anno fa con una sorta di caccia ai romeni sulla scia dell'arresto di due adolescenti di origine straniera accusati del tentato stupro di una ragazza, ragazzi che poi erano stati completamente scagionati. C'è un pezzo della destra ultranazionalista britannica e irlandese che sta soffiando sul fuoco e portando a scene francamente terribili. Il traffico.
5: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
7: vi presenta Strade in diretta.
8: Buongiorno e bentrovati all'ascolto. Segnalo sulla A14 Adriatica per incidente la chiusura del tratto tra Giulianova e Valvibrata in entrambe le direzioni. In centro Italia ancora si rallenta per incidente sulla 1 in direzione Bologna tra Badia e il bivio per la variante di Valico. Attenzione ai banchi di nebbia segnalati sulla diramazione Roma Nord della 1 tra la A1 e il bivio per il grande raccordo anulare di Roma. Traffico in aumento sulle autostrade attorno e in prossimità di Roma e Milano. A più tardi, buon viaggio.
7: 24 mattino.
9: Ma invece di buttare via soldi per il ponte sullo stretto, non sarebbe meglio investire quei soldi per far centrare nucleari di nuova generazione, quelli modulari, piccolini, ipersicuri, come dicono? Sarebbe un po' meglio, no? Ma no, noi vogliamo sempre buttare via i soldi.
10: Il ponte sullo stretto avrebbe dovuto esserci da 100 anni, ma visto che siamo in Italia non ci sarà mai.
0: Allora, divide sempre molto. Io, se posso dire una cosa al primo ascoltatore, una cosa non esclude l'altra, cioè noi stiamo sempre là a ragionare. È vero che i soldi dell'Italia sono dei soldi finiti, per così dire, perché abbiamo un problema enorme di debito pubblico. Però è vero anche che non voglio entrare sulla questione se sia giusto fare il ponte sullo stretto oppure no, però ancora una volta, se un governo, lo dico nella stessa chiave nella quale ne abbiamo parlato del nucleare, poi richiamato dall'altro ascoltatore, se un governo ha intenzione di fare quest'opera e ritiene che sia prioritaria, e una parte del paese ritiene che sia importante per i posti di lavoro che crea, per il fatto che crea una connessione tra la Calabria e la Sicilia che consente di movimentare le merci in maniera diversa, perché si ritiene che sia importante per il Mezzogiorno, si può fare quella naturalmente, e si può anche fare il nucleare. Poi le vie per finanziare tutto questo si troveranno, se si ritengono cose strategiche per il paese. Abbiamo tanto di quello spreco di denaro pubblico, amico mio, che penso che se ci mettessimo mai veramente a fare una revisione della spesa, forse riusciremmo a fare entrambi.
11: Ma da marzo che ogni volta dice fra 2 o 3 giorni abbiamo un accordo.
0: Ma che ti devo dire? Me lo dici a me che mi sveglio tutte le mattine e trovo le agenzie come i colleghi del giornale radio, che ci svegliamo tutte le mattine, ci incrociamo in redazione. Allora guarda, io arrivo un po' prima, gli dico: allora guarda, Trump ha dichiarato anche questa notte, guarda, ha detto che fra 2 o 3 giorni ci sarà l'accordo, tra una settimana ci sarà l'accordo, e poi questo accordo alla fine non arriva mai. Vabbè, allora stiamo cercando di collegarci con il Libano e vedremo se ci riusciremo, perché la situazione non è per nulla facile. Naturalmente 8 persone ieri sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano su una zona residenziale di Tiro, dove si trova l'inviato del Sole 24 Ore Roberto Bongiorni, che appunto stiamo provando a raggiungere, ma immaginiamo che le connessioni non siano un granché facili. La situazione in Libano resta estremamente difficile, come avete sentito anche dalle parole del ministro Tajani in merito alla missione UNIFIL. La situazione politica è piuttosto movimentata, mi pare di poter dire. Intanto possiamo andare su questo, che e comprende da una parte, come si diceva, questi movimenti intorno a Luca Zaia, che inizialmente veniva dato per

0: Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci. Tommaso Foti ieri, a margine di un evento in Senato, ha risposto: siamo avvezzi a fare politica indipendentemente da quelle che sono le concorrenze a destra, al centro e a sinistra, perché noi siamo la destra italiana. E però l'attrazione che provoca Vannacci prosegue. Ieri abbiamo ospitato qua Davide Bergamini, che è passato prima da Fratelli d'Italia, prima dalla Lega, poi a Forza Italia e infine da Vannacci. Se volete sentire un passaggio della sua intervista, la trovate sui nostri social, su Instagram, su Facebook, non so se l'abbiamo messa anche su X, però insomma quelli sono i nostri social, li trovate sotto 24 Mattino. E ieri anche ha guadagnato 3 consiglieri comunali di Brindisi, continua a raccogliere adesioni da gli enti locali, vedremo come proseguirà questa ondata di adesioni. Anche Salvini è tornato a parlarne. Porte chiuse a Vannacci: io non chiudo mai a niente e a nessuno.
1: No, io parlo del centrodestra. Oggi c'è una coalizione che oggi governa a Roma e in regione, e quella è la coalizione che si presenta ai cittadini. Poi vedremo l'anno prossimo cosa succede.
2: Quindi
1: non fatemi dire cose prima del tempo.
2: Non chiude porte a nessuno, però.
1: No, no, ma io non chiudo mai niente a nessuno. Oggi c'è un centrodestra che governa l'Italia, che governa la regione bene, c'è qualcuno che quasi quotidianamente polemizza col governo. È chiaro che se attacchi il governo e poi io cambio idea.
0: Naturalmente tutto questo dipenderà da che, a quale legge elettorale si arriverà. Per mettere un altro po' di pepe, se vogliamo, all'interno del centrodestra, all'interno della maggioranza di governo, ieri Forza Italia, in questa sua nuova, come possiamo definirla, svolta liberale, ha presentato delle modifiche al disegno di legge sul fine vita. Il tentativo di sciogliere il nodo sul Servizio Sanitario Nazionale e aprire al coinvolgimento dei medici ospedalieri o di medicina generale, con la premessa che vengano garantite cure palliative del dolore e assistenza domiciliare. C'è a quanto pare un'apertura anche all'autosomministrazione di un farmaco per il fine vita. Vedremo. L'altro fronte polemico, per andare al centro-sinistra, riguarda la questione Covid. Giuseppe Conte nelle scorse ore è stato accusato in commissione Covid dai parlamentari dei Fratelli d'Italia di di aver gestito in maniera poco trasparente la questione, e dice: a di martedì ci vediamo in tribunale.
3: Guardi, queste sono diffamazioni, le ho subite sino adesso in omaggio alla libertà di stampa, non ho mai agito. Oggi però ho dichiarato che chi continua a scrivere quelle cose ne risponderà in giudizio. Non c'è alza via, però posso dire una cosa, qui parliamo ormai degli esponenti di Fratelli d'Italia che hanno occupato la commissione Covid e la stanno usando strumentalmente in modo inverecondo e vergognoso dal 2021. No, ho chiuso lo studio, ho disdetto l'affitto, ho scritto una lettera a tutti i clienti, non ho avuto più rapporti con coloro che erano in quello studio, mai informato sulle loro attività professionali, non sono mai stati, l'avvocato di donne e altri, i miei soci, né soci ai contratti di società, né patti associativi professionali, non sono informato di nulla e non ho mai incontrato dopo l'avvocato di donna. Continua a scrivere quelle calunnie e a questo punto, se continuano, le risponderanno. Dico solo una cosa,
0: centrosinistra deve fare anche i conti col fatto che si è dimessa la prima sindaca del cosiddetto Campo Largo, che è la sindaca di Foggia, e anche con i numeri che alla fine emergono, fatti i conti di questa tornata di amministrative, e che prendo dal Corriere della Sera, che dedica pagina 14 e 15 a questo, perché molto si è detto nelle scorse ore: è stato un pareggio, no, non è stato un pareggio, ha vinto un po' di più il centrosinistra. No, il centrosinistra passa da 59 sindaci a 50 nel complesso delle amministrative. In sostanza, quel famoso effetto referendum non c'è. Il Giornale Radio.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili.

0: rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
4: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
5: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
4: Ma tutto tutto?
5: Tutto tutto.
4: Ma chi? Ma come?
5: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: come funziona e qual è il valore aggiunto del Ford Mobile Service? Perché si parla di officina su ruote? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
10: La Ford Mobile Service nasce con un obiettivo molto chiaro: portare l'assistenza direttamente dove serve, cioè nell'azienda o in cantiere, evitando così spostamenti e perdite di tempo. È attivo dal 2023 e oggi è diffuso su tutto il territorio nazionale. L'anno scorso, ad esempio, sono stati eseguiti oltre 12.000 interventi tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Ford Mobile Service è un servizio pensato per ridurre al minimo il fermo del veicolo e permette alle imprese di restare operative, trasformando l'assistenza in un alleato concreto alla produttività.
9: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: Sono le 6:59.
12: GR24, Il Sole 24 Ore.
11: Nuovi attacchi americani sull'Iran, Teheran risponde colpendo obiettivi nel Golfo. Sanzioni dei paesi occidentali contro i coloni israeliani violenti. Indagine per corruzione sul ponte sullo stretto, coinvolti l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex commissario della Lega in Calabria. L'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nell'ottobre del 2023, assolto Luis da Silva, unico indagato, rischiava l'ergastolo. L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà nell'equipaggio NASA della missione Artemis 3, aprirà la strada verso il ritorno dell'uomo sulla Luna. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. In primo piano la guerra in Medio Oriente. Il presidente Trump l'aveva annunciata e la risposta all'abbattimento dell'elicottero Apache è arrivata. Gli Stati Uniti hanno colpito siti radar, sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo iraniane. Teheran ha risposto annunciando di aver colpito anche la base americana in Giordania.
13: I cieli dell'Iran sono stati attraversati da missili tutta la notte. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, Trump aveva promesso ieri in tarda serata che avrebbe risposto e così è stato. Gli Stati Uniti hanno colpito basi navali, sistemi radar e artiglieria nella zona dello stretto. Nella notte ci sono state 3 ondate di attacchi americani. L'Iran ha risposto con attacchi contro Bahrain e Kuwait, soprattutto lanciando missili contro una base in Giordania con caccia americani. Secondo la Giordania sono stati intercettati, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane sostengono di aver distrutto 4 caccia F-35. La guerra quindi va avanti, nonostante Trump ripeta che si avvicina a un accordo. La CNN ha contato 38 annunci su un'intesa mai conclusa. Arriveremo a un'intesa entro 1 o 2 giorni, ha detto ieri, prima di addormentarsi in platea e di essere fischiato dalla folla al Madison Square Garden di New York durante una partita dell'NBA. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Tutto questo mentre Israele continua a bombardare il Libano. 3 persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano nei pressi di Tiro ieri sera. 11 il bilancio delle vittime degli attacchi condotti nell'intera giornata dalle forze israeliane sulla città meridionale libanese e i suoi dintorni. Una condotta, quella israeliana, che è sempre più mal tollerata sullo scenario internazionale, in particolare per quanto accade nei territori palestinesi. I governi europei e non solo cominciano ad alzare la voce.
14: I politici di estrema destra e i coloni israeliani sempre più in rotta di collisione con l'Europa e anche l'Italia dopo una giornata di misure sanzionatorie e di accuse incrociate. La mossa più significativa è l'adozione da parte di Francia, Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia di un pacchetto coordinato di sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania, una mossa che Tel Aviv ha respinto accusando i paesi promotori di misure vergognose.
15: If you are a British citizen or business.
14: Questo mentre il governo britannico, per bocca della ministra degli esteri Cooper, ha invitato le aziende del paese a cessare ogni attività negli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Riteniamo che i gruppi di coloni violenti non debbano trarre profitto dalle terre che hanno sottratto ai palestinesi, ha affermato. Contemporaneamente la Francia ha annunciato di aver vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro israeliano Smotrich, a 4 responsabili di organizzazione di coloni e a 21 coloni violenti. L'Italia più defilata, ma protagonista di un duro botta e risposta tra il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, esponente dell'estrema destra israeliana, e il titolare degli esteri italiani. A Ben-Gvir, che attaccava la penisola in modo offensivo, definendola il paese dello stivale, diventato il paese delle ciabatte, dopo aver appreso di essere stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma per il caso Flotilla, Tajani ha replicato: non ho parole per commentare ciò che ha detto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Sul fronte della guerra in Ucraina, il paese è stato bombardato anche questa notte da missili e droni russi. Bruxelles annuncia nuove sanzioni contro Mosca.
16: La nostra costanza coi pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando, lo ha detto ieri Ursula von der Leyen presentando il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, che prende di mira i settori dell'energia, dei servizi finanziari, delle criptovalute e del commercio. Previsto per la prima volta un intervento anche nel settore ittico, il nuovo pacchetto vieterà l'ingresso nell'UE ai veterani russi. Bruxelles introdurrà una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo, ha poi riferito la presidente della Commissione UE, spiegando che il meccanismo di adeguamento sarà sospeso fino al prossimo gennaio per consentire ai mercati di stabilizzarsi, mantenendo al contempo la pressione sulle entrate della Russia. Annunciati da von der Leyen 9 miliardi all'Ucraina entro giugno, Kiev ha ringraziato esortando ad una rapida adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni.
17: Ukraine is ready for peace, real.
16: Ancora attacchi reciproci con vittime. Zelensky ieri è tornato a chiedere colloqui ad alti livelli. È indispensabile un cessate il fuoco totale tale per il quale occorre organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, Europa e Stati Uniti, ha detto il leader ucraino a margine del vertice dei paesi nordico-baltici in Estonia, dove ha firmato col primo ministro lettone un accordo per la produzione di droni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Nella notte l'esercito pakistano ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano su X. In Europa, in Irlanda del Nord, scoppia la protesta contro gli immigrati dopo la violenta aggressione ai danni di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
18: Veicoli e autobus dati alle fiamme da centinaia di manifestanti vestiti di nero e col volto coperto che hanno agitato sommosse anti-immigrazione in vari quartieri di Belfast, bloccando arterie cittadine. Le fiamme hanno ingolfato anche abitazioni in una nuova esplosione di odio razziale fomentato dall'ultradestra che segue gli scontri di Southampton dopo l'omicidio di Harry Nowak solo la scorsa settimana. Questa volta la rabbia si è scatenata 24 ore dopo l'efferato accoltellamento di un quarantenne in una strada a nord di Belfast compiuto da un rifugiato sudanese con visto fino al 2028. I dettagli cruenti del tentativo di decapitazione della vittima, ricoverata in serie condizioni, sono apparsi in un video che ha fatto il giro dei social media ed è stato strumentalizzato da estremisti di destra. Dall'Irlanda del Nord, la First Minister Michelle O'Neill è stata la prima in un coro di leader che hanno fatto appello alla calma e a non cedere all'incitamento all'odio. Ma le tensioni razziali sono arrivate anche a Londra e potrebbero propagarsi in altre parti del Regno Unito. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
11: In Italia adesso opposizioni all'attacco per l'inchiesta della Procura di Roma che ipotizza il reato di corruzione in relazione al progetto del ponte sullo stretto di Messina. Movimento 5 Stelle, PD e AVS chiedono lo stop dei lavori. Secondo i magistrati capitolini, gli indagati, tra cui l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto.
19: Una cricca la cui figura chiave sarebbe l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele in pensione dal febbraio scorso, una cricca che avrebbe cercato di pilotare il maxi progetto del ponte sullo stretto di Messina. Questa è l'ipotesi su cui si basa l'inchiesta della Procura di Roma che procede per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio e che vede indagato, oltre all'ex numero 2 dei giudici contabili, l'avvocato Giacomo Saccomanno, già componente del CDA della società Stretto di Messina S.P.A. ed ex commissario della Lega in Calabria e l'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero promesso a Miele futuri incarichi di vertice in enti pubblici o società partecipate dopo il pensionamento in cambio di una sua fattiva azione per favorire il via libera al progetto. Dopo la decisione sfavorevole dell'ottobre scorso, il magistrato avrebbe predisposto una memoria tecnica per il commercialista della società con l'obiettivo di rafforzarne la linea difensiva. Si dice sorpreso dell'inchiesta alla D dello Stretto di Messina Pietro Ciucci, indagini alle quali, sottolinea, la società è totalmente estranea. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Quello che viene definito il risico bancario spinge l'andamento di borsa di tutti i gruppi coinvolti a Piazza Affari. Il mercato apprezza l'offerta da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi di Siena.
20: Banca Intesa resterà in gara per acquisire Monte Paschi Siena anche se ci fosse una controfferta su Rocca Salimbeni. Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa, lo ripete dopo l'offerta di due giorni fa da oltre 30 miliardi in contanti e azioni per acquisire una parte degli sportelli bancari di Monte Paschi Siena, la sua controllata Mediobanca e il 13,5% di Generali. Operazione coordinata con Unipol che punta a rilevare l'altra metà delle filiali di Monte Paschi per poi fonderle con Banca Popolare dell'Emilia Romagna. L'offerta da 30 miliardi per l'istituto senese arriva dopo che Banco BPM ha invitato MPS a discutere una fusione tra pari, da cui nascerebbe il secondo polo bancario in Italia alle spalle di Intesa. Montepaschi studia le risposte mentre i sindacati dicono no allo smembramento dell'istituto senese. Il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, si dice pronto a difendere la banca più antica del mondo da tentativi di ridimensionamento di forza e identità. L'offerta di Intesa, che potrebbe ridisegnare il panorama bancario italiano, ha spinto ai massimi Piazza Affari, che ieri ha superato la soglia dei 51.000 punti nel corso della seduta, chiusa alla fine in lieve calo. L'attenzione sul risico bancario ha consentito a Piazza Affari di arginare la frenata sul finale di seduta, che ha mandato in rosso le altre piazze europee sui timori per l'Iran. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Il commento di Salvatore Rossi, economista ed ex direttore generale di Banca d'Italia, intervenuto a Focus Economia al microfono di Sebastiano Barisoni.
0: Intesa si prende fondamentalmente Mediobanca, più metà di Monte dei Paschi, probabilmente la metà meno retail, e Unipol, per girarla a Biper, si prende l'altra metà di Monte dei Paschi. Perché Mediobanca interessa Intesa? Perché Mediobanca è una investment bank, fa molto lavoro con le imprese medie e grandi, soprattutto del nord Italia, quindi fa un'attività bancaria molto redditizia e molto promettente per il futuro, che è quel tipo di attività che Intesa sta cercando di fare sempre più. Poi Mediobanca per di più è anche la cassaforte che detiene il 13% di Generali, ma questo, secondo me, come lo stesso Messina ha detto pubblicamente, non è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è quello che ho detto, è industriale nel senso di attività bancaria.
11: La cronaca: dopo ore di camera di consiglio è arrivata nella notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli. Assolto e liberato Luis da Silva.
21: La sentenza è arrivata nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa brutalmente uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva, unico imputato, era in carcere dal luglio 2024. Il corpo di Pierina fu trovato dalla nuora Manuela Bianchi la mattina del 4 ottobre 2023 nel garage di Via del Ciclamino. Escluso il femminicidio, le indagini coordinate dal PM Paci si concentrarono subito, in base ad una serie di elementi, sul vicino di casa, che, questo è il presunto movente, voleva impedire che la vittima scoprisse la sua relazione con la nuora di Pierina. Per Da Silva la procura aveva chiesto la condanna all'ergastolo, contestando una serie di aggravanti, la difesa invece, avanzando piste alternative, l'assoluzione, che alla fine è arrivata. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Dopo due anni di incertezza su molte multe, il ministro dei trasporti Salvini ha firmato il decreto per l'omologazione degli autovelox.
22: L'omologazione degli autovelox è prevista dal codice della strada dal lontano 1992, ma per 34 anni non è mai stata disciplinata, sostituita da un'approvazione semplificata. Dall'aprile 2024 la Corte di Cassazione ha detto stop, dichiarando nulle le multe senza autovelox omologati e scatenando così caos e contenziosi. Il decreto firmato ieri dal ministro dei trasporti Matteo Salvini dovrebbe ora fare chiarezza sul futuro. Bene il decreto, commenta il Codacons, che però arriva con enorme ritardo. Qualche dubbio sorge però anche nel merito. Il decreto, oltre a stabilire come omologare i nuovi modelli, considera automaticamente omologate le 15 tipologie di autovelox già approvate con un decreto del 2017. Ma secondo i giuristi di Altvelox, l'associazione tutela utenti della strada, la sanatoria per i 15 dispositivi sarebbe illegittima, perché un decreto ministeriale, sostengono, non può trasformare retroattivamente le approvazioni in omologazioni. C'è il rischio dunque che l'incertezza non sia finita. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie previsto per domani. Resta invece confermato quello delle sigle CUB Trasporti e SGB dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì. Un italiano tra i protagonisti del programma che riporterà l'uomo sulla Luna, Luca Parmitano, tornerà nello spazio per la missione Artemis 3.
1: The first Italian space station commander, an Italian Air Force colonel and test pilot, Luca Parmitano.
2: L'astronauta italiano Luca Parmitano parteciperà con l'incarico di pilota alla futura missione Artemis 3. Lo ha annunciato con enfasi l'amministratore della NASA, Jared Isaacman. Insieme a lui voleranno 3 astronauti americani molto esperti. La missione prevista per il 2027 non raggiungerà direttamente la superficie lunare, ma resterà in orbita terrestre per testare i lander, ovvero i moduli che permetteranno l'alunaggio nella successiva Artemis 4. Per Parmitano si tratta di un nuovo traguardo dopo le 2 lunghe missioni nella Stazione Spaziale Internazionale, durante le quali ha trascorso nello spazio 366 giorni. Questa è davvero una missione da sogno, ha dichiarato Parmitano, poiché potremo contribuire a testare i sistemi e a sviluppare le procedure affinché i futuri equipaggi possano spingersi più lontano e, in ultima analisi, riportare l'umanità sulla Luna. Chiara Albicocco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Termina qui questa edizione di GR24, curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Aureggi. La linea torna a 24 mattino. Noi ci risentiamo alle 7.59.
3: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
23: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
24: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
25: E dove andate quest'estate?
26: In Trentino, con i bambini.
25: Ah, vi piace camminare?
26: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
27: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
28: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: 24 mattino.
2: L'idea del ponte sullo stretto è come mettere della fibra fra due doppini di rame. Non sarebbe meglio investire quei soldi per trasformare in fibra la viabilità della Calabria e della Sicilia prima di fare il ponte?
3: Ho sentito dire che l'ala nordista della Lega sarebbe scettica verso il ponte sullo stretto. E ragionevolmente credo proprio che, considerando la Lombardia il motore economico dell'Italia, e i lombardi passano ore e ore in colonna nel traffico durante il giorno, probabilmente qualche scetticismo lo genera il fatto di spendere tutti questi soldi per un ponte, avendo poi l'esperienza della Salerno-Reggio Calabria.
4: Io credo che per risolvere le questioni interne alla Lega, la debacle che sta subendo il partito, sia necessario, come diciamo in Toscana, cambiare il manico, e cioè cambiare segretario. E se Zaia diventasse segretario e non vice della Lega, io sono certissima che alle prossime elezioni le percentuali di voto sarebbero molto diverse di quelle che sta riscuotendo in queste ultime tornate elettorali.
5: Allora, sul primo punto, l'ascoltatore che dice sarebbe come legare con la fibra ottica i doppini in rame, la metafora è efficace, però mi sembra un po' benaltrista questo discorso che si fa sempre sul ponte sullo stretto. Ah, ma prima bisogna fare le infrastrutture. Se uno ritiene il ponte sullo stretto un'opera strategica e la ritiene strategica in quanto connessione, innanzitutto nulla esclude di fare entrambe le cose. Perché è vero che l'Italia ha delle difficoltà di bilancio, è vero anche che c'è una valanga di fondi pubblici europei, fondi pubblici italiani e fondi pubblici europei che generalmente non si riesce a spendere e

0: dovrebbero servire esattamente a questo. E poi a questo dovrebbe servire, tra l'altro, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra le altre cose. Sulla Lega adesso ci arriveremo, perché oggi si riunisce il Consiglio federale, ci arriveremo tra poco, e secondo me è interessante perché qualcosa si muove. Guardate, quello che possiamo dire genericamente è questo, che dato che siamo a circa un anno e mezzo, se non si vota prima, dalla fine della legislatura, se non si va a votare, se non si decide di andare a votare in primavera, i movimenti adesso iniziano ad essere forti e le fibrillazioni iniziano ad esserci e iniziano ad esserci un po' in tutto lo spettro politico. Si vedono forse un po' di meno, o tendono a vedersi un po' di meno nel centro-sinistra perché è all'opposizione, e però si iniziano a vedere anche da quelle parti, e vedrete che i prossimi mesi saranno sicuramente forieri di novità su questo fronte. C'è certamente il caso di Vannacci, della fondazione del suo partito, che sta crescendo più di quanto evidentemente il centrodestra non si aspettasse, tutti non si aspettassero, e vedremo se sarà un fuoco di paglia oppure no. E c'è la legge elettorale in ballo, e quindi tutti si stanno un po' muovendo e un po' agitando. E la vicenda del ponte sullo stretto, se volete, finisce per rientrare anche in questo. In tutto questo. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 10 giugno, sono le 7:22 minuti. C'è Filippo Auregi in regia, c'è Marco Santoro in assistenza in redazione, c'è Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, che sono la squadra di 24 Mattino. Ci siete voi, che ne fate parte. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Banche, il risico accende i titoli in borsa. Unicredit vola al 54% di Commerzbank. È l'apertura del Sole 24 Ore, che però ha una fotonotizia al centro anche interessante, che riguarda il forte balzo dell'export cinese a maggio negli Stati Uniti. Pensate, in epoca di dazi più 35,4%, quelle generali sono del 19,4%. Il Corriere della Sera ha un titolo forte a centropagina sul ponte, scontro sull'inchiesta, ma l'apertura vera e propria è il raid americano contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. Come sappiamo, poi c'è stata la risposta iraniana nella notte. La Repubblica ha apparentemente già deciso che l'inchiesta è chiusa, il ponte della corruzione è il titolo. Corruzione, bufera sul ponte è il titolo della Stampa. Vogliono fermare il ponte sullo stretto è il titolo del giornale, che dunque ne dà un'interpretazione, per così dire, contro i magistrati della Corte dei Conti. Corruzione sotto il ponte è il titolo del Fatto Quotidiano, indagati amici del governo. Acqua passata è il titolo del Manifesto, sempre sul ponte sullo stretto. Scandalo sul ponte, Lega nei guai, indagato anche l'uomo di Salvini, l'apertura di Domani. Il Messaggero apre con un evento organizzato dallo stesso Messaggero e con Francesco Gaetano Caltagirone all'evento Futuro Capitale, la nuova Italia, Roma motore strategico del paese, tre proposte per rendere Roma più competitiva. Prove di nuova Lega è l'apertura di Libero, esattamente su questo. L'unità su Ben-Gvir, indagato che insulta l'Italia, ma è lui che si è denunciato, dice: la vita di un delinquente vale quattro volte quella di una vittima. Si sofferma la verità sul fatto che ai due fratelli di un tabaccaio ammazzato in casa da un ladro albanese sono andati 90.000 euro di risarcimento immediato, mentre ai numerosi parenti dei due rapinatori uccisi dal gioielliere Roggero ben 780.000 euro. È giustizia questa? Si chiede la verità. Guerre da record, l'apertura di Avvenire. Nel mondo 65 conflitti, mai così tanti dal 1946. L'apertura del Foglio è un pezzo di Claudio Cerasa, ironico, del direttore. Avete una banca, l'eterogenesi dei fini sulle banche di Meloni & Company, che su Monte dei Paschi osservano con gioia il gran ritorno delle cooperative rosse. Il riferimento è chiaramente a Unipol. Iniziamo dunque dal ponte sullo stretto, va? E da quest'inchiesta. In cosa consiste quest'inchiesta? Una delle sintesi migliori la trovate sul Domani. Enrica Riera ne scrive da Roma e parla di un patto di mutuo soccorso. Un patto che, secondo i PM di Roma, che indagano sulle ombre intorno al ponte sullo stretto, si sarebbe perfezionato tra tre persone: accusate di corruzione e rivelazione di segreto, è destinatario di un decreto di perquisizione e sequestro ai carabinieri del ROS. Da un lato ci sono l'imprenditore Vincenzo Virgilio e Giacomo Saccomanno, ex coordinatore della Lega in Calabria, ex membro del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, che avrebbero fornito utilità a chi aveva il potere di favorire l'iter della grande infrastruttura. Chi è questa persona che avrebbe ricevuto utilità? Il magistrato contabile in quiescenza da febbraio scorso, Tommaso Miele, che era presidente aggiunto della Corte dei Conti, che quelle utilità appunto le avrebbe ottenute come corrispettivo dell'appoggio elargito in seno alla Corte dei Conti, l'ente che ha dovuto decidere il destino dell'opera che unirà la Calabria alla Sicilia. Diciamo, l'impatto poi di Miele, come ormai sapete, non c'è stato, perché la delibera del CIPES che dava il via libera al ponte è stata rigettata dalla Corte dei Conti. Però si registra, secondo i magistrati, il suo intervento anche per la fase successiva al rigetto del parere di legittimità della Corte dei Conti. È emerso l'interesse del giudice a far sapere alla società di continuare a operare all'interno della Corte in favore del progetto del ponte. Il magistrato avrebbe aspirato, secondo i racconti che si leggono, e finora, lo ripeto ancora una volta, abbiamo solamente la parte dell'accusa, cioè noi quello che abbiamo è quello che è stato fornito dalla magistratura inquirente, da chi sta facendo le indagini, non abbiamo uno straccio di difesa se non parole raccolte e reazioni raccolte, quindi questa è l'avvertenza che va sempre data, perché poi se poi alla fine questa indagine finisce nel nulla rischiamo di trovarla a pagina 20 dei giornali, come sempre, vedremo naturalmente se così sarà. Comunque, questo è in sostanza, il magistrato avrebbe aspirato a posti di potere diverso, per esempio la guida dell'antitrust e via dicendo. Ci sono anche intercettazioni, anche queste che non, come sappiamo, non dovrebbero essere pubblicate, ma escono naturalmente. Però al di là dell'inchiesta, l'inchiesta arriva a colpire un'opera sulla quale le perplessità politiche stanno crescendo, ed è questo forse il vero tema interessante, e questo viene riportato da più di un quotidiano. Prendiamo La Stampa con Alessandro Barbera, il quale ricorda, allora innanzitutto ricorda la persona, la, come dire, il curioso personaggio, mi viene da dire, che è questo ex magistrato della Corte dei Conti, Tommaso Miele, in pensione da febbraio, era noto nei palazzi per aver cercato più volte l'ala protettrice della politica. Nel 2020 tentò di farsi nominare presidente della Corte con il sostegno dei 5 Stelle, al punto da pubblicizzare sui social network la volontà di votare convintamente per loro, e poi appunto questa vicinanza alla Lega. Il tema politico, lo scorso autunno, quando la stessa Corte dei Conti bocciò la delibera CIPES che avrebbe dovuto dare il via libera definitivo ai lavori, Giorgia Meloni attaccò duramente i magistrati e fece sapere che il governo non si sarebbe fermato. La premier è sempre stata tiepida sul ponte, fanno sapere ora le voci vicine a Giorgia Meloni. La verità è che questa infrastruttura è la maledizione della politica italiana, incapace di credere fino in fondo a un progetto di cui si discute dal dopoguerra. Se un indizio è un indizio, due sono una coincidenza, ricorda Barbera, provando a raccogliere qualche voce appunto sullo stesso ponte, e tre costituiscono una prova, l'impressione che i silenzi dei palazzi somiglino all'ennesimo De Profundis per l'opera siciliana. La Stampa, con Francesco Grignetti, raccoglie anche un'intervista con il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, il quale dice che sono state sbagliate le procedure, troppi decreti sono un rischio, perché per l'opera, dice, serviva una gara. Se vi ricorderete, di questo abbiamo parlato infinitamente. Antonio Fraschilla, a pagina 4 della Repubblica, riassume tutti gli ostacoli che ci sono stati sulla strada del ponte, e tra i principali dubbi espressi alla Corte dei Conti e che hanno portato al rigetto delle delibere CIPES C'è il rischio che il costo dell'opera rispetto al vecchio appalto sfori del 50%. Il 29 ottobre, dopo un'udienza a Fiume, la sezione della Corte dei Conti che se ne occupava non aveva dato il via libera. C'era stato, come ricorderete, l'attacco alla Corte dei Conti, ma i numeri, ricorda Fraschilla, e le carte in questo caso sono argomenti testardi. Alla fine i tecnici di Palazzo Chigi consigliano alla Premier di non insistere e di ripresentare la delibera CIPES accogliendo le osservazioni della Corte dei Conti. Ma come si può aggirare la richiesta di una nuova gara? Difficile, non a caso il percorso del ponte si è arenato e ancora non è stata presentata la seconda delibera, quindi a questo punto stiamo evidentemente, diciamo, questa opera di bandiera, su quest'opera di bandiera nessuno ci vuole mettere fino in fondo la faccia, mi pare di poter dire. Il giornale ha questo titolo che è "Vogliono fermare il ponte", raccoglie le voci anche di chi si difende, per quanto naturalmente siano ancora delle difese che non hanno in mano le carte, quindi sono quasi d'ufficio. Lo stesso Saccomanno, tra gli indagati, definisce l'indagine una ricostruzione politica, vogliono colpire Salvini, il ponte e anche il povero dottor Miele. Non mi risulta di aver mai parlato con Miele del parere della Corte. Se poi tra amici commentiamo quanto accaduto e condividiamo i timori di una decisione politica, non ci vedo alcun problema. Ricorda anche il giornale che appena 4 giorni fa sul fiordo danese è stato inaugurato il nuovo ponte Storstrom, costruito peraltro da un'azienda italiana, la Itinera Tortona, con i suoi 4,4 chilometri è già diventato il terzo più lungo del paese per far fronte ai volumi di traffico, senza dimenticare l'attitudine danese ad andarsene sui pedali. L'unica sezione in grado di integrare ferrovia ad alta velocità fino a 200 km orari, strada a doppia carreggiata e pista ciclopedonale. A dire in questo pezzo di Francesco Eremigis che si parla tanto di ponte e in altri luoghi i ponti vengono fatti. Anche Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano nota come forse politicamente questa cosa non piace più. Dai vertici Fratelli d'Italia fanno sapere che l'inchiesta può rappresentare un ostacolo decisivo sull'opera, sia perché non ci sono i soldi, sia perché il procedimento amministrativo è ancora molto indietro e l'inchiesta giudiziaria rischia di peggiorare le cose, tanto più che la Corte dei Conti avrà un potere decisionale significativo nel giudizio sulla seconda delibera. Scorie che si inseriscono anche nello scontro interno alla Lega, che questa mattina alle 11 in sala Salvatore alla Camera avrà la sua prima tappa con il Consiglio federale convocato per approvare il bilancio e per le comunicazioni del segretario, perché come già si diceva prima la parte del nord della Lega non ha mai amato tanto questo progetto. Una pausa.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Passa Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
5: Passa Intred.
6: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.
7: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
8: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
7: Ormesani.com.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Salve!
11: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
10: Nulla?
11: Mi disdice adesso?
10: Purtroppo non l'ho posto.
11: Veramente?
10: Che faccio?
11: Sì.
3: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
10: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
11: Tempo in diretta.
12: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 10 giugno. Pressione meno salda al nord, tempo subito instabile sulle Alpi con temporali localmente intensi. Le precipitazioni durante la giornata raggiungeranno in forma irregolare anche le prealpi e le zone pianeggianti a nord del Po. Tempo stabile ampiamente soleggiato invece al centro-sud. Temperature in calo al nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
15: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
17: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
18: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
19: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: State ascoltando un programma offerto da
21: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
11: 24 mattino.
22: Ascoltare quei radioascoltatori che dicono che i soldi per il ponte sullo stretto sono soldi sprecati, che anziché usarli per fare il ponte sullo stretto bisogna fare prima questo, bisogna fare prima quello, beh, direi che fa veramente sorridere e mi fa pensare che con quel metodo e con quel ragionamento oggi praticamente non avremmo neanche le autostrade, l'autostrada del sole, la A4. In base a questo ragionamento sarebbero stati soldi sprecati.
23: Il progetto ponte sarà un bagno di sangue, perché si perderanno sempre soldi, perché sarà un pozzo senza fine, anche una volta fatto, però, le manutenzioni, cioè l'obiettivo è questo, non vabbè, è collegare quindi, però, la Sicilia, questo però, è l'obiettivo.
0: Però abbi pazienza, amico mio, io questo ragionamento mi fa impazzire, perché uno può contestare l'opera sotto tanti aspetti, ma questa cosa dei soldi, dello spreco di denaro e di... Allora, se è un progetto che serve al paese, serve a creare ricchezza nel lungo termine e non nel brevissimo, si investiranno quei soldi e sarà un investimento, non sarà un costo, che sono due cose radicalmente diverse. Quando un'azienda si compra un macchinario nuovo di grandi dimensioni perché pensa di incrementare il suo business, certo che spende dei soldi. è un costo, certo, ma è un investimento, perché è una cosa che fa per il futuro. Non sto dicendo che il ponte sullo stretto lo sia, però il ragionamento su quanto costa adesso, eccetera, eccetera, è un ragionamento che ha senso, secondo me, fino a un certo punto. Io, e così come il benaltrismo, allora, quando si è stata fatta, quando viene fatta un'autostrada, sì, ma la strada comunale fa schifo. E ho capito che la strada comunale fa schifo, intanto fammi arrivare da Bari a Napoli in una maniera decente, e poi sì, poi penseremo anche alla strada comunale, va bene, sì, sono perfettamente d'accordo. E invece il tema politico lo sottopone un altro ascoltatore, che giustamente dice, Fabio, adesso ve lo vado a recuperare perché lo scrive con un, lo mette in un messaggio scritto, dice: Salvini ha il problema che mentre parla del ponte ha la statale che collega Bergamo a Lecco, perché chiunque l'abbia fatta sa di cosa stiamo parlando, passando per Pontida, che è piena di camion che non hanno alternative autostradali. Tutti i paesi della zona sono pieni di traffico, opere infrastrutturali compiute, e conclude così Fabio, e lui pensa alla Sicilia, per dire che è chiaro che poi la parte nord della Lega un po' la soffra questa cosa. Transitiamo rapidamente sulla politica, passando ovviamente ancora dal ponte sullo stretto, con due spunti a rafforzare l'idea che non se ne farà moltissimo. C'è anche questa analisi di Lina Palmerini e il suo Politica 2.0 a pagina 11 del Sole 24 Ore, che ricorda questo, che il versante giudiziario a questo punto torna a essere caldo per Meloni, che in questa legislatura ha già attraversato passaggi complessi, soprattutto per chi come lei viene da una destra con forti radici nella legalità e nel giustizialismo. Va detto che all'inizio del suo governo la premier ha impostato il duello con i giudici su ragioni innanzitutto legate all'immigrazione. Poi mano a mano si è spostata su posizioni più congeniali a Forza Italia, fino a cavalcare il referendum che per molti portava il marchio di Berlusconi. È lì però che è accaduto qualcosa di diverso. Dopo la sconfitta Meloni è sembrata tornare indietro, mandando via tra l'altro la ministra Santanchè, l'ex il sottosegretario Del Mastro. E adesso ci si chiede se questa nuova inchiesta provocherà altri scossoni e aggiustamenti nel rapporto con le toghe. Tra l'altro non è secondario il fatto che il ponte sia un'opera controversa anche dal punto di vista del consenso. E dunque, vale la pena esporsi? Scrive Palmerini. Tutto questo ci porta, come dicevamo, al Consiglio federale della Lega. Consiglio federale della Lega sul quale ci sono due interpretazioni diverse, due ipotesi. La prima è che sia in atto uno scontro di fatto tra Zaia e Salvini. Lo scrive De Cicco su Repubblica, pagina 20, raccontando tra l'altro che secondo alcuni istituti la Lega sarebbe scesa sotto il 6%, con un rischio sorpasso da parte di Vannacci. C'è questa idea di costituire due partiti, uno del nord, diciamo, e uno del centro-sud, e quello del nord metterlo in mano a Zaia. Attorno a lui ci sarebbero Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti, mentre il successore al timone del Veneto di Zaia, Stefani, si mantiene nel mezzo come Roberto Calderoli, che però spinge per dare un ruolo all'ex doge. E senza considerare che, scrive De Cicco, in questi anni il fortino di Salvini sono stati gruppi parlamentari, ma con questi sondaggi a un anno delle elezioni quasi metà di deputati e senatori non ha nulla da perdere, perché non verrebbe rieletto. Diversa la mette Fabio Rubini su Libero a pagina 3, il quale racconta che invece si va verso un'ipotesi di maggiore autonomia alle leghe regionali, un po' come era ai tempi di Bossi, e in questo modo forse si riesce a tener buono questo fronte. Per chiudere la pagina politica, vi do conto di questo per il centro-sinistra, se nel centro-destra i problemi sono questi, nel centro-sinistra i problemi sono che i conti sulle comunali vanno fatti alla fine, e ci racconta il Corriere della Sera nella sua pagina politica di oggi, in un pezzo firmato a Claudio Bozza, che in realtà crescono solamente i civici. Il centro-sinistra passa da 59 a 50 sindaci. Il centrodestra da 42 a 40. E non c'è stato, evidentemente, ne conclude, l'effetto referendum. Vi segnalo anche l'ennesima intervista a Goffredo Bettini, sempre qua in pagina sul Corriere della Sera, di Maria Teresa Meli: tra noi e la destra, un corpo a corpo, Elio Conte, servono più punte, è il titolo. Il traffico, e poi a proposito di traffico parliamo di autovelox.
1: Strade in diretta.
2: Buongiorno dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo tratto chiuso per incidente con mezzo pesante coinvolto sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia. Tra Manerbio e Ponte Vicolo Becco in direzione Torino si verificano code di 5 km per il tratto chiuso. Sulla 1 Roma-Napoli un incidente si è verificato nei pressi dello svincolo in uscita di Colleferro. In entrambe le direzioni sono possibili dunque disagi. Sulla A14 Adriatica code per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata in direzione Ancona. Più in generale traffico intenso sulle autostrade in ingresso a Roma, Milano e alle altre maggiori città della penisola. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio.
1: 24 mattino.
0: Scusate, per chiarire meglio, visto che vedo molti messaggi su questo, non sto dicendo il ponte va fatto, non sto dicendo necessariamente che è un investimento e non è un costo, sto dicendo semplicemente che le cose vanno valutate nella loro complessità, complessità che non tutti abbiamo presente, esattamente come, vi ricordate, abbiamo fatto la trasmissione l'altro giorno sul nucleare con Gabriella Grayson, dicendo esattamente questo, cioè ci sono tanti di quegli elementi all'interno del ragionamento sul fare il ponte oppure no, che i giudizi tranchant dicendo ah è uno spreco di denaro pubblico oppure non, oppure no, è la salvifico per il paese, per la Calabria e la Sicilia, sono ragionamenti che hanno poco senso, sono sloganisti e non basati sulla sostanza. Questione autovelox, ne scrive Camilla Colombo sul Sole 24 Ore a pagina 36, ricorderete la lunghissima e annosa vicenda, ossia che gli automobilisti avevano iniziato a fare ricorsi contro le multe ricevute dagli autovelox che erano stati approvati e non omologati. Che possono avvenire solo in Italia. Cosa era successo? Che con un'ordinanza del 18 aprile del 2024 la Cassazione aveva confermato il principio, questo principio. Non è sufficiente l'approvazione degli autovelox per accertare validamente il superamento dei limiti di velocità, ma è necessaria l'omologazione degli apparecchi stessi. A più di sei mesi dalla conclusione del censimento degli autovelox presenti in Italia, ieri il ministro Salvini ha firmato il decreto autovelox che definisce le procedure di omologazione, verifiche e tarature iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature, dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Quindi si cerca di dare un quadro regolatorio. Secondo Assoutenti, i comuni ora non avranno più scuse se vorranno continuare a usare gli autovelox sul proprio territorio, dovranno adeguarsi ai nuovi criteri sull'omologazione indicati dal MIT. Parlano di un 71% degli autovelox installati in Italia e censiti nella piattaforma del Ministero che risultano fuori legge. Un ultimo punto lo farei sugli esteri. Partendo da questo pezzo di Giuliano Ferrara che secondo me ha la forza per far discutere, se così possiamo dire. E il titolo è «L'escalation to era la soluzione». Volenterosi va bene, ma astuti? Joe Biden e gli europei sono stati concordi per anni dal 2022, quando scattò l'invasione che gli smart thinkers, siamo sul foglio naturalmente, dichiaravano impossibile, fino al passaggio dell'amministrazione Trump con i suoi maneggi collusivi di Anchorage, sono stati concordi nel dire no all'escalation. Ci sembrava una cretinata e lo scriviamo qui ripetutamente. Quel no all'escalation significava sì, vi armiamo, vi finanziamo perché l'aggressione all'Ucraina è un'aggressione all'Europa e all'Occidente, ma vi poniamo dei limiti. Potete uccidere e essere uccisi, ma solo in territorio ucraino. Capita l'antifona, Putin scatenò le minacce nucleari a Vanvera di Medvedev. Il portavoce inutilmente vociante bloccò sul territorio nemico la guerra, rifiutando ogni ipotesi seria di negoziato, accettando persino numerosi pacchetti di sanzioni e un riequilibrio a lui allora molto sfavorevole del flusso di energia e denaro che lo aveva collegato all'Ovest. I suoi propagandisti ci hanno afflitto per mesi, per anni, con questa giaculatoria, no all'escalation. Qualsiasi arma occidentale deve essere usata esclusivamente, ricordate, a scopo di difesa interna, dentro i confini invasi. La guerra, come intuiscono adesso anche i piccini, ricorda anche le parole del Papa, Ferrara, il Papa precedente Francesco, che arrivò a parlare del coraggio della bandiera bianca. La guerra, come intuiscono adesso anche i piccini, sarebbe finita molto prima senza quel limite masochistico messo sulle spalle di un esercito e di un popolo eroici, con un risparmio effettivo di vite umane, di atroci sofferenze, di distruzione e ludibrio, aspettando il ritorno esiziale di Trump. Bastava non cedere alla retorica pseudo-pacifista dell'escalation da evitare a tutti i costi, invece di dare inutilmente del

0: esecuzione, ecco, se si va a leggere le tabelle relative, di fatto è questo, cioè i ritardi ci sono e sono palesi, però è vero che c'è una fortissima accelerazione, quindi siamo fiduciosi di riuscire a recuperare il grosso, anche perché altrimenti non si sa che fine farebbero le opere non compiute, rimaste incompiute, e come poi dovrebbero regolarsi i comuni, perché a spese proprie dovrebbero completare i lavori e sappiamo quali siano i limiti e i problemi finanziari dei nostri comuni.
1: Due voci degli ascoltatori, via.
2: Sarebbe interessante che offriste un faro su una vicenda avvenuta, che sta avvenendo in Oltre Po a Pavese, precisamente a Broni, il CEO Golgi, che ha chiuso da ormai mesi a causa di un intervento di manutenzione fatto in orario scolastico che ha disperso probabilmente polveri d'amianto. I ragazzi sono in DAD, hanno terminato l'anno in DAD e a settembre non c'è ancora la certezza che rientrino a scuola.
3: Simone, dove abito io, le scuole comunali che non sono adatte per fare lezione, comunque ospitano i centri estivi, quindi perché
1: Quindi
3: per i centri estivi va
1: dice
3: bene?
1: giustamente, ma perché li posso tenere nel centro estivo e non li posso tenere? Non è un po', mi scusi Romano, questa storia del caldo un po' una scusa?
4: Sì, infatti è quello che volevo dire prima. Sicuramente c'è un tema e sicuramente i ragazzi in classe hanno caldo. Tuttavia, i centri estivi ci sono, funzionano e più li si paga profumatamente meglio funzionano. Questa è un'altra disparità, perché alcuni ragazzi riescono ad accedere a certi tipi di centri estivi, altri no. Ad esempio, insieme a Save the Children, Fondazione Agnelli già dal 2020 ha realizzato questo progetto che si chiama Arcipelago Educativo, dove tra l'altro i ragazzi fanno attività dentro le scuole. Certo, non dentro gli edifici, vengono montati dei tendoni, si sta il più possibile sotto gli alberi, si cerca il fresco dove
1: Capire.
4: c'è e si fanno
1: Sotto il
4: attività di
1: tendone,
4: outdoor
1: sotto il tendone. Mi
4: education.
1: scusi Romano, sotto il tendone è micidiale,
4: Non è
1: cioè
4: un tendone, no, non è un
1: molto
4: tendone,
1: peggio che dentro la
4: sono dei gazebo,
1: classe.
4: mi sono
1: Ah,
4: espressa male, sono dei
1: ok.
4: gazebo.
1: Va bene,
4: Sono dei gazebo, però si fa con quello che si può, questo è il tema
1: certo.
4: e si può fare attività educativa all'aria aperta, perché poi il punto non è solo dare contenuti pedagogici durante l'estate, è quello che dicevo prima, non si tratta di ripassare matematica o storia, ma si tratta di stimolare gli studenti, soprattutto i più svantaggiati, esattamente come succede durante l'anno scolastico, quindi la possibilità di fare attività anche divertenti, ma assieme a compagni, assieme ad adulti significativi che li guidino e che consentano loro di fare delle esperienze. Sicuramente quello del caldo, è un problema, però d'estate si possono fare tantissime cose.
1: Sì, sì me l'avete abbassata, ma forse perché dobbiamo chiudere. Adriana, grazie. Adriana Bizzarri, coordinatrice Scuola di Cittadinanza Attiva, Barbara Romano, che abbiamo appena sentito, ricercatrice senior della Fondazione Agnelli. Grazie a tutta la squadra di 24 Mattino. Ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.
5: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi ha presentato.

0: 24 mattino.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
3: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
2: Ormesani.com.
4: Passa Intred.
5: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
4: Passa Intred.
5: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
4: Connessi sempre.
2: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Una telefonata di notte.
5: Una fiammata improvvisa.
6: Dio mio, adesso.
5: La fuliggine.
7: Tutto nero, gran fumo.
6: Probabilmente una scintilla.
8: La produzione è ferma.
9: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: Grazie anche a loro.
8: Non si vede più nulla del disastro.
10: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive. Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
15: Sono le 9.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ci riserviamo il diritto all'autodifesa, dice Teheran. Belfast in fiamme dopo che un rifugiato sudanese ha ferito un quarantenne. L'omicidio di Pierina Paganelli, assolto Luis da Silva, rischiava l'ergastolo. Ancora un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Teheran condanna i nuovi attacchi militari statunitensi contro l'Iran meridionale in quanto violazione della sua sovranità nazionale e integrità territoriale. Questo è quanto ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, sottolineando che l'Iran si riserva il diritto intrinseco all'autodifesa e alla legittima risposta di rappresaglia contro gli attacchi.
17: I cieli dell'Iran sono stati attraversati da missili tutta la notte. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, Trump aveva promesso ieri in tarda serata che avrebbe risposto e così è stato. Gli Stati Uniti hanno colpito basi navali, sistemi radar e artiglieria nella zona dello stretto. Nella notte ci sono state tre ondate di attacchi americani. L'Iran ha risposto con attacchi contro Bahrain e Kuwait, soprattutto lanciando missili contro una base in Giordania con caccia americani. Secondo la Giordania sono stati intercettati, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane sostengono di aver distrutto quattro caccia F-35. La guerra quindi va avanti, nonostante Trump ripeta che si è vicini a un accordo. La CNN ha contato 38 annunci su un'intesa mai conclusa.
5: Ongoing negotiations in Iran and with Iran, we could have at least an idea by one or two days from now.
17: Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha coltellato un quarantenne a Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestanti antimigranti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. Si esclude che l'accoltellamento abbia una matrice terroristica. Una indagine per corruzione arriva sulla maxi opera del ponte sullo stretto. Secondo la Procura di Roma, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. La società dello stretto si dice estranea ai fatti. Cronaca, la Corte di Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana vicina di casa brutalmente uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini. Da Silva, unico imputato, era in carcere dal luglio del 2024. Per lui la procura aveva chiesto la condanna all'ergastolo con il movente di voler nascondere la sua presunta relazione con la nuora di Pierina. La polizia egiziana ha arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, la donna ligure bloccata in Egitto con l'accusa di adulterio. Spero che questo serva per farci rimpatriare, dice la donna, che sarà ospite oggi di Uno Nessuno 100.000 nella seconda parte del programma.
18: È stato arrestato in Egitto Tamer Amouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati con l'accusa di adulterio e sottoposta assieme alla figlia al divieto di espatrio. L'uomo, già condannato in Italia per furto, truffa, lesioni e stalking, è stato denunciato dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Così la donna sui social.
19: L'ex si trovava al Cairo dove ci stava cercando e si sarebbe poi diretto insieme alla madre ad Hurghada presso il resort del console dove si trova il consolato onorario. I due avrebbero minacciato il console dicendogli che se lui non gli avesse dato i soldi loro gli avrebbero fatto sparare nelle gambe e lo avrebbero fatto finire in sedia a rotelle.
18: L'arresto di Amouda non cambia la posizione di Nessy Guerra, che rimane nascosto in una località segreta in Egitto per evitare l'esecuzione della pena. Per la legislazione egiziana l'adulterio può costare fino a 2 anni di reclusione. Sul caso è in corso un confronto diplomatico alla ricerca di un accordo con il Cairo, chiesto più volte da Nessy. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: L'operazione di Banca Intesa in sinergia con Unipol per l'acquisizione di Monte dei Paschi di Siena ha un forte senso industriale. Ne è convinto Salvatore Rossi, economista ed ex direttore generale di Banca d'Italia, che si è espresso a favore dell'operazione ieri durante Focus Economia, al microfono di Sebastiano Barisoni.
20: Intesa si prende fondamentalmente Mediobanca, più metà di Monte dei Paschi, probabilmente la metà meno retail, e Unipol, per girarla a Biper, si prende l'altra metà di Monte dei Paschi. Perché Mediobanca interessa Intesa? Perché Mediobanca è una investment bank, fa molto lavoro con le imprese medie e grandi, soprattutto del nord Italia, quindi fa un'attività bancaria molto redditizia e molto promettente per il futuro, che è quel tipo di attività che Intesa sta cercando di fare sempre più. Poi Mediobanca per di più è anche la cassaforte che detiene il 13% di Generali, ma questo secondo me, come lo stesso Messina ha detto pubblicamente, non è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è quello che ho detto, è industriale nel senso di attività bancaria.
15: E allora andiamo a sentire se l'operazione annunciata ancora influenza i titoli coinvolti a Piazza Affari. Un buongiorno a Deborah Rosciani.
21: Buona mattinata Valeria, devo risponderti assolutamente sì, tutti questi titoli sono questa mattina di nuovo positivi in una giornata che riparte bene per Piazza Affari e anche per le borse europee. Per Milano più 0,56%, ricordando che il blitz di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi Mediobanca ieri ha fatto salire Milano su vette mai raggiunte prima, 51.240 punti, per poi smorzare sul finale, ma questa mattina si risale di nuovo, siamo a 50.530. Recuperano i titoli del settore tecnologico che da qualche giorno sono fortemente penalizzati da Wall Street all'Asia. STM è il miglior titolo a Milano, in questo momento più 2,6%, bene anche Nexi e Ferrari. Andando poi ai bancari, vediamo nuovi acquisti su Monte dei Paschi, più 0,7% sul banco BPM, più 0,6%, abbiamo bene anche Poste Italiane, poi Mediobanca più 0,48%, Intesa San Paolo più 0,4%, Generali in rialzo, anche Generali ieri sui suoi massimi storici, più 0,17% in questo momento. Quindi il famigerato risico bancario sta ancora tenendo banco a Piazza Affari, coinvolgendo positivamente tutti i grandi gruppi che si sono messi in moto appunto per questa grande operazione. Oggi arriva l'inflazione americana e poi naturalmente preparativi intensi per la quotazione venerdì di SpaceX a Wall Street. È tutto.
0: E grazie a Deborah Rosciani, termina qui questa edizione di GR24. La linea va 1 nessuno 100.000, noi ci risentiamo alle 10.

0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
7: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
6: Ma tutto tutto?
7: Tutto tutto.
6: Ma chi? Ma come?
7: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
8: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Milan.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
2: Eccoci qui con un Leonardo Manera che sta a Roma, lo vedo, col caffè portato da Alessandro Chiappini, offerto, servito in livrea.
3: Sai che devo rivalutare la dedizione al lavoro di Alessandro Chiappini. Stamattina mi ha stupito molto.
2: Solo con
3: perché
2: te,
3: io mi lamentavo sempre del fatto che lui arrivava in ritardo all'ultimo minuto, e invece no, mi ha detto che il suo orario di lavoro sarebbe dalle 9.30 alle 18.30.
2: Ma
3: quindi tutte le volte che viene prima, quella è una specie di straordinario, diciamo, che lui dovrebbe anche evitare di fare, secondo me. Però, siccome è molto ligio al lavoro, è uno stacanovista, qualche volta viene anche prima, e per questo dovrebbe essere gratificato anche economicamente da Radio 24.
2: Molto bene. Tra l'altro faccio
3: quindi
2: notare,
3: invito i vertici di Radio 24, non so, dal direttore o l'amministratore, cos'è, l'amministratrice delegata
2: l'amministratore delegato Federico Silvestri. Ma mamma mia,
3: ma non era cambiato, non ma c'era adesso una
2: sì, appunto, Federico Silvestri da poco, da
3: ecco, invito ad aumentare lo stipendio di Alessandro Chiappini.
2: Va bene,
3: secondo me dovrebbe avere uno stipendio pari a quello quantomeno del direttore Tamburini.
2: Molto bene. Tra l'altro noto sul canale
3: Chiappini,
2: 246
3: Chiappini Tamburini stesso stipendio. Chiappini Tamburini stesso stipendio.
2: Noto in TV che sfoggi una maglietta azzurra che in questo momento, proprio con l'apertura dei mondiali di calcio, del quale
3: non è azzurra,
2: non siamo,
3: è
2: proprio
3: tendente
2: la maglietta
3: al blu,
2: dell'Italia,
3: è
2: proprio inutilmente dell'Italia, insomma, perché
3: non è azzurra. Chiappini Tamburini stesso stipendio.
2: Molto bene.
3: Chiappini Tamburini stesso stipendio.
2: Guarda, quasi ti seguiva uno straordinario ospite che è venuto a trovarci in studio ogni tanto, un paio di volte l'anno. Abbiamo questa fortuna di ospitare il maestro Ramin Bahrami, che è con noi.
4: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
2: Buongiorno, starà con noi fino alle 11, maestro internazionale, grande interprete di Bach, ma anche autore adesso di un libro su Liszt. Quindi insomma, ieri era la milanesiana
3: su Liszt, il compositore
2: Liszt.
3: No, sembrava Liszt che è l'est,
2: no,
4: molto informato il professore
2: in maniera, sì, è molto informato, sì, su Liszt, e che non è facile pronunciare, come si pronuncia?
4: Sarebbe Liszt, molti sbagliano, però io sono andato a controllare la lingua ungherese, effettivamente è Liszt, molto semplicemente.
2: Ah, quindi la Z proprio Liszt si perde.
4: Esatto. Liszt, Franz, la lista della spesa.
2: Franz Liszt, sì. Ungherese, ci racconterà qualcosa il maestro Ramin Bahrami. Allora, caro Pietro, la corte in regia, insieme a Lorenzo Nespolo, Emilia Lucchetti, Elisabetta Fusconi in redazione, noi vogliamo iniziare, e siccome vogliamo accogliere il maestro Ramin Bahrami, lo vogliamo accogliere con un'aria dalle variazioni Goldberg, che mi sembra giusto, no?
4: Grazie.
2: Eccoci qua.

0: Insomma, oggi facciamo suonare il maestro Barami.
1: Oh, grazie.
0: Maestro Barami suona quando parla. Ecco, io ricordo che mi ha sempre detto questa cosa: quando anche riflette, intanto suona.
1: Si studia sempre.
0: Suonava anche la sigla di Uno Nessuno Centomila, ne era lì che la dirigeva, insomma, in qualche modo.

0: Maestro Barami l'abbiamo già conosciuto altre volte, iraniano di nascita, anche se, ecco, se dicono la parola esule, si arrabbia o è un, perché è sempre...
1: Io sinceramente questa parola non la sento molto adatta alla mia persona, perché in Italia quando sono venuto tanti anni fa a studiare sono stato subito accolto, accolto dalla musica e da persone meravigliose che amavano forse anche così integrarsi col diverso, con altri mondi, perché io portavo un altro mondo in Italia e questo però si è amalgamato subito con quello che c'era già. Però, e questo è bellissimo.
0: La cosa bella secondo me, Leonardo, visto che abbiamo sempre detto che si può contemporaneamente essere contro l'azione bellica di Israele e degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, allo stesso tempo si può essere contro il regime iraniano, non è che le due cose,
1: sì.
0: Ecco, il maestro Barami incarna secondo me questa situazione, cioè profondamente contrario al regime degli Ayatollah, ma sul Corriere della Sera ha detto due giorni fa: il politico coi capelli arancioni,
1: sì, sì, sapete, il problema sapete del chi mondo
0: è? Nulla sì. sa di Persia e della mia Persia,
1: sì,
0: della
1: sì.
0: nostra Persia.
1: Tra l'altro volevo dire che in quell'articolo c'è una piccola inesattezza: non abbiamo soltanto 3.000 anni, ma 13.000 anni di cultura e di civilizzazione in quel paese, che doveva essere eliminato, ti ricordi? Si ricorda?
0: Sì, sì, Trump ha detto in una notte.
1: E io mi chiedo che cosa ci dobbiamo aspettare da politici che in una notte vogliono cancellare delle intere civiltà. Dico, ci meritiamo veramente questo signore nella posizione più potente del mondo?
0: E ecco. Non vi meritate neanche però i signori che governano.
1: Sicuramente no, il problema è sia di qua che di là, e purtroppo una classe politica irresponsabile sia nell'Oriente che nell'Occidente, che purtroppo non si preoccupa più della funzione primaria della politica, che è quello di fare l'interesse del popolo, no?
2: E come mai una storia così importante, così millenaria come quella della Persia o Iran, ha prodotto alla fine un regime come quello degli Ayatollah?
1: Il problema degli iraniani, che sono molto...
0: Maestro. Aspetta, col microfono, perché sennò
1: esatto, il problema della civiltà iraniana da millenni è quello di essere una civiltà molto codarda. Perché allora io racconto sempre un episodio storico. Quando Dario I seppe che stava arrivando Alessandro il Grande, il Macedone, a invadere la Persia, anziché restare a combattere nella battaglia di Issos 333, decise di andarsene, scappò letteralmente. Ecco, per cui diciamo che non c'è purtroppo una forza realmente coraggiosa. Ci sono sempre stati in questo paese millenario dei compromessi per poter sopravvivere ai vari regimi, perché ricordiamoci che nella Persia sono arrivati i greci a invaderci, sono arrivati i musulmani, erano arrivati i mongoli, poi sono arrivati i russi. Abbiamo dovuto sempre combattere, però il miracolo è che siamo riusciti in quel paese antico, che è il paese della Mesopotamia per antonomasia e della civiltà indoeuropea, siamo riusciti a mantenere la nostra cultura, la nostra lingua.
0: E vedere le bombe oggi, le bombe iraniane, le bombe israeliane, le bombe americane, che effetto fa? Perché...
1: Allora, per me è una grandissima offesa che un popolo che ha subito così tanto, che è stata così violentata dalla storia come quello israeliano, sia passata nella posizione dell'aggressore, perché da vittima purtroppo Netanyahu è passata nella posizione del carnefice. Perché quello che Israele purtroppo sta facendo ai bambini non solo iraniani di quella scuola dove sono venuti a mancare, a morire 170 bambini innocenti che pochi secondi prima stavano giocando nel cortile della scuola e dopo non si è saputo più nulla di nulla, io penso che non sia ammissibile fare quello che sta facendo il governo di Israele all'umanità soprattutto palestinese. Ecco, questo è grave. È grave che un popolo, appunto, che ha subito così tanto adesso stia facendo esattamente quello che ha subito.
0: Insomma, vedete, il maestro Bahrami è in questa posizione da iraniano, che poi in realtà la cittadinanza sua qual è adesso?
1: Tedesca.
0: Tedesca, ecco, esatto, perché vive in Germania. Leonardo,
2: quindi, a suo parere il popolo iraniano non ha la forza da solo di potersi liberare da questo regime?
0: Perché il tema è come si abbattono i regimi in generale.
1: Allora, io penso che sicuramente non è con le bombe e con le botte in testa che tu puoi liberare le persone. Ogni bambino che muore è un atto di offesa all'intelligenza umana. E se questo succede nell'era dell'intelligenza artificiale, vuol dire che di intelligente non abbiamo nulla nella nostra zucca, a cominciare da chi dovrebbe rappresentare i nostri interessi, cioè gli uomini di potere. Per cui io penso che alla fine queste bombe, queste offese continue, questa mania di dimostrare chi è il più forte sia semplicemente un modo arrogante per dimostrare chi ha più potere. Sì. È una questione di interessi economici.
0: Allora, con il maestro Ramin Bahrami, che ripeto, nato a Teheran, è venuto a Milano a studiare, adesso è tedesco, ma insomma un cittadino del mondo, grande interprete mondiale di Johann Sebastian Bach, ma anche narratore di Franz Liszt nell'ultimo libro di cui parleremo tra poco. Adesso parliamo un po' di cose italiane. E attenzione, Leonardo, guarda che te lo dico, il maestro Bahrami sa tutto dell'Italia, segue tutte le trasmissioni televisive. Quando gli ho detto parliamo anche del caso Minetti, chiamiamolo così, ha detto so tutto del caso Minetti, e quindi accogliamo così il direttore del fattoquotidiano.it e anche conduttore della Confessione, Peter Gomez. Buongiorno, ciao Peter, grazie di essere
3: ciao,
0: qui con noi.
3: Buongiorno, grazie di avermi invitato.
0: Allora, il caso Minetti, che è controverso, estremamente complicato, non saremo qua noi certamente a dire chi ha ragione, lo sapete nei fatti essenziali. Il Fatto Quotidiano ha fatto un grande scoop dicendo che la grazia che è stata data dal Presidente della Repubblica Mattarella a Nicole Minetti, secondo il Fatto Quotidiano, non aveva i presupposti, perché Nicole Minetti non avrebbe cambiato vita, ci sono anche dei problemi sull'adozione del bambino, insomma tutta la vicenda che il Fatto Quotidiano ha esposto con anche delle testimonianze. Poi però la testimonianza chiave, sapete anche, è andata dal notaio, questa ex dipendente di Cipriani in Uruguay, a dire non è vero. Questo nell'estrema sintesi. Peter Gomez, io sono rimasto colpito solo da quella cifra, 250 milioni, fino a 250 milioni di dollari che l'azienda Cipriani chiede come risarcimento. È una cifra che se verrà confermata sarebbe, come dire...
2: Anche se rispetto a quello che chiede Trump di solito è poco,
0: sì,
2: diciamo.
0: Trump chiede di più, ma insomma, prego.
3: Allora, di fronte al tribunale di New York, cioè, sì, premesso che noi abbiamo solo fatto il nostro lavoro, abbiamo trovato delle testimonianze, non una testimonianza, le abbiamo riscontrate tra di loro, abbiamo trovato dei documenti che riscontravano in parte le testimonianze, WhatsApp, eccetera, eccetera, e aggiungendo anche il fatto che la testimone non ha ritrattato, ma ha precisato uno dei suoi passaggi, perché così sta, Avendo fatto solo il nostro lavoro, noi ci troviamo di fronte a questa richiesta di risarcimento di 250 milioni di dollari di fronte al Tribunale di New York, che non è per diffamazione. È una richiesta di risarcimento per danni commerciali,
0: sì,
3: perché si sostiene che in questo modo abbiamo danneggiato l'azienda e si dice in questo modo mi è saltato un finanziamento che avevo in ballo di 50 milioni di dollari. Allora, a me è piaciuto che i colleghi italiani non avessero almeno fatto una ricerca su come funziona i processi contro i giornali a New York, questo tipo di cause negli Stati Uniti. Bene, la giurisprudenza americana è costante nel dire che ai giornali le aziende non possono richiedere danni commerciali in seguito alle cose che sono state scritte, a meno che non dimostrino che quello che è stato scritto è stato per danneggiare commercialmente quell'azienda.
0: Giurisprudenza costante. Credo che sia proprio quello che sostiene la controparte, no? Cioè ci avete danneggiato.
3: Dato che noi sì. Non ci avete danneggiato, voi l'avete scritto per danneggiarci.
0: Ah, ok.
3: È una cosa diversa. Noi abbiamo
2: un dolo, diciamo.
0: Sì, quasi fosse un dolo.
3: No, peggio ancora. Noi, come ogni giornale che fa il suo mestiere, abbiamo trovato delle notizie di interesse pubblico e le abbiamo rese pubbliche. Indipendentemente da quelle che fossero le conseguenze sull'azienda, non ci siamo messi a tavolino pensando scriviamo delle cose così Cipriani avrà dei danni nella sua azienda commerciale. Questo passaggio è un passaggio fondamentale perché le sentenze americane sono costanti. Tutte le volte, i precedenti li valgono, tutte le volte che aziende hanno tentato di fare causa per danni commerciali gli è stato detto no, tu questa causa la devi fare per diffamazione. E quindi vedremo cosa deciderà il giudice. Il giudice è una donna che si è occupata prima come avvocato di molte questioni commerciali ed è stata nominata da Biden poi giudice nel 2022, se anche lei accetterà quello che nei precedenti che riguardano molti editori americani è stato stabilito. Questa causa per danni commerciali io non la faccio perché tu devi fare eventualmente causa per diffamazione. La legge sulla diffamazione negli Stati Uniti è diversa rispetto alla nostra. Se tu anche scrivessi una cosa falsa, questo non basta per essere condannati per diffamazione. È necessario che tu abbia scritto una cosa falsa sapendo che era falsa. E questa è una grande differenza rispetto all'Italia.
0: Sì, sì, è chiaro.
3: Devi esserci il dolo.
0: No.
3: Allora, noi, lo Stato di New York, inoltre, come in California e in altri stati americani, ha una normativa dal 2020 molto dura contro le slap. Cosa sono le slap? Le cosiddette cause intimidatorie intentate dalle aziende. Ce la giochiamo in tribunale. Detto questo, quello che a me importa dire è che noi troviamo una testimonianza che accetta di farsi intervistare a un certo punto anche con nome e cognome, quando il giornale è ormai in stampa, cambia idea ed non era più possibile, dopo averci mandato le sue fotografie, dopo che noi gli abbiamo mandato il testo di quello che avrebbe detto, prende paura, cambia idea, non potevamo più ritirare la firma. Lei ripete sostanzialmente quello che ha detto in una televisione al Corriere della Sera,
0: sì.
3: Ripete quello che ha detto in una televisione locale, poi continua a chiedere di essere interrogata dalla magistratura italiana, poi il 14 escono le agenzie e i giornali che dicono che la magistratura italiana non l'ascolterà perché la ritiene inattendibile, cosa che francamente rimane a bocca aperta, perché a casa mia, avendo fatto il cronista giudiziario per 40 anni,
0: prima di ritenere
3: una persona inattendibile, prima l'ascolti o quantomeno, e a me è capitato più volte, chiami il giornalista, lo senti, ti fai dare le registrazioni, ti fai dare tutta la documentazione che il giornalista ritiene a riscontro e poi stabilisci cosa fare. Questa cosa che poteva essere fatta senza rogatoria, la Procura del Generale ha deciso di non farla. A questo punto, quando il 14 maggio esce, la Procura Generale non la ascolterà, la signora scompare. non risponde più alle telefonate, sì, né niente. E riemerge.
0: Riemerge da un notaio, diciamo.
3: Da un notaio, sì, dove dice, non parla degli episodi di prostituzione, di prostitute che sarebbero arrivate, secondo lei, da una serie di bordelli locali. Cosa che è stata confermata ai nostri giornalisti dagli autisti, dai taxisti, diciamo, che hanno ricordato di aver portato fino al ranch delle persone che arrivavano da quei posti. E a quel punto lei cosa dice? Io non ho mai visto Nicole Minetti che contrattasse denaro, che chiamasse le prostitute, eccetera, eccetera. Cosa che non c'era scritta nei pezzi. C'era scritto solamente che lei la considerava la madame.
0: Sì.
3: Ah, non raccontava lei ha pagato Tizia o roba del genere. Lei raccontava nei pezzi, si occupava di queste ragazze perché all'hotel da Cipriani, secondo il suo racconto e secondo le fotografie che abbiamo tantissime fotografie, arrivavano anche ragazze che erano sostanzialmente modelle o ragazze immagine.
0: È chiaro, però Peter, allora, questo si vedrà, diciamo, sarà materiale per la sentenza, voi vi difenderete.
3: No, qua c'è un'altra cosa. Sì. Cioè abbiamo avuto la magistratura italiana che ha deciso di non fare l'indagine, perché figuratevi che quando c'è stata la richiesta di supplemento di indagine, sarebbe stato sufficiente andare su internet per trovare un servizio della TV uruguayana risalente al 20 febbraio, che era precedente al momento in cui la grazia diventa nota, in quale si sosteneva che ha torto ragione, ma l'hanno fatto il servizio, lo trovate, lo vedete su YouTube,
0: sì,
3: che all'interno del ranch Cipriani venivano delle cose simili a quelle di Epstein. Non è vero che Cipriani non ha mai ammazzato nessuno, eccetera, non ci sono cose. Allora, questa indagine non è stata fatta. I cittadini forse si dovrebbero chiedere perché è stato deciso di non fare l'indagine.
0: Che è uno dei
2: punti. Vostra risposta?
0: La vostra risposta, esatto, qual è? Cioè che non si voleva.
3: Io non ho risposta. No. Io purtroppo faccio il cronista. Dico solo che c'è stata una grazia concessa dal presidente Mattarella sulla base di un presupposto che la Nicole Minetti avesse cambiato vita e che fosse assolutamente necessario per lei accompagnare il figlio negli Stati Uniti, perché il figlio, che oggi sappiamo essere il figlio, noi inizialmente non abbiamo neanche parlato del figlio per protezione del minore, perché deve essere seguito da un centro medico. Sulla base di questo viene concessa la grazia, che non è una grazia pubblica. Non c'è legge che obblighi di rendere pubbliche, sì, le grazie, però viene scoperto che era stata graziata Nicole Minetti. Viene poi altrimenti scoperto, perché questo lo dichiarano più medici di ospedali italiani, che quel tipo di terapie vengono eseguite abitualmente
0: anche
3: in Italia.
0: Insomma, che è l'altro.
3: Al di là delle polemiche vergognose da parte di alcuni colleghi che invece che fare i cani da guardia del potere fanno i cani da riporto, io credo che qualcuno si dovrebbe fare delle domande. Secondo me c'è stato, e non accuso nessuno, voglio dire, in piena buona fede, una sottovalutazione nel momento che si è data la grazia. Dopodiché si è andati in qualche modo, è quello che è successo, non sono stati fatti gli accertamenti che si sarebbero potuti fare. Perché poi non è obbligatorio interrogare il giornalista, ma puoi scegliere di interrogarlo. Sì. A me è successo 3 volte nella mia vita. Avevo scritto delle cose, mi hanno chiamato, chiesto che documentazione avevo, eccetera. È stato risposto, non possiamo fare accertamenti, perché non possiamo fare la rogatoria, perché questa è un'indagine amministrativa.
0: Sì, e non penale. Però fermati un attimo qui, Peter, perché noi dobbiamo andare adesso in pubblicità, sono già in ritardo di 3 minuti e chiedo scusa. Per il momento ti ringraziamo, ripeto, direttore del Fatto Quotidiano Online, poi seguiremo ovviamente questa vicenda, intanto dobbiamo andare in pubblicità.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore, rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
10: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Passa Intred.
14: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
13: Passa Intred.
14: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
13: Connessi sempre.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.
17: Uno, nessuno, 100 Milan.
18: Oggi della bella musica, non sempre quella tecnomaranza di Miriam Lucchetti.

0: ungherese l'SZ si pronuncia S, mentre l'S senza Z si pronuncia SH.
1: Ora e per sempre Manera presidente di Radio 24.
2: Allora, devo dire che mi ha scritto anche, caro maestro Ramin Barami, Sebastiano Lombardi, che è il vice direttore dell'intrattenimento di Mediaset e ci segue sempre, e dice: che grande regalo l'aria dalle variazioni Goldberg per il mio compleanno. E tra l'altro mi dice
3: si chiama
2: Sebastiano in onore di Bach.
4: Allora è un benedetto.
5: Ma la notizia, la vera notizia è che Sebastiano Lombardi, in qualità di vice direttore di intrattenimento, ha deciso di fare un intero programma che andrà avanti un anno intero sulla musica classica, su tutte le principali reti Mediaset.
2: Questa non è vera, mi sa, di maniera.
4: Peccato.
2: Però il maestro Barami, a proposito del potere salvifico della musica, sempre due giorni fa in questa intervista al Corriere ha detto i grandi della musica classica dovrebbero
4: io non mi permetterei mai. Io volevo dire che ogni musicista, perché magari leggendo questo articolo possono esserci dei fraintendimenti, a cominciare il bel presidente dal chioma arancione, ecco, ma allora ci sono altri punti salienti che vorrei spiegare. Allora, ciò che io intendo che dobbiamo fare, perché io non posso pretendere che facciano solo gli altri i concerti, io stesso che faccio questo mestiere da iraniano sono il primo che deve lottare con le note e non con le mine per la libertà di quel popolo antico, ma di tutti i popoli vicini, perché non è questione di tifare
2: non è solo per
4: uno schiarimento o un altro, no? Bisogna tifare per la bellezza, per la pace, per l'umanità che sembra oramai decadere totalmente, perché allora io cito un altro episodio che ho vissuto personalmente a Milano, una Milano molto diversa da quella di oggi.
2: Ah, senti, questa Leonardo mi sa che ti piacerà. Quando si faceva la fila,
4: cosa? Io quando venni a Milano a studiare, noi giovani studenti e i cittadini di Milano facevano file chilometriche all'entrata della Sala Verdi.
2: Sì.
4: Per avere l'autografo o una foto con il più grande pianista, insieme al vostro, al mio amatissimo Arturo Benedetti Michelangeli del Novecento, per avere l'autografo, magari un momento di contatto con Sviatoslav Richter. E oggi a Milano, mio malgrado e con tutta la mia tristezza, le file si fanno per l'ultimo modello dell'orologio.
2: Della Swatch, nello specifico.
4: Esatto, non volevo fare pubblicità occulta, però voi siete una radio ricca.
2: Ne abbiamo parlato per questo, allora, perché abbiamo parlato delle cose.
4: Per me questo rispecchia un po' quello che siamo diventati noi esseri umani.
2: Cioè, si faceva
4: siamo manipolati.
2: Aggiungo di più che il pianista Richter, essendo di origine sovietica, forse adesso non verrebbe neanche fatto suonare.
4: No, assolutamente. No, però Richter si salva, perché Richter, che ha purtroppo subito tante violenze da quel regime russo di allora. Lui aveva anche origini tedesche.
2: Ah, va bene. Allora
4: era un po' una vittima, era un vero esule, anche lui.
2: Okay. Però è interessante, Leonardo, adesso si fanno le file per gli orologi, non per l'autografo di un pianista.
4: E questo è abbastanza triste. Perché una civiltà che ha prodotto Leonardo, Vivaldi, Michelangelo, Johann Sebastian Bach, innanzitutto non dovrebbe imbracciare più le armi, ma i violini, dovrebbe dipingere, dovrebbe parlare di cultura e non fare tutto questo casino. Cioè nel 2026 ci scanniamo come dei bruti.
2: Questo è un po' il dato di fatto, no? Il vecchio mantra homo homini lupus rimane purtroppo ancora estremamente attuale. Va bene, noi andiamo un attimo al traffico. Poi, Leonardo, ma lo sai che io ti dovrei far ascoltare?
5: Io ho una domanda poi anch'io per il maestro.
2: Va bene, allora dai, facciamo il traffico, poi domanda, e poi ti faccio ascoltare il sindaco di New York, che tu te lo sei perso, ma ha citato un tuo grande eroe, caro Leonardo, no?
5: Sì, Mario Balotelli.
2: Appunto, il sindaco, certo, di New York, tra poco.
6: Strade in diretta.
7: Da Marco Casa di Radio Traffic, l'augurio di una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Torno a segnalare, per incidente con mezzo pesante coinvolto, la chiusura della A21 tra Manerbio e Robecco in direzione Piacenza. Code per incidente all'interno del tratto chiuso e code anche a partire da Brescia Sud fino a Manerbio in direzione Piacenza. Code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. 3 km di code per lavori di ripristino a seguito di un incidente sulla A14 tra San Benedetto del Tronto e Teramo Giulianova in direzione Pescara. Traffico ancora molto intenso sulle autostrade in ingresso a Roma, Milano e alle altre maggiori città della penisola. Buon viaggio.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Leonardo, la tua domanda al maestro Ramin Barani.
1: Sì, oggi ai nostri giorni la musica classica sembra un po' lontana, insomma, non è, diciamo, in cima ai pensieri delle persone anche dal punto di vista musicale. Come si fa per sentirla più vicina, per entrare nello spirito della musica classica?
2: La ringrazio moltissimo per questa bellissima domanda. Io credo semplicemente puntando sui sentimenti. Cioè bisogna far capire ai ragazzi che lo stesso sentimento di gioia o di dolore che magari in una canzone di Adele loro lo possono provare, lo possono provare in maniera molto più approfondita e molto più aulica in Johann Sebastian Bach o in Mozart. Il problema è che la musica classica, per quanto mi riguarda, non viene divulgata ancora come dovrebbe essere realmente divulgata. Per cui se la musica classica risulta così ostile è anche perché i grandissimi musicisti magari non si impegnano ancora abbastanza per andare a colpire l'attenzione di questi giovani.
0: Cioè dice che è forse un po' ancora rinchiusa in quei teatri meravigliosi che risultano...
2: No, meno male che quei teatri meravigliosi ci sono, è semplicemente un'aggiunta che non dovremmo togliere neanche una nota dai teatri.
0: Dovrebbe essere anche più...
2: Dovremmo ampliare ciò che succede nei teatri
0: In altri luoghi. Per esempio,
1: è un po' come successe secondo me col graffitismo dal punto di vista artistico della pittura, che a un certo punto i graffitisti si resero conto che l'arte era solo nelle gallerie e non veniva fruita invece dalle persone che non entravano in galleria. Allora decisero di cominciare a fare i loro disegni in metropolitana.
0: Sì, sì, in questo intendevo, andare anche nelle scuole, nelle strade.
2: Esatto, per esempio, perché continuare a sentire della musicaccia non posso fare nomi, perché
0: no,
2: già rischio abbastanza denunce, soprattutto da casa mia.
0: Non il nome dell'artista.
2: No, cioè. la prego. No, si parla del peccato, ma non del peccatore. Allora, no, io penso che sia un problema di educazione musicale, e in questo sono estremamente d'accordo quando un grandissimo maestro come il maestro Riccardo Muti dice che nella scuola si fanno nelle messe si fanno le chitarrate quando l'Italia ha prodotto Claudio Monteverdi, quando voi avete questi geni assoluti della musica, perché in Italia, ricordiamoci, sono state inventate le note musicali grazie al monaco benedettino Guido d'Arezzo. Quando un paese che ha inventato l'alfabeto musicale come l'Italia, cioè che ha inventato oltre che la pittura anche la musica classica, non può accontentarsi di fare quelle orripilanti melodie con la chitarrina o flauto a becco. Cioè no, bisogna far sentire a questi ragazzi le sinfonie di Bruckner già a 6 anni. Perché io stesso, guardi, perché sopravvivo ancora? Perché mio padre, quando avevo 5 anni, alle 8 del mattino mi faceva ascoltare le sinfonie di Beethoven, a mezzogiorno mi faceva ascoltare Charles Aznavour e Elvis Presley, e alle 2 mi faceva sentire le sinfonie di Bruckner.

0: voleva dire: se noi alla fine dei mondiali andrà tutto bene, non ci saranno problemi, non esulteremo, diremo avremo fatto solo il nostro lavoro. Però il sindaco di New York cita il grande calciatore, eccolo qua.
1: Hai visto che finalmente Senti. Anche lui se ne è reso conto.
0: Sì, sì, sì.
2: Mario Balotelli, one of the greatest strikers in recent memory, once said about his muted goal celebrations: when I score, I don't celebrate
0: because I'm only doing my job. Il maestro
2: Barabbi,
0: su uno dei più grandi attaccanti al mondo, ha detto, ha fatto un gesto così per dirigere un paio di violoncelli là in fondo, come dire, beh, insomma, capito, Leonardo?
1: Io sono un grande estimatore di Balotelli proprio perché non si è mai dedicato esclusivamente al lavoro, insomma, perché si è goduto la vita, no? È ben noto questo.
0: Il nostro Leonardo Manera ha coniato la Balo Philosophy, cioè la filosofia Balotelli. Se anche puoi dare il 100%, dai solo il 30-40%.
3: Esatto. È uno schivo.
0: È uno schivo, schivo, sì. Non devi per forza
1: spingere. Ammazzarti di lavoro.
0: Esatto, ammazzarti di lavoro. Tra l'altro iniziano i mondiali, ma lei lo segue il calcio, l'Iran la seguirà come nazionale?
3: No, grazie.
0: No.
3: No.
0: Ma nel senso che non le piace il calcio?
3: No, diciamo che guardavo fino a qualche anno fa solo i mondiali, ma da quando l'organizzatore è il simpatico presidente americano per protesta non guarderò i mondiali.
0: No, però non è che li organizza Trump, cioè li organizza la FIFA, noi in America. Sì.
3: Ho capito.
0: Tra l'altro avete visto che l'arbitro, li fanno anche in Messico, esatto, sono America e Messico, l'arbitro somalo, arbitro internazionale, è arrivato, l'hanno interrogato per 10 ore e poi l'hanno cacciato.
3: E le sembra il caso che dopo un gesto simile io guardi i mondiali di questo signore?
0: Beh sì, effettivamente questo è incredibile, Leonardo, non so se hai visto, arbitro internazionale, siccome viene dalla Somalia, anche Cannavaro, che è allenatore dell'Uzbekistan, è stato appena sceso dal pullman, i cani antidroga sono andati a fare un'ispezione.
1: Ad annusarlo?
0: Il maestro Barami è dell'Uzbekistan, quindi meglio stare. Ci sono delle nazioni che vengono attenzionate.
3: Ma l'allenatore, scusi, non è dell'Uzbekistan?
0: No, Cannavaro è italiano, però allena
3: nazionale. Solo per questo fatto, ok.
0: E quindi bisogna fare un'ispezione, insomma, dell'Uzbekistan molto...
3: C'entra ICE.
0: ICE, sì, può darsi che sia l'ICE, la polizia di frontiera. Va bene. Allora, noi dobbiamo andare in giornale radio, poi riprendiamo tra qualche minuto con il maestro Ramin Barami, che è venuto eccezionalmente a trovarci qui negli studi. Parleremo anche un po' di Franz Liszt.
3: Meno male.
0: Ha visto che lui la pronuncia.
3: Sì, grazie. Qui. Così avrò occasione anche di ringraziare la mia meravigliosa casa editrice.
0: Ma certo.
3: E chi lavora, perché ci siano ancora dei libri sulla musica nel 2026.
0: E tra l'altro facciamo un piccolo spoiler, ci ha raccontato che Franz Liszt era, oltre che uno straordinario pianista,
3: grande amatore.
0: Dopo ti diremo, Leonardo,
1: quasi tutti i musicisti, perché i musicisti piacciono generalmente, hanno sempre grande successo poi con le donne.
3: Sì, ma lui in particolare.
0: Ecco, spiegheremo perché.
1: Le tecniche come faceva a ingraziarsi.
0: Aveva
1: qualche tecnica particolare.
0: Non diciamo tutto.
3: Tra poco,
0: vai.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
5: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
6: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
5: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
6: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
5: Ecco qui.
6: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti.

0: di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
4: Grazie.
3: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
4: Faccio del mio meglio.
3: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
4: Aspetta.
3: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
5: Ufficio Casa Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
9: Il segnale orario vi è offerto da
10: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
11: Sono le 10.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Medio Oriente, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, le preoccupazioni di Pechino. A Napoli in manette una banda che truffava gli anziani. Lo scontro tra Bruxelles e Meta sull'accesso a WhatsApp per gli assistenti di OpenAI. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Nonostante i continui annunci di Trump per una tregua imminente in Iran, la guerra va avanti. Gli Stati Uniti hanno lanciato missili contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz come rappresaglia per l'elicottero americano colpito. E Teheran ha risposto colpendo obiettivi americani nella regione e nuovi ordini di evacuazione intanto in Libano.
13: Il conflitto in Iran si riaccende quando solo ieri una soluzione sembrava nuovamente vicina. Il presidente statunitense Trump aveva assicurato di essere non lontano da un accordo, indicando un termine di 2 o 3 giorni. Ma questo ottimismo è stato smorzato nel corso della giornata, quando lo stesso Trump ha annunciato che un elicottero Apache americano era stato abbattuto dall'Iran e aveva promesso una risposta adeguata, che c'è stata con 3 ondate di attacchi nella notte. Gli Stati Uniti hanno colpito basi navali, sistemi radar e artiglieria nella zona dello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto subito con attacchi contro 21 obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait e Giordania. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha collegato le due cose, dichiarando che è responsabilità morale e legale dei paesi della regione, in particolare degli stati costieri meridionali del Golfo Persico, interrompere l'utilizzo del proprio territorio e delle proprie infrastrutture da parte degli Stati Uniti e Israele. Non c'è pace neppure per il Libano. Le forze di difesa israeliane stamattina hanno diramato un avviso di evacuazione per due villaggi del sud. Ieri, nei raid aerei israeliani vicino a Tiro, ci sono state 11 vittime. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E poco fa la Cina ha dichiarato di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato attacchi contro l'Iran. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Notte di disordini, caos e violenze antimigranti a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre con il volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord e lanciato quello che è stato definito come un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. Nella zona est, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha percorso le strade al grido di cacciare gli stranieri, mentre i pompieri sono intervenuti 62 volte per spegnere gli incendi nella notte. In Italia con la cronaca, una centrale delle frodi, un call center per rastrellare denaro dai conti correnti di anziani. E quanto hanno scoperto i carabinieri a Quarto, in provincia di Napoli, 4 gli arresti. La banda contattava telefonicamente le vittime e inviava poi dei link da aprire. Avevano la base in un appartamento e per entrare i militari hanno staccato il contatore elettrico. Sono finiti tutti in manette per concorso in frode informatica. Sequestrati 17 cellulari, un portatile, oltre 300 sim telefoniche. Gli arrestati, tutti napoletani e già noti alle forze dell'ordine, sono ai domiciliari in attesa di giudizio. Lo scontro fra Bruxelles e Meta. La Commissione europea ha deciso che OpenAI e alcune delle più grandi aziende al mondo possono utilizzare gratuitamente WhatsApp Business, un servizio a pagamento. Si tratta di un eccesso di regolamentazione, il cui costo ricade sulle numerose aziende europee che lo pagano regolarmente. Faremo ricorso, questo è quanto ha affermato un portavoce di Meta dopo la decisione della Commissione europea su WhatsApp.
4: Dopo mesi di botta e risposta, la Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare entro lunedì l'accesso gratuito a WhatsApp per gli assistenti di intelligenza artificiale concorrenti, perché, secondo Bruxelles, imponendo un pagamento ai rivali, l'azienda ha di fatto favorito l'uso esclusivo di Meta AI e potrebbe avere violato le regole europee in materia di concorrenza. L'ordine vale fino alla conclusione dell'indagine antitrust in corso ed è indicativo che la Commissione abbia fatto ricorso per la seconda volta in oltre 20 anni a poteri d'urgenza motivati dalla velocità con cui evolve il mercato dell'intelligenza artificiale, molto più veloce di quanto la Commissione sia in grado di chiudere un'indagine. L'azienda californiana, che rischia una multa pari al 10% del fatturato, annuncia un ricorso e accusa la Commissione di un eccesso di regolamentazione. Del caso si erano occupate anche le autorità antitrust di Italia e Brasile, che avevano avviato procedimenti quasi identici a quelli di Bruxelles, scaturiti dopo la denuncia della californiana The Interaction Company, che sviluppa l'assistente POC, della startup francese Agentic e di un'altra concorrente spagnola. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna a 1 nessuno 100.000, una prossima edizione del giornale radio alle 11:00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
2: Ciao, sono Tabata.
3: Io Matteo.
4: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
4: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
2: Cosa fate qui, dottoressa?
5: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
3: Perché lo fate?
5: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
2: Grazie.
4: Ora dove andiamo?
2: In un altro centro la nostra famiglia.
3: Ce ne sono 28 in Italia.
6: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: È il maestro Ramin Barani che suona, Cosa suona, se lo vuole presente?
1: Questo è il concerto BWV 1052 in re minore di Johann Sebastian Bach e sono onorato in questa esecuzione di suonarla con il maestro Riccardo Chailly e l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, l'orchestra professionale più antica d'Europa, fondata niente meno che da Felix Mendelssohn Bartholdy.

0: bel swing c'è anche nella musica classica, no?
1: Ma infatti, visto che prima parlava di emozioni, che emozioni suscita, e un ascoltatore chiede un consiglio di come ascoltare a casa la musica classica.
0: Cantando e ballando.
1: Cioè,
0: ballare con questa musica è un ballo nobile.
1: Allora, il maestro Ramin Bahrami, appunto, ha pubblicato, senti Leonardo, lui ha questo escamotage, scrive dei grandi musicisti del passato, l'ultimo libro per la nave di Teseo è proprio Franz Liszt, il pianista del fuoco e della fede, in questi dialoghi con un fittizio amico chiamato casualmente. Sebastian. Allora, Liszt, eravamo rimasti al fatto che oltre a un grande musicista era un grande amatore.
0: Grandissimo amatore, bello come il sole, per cui lui era veramente il pop star più grande d'Europa di allora, dell'Ottocento, per cui non solo le signore di mezza Europa svenivano quando lo sentivano suonare, perché era talmente bravo, ma in più era anche un grandissimo amatore, come dicevamo, insomma.
1: Grande
0: seduttore, che un vero seduttore.
2: Si è mai sposato Liszt?
0: No, infatti, però c'è una cosa che va detta. Perché questo titolo?
1: Il pianista del fuoco e della fede.
0: Della fede. Perché lui, per redimersi da tutti i suoi peccati, che erano innumerevoli, negli ultimi anni della sua vita decise di diventare l'abate di Liszt, un abate.
1: Ah, quindi si è proprio
0: andò al Vaticano e prese i voti.
2: Ma continuò poi ad avere rapporti con le donne anche da abate.
0: Questo sarebbe gossip, non lo sa. No, assolutamente.
2: Però dal quanti anni è morto Liszt?
0: È abbastanza longevo per quegli anni lì. Adesso non mi ricordo l'età esatta, possiamo controllare,
1: lo scopriamo
0: subito con l'intelligenza
1: con Wikipedia, esatto. Dunque è nato nel 1811 e è morto nel 1886, quindi
0: mamma mia,
1: 70 e più anni,
0: quegli anni era tanta roba, sì.
1: Ecco, ma invece maestro, dal punto di vista musicale, poi comprate il libro del maestro Bahrami per la nave di Teseo. Dal punto di vista musicale, Liszt, che cosa effettivamente c'è un ritratto, che bel ragazzo,
0: esatto,
1: meraviglioso.
0: Allora, lì sicuramente è molto conosciuto per l'aspetto, diciamo, virtuosistico, invece è troppo riduttivo, perché lui era letteralmente un vero e proprio intellettuale dei suoni, è stato uno dei più grandi innovatori del linguaggio armonico. Okay. Lui per la prima volta ha ampliato lo spettro armonico, per cui introducendo enormi dissonanti, che saranno cromatismi molto audaci, che saranno anche un po' la base di tutta la seconda scuola di Vienna, e soprattutto avrà un impatto molto forte anche sul suo genero, che era Richard Wagner, un altro rivoluzionario della musica intera occidentale.
1: Il maestro Bahrami ha deciso di scrivere, ha scritto tantissimi libri già,
0: Bach. Fortunato, e molti qui vorrei ringraziare in particolare Elisabetta Sgarbi, che ancora nel 2026 ha il coraggio di investire sui compositori, cioè non è un fatto normale, sembra quasi anacronistico.
1: Scrivere
0: con
1: libri,
0: la nave di Teseo, io faccio questa collana fittizia per quanto riguarda il dialogo, come dicevi, tra ragazzo di oggi, Sebastian, e questi giganti, della musica.
2: Come mai la musica di Wagner, dicono, fosse così apprezzata dal nazismo? Quali erano le caratteristiche di questa musica?
0: Questo è uno dei grandissimi errori che purtroppo si fa. Io per convincerla che Wagner è musica assoluta e non c'entra certamente con le ideologie musicali, le vorrei fare l'esempio del coraggiosissimo Daniel Barenboim, ebreo, che in Israele dirigeva sempre volutamente Wagner. Ecco, per dire che è una assurdità della politica o dei regimi.
1: Che si è però un po' appropriata, magari.
0: Appropriarsi, ma questo purtroppo succede.
1: Ma giustamente Leonardo diceva, perché il regime si è appropriato? Che cosa c'era nella musica di Wagner? Mettiamoci nella testa di un nazista, perché esattamente quella tipologia di musica, il timbro?
0: Allora, indubbiamente... perché purtroppo c'erano, diciamo, delle teorie sulla razza di cui Wagner ogni tanto parlava, però ridurre la sua musica unicamente a una questione, diciamo, razziale è troppo riduttivo.
1: No, però è una spiegazione storica.
0: Però c'è questa cosa, effettivamente.
1: Liszt ungherese, maestro ungherese.
0: Ungherese, Liszt è il padre, diciamo, un pochino di tutta la musica colta, quella che poi sfocerà nel meraviglioso mondo musicale da giocoliere musicale di un genio assoluto del Novecento che era Béla Bartók. Liszt è un po' il padre di tutta la musica ungherese, esatto.
1: Ci chiede un ascoltatore se sa il maestro se Handel e Bach si sono mai incontrati. Non so.
0: C'è questa diceria, ma io sinceramente credo assolutamente di no, anche perché Handel sicuramente era una specie di pop star, perché viaggiava l'Europa come fanno oggi i grandi cantanti, no? Invece Bach non si è mosso mai fuori dalla Germania.
2: Stiamo parlando di Handel, il musicista, non di Paolo Handel.
1: Non il comico.
2: Paolo
1: Handel e Bach sarebbe stato un incontro
0: strepitoso.
1: Ma perché sa tutto segue tutto dell'Italia, della TV? Che programmi segue, maestro Barami?
0: Vabbè, adesso non possiamo fare.
1: Se vuole,
0: poi. Gliene dico due. Sì. Mi piace molto Quarto Grado.
1: Ah.
0: Chi l'ha visto?
1: Lo
0: stato delle cose di Gillespie,
1: molti. Adesso non c'è più, c'è finito la stagione.
0: Anche Report, il grande
1: Siegfriedo
0: Ranucci.
1: Cioè segue tutto, cioè che vito vive in Germania, ma
0: sì, perché
1: sa
0: la
1: tutto.
0: Televisione tedesca è estremamente noiosa. Allora per rilassarmi seguo quella italiana.
1: Tutti i casi di cronaca nera, rilassarsi, insomma, chi l'ha visto, insomma. Vabbè, sono programmi così. Allora, tra l'altro adesso noi dobbiamo collegarci perché ci sono degli sviluppi. Ti ricordi, Leonardo, che abbiamo parlato la settimana scorsa con Nessy Guerra, che ricordiamo è una donna di 27 anni bloccata in Egitto con la sua bambina di 3 anni, perché ha un divieto di espatrio e anche una condanna che l'ex marito ha fatto in modo di farle avere, pensate, per adulterio, un reato che in Italia credo da 60 anni non c'è più, invece in Egitto c'è ancora. Però se ti ricordi, Leonardo, avevamo detto che l'ex marito che aveva minacciato il vice console onorario di Hurghada, avevamo detto proprio così, forse questa cosa potrebbe fare gioco a questo punto, perché se questo ex marito si comporta così, magari adesso le autorità egiziane porranno un occhio su di lui. E in effetti l'ex marito è stato fermato, non so se fermato, arrestato, chiediamolo a Nessy Guerra. Ben ritrovata Nessy, eccoci qui.
3: Buongiorno, grazie.
1: Ecco, dicevamo proprio settimana scorsa, si ricorda, quando ci avevamo sentiti dire, forse queste azioni del suo ex marito magari adesso faranno gioco, no? Perché si sta...
3: Sì.
1: È stato arrestato o fermato, cioè per quel che ne sa?
3: Per il momento è in stato di arresto e so che è stato trasportato questa notte presso la Procura Generale del Cairo, dove appunto avverrà l'interrogatorio, e speriamo di avere notizie il prima possibile, ecco, soprattutto per capire quanto tempo verrà trattenuto, insomma, in stato di arresto. E se ovviamente, io spero che questo evento, insomma, ci riesca ad aiutare a farci tornare prima in Italia, ecco.
1: Questo un po' la tranquillizza, quantomeno il rischio di che non si presenti sotto casa.
3: Sì, mi tranquillizza sapere che lui è stato di fermo, quindi non può trovarci, non ci può seguire, non può scoprire dove siamo, eccetera. Però purtroppo a mio carico rimane sempre pendente la condanna di adulterio a 6 mesi di carcere, lavori forzati, che in questo momento dovrei scontare. Quindi c'è sempre purtroppo l'ansia che ci possano trovare le autorità egiziane e che insomma mi portino via e mi separino dalla mia bimba.
1: Carcere e lavori forzati addirittura?
3: Sì, noi stiamo preparando adesso, i miei avvocati stanno lavorando molto bene, sia quelli italiani che quelli egiziani, per diciamo presentare questo ricorso in Cassazione che verrà depositato domani, quindi domani avremo finalmente anche una data per questa Cassazione.
1: Mm. E ricordiamo che la situazione è tale per cui non può tornare in Italia perché, se ho capito bene, c'è il blocco dell'espatrio della bambina. Questo è un po'.
3: Esatto.
1: Cioè lei...
3: Esatto. Lui ha imposto un blocco all'espatrio che impedisce alla piccola di viaggiare fino al raggiungimento della maggiore età, che qui in Egitto sono 21 anni. E speriamo che con questo arresto, ecco, insomma, riusciamo perlomeno a utilizzare, insomma, questa cosa per far decadere perlomeno il blocco all'espatrio, ecco, che sia una buona leva.
2: Però... Come potrebbe tornare in Italia se è ricercata? Non la fermerebbero comunque in aeroporto?
3: Esatto. Beh, se nel caso dovesse vincere l'affidamento mia mamma, perché adesso ricordo c'è ancora la causa di affidamento in corso, dove diciamo si contendono l'affidamento mia mamma e la madre del mio ex, quindi speriamo, diciamo auspichiamo che venga data a mia mamma l'affido della piccola, e se poi dovesse decadere appunto il blocco riuscissimo a provare insomma che il padre non è idoneo a esercitare la patria potestà e quindi a far decadere il blocco, allora lì in quel momento mia madre potrebbe partire con la piccola e tornare in Italia, mentre cioè, magari esatto. Termino questi problemi.
1: Sì, potrebbe ecco. Essere insomma come primo passo affidare sì. A sua madre, così la bambina intanto può rientrare, poi rimarrebbe la questione della condanna esatto. Per adulterio, che quella pende.
3: Perlomeno esatto, abbiamo liberato la bambina, ecco.
2: Adesso sua figlia quanti anni ha?
3: Lei ha 3 anni e mezzo, ad agosto ne compie 4.
2: E ha mai visto il padre? L'ultima volta che l'ha visto quando è stato?
3: No, era piccolina, non aveva neanche un anno... Poco un anno, sì, quando io sono scappata di casa con lei in piena notte, lei non ha assolutamente nessun ricordo, anche perché lui non è mai stato un papà presente, anche quando lei era piccola, non ha mai insomma contribuito purtroppo a fare niente per lei, quindi purtroppo lei non ha, cioè in questo caso per fortuna non ha nessun ricordo, ecco.
1: Ricordiamo che l'arresto invece del suo ex marito è perché, come ci aveva detto, aveva minacciato il vice console onorario italiano Urgada di sparargli, se ho capito bene, no?
3: Cioè, sì. E quindi, esatto. Si sono presentati il mio ex e sua madre proprio nel consolato onorario ad Urgada e hanno ricevuto, il console li ha ricevuti e poi il console è stato minacciato gravemente, loro gli avrebbero detto che lo facevano gambizzare, gli avrebbero fatto sparare le gambe.
1: Quando si dice, quando si dice la politica si sta muovendo, ma lei che concrete sensazioni ha che da parte italiana, non so, il ministro degli esteri, la Farnesina, si stiano davvero attivando per portarla a casa?
3: Questo sinceramente non lo so, perché abbiamo avuto parecchio silenzio da parte loro. Quello che ho potuto vedere è insomma che ci sono stati parecchi deputati che hanno parlato del nostro caso, sono state fatte 4 interrogazioni parlamentari, ce ne sarà un'altra breve e c'è stata anche una conferenza stampa alla Camera dei Deputati con vari membri insomma di vari partiti, e quindi questo è stato ottimo, ha fatto molto piacere a noi sapere insomma che ci sono parecchie persone che stanno seguendo il caso e stanno cercando di mobilitare la politica affinché insomma ci riporti a casa in sicurezza.
2: Però non avete contatti concreti, allora mi pare di capire, con diciamo i segnali della Farnesina,
1: insomma si lavora sotto traccia, come si suol...
3: Noi siamo seguiti dal consolato e dall'ambasciatore, che devo dire che da adesso sono parecchi mesi che ci stanno seguendo in maniera molto egregia e seguono costantemente, ogni settimana facciamo degli aggiornamenti, dei meeting con i nostri legali e stanno monitorando la situazione, ecco. È logico che noi avremo bisogno di un atto politico volto a farci rimpatriare e tornare a casa in sicurezza, perché è chiaro che non siamo più in condizioni di sicurezza.
1: Noi intanto vedremo, infine, se vuole rispondere a questa domanda di un ascoltatore, perché purtroppo c'è sempre il vizio di vittimizzare le vittime, però l'ascoltatore sì. dice: ma perché lei ha fatto un figlio e si è sposato con una persona del genere? Vuole rispondere Nessy?
3: Purtroppo molte persone non comprendono perché non hanno mai vissuto dinamiche del genere. Questi soggetti purtroppo indossano delle maschere che dopo tempo iniziano a cadere. Nel mio caso lui ha indossato una maschera del bravo ragazzo, era sempre gentile, carino, faceva vedere che aiutava la famiglia, era una persona che lavorava, eccetera, eccetera, e poi pian piano col tempo, goccia dopo goccia, si è dimostrato essere sì, una persona orribile. Quindi purtroppo quando ci si accorge che queste persone sono pericolose è già tardi, ecco, questo purtroppo...
1: Sì.
3: Non viene compreso.
1: No, no, ma infatti noi lo comprendiamo benissimo, però c'è sempre questo atteggiamento un po' accusatorio, appunto, da parte di alcune persone che invece di accusare chi ha colpe accusano incredibilmente la vittima.
3: Esatto, accusano la vittima anziché chi ha commesso i reati o i maltrattamenti.
1: Grazie Nessy, speriamo davvero di risentirci sempre in situazioni un passo alla volta, ma che sia un passo veloce migliore. Intanto in bocca al lupo e grazie di essere stata qui con noi anche oggi. Dunque, noi prima della borsa vorrei chiedere al maestro Barami, perché ci sono tantissime ascoltatrici. Ah, attenzione, dobbiamo fare un passo indietro, perché un'ascoltatrice prima ha detto che insomma straordinario Bach, ma rispettiamo anche i flauti a becco.
0: Allora mi devo precisare, il mio italiano purtroppo ogni tanto fa dei capricci. Allora, non intendo naturalmente flauto a becco, che è un flauto dolce, sarebbe corretto dire,
1: piffero,
0: che è uno strumento estremamente nobile nella musica barocca. Intendevo quei flautini che di plastica che danno ai bambini nelle elementari,
1: quello.
0: O a quelle chitarre finte che sembrano più ukulele che chitarre
1: l'ukulele.
0: Non so proprio i termini.
1: Ma li sa
2: benissimo.
1: Perché
2: a scuola si usa sempre solo il flauto dolce come strumento?
1: Esatto, o quel piffero di plastica.
0: No, ma non lo chiami flauto dolce, perché flauto dolce è uno strumento serio della musica barocca.
1: Il flauto dolce
0: è uno strumento estremamente nobile.
1: Perché noi chiamiamo...
0: Per cui la sua ascoltatrice ha ragione a tirarmi le orecchie.
1: E perché noi chiamiamo il piffero di plastica flauto dolce? Cioè, tu Leonardo hai sempre detto suona il flauto dolce dalle medie.
0: Sì, diciamo che il
1: Per
0: perché vogliamo
1: di traverso.
0: Perché purtroppo vogliamo nobilitare ciò che non è nobile nelle nostre scuole.
1: La plastica.
0: Esatto. Allora usiamo una cosa che è nobile anche per ingannare. Ecco, è una maschera. È una maschera.
1: ecco. Come?
2: Questo ha un suo nome specifico, questo che abbiamo ascoltato adesso, non so neanche come sia.
1: Che cos'è? È quello che ha nera, quello. Non è neanche musica questo, è suono, è suono. Ah, una cosa veloce prima della borsa: è vero che Chopin disse a Liszt, un ascoltatore, vorrei suonare come te, e Liszt disse a Chopin, io vorrei comporre come te?
0: Assolutamente vero, assolutamente vero.
1: Ma erano amici o avversari?
0: No, si adoravano come due fratelli.
1: Okay.
0: Liszt era consapevole dello straordinario talento poetico del pianista compositore più poetico di tutta la storia, Chopin. Che era Chopin. E Chopin, naturalmente come tutti, era affascinato dalla grande acrobazia di Liszt al pianoforte.
1: Vedo una Deborah Rosciani pronta per la borsa. Perché
2: compiuto, scusa, è noi... fresca di compleanno Deborah Rosciani.
1: Ma tu non c'eri, non c'eri a farle gli auguri.
2: Ma ho visto che ha messo...
4: Vorrei una colonna sonora adeguata. E poi mi chiedo, ma com'è possibile che voi abbiate sempre degli ospiti così meravigliosi? Com'è possibile
1: che accettino
4: di venire da voi due? Io ancora questo, dopo tanti anni di onorata carriera, proprio è incomprensibile.
1: Li paghiamo
2: compiuto, Deborah?
0: Pagano profumo.
1: Non si dicono gli anni di Deborah Rosciani.
2: Non è vero, si può dire. Deborah,
4: c'è ancora il 5 davanti, ancora per qualche anno, ringraziando il cielo.
2: 57? 56?
4: Sì, 7.
1: Vabbè, la borsa l'ha detto.
4: Senti, ma non potresti anche dire li porti benissimo? Potresti aggiungere anche al...
2: Ti ho fatto anche gli auguri su Facebook.
4: Perché... Anche gentili, c'è un miracolo.
1: Gli anni li porta così. Mica come Manera che li porta così. Vabbè, la borsa.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Dopo una buona partenza per gli indici europei, qualcuno ha rallentato il passo, qualcuno è girato in negativo come Francoforte, in calo adesso dello 0,29%, resiste Parigi più 0,11%, resiste soprattutto Milano. Di nuovo il rialzo di mezzo punto percentuale, come noto da giorni, in particolar modo da lunedì, spinta la borsa italiana dal consolidamento bancario che si è rimesso in moto con l'operazione di Intesa San Paolo su Banca Monte dei Paschi e Mediobanca. L'indice viaggia a 50.509 punti dopo il record superiore a questo livello aggiornato ieri. I mercati guardano alla situazione internazionale e ignorano però le turbolenze registrate anche ieri a Wall Street, dove si è di nuovo arrestata la corsa dei titoli tecnologici. Ricordiamo che peraltro è cominciato il conto alla rovescia per il maxi debutto in borsa di venerdì, SpaceX di Elon Musk, società valutata 1.770 miliardi di dollari, entrerà nel libro delle quotazioni record per il mercato mondiale. Poi cresce l'attesa per il dato sull'inflazione statunitense di maggio, arriverà nel pomeriggio e domani in Europa la BCE. Banco BPM in questo momento miglior titolo di Piazza Affari più 3,29%, segue Nexi più 2, STM più 2, nuovo rialzo per Unipol più 1,36%, in evidenza oggi anche Unicredit. Tra i peggiori titoli figurano Prismian meno 2, Moncler meno 0,8, di Assorin e Fineco in calo di mezzo punto percentuale. Per ora è tutto.
4: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
5: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
9: In collaborazione con
10: Accenture. Insieme per reinventare.
11: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Beh, un modo per ascoltare la musica classica Radio 24 ci sarebbe. Fate scattare l'allarme antincendio.
1: È vero, deve sapere questa cosa il maestro Ramin Barani, che se scatta un allarme antincendio, è successo in passato, che cosa succede? Dobbiamo tutti abbandonare gli studi radiofonici, è capitato. E che cosa succede se abbandoniamo gli studi radiofonici? Non possiamo più andare in diretta e quindi subentra una musica classica. Quindi se lei volesse mai far trasmettere continuamente a Radio 24 deve causare un incendio.
2: Causare un bel incendio.
1: Gli ho dato un'idea.
2: Grazie.
3: Mia nipote, che ha 3 anni e che è una strillona, e quando la porto in macchina fa i capricci, piange e grida, metto Vivaldi e si tranquillizza. Quindi il maestro che sta parlando adesso alla radio ha ragione, fare sentire un po' di musica classica ai bambini sicuramente non gli fa male, anzi.
4: Voi siete due sciaguratissimi esseri umani, bravissimi.
1: Io e Manera.
4: Ma avete lì Barami, che è veramente il cugino del Padre Eterno al pianoforte.
5: Manera, fammi un favore, chiedi al maestro cosa ne pensa della musica trap.
6: Beh, gliel'ha già chiesto lo spettatore, cosa ne pensa?
1: Dice, perché dice non abbiamo il coraggio, ma no, glielo chiediamo, non c'è problema. Temiamo la risposta, ma la domanda è innocua.
2: Mi ricorda Trump.
1: Ah, ecco, ha detto tutto. C'è tutto in questa risposta.
7: Franz Liszt, se così si pronuncia, era anche grande intimo di Maria Cristina Locate da Trivulzi di Belgioioso, quella principessa di cui si narra nel podcast di Radio 24, che esatto. Io ho trovato molto interessante.
1: Sì, perché abbiamo fatto un grande podcast, anche perché il nostro Sandro Fortunati è discendente della principessa, insomma.
2: Certo.
1: E sa tutto, è il più grande cultore di questa figura storica in Italia. Questi sono i Rolling Stones, non so se...
2: Bravissimi.
1: Approvati dal maestro. Allora, c'è da dire che un'ascoltatrice dice ho scoperto che anche una corsetta al parco ascoltando Bach in cuffia è un qualcosa di meraviglioso.
2: Aiuta l'energia, indubbiamente.
1: Aiuta l'energia. È bella questa cosa. Vabbè, un ascoltatore invece
2: anche
1: che ci ha mandato
2: la circolazione, direi proprio.
1: E invece un ascoltatore ci ha mandato la foto che di quando suonava quel piffero col naso.
2: Ecco, si vede che quella ascoltatrice non ha avuto un bel passato musicale.
1: Leonardo.
6: Dicevo, vorrei che il maestro desse anche delle indicazioni utili. Io adesso pensavo, per esempio, se io volessi una musica classica o un autore classico per concentrarsi, quale potrebbe essere? Per concentrarmi,
2: Johann Sebastian Bach, senza ombra di dubbio.
1: Come mai? Perché
2: la sua musica, oltre che meditativa, sa essere anche armonica, cioè, c'è tutto. Invece... c'è l'ordine, c'è la calma necessaria, e quando ci si concentra bisogna cercare di essere calmi.
6: E invece una musica proprio per rilassarsi al massimo, che autore potrebbe essere?
2: Rilassarsi al massimo...
1: Cioè stai dicendo che ti devi addormentare, Leonardo, fai fatica, no? Cosa vuol dire rilassarsi al massimo? Rilassarsi al massimo è...
2: Allora, io le consiglierei la messa in... la grande messa in do minore del genio eterno della musica, Wolfgang Amadeus Mozart, certo. Di grosse messe.
1: Ah, del
6: invece
1: quale?
6: Una musica da mettere in sottofondo quando si fa l'amore?
2: Liszt, indubbiamente.
1: Questo perché
2: la
1: Liszt
2: consolazione
1: era
2: numero 3 in re bemolle maggiore.
1: Ma questo perché Liszt
6: consolazione numero 3
2: in re bemolle maggiore.
1: No, ma questo perché Liszt era un grande amatore, allora
2: sì,
1: bisogna ascoltare.
2: E c'è da dire che questo pezzo l'ha scritto quando era abate.
1: Ah, quindi quando ormai era la pace dei sensi.
2: Sì.
1: Sì.
6: Invece una musica per caricarsi?
2: Per caricarsi, dipende quanto si vuole caricare. Io direi
6: prima di fare sport, per esempio, prima di fare una sport, partita
2: la cavalcata delle Valchirie di Wagner, assolutamente.
1: No, ma devo dire, l'ascoltatore che prima ci ha detto siete due sciagurati, io e Manera, stia tranquillo, maestro.
2: Pure ma me avete,
1: no, no, abbiamo a fianco, ma noi lo sappiamo. Allora, è stato per anni identificato come il più grande interprete al mondo. No, è vero, di Johann Sebastian Bach. Bisogna dire le cose.
2: Io spero di essere semplicemente un grande amatore di questa musica, di un servitore, piccolo servitore.
1: Questo non c'è dubbio che è un grande amatore di questa musica, ma anche un grande interprete di questa musica.
2: La ringrazio molto, troppo buono. E
1: devo dire che sono arrivati 2 ore di messaggi di grandissimi complimenti. E, allora andiamo al traffico e poi siamo a concludere questa chiacchierata col maestro Ramin Bahrami.
8: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
9: vi presenta Strade in diretta.
10: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Riaperta la A21, chiusa nelle ore precedenti per un incidente con un mezzo pesante coinvolto, ma si verificano ancora code per incidente tra Brescia Sud e Manerbio in direzione Piacenza. Sulla 1 code per incidente tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica code per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra San Benedetto del Tronto e Giulianova in direzione Taranto. Sempre sulla A14 possibili disagi per incidente tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione proprio della 1. Prossimo appuntamento tra un'ora, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
11: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Bruno, a world better than I.
1: Allora, questo è Ray Charles, ma c'è un ascoltatore che chiede quante ore al giorno studia, ma lei studia tutta la vita,
2: tutta,
1: cioè,
2: la vita.
1: 24
2: non bastano. Allora, c'è una bellissima frase di Sergei Rachmaninov, sì, grandissimo genio russo, che diceva: la musica basta per una vita, una vita non basta per la musica.
1: Però un conto è studiare nella mente, poi c'è proprio l'esercizio, sì, al, sì, sì, sì, allo strumento, no?
2: Soprattutto quando ci si avvicina, come me l'anno prossimo ai 50 anni, dove quando i muscoli ti lasciano, ti abbandonano, devi adesso che sto invecchiando studio molto, molto, ecco, più di quando avevo 20 anni, per cui dalle 3-4 ore in su.
1: 3-4 ore. Mentre invece devo dire a Leonardo che abbiamo recuperato il suggerimento che il maestro Ramin Barami ha detto di Liszt per fare l'amore.
3: Sentiamo.

0: non so, Leonardo.
1: Secondo me questo va bene anche per lasciarsi, l'ultimo incontro.
2: No, potrebbe.
1: Se fa amore e dopo che si lascia contemporaneamente.
2: Potrebbe. The last date.
0: Insomma, maestro, c'è chi ci chiede della musica africana, c'è un messaggio che continua a dire la musica africana che ha influenzato.
2: È una grandissima fucina del ritmo quella musica.
0: Sì.
2: Io ho una cosa che adoro del popolo africano è questa sua capacità di muoversi in maniera veramente affascinante con i ritmi, a cantare insieme, è una grandissima tradizione che poi influenzerà una musica carissima, un mito assoluto come il grandissimo Elvis Presley. Lui adorava la musica nera americana con i gospel. Ecco, i gospel sono la vera preghiera dell'America. Molto più preghiera di certi sermoni tanto cari
0: coi pifferi,
2: a quel signore dal chioma arancione.
0: Ancora, torniamo lì, visto che appunto facciamo una trasmissione circolare, quindi chiudiamo lì. Ma lei vorrebbe ritornare in Iran un giorno?
2: Il mio sogno è suonare il concerto BVV 1052 a Persepolis.

0: e mi auguro che ci sia a livello globale un rinascimento basato sulla cultura umanistica. Beh,
1: sarebbe incredibile, chissà dovesse mai capitare e presto, che tipo di emozione.
0: Mi permetta, io lo vorrei dedicare, questa speranza la vorrei dedicare soprattutto alla mia adorata figlia Shaim Maria, che ha 13 anni, e a tutti i bambini del mondo, quelli palestinesi, quelli norvegesi, quelli americani, quelli israeliani, affinché abbiano un futuro di civiltà, di cultura e di bellezza, perché l'essere umano merita bellezza.
1: Beh, che dire, Ramin Barami, l'ultimo libro è Franz Liszt, Il pianista del fuoco della fede per la nave di Teseo, compratelo, ma ha scritto tante biografie.
0: Sì, diciamo questo è il settimo di una collana di 40 libri che dedicati ai componisti, abbiamo troppi grandi componisti, compositori.
1: Ne dovrà scrivere altre. Grazie davvero per essere venuto a trovarci in studio, al maestro Barami, spero che possa realizzarsi anche questo sogno di suonare a te. Chissà che emozioni proverà quando succederà.
0: Grandi emozioni, no, più che a Teheran, a Persepolis.
1: Comunque in Iran.
0: Che è questa città antichissima, bellissima.
1: L'abbiamo conosciuta anche attraverso l'opera di Marianne Satrapi.
0: E vorrei fare un omaggio anche a questa grande donna, Marianne Satrapi, che morta, ci ha lasciato. Pensi che lei è morta per dolore di aver perso il suo amato marito, e questo è un fatto estremamente romantico in un mondo dove parliamo solo di mine, di bombe, di Nasdaq, di borse che vanno su e giù. Anche Bach fa su e giù, ma ha sempre senso.
1: Grazie maestro, grazie Leonardo.
2: Ci sentiamo venerdì noi.
1: Come, domani?
2: Ma no, domani sono stanco.
1: No? Vabbè, domani è stanco. Molto bene. A domani o a venerdì, non si sa. Ciao.

Buongiorno da Maurizio Melis. È solo un seme, quello piantato da ricercatori del CNR e del Politecnico di Milano nella rivista Nature Photonics, ma se germoglierà potrebbe darci i primi computer quasi completamente ottici, dove cioè sia il trasferimento di informazioni, come già avviene nelle fibre ottiche, sia l'elaborazione delle informazioni avviene grazie a impulsi luminosi. In ballo c'è la possibilità di avere computer 100 volte più veloci degli attuali. Più precisamente, i ricercatori sono riusciti, grazie a impulsi di luce ultrarapidi, a controllare lo stato degli elettroni in un particolare materiale bidimensionale, il disolfuro di tungsteno, dove questi elettroni possono trovarsi solo in due stati ben distinti a cui si possono far corrispondere lo 0 e l'1, ponendo quindi le basi per un nuovo tipo di componente digitale velocissimo. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate.

0: e vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
3: Spedisco 1000 pack una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
14: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
15: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
14: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
16: Undici e un minuto.
17: GR24, il sole 24 ore.

0: Omicidio di Pierina Paganelli, da Silva assolto e fuori dal carcere. Medio Oriente, gli attacchi smentiscono l'ennesimo annuncio di pace imminente di Trump e il mediatore Pakistan bombarda l'Afghanistan. Calcio e polemiche, domani al via i mondiali, opere di protesta di Laika davanti alla sede FIFA a Zurigo, la Coppa della Morte. Buona mattinata dalla redazione da Marco Mancini. Luis da Silva è uscito nella notte dal carcere di Rimini come disposto dalla corte d'assise, che lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli. Ad accoglierlo la moglie Valeria Bartolucci, che gli è corso incontro per abbracciarlo. Le sue prime parole: è stata fatta giustizia, ha vinto solo la giustizia. È la rinascita della giustizia. Davanti al carcere c'erano anche tutti i suoi sostenitori che hanno seguito l'udienza. Medio Oriente, nonostante i continui annunci di Trump per una tregua imminente in Iran, la guerra va avanti, la Cina esorta a fermare l'escalation. Facciamo il punto in questo servizio.
1: Il conflitto in Iran si riaccende quando solo ieri una soluzione sembrava nuovamente vicina. Il presidente statunitense Trump aveva assicurato di essere non lontano da un accordo, indicando un termine di 2 o 3 giorni. Ma questo ottimismo è stato smorzato nel corso della giornata, quando lo stesso Trump ha annunciato che un elicottero Apache americano era stato abbattuto dall'Iran e aveva promesso una risposta adeguata, che c'è stata con 3 ondate di attacchi nella notte. Gli Stati Uniti hanno colpito basi navali, sistemi radar e artiglieria nella zona dello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto subito con attacchi contro 21 obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait e Giordania. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha collegato le due cose, dichiarando che è responsabilità morale e legale dei paesi della regione, in particolare degli stati costieri meridionali del Golfo Persico, interrompere l'utilizzo del proprio territorio e delle proprie infrastrutture da parte degli Stati Uniti e Israele. Non c'è pace neppure per il Libano. Le forze di difesa israeliane stamattina hanno diramato un avviso di evacuazione per 2 villaggi del sud. Ieri, nei raid aerei israeliani vicino a Tiro, ci sono state 11 vittime. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E intanto chi sta mediando tra Iran e Stati Uniti, ovvero il Pakistan, bombarda in Afghanistan.
2: Secondo gli uni 13 morti, tutti civili, tra cui 11 bambini, una donna e un uomo anziano. Secondo gli altri 26 morti, tutti pericolosi militanti. Nelle versioni fornite dai governi di Afghanistan e Pakistan dei bombardamenti avvenuti nella notte in 3 province afghane di confine, c'è tutta la distanza che oggi, dopo anni di consonanza politica, separa Kabul da Islamabad. Certo è che mentre il Chief of Army Staff pakistano, il feldmaresciallo Azim Munir, media tra Iran e Stati Uniti, la sua aeronautica militare è tornata a colpire oltre confine, facendo fare un nuovo salto di qualità al conflitto tra i due paesi, dopo il temporaneo cessato il fuoco mediato nei mesi scorsi dalla diplomazia cinese. Il raid aereo è stato sferrato in risposta a un attacco contro un reparto paramilitare avvenuto il giorno prima in una zona di confine del Pakistan. Islamabad accusa il governo talebano di Kabul di offrire supporto a gruppi militanti come Tariqi Taliban, anche noti come talebani pakistani. Un'accusa respinta dagli afghani, che insistono a definire il terrorismo islamico un problema interno del Pakistan. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: Ad aprile si stima che la produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale aumenta dell'1,3%, lo calcola l'Istat, sottolineando che i giorni lavorativi quest'anno sono stati 21 contro i 20 di aprile dell'anno precedente. Alla vigilia dei mondiali di calcio sono apparse a Zurigo 2 nuove opere della street artist Laika. La prima ritrae Donald Trump e Gianni Infantino mentre tengono in mano una Dead Cup, la coppa della morte a forma di teschio. La seconda, comparsa nel centro città, intitolata FIFA Crime Cup 2026, raffigura un tifoso messicano con la fascia al muro e le mani alzate, perquisito e arrestato da 2 agenti dell'ICE. E il mondiale di Trump, delle deportazioni dell'ICE, delle discriminazioni razziali e della complicità nel genocidio di Gaza, l'accusa mossa. È tutto, tra poco va in onda 2 di denari, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Arredare, proteggere, coccolare. Sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.foppapedretti.it.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Ultima riflessione, lei lo sa che gli italiani sono dei grandi risparmiatori, come guardate anche alla platea delle famiglie
6: erano
5: italiane?
6: Ho l'impressione che lo sia un po' di meno. Se devo fare un titolo sulla mia famiglia, io e i miei fratelli non lasciamo ai loro figli quanto i nostri genitori ci hanno lasciato, non c'è storia. E anche la Costituzione sul risparmio ha delle indicazioni molto chiare, però il risparmio è una grande cosa, vuol dire anche sapere utilizzare i beni e non finirne catturati o ubriacati, diciamo così. Il benessere può instupidire, non lo dico io, lo dice la Bibbia, lo dice il Salmo. Insomma, qualche volta pensando a me stesso, guardando in giro, ho paura che ci siamo un po' instupiditi.
7: Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
8: Santa Deborah, aiutaci tu.
9: Sei una grande Deborah. Insieme a Mauro siete tanta roba, come dicono i giovani.

0: E in effetti per il portafoglio potrebbe essere un'estate, non voglio dire crudele, ma un po' complessa, difficile. Caro Mauro, buongiorno.
1: Buongiorno Debora, bentornata negli studi di Radio 24. Vedo che hai portato con te questa dichiarazione che abbiamo ascoltato nel presigla, niente po' di meno che del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi.
0: Dopo il cardinale Ravasi, io al di sotto di certe personalità, se mi permetti, non intervisto più nessuno.
1: Ma, guarda, mi aspetterei che un giorno o l'altro Santo Padre
0: è in Spagna in questi giorni, vediamo poi se riesco a combinare la sua agenda quando ritornerà. Sì, ho avuto questa possibilità ieri perché ho partecipato in Borsa Italiana e lui lo ha sottolineato, è la prima volta che io entro in questo palazzo e non avrei mai immaginato di doverlo fare un giorno, perché sono state presentate le linee guida della Conferenza Episcopale Italiana in materia di investimenti etici e sostenibili. È un libricino, anzi, che io metto a favore delle telecamere,
1: ed è molto interessante. 6 del digitale terrestre,
0: perché ci sono tutte le indicazioni a parroci e diocesi, piccole diocesi, appunto, su come gestire anche le loro risorse, che non sono sempre grandissime, ma ci sono tante indicazioni di educazione finanziaria, Mauro, molto molto interessanti e puntuali, e non escludo un giorno di voler fare un approfondimento su questo argomento, perché ci sono tanti sacerdoti che ci ascoltano.
1: Io vorrei chiedere per un amico, ma non è che c'è qualche passaggio anche in chiave antitruffa, antiserpente corale? Perché forse potremmo farne tesoro già per venerdì prossimo, cioè proprio il venerdì di questa settimana.
0: Ci sono le linee guida per investire responsabilmente, criteri socialmente compatibili, criteri ecologici, criteri di equità e criteri di esclusione in termini di su che cosa non è il caso e opportuno investire, e criteri di allerta, e vedremo poi se sotto questa definizione, sotto questo termine c'è qualche cosa che ti interessa.
1: Perché purtroppo è capitato già che in qualche caso conventi o anche singoli sacerdoti siano rimasti invischiati in vicende appunto di consulenti finanziari senza scrupoli.
0: Infatti.
1: Quindi perfetta, viene il caso di dire buona fede. Senti, torniamo allora alla estate crudele. Una volta era, si diceva, aprile il mese più crudele, con il verso immortale di Eliot.
0: Qua secondo me 12 su 12 dei mesi, ogni mese porta la sua sventura.
1: Sì, lui non parlava di rincari, ecco, il poeta non parlava di rincari. Invece facile.it e consumerismo no profit proprio di quello parlano. Perché l'estate crudele?
0: Perché hanno fatto la carrellata degli aumenti in arrivo per i prossimi mesi, e preparatevi a mettere mano al portafoglio, perché qua ne abbiamo davvero per tutti. Si comincia con la prima voce: bollette elettriche. Il conflitto in Iran ha causato un aumento del prezzo delle materie prime a partire dal gas, e quindi anche le tariffe dell'energia elettrica ne stanno risentendo, ne hanno risentito, e chissà se continueranno a risentirne, perché mi pare che di questo conflitto ancora la parola fine non voglia sentirne parlare. Le offerte a prezzo bloccato, ad esempio, pur ancora tutto sommato abbastanza accessibili, sono cresciute del 4% rispetto allo scorso anno, per cui per chi vuole ora bloccare le tariffe per i prossimi mesi, in realtà deve accettare di subire un aumento, appunto, rispetto alle offerte commerciali che erano in circolazione nei tempi più recenti. Poi c'è tutto il capitolo delle vacanze: chi non vuole rinunciare e addirittura si indebita per farle.
1: Vacanze a rate, questo è il segnale che lanciano facile.it e consumerismo no profit nella loro rilevazione. E allora molti di noi scelgono di ricorrere a un prestito personale per poter affrontare la vacanza. Pare che nei primi 5 mesi di quest'anno per questa finalità siano stati erogati finanziamenti per un importo totale che è arrivato a 170 milioni di euro complessivi. È una cifra importante, tuttavia per ora è in calo rispetto allo scorso anno, si erano superati i 200 milioni. Di solito chi va a chiedere un prestito per questo motivo punta a ottenere mediamente 5.400 euro su una restituzione abbastanza lunga, 50 rate farebbero 132 euro, sempre con valori medi.
0: E questo è un ottimo assist per il prossimo punto, perché pare che hotel, B&B, case vacanza, resident, agriturismi, residence, continuino tutti a registrare prezzi elevati in aumento continuo, soprattutto, ma questo diciamo non è una novità, ma quest'anno più che mai lo è, è nelle settimane centrali di agosto. Sempre secondo questa rilevazione di consumerismo no profit e facile.it, per una famiglia media una settimana in una casa vacanza o in un B&B può richiedere tra 800 e 1800 euro, mentre per hotel e strutture di categoria superiore la spesa può superare facilmente i 2000 e 2500 euro. Aggiungiamo, Mauro, attenzione ad andare a caccia alle offertone, perché i coralli poi sono sempre dietro l'angolo, quindi un annuncio che vi propone una struttura ricettiva molto bella ed interessante, ma ad un prezzo stracciatissimo rispetto alle offerte di mercato, sta
1: di solito c'è una raccomandazione che fanno tutte le grandi piattaforme, quelle dove appunto si può affittare un appartamento, una casa per le vacanze. Se vi propongono, vi contattano e vi propongono: no, ma usciamo dalla piattaforma, facciamo tutto internos tra
0: sì,
1: di noi,
0: certo.
1: No, perché quello solitamente è il segnale del serpente corallo, cioè della fregatura. Restare nella piattaforma vuol dire avere anche le tutele della piattaforma, quindi si comincia la trattativa lì e la si fa lì, non uscendo sperando di trovare chissà che risparmio.
0: Altre voci di questa rilevazione: attenzione alle assicurazioni appunto per il viaggio, ma direi di andare a qualcosa di molto più democratico, l'utilizzo del carburante, perché qua con le auto bisogna circolare, e ci sono delle pessime notizie per tutti gli italiani che si sposteranno con l'automobile. Ce ne siamo già accorti, ma nonostante gli interventi sulle accise, e qua mi pare che il pieno di benzina non è che abbia tutto questo sollievo.
1: No, allora hanno fatto dei conti dati con prezzi all'8 giugno, quindi perché è la data del compleanno di Deborah Rosciante.
0: Sì, esatto,
1: Rosciante,
0: c'eravamo proprio messi d'accordo per utilizzare questa data.
1: E allora, secondo i calcoli che ha fatto Facile.it, per fare un Milano-Bari andata e ritorno, stiamo parlando di 1760 chilometri, per un'auto a benzina si spendono 223 euro di carburante, il che significa 26 euro in più rispetto allo scorso anno, e poi vedremo come procedono le cose. Però, visto che ti parlo di viaggi, ti dico anche che, come forse hai sentito nei giornali radio...
0: Sì, esatto, questa notizia che a te piace da morire.
1: Perché era attesa da più di 30 anni, adesso non mi ricordo neanche
0: così,
1: quanti.
0: Sono comodi.
1: Sì, diciamo che ci hanno pensato un po', però finalmente il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto per l'omologazione degli autovelox. Allora, i nostri ascoltatori più affezionati si ricorderanno che qui c'è questo contenzioso infinito, perché la stragrande maggioranza di autovelox utilizzati in Italia non sono omologati, ma sono autorizzati. Non è questione burocratica, è questione che se non sono omologati, le contravvenzioni che vengono levate possono essere contestate. Spesso poi vince chi contesta, a volte vince però anche il comune o l'ente che ha messo l'autovelox, quindi non è certo che poi si abbia ragione perché non è omologato. Comunque è stato adesso, tutto questo dovrebbe essere finito perché è stato firmato il decreto. Io

0: forse perché sono abituato un po' a vedere le cose normative, dico va bene, dovrebbe essere tutto risolto, magari facciamo una volta una telefonatina al nostro amico Silvio Scotti.
1: Guarda, secondo me è già pronto, è già anche un po' offeso che noi l'abbiamo già fatta stamattina, ma comunque rimedieremo al più presto.
0: No, senti, stamattina parliamo di spedizioni per i piccoli pacchi, perché ieri in tua assenza...
1: Ma mi hanno raccontato che è successo il putiferio tra i messaggi, ovviamente.
0: Guarda, una roba che faceva concorrenza al risico bancario.
1: Ah, pensavo al conto corrente cointestato.
0: No, no, no, più al risico bancario, nel senso che, allora, da luglio scatta questo dazio UE di 3 euro per i pacchi di minor valore, però, come sempre, quando scattano questi nuovi obblighi ci sono le domande. La prima e più importante è: ma allora il prelievo italiano, non europeo, ma italiano di 2 euro, si aggiunge, si somma, lo tolgono, che fanno?
1: Quindi per comprare una cosa in Cina che costa 2 euro ci devo mettere sopra il balzello da 5, 3 più 2, oppure è qualcosa? Perché qua, come dire, tutto quello che circola sarà appunto tassato con questi nuovi balzelli. Chissà se si ridimensionerà un po' il circolo anche molto inquinante di questi beni che arrivano da certe parti del mondo molto lontane, quindi questo è un tema. Secondo tema invece, le nostre conversazioni attraverso le email. Non potremo più raccontarci i nostri segreti?
0: No, allora qui c'è un fatto che molti di noi, dipendenti, collaboratori eccetera, sono, diciamo così, siamo abbastanza libertini nelle nostre comunicazioni con la mail aziendale, ma la mail aziendale non è proprio
1: un luogo, un servizio dove fare quello, esatto,
0: per nostro, anche se il garante della privacy di recente è intervenuto e ha dato un po' più, verrebbe da dire, di vantaggio al dipendente rispetto al datore. Abbiamo scomodato l'avvocata Marisa Marraffino, un'autorità in materia, ne sta parlando anche in altri webinar sempre qui del gruppo, quindi ci dirà lei effettivamente rischi, diritti e doveri della mail aziendale.
1: E limiti, limiti personali e anche aziendali. Allora intanto do un'occhiata ai messaggi, Mauro, e rispondo subito a Peppe, che ci Giuseppe da Manfredonia chiede se abbiamo già ci stiamo attrezzando per una puntata sul nuovo BTP, sì, che parte lunedì, certamente, e abbiamo la solita accoppiata di successo.
0: È il BTP
1: di...
0: che si chiama sì, ma esatto, la risposta è sì anche per
1: esatto,
0: l'ascoltatore.
1: BTP sì, c'è la campagna pubblicitaria già in circolazione, peraltro, come al solito, chiamiamola così, originale. E ci saranno con noi Carlo Aloisio, analista finanziario che ci accompagna sempre nella spiegazione di queste operazioni, e Ciro Pietrolongo di Borsa Italiana, allo stesso lato istituzionale. Seconda cosa, volevo rispondere ad una ascoltatrice o a un ascoltatore in questo caso che lamenta un po' il tono che abbiamo utilizzato nel condividere con tutti gli ascoltatori la prima notizia, cioè questi aumenti che stanno arrivando, che stiamo già sopportando, che stiamo già gestendo da mesi e che magari saranno anche più seri nei prossimi mesi, date l'idea che l'economia e la finanza siano una passeggiata di salute. Guardi, mi rendo conto che a volte il tono un po' leggero nel trattare gli argomenti possa dare fastidio. Noi in realtà abbiamo fatto di questo comportamento la nostra cifra, perché riteniamo che parlare di economia e finanza è già difficile, è già complicato perché i temi sono complicati. Se li rendiamo anche complessi e pesanti con il linguaggio, allora rischiamo di continuare a far allontanare le persone da queste tematiche. Invece noi le vogliamo avvicinare e quindi proviamo ad essere un po' leggeri nel trattare questi argomenti. Pagare le bollette, fare il piano di carburante, fare le assicurazioni, andare in vacanza sono delle abitudini di tutti gli italiani, delle abitudini anche degli obblighi di tutti gli italiani, degli diritti e doveri che dobbiamo gestire, e quindi cerchiamo di fare in modo che questi temi siano sopportabili anche attraverso la nostra autorevole leggerezza, che è da un po' che non
0: usiamo questo termine,
1: esatto,
0: sì, autorevole leggerezza.
1: Volevo fare questo piccolo editoriale, quindi spero che qualcuno invece gradisca il fatto che proviamo ad essere leggeri su questi argomenti.
0: Andiamo con la nostra prima ospite.
2: Meazza e Rosciani, e sei in buone mani.
3: L'uomo della strada si chiede: se non ci fosse stata questa invasione, questi aumenti ci sarebbero stati? E allora perché tutti gli stati non si mettono assieme e chiedono i danni al signor Donald?
4: Con la mia Tesla Model 3, estremamente efficiente, caricando presso la rete supercharger proprietaria di Tesla, spendo pochissimo.
5: Chi per andare in vacanza quest'anno si indebita per 50 rate, nei prossimi 4 anni che fa?
6: Cosa faccio? Aggiungo altre rate e fino a quando non estingo il debito non vado più in vacanza?
1: Sì, in effetti non ho detto, la puntata sul nuovo BTP, sì, la facciamo lunedì prossimo, proprio in concomitanza con la partenza della nuova operazione di collocamento.
0: Andiamo da Tatiana Oneta, la dottoressa Tatiana Oneta, che è fiscalista esperta per altro consumo. Buongiorno, bentornata a Due di Denari.
7: Buongiorno a tutti.
0: Allora, io le chiedo aiuto perché ieri incautamente ho detto: guardate che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la normativa per applicare questo dazio dell'Unione Europea sui pacchi sotto i 150 euro. E ho detto incautamente perché si sono scatenate subito le richieste. Ma allora come si fa? Ma se io mi faccio spedire in tre cose separate non arrivo ai 150 euro, se tre cose separate
7: paga tre volte.
0: Ecco, e così via. Ecco, vedo che già è esperta di tutta la casistica. Allora, io le lascio la parola e poi naturalmente c'è il grande tema, ma i 2 euro italiani che sono sospesi fino al 1° luglio si aggiungeranno, li toglieranno? Però forse questo ci vorrebbe frate indovino più che una fiscalista.
7: Ecco, esatto. Ancora io la sfera di cristallo non ce l'ho, voglio attrezzarmi però. Dunque, partiamo da quanto giustamente diceva lei, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea però il regolamento che stabilisce appunto l'applicazione dei 3 euro a partire dal 1° di luglio. È un dazio, quindi è un dazio a tutti gli effetti a cui si aggiunge l'IVA, partiamo anche da quello, ok? Viene applicato sostanzialmente a tutti i pacchi che hanno un valore economico inferiore ai 150 euro. Questo perché? Perché fino al 30 di giugno le dogane italiane e europee applicavano una esenzione per tutti i pacchi che dichiarano un valore inferiore appunto ai 150 euro, perché considerata di modico valore, quindi non venivano applicati i cosiddetti dazi all'importazione. Questa cosa non funziona più perché con i grandi player, soprattutto cinesi, che ci inondano, no? di pacchi di valore miserrimo, si stima circa 4,6 miliardi per il 2024, quindi direi una cifra notevole. Questo sistema non regge più per 2 motivi: uno, per la protezione diciamo di quelli che sono i produttori e i rivenditori della Comunità Europea che non riescono a contrastare la concorrenza; dall'altro è proprio un problema anche gestionale a livello di dogana per l'aumento della mole di lavoro, detta molto in soldoni.
1: Sì, e quindi ci mettiamo anche l'aspetto ambientale, che magari può apparire marginale, ma io ci metterei pure questo, perché il traffico
7: la circolazione. Questo è il primo aspetto, però come sappiamo il problema alla fine è sempre solo economico, cioè è difficile che l'aspetto ambientale venga portato avanti come primo motivo, purtroppo, mi spiace dirlo, ma è la dura realtà. Di conseguenza la Comunità Europea ha stabilito che fino al 1° luglio 2028, quando dovrebbe entrare in funzione il nuovo sistema doganale europeo, verrà applicato questo dazio di 3 euro su ogni pacco che ha un valore inferiore ai 150 euro. Cosa significa? Che quando io compro da un paese che sia extra UE, quindi non parliamo solo di Cina, parliamo anche di Inghilterra, parliamo degli Stati Uniti, sostanzialmente su ogni pacco devo pagare questi 3 euro più IVA. Come verificarlo? Bisogna controllare tutto ciò che ci viene fornito in fase d'acquisto come informazioni sulle spese di spedizione e compagnia cantante. Cosa fare? Niente, stare attenti proprio a quello che veniva ricordato prima, non fare la frammentazione dei pacchi, perché banalmente se io dovessi comprare, poniamo un mobiletto che mi viene spedito in 2 pezzi, valore totale del mobiletto 300 euro, ma in un pacco 150 e nell'altro 150, pago i 3 euro su ogni pacco. Mm-hmm.
1: Allora, invece la sovrapposizione con l'italiano?
0: Quello lì però temo che neppure voi ad altro consumo, dottoressa Oneta, avete qualche indicazione.
7: Allora, lo stato, vi posso parlare dello stato dell'arte,
0: sì,
7: perché sicuramente questa c'è. Allora, doveva partire a gennaio, ok, con, perché è stato introdotto con la legge di bilancio. Però facciamo molta attenzione, perché questo non è un dazio, ma è un costo amministrativo. Quindi, a tutti gli effetti, il governo italiano l'ha inserito come diciamo costo da pagare a copertura dei maggiori oneri amministrativi proprio dell'autogaramento dei pacchi. Ok? Quindi è una cosa diversa rispetto al dazio UE. Poi cosa succede? Che chiaramente l'agenzia delle dogane dice: signori, ma io non ce la faccio a modificare tutti i sistemi informatici eccetera per far partire subito a gennaio, e quindi viene spostato al primo di marzo. Arriva la Comunità Europea dicendo: ci siamo noi dal primo di luglio con i 3 euro, di conseguenza il governo italiano decide di far slittare la partenza anche di questo costo ulteriore amministrativo di 2 euro dal primo di luglio. Allo stato attuale dei fatti, nonostante siano state fatte dichiarazioni, tentativi di emendamenti all'interno di normative recentemente applicate, in realtà questo costo rimane ancora in vigore dal primo di luglio, quindi ad oggi dovremmo pagare 5 euro. Non cambia nulla, perché comunque è sempre applicato sul valore inferiore ai 150 euro.
1: Io direi, Mauro, che tra il primo e il 2 luglio o il 3, insomma, dovremmo fare di nuovo una trasmissione facendoci raccontare dagli ascoltatori che magari così sono abituati a fare degli acquisti massicci utilizzando appunto i canali di e-commerce o non solo, da altri paesi, per capire effettivamente la nuova imposizione come funziona.
7: Però bisogna stare attenti, perché potrebbe essere applicato anche sui pacchi già acquistati adesso.
1: Ah,
0: perché se arrivano dopo il primo luglio, dice.
7: Bravissimo. Perché il dazio, come il costo amministrativo italiano, vengono applicati allo sdoganamento. Per cui se io faccio un acquisto oggi è pressoché impossibile, ma se io faccio un acquisto magari il 15 di giugno, ipoteticamente il 20 di giugno con consegna successiva al primo di luglio, ok, io questi importi li pago.
1: No, ma i tempi possono essere.
0: E non è detto che però già mi avvisi la piattaforma, giusto? Perché lei diceva:
7: potrebbe
0: state
7: essere
0: molto attenti a quello che vi mettono come spese di spedizione, perché allora se qualcuno ha dei tempi lunghi dovrebbe già avvisarvi che c'è questo dazio di 3 euro europeo.
1: Aggiungo, scusate, Mario chiede: il dazio viene applicato direttamente dal sito web, dalla piattaforma alla quale ci si rivolge? Rispondiamo di sì, Tiziana?
7: No.
1: Tatiana,
7: no.
1: Scusi.
7: No. E dove nel senso che, allora, potrebbe essere applicato dalla piattaforma, anticipato dalla stessa, per cui non ce lo fanno pagare, lo pagano loro per noi, ok? Uh-huh. Oppure, caso più probabile per gli acquisti che si situano proprio a cavallo, no, dell'entrata in vigore della normativa, potrebbe essere poi richiesto dallo spedizioniere. E qui scattano i veri problemi, perché il rischio di truffa è
1: eccola là, la parola più bella l'abbiamo detta alla fine.
7: Mi piace.
1: Vabbè, prendiamo appuntamento per una prossima puntata con Tatiana. Mi scuso ancora.
0: Ma infatti
1: Oneta,
0: lei non può andare in vacanza, dottoressa Oneta.
1: Assolutamente.
0: Non so se le era chiaro con la nostra richiesta qui fino al primo di luglio, ma soprattutto anche dopo il primo di luglio. Ieri dicevo, ci sono più cose tra cielo e terra che nella Gazzetta Ufficiale, e questo è uno dei casi in cui sarà tutto da verificare come poi questo dazio funzionerà, come si articolerà con il prelievo di tipo amministrativo italiano, che potrebbe quindi a questo punto tranquillamente coesistere, perché non vanno in conflitto
7: perché,
0: le due cose.
7: Scusatemi, ma io ritorno al vil denaro. Purtroppo, essendo stato inserito in legge di bilancio, come noi sappiamo, la legge di bilancio deve avere una sua copertura, no?
0: Certo.
7: Per cui nel momento in cui lo Stato inserisce qualcosa nella legge di bilancio deve anche dire quanto gli costa o quanto gli
1: prevede
7: costa
1: di incassare, certo.
7: Ok, allora, con questo balzello, diciamo, di 2 euro, lo Stato italiano ha dichiarato di guadagnare in 3 anni 612 milioni di euro. Ok, se non lo applicasse
1: Deve trovarli da un'altra parte.
0: Bisogna trovarli da altrove. Certo.
7: Allora, se è pur vero che i 3 euro europei in parte finiscono allo Stato italiano, perché è proprio un accordo tra l'Europa e gli Stati, quindi l'Europa incassa i 3 euro e ne gira 75 centesimi allo Stato italiano per ogni pacco, ok?
0: Però,
7: mancano però all'appello i restanti euro
0: 1,25 euro, 25 centesimi, quindi potremmo anche fare il conto della stima dei soldi che servono al ministro Giorgetti.
1: Certo.
0: La fermiamo perché è il momento dei mercati finanziari, ma naturalmente rinnoviamo l'invito a non lasciare il paese senza il nostro permesso.
1: E segnalo anche quello che ci scrive un ascoltatore: alcune piattaforme cinesi si sono già adeguate facendo gli sconti ai clienti per acquisti fino a 150 euro.
0: Ecco, va bene, cioè va bene, è sempre un intercalare, ma è un giudizio di valore. Grazie Tatiana Oneta, fiscalista di Altro Consumo. Andiamo
7: con... Grazie a voi, buona giornata.
0: Altrettanto, e andiamo con un po' di ritardo alle borse.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
13: Siamo stati alluvionati.
14: L'azienda era compromessa.
15: Un fiume di fango, detriti.
16: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
17: Grazie anche a loro.
18: Non c'è più traccia di quello che è successo.
19: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
20: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
21: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
22: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
23: Vi presenta Borse in diretta.
1: Dopo una buona partenza sta cambiando l'aria tra i listini europei, hanno girato quasi tutti in negativo, in particolar modo Parigi meno 0,19, Francoforte meno 0,4, è ritornato ieri il cosiddetto sell off in borsa a Wall Street, di nuovo giù i titoli del settore tecnologico, esattamente come è successo stamattina in Asia. Milano resiste in positivo grazie alle operazioni bancarie, anche se dopo un guadagno di mezzo punto percentuale abbondante registrato questa mattina, adesso è ridotto a più 0,09%. Stamattina in avanti il banco BPM più 3 punti in questo mercato che si interroga che scelta farà Monte dei Paschi, se andare avanti con l'iniziativa del banco BPM o accettare l'offerta di scambio proposta da Banca Intesa San Paolo. Nexi più 1,6, Poste Italiane più 1,42, di nuovo in rialzo Unipol, l'altro grande attore delle operazioni di questi giorni, più 1,40%, sempre sui suoi massimi, mentre in territorio negativo andiamo a vedere chi c'è in questo momento. Abbiamo Prismian meno 2, 2,49, calo di oltre un punto per Moncler, Campari e FinecoBank. È tutto.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
25: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
26: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
27: Due di denari.
28: Per come sono stato educato io, indebitarsi per andare in vacanza è amorale. Uno si può indebitare se c'è una malattia, un imprevisto serio.
29: Parliamo di lavoro.
30: Deborah, ma quale impatto ambientale? È molto meglio che viaggi un furgone con tanti pacchi che la gente vada a comprarseli da soli e viaggino tante macchine quanti tanti sono i pacchi.
31: Mi potete però spiegare una cosa sui pacchi? Fa riferimento al totale dell'ordine 150 euro o al totale effettivamente pagato, che notoriamente sconti su sconti è inferiore?
6: Scusatemi, ma il dazio lo pagano tutti, anche le aziende che comprano online?
1: E come al solito le domande degli ascoltatori sono sempre interessanti. Mi permetto solo un piccolo editoriale.
0: Prego.
1: Stamattina è il secondo che mi sento di fare. No, il tema del prestito per la vacanza c'è ed effettivamente, se non te lo puoi permettere, andarsi ad indebitare per è oggettivamente, poi ognuno fa le scelte che vuole qua, io non sono nessuno per giudicare chi vuole fare e realizzare il viaggio dei suoi sogni, magari ha dei soldini, non li vuole spendere tutti e preferisce dilazionare la spesa eccetera, però ci metto insieme la grande discussione che molti di voi hanno sollevato sul tema del conto corrente per le donne, la cointestazione eccetera, cioè in molti si lamentano del fatto che suggeriamo l'opportunità di farsi un conto corrente personale e voi contestate l'aspetto della spesa, no io 50 euro l'anno ad una banca non glieli regalo, quindi ottimizzo in famiglia per, poi però magari si spendono e si va a fare un prestito sovrapponendone magari questo prestito ad altri che stiano in corso per fare la vacanza che non riusciremo a permetterci. Ecco, volevo sottoporre ai nostri ascoltatori questa duplice riflessione, non lo so.
0: Questi comportamenti che seguono una loro erraticità, la metterei così.
1: Esatto.
0: Marisa Marraffino, l'avvocata Marisa Marraffino, buongiorno, bentornata a Due di Denari. So che a volte sei anche ospite in altri programmi, ma noi ti perdoniamo.
1: Sì,
0: buongiorno.
1: Buongiorno.
32: Però ce la tiri. Voi, poi però, torno sempre. Però
1: siamo un po' sostenuti, ecco.
32: Ma torno sempre con molto piacere, quindi.
0: Dunque, avvocata Marraffino,
32: con voi.
0: L'abbiamo disturbata perché sulle email aziendali ci sono state delle indicazioni del garante che forse hanno un po' confuso le idee. Allora, l'idea, noi partivamo dal presupposto, innanzitutto è corretto che noi immaginiamo la nostra mail aziendale come uno spazio privato e il datore non possa avere mai, come dire, occhio su questa o sui contenuti o a chi scriviamo, soltanto senza andare nel contenuto della mail?
32: No, non è corretto, perché la mail aziendale è uno strumento di lavoro e quindi dobbiamo usarlo intanto con correttezza, e poi il datore di lavoro può effettuare dei controlli. Certo, ci sono dei limiti nei controlli datoriali, quindi non è consentito ad esempio un controllo massivo sui contenuti delle mail, ma se il lavoratore viene informato adeguatamente, e questo nel rispetto del GDPR ad esempio, dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro può controllare per esempio quelli che si chiamano i metadati delle mail o i file di log. Cioè, cosa vuol dire? Il datore di lavoro può controllare periodicamente, ad esempio, a chi inviamo le mail, i mittenti, i destinatari, insomma, delle mail, gli orari e anche l'oggetto delle mail. Questo può dire molto, no, al datore di lavoro. Ci sono però tanti limiti, per esempio dei limiti di tempo, cioè questo controllo non può essere generalizzato. Il garante di recente, proprio nelle sue documenti di indirizzo, insomma, che ha aggiornato nel 2024, ci dice ad esempio che un controllo non può durare più di 21 giorni, no? Quindi anche sui metadati e sui file di log, perché altrimenti sarebbe un controllo massivo sull'attività del lavoratore.
1: E mi sembra però, già un tempo anche importante.
32: È un tempo importante, però questo è un giudizio di bilanciamento, no? Consente di bilanciare da un lato la sicurezza aziendale e dall'altra la privacy del lavoratore. Quindi, se non è ammessa, ecco, un accesso indiscriminato alle mail, però diciamo anche che in caso di legittimo sospetto il datore di lavoro può tutelare il proprio patrimonio aziendale. Ad esempio, se io sospetto ed ho degli indicatori, degli elementi che mi fanno sospettare che il mio dipendente sia infedele o che compia atti di concorrenza sleale o peggio ancora, insomma, dei reati, è logico che lì prevale l'esigenza, insomma, di tutela del patrimonio aziendale e in generale della sicurezza anche degli altri, dei terzi, sulle esigenze di privacy del lavoratore. Quindi diciamo in maniera molto chiara, no, che una privacy assoluta delle nostre mail aziendali ovviamente non esiste. Quindi esiste però un bilanciamento che negli anni poi la giurisprudenza ha delineato.
1: Ma invitiamo i nostri ascoltatori ad intervenire, sì, su questo tema. Raccontateci questioni emerse sul posto di lavoro in relazione all'uso dell'email aziendale. Come le avete gestite? Come si sono risolte? Com'è stato, per quale ragione magari avete scoperto che il datore di lavoro eseguiva un controllo sul vostro operato? Come avete gestito l'operazione?
0: 800 24 0024 è il solito numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Adesso un attimo di pazienza, c'è il traffico.
29: Strade in diretta.
4: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave e Montebello in direzione di Venezia. Sull'auto Brennero in direzione dell'Austria, code per un veicolo in avaria tra Vipiteno e il confine di Stato. Sulla 1 code per un veicolo in avaria, e siamo in centro Italia, tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica proseguono i lavori di ripristino a seguito di un incidente verificatosi questa mattina e si registrano ancora code in direzione Ancona tra Giulianova e Valvibrata. Infine al sud, sulla A16 Napoli-Canosa, rallentamenti per un mezzo in avaria tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Buon viaggio!
29: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Due di denari.
0: A Allora, torniamo a parlare della mail aziendale, già stanno arrivando le domande. Ad esempio, Marisa Marraffino, avvocata, esperta per il Sole 24 Ore, chiedere Davide, ma posso chiedere al datore di lavoro se ha eseguito dei controlli sulla mia mail aziendale?
32: Allora, diciamo che dovrebbe avvenire il contrario, cioè il datore di lavoro dovrebbe informare i dipendenti prima, no, di effettuare i controlli. Questo è proprio il punto cardine, dovrebbe arrivare ai lavoratori, quindi essere messo a conoscenza il modo in cui i datori di lavoro effettuano i controlli, le cosiddette policy aziendali o i regolamenti interni. Quindi sì, certo, il lavoratore può chiederlo, magari gli è sfuggita la policy, l'ha ricevuta via mail e non l'ha letta, oppure a volte le policy vengono per esempio affisse nella bacheca aziendale, no? Il lavoratore se la può essere persa, ad esempio. Quindi certo, è lecito chiedere al datore di lavoro in che modo vengono effettuati questi controlli.
1: Ma Marisa, visto che lei è un avvocato, le è capitato di gestire dei contenziosi fra lavoratore e azienda proprio perché magari il datore di lavoro ha contestato un uso improprio dell'email aziendale o magari il lavoratore ha contestato al contrario un esercizio di controllo di cui non era stato informato?
32: Capita spesso, questo contenzioso è sempre più frequente, sempre più ricorrente. I casi che mi sono capitati riguardano soprattutto gli sfoghi dei lavoratori, no? A volte il lavoratore si sfogava e questo viene visto, insomma, dal datore di lavoro, ovviamente, che dal codice civile, no? Come una violazione dell'obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. E allora si è discusso tante volte nella giurisprudenza, nei tribunali di merito, ma siamo arrivati poi a volte fino in Cassazione, sui limiti, no? Degli accessi, cioè quando effettivamente il datore di lavoro può contestare un illecito disciplinare sulla base di conversazioni private. Questo è un tema delicatissimo perché c'è un giudizio di bilanciamento veramente molto delicato, no? Sul contenuto delle mail, quindi molti tribunali, soprattutto di merito, insomma, su questo, e poi c'è giurisprudenza, insomma, anche europea sul fatto che bisogna bilanciare molto bene il diritto di segretezza del lavoratore con le esigenze, no? Aziendali. Quindi diciamo che è più difficile, ecco, che il lavoratore possa avere accesso proprio al contenuto delle mail, più facili però le contestazioni sui cosiddetti metadata e file di log. Se però il datore di lavoro ha informato bene il lavoratore, mi è capitato in diversi casi, anche difendendo, insomma, le aziende, che purtroppo le aziende non avevano dato al lavoratore le informative necessarie, no? Allora in quel caso tutta la corrispondenza è stata dichiarata inutilizzabile e quindi il lavoratore non ha potuto essere licenziato e nemmeno una sanzione disciplinare, no? Può essere irrogata se le informative che giustamente, insomma, non sono date, certo, nelle forme corrette.
0: Mancava praticamente l'evidenza, insomma, della...
32: Esatto.
0: Questi limiti che lei ci sta spiegando valgono indiscriminatamente per tutte le aziende o ci sono limiti dimensionali?
32: Sì, no, questo valgono per tutte le aziende. Il controllo datoriale, questo è l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che fa una differenza sostanziale tra i controlli che possono essere fatti con gli strumenti usati dal lavoratore, no? per il lavoro, che non necessitano di solito dell'accordo sindacale, e invece i controlli, per esempio, con le telecamere di sorveglianza, eccetera, sono controlli a distanza massivi, che invece per i quali è necessario il controllo sindacale, l'accordo sindacale. Quindi diciamo che per i controlli, quelli più massivi e incisivi, è necessaria un preciso accordo con i sindacati. Se posso però dire un'ultima cosa, certo, che secondo me interessante, che arriverà, stiamo aspettando i casi perché secondo me arriveranno presto, riguarda invece l'intelligenza artificiale. Cioè molte startup, anche questo è già arrivato all'attenzione del garante, stanno utilizzando dei plugin per monitorare lo stato di benessere dei lavoratori tramite le chat, Teams, aziendali, eccetera. Cioè si chiede al lavoratore, no, di dare il consenso a poter essere, diciamo, quasi profilati, insomma, dall'intelligenza artificiale per monitorare lo stato di stress del lavoratore. Sono di solito iniziative che nascono per tutelare il benessere del lavoratore, no? Però possono nascondere delle insidie. Cioè, ricordiamolo che dal 2024 c'è il regolamento sull'intelligenza artificiale, no? Che è in vigore anche in Italia, che quindi vieta, ad esempio, intrusioni massive o comunque profilazioni sulle emozioni dei dipendenti, no? Allora dobbiamo stare molto attenti all'intelligenza artificiale, che potrebbe creare anche delle discriminazioni sui posti di lavoro. E allora lì bisogna stare attenti, ovviamente. ovviamente non si possono poi erogare sanzioni disciplinari sulla base dello stato di stress di un lavoratore, no? Però ecco, bisogna stare molto attenti perché il dirigente ufficiale
1: c'è questo caso molto interessante. Marco ha ricostruito qualche dettaglio, poi se mi consentite
0: faccio un'ultima domanda, ma proprio la domanda più ingenua possibile: ma io posso scrivere a mia moglie dicendo guarda, per stasera faccio un po' tardi, c'è la riunione di lavoro, usando la mail aziendale, o anche quello lì può essere passibile di qualche rilievo disciplinare?
32: No, no, puoi avvisare tranquillamente Nicoletta del ritardo sul posto di lavoro e

0: nessuna indicazione sul contratto e evidentemente non solo non è stato informato questo lavoratore di questa abitudine del datore di lavoro, la subisce.
1: Non è corretto. Allora, diciamo che questo non è sicuramente un controllo che eccede, no, i limiti stabiliti dal garante per la protezione dei dati personali. È sempre poi purtroppo difficile per il lavoratore, perché in casi di questo genere quello che si dovrebbe fare è appunto segnalare prima al datore di lavoro, ma poi anche al garante. Però è sempre una situazione molto delicata.
0: Infatti vedo Marco giustamente ci segnala che altri ascoltatori adesso a raffica stanno raccontando la stessa cosa. Vabbè.
2: Cioè che
0: Sono lette tutte le email
1: diffusi
0: in ingresso o destinate a lui, sono lette dal superiore, c'è proprio questa coppia conoscenza che viene fotografata.
1: Sì.
0: Appunto.
1: Allora, se non esistono esigenze aziendali, quindi bisogna vedere il motivo, per esempio a volte questo succede quando il lavoratore è in vacanza, no? E allora ovviamente le mail devono essere lette, però anche di questo deve essere informato il lavoratore, quindi il GDPR su questo è chiaro, bisogna informare i lavoratori. Poi la coppia conoscenza, se io lavoro insieme al mio capo su un progetto, è normale che ovviamente il datore sia informato, no? Ma non che tutte le mail in uscita siano per forza, insomma, lette anche dal datore di lavoro. Questo sarebbe un controllo massivo, ecco.
2: Non, allora, avvocata Marraffino, non le diciamo di non lasciare il paese, perché lo sa, cioè non può lasciare il paese. Quando vuole andare in qualche altro programma di Radio 24,
0: però deve chiedere l'autorizzazione
1: a noi. Ve lo faccio sapere la prossima volta.
0: Non ce lo faccio, non è una copia conoscenza, è proprio una richiesta di autorizzazione.
1: Pensavo di dover mandare la mail. No. Vabbè.
2: Grazie mille, Marisa Marraffino, esperta del Sole 24 Ore, avvocata, la trovate sulle pagine Sole 24 Ore, sui podcast del Sole 24 Ore e ovviamente qui a Due di Denari.
0: Allora, per scatenare ulteriormente gli ascoltatori, vi anticipiamo che domani ritorniamo sui temi della previdenza complementare. Peraltro questa mattina il presidente della COVIP, Mario Pepe, sta in questo momento proprio rilasciando la sua relazione annuale. Domani torneremo con una grande iniziativa, una campagna di comunicazione che sta facendo un organismo di formazione della previdenza complementare che è MEFOP, e parleremo poi anche, anticiperemo qualche dettaglio sulla quotazione in borsa più clamorosa di sempre,
2: la quella quotazione,
0: di quella
2: esplosiva, stellare,
0: quella spaziale, esatto.
2: Va bene, allora non mancherò.
0: A domani.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore.

0: Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
6: Il segnale orario vi è offerto da
7: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
8: Mezzogiorno.
9: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Per l'omicidio di Pierina Paganelli, il verdetto nella notte. Ancora attacchi in Medio Oriente dopo l'ennesimo annuncio di pace imminente di Trump. Pogrom a Belfast, case bruciate e caccia agli stranieri dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Calcio e polemiche, domani al VIE Mondiali la street artist Laika protesta con due opere a Zurigo, in una la Coppa della Morte. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura alla cronaca, è arrivato nella notte, dopo oltre 16 ore di camere di consiglio, il verdetto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023.
1: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luis dal delitto ascrittogli al capo A per non aver commesso il fatto.
2: Dopo 16 ore di camera di consiglio è in piena notte che in tribunale a Rimini arriva la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, il 36enne senegalese finito a processo con l'accusa di aver ammazzato la 78enne Pierina Paganelli nell'ottobre del 2023. L'anziana fu trovata senza vita nei locali adiacenti ai garage dello stabile di Via del Ciclamino e dopo una lunga indagine la procura ipotizzò che la mano omicida fosse quella del suo vicino di casa. Il movente era stato ritenuto nella relazione dell'imputato con la nuora della vittima, Manuela Bianchi, e la paura che l'anziana, appartenente ai testimoni di Geova, come quest'ultima, potesse rivelarlo. La procura riminese aveva chiesto per da Silva la pena dell'ergastolo, così il 36enne uscendo dal carcere all'alba.
3: Ha vinto solo la giustizia, era rinascita della giustizia.
2: Ludovico Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
0: Ci spostiamo in Medio Oriente, il conflitto in Iran si riaccende quando solo ieri una soluzione era stata annunciata per l'ennesima volta come vicina da Trump e la crisi preoccupa anche Mosca e Pechino. Sentiamo.
4: Russia e Cina spingono per la fine del conflitto in Medio Oriente. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto tornino il prima possibile a un percorso politico e diplomatico, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. Soltanto ieri il presidente statunitense Trump aveva assicurato di essere vicino a un accordo, ma questo ottimismo è stato smorzato nel corso della giornata quando lo stesso Trump ha annunciato che un elicottero Apache americano era stato abbattuto dall'Iran e ha promesso una risposta adeguata, risposta che è arrivata nella notte con tre ondate di attacchi. Gli Stati Uniti hanno colpito basi navali, sistemi radar e artiglieria nella zona dello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto con attacchi contro 21 obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait e in Giordania. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha puntato il dito contro quella che ha definito la responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, a cui ha chiesto di interrompere la collaborazione con gli Stati Uniti. Non c'è pace neppure per il Libano. Le forze di difesa israeliane stamattina hanno diramato un avviso di evacuazione per due villaggi nel sud. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E la guerra innescata dopo l'attacco israelo-americano all'Iran non è senza conseguenze anche per l'economia italiana. La fattura energetica per il nostro paese quest'anno potrebbe salire intorno ai 57-58 miliardi, ossia 8-9 in più del 2025, nel caso in cui comunque la crisi iraniana rientrasse, lo stima UNEM, Unione Energie per la Mobilità. Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti e crescita. Quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa. Così il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli all'assemblea dell'associazione. Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio, ha detto nel suo intervento la presidente del Consiglio Meloni. E intanto si registrano le parole della presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari nella sua relazione in occasione della presentazione del rapporto sulla politica di bilancio. Per Cavallari la cresciuta progressività dell'IRPEF unita all'ampliamento dei regimi sostitutivi ad aliquota piatta ha accentuato le disparità di trattamento tra le varie tipologie di reddito e allontanato l'obiettivo graduale perseguimento dell'equità orizzontale previsto dalla delega per la riforma fiscale. L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, a quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte sullo stretto che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I componenti della cricca avrebbero avvicinato, senza ottenere risultati, altri due magistrati contabili che dovevano occuparsi del dossier ponte. I giudici avvicinati non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Emanuela Aiello in carcere con l'accusa di maltrattamenti alla figlia, seguiti dalla morte in concorso con il compagno Emanuele Iannuzzi, anche lui in carcere, ha chiesto e ottenuto di poter partecipare ai funerali della bambina. La richiesta è stata inoltrata nei giorni scorsi al GIP di Imperia, che ha dato parere favorevole. E ora ci spostiamo in Irlanda del Nord, sentite cosa succede a Belfast.
5: Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco dopo i disordini andati avanti per l'intera notte nel centro di Belfast. I manifestanti, centinaia di persone, quasi tutte a volto coperto, hanno incendiato bidoni della spazzatura lanciandoli contro auto, autobus, case, prese di mira le abitazioni e le famiglie di origine africana. Le immagini mostrano donne, uomini con neonati e bambini in braccio fuggire dalle case date alle fiamme. La polizia ha dovuto scortare in molti casi le famiglie fino ai blindati per evitare che venissero picchiati o colpiti dal lancio di oggetti. Oggi, dopo gli scontri, resta la paura che quanto accaduto possa ripetersi. La ministra della giustizia Naomi Lang parla di orrendo atto di razzismo, un pogrom contro gli stranieri. A scatenare questa violenza, il tentato omicidio avvenuto poche ore prima di un quarantenne, ricoverato ora in gravi condizioni per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. La violenza che si è scatenata subito dopo, al grido di caccia agli stranieri, è stata definita dalla premier Michelle O'Neill qualcosa di disgustoso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alla vigilia dei mondiali di calcio sono apparse a Zurigo due nuove opere della street artist Laika. La prima, affissa davanti al quartier generale FIFA, ritrae Donald Trump e Gianni Infantino mentre tengono in mano una coppa della morte a forma di teschio. La seconda, comparsa nel centro città, raffigura un tifoso messicano con la faccia al muro e le mani alzate, perquisito e arrestato da due agenti dell'ICE. Per Laika è il mondiale di Trump, delle deportazioni dell'ICE, delle discriminazioni razziali e della complicità nel genocidio di Gaza. Tra poco va in onda Melogo. Buona giornata, Gianluca Nicoletti.
6: Ciao, buongiorno. Oggi cercheremo di farci convincere che Dio non sia morto, come si è affermato per tutto il Novecento. A tra poco.
0: Grazie a Gianluca Nicoletti. È tutto. Prossimo GR 24 alle 13.

0: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Giocando si diventa grandi. Nel gioco libero i bambini esplorano, immaginano, sperimentano, imparano a conoscere il mondo ma anche se stessi, in una quotidianità, diciamo la verità, spesso molto organizzata. Il gioco libero resta uno degli strumenti più preziosi per la crescita dei nostri bambini. Ma la domanda di oggi: che cosa sviluppa davvero il gioco e quanto spazio dovrebbe avere nelle giornate dei nostri figli? In linea con noi torna a trovarci Roberta Tessaro. Buongiorno dottoressa, psicologa dell'età evolutiva, buongiorno, e scrittrice, bentornata.
2: Grazie. Noi pensiamo sempre che se non ci sono attività strutturate allora non sta imparando, invece no, nel gioco libero, in quella libertà, sta imparando tantissimo, sta sviluppando l'attenzione, la memoria, il problem solving, sono tutte doti che davvero nell'autonomia riesce pian piano a costruire. Invece siamo sempre alla rincorsa di quel tempo da riempire. Il gioco libero deve ritornare. È un po' come quando si riscoprono le cose vintage e wow, fantastico, si usava e adesso possiamo riscoprirla. Ecco, cioè è un vintage che va sicuramente reinserito nella quotidianità dei bambini e non c'è molto da fare. Semplicemente lasciarli liberi, senza costantemente lo stimolo indotto da noi adulti.
1: Dottoressa Tessaro, a volte i bambini chiedono l'aiuto dei genitori per giocare, sì, o il genitore interviene perché il bambino magari è figlio unico, magari è, insomma, si annoia, non so a che cosa giocare, e il genitore naturalmente si sente coinvolto e si attiva. Che fare?
2: Qui bisogna proprio forzarsi, perché appunto è lo stesso bambino abituato ad avere lo stimolo che di fronte all'assenza è smarrito e quindi ha bisogno della mediazione dell'adulto. Dobbiamo forzarci, nel senso che le prime volte possiamo lanciare qualche idea, qualche spunto, però dobbiamo sempre più ritirarci e sopportare il fatto che le prime volte realmente il bambino non saprà cosa fare, ma è proprio un allenamento alla noia. Dobbiamo un attimino bloccare le mani, bloccare le idee e lasciare che la creatività prenda il sopravvento, perché sennò lo stiamo davvero privando di qualcosa di utile per lo sviluppo. Per cui fermarsi e lasciare davvero che si annoi, si deve annoiare.
1: Quindi gioco libero, importantissimo, perché mentre gioca un bambino direi che costruisce dei pezzi importanti della crescita: la fantasia, l'autonomia, la capacità di affrontare le difficoltà e anche di annoiarsi. Sappiamo che le neuroscienze hanno rivalutato, no, la noia, l'ossium latino. Per questo, quando possiamo, ricordiamo di lasciare ai bambini un po' di tempo e un po' di spazio per giocare liberamente. Dottoressa Tessaro, io la ringrazio.
2: Grazie a voi, sempre un piacere.
1: E lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata a voi e buon gioco libero per i vostri bambini. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Talk. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Donald Trump lo fa di nuovo, un attacco diretto contro Papa Leone XIV, il secondo in poche settimane. Il presidente americano torna a prendersela col pontefice originario di Chicago che aveva osato stigmatizzare la guerra.
2: Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio e quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
3: Ora non vorrei radicalizzare il tema, ma ci troviamo di fronte palesemente, anche se non tutti poi ne rintracciano le profonde radici storiche, di un reale concreto conflitto fra il Papa e l'imperatore. Chiamiamolo in questi termini così, cioè l'autorità spirituale, il potere temporale rappresentati probabilmente nella loro moderna consistenza appunto, almeno dal nostro punto di vista occidentale, nel presidente degli Stati Uniti, del Papa, si contrappongono proprio sul tema fondamentale di chi possa discutere e disquisire su quello che è il senso religioso dell'umanità. Presidente Trump arroga a sé quasi il diritto di interpretare, leggere, farsi egli stesso quasi messia e salvatore nelle iconografie più trite fatte con l'intelligenza artificiale o nelle metafilosofie dei suoi seguaci, insomma è visto come una sorta di nuovo messia, nuovo salvatore, e il Papa che ha sempre tenuto un profilo basso, modesto, umile, esce fuori e rimpugna il diritto di essere lui quello che interpreta la parola di Dio. Ecco, questa è una visione che trae le radici su quello che è sempre stato un conflitto antico. Oggi vorrei riflettere con voi di un tema importante e interessante, anche perché ho visto una lettura che mi stuzzica la curiosità e di cui oggi voglio parlarne. Ora, noi siamo cresciuti, pur avendo vissuto in famiglie che avevano comunque una ritualità, un'osservanza del contesto religioso, la tradizione religiosa, della pratica religiosa, più o meno tutte le persone, almeno connotate dalla mia generazione, che si sono prodotte esistenzialmente in ambito europeo in questo periodo storico particolare, hanno avuto un'educazione religiosa. Poi nel corso del tempo ne hanno fatto l'uso che volevano, chi l'ha abbandonata, chi l'ha dimenticata, chi l'ha trascurata, chi anzi l'ha vivificata e ne ha fatto ragione alla propria vita. Fondamentalmente però noi nasciamo e siamo figli di una tradizione non soltanto filosofica ma strutturata nel nostro essere figli del Novecento in qualche maniera. Io sono della metà del Novecento, sembra un tempo remotissimo e lontanissimo, ma nasco perfettamente a metà del Novecento, del secolo scorso, che è stato fortemente connotato dalla parabola nicciana che Dio fosse morto. Friedrich Nietzsche, alla fine dell'Ottocento, elaborò questo tema, questa parabola, prima nella Gaia Scienza, poi in Zarathustra, che Dio fosse morto. Dio è morto, cadute tutte le certezze metafisiche e religiose, l'uomo si trova da solo a dover ristabilire l'equazione della propria vita e quindi deve costruirsi da solo il suo mondo di riferimenti, visto che i vecchi punti fermi della religione non esistono più. E bene o male tutto il Novecento, vuoi per le filosofie, vuoi per la pratica positivista, vuoi per il mondo che si evolve dal punto di vista tecnologico, è cresciuto nel fatto ci si stesse allontanando da un principio religioso, si stesse sempre più, diciamo, laicizzando. Dai pulpiti delle persone che si sentono interpreti ancora della tradizione religiosa, ci stiamo secolarizzando, stiamo occupandoci di qualcosa che non ha più a che fare col mondo spirituale, ci stiamo allontanando dai principi, dalla religione. Ultimo dibattito sull'intelligenza artificiale. Va dominata l'intelligenza artificiale perché? È perché allucina l'idea di avere una relazione con un altro essere umano dotato di poteri che noi non abbiamo, di memoria, di velocità di analisi e di razionalizzazione. Quindi c'è il pericolo che probabilmente un'entità di intelligenza artificiale prima o poi possa essere nuovamente riscambiata con qualcosa che assomiglia a Dio e quindi Dio sarebbe nuovamente morto. Poi mi arriva un libro scritto da un vaticanista del Foglio, Matteo Mazzuzzi, che dice: no, Dio non è morto, assolutamente, vi state sbagliando, Nietzsche, la profezia di Nietzsche è esaurita, anzi Dio quanto mai adesso comincia a essere presente. E su questo oggi voglio confrontarmi con il collega. Matteo Mazzuzzi, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Scusa la mia lunga introduzione, ma devo far capire un po' il contesto, perché non è un argomento, di solito si tratta in una trasmissione dedicata all'attualità, è un tema profondo, però mi interessa perché il tuo è un atteggiamento nuovo, rivoluzionario, può essere anche adito a mille critiche. Tu dici esattamente che in realtà mai come adesso si sta rivelando una sorta di risurrezione del sentimento religioso. Tu da che basi lo fai? Lo fai come una profezia che interpreti da alcuni segni, lo fai come una tua speranza, e soprattutto a quale Dio ti riferisci? Così stabiliamo subito il confine della nostra discussione.
4: Ma sostanzialmente io sono partito da due dati di fatto, da due immagini. La prima immagine.
3: Ti avvicini un po' più al microfono, scusa, perché ti sento un po' lontano. Non so se hai un telefono in viva voce.
4: Forse ecco. Così. Due immagini. La prima è quella del funerale di Charlie Kirk in uno stadio dell'Arizona. Io l'ho chiamato infatti nel libro funerale o messa funebre show, perché era un funerale senza il morto, ma abbiamo visto tutto un corredo di immagini che insomma rivendicavano un'identità religiosa ben precisa. Abbiamo visto evangelici brandire il rosario, cosa in cui non credono, croci giganti e continui discorsi in cui si paragonava sostanzialmente Kirk, vuoi a Gesù Cristo, vuoi a San Paolo. E quindi questa può essere una lettura anche, se vogliamo, negativa di un ritorno della fede, ma è un ritorno che c'è, prepotente, con forza. Noi vediamo ad esempio
3: È quello che viene chiamato però la scimmia di Dio, è la cosa peggiore, quando le manifestazioni esteriori di un culto religioso vengono impugnate da chi in realtà non ha nessun tipo di collegamento metafisico con l'assoluto.
4: Esattamente così, e vediamo anche una banalizzazione di quel significato religioso nel dibattito pubblico quotidiano. E un problema grosso.
3: Lo vediamo anche alle nostre latitudini, cioè i rosari, le Madonne e i Santini che ha esibito Salvini negli ultimi anni.
4: Esattamente.
3: Sono un esempio.
4: Esattamente, proprio così, ma lo vediamo ad esempio anche in Russia, dove vengono benedette le guerre nel nome di Dio. È un po' una costante della storia, ma che sta tornando con prepotenza. Mi aveva colpito molto il fatto americano, perché insomma gli americani sono, l'America è il grande paese del In God We Trust, cioè la nazione fondata insomma dai puritani che su Dio basa quasi tutto. Però insomma, parlando con un professore qualche anno fa negli Stati Uniti, mi disse: attenzione, perché quando parlava Martin Luther King il suo messaggio poteva essere non compreso, poteva essere ovviamente avversato anche in modo forte, come abbiamo visto, ma più o meno gli americani lo capivano i riferimenti biblici, si ricordavano della città sulla collina. Oggi non lo capisce più nessuno, e quindi quelle rimangono parole un po' messe lì che vengono usate e sfruttate per il proprio tornaconto politico, anche in chiave molto negativa. Questa era la prima immagine.
3: Però fammi capire una cosa che è molto importante. Hai definito benissimo il quadro, ricordo il titolo del tuo libro, non so se l'ho detto, Dio non è morto perché la religione è tornata a dominare il presente, Mondadori. Questo è il libro di Matteo Mazzuzzi, dove esprime in maniera molto dettagliata questo senso del ritorno di una figura di Dio. Finora però tutto quello che mi hai detto sembra quasi una lettura, non voglio dire gnostica, ma assolutamente di superficie. Vengono ripresi dei simboli che si sa che comunque tradizionalmente hanno una presa nell'animo popolare, si fanno propri indebitamente, perché se parliamo di cristianesimo in qualsiasi accezione vogliamo parlarne, il messaggio profondamente cristiano è antitetico a tutto quello del mondo maga, ad esempio, che pure si nasconde dietro simboli cristiani.
4: Esattamente così. Pensiamo solamente al vicepresidente J.D. Vance, che è un cattolico convertito da 7 anni, quindi abbastanza recente, sono le sue lezioni di catechismo, ma che non più tardi di un mese e mezzo fa ha dato lezioni di teologia al Papa dicendo che deve stare bene attento, prudente, quando parla di teologia e di morale. Quindi è un discorso molto in realtà profondo, perché vediamo che questo uso che viene malfatto della religione con connotazione molto identitaria va a finire anche su un piano di scontro con quella che è la massima autorità cattolica, e tra l'altro è americano, il che è un particolare non indifferente in tutto questo problema. Tra l'altro voi avete la trasmissione è partita proprio con lo scontro tra il Papa e l'imperatore, tra il Papa Leone e Trump.
3: Ma mi sembra il segnale che ha radici storiche più profonde in questo momento, non è mai accaduto.
4: Esattamente, siamo a questo dove il presidente, l'imperatore, dice al Papa: tu mi devi solo ringraziare se sei stato eletto, perché se sei lì è merito mio. Tu sei a favore della criminalità, tu sei a favore del nucleare iraniano in questo caso.
3: È stato anche allucinato Avignone, l'antipapa, tutte queste cose qua. Come vedi, la storia in qualche maniera viene maneggiata ad arte.
4: Esattamente. Ma questo negli Stati Uniti è solamente un caso. È diciamo il caso più estremo, anche se in realtà io nel libro cito la questione ebraica, che è molto forte in Israele, pensiamo ai territori, e questione di questi giorni, insomma, l'atteggiamento di Ben-Gvir e di Smotrich, ministri dell'ultradestra israeliana, che calcano molto sull'appartenenza identitaria religiosa, che ovviamente viene interpretata male anche in quei territori, anche in quei contesti che erano sempre stati molto filo ebraici. Penso proprio agli Stati Uniti, dove gli ultimi dati dicono che c'è una crescita del sentimento antisemita, e se si va a vedere quali sono le motivazioni, tra le altre ovviamente la guerra, il conflitto, Gaza, la striscia, c'è proprio anche una recrudescenza di questo ebraismo ortodosso che insomma non viene più compreso e viene avversato. Quindi questi sono due.
3: Beh, sembra quasi tornare ai tempi della Controriforma in Spagna, qualcosa del genere, riaffermare di una religione molto basata sulla esaltazione del simbolo esteriore, dell'aspetto drammatico e via dicendo, è una sorta di repulisti totale di tutto ciò che può essere antitetico a questa religione.
4: Esattamente, e siamo proprio tornati ai tempi della Controriforma, siamo tornati indietro di secoli, vuoi perché c'è una banalizzazione del discorso religioso, vuoi perché anche nel caso cristiano non si studia più il catechismo, se vogliamo, come una volta, resta un nozionismo in superficie che attinge a discorsi populisti, identitari, nazionalisti, e sostanzialmente sfocia in messaggi che sono antitetici a, sempre rimanendo in terra cristiana, quello che è il dettato evangelico. Ed è la missione.
3: Io non credo che siano le battaglie per il crocifisso nelle aule scolastiche che possa in qualche maniera riportare un'attenzione alla riflessione sul sentimento religioso. E come vedi c'hai ragione, ci si ferma soltanto sugli aspetti esteriori.
4: Di solito le battaglie per il crocifisso nelle aule scolastiche le fa chi poi si definisce cattolico non praticante, ossia va a messa a Natale forse e a Pasqua ancor meno. Quindi sono proprio battaglie politiche queste. In realtà poi abbiamo invece anche dei fenomeni positivi, se possiamo così definirli, di un risveglio ad esempio del cristianesimo in Europa, un continente dove da decenni noi sentiamo parlare di secolarizzazione, di laicismo esasperato, che ovviamente c'è, ma dove vediamo anche dei segnali positivi di un ritorno della fede, espresso magari questa volta in modalità tutt'altro che belliciste, se vogliamo così definirle.
3: Ecco, ritorniamo al punto del tuo libro. Allora, tu dici, in realtà il Dio che Nietzsche dava per morto non è affatto morto, quindi si parla in questo momento della forma religiosa che ha formato e in qualche maniera costruito la cultura dell'Occidente, questo perché se volessimo parlare di altre rappresentazioni di Dio dovremmo parlare anche del radicalismo islamico, dell'islamizzazione, che è un dato di fatto, senza arrivare a espressioni di intolleranza. Anche lì sta ritornando vivace il dibattito religioso, è una religione che poi fa parte della politica, della gestione comunque della cosa pubblica, è ancora più radicale.
4: Esattamente, lo vediamo, l'Islam è attraversato ovviamente da uno scontro fratricida tra sciiti e sunniti, e all'interno di queste due grandi famiglie da scontri più piccoli che stanno dilaniando la galassia islamica. Gli studiosi dicono che c'è una scarsa anche qui comprensione e studio di quello che dice il Corano e della grande tradizione islamica e che ha delle conseguenze.
3: Almeno i cristiani fra di loro non si ammazzano, anche se non sono d'accordo
4: ancora
3: su tutto. Ecco, questa è la differenza. Questa è la differenza.
4: Ancora no. Ancora no, esattamente, non siamo arrivati ancora a questo punto. Tu citavi l'Islam, io ti posso citare anche l'induismo. Noi sappiamo che in India, certo, ad esempio, le tensioni religiose sono fortissime, dove ci sono delle limitazioni legali più che ai cristiani, proprio ai musulmani, e con anche episodi di violenza, ad esempio case e comunità che vengono date alle fiamme, omicidi, assassini. Noi ne parliamo poco dell'India in questi casi, ma l'induismo in India è una questione molto forte e qui la libertà.
3: Noi parliamo prevalentemente di quello che ci vediamo sotto il naso, capisci? Quello che non è nella nostra ottica vicina e prossima, tendiamo a pensare che non sia un problema nostro. Senti, dobbiamo fermarci solo un istante per le informazioni della bozza. Riprendiamo il dibattito molto interessante. Dico al pubblico, è il momento che anche voi diciate la vostra, 800240024, siete d'accordo che in realtà l'idea di Dio, l'idea di trascendenza, la religione non sia affatto estinta, ma anzi stia vivendo una sua nuova forma di affermazione. A tra poco.
5: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Taxi, prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
9: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
12: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
11: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
12: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
11: Ecco qui.
12: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere. Stop that.
13: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Dopo una partenza migliore si è indebolito il quadro europeo. Gli indici hanno girato tutti in negativo. Francoforte in particolare perde lo 0,70%, Parigi meno 0,25%, ferma sulla parità Piazza Affari che resiste grazie al tema che ha condizionato notevolmente il movimento della borsa italiana negli ultimi giorni, cioè il tema bancario, a seguito della duplice iniziativa su Banca Monte dei Paschi, prima quella del Banco BPM comunicata domenica pomeriggio e poi l'unica lunedì mattina, come noto, l'arrivo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Banca Intesa San Paolo in collaborazione con Unipol. Questa mattina gli acquisti riguardano in particolare il Banco BPM più 3,29% insieme a Telecom e Poste, peraltro altre due aziende che hanno un'operazione congiunta, più 1,41 più 1,39%, rimbalza STM più 1,37%, mentre in calo segnaliamo il meno 2 di Prismian, il meno 1,7 di Moncler, il calo di un punto di Fineco, Bank Avio e Campari. Per ora è tutto.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
21: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
22: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
21: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
22: Ma tutto tutto?
21: Tutto tutto.
22: Ma chi? Ma come?
21: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.

0: Melog.
1: Allora, stiamo parlando di un tema abbastanza spinoso e delicato, il fatto che Dio non sia morto. Lo stiamo facendo con Matteo Mazzuzzi, che è vaticanista del Foglio, ha scritto un libro, Dio non è morto, perché la religione è tornata a dominare il presente, edito da Mondadori. Avrei anche una telefonata, di cui però non vedo il nome, vedo soltanto il numero. Se potete metterla in onda, sarà lui stesso a dirmi come si chiama. Buongiorno, ascoltatore. Non c'è, perfetto, benissimo. Quindi il numero non corrisponde a nulla. Andiamo avanti allora con Matteo Mazzuzzi. Noi ci siamo interrotti ragionando su quanto ci siano barlumi di presenza di Dio nella società contemporanea. Barlumi però, se uno guarda con attenzione, sono equivoci, sono quello che una volta poteva essere definita una sorta di movimento gnostico o eretico o di totale trasposizione malefica di quello che è il senso religioso. Ecco, tu in cosa vedi invece uno rinascere proprio dello spirito religioso, come penso che tu lo intenda positivamente, come un ritorno a una fede delle origini o qualcosa che si pensava morto o scaturito? Lo vedi nell'Occidente, lo vedi in paesi, diciamo, insospettabili?
2: Ma sicuramente noi sentiamo sempre parlare della rinascita, come dire, del cristianesimo che parte dall'Africa, che certamente è stato definito dai vari papi che si sono succeduti negli ultimi 25 anni sostanzialmente come il grande polmone della cristianità mondiale, ed effettivamente anche per mere questioni demografiche l'Africa rappresenta certamente il territorio dove stanno fiorendo più comunità cristiane, anche se spesso va detto in maniera disordinata, confusa, dove ci sono contaminazioni anche dei riti, come dire, pagani, se vogliamo, locali, o anche
1: e diciamo è anche frutto di alcuni sincretismi che poi sì, alle nostre latitudini non avrebbero certo facilmente accesso, diciamo la verità, altrimenti non c'è altra soluzione.
2: Assolutamente, qualche secolo fa si parlava dei riti cinesi, le diatribe sui riti cinesi, cattolici come entrare nel grande territorio cinese che non capiva la croce, cosa rappresentasse la croce. In Africa in maniera ovviamente un po' diversa, siamo più o meno alle stesse cose, ma ci sono anche conflitti ad esempio tra cattolici ed evangelici, le cosiddette sette che stanno prendendo piede in Africa. Beh, è un problema che si pone già e si porrà ancora più nei prossimi anni, ma io mi concentro soprattutto su una riscoperta europea, perché appunto l'Europa è passata alla storia in questi ultimi 50 anni per essere un deserto della fede, sicuramente la secolarizzazione c'è e la si vede, ma negli ultimi anni, e per ultimi anni intendo le ultime due decadi sostanzialmente, noi vediamo una crescita impetuosa ad esempio del numero dei battesimi adulti. E capofila è la Francia che era stata data per persa ormai dalla realtà della Chiesa cattolica.
1: Stai parlando, diciamo, di fenomeni come la Latino America, come i paesi diciamo più lontani in cui c'è questo sentimento di rinascita religiosa. Dici proprio in Europa, in quella che era la culla, diciamo, di una civilizzazione indubbia dell'Occidente, sta rinascendo dopo una sorta di tramonto del secolo dei lumi e del secolo del positivismo e di quello che è venuto dopo.
2: Esattamente, la Francia, abbiamo ogni anno alla Pasqua dei record nel numero di battesimi adulti, e parlo nell'ordine delle migliaia. Soprattutto le statistiche e i dati, perché in Francia viene tutto registrato proprio per una come dire, un'eredità ottocentesca prefettizia in cui tutto veniva registrato, siglato e poi archiviato, si dimostra che queste persone provengono per lo più da contesti familiari totalmente atei, cioè dove non è che la nonna portava il ragazzino alla messa la domenica perché i genitori non volevano, no, non si poneva proprio il problema, la domenica si faceva altro, e quindi c'è una riscoperta che viene da un approfondimento personale profondo, serio, non è una cosa en passant, per usare un'espressione francese, qualcosa di radicato.
1: Ma la Francia, nemmeno c'è un vantaggio, diciamo, politico, sociale, al mostrarsi oggi Stremi baciapile può uno avere, diciamo, un vantaggio se si muove in politica. In questo caso parli di persone, lo fanno in maniera totalmente gratuita, non ne hanno nessun vantaggio materiale nel farlo, questo alludi.
2: Esattamente, tant'è che proprio di questi giorni è la notizia che il paese vicino alla Germania, dove invece si soffre una crisi profonda a livello di nuovi, tra virgolette, cristiani, nuovi cattolici, una delegazione dell'Episcopato tedesco andrà a Parigi dicendo: noi vogliamo capire cosa succede qui, perché voi avete tanti nuovi cattolici e noi invece non ne abbiamo. Vogliamo capire cosa è successo, cosa sta accadendo. Ma io ho citato la Francia.
1: C'è un altro fenomeno, se mi permette, va visto. Sì. Io vedo l'annuario pontificio del 2025, dice che il numero di cattolici nel mondo è aumentato fra il 2022 e il 2023. Dice che il numero di cristiani maggiore è quello delle Americhe, il Brasile e via dicendo. Però nel contempo c'è una forte crisi di vocazioni al sacerdozio. Crescono, diciamo, le persone che riscoprono la fede e diminuiscono i ministri che devono poi in qualche maniera fungere da ponte per questa fede.
2: Esattamente, noi viviamo, va detto, anche ancora dell'eredità dei seminari pieni dell'epoca della cristianità trionfante degli anni 50, che tra l'altro già uno come Pasolini aveva iniziato a vedere in crisi qualche decennio fa, dove molte persone in Occidente, molti uomini, andavano nei seminari per lo più per studiare. Molti erano,
1: lo so benissimo, guarda, io ho fatto i salesiani, c'erano, ecco, i seminaristi, li conoscevano, figli di famiglie molto modeste, spesso di persone che lavoravano nella campagna, dicevano: io vengo qui, non avrei altro motivo per studiare, ma finito il liceo non me ne importa nulla, era un gioco che conoscevamo benissimo, però magari di 10 uno ne poteva rimanere.
2: Esattamente, oggi questo non accade più, i seminari chiudono perché sono davvero pochi i ragazzi che entrano e lo fanno convintamente, perché dici: io vado in seminario perché voglio diventare prete, sono più per lo più già laureati spesso in molti contesti, ad esempio in Italia. Quindi c'è un mutamento, noi vedremo probabilmente i risultati con una crescita delle vocazioni che non sia solamente legata all'Africa o all'America Latina tra qualche anno, quando appunto questa riscoperta della fede si sarà un po' sedimentata. Ma volevo appunto dire una cosa solamente, perché io ho citato la Francia e uno potrebbe dire: la Francia, beh, insomma, figlia prediletta della Chiesa, insomma, storicamente con le sue cattedrali gotiche, certo ci sta. Ma io posso citare la Svezia. La Svezia è un paese che di cattolico praticamente non ha nulla. Pensate che c'è un'unica diocesi cattolica, che è quella di Stoccolma, che occupa tutto il paese. Il numero delle conversioni è in aumento e non è dato solamente dal numero degli immigrati dal vicino Oriente. E proprio qui abbiamo decine, centinaia di giovani all'anno, anche qui under 35, e provenienti per lo più da contesti atei, familiari, che dicono: noi abbiamo bisogno di qualcosa di più, e iniziano un cammino che poi, non subito, li porta a conoscere il fatto cristiano, a conoscere magari delle comunità cristiane, e quindi arrivano fino al battesimo. Svezia, Norvegia, Gran Bretagna. L'anno scorso la Bible Society ha detto che per la prima volta nella storia, cioè parliamo di 500 anni, i cattolici stanno per superare il numero degli anglicani, che sono in profonda
1: crisi. Se poi mi spieghi una cosa, ti seguo, e sicuramente, facendo anche tu il vaticanista come, diciamo, ramificazione professionale, porti dati che sicuramente sono corroborati da certezze. Come mai poi c'è invece questo grido d'allarme proprio da chi in qualche maniera si autonomina come paladino della tradizione religiosa, del fatto che l'Occidente è in crisi, i valori occidentali sono in crisi, sta crollando quella che è la radice storico cristiano-giudaica dell'Occidente? Tu più o meno mi stai dicendo il contrario.
2: Io dico che sicuramente c'è stato un periodo di crisi, ma come in tutte le vicende della storia umana. Io ritengo molto, come dire, accentuato il grido nel deserto di chi dice: oh, sta crollando tutto, anche perché si parla di tramonto dell'Occidente da quando? Cioè a quest'ora dovremmo essere già…
1: Sì, se ne parla da Spengler, se ne parla ormai, esatto, da un secolo, diciamo.
2: Esattamente, quindi probabilmente la fase più bassa l'abbiamo già toccata e siamo in una lenta risalita. Quanto alle radici giudaico-cristiane, è vero, è stata persa dal punto di vista cristiano l'occasione 25 anni fa. Certamente l'Europa che è andata costruendosi dopo non è quella dei padri fondatori, che ricordano i cattolici Adenauer, De Gasperi e Schuman. Pensiamo solo che Schuman, primo presidente del Parlamento europeo, fece come presidente un discorso in cui parlò dell'Europa delle cattedrali. Oggi un'espressione del genere in bocca al Presidente del Parlamento Europeo non sarebbe proprio ammissibile. Ma
1: adesso devo fermarti che dobbiamo mandare le informazioni al traffico. Poi è interessante questa tua visione, non è che tutto il mondo potrà essere d'accordo il fatto che ci può essere un'Europa soltanto se comunque fa riferimento a questo tipo di radici. Al di fuori di queste radici può piacerci, non piacerci, essere d'accordo, non essere d'accordo, essere estremi difensori del pensiero laico, come sono io d'altronde. Ti ascolto e argomento che mi interessa molto l'argomento, ma se si rinnegano quelle radici, sono, ahimè, le fondamenta della nostra compattezza europea. Senza quelle radici non può esistere Europa. Vediamo se su questo poi sa dirmi qualcosa, fa un istante dopo il traffico.
0: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova, seppure in diminuzione tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Code a tratti per lavori sulla 10 Genova-Ventimiglia tra San Bartolomeo e Andora in direzione Genova. Code per un veicolo in avaria sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. In centro Italia si rallenta per un incendio sulla statale 148 Pontina, all'altezza di Via del Commercio, Via Mascagni, in direzione Terracina. Sulla A14 Adriatica ancora code per lavori di ripristino a seguito di un incidente, rispettivamente in direzione Ancona, tra Giulianova e Valvibrata, e in direzione Taranto, tra San Benedetto del Tronto e Giulianova. È tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Melog.
1: Allora, intanto grazie a Valeria Bernardi, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intondi e Alessandro Chiappini. Ricordo che stiamo parlando di un tema difficile da trattare, quanto complesso, che è quello del fatto che in realtà in Occidente non sia tramontato quello che molti si strappano le vesti e dicono ormai finito e tramontato, che è quella che è la radice religiosa, culturale, filosofica su cui è costruito l'Occidente. Lo faccio assieme a Matteo Mazzuzzi, che è vaticanista del Foglio, che ha scritto un libro per Mondadori, uscito proprio in questi giorni, Dio non è morto perché la religione è tornata a dominare il presente. Voglio sentire un paio di telefonate, Matteo, e poi le commentiamo e tiriamo le somme su questo tuo libro che hai scritto. Allora, Stefano da Roma.
2: Buongiorno Nicoletti e buongiorno agli ascoltatori anche. Ma dunque, il giornalista ha detto, se non sbaglio, che l'aumento di questi battesimi ci sarebbe stato negli ultimi 20 anni e negli under 35, qualcosa del genere, no?
1: Sì, giovani.
2: Sì, se non sbaglio, diciamo, corrisponde esattamente più o meno alla situazione di enorme difficoltà sociale che stiamo vivendo. E quindi corrisponde anche a un abbassamento del quoziente intellettivo che è stato studiato proprio negli ultimi 20 anni. Cioè, negli ultimi 20 anni è stato assodato scientificamente che c'è stato un calo di un punto sano del quoziente intellettivo.
1: Cioè, tu dici, sono più ignoranti, sono affamati e quindi diciamo cercano ristoro dalla religione.
2: Sì, ci troviamo in una situazione di oscurantismo, a parte il fatto che è stato fatto un po' di confusione tra cattolicesimo, cristianesimo, perché insomma ci sarebbe da dire tanto. Io poi non posso pretendere di avere lo stesso tempo che ha avuto il giornalista.
1: C'ha scritto un libro, che la persona che stiamo sentendo, esatto, e l'ha studiato, ecco, il tema.
2: Esatto,
1: sono io che radicalizzo e sintetizzo, perché parlare in tre quarti d'ora di un libro così complesso è difficile. Poi ci siamo capiti esattamente di cosa si tratta. Lei, alla fine, Stefano, cosa vuol dire? Che in realtà è un abbassamento della qualità di vita, la qualità intellettuale, corrisponde a un rifiorire della religione che è l'antico oppio dei popoli, secondo una definizione che viene dal Novecento sempre.
2: Sì.
1: Non so, se è questo, sì, perfetto. Sì. Sentiamola Sergio da Firenze, poi commentiamo. Sergio da Firenze.
3: Sì, buongiorno dottor Nicoletti e buongiorno anche al suo ospite. Volevo, se è possibile, una considerazione dal suo ospite circa il fenomeno, diciamo, che sta un attimino emergendo, vedo, tra accostamento fra scienza e spiritualità, senza parlare di religione, ma accostamento fra questi due fra queste due, diciamo, istanze, che non avevo mai tutti questi anni non avevo mai visto così in maniera sintetica, diciamo. Ecco, c'è un personaggio tipo Federico Faggina, ad esempio, che è un fisico e quindi ha fatto diversi libri accostando, diciamo, questa la coscienza, cercando in maniera scientifica di spiegare cosa sia la coscienza. Non si parla di religione, però ecco, entra, cioè si concilia in qualche maniera con quello che stiamo ascoltando.
1: È molto chiaro, ricerca. Sergio, molto chiaro. Allora, sono due domande abbastanza complesse, abbastanza difficili, ma che ti pongo, Matteo, ricordando il tuo libro, un libro complesso, un libro che analizza il tema proprio anche per aree geografiche. Poi, visto che ti portano su questo tema, due cose. L'ascoltatore che obietta, secondo un punto di vista, secondo me pregiudiziale, laicista, dice, ma perché i giovani sono più ignoranti, sono più affamati, non hanno lavoro e si rifugiano nella religione. Il secondo dice, esiste un fronte, che guarda caso è proprio il fronte che sta presidiando Papa Leone, è quello della scienza che in qualche maniera comincia a muoversi anche nel terreno della metafisica, come se fosse una sorta di cammino parallelo per riscoprire una profondità, una coscienza, l'esistenza di qualcosa che non sia solamente definibile materialmente. Vediamo se queste due cose si dà una risposta.
4: Allora, parto dalla seconda, da quest'ultima, effettivamente è proprio così, ed è l'appello che ha rilanciato Papa Leone, che ricordo è un matematico, nella recente visita all'Università Sapienza, che è stato applaudito da tutti.

0: L'intelligenza artificiale diventa lo strumento in realtà di dominio e di affermazione del potere, in cui Peter Thiel dice che c'è l'anticristo, in cui altri scienziati dicono attenzione, dentro l'intelligenza artificiale ci sono cose che ancora noi non riusciamo a capire. È un bel tema.
1: Esattamente, non a caso il Papa la prima enciclica l'ha fatta sull'uomo al tempo dell'intelligenza artificiale, quindi direi che è molto, molto indicativo. Quanto alla prima domanda, mi sembra un po' superficiale, innanzitutto perché gli under 35 che cercano il battesimo sono per lo più tutti laureati, e quindi insomma magari
0: non è che sono tutti ignoranti e poveretti, dai,
1: abbiamo uno scadimento degli studi universitari, però lo sono. E poi vorrei dire che un giovane di oggi, certamente ignorante, con un quoziente intellettivo basso, come diceva l'ascoltatore, credo che tra tutte le cose che il mondo propone, tra smartphone, app e tutto il resto, l'ultima cosa che vado a cercare sia il battesimo.
0: Bene, io ti ringrazio, Matteo, ricordo il tuo libro, Dio non è morto, perché la religione è tornata a dominare il paese, Mondadori, ve lo consiglio. Vi consiglio anche di ascoltare il nostro podcast, quello fatto da me, da padre Paolo Benanti, La Resa, quando l'intelligenza artificiale diventò nostro Dio, lo trovate nel sito Radio 24, dove discutiamo proprio di questo tema, il rapporto tra spiritualità, anima e tecnologia. A domani.

0: è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
5: Resta con te.
8: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90€ ogni uscita.
9: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scani

0: the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Si riaccende la guerra nel Golfo, gli Stati Uniti attaccano, l'Iran risponde, nuova strage israeliana a tiro, 30 morti in poche ore. Notte di disordini a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. L'assemblea di Confcommercio, Meloni, vogliamo ridurre il carico fiscale sul ceto medio. L'ufficio parlamentare di bilancio intanto conferma, il governo fino ad ora ha accentuato la disparità di trattamento tra autonomi e dipendenti. Omicidio Paganelli, da Silva assolto, torna subito libero, ha vinto la giustizia. È morta Patrizia Caselli, volto della TV anni 80. Rai, Milo Infante lascia verso Mediaset, intanto il direttore generale Sergio conferma, valutazioni in corso per la vendita delle sedi storiche. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano il conflitto in Iran che si riaccende. Solo ieri sembrava a portata di mano una soluzione annunciata come vicina ancora una volta dal presidente americano Trump, invece nella notte sono ripresi gli attacchi incrociati, mentre prosegue implacabile anche la serie dei raid israeliani sul Libano a tiro, la città è in macerie e si contano 30 vittime.
2: Russia e Cina spingono per la fine del conflitto in Medio Oriente. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto tornino il prima possibile a un percorso politico e diplomatico, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. Soltanto ieri il presidente statunitense Trump aveva assicurato di essere vicino a un accordo, ma questo ottimismo è stato smorzato nel corso della giornata quando lo stesso Trump ha annunciato che un elicottero Apache americano era stato abbattuto dall'Iran e ha promesso una risposta adeguata, risposta che è arrivata nella notte con 3 ondate di attacchi. Gli Stati Uniti hanno colpito basi navali, sistemi radar e artiglieria nella zona dello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto con attacchi contro 21 obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait e in Giordania. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha puntato il dito contro quella che ha definito la responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, a cui ha chiesto di interrompere la collaborazione con gli Stati Uniti. Non c'è pace neppure per il Libano. Le forze di difesa israeliane stamattina hanno diramato un avviso di evacuazione per 2 villaggi nel sud. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È stata una notte di disordini quella appena trascorsa a Belfast, dove ci sono case in fiamme e gente in strada con caccia agli stranieri. Questo dopo l'accoltellamento che è avvenuto ieri di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
3: Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco dopo i disordini andati avanti per l'intera notte nel centro di Belfast. I manifestanti, centinaia di persone, quasi tutte a volto coperto, hanno incendiato bidoni della spazzatura lanciandoli contro auto, autobus, case, prese di mira le abitazioni e le famiglie di origine africana. Le immagini mostrano donne, uomini con neonati e bambini in braccio fuggire dalle case date alle fiamme. La polizia ha dovuto scortare in molti casi le famiglie fino ai blindati per evitare che venissero picchiati o colpiti dal lancio di oggetti. Oggi, dopo gli scontri, resta la paura che quanto accaduto possa ripetersi. La ministra della giustizia Naomi Lang parla di orrendo atto di razzismo, un pogrom contro gli stranieri. A scatenare questa violenza, il tentato omicidio avvenuto poche ore prima di un quarantenne ricoverato ora in gravi condizioni per mano di un sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. La violenza che si è scatenata subito dopo al grido di caccia agli stranieri è stata definita dalla premier Michelle O'Neill qualcosa di disgustoso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora in Italia cominciamo con l'assemblea di Confcommercio, dalla quale la premier Giorgia Meloni è tornata a rilanciare sulla politica fiscale del governo, ha detto vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. E allora in diretta da Roma con la nostra inviata Teresa Trillò.
4: Sì, buongiorno Alessio, qui all'Assemblea di Confcommercio davanti alla Presidente del Consiglio Carlo Sangalli ha parlato di un'Italia che ce la può fare anche se resta l'incertezza, elementi di debolezza, la crisi di fiducia dei giovani e la bassa partecipazione femminile al mondo del lavoro e poi il fisco che frena le imprese e non solo, sentiamo.
5: Troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita, perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
4: E di fisco ha parlato Giorgio Meloni nel suo intervento. L'Italia non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, dice Meloni, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi e promette un nuovo taglio delle tasse sul ceto medio. Ma sentiamo Giorgio Meloni e poi la linea torna allo studio.
6: Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
1: Grazie dunque all'inviata Teresa Trillò dall'Assemblea di Confcommercio. Intanto di ceto medio penalizzato da alcune iniziative del governo parla anche l'Ufficio parlamentare di bilancio nella sua relazione annuale. La presidente Lilia Cavallari si riferisce alla progressività dell'IRPEF verso il basso introdotta dal governo, ma anche dalla flat tax per gli autonomi, misure appunto che hanno penalizzato i dipendenti del ceto medio. Sentiamo.
7: Le riforme degli ultimi anni alla tassazione sui redditi, ha spiegato Lilia Cavallari, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, hanno alleggerito l'IRPEF sui redditi bassi e favorito gli autonomi con la flat tax, portando però a una maggiore disparità fra tipi di reddito, sfavorendo cioè i dipendenti con redditi medi e alti. Resta poi il nodo dell'evasione.
8: Nonostante i progressi sull'attività di recupero e nonostante il calo della propensione all'evasione nell'ultimo decennio, l'Italia ha tuttora un tasso di fedeltà fiscale tra i più bassi nell'Unione Europea.
7: La cresciuta solidità dei conti pubblici, spiega Cavallari, ha reso l'Italia più solida di fronte alle crisi, ma il debito sempre altissimo e la bassa crescita ci fanno restare fragili. E la crisi di Hormuz, che non si risolve, stima l'UPB, costringe già a rivedere al ribasso le stime di crescita fatte ad aprile. L'energia costa troppo in Italia, osserva l'UPB, per l'alta dipendenza da fonti fossili. Occorre spingere ancora di più sulle rinnovabili. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il caso Paganelli, ora Luis da Silva è uscito nella notte dal carcere di Rimini come disposto dalla Corte d'Assise, che lo ha assolto dopo 16 ore di camera di consiglio dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa, Pierina Paganelli. È stata fatta giustizia, le sue prime parole ad accoglierlo fuori dal carcere, la moglie ma anche alcuni sostenitori che avevano seguito l'udienza.
9: In nome del popolo italiano, la Corte di Assise di Rimini assolve da Silva Luis dal delitto ascrittogli al capo A per non aver commesso il fatto.
10: Dopo 16 ore di camera di consiglio è in piena notte che in tribunale a Rimini arriva la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, il 36enne senegalese finito a processo con l'accusa di aver ammazzato la 78enne Pierina Paganelli nell'ottobre del 2023. L'anziana fu trovata senza vita nei locali adiacenti ai garage dello stabile di Via del Ciclamino e dopo una lunga indagine la procura ipotizzò che la mano omicida fosse quella del suo vicino di casa. Il movente era stato ritenuto nella relazione dell'imputato con la nuora della vittima, Manuela Bianchi, e la paura che l'anziana, appartenente ai testimoni di Geova, come quest'ultima, potesse rivelarlo. La procura riminese aveva chiesto per da Silva la pena dell'ergastolo, così il 36enne uscendo dal carcere all'alba.
11: Ha vinto solo la giustizia, era rinascita della giustizia.
10: Ludovico Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
1: È morta a Milano all'età di 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, volto noto soprattutto negli anni 80 e 90. Era malata dal 2024, nel 1994 decise di lasciare la TV per trasferirsi ad Hammamet seguendo Bettino Craxi, con cui restò fino alla sua morte nel 2000. Il Papa ora la sua visita in Spagna, tappa oggi a Barcellona. Questa mattina ha incontrato un gruppo di detenuti in carcere. Questa sera l'attesa celebrazione invece alla Sagrada Famiglia nel centenario di Gaudì.
12: Ser cristiano non consiste in non equivocarsi.
13: Essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, di pentirsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Così il Papa durante la visita al centro penitenziario Brians 1. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ha detto ai detenuti, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Leone ha poi recitato il rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Stasera l'attesissima celebrazione alla Sagrada Famiglia, dove inaugurerà la Torre di Gesù Cristo. A completare l'opera un italiano, Andrea Mastrovito, rendendola la chiesa più alta del mondo, 172,5 metri. Il tutto nel centenario dalla morte di Antonio Gaudì, dichiarato venerabile da Papa Francesco e di cui è in corso la causa di beatificazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Rai, confermata la notizia delle dimissioni di Milo Infante, uno dei conduttori di punta delle trasmissioni pomeridiane, ma non solo, di Rai 2. Infante ora entra a far parte del gruppo Mediaset, a quanto si apprende rivestirà un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del gruppo. Oggi intanto però audizioni in commissione di vigilanza Rai, sul tavolo questa volta la questione degli immobili in vendita.
14: Il patrimonio della RAI deve essere amministrato secondo criteri di responsabilità, efficienza e visione prospettica, nella consapevolezza che la tutela del patrimonio non coincide necessariamente con la conservazione immutata di ogni singolo bene. Le parole del direttore generale corporate Roberto Sergio in Vigilanza RAI spiegano la ragione della vendita di sedi storiche RAI come Teatro delle Vittorie e Palazzo Labia, sede regionale del Veneto. La vendita del Teatro delle Vittorie in particolare ha provocato malumore e proteste. Il suo valore storico, ha riconosciuto Sergio, è indiscutibile e costituisce parte integrante del patrimonio culturale della RAI, ma ha fatto poi riferimento ai costi di mantenimento, agli investimenti necessari all'adeguamento strutturale e tecnologico, al livello di utilizzo effettivo e alla capacità dell'immobile di rispondere alle esigenze produttive contemporanee. Marta Cagnola, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
1: 13:13, ci fermiamo per il primo break di Effetto Giorno. Ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
15: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Effetto giorno.
4: Ecco le notizie di oggi. Si riaccende la guerra nel Golfo, gli Stati Uniti attaccano, l'Iran risponde, altra strage israeliana a tiro, 30 morti. Notte di disordini a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. L'assemblea di Confcommercio, Meloni, vogliamo ridurre il carico fiscale sul ceto medio. Intanto l'ufficio parlamentare di bilancio conferma dal governo fino ad ora a misure che hanno aumentato la disparità di trattamento tra autonomi e dipendenti. Omicidio tolto, torna subito libero, ha vinto la giustizia. Eccoci qua, 13, 15 minuti e 40 secondi in questo momento, effetto giorno, Radio 24, ben ritrovati, 349-238-6666, come sempre, potete scriverci per stare con noi, per commentare tutti i fatti principali di questa giornata, li avete appena sentiti riassunti nei titoli principali. Ripartiamo però dalla notizia di ieri, importante, di questa inchiesta che riguarda il ponte sullo stretto, perché parliamo di uno dei più grandi progetti di edilizia e di infrastrutture italiani degli ultimi anni e soprattutto forse il principale progetto infrastrutturale del governo Meloni. 13 miliardi e mezzo di spesa complessiva pronosticata, un impatto atteso importante sull'economia, sarebbe il ponte a campata unica, ponte sospeso più lungo al mondo, 3,3 chilometri. L'inchiesta, adesso vi ricordo anche di che cosa si tratta, da una parte, dall'altra però il punto proprio vogliamo farlo su questo progetto, su questa opera. Ne parliamo con Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che saluto e ringrazio. Buongiorno e benvenuto Busia.
5: Buongiorno e grazie a voi dell'invito.
4: Allora, l'inchiesta, dicevamo, ieri si è saputo che ci sono state delle perquisizioni affidate ai ROS, ai carabinieri del ROS, nei confronti di tre persone che sono accusate di corruzione, rivelazione del segreto d'ufficio, e che sono un imprenditore calabrese, Vincenzo Virgilio, poi l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, e anche un politico, Giacomo Saccomanni, ex commissario della Lega in Calabria, poi entrato anche come consigliere all'interno della società Ponte sullo Stretto, società che tra l'altro si dice completamente estranea ai fatti. C'è naturalmente una presunzione di innocenza su queste persone, ci sono delle indagini in corso, sicuramente c'è un aspetto politico importante per quanto riguarda la Lega, perché Saccomanni è stato anche commissario proprio della Lega in Calabria, a lui poi è succeduto Rossano Sasso, che poi si è dimesso per entrare in futuro nazionale, quindi diciamo l'operazione di conquista del sud da parte della Lega Nord, della Lega, ex Lega Nord, adesso diciamo da questo punto di vista pone anche delle problematiche. Sappiamo che insomma non tutta la base della Lega, soprattutto al nord, approvava fino in fondo questo progetto, ma dicevamo vogliamo fare il punto insieme a lei Busia, perché insomma nel corso di queste settimane, di questi mesi, lei non aveva mancato di fare le sue critiche al di là di questa dell'inchiesta, no? Di fare dei rilievi anche proprio dal punto di vista delle scelte procedurali che aveva fatto il governo. Quali sono state le sue perplessità e quali sono anche adesso su questo progetto? Abbiamo perso Busia? No. Eccolo qua, no?
5: No, ecco, adesso
4: non abbiamo sentito all'inizio. Quindi... Sì, prego.
5: No, grazie, grazie. Naturalmente confermo, ovviamente, doverosamente si lascia e si presume la non colpevolezza di tutte le persone, e tralasciando quella che è l'inchiesta. L'inchiesta però evidenzia comunque, naturalmente, che di fronte a opere di questa dimensione gli interessi possono essere non solo quelli legati magari in fase esecutiva alla possibile infiltrazione della criminalità organizzata, ma anche interessi forti di soggetti che potrebbero addirittura, quello che emergerebbe, cercare di influire sugli organi di controllo, gli organi di garanzia, e questo rende, naturalmente, preoccupa di più e richiede comunque e dimostra l'esigenza di maggiore trasparenza. Però venendo a quelli che sono alcuni rilievi che emergono anche nella fisiologia, si è scelto, dopo c'era stata una gara ai primi anni 2000, si era deciso o si voleva fare il ponte, ma ormai da tanti anni l'Italia aveva detto di non voler più costruire questo ponte perché non era più conveniente. Si era, l'impresa che aveva realizzato il progetto aveva fatto causa contro lo Stato italiano, aveva perso la causa in primo grado, si attendeva che ci fosse l'appello, e invece di attendere appunto il giudizio definitivo e magari, se proprio si voleva riprendere questo progetto, acquistarlo per pochi soldi e metterlo a base di gara, si è deciso con un decreto legge di far resuscitare questo progetto vecchio ormai di 10 anni, per fare, come le diceva, il ponte a campata unica più lungo del mondo, e prendere un progetto ormai vecchio che apparteneva a un'impresa privata in contenzioso con lo Stato, così di fatto rivitalizzandolo e così evitando di svolgere una gara. Questo cosa comporta? Comporta che sulla base di regole europee che non possono essere derogate dalla legislazione italiana, non si può cambiare più, non si possono apportare modifiche sostanziali al progetto messo a gara. E qui ci sono due elementi chiari. Da un lato la spesa è lievitata nel tempo, si è passati dai 4 iniziali agli 8 del 2012, e diciamo, anche usando questo elemento come riferimento, oggi siamo, come le ricordava, a 13,5 miliardi, quindi siamo al limite del 50%, in più non si possono fare modifiche sostanziali, mentre in questo caso, mentre allora il 60% della spesa sarebbe stato a carico dei privati, oggi nel disegno attuale del governo è il pubblico che si fa carico di tutto. Questo espone a un rischio di non conformità con le regole europee, espone a un rischio che è ancora più alto perché nel prevedere in una serie di decreti o in diverse disposizioni speciali, noi non abbiamo ancora un progetto esecutivo, cioè un progetto di dettaglio, anche di particolare dettaglio, che possa far stimare i costi, e in più si è previsto che questo progetto non sarà complessivo e fatto una volta per tutte prima di partire, ma verrà fatto per fasi, e quindi l'incertezza è ancora maggiore.
4: Allora,
5: in buona sostanza, il rischio di non rispettare la spesa stimata oggi senza avere ancora un progetto esecutivo, e il rischio di che qualcuno faccia notare che le modifiche sono sostanziali è molto elevato.
4: Ecco, tutto questo perché, insomma, si ha la sensazione, anche proprio nell'immediato ridosso di questa notizia di inchiesta di questi tre indagati per corruzione, che quasi ci sia da parte della maggioranza una sorta di, come dire, di indifferenza un po' strisciante, quasi di una rassegnazione, no? Rispetto ai tempi di questo progetto che si allungano, la possibilità stessa di realizzare questa opera, che di fatto manca ancora un progetto esecutivo, non è partita, e riepilogando un po' il filo di quello che diceva lei, Busia, cioè c'era un progetto che era stato rifiutato dai precedenti governi e che c'è stato un contenzioso perché c'è stato un ricorso da parte della società, che era stato un ricorso legittimo, in attesa, diciamo, dell'appello definitivo su questo contenzioso. Il governo ha ripreso questo progetto e lo ha portato avanti, esponendosi però a dei problemi procedurali. Poi c'è stato anche l'intervento della Corte dei Conti. Busia, le chiedo, quale sarebbe stata l'alternativa? Cioè, cosa avrebbe potuto fare il governo per mettere, diciamo, più in sicurezza questo progetto, che per il governo stesso era un progetto infrastrutturale di primissima importanza?
5: La via più facile, la via più diretta sarebbe stata quella della bandire una nuova gara, eventualmente con una transazione, acquisendo se si voleva e si riteneva che quel progetto fosse quello da seguire, si poteva acquistare per molti meno soldi, perché naturalmente di fronte all'Italia che aveva detto non lo voglio più, valeva molto meno, e di fronte al contenzioso vinto in primo grado una transazione sarebbe costata molto meno, e avremmo oggi un progetto aggiornato, perché messo a base di gara sarebbe stato aggiornato e non avremmo la spada di Damocle dell'applicazione delle regole europee. Tutto questo avrebbe garantito maggiore trasparenza e anche più rapidità, perché questi rilievi io li avevo fatti oltre tre anni fa, quando c'è stato il primo decreto. Da allora ad oggi c'è stato un susseguirsi di decreti, di produzione di documenti, ma non si è fatto nulla dal punto di vista operativo, per cui il suggerimento che si era dato, noi non diciamo, io non ho mai detto il ponte sì, il ponte no, sappiamo che ci si divide su questo, ma se si deve fare in modo conveniente, quindi non spendendo più soldi per un progetto che ne vale meno e non c'è convenienza nel rivalutarlo, e due, si deve fare avendo la certezza di rispettare le regole europee, quindi con procedure aperte che consentano di avere progetti più avanzati e che consentano quindi maggiore trasparenza in un'opera così delicata e così importante, così strategica, quale quella di cui discutiamo.
4: Grazie, io mi fermo qua, ringrazio il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia. Giusto il tempo di aggiungere che dal punto di vista politico Busia diceva che non ho mai detto ponte sì, ponte no, parliamo di come mettere in piedi queste infrastrutture dal punto di vista procedurale per mettersi al riparo dal rischio poi di corruzione che qui viene ipotizzata da questa inchiesta. Presunzione di innocenza staremo a vedere, perché non è scritto che ci arriveranno delle condanne, assolutamente. Tempo di ricordare che dal punto di vista politico ovviamente ci si divide, c'è chi come l'opposizione coglie l'occasione di questa inchiesta per dire il progetto era sbagliato, basta forzature, come per esempio Bonelli Alleanza Verdi Sinistra, che ha presentato ben 6 esposti alla magistratura. Invece soprattutto dalle parti della Lega all'indomani di questa notizia d'inchiesta si ritiene che si tratti di una vendetta dei magistrati, si dice più o meno apertamente, rispetto al tema per esempio del referendum, o anche si parla di un attacco a Salvini, come era avvenuto secondo questo punto di vista anche col processo Open Arms. Adesso invece un'altra notizia che curiosamente fa capo sempre a Salvini, perché nelle ultime ore il ministro Salvini ha firmato il decreto che riguarda gli autovelox, l'annosissima questione dell'omologazione. E allora facciamo il punto per vedere se questa diatriba effettivamente si è risolta. Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona, ma anche componente del tavolo sulla sicurezza stradale all'ANCI. Benvenuto Altamura.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
4: Allora, questa vicenda l'abbiamo raccontata tante volte, va avanti da una vita. I magistrati hanno sempre sostenuto che l'omologazione era cosa diversa dall'autorizzazione, dall'approvazione. Il Ministero dei Trasporti per anni ha detto no, e invece adesso ha cambiato idea al Ministero dei Trasporti e ha firmato questo decreto, cioè così c'è stato un cambio di passo da questo punto di vista. E cosa prevede questo decreto, Altamura?
3: Beh, innanzitutto grazie di trattare sempre temi inerenti alla sicurezza stradale, perché di questo stiamo parlando. Gli autovelox, tanto odiati nel nostro paese, in Europa invece sono sempre più utilizzati per ridurre morti e feriti, cosa che avviene all'estero e non in Italia, perché i numeri di cui si parla sono sempre negativi, e lo vedremo a fine luglio con i dati Istat. Il quadro è questo: da 34 anni si aspettava un decreto sull'omologazione degli apparati, lo indica l'articolo 142, peccato che in 34 anni proprio il Ministero abbia sempre detto che equivalevano le due procedure di omologazione e di approvazione. Il problema qual è? Che ad aprile del 2024 la famosa ordinanza 10.505 della Cassazione ha detto una cosa diversa, ha detto che sono due procedimenti distinti e separati e che pertanto bisognava assolutamente avere questo decreto. Il tema però è che oggi abbiamo qualche certezza in più, c'è un nuovo quadro normativo uniforme per l'omologazione, addirittura in questo allegato B ci sono quasi 20 sistemi che verranno omologati d'ufficio. Perché d'ufficio? Perché sono già rispondenti al decreto ministeriale dell'agosto 2017 che dava già delle indicazioni tecniche ai produttori. Che cosa cambierà in futuro? Beh, già questa mattina ho sentito tanti commenti, molti indicano che ci saranno nuovi ricorsi, nuove diatribe davanti ai giudici di pace, davanti ai tribunali. Io sono convinto che serva un momento di pacificazione nel nostro paese.
4: Ma questo...
3: Noi non possiamo.
4: Sì, questa è una speranza, però, Altamura.
3: È una speranza. Io ricordo a quanti poi ci accusano o mi accusano di essere un difensore strenuo degli autovelox. Non capisco perché noi, quando attraversiamo i confini terrestri per la Francia piuttosto che per la Svizzera o per l'Austria o per la Slovenia, diventiamo tutti bravissimi a rispettare la velocità, sapendo che dall'altra parte ci sono controlli tassativi e, come dice il presidente Biserni dell'ASAPS, non c'è la banda della polizia che annuncia il controllo, non ci sono segnaletica che anticipa questi controlli. In Italia dal 2024 ad oggi sono avvenute tante cose, tra cui un decreto ministeriale nel 2024 che indica le nuove regole su come fare i controlli, il famoso censimento. Se lei oggi va sul sito del Ministero sa che sono oltre 4.030 gli apparati con tanto di numero di protocollo, con tanto numero di serie e di modello. Questo decreto credo che sia un punto, non credo di arrivo, ma un punto intermedio importante.
4: Io credo che facciano arrabbiare soprattutto gli autovelox nascosti o ancora non debitamente e chiaramente segnalati, che danno sempre il sospetto che si punti a far cassa e non abbassare la velocità, ma questo abbiamo detto mille volte. Però sui ricorsi, Altamura, l'ultima cosa che le chiedo, perché insomma, allora io non lo so, vedremo gli avvocati, però la sensazione è che dire che tutti quelli fatti dal 2017 in avanti sono automaticamente omologati, quando la magistratura però fino ad oggi ha detto che l'omologazione è cosa diversa dall'approvazione fatta sin qua, mi sembra che sia una buona base per correre un rischio che effettivamente questo decreto non regga a qualche ricorso, perché se non è intervenuto nulla di nuovo sui singoli autovelox dal 2017 a oggi, diventa una sanatoria quasi, o no?
3: Il Ministero però non poteva contraddire se stesso, nel senso che ha sempre detto, non con una norma di legge ma nelle circolari, che approvazione e omologazione erano procedimenti equivalenti. Certo, quello che dice lei è corretto, sicuramente ci sarà chi ritiene che gli apparecchi omologati dalla data di pubblicazione del decreto, che sarà nei prossimi giorni, e non retroattivamente, possa certamente portare ulteriori ricorsi. Ripeto e ribadisco, no a fare cassa, no agli autovelox nascosti, certezza del diritto per tutti, per i cittadini ma anche per chi è preposto a far rispettare queste regole. Noi non ci divertiamo nel momento in cui siamo costretti a utilizzare delle apparecchiature che qualcuno ritiene non idonee. Io credo, e lo ripeto per l'ultima volta, mettiamo un punto da cui ripartire. Questo potrebbe essere.
4: Grazie, vediamo. Luigi Altamura, lo ricordo, comandante a Polizia Locale di Verona, ma anche membro del tavolo sulla sicurezza stradale dell'ANCI. Vedremo. Intanto il decreto finalmente è stato firmato, è arrivato, e vedremo poi eventuali ricorsi. Insomma, adesso ci fermiamo, c'è il break, a tra poco.
6: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store. Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
11: Adoro saltare da una pecca all'altra.
12: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
13: Spedisco 1000 pack una alla volta.
12: Io do la password delle caselle a tutti.
14: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
15: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi. Sì.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
22: Torna la cautela sui mercati europei a metà seduta. Gli investitori attendono il dato sull'inflazione americana che potrebbe fornire indicazioni importanti sulle prossime mosse della Federal Reserve, mentre resta alta l'attenzione sul Medio Oriente. Nelle ultime ore è intervenuta anche la Cina, che ha espresso forte preoccupazione per gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti e ha invitato le parti a fermare l'escalation. Così, dopo un avvio positivo, le principali borse hanno invertito la rotta e anche Piazza Affari c'è dello 0,2%. Sono deboli anche i futures su Wall Street. A Piazza Affari restano osservati speciali titoli delle banche. MPS e Mediobanca viaggiano sui livelli della vigilia, mentre Banco BPM guadagna oltre il 3% tra le mille speculazioni sul riassetto del settore bancario. Unicredit invece è poco mossa, ma il mercato continua a monitorare gli sviluppi in Germania, soprattutto dopo l'aumento della presa su Commerzbank fino al 54% del capitale. Tra le blue chips infine spicca la performance di ST Microelectronics in rialzo di oltre il 2%. Da Radio Core Eleonora Micheli per Radio 24.
23: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
24: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
23: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
24: E ci mantiene giovani.
23: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
24: Perché Oliveto è Oliveto.
25: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
26: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
27: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
28: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
29: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
0: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni de Il Sole 24 Ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole 24 Ore.com.
1: Effetto giorno.
2: Ero talmente incredulo che ho chiesto al mio capo di ripetere esattamente quello che aveva detto e lui mi confermò: Luca, sei stato assegnato come pilota alla missione Artemis 3. Ero circondato da persone, quindi sapevo di non poter dire nulla ad alta voce, per cui sono rimasto senza parole e credo che diventerà una delle mie memorie preferite.
3: Le parole di Luca Parmitano ieri, dopo l'annuncio da parte della NASA che sarà uno dei quattro membri dell'equipaggio Artemis 3. Emilio Cozzi, buongiorno, benvenuto. Ciao.
4: Buongiorno a tutti e a tutte, è un piacere tornare da voi.
3: Eccoti qua. Allora, chi potevamo chiedere di commentare questa notizia per certi aspetti anche storica? Tu che sei autore, tra l'altro, insieme proprio a Parmitano, di un libro, Camminare tra le stelle. Quindi ti chiedo, insomma, che effetto ti fa questa notizia? E chi, ricordiamolo, no? Chi è Luca Parmitano?
4: Beh, Luca Parmitano è un colonnello dell'aeronautica militare e pilota sperimentatore, e questo ha certamente avuto un peso, perché piloterà la capsula Orion soprattutto nelle fasi di docking e attracco, con due capsule che saranno poi i moduli lander che porteranno nella missione successiva donne e uomini sulla Luna. E non dimentichiamoci che Luca Parmitano è un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, il primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, nonché protagonista di 6 attività extraveicolari, di cui 4 considerate fra le più importanti della storia dell'astronautica. Hanno riparato l'AMS, il cacciatore di antimaterie, che è posizionato all'esterno dell'ISS.
3: Ecco, con questo curriculum la domanda perché è stato scelto potrebbe essere superflua, però c'è anche una geopolitica degli incarichi, non lo so, è un riconoscimento per l'Agenzia Spaziale Europea e Italiana?
4: È assolutamente un riconoscimento per tutte e due, tanto che l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, aveva firmato un accordo bilaterale poco prima che partisse Artemis 2, quindi a fine marzo, con la garanzia di avere 2 astronauti coinvolti nel programma Artemis, a patto di costruire il modulo abitativo dei prossimi pellegrini lunari, una sorta di camper, si chiama MPH, che servirà esattamente da casa lunare per i primi astronauti. Certamente non ci si aspettava però che il riconoscimento fosse sostanziato così presto. Luca Parmitano sarà il primo astronauta europeo coinvolto nel programma lunare americano. Insomma, è un riconoscimento che certamente dà peso anche politico all'Europa e all'Italia in particolare.
3: Capite che questo è già un anticipo della classifica delle buone notizie del venerdì di Effetto Giorno, ma insomma, Emilio Cozzi, ti chiedo anche questa missione, no? A che punto siamo, questo ritorno dell'uomo sulla Luna? Questa missione qua non è direttamente quella, è una tappa. Più in generale, a che punto siamo?
4: Allora, devo ammettere che dal punto di vista del programma occidentale Artemis, proprio quello a cui parteciperà Luca, ci sono dei ritardi. Stiamo aspettando che Starship, che fungerà da lander, cioè il gigantesco sistema di lancio di SpaceX, funzioni a dovere, cosa che per ora non si è ancora verificata, cioè è atteso un test molto importante entro la fine dell'anno. E ricordiamoci che pochi giorni fa è esplosa sulla rampa durante un test il razzo di Blue Origin, che doveva portare l'altro lander, l'MK K2 si chiama, per cui insomma dobbiamo rincorrere, e quando dico rincorrere evidentemente evoco la Cina, che ha un programma lunare un pochino più semplice, ma la cui regolarità è impressionante. Ricordiamoci che la Cina ha promesso di portare 2 taikonauti, come si chiamano gli astronauti cinesi, sulla Luna entro il 2030, a fronte di alcuni successi potrebbero anticipare la loro data, per cui diventa davvero una corsa che anche dal punto di vista geopolitico sarà rilevante. Dobbiamo correre.
3: Correre nello spazio. Emilio Cozzi, grazie, a presto, buon lavoro. E ricordiamo anche il podcast, che è la seconda stagione appena cominciata, il podcast originale di Radio 24 insieme a Giampaolo Musumeci, La geopolitica dello spazio. Benissimo, ci fermiamo, tra poco Effetto Mondo.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
21: Strade in diretta.
5: Un saluto a tutti voi. Sulla 25 Torano-Pescara si rallenta a causa di un incidente tra Sulmona e Cocullo in direzione della 24 Roma-Teramo. Sul grande raccordo anulare di Roma si verificano code all'altezza dello svincolo di Sette Camini in carreggiata interna. Infine, per lavori, si rallenta sul raccordo autostradale Salerno-Avellino tra Fisciano e Montoro in direzione Avellino. Questi maggiori disagi al momento. Strada in diretta torna tra un'ora più tardi.
21: Effetto mondo.
6: You mean when they had the camera on me? I thought it was very good, yeah. It was certainly amazing. It was, I think, mostly cheers.
7: Certainly, she worked for Mr. Epstein for 18 years. She was his primary scheduler who worked out of one of his main offices. And she spoke to, you know, almost daily massages that Jeffrey Epstein received.
3: Giulia Crivelli, buongiorno.
8: Buongiorno.
3: Cosa abbiamo ascoltato?
8: Allora, la prima voce inconfondibile l'avrete riconosciuta, quella di Donald Trump, che martedì dopo il lunedì sera dopo sì. la partita di cui abbiamo parlato ieri, ovviamente ha preso il suo aereo, l'Air Force One, da New York è tornato a Washington. Come sempre i giornalisti lo aspettavano mentre saliva sull'aereo e gli hanno detto: allora com'è andata? A quel punto tutti sapevano che era stato nel suo palco, circondato dai vetri antiproiettile, con a fianco naturalmente persone dei servizi segreti e una nipote. Tutti sapevano che durante l'inno nazionale erano arrivati diversi bu, perché la ABC, che trasmetteva in diretta la partita, aveva cercato di silenziarli, ma come abbiamo detto ieri siamo nell'era dei telefonini, degli smartphone che tutto rivelano e non è possibile nascondersi. Ricorderete al concerto dei Coldplay cosa successe con la telecamera che beccò insomma una coppia clandestina, per dire che insomma non sentiamoci mai al sicuro. E Donald Trump invece risponde: no, ma erano per la maggior parte cheers, cioè incitazioni, cose positive, è stato amazing, è stato fantastico. Giudicate voi se questa è una persona che semplicemente non vuole vedere la realtà. Sicuramente non scherzava, perché non è l'ironia e l'autoironia non è sicuramente una delle qualità principali di Donald Trump, e quindi tutti sottolineano ancora una volta che insomma sembra essere sempre più disconnesso dalla realtà. Al di là di questo episodio, diciamo prettamente sportivo,
3: sì.
8: E tra l'altro vi lascio immaginare anche l'ironia, appunto, perché i Knicks non perdevano, adesso vedremo la prossima partita, mentre si è presentato
3: Donald
8: Trump.
3: Hanno vinto le prime due, la terza l'hanno persa.
8: Esatto, però insomma vedremo. Il tema è quello di nuovo dei sondaggi, ne escono ormai giornalmente e il prezzo della benzina continua a salire. Anche qui ci sono alcuni analisti, forse Donald Trump non ha capito che l'autonomia energetica degli Stati Uniti non mette gli Stati Uniti, a meno che non voglia cambiare o pensi di poter cambiare anche questi meccanismi di fissazione del prezzo delle materie prime, non bastano a cambiare i costi dei carburanti per gli americani, per non parlare del fatto, anche qui ci si chiede se veramente tutti questi yes men, soprattutto yes men, yes women sempre di meno perché ne ha licenziate tante, che ha intorno, gli spieghino anche i meccanismi economici, perché per esempio sappiamo che gli Stati Uniti hanno scarsa capacità di raffinazione del petrolio, addirittura un po' di benzina arriva anche dall'Europa, quindi sembra sempre più sconnesso dalla realtà e infatti si aggrappa, lo ha fatto anche nella famosa intervista da cui cui si è che ha interrotto bruscamente, si aggrappa, e di questo parlano tutti i giornali oggi, al tema dei brogli elettorali. Non è soddisfatto degli ultimi risultati nelle elezioni, soprattutto primarie, perché poi le vere e proprie elezioni, lo sappiamo, si terranno in novembre, ma intanto ogni martedì praticamente ci sono delle primarie, o per decidere i candidati di un partito o per decidere i candidati, per esempio, ai posti di sindaco che si libereranno, per non parlare di quelli di governatori. E lui su tutte queste elezioni continua a dire che sono tutte rubate, che ci sono dei brogli, che è tutta colpa del voto per posta. E anche qui ricordiamo che lui stesso ha votato per posta quando circa un mese fa è stato chiamato a votare in Florida, perché risiede in Florida. Quindi sempre più dubbi, anche alla luce del conteggio che ha fatto la CNN, sicuramente l'avrete sentito, 37 volte Donald Trump da un mese dopo che era iniziata la guerra, quindi 28 febbraio attacchi americani all'Iran, e poi dopo tre settimane, nemmeno un mese, ha cominciato a dire che era questione di ore per trovare un accordo, e questa frase l'ha ripetuta 37 volte, di nuovo a favore di telecamera, quindi sono tutte cose dimostrabili. Ma c'è un altro fantasma che torna sempre, di cui Donald Trump non riesce a liberarsi. Epstein. La seconda voce che avete sentito era quella di una deputata democratica che ieri ha ascoltato in un'audizione a porte chiuse una donna che è stata l'assistente personale di Jeffrey Epstein per 18 anni. Aveva avuto una sorta di immunità, nonché nel testamento di Epstein, questa è una cosa veramente strana, addirittura un fondo per le spese legali, per coprire, dopo che Epstein fosse morto, faceva parte proprio dell'asse ereditario di Epstein, però adesso evidentemente lei ha deciso comunque di parlare e sta cominciando, perché lei organizzava proprio tutti gli appuntamenti, in particolare i famosi massaggi che Epstein amava così tanto farsi fare, e non erano massaggi ovviamente, da ragazze minorenni, in particolare nelle sue ville della Florida.
3: Che altro, Giulia, in primo
8: Spagna,
3: piano?
8: Facciamo un salto in Spagna, sì, dove almeno c'è qualcuno che parla di Concordia, naturalmente il Papa, la sua visita in Spagna, ha fatto tappa a Barcellona, nella Sagrada Famiglia, questa incredibile cattedrale che è stata proprio finita da pochissimo, e la cosa interessante è che ha parlato sia in catalano sia in castigliano, e come per dire smettetela di invocare la separazione della Catalogna, di cui Barcellona è la capitale, unitevi, date l'esempio a tutta la Spagna, quindi l'ennesimo appello di Papa Leone che trova spazio su tutti i giornali spagnoli, mentre Concordia ce n'è molto poca, lo avrete sentito, e in particolare in Irlanda, e sentiamo la premier irlandese che parla di questi disordini che ci sono stati a Belfast in conseguenza di un gravissimo atto di violenza, tentativo di assassinio da parte di un immigrato sudanese ai danni di un irlandese.
9: I don't know any country that has open borders. I believe in an immigration system that is fair and managed and enforceable and compassionate and human rights compliant, but that is not the debate for today. The debate today is about our society, about our inclusive society.
8: Cosa dice? Avrete sentito tra l'altro questo bellissimo accento irlandese, io e Alessandro Schirano condividiamo questa fascinazione per gli accenti, in questo caso nord irlandesi, ma anche per quello scozzese, e la premier diceva: io non credo che esistano paesi dove i confini sono del tutto aperti, io credo nella limitazione all'immigrazione, qui però stiamo parlando in relazione a questi disordini veramente di che società vogliamo essere, cioè se un episodio di violenza che assolutamente va condannato, il colpevole dovrà essere punito, però se da un episodio si scatena questa rabbia, allora c'è qualcosa di più, allora dobbiamo interrogarci su dove siamo arrivati come società, che mi sembra un appello molto fermo, e sicuramente le indagini andranno velocissime e si cercherà di stabilire come mai questo questo immigrato aveva un permesso di soggiorno, naturalmente avete sentito quante ragioni ha dato poi ai partiti che invocano strette sull'immigrazione, però dice anche allo stesso tempo non possiamo lasciare che la città venga messa a ferro e fuoco per un episodio così. Nel frattempo però questa rabbia si è già trasferita anche a Londra con altri partiti di destra estrema e non solo in realtà, che sottolineano quanto sia necessaria una stretta sull'immigrazione e purtroppo ci si aspetta che il tema poi rimbalzi anche oltre Manica, perché il tema dell'immigrazione incontrollata, sappiamo, è il tema che fa crescere i partiti di destra estrema in Germania, la AfD, ma anche in Francia, Rassemblement National.
3: Ecco, a proposito di Francia, hai qualcosa anche sulla Francia?
8: Sì, perché lì ne abbiamo parlato ieri, ma non si spengono le polemiche su questa morte di una bambina di 11 anni, Lianna, uccisa da un pedofilo che era un noto pedofilo ma che è in qualche modo sfuggito alle maglie della giustizia e alle maglie dei controlli dei giudici che sono previsti nei casi di pedofili o condannati o comunque considerati a rischio di poter commettere di nuovo reati legati alla, in particolare, pedofilia. E ieri è intervenuta in Parlamento Marine Le Pen, che è parlamentare all'Assemblea, come sapete Jordan Bardella invece è europarlamentare, benché presidente del partito e probabile candidato alle elezioni presidenziali del 2027, sempre per Rassemblement National, ma in questi giorni è più Marine Le Pen che interviene su questa questione, sentiamola.
10: L'obsession idéologique de la réinsertion des criminels au détriment de la protection de la société. Et je ne parle pas des idées perverses sur la sexualisation des enfants

0: forse in questo caso è più un problema legato al funzionamento della giustizia.
1: Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi, Alessandro Schirano, ciao a tutti.

0: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Ciao, sono Tabata.
7: Io Matteo.
8: E io Mirko.
6: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
8: Cosa fate qui, dottore?
9: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
9: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
6: Grazie.
8: Ora dove andiamo?
6: In un altro centro la nostra famiglia.
8: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
11: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Salve!
13: Sì, lo abbiamo un tavolo
12: faccio?
13: Di 5.
12: Nullo?
13: Mi disdice adesso?
12: Purtroppo non ho posto.
13: Ma veramente?
12: Che faccio?
13: Sì.
14: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
19: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24.

0: 24 alle 15.
1: Il segnale orario vi è offerto da
2: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
3: Sono le 14.
4: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. Donald Trump sarebbe vicino a ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, l'avrebbe detto lui stesso alla Fox. L'Iran ha impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagare il prezzo. Così ha scritto su Truth il presidente Trump. Nella notte il conflitto si è già riacceso, gli Stati Uniti hanno attaccato, l'Iran ha risposto. Intanto altra strage israeliana nel sud del Libano a tiro, 30 morti in poche ore. È stata una notte di disordini anche a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case sono state date alle fiamme, si è scatenata la caccia allo straniero. Il caso Paganelli, da Silva è stato assolto nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio ed è tornato subito libero, ha vinto la giustizia, ha detto il commento poi della nuora di Pierina Paganelli che aveva avuto una relazione con da Silva, la mia coscienza è totalmente serena, ho sempre detto la verità. Assemblea di Confcommercio, interviene la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vogliamo ridurre il carico fiscale sul ceto medio, ha detto Meloni. Intanto l'Ufficio parlamentare di bilancio ha confermato oggi nella sua relazione annuale che il Governo fino ad ora ha accentuato la disparità di trattamento tra autonomi e dipendenti proprio della classe media. In chiusura la RAI con Milo Infante che lascia, è stato assunto nel gruppo Mediaset, mentre il direttore generale della RAI Sergio ha confermato ci sono valutazioni in corso per la vendita di alcune sedi storiche della RAI, tra cui il Teatro delle Vittorie. Era l'ultima notizia, è tutto per questo aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Da ragazzo che voleva fare?
8: Il giornalista
9: sportivo. Io mi ricordo che una volta da ragazzino andai in sede Rai, in Corso Sempione, ma senza scrivere, e perché volevo parlare con Bruno Pizzu.
7: Ah, ecco.
9: Così. E riuscii, andai a parlare con Bruno Pizzu, perché mi piaceva lo sport e unire il lavoro alla passione è qualcosa che da piccolo mi attraeva.
10: Dobbiamo convocare la banda.
11: Venite!

0: di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Certo che se deve tornare Mancini non è un fallimento, è una piantagione di fallimenti.

Ma siamo proprio così sicuri di non voler dare una chance a Baldini? In fondo all'europeo mancano 2 anni, ai mondiali 4, sarebbe il tempo di dargli un anno di prova.

0: Quindi dobbiamo rinnovare il calcio, dobbiamo rinnovare le giovanili e tutto il resto, e cosa facciamo? Puntiamo su Malagò e su Mancini, quindi solita pappa trita e ritrita. Perfetto, ottimo.
1: Io terrei per buona l'Italia di Baldini, e a questo punto farei anche un lavoro inverso, cioè reinserire un po' alla volta i campioni in questa squadra qua, tenere questa di Baldini e magari dalla prossima provare a inserire, non so, Di Marco, Calafiori, e poi vedere se si inseriscono bene, inserire anche altri pseudo tra virgolette campioni che hanno solo deluso.
2: Finalmente siete contenti che Mourinho allena una grande squadra, Pardo e Genta. E io sono contentissimo che non rischiamo che lui venga in Italia o alleni l'Italia. Abbasso Mourinho, non mangerà il panettone.
3: Questo lo vediamo, Questo voglio vederlo, che non mangia il panettone a Madrid. Tra l'altro non c'è il panettone. Cosa c'è, Pierluigi Pardo? Buongiorno. Buongiorno, cosa si mangia a Madrid a Natale? Te lo sai?
4: Eccoci. Ecco. Io? Ma a Natale a Madrid si mangia, dobbiamo chiedere a Ricci, ma si mangeranno
3: Duce de leche. Sì. Allora, innanzitutto buongiorno ai radioascoltatori di Radio 24, ai telespettatori del Sole 24 Ore TV e di DAZN con cui siamo in diretta. Abbiamo sentito prima Salvini che voleva fare giornalista sportivo. Va bene che scrivi i libroni, che presenti nei postoni con gli ospitoni, sembro Salvini, o meglio Crozza che fa Salvini, i postoni e gli ospitoni, ma ogni tanto puoi anche passare da casa, Ivan Zazzaroni, a salutare gli amici.
5: Buongiorno. Ma cioè dove dovrei andare?
3: Qui, no, qui. Qui.
5: No.
3: Cioè,
5: no,
3: puoi passare, no, passare no, da no, qui, no, dagli, no, dai no, tuoi no. amici a dire... A parlare di per vincere domani di questa
5: nuova faccio vedere. Non ne ho bisogno,
3: ma lo so. Vabbè, ma lo so. Mica ti faccio marchette così, tanto per cioè, voglio solo semplicemente dire che puoi passare ogni tanto tutti da casa. Non
5: io,
3: solo,
5: io mi diverto ad ascoltare queste cose perché è normale. Tutti quelli che in questo momento sponsorizzano Baldini alla seconda sconfitta lo brucierebbero. e te lo dice uno che il 14 giugno dello scorso anno ha scritto a Gravina: prendi Baldini nell'Under 21,
3: sì.
5: Primo in Italia.
3: Sì.
5: E lui mi ha detto: sì, è nella lista. Dico: sì, in quale lista? Scusami, perché non era neanche considerato. Esatto. Però poi ci ha pensato Buffon. Una delle due cose che ha fatto bene Gigi.
3: Sono d'accordo. Senti, ma posso dire una cosa al tuo libro? Ora, al di là di tutto, perché mi incuriosisce, perché il libro nero calcistico in Italia è un nuovo filone aureo, ne sono usciti parecchi in questa estate demondializzata e un po' demoralizzante. Sì. A me questa cosa piace perché sei un grande giornalista, non lo dico perché sei mio amico, perché sei qui, ma lo so.
5: No, perché tutti. È vero.
3: Perché è vero, semplicemente. In questo libro, per scrivere questo libro, hai viaggiato, ti sei informato e sono confronti con un mondo calcistico a tratti avvilenti.
5: Sì, no, beh, al di là delle battute, come posso dirti, è una sorta di raccolta di tutto quello che è stato detto e non detto dopo ogni eliminazione, no? Sui settori giovanili, sui RAE, sulle scelte di stranieri, sulle squadre, le differenze, la distanza che c'è fra la Lega e il calcio e la federazione, dagli interessi dei club e tutto il resto. Quindi è stato, non è né un riassunto né altro, c'è tutto quello che non va nel calcio italiano, partendo dalle scuole calcio, partendo da appunto scuole che costano addirittura 800 euro all'anno, sì, per le famiglie,
3: sì, sì.
5: C'è tutto, e poi c'è naturalmente il confronto con le nuove realtà, Norvegia, Arabia, anche le vecchie, Clairefontaine della Francia, la Germania, come fanno, come usano loro, come lavorano loro sui giovani, e poi c'è anche una soluzione.
3: Fare
5: il contrario, però vedi, il problema di fare il contrario di quello che facciamo, il problema di base, quando sento dire è Malagò, è Mancini, cioè la gente cosa pensa in Italia, cosa pensa che si possa rinnovare in due anni?
3: Ma no, visto che noi abbiamo, è chiaro che no, ma dai,
5: abbiamo pazienza zero. No, noi quando tra due anni avremo gli europei, se non ci qualifichiamo, se usciamo vogliamo la testa del presidente, vogliamo cambiare tutto. Noi siamo italiani, per cui non siamo in grado
3: questo
5: di
3: questo. Non lo cambi però, Ivan. No, non siamo in grado, quindi cosa facciamo? Cioè, io sono pessimista in questo, Pier. Sono pessimista perché...
4: Ma io, a sentire, con tutto rispetto per i WhatsApp che abbiamo sentito prima, che sono sempre ben accetti, ovviamente tutti rispettabili, però come no? Io condivido pienamente il giudizio positivo su quello che ha fatto Baldini, e non è in discussione. Però pensare che, siccome abbiamo vinto due partite, a me queste due partite mi fanno arrabbiare ancora di più. Perché poi l'elemento, perché poi, direbbe Spalletti, perché poi l'elemento che secondo me è veramente mancato nel post partita di Bosnia Italia è stata la valutazione della partita. Noi non siamo usciti con la Bosnia perché abbiamo tutti i problemi che giustamente Ivan ha raccolto nel suo libro. Noi siamo usciti contro la Bosnia perché abbiamo fatto una partita nella quale un grande difensore come Bastoni ha commesso un errore, dei grandi giocatori come Ken, Di Marco hanno avuto delle occasioni per andare sul 2-0 e le hanno mancate, e noi siamo usciti dal mondiale.
3: Vengo da
4: Procter, cioè vengo da un'azienda in cui se c'è un problema si fa l'analisi di quel problema. C'è un breve periodo e un lungo periodo. Il breve periodo è quale può essere l'allenatore migliore per la nostra nazionale e quale può essere il miglior presidente per la nostra nazionale, e poi c'è il periodo del lungo, del medio lungo, e qui chiaramente tutte le riforme del bel libro di Ivan, se ne può discutere, il nostro umore è cambiato per quella roba, perché appunto siamo italiani, quindi il risultato giustamente, mai come nel calcio, ci condiziona. Questo è indiscutibile. È la terza volta consecutiva che succede. Poi a spiegare che una volta sei uscito perché hai sbagliato due rigori e è andato al ritorno contro la Svizzera, adesso chi se la prende con Mancini dice abbiamo fallito. Sì, abbiamo fallito certamente, ma ci ricordiamo che cosa è successo con la Svizzera in quel girone.
3: No, ma queste sono, per restare alla sovracopertina, la controcopertina del tuo libro, queste sono le foglie. È chiaro che bisogna curare le radici, ma le foglie contano, Ivan.
5: Le radici sono fondamentali, questo è chiaro, però il discorso di base è questo. Quando sento dire adesso lascia stare Malagò, io sono anche aperto a qualche altra soluzione, però me la devono indicare. Dice non certamente l'appassionato, l'ascoltatore. Il governo non è in grado di indicare una sola persona che possa fare il commissario con un minimo di... Quando abbiamo avuto il commissario c'è stata la guerra contro appunto il commissario del 2006, Rossi, perché per varie ragioni e perché aveva
3: non
5: previsto...
3: Non c'è commissario però, non si parla,
5: no,
3: di commissario.
5: Si parla di questa lotta di Abodi o del governo nei confronti di Malagò col discorso dell'ineleggibilità, perché il governo vorrebbe mettere il commissario, è molto chiaro, no? Ma quale commissario? Chi? Vi ricordate Rossi che privilegiò secondo alcuni il Milan portando Albertini e Costa Curta? Cioè siamo sempre, cioè noi dobbiamo fare i conti con quello che siamo, e ha ragione Pier, cioè pensiamo al breve come se fosse un'azienda, sul breve esatto. Il meglio che abbiamo è questo.
3: Esatto. Infatti,
5: sul lungo, il lungo da noi non esiste, il lungo da noi non esiste.
3: No, il lungo lo spieghi
5: non
3: tu,
5: esiste.
3: Lo spieghi
5: non
3: tu
5: siamo in grado.
4: Due cose nel breve che mi fanno più terrore. Allora, la prima cosa della quale non si parla è che se noi canniamo la possibilità di organizzare gli europei assieme alla Turchia, facciamo una figuraccia clamorosa a livello paese, cioè non è più neanche solo il calcio, è proprio l'Italia intesa come paese, sì, che non ha la forza di mantenere gli impegni, di costruire degli stadi all'altezza, di mettersi d'accordo. Se su questa cosa succede, mi auguro che non succeda, ma nelle prossime mesi bisogna remare tutti dalla stessa parte, poche chiacchiere, la politica desse una mano, se andasse avanti da questo punto di vista, perché facciamo una figura, scusate, di merda a livello mondiale. Chiaro. Che va ben oltre la mancata qualificazione. E la seconda cosa è quella che dico sempre, chiaramente non è che hai tanti strumenti oltre al moral suasion, ma per le qualificazioni al mondiale, in un momento come questo, la nostra nazionale deve augurarsi che cambino i criteri, perché se non cambiano i criteri, e noi abbiamo, e può succedere, e avremo il sorteggio con una Francia, la Spagna, decidete voi, la squadra che vi fa più paura, noi arriviamo secondi. Ma pure se ci metti Guardiola, che è l'allenatore che ha cambiato il calcio negli ultimi 20 anni e per il quale ho una stima infinita, pure se ci metti Gesù,
3: ma intanto cominciamo a mettere Guardiola o Gesù, cioè cominciamo a mettere un allenatore,
4: non è che quando hai messo Spalletti nel 2023 Spalletti fosse bollito, era l'allenatore che tutti volevano, ricordi della quanto sei arrabbiato,
3: ma no, ma certo, però non era congruo, cioè non era il suo mestiere.
4: Ma poi dire Guardiola, nessuno lo diceva, però scusa,
6: scusami Carlo, quel giorno lì nessuno lo diceva che non era congruo, eravamo giustamente tutti entusiasti perché l'allenatore che aveva fatto, aveva incantato l'Italia,
3: chiaro,
6: con quel Napoli meraviglioso, andava a servire la causa della nazionale.
3: Però qui allora, si diceva, si faceva la postilla, sempre che sia adatto per quel lavoro lì, il grande allenatore che però non lo era, l'avevamo anche detto.
5: Pensa Guardiola allora.
3: Ma
5: pensa
3: certo, Guardiola. Ma infatti io,
5: ma Guardiola è uno che deve lavorare sulla testa dei giocatori giorno per giorno, tu gli dai una settimana ogni
3: infatti,
5: tanto.
3: Ma
5: soltanto proporlo vuol dire prendere per il culo la gente. La sola proposta è una presa per i fondelli.
3: Ma infatti,
5: perché
3: ma...
5: a parte che prende 25 milioni e la federazione non è in grado di tirare fuori 500 mila euro probabilmente, ma vi rendete conto, cioè, come si fa a fare un discorso del genere? Vuol dire non capire, non sapere, non conoscere.
3: Ci vuole uno, cioè, uno guarda, che sia,
5: Spalletti è bravi sul campo, è uno dei più bravi del mondo,
3: esatto, sul campo, ma non è il suo mestiere,
5: però non può fare selezionatore, esattamente, ma l'ha dimostrato.
3: Tanto che io dico sempre, ma questo dalla prima ora, che l'ideale per l'Italia sarebbe quel tuo amico Bollito che tanto non conta più niente, che adesso
5: ragazzi, ma sono tutti bolliti,
3: quello bollito, no. Cioè, no, quello bollito che adesso il Real paga, allora, 15 milioni.
5: Mourinho era bollito e poi non si ricordano che hanno esonerato tutti gli allenatori che sono arrivati dopo Mourinho, tutti, Tottenham, United, i nuovi, i vecchi, Fenerbahce, Roma, tutti, mm-hmm. Ok, tutti lì non si vince ragazzi. Non si vince, c'è le squadre che non vincono da 65 anni, come il Tottenham. Però lì era bollito, hai capito? Lui ha vinto una Europa League con lo United. Ma per dire, cioè, le valutazioni senza analisi sono fatte così. Come ho detto molte volte, Ancelotti al Napoli e all'Everton non ha vinto. Anzi, all'Everton non vedevano di mandarlo via. È andato al Real Madrid e ha stravinto tutto.
3: Assolutamente.
5: Ma d'altronde,
6: non c'è l'allenatore perfetto per tutte le situazioni. Io sulla questione, per esempio, Allegri italiano, l'ho detto, cioè, si poteva scegliere una direzione, si poteva scegliere l'altra. Cioè, tutto il margine di discussione, entrambe le opzioni avevano pieno diritto di cittadinanza, entrambe le opzioni avevano dei punti forti e dei punti deboli. Io credo che alla fine De Laurentiis abbia scelto Allegri perché parte dall'idea di avere una squadra comunque molto forte, con dei giocatori vincenti, con una società forte che potrà aiutare, a differenza di quello che è successo probabilmente al Milan, l'allenatore, e perché probabilmente dopo 2 anni di Conte, che è un allenatore straordinario, ma sicuramente uno di quegli allenatori che ti fa
3: sputare l'anima,
6: tante energie dal punto di vista nervoso, probabilmente sogna di ripetere quello che Allegri ha fatto molto efficace ai tempi della Juve.
3: Vedi, tu sei partito da una premessa.
6: Meno martello.
3: Sì, tu sei partito da una premessa, cioè parti dall'idea. Il problema è partire dall'idea, no? Perché il problema è questo, non partire da altri lidi e voglio il gioco, voglio questo, voglio quello giovane. Che il problema è partire dall'idea. E partire dall'idea, mi sembra che nel calcio italiano, Ivan, per chiudere... No, non è che sono capaci tutti, anzi sono capaci in pochi, di quelli di partire dall'idea, ma idea che partono da una certa soluzione. No?
5: Idea cosa vuol dire? Non capisco.
3: No, cioè... ho una squadra, l'obiettivo qual è? Vincere, perché l'obiettivo è quello lì, se no fai un altro mestiere.
5: No, l'obiettivo, se tu sei nell'Inter, nel Milan, nella Juventus, nel Napoli, adesso ok, no? Devi vincere, perché sì. Se arrivi secondo, adesso vabbè, c'è la Champions, si dà il posto, gli 80 milioni,
3: campionato amministrativo.
5: Lì devi vincere, e se non vinci vai a casa, e lo sapeva perfettamente anche Allegri, che ha fatto certamente un girone di ritorno orribile, ma che non cambia la valutazione sull'allenatore. Cioè, nell'intervista che ho fatto, che uscirà domani così su un video con Kivu, lui dice esattamente quello che dicevate prima: non esiste allenatore ideale per tutte le squadre. Cioè, certo. Ci sono allenatori che ho avuto anch'io che pensavo fossero ideali per un certo tipo di squadra e invece non lo erano, però sappiamo che ci sono allenatori che sanno vincere.
3: Esatto.
5: Se gli dai il materiale,
3: anche il materiale che hai, Pier. Il materiale che hai in mano.
6: Che questa, no, mi fa molto piacere quello che facciamo, questa quindi anticipazione all'intervista di Ivan, che questa cosa la dica un allenatore come Kivu, che potrebbe, diciamo, essere in maniera così un po' superficiale scambiato per un allenatore, diciamo, della nuova era.
3: No,
6: e mi fa ancora più piacere perché tutti, ma questo è lo stesso discorso che dice Guardiola. Ricordo un'intervista con Alberto Brandi in Piemonte un po' di anni fa, cioè, se poi tu parli con i diretti interessati, tutte queste elucubrazioni e queste divisioni da influencer, e lo dico con massimo rispetto, sono boiate. Cioè, Guardiola è il primo che ti dice che non esiste un modo solo per vincere, non è che te lo dice, l'ha fatto nella carriera, ha giocato per anni senza il centravanti fisico, dicendo il nostro centravanti è lo spazio, poi ha potuto comprare Haaland e se l'è comprato. Fabregas c'è la famosa lezione con Allegri, stima Allegri, Allegri stima Fabbrica, cioè questa divisione qui va bene per fare clickbait, va bene per alimentare diciamo la popolarità degli opinionisti, ma è assolutamente non rispondente alla realtà, perché tutti gli allenatori sanno che l'obiettivo finale è la vittoria, che ogni situazione è diversa dall'altra, che allenare un gruppo di giocatori di grande livello abituati a vincere ma magari un po' più pigri,
3: esatto, no? Ma questo idea, è questo che ti dico, la
5: è proprio, proprio che... guarda, credimi, è proprio quello che dice, sono 33 minuti di intervista, quello che dice Christian, anche nella gestione dei vari caratteri, nel terrore che lui aveva inizialmente di non essere in grado di farlo, nonostante avesse fatto una bellissima carriera da calciatore, cioè tutte queste cose non vengono analizzate. È vero che noi dobbiamo guardare al risultato, dobbiamo guardare al gioco, allo spettacolo, queste cose qua. Però l'analisi, quello che manca, ma oggi, ed è un po', seguo il discorso di Pierre, per un discorso di divisioni, di algoritmi che premiano chi divide e tutto il resto, è proprio l'analisi. Cioè, cioè non partiamo da questo. Comunque il libro è rivolto soprattutto alle famiglie, secondo me, a chi ha i genitori che hanno dei ragazzi che giocano e che dovrebbero cercare di fare come fece mio padre, che venne una volta sola,
3: nonostante. Bravo. E qui termino con un grandissimo applauso.
6: Senti, io parliamo adesso di gara 4. Parliamo di Virtus, ragazzi. Ma
5: possiamo andare? No, dolore, quello è un dolore che non posso assolutamente in qualche modo dimenticare.
3: Non puoi dimenticare, ma anche lì si parte da un'idea. Quando hai un bravo allenatore, le cose funzionano, anche se ci sono dei problemi, tu scegli.
5: No, il problema è che finiscono anche i soldi.
3: Quindi, questo è un altro grande problema, che un bravo presidente deve fare i conti pure con quello, con i giocatori che ha, con i soldi che ha in tasca, con la squadra che vuole fare, e poi vediamo che allenatore prendo. Ciao Ivan, abbraccio.
5: Ciao, grazie, ciao Pier,
3: ciao amico mio.
6: Ciao.
3: Sai, ho deciso per questi mondiali, che insomma ci portano tante novità, di istituire...
6: Non ti bastava la chat.
3: Quale chat?
6: Non ti bastava la chat, quella dove arrivano 700 messaggi al giorno.
3: Ah, quella di...
6: Beh, sarai della chat, allora, forse non hai idea. No, WhatsApp ce l'hai, però
3: WhatsApp c'è. Ma cioè,
6: quello sono 700 messaggi
3: al giorno, lo so, ma io con le chat, allora io ho questo problema con le chat, quando sei in una chat dove arrivano un sacco di messaggi, l'unica mia preoccupazione è la mattina andare sull'applicazione svuoti chat è finita lì, quindi io le chat le vivo in questo modo qui. Però ho deciso di istituire una novità che partirà da domani. Sai che nello studio di là c'è la poltrona di Cruciani, no? Ho deciso di fare la poltrona per lo spettatore pagante, anzi se siete interessati potete pagare in denaro, in natura, come vi pare. Io vi faccio venire sulla poltrona di Cruciani, perché così almeno posso saldare il mio debito di 30 euro con Allara Alessandro, che è l'ideatore di TweetCap da Signore delle Scommesse, perché devo dargli 30 euro. Buongiorno Allara, buongiorno.
7: Buongiorno, ma non sono l'ideatore, l'ideatore è il comitato, ricordati sempre, il comitato più importante dei singoli.
3: Ma dal comitato dei 10 assenti, sembra Fantozzi. No, comunque 30 euro te li do, appena li recimolo te li do, giuro. Perché
7: va bene, va bene.
3: Anche perché devo difendere.
7: Come va? Come tu va? Devi difendere un titolo, infatti, tu sei il campione in carica dell'ultimo mondiale, e quindi credo che Pardo stia affilando i pronostici per questo motivo.
3: Mi sa anche a me. Spero che si dimentichi anche qualche pronostico come fa di solito, perché certe volte si dimentica di fare.
7: Ma c'è l'intelligenza artificiale adesso, anzi tra l'altro ti do una novità, quest'anno gioca anche l'intelligenza artificiale, quindi per chi fosse interessato a seguire le peripezie di un'intelligenza artificiale che fa pronostici in autonomia, ci può seguire sulla pagina Instagram del gioco, che è TweetCap26.

0: Twitka 26 e io farò il tifo contro l'intelligenza artificiale, cioè il mio unico obiettivo sarebbe veder perdere l'intelligenza artificiale. Ma tu gli hai dato 30 euro, Pier, gli hai dati ad allare 30 euro?
1: Io do di 30 euro, sì, voglio raccontare, sì. Voglio fare un momento psicanalitico, voglio dire questa cosa, io partecipo per amicizia, perché veramente sono tante persone a cui voglio bene, ma partecipo con una mancanza di entusiasmo, e tu per quanto possa...
0: Ma perché?
1: Tutti abbiamo archiviato quella chat terrificante in cui arrivano 700 messaggi al giorno, l'abbiamo, spero, fatto tutti, se vogliamo avere una normale vita.
2: Io purtroppo no,
1: se vogliamo continuare a fare qualcosa. Pur tuttavia io ho un telefono dove comunque quello ti dice che ci sta un messaggio archiviato, tu vai a vedere e vedi che delle cose, vabbè, comunque detto questo, l'entusiasmo per la gara per me è pochissimo, veramente pochissimo.
0: Perché?
1: Ma magari mi arriverà andando avanti. L'amicizia nei confronti di Alessandro,
0: ma perché?
1: Sono 104 partite, dai, i pronostici, la classifica, poi quello che si prende in giro durante le partite, cosa potrà succedere mentre sarò in telecronaca, mi sarà capito il messaggio di Lauda Dio che risponde alla cosa. Ma veramente è un'esperienza, credimi, è un'esperienza, è un puro atto d'amore, di amicizia, perché l'amicizia è una cosa importante.
0: Ma
1: e scusa, ci sono tantissimi veramente amici,
0: fallo fare a Diego.
1: Diego resta fissato coi pianeti, pensa solo ai pianeti, da 20 giorni a questa parte.
0: Facciamo qualcosa, c'è qualcosa per Diego.
1: Lì che comincia a dire dell'ordine, se inverti l'ordine fra Mercurio e Venere, c'è rischio pure che si arrabbi.
0: No, ma aiutiamolo sto bambino. No, pianeta,
1: che te devo dire? Io forse gli ho fatto vedere troppa Virtus, troppo basket, non lo so. Fissato con i pianeti.
0: Raccontagli della Dea Eupalla.
1: E quindi io resto tutto sui pianeti,
0: Sai tutto,
1: se vuoi sapere, so tutto. Sì. Per esempio, Plutone, devi sapere che era il nono pianeta, ma nella. Adesso l'hanno declassato perché è un nano pianeta, quindi da molti non viene più considerato. C'è Giove che è il più grande di tutti, Saturno, quello con gli anelli.
0: Quello con gli anelli.
1: Urano, credo che sia 67 volte più grande della Terra.
0: Anche
1: noi ci colloquiamo esattamente fra Venere e Marte.
0: Io e Allara siamo appassionati di Venere, l'unico pianeta che ci interessa è Venere, giusto Allara?
2: Su questo guarda, siamo veramente in linea.
0: Senti, ma ti vediamo in televisione, ti vedono anche gli telespettatori di DAZN, con cosa stai parlando? C'è un microfono in mano?
2: Sto parlando con le cuffie ancora col filo.
0: Ma attrezzati, no? Cominciano i mondiali. Non è che i prossimi collegamenti nel corso dei mondiali me li fai così.
2: Sono vinto. No, te li faccio allora con le cuffie senza filo, va bene.
0: Darti una regolata. No, ieri ho fatto questo video con Cruciani, ma abbastanza terribile, in cui...
2: È andato fortissimo,
0: È andato forte, ecco. Io ho dato delle informazioni chiaramente sbagliate, ho detto cose che non penso, perché non voglio dare un vantaggio agli avversari.
2: Vabbè, ma tanto mica bisogna pronosticare chi vince il mondiale, quindi tutto a posto, il gioco è sulle partite, quindi si comincia domani. E tra l'altro vi spoilero il pronostico dell'intelligenza artificiale: 2-0 Messico, gol di Raul Jiménez.
0: Ragazzo, ci vuole tutta questa intelligenza artificiale
2: per dire 2-0 Messico.
0: Ragazzi, per dire 2-0 Messico ce ne vuole, Pier. Ci voleva l'intelligenza artificiale.
1: Sì, poi il gol di Raul Jiménez
0: non ci arrivavo da solo. Meno male che c'è intelligenza artificiale.
2: Evidentemente l'intelligenza artificiale va a guardare i bookmaker, e per i bookmaker che questo qua è il risultato favorito.
0: Io mi gioco uno 0-0 domani, sai cosa ti dico?
2: Buono 0-0.
0: Io mi gioco uno 0-0.
1: La guardiate su DAZN, questa è l'unica cosa che vi
2: chiedo. La guarderemo su DAZN, caro Pier.
1: Perfetto. Va bene.
0: Quindi niente, domani giochiamo. Ma a lei Allara piace il Dibu Martinez, quello che con la Coppa del Mondo fa delle cose strane?
1: È interessante.
2: Io lo sapevo che arrivavi alla Juventus, potevo stare tranquillo, una telefonata.
0: Ti piace?
2: Mi piace.
0: Anche se mette la Coppa del Mondo in posti non opportuni.
2: Il problema è che leggo una infinità di nomi e poi alla fine non arriva nessuno, e quindi mi girano i cosiddetti. Ieri ho letto Brahim Diaz e mille altri nomi.
0: Lo leggi ieri, che vuoi? Arriva oggi, che arriva con l'aereo, sta facendo i mondiali. Aspetta un attimo. Chi aspetta l'allenatore, chi aspetta il presidente, chi aspetta il direttore sportivo, chi è in mezzo al mare, e tu stai lì a volere il giocatore un giorno con l'altro. Mi sembra che abbia un po' troppe pretese.
2: Vediamo il mercato.
1: Comunque chiaro che andrebbe migliorando. Quello è stato un altro errore, non tanto perché Di Gregorio non fosse un prospetto interessante, perché in quel momento sicuramente lo era, poi non ha performato come si poteva immaginare, ma insomma dopo sono bravi tutti, ma perché in quella famosa estate di cambiamenti, di rivoluzioni, si cambiò anche il portiere, salvo poi accorgersi che Szczęsny poteva diventare ancora un portiere buono.
2: Esatto,
1: quindi quella lì fu una scelta sbagliata proprio in termini di priority setting, credo anche di averlo detto a suo tempo, cioè non è che non è che fosse una follia in assoluto provare a regalarsi un portiere di prospettiva, poi non è andato bene, questo è evidente, ma era in quella situazione lì quelle risorse probabilmente potevano essere spese meglio.
0: Però ti faccio notare che comunque Dibu Martinez, con tutte le sue bizzarrie, è comunque uno di grande personalità, e quindi può essere qualcosa che fa il caso della Juventus. Vabbè Pier, ci sentiamo domani, giorno della partita inaugurale con te, dell'esordio. Tra l'altro è la terza volta che...
1: Tu vai in studio, fra l'altro, no?
0: Sì.
1: Domani sei in studio a Dazon? Molto bello.
0: No, domani, venerdì no. Ci sono. Domani venerdì. Giovedì. Venerdì. E poi vi ricordo tutto. Tra l'altro per la terza volta un mondiale vive il suo primo atto alla Azteca. È la terza volta, stadio inaugurato dal Torino. Nel 1966 con un 2-2, guardate quante ne so. Va bene, Alessandro Allara, ci sentiamo nei prossimi giorni, se vado bene al concorso, se no non ci sentiamo mai più. Certo, se vado bene, ma se non vado bene no, se va bene l'intelligenza artificiale non ci sentiamo più, ci sentiamo a fine mondiale eventualmente. Sto scherzando, sei a casa. Grazie Alessandro Allara, Pierluigi Pardo, a domani, adesso.
1: Silenzio alla chat, subito. Ciao.
0: Allora, borsa e torniamo.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
8: Grazie.
7: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
8: Faccio del mio meglio.
7: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
8: Aspetta.
7: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
12: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
15: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
3: Borse europee in altalena sulla scia di annunci contraddittori sulla guerra nel Golfo. Sono vicino a ordinare nuovi attacchi all'Iran, ha detto Trump a Fox News, ma subito dopo la CNN ha rivelato che i negoziatori del Qatar sarebbero a Teheran per chiudere l'accordo fra USA e Iran. Le borse europee erano tutte in territorio negativo solo mezz'ora fa, ora il FTSE MIB guadagna lo 0,10%. Francoforte ha ridotto le perdite a meno 0,48, Londra meno 0,40, Parigi meno 0,20, è passata in territorio positivo anche Amsterdam. Diamo un'occhiata ai futures di Wall Street, che erano tutti negativi, restano negativi ma hanno recuperato quasi la metà di quello che perdevano prima dell'annuncio della CNN. C'è attesa in Europa anche per la seduta di domani della BCE, che dovrebbe tornare ad alzare i tassi dopo i 10 ribassi del 2024-25. Nonostante i venti di guerra, in ogni caso il prezzo del petrolio è poco mosso, è in lieve rialzo con il WTI sotto i $90 e il Brent a 92. In Italia lo spread BTP Bund si mantiene in area a 76 punti e il rendimento del BTP decennale si attesta al 3,8%. Il risico bancario non sostiene più Piazza Affari, con i titoli bancari oggi in ordine sparso, tra i maggiori rialzi Banco BPM e Unipol, mentre Intesa San Paolo cede lo 0,7%. E per i mercati per ora è tutto.
8: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
17: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
18: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
19: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
20: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: mi sento un po' in colpa per il fatto che all'ultima giornata purtroppo non l'abbiamo fatta a portare il Milan nel Champions, però una cosa rimane: il Milan è più grande di tutti quanti, anche se è stato per un anno. È evidenza con grande onore per lavorare per questo club e sarete sempre il mio fuori buon pensiero.
1: Questo, caro Carlo Pellegatti, buongiorno, era il Glitare che insomma ha manifestato il suo pensiero anche molto, molto dolce, molto delicato.
2: È un suo cruce, un suo grande rimpianto, ha sognato il Milan, si è innamorato del Milan, non ha potuto lavorare, gli ha messo mille ostacoli nelle ruote e ha lavorato in una situazione disastrosa di divisioni. Ci dicevano un mese e mezzo fa che offesi, ma il Milan ha una sola parola: compattezza. Adesso ci dicono che sono stati 3 anni di divisi, ma noi lo sapevamo. Dispiace veramente che una brava persona, un buon professionista, che come tutti può sbagliare o può indovinare gli acquisti, non abbia potuto e esca senza aver potuto lavorare nell'anno più brutto della storia del Milan.
1: Beh sì, certo, ma esce anche perché il Milan non esiste in questo momento, l'ha scritto anche oggi.
2: No, è esistito a mandarli via.
1: È esistito a mandarli via, però se tu oggi telefoni al Milan trovi gli impiegati della sede, i centralinisti eccetera, ma tu chiedi: scusi, mi passa l'amministratore legato? Ah, non c'è. Mi passa il presidente? No, in America, il proprietario, quello che è. Mi passa l'allenatore? No, l'allenatore non...
2: No, il direttore, gli agenti che gli chiedono agenti, del direttore sportivo.
1: Direttore sportivo, sì, poi è chiaro che Leao oggi è il suo compleanno, vuole andare via, adesso è impegnato insieme ad altri 9 milanisti, che magari qualcuno alza anche la Coppa del Mondo e questo sarebbe piuttosto bello e divertente. Ieri sera l'ho visto giocare l'altro ieri in amichevole Rabiot con Teo Hernandez, ex sulla fascia. Tra milanisti ed ex milanisti il mondiale è pieno. C'è Francesco Letizia di Sport Italia. Buongiorno, ciao Francesco.
3: Buon pomeriggio
1: ciao,
3: a voi.
1: Ciao, intanto la cronaca dice che non c'entra nulla col Milan, ma con il calcio: 10 giornate di trasferte vietate per le tifoserie di Torino e Juventus per quello che è successo nel derby. E c'è la persona che è rimasta ferita in questi tafferugli, che è uscito dall'ospedale, ma ancora non si sa, non si conosce la causa di quello che è successo. Mi auguro che prima o poi si venga a scoprire, ecco, giusto per chiarezza.
2: È pesante, come proprio una bella significativa come squalifica.
1: Sì, sì, no, poi adesso si tratta di capire, bisognerebbe anche capire se una persona ha rischiato di crepare, se c'è un colpevole, se è successo qualcosa, se c'è una dinamica, oppure è un meteorite, ecco, cosa che non credo. Dunque, Francesco, 10 milanisti vanno ai mondiali americani, qualcuno magari alzerà la coppa, magari qualche ex milanista, io spero Ancelotti, ad esempio. Fatto sta che il Milan, si diceva, oggi non c'è. Ripassare.
3: Non c'è assolutamente. È tra l'altro tutta verità quello che hai detto prima, nel senso che casa Milan secondo me in questo momento è il simbolo del deserto del Milan. È un palazzo che dovrebbe essere qualcosa di più. È vero che non è la storia della sede di Via Turati, però insomma ormai già da ha vissuto un significato questa scudetto, e ancora prima, l'anno prima, ricorderete sicuramente col discorso di Paolo Maldini in tempi di Covid davanti alla curva per i reciproci ringraziamenti. Da lì in poi in realtà poi casa Milan è diventata via via un deserto. L'anno scorso la contestazione, quest'anno non c'è letteralmente nessuno. Io passo le mie giornate lì per Sport Italia ed è allucinante. Questa mattina addirittura c'erano dei tifosi che volevano visitare il museo e manco il museo aperto hanno trovato. Questo ovviamente
2: come
3: non
2: mai,
3: è
2: Francesco?
3: Il problema, non lo so, ho provato a chiedere, caro, penso che stessero facendo dei lavori. Detto questo chiaramente non è il problema, come non è il problema anche il fatto che la facciata di casa Milan sia visibilmente danneggiata, ma secondo me è una bella immagine per riassumere quello che poi effettivamente succede lì. D'altronde basti pensare che quando fanno dei summit decisivi li vanno a fare negli hotel e non li fanno in sede, già questo secondo me basterebbe per spiegare quanto poco rispetto e quanta poca identità ci sia da parte di questa proprietà per i colori rossoneri.
1: Sì, immagine chiaramente forte, certamente non bella ma molto brutta quella che esce da questo ritratto del Milan attuale, anche proprio plasticamente.
2: Guarda, una soluzione per... Allora, in qualsiasi situazione bisogna ripartire.
1: Beh, sì, tendenzialmente sì.
2: Ecco, quindi io mi sembra che la soluzione sia di una facilità di facciata chiara. Tu dai le chiavi a Ragnik, io sono proprietario in America, Calvelli ha sempre detto lui, non mi sono mai permesso di dirlo io, non sono un grande esperto di calcio, affidi le chiavi per l'amministratore delegato, se lo scelgano loro, magari rimane Calvelli, per allenatore, direttore sportivo, capo scouting, settore giovanile, per formare un progetto anche affascinante. Però Ragnik ha già detto niente interferenze, perché quello che è successo tra Ibra e Allegri non è rimasto a Varese e a Carnago,
1: sì,
2: ha girato, certo, l'Europa.
1: No, ha girato l'Europa e il mondo, ma poi ho una cosa da chiedere su questi rapporti tra Ibra e Allegri, anche per quanto riguarda il futuro. Adesso il passato è passato, che conta il futuro. Tu dici Ragnik con pieni poteri,
2: se è una soluzione l'accetto tua, io a me sembra una percorribile.
1: Sì, poi dicono che Ibra non sarebbe tanto d'accordo, vorrebbe un'altra via. E allora qual è il peso specifico?
2: Allora io Ragnik dico io continuo con l'Austria, perché devo venirmi a trovare questa rogna.
1: Appunto, ma il problema non è Ragnik, cioè il problema è che ci sono due soggetti, Cardinale e Ibrahimovic. Evidentemente Cardinale si fida di Ibrahimovic ha certe idee, sembra che non sono queste, e
2: perfetto, io faccio l'augurio a Ragnik di rimanere dov'è.
1: Francesco?
3: Diciamo che in questo momento la situazione è molto particolare e molto intricata. Dal Milan provano a gettare acqua sul fuoco a riguardo, c'è in corso una manovra di distrazione nei confronti della figura di Ibrahimovic, proprio perché Ibra ha combinato quello che ha combinato e lo sappiamo tutti. Proprio perché
2: si manovra che per cortesia, Francesco, scusa,
3: non è percorribile.
2: Ma ci dicono questa manovra e poi fa 6 ore di colloquio con Glasner.
3: Perfetto, bravissimo. Ma poi anche un altro discorso, ragazzi: se l'allenatore, il direttore sportivo e tutto ciò che ne consegue non lo sceglie Ibrahimovic, ma chi lo sceglie? Lo sceglie Calvelli? E Carlo l'ha detto.
2: No, dice che dicono che scelga, che voglia scegliere Cardinale.
1: Auguri.
3: Ma su che principio, ragazzi? Su che principio? Cos'è?
2: Del proprietario.
3: Guarda le facce, ha simpatia. Che cosa fa Cardinale? Su che principio può scegliere un allenatore? L'allenatore del Milan. Non stiamo parlando di una squadretta di parrocchia che dice anche se lo sbaglio pazienza. È vero che ormai siamo reduci da anni di disastri, quindi di conseguenza un disastro in più, un disastro in meno, quasi quasi il tifoso del Milan quasi non lo sente più.
1: No, ma obiettivamente... ma chi mette i soldi sì, perché i disastri costano.
3: I disastri costano, ma negli ultimi anni non sono costati, perché il Milan negli ultimi 3 anni ha fatto 13 milioni di attivo. Quindi sotto questo punto di vista almeno se la sono cavata. E adesso bisogna capire quest'anno come se la caveranno. Cardinale obiettivamente non ha la competenza calcistica. Cardinale, come dico sempre io con una battuta, senza mancare di rispetto a nessuno, ha scoperto l'altro ieri che si gioca in 11 a calcio. Uno che può scegliere un allenatore, quindi obiettivamente deve essere per forza Ibra il ghostwriter di Cardinale, non c'è altra soluzione.
1: Sì, tendenzialmente è così, che poi Cardinale dice ok, io di chi è il Milan tuo, a meno pare, quindi sapete che c'è, lo scelgo io, perché è così.
2: Esatto, e metto Ragnik che mi dicono che gli do le chiavi, non voglio sapere niente e spero di aver scelto giusto. Ma è una scelta così facile, così logica.
3: Sì.
1: Vediamo.
3: Ma l'idea è praticamente quella che si fa quando si investe nella ristorazione, no? Se io voglio investire nella ristorazione, ma non ho mai fatto ristorazione, cosa faccio? Prendo uno che gestisce il ristorante, dico ragazzi, ci vediamo tra 6 mesi, ci vedremo tra un anno, voi fatemi i conti in ordine, fatemi vedere che il ristorante va bene, arrivederci, grazie. Sì. Non mi interessa nulla di fare io le liste della spesa, comprare le cascine, eccetera. La cosa da fare
2: paragone
3: è giusto. Quella.
1: È quello che
2: perfetto.
1: È quello che ha fatto l'Inter con il ristorante cinese, e cioè quando Zan Zanga ha fatto esattamente questa cosa, sì. E infatti ne sta ancora, cioè l'Inter sta ancora raccogliendo i frutti di quella scelta molto lungimirante, sì, di Zanga, che ha aperto di fatto questo ciclo.
2: Esatto, perché i fondi non sono fatti dai fondi. I fondi, come tutti, come i ristoranti, sono fatti dalle persone, quindi non sono contrario al fondo. Se nel fondo ci sono dei grandi imprenditori, dei grandi, grandi teste, è quello che non sta succedendo, scusate, una piccolissima digressione, al Chelsea. Bully si è dimostrato non idoneo.
1: Certo, certo.
2: Cioè, capisci? Quindi, oppure Ratcliffe al Manchester. Quindi non è una persona Ratcliffe, è una persona della Neo. Cioè, un arcimiliardario, ma sono le persone alla fine.
1: Allora, ci fermiamo un attimo per il traffico e poi chiudiamo il discorso.
4: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
5: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
6: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti convocati anche in TV.
7: Tutti convocati anche in TV.
8: Non è poca cosa.
9: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
10: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
11: vi presenta Strade in diretta.
12: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla 1 Milano-Bologna si procede incolonnati per 2 chilometri tra Campegine e Parma in direzione Milano. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli per il traffico intenso si verificano code di 2 chilometri tra l'asse Mediano e Caserta Sud in direzione Roma. Infine, per un veicolo in avaria sulla 14 Bologna-Taranto si procede incolonnati per circa 1 chilometro tra Teramo e Valvibrata in direzione Ancona. Per questo appuntamento è tutto, torniamo tra un'ora dopo.

0: Tanti auguri a Raffaello che compie gli anni.
1: E questa canta. È la canzone?
0: Sì.
1: Ah, carina, non la conoscevo.
0: Bravo. Ti vuole dire che, cioè, come, che è meglio come cantante?
1: No, no, no, no, è meglio come giocatore. No, è bravo come cantante.
0: Con chi bisogna parlare per trattare?
1: Questo è il problema di oggi. Speriamo che venga. Francesco, ogni venerdì è il giorno giusto. Venerdì si saprà.
2: Bravo.
1: E si rimanda. Venerdì.
2: Bravo.
1: E poi a un certo punto, poi un'altra cosa paradossale, che c'è il raduno, i giocatori sono stati avvisati il giorno 12. Ma il giorno del raduno è stato fissato dall'allenatore di prima. Non perché l'allenatore nuovo magari vuole il 2 o il 3, li vuole vedere subito.
2: Ragazzi, ma come anche la tournée, ragazzi. Io capisco gli impegni commerciali, però non è pensabile che un allenatore pronti via arrivi, si trova la data fissata da un altro, cioè il 12 per i test, il 13 per il primo allenamento e la presentazione, poi il 25 c'è già un amichevole in Scozia, poi si va dall'altra parte del mondo, Indonesia e Australia. È vero che si usa così nelle grandi squadre, ma è anche vero che in una stagione in cui ribalti tutto, magari per un anno puoi anche provare a posticipare i tuoi impegni.
1: Ma è un anno senza champions e senza soldi.
0: Questi sono accordi firmati e figurati, sono l'unica cosa che conta questa, quindi chiunque arrivi dovrà fare i conti con questi accordi presi. Ma è vero che, insomma, Allegri deve ancora liberarsi dal Milan. È vero che, due minuti abbiamo, ok, è vero che qualcuno Ibra pensa di non liberare Allegri, che è stato licenziato e quindi il suo stipendio
1: non è questione di non liberare. Il problema di Allegri è, prima cosa, non riesce a parlare con nessuno.
0: Certo, come tutti.
1: Ma lo dicono l'entourage di Allegri, non cerchiamo un contatto. Secondo, importante, lui forse non vorrebbe soldi per suoi come buona uscita, ma per lo staff.
0: Sì.
1: Terzo fatto è che il Milan dice: hai firmato per il Siviglia. Scusa, per il Siviglia era Montella allora, perché c'è stato un paragone, qualche anno fa c'era Montella al Siviglia e Mirabelli ha detto no, non ti do soldi, e non gliele ha dati. Il Milan vorrebbe fare la stessa cosa con Allegri: hai già firmato, vai.
0: Beh sì, è bizzarro perché l'hanno licenziato, cioè Allegri c'ha un contratto.
1: No, io sto dicendo la cronaca di oggi.
0: No, questo è, ma quindi risulta?
1: Francesco?
2: In teoria almeno può anche decidere di tenersi Allegri e di pagarlo fino all'ultimo giorno.
1: No, 13 milioni.
2: È una follia.
0: Questo certo.
2: Esatto, è una follia da un punto di vista di bilancio e di soldi, però se si volessero togliere il costosissimo sfizio, e sappiamo che Ibrahimovic è uno che vive anche di sfizi, in teoria avrebbero tutte le carte in regola.
1: Sì, però alla fine andrà al Napoli, come è giusto.
2: Io penso che il buon senso debba prevalere, voglio dire, il gioco del calcio è fatto così. Però io vi ricordo anche un precedente, ragazzi, quando il Milan voleva, Carlo se lo ricorderà sicuramente, quando il Milan voleva Spalletti,

0: sono 24 ore TV e DAZN domani.
1: Sono stanco, voglio andare a casa.
2: Mi siete divertiti, però.
3: Saluti!

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
2: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
1: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
2: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
1: Ecco qui.
2: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
9: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
10: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
9: Ma non fanno solo prodotti in legno?
10: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
14: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
13: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
15: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione del tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
13: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
16: Le 15.
0: GR24, il sole 24 ore.

0: Trump pronto a ordinare nuovi attacchi sull'Iran. Ceto medio, Meloni, vogliamo ridurre ancora il carico fiscale. Ponte sullo stretto per la procura, gli indagati tentarono di corrompere due giudici. Di nuovo ben ritrovati con GR24. Donald Trump dunque sarebbe pronto a ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, l'ha detto lo stesso presidente alla Fox. L'Iran ha impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, ora dovranno pagarne il prezzo, ha scritto su Truth il presidente americano. Nella notte il conflitto si è riacceso, gli Stati Uniti hanno attaccato, l'Iran ha risposto. Altra strage israeliana intanto nel sud del Libano, a Tiro 30 morti in poche ore. Ceto medio penalizzato dal governo, secondo l'ufficio parlamentare di bilancio. Nella sua relazione annuale, la presidente Cavallari ha ricordato come misure come la progressività verso il basso dell'IRPEF e la flat tax per gli autonomi hanno aumentato il carico fiscale sulla classe media dei lavoratori dipendenti. E dall'assemblea di Confcommercio la premier Meloni ha parlato proprio dei temi fiscali in relazione alla classe media. Sentiamo.
1: Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo, per intenderci altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
0: L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. E quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte sullo stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto della stessa Corte, Tommaso Miele, i giudici avvicinati non diedero però seguito alle sollecitazioni arrivate dagli indagati. E mentre l'opposizione torna a criticare l'opera con Fratoianni e Bonelli che chiedono le dimissioni dei vertici della società, la maggioranza invece invita ad aspettare il lavoro dei magistrati, una procedura non trasparente fin dall'inizio, quella di riattivare il progetto del 2011 secondo il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia. Sentiamo.
2: Si è deciso con un decreto legge di far resuscitare questo progetto vecchio ormai di 10 anni che apparteneva a un'impresa privata in contenzioso con lo Stato, evitando di svolgere una gara sulla base di regole europee che non possono essere derogate dalla legislazione italiana. Non si possono apportare modifiche sostanziali al progetto messo a gara. La spesa è lievitata nel tempo, dai 4 iniziali agli 8 del 2012, oggi siamo 13,5 miliardi, mentre allora il 60% della spesa sarebbe stato a carico dei privati. Nel disegno attuale del governo è il pubblico che si fa carico di tutto. Questo espone a un rischio di non conformità con le regole europee, espone a un rischio che è ancora più alto perché noi non abbiamo ancora un progetto esecutivo, cioè un progetto di dettaglio, anche di particolare dettaglio che possa far stimare i costi, e in più si è previsto che questo progetto non sarà complessivo e fatto una volta per tutte prima di partire, ma verrà fatto per fasi, e quindi l'incertezza è ancora maggiore.
0: Desiderosi di mettersi in gioco ma non sempre pronti all'azione, è questa la fotografia dei giovani italiani ricostruita da un sondaggio Ipsos per Fondazione Conad. Sentiamo.
3: Quasi 7 ragazzi su 10 pensano di vivere in un paese dove non tutti hanno gli stessi diritti. 9 su 10 dichiarano di essere attenti all'ambiente. 1 su 2 vorrebbe impegnarsi in prima persona contro il cambiamento climatico, ma non sa come fare. La maggioranza di loro, però, non è mai scesa in piazza per una manifestazione. Fernando Pagnoncelli, presidente Ipsos Doxa, non è indice di disimpegno, ma di un impegno diverso.
4: C'è una partecipazione legata a modalità di interazione attraverso il digitale, ma cercano partecipazione fisica. La differenza rispetto alle generazioni passate è che l'attivazione di questa mobilitazione è su base tematica e non significa che ci sia una perfetta consonanza con le forze politiche o con il mondo della politica in generale.
3: Se sui grandi temi a volte i giovani si sentono impreparati ad agire, quando si parla di bullismo è forte il senso di responsabilità.
4: È l'ingiustizia che viene vissuta male dai giovani. È un episodio di bullismo, è un episodio di ingiustizia tra coetanei. Ecco allora che questa è una molla per attivarsi, per riuscire a prendere le parti di chi è vittima di bullismo.
3: Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 16.

0: Adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo è strutturata la vostra assistenza? Riesce a garantire un'alta operatività dei veicoli? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
10: Per chi utilizza un veicolo commerciale il tempo è un fattore decisivo ed è per questo motivo che Ford Pro ha creato una rete di officine specializzate con accettazioni dedicate anche in fascia serale, processi ottimizzati e tecnici altamente qualificati che possono intervenire anche in contemporanea sullo stesso mezzo. Ogni dettaglio è studiato intorno alle esigenze dei professionisti per ridurre i tempi di fermo e rimettere il veicolo su strada il prima possibile, garantendo così la continuità del lavoro e quindi massimizzando la produttività delle aziende.
9: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
11: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
12: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
13: Le volontarie avevano insistito con me e mia moglie perché prendessimo Betta. Era nel canile, già da un bel po'.
14: Avevamo pensato di non prendere più animali, però vedendola così l'abbiamo presa. E siamo anziani tutti e due e quindi capisco i suoi problemi e lei probabilmente capisce i miei, insomma.
13: Storie di animali di famiglia e di lupi, in una puntata che si intitola Cani sfortunati.
15: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Le storie che non sappiamo spesso sono le storie che hanno a che fare con il rapporto che noi abbiamo con i nostri animali. O meglio, le sappiamo perché li conosciamo noi, ma spesso le persone intorno a noi, familiari, amici, non conoscono davvero qual è il segreto del rapporto tra un cane e il proprio padrone. So che non si dovrebbe dire più padrone, però insomma, per capirci, proprietario, quello che è, o tra una persona e il proprio gatto, o poi il proprio cavallo, il proprio asino, qualsiasi sia il vostro animale di compagnia. Ecco perché vi raccontiamo la storia di Paolo oggi, che di cani non ne ha avuto uno, ne ha avuti diversi, e ora ci racconta la storia di Betty. E poi abbiamo approfittato di questa storia per raccontarvi invece un racconto, che una storia che Michele Serra ha fatto all'interno di una sua newsletter che si chiama OK Boomer, in cui ha parlato del suo cane Osso. Il suo cane Osso, insomma, se conoscete Michele Serra e i suoi lavori, è stato anche protagonista di un libro per bambini che Serra ha scritto qualche tempo fa, e purtroppo il cane Osso, visto che la storia si chiama Il ricordo di Osso, non c'è nessuno spoiler, ha vissuto per lungo tempo insieme a Michele Serra e a sua moglie nelle colline del Piacentino, e quelle colline, quelle zone, come moltissime delle zone montane del nostro paese, sono diventate territorio di lupi. Ecco, vi lascio in sospeso questa storia, perché l'ascolterete raccontata direttamente dalle parole di Michele Serra. Sappiate che la puntata si intitola Cani sfortunati. Benvenuti.

0: Da quando la nostra seconda figlia Lucia aveva 5 anni e insisteva per avere un cucciolo, a casa nostra abbiamo quasi sempre avuto animali. Almeno una decina di gatti, un criceto e 4 cani. Qui voglio ricordare solo i cani, ed in particolare Betta.
1: Senz'altro un elemento di equilibrio e di scambio e di relazione con altri esseri nel senso più normale e bello, della convivenza, insomma, con altri esseri, no? E comunque sono stati elementi senz'altro di calma, di distensione, di collaborazione.
0: Il primo cane è stato Bibo, il meticcio con una preponderanza di barboncino di Lucia. Era vivace e intelligente. Allora abitavamo in un appartamento e dovevamo continuamente cambiare parola per indicare il guinzaglio, perché appena sentiva quella parola si agitava come un ossesso per uscire immediatamente. Si divertiva a spaventare Linus, il criceto di Michele. Quando Linus, uscito dalla gabbia da noi intenzionalmente lasciata aperta, si avvicinava alla ciotola con il cibo di Bibo, questo lo lasciava fare, fingendo indifferenza, per poi girarsi improvvisamente e abbaiargli minaccioso. Linus correva a rifugiarsi nella sua gabbia. Bibo mi è morto tra le mani, strozzato da un boccone di cibo. Inutili tutti i miei disperati tentativi di liberargli la gola. Era profumato e pettinato perché gli avevamo appena fatto il bagno. Poi è arrivata la femmina Bristol, meticcio dalmata boxer, anch'essa portata a casa da Lucia. Era sterilizzata, ma con grande senso materno. Si prendeva più cura lei di micetti di quanto facessero le loro madri. Bristol, il cui unico attrezzo ginnico era sempre stata la ciotola col cibo, è morta di infarto in un caldo mese di agosto. Poi, portato a casa anch'esso da Lucia, che voleva fare la veterinaria, è arrivato Poppy, un meticcio biondo rossiccio, petto bianco e occhi marrone scuro. L'operaio del maneggio frequentato da Lucia lo aveva bastonato a sangue perché aveva ucciso un numero non piccolo di polli e conigli e non era la prima volta che faceva di queste stragi. Era molto intelligente. Se per nostra inavvertenza trovava il cancello non completamente chiuso, sgattaiolava via furtivo, stando basso dietro le auto parcheggiate. Rimaneva via sempre un'ora di giorno come di notte, il tempo per avere forse un dolce incontro con qualche sua fiamma, e poi tornava tranquillo e soddisfatto. Dopo la morte di Bristol era l'unico responsabile della guardia, compito che svolgeva col massimo impegno. Poi, pancia gonfia, diagnosi tumore, rischiosa e inutile l'operazione. Ha lottato a lungo col male senza mai lamentarsi. Alla fine, vedendo che le zampe posteriori, nonostante i suoi ammirevoli sforzi, non lo reggevano più, abbiamo dovuto farlo sopprimere. Ho assistito alla sua eutanasia e dalla veterinaria mi sono fatto dare un ciuffo dei suoi capelli per ricordo. Betta è arrivata 8 anni fa. Tutti i 3 figli avevano lasciato la casa ormai da anni e Michele aveva ritirato per sé dal canile il dolcissimo meticcio Noè, proveniente dalla Sicilia. Le brave volontarie che visitavano i cani ospiti e li portavano quasi tutti i giorni in passeggiata per non lasciarli tutto il giorno in gabbia, avevano insistito con me e mia moglie perché prendessimo Betta, che era nel canile da un bel po' di tempo e aveva bisogno di compagnia e affetto. E quindi la prendemmo con noi.

0: Betta, una bastardina, proveniva dalla lontana Lanciano e faceva parte di una cucciolata di sei, tra fratelli e sorelle, sparpagliate in varie regioni. Come i fratelli, aveva fatto la terribile esperienza del terremoto. Soffriva ancora sotto gli effetti di quel trauma e aveva paura di tutto. Quando la portavo fuori con l'intenzione di fare una passeggiata, si bloccava in mezzo alla strada e non c'era verso di farla muovere. Dovevo riportarla a casa in braccio. Allora pesava meno di 10 kg. Ha imparato molto lentamente a fidarsi e non è ancora libera del tutto dagli effetti di quelle esperienze. Ha il battito cardiaco sempre molto accelerato. Aveva paura delle persone vestite con abiti scuri, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e dei gruppetti di ragazzini dai 10 ai 18 anni circa. Molto probabilmente simili gruppi le avevano fatto dei maltrattamenti quando era piccola in Abruzzo. Paura anche delle biciclette, quelle che arrivavano improvvise da dietro, delle auto, dei rumori forti. Quando eravamo per le strade del paese era sempre sul chi vive. Scattava improvvisamente o tirava il guinzaglio come una forsennata. Sempre con la coda in mezzo alle gambe. Ha ancora paura dei tuoni del temporale e cerca la nostra vicinanza. Se il temporale capita di notte, viene su in camera e si accuccia sullo scendiletto dalla mia parte. Ma quando era lontana dai pericoli, libera nei prati o nei boschi, era un piacere vederla correre con la coda bella alta. Sembrava che volasse, tanto era leggera, sciolta, infaticabile. Bisognava vederla giocare con Artù, l'attuale Weimaraner di Michele. Lui è il triplo di lei, ma deve ubbidirle. È lei a condurre il gioco, con tutte le astuzie delle femmine. E il divano è riservato a lei. Artù se ne guarda bene dall'utilizzarlo, se lei è presente. Se poi Betta è in giardino davanti a casa, sapendosi al sicuro dietro al cancello, fa addirittura la bulla. Se la prende col postino, con chi passa per la strada, con i gatti dei vicini. Ma Betta è una bastardina di nome e di fatto. Quante volte mi ha fatto arrabbiare perché non voleva rientrare dopo una lunga uscita. Cercavo di avvicinarla per metterla al guinzaglio e lei dispettosa si allontanava. Per lei era un gioco, per me no. Quante volte mi ha tenuto fuori nei prati d'inverno al buio, al freddo per ore. Poi arrivava strisciando con il senso di colpa.
1: È un'amicizia, un incrocio, come preponderanza il segugio. E quindi siamo stati nelle Marche, per esempio, e rincorreva, la portavo fuori in collina e per farla muovere così e muovermi anch'io, fare un po' di esercizio, andavamo a camminare sulle colline di Marchigiane e lei se vedeva un animale così si metteva a rincorrerlo e quindi era instancabile nel correre, era una bellezza vederla correre.
0: Nelle nostre vacanze è sempre stata con noi, al mare nelle Marche, in Liguria, in Croazia, nella Germania del Nord e dai parenti ed amici del Veneto. Betta è precocemente invecchiata, secondo me a causa dei battiti cardiaci troppo frequenti. Il pelo del muso ora è canuto, la coda è quasi tutta spellata. È diventata pigra, pesa quasi 30 kg perché mangerebbe sempre e sta quasi tutto il giorno sdraiata sul divano a dormicchiare. Però fa ancora bene la guardia, ma senza fanatismi, distinguendo tra i rumori da lasciar correre e gli altri che richiedono la verifica della provenienza. Da quasi 2 anni non andiamo più a camminare assieme, lei non se la sente. È pigra anche per andare a fare la pipì alla sera. Ma si ricorda bene di essere pagata con 2 biscotti per cani alla mattina e alla sera, al rientro dal giardino dopo la breve uscita per i suoi bisogni. Cara Betta, non ci resta che augurarti la vecchiaia più serena possibile.

0: Loro sono i Beatles che cantano Martha, My Dear, per chiudere la storia di Paolo e introdurre la chiacchierata con lui. Ciao Paolo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Sono vecchio ricitrullito di 81 anni a ottobre. Quindi ti lascio immaginare. Però lo spirito è buono.
0: Bravo.
1: Tutte le mattine mi alzo ormai alle 4:30 per mandare gli auguri a tutte le persone che quel giorno compiono gli anni, e se non ho la mail li chiamo in giornata al telefono.
0: Bravo, è praticamente diventato un lavoro, Paolo. Come sta la Betta invece?
1: La Betta è come il suo padrone, è pigra, no, e mentre il suo padrone, diciamo, a livello di spirito reagisce, mm-hmm. e la carcassa è quella che è, lei praticamente non fa niente tutto il giorno.
0: Beata lei.
1: E starebbe sdraiata sul divano, però fa ancora la guardia quando sente un rumore strano che non è, le spiffera, insomma, va subito, salta fuori e corre ancora, reagisce a vedere di cosa si tratta.
0: Paolo.
1: E poi mangerebbe sempre.
0: Paolo, quanti cani avete avuto?
1: Quanti cani? 5 o 6.
0: 5 o 6. Senti, che cosa c'è nel fatto di avere un cane con te e con voi che vi porta ad averne sempre? Qual è la cosa che vi piace di più del fatto di tenere un cane?
1: Ma cosa vuoi? Fanno parte della famiglia, sono esseri che richiedono attenzione, fanno compagnia e sono, diciamo, esseri senzienti come noi, in fin dei conti. Chiaramente non hanno il cervello prefrontale, quindi l'intelligenza umana, però le altre intelligenze ce le hanno. Il fatto dell'intelligenza gregaria, dell'intelligenza rettiliana, ce l'hanno anche loro, e
0: certo.
1: Quindi vanno capiti e interpretati, insomma.
0: Paolo, grazie davvero. Salutaci tanto la Betta, dalle una carezza o un buffetto da parte nostra. Quando vuoi, sai dove trovarci con le tue storie. Grazie davvero.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Paolo. Ciao.

0: Si intitola Dog Dribbling, questo brano di Get Down Service. Ora Borsa in diretta, poi torniamo a raccontare una storia molto bella, molto commovente, in una puntata che si intitola Cani Sfortunati.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Borse oggi ad alta volatilità in balia degli annunci sulla guerra in Iran e dei dati sull'inflazione americana ancora in crescita. Il presidente Trump ha annunciato nuovi imminenti attacchi all'Iran, ma la CNN parla di inviati dell'Oman a Teheran per chiudere l'accordo. L'inflazione negli Stati Uniti è salita a maggio al 4,2%, in rialzo rispetto al 3,8% di aprile, ma in linea con le attese, notizia presa dai mercati per positiva. Un'occhiata all'apertura di Wall Street, il Dow Jones cede lo 0,22%, Standard & Poor's 500 meno 0,5%, Nasdaq meno 0,6%. Fra gli indici europei sono sulla parità Milano, Amsterdam e Madrid, poco sotto Londra, in negativo Parigi e più di tutte Francoforte. A Piazza Affari oggi l'attenzione è su BPM, in rialzo del 3,5%, che secondo gli analisti potrebbe essere al centro di una nuova fase di aggregazioni bancarie. Fra gli altri titoli in rialzo ST Microelectronics, Posta, Team Azimut, Leonardo ed Era. Petrolio in leggero rialzo, WTI a 89,4 dollari, Brent a 92,5 e per i mercati per ora è tutto.
14: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
15: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da quattro secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
17: Matteo Caccia racconta.
0: Puntata a rischio lacrime oggi. Cani Sfortunati ci ha prima portato nelle storie di tutti i cani che hanno accompagnato la vita della famiglia del nostro ascoltatore Paolo, e già lì secondo me un paio di piantini sono partiti, soprattutto da parte di Federico Bernocchi, che è grande amante dei cani, con il suo cane Nebbia. Nebbia. Ora mettiamo le mani avanti e vi avvertiamo: può essere che qualcuno di voi all'ascolto, magari sentendo la prossima storia, è una storia che si intitola In ricordo di Osso, è una storia scritta da Michele Serra riguardo alla scomparsa del suo cane Osso, e lo ha fatto per la sua newsletter del post che si chiama Ok Boomer. Ecco, può essere che qualcuno di voi possa versare qualche lacrima, noi sicuramente l'abbiamo fatto. Il pezzo in originale è proprio uscito grazie alla newsletter Ok Boomer. Noi per esigenza di tempo abbiamo dovuto leggermente accorciarlo, ma sono sicuro che vi piacerà. State con noi. L'amico cacciatore ha guardato il grande campo di erba medica davanti a casa mia. Era ancora alto e fitto, in attesa del primo taglio. Ha indicato nel mare verde una fenditura di erba calpestata che segnava il passaggio di animali e ha detto: «Dobbiamo andare lì». Siamo saliti in quattro, già sapendo che avremmo trovato quello che cercavamo. Lungo il breve percorso c'erano chiazze di sangue. Dopo un centinaio di metri la fenditura si apriva in un grande cerchio dove l'erba era appiattita. Al centro c'era il mio cane, Osso, sbranato dai lupi. La sera prima non era rientrato e lo avevamo cercato inutilmente nel plenilunio, sperando si fosse perso, anche se non si perdeva mai. Quando lo trovammo erano le 11 di mattina di sabato 2 maggio. La luce era stordente, il sole già alto, il cielo azzurro e immenso. Mentre una fitta di angoscia mi bloccava lo stomaco e il dolore mi picchiava alle tempie, ebbi una sensazione precisa: vedere la scena dall'alto. In quel mare di verde, boschi e campi, quella radura era minuscola e la morte solo una briciola invisibile. Noi quattro, in piedi attorno a quel piccolo corpo quadrupede, sembravamo stuzzicadenti infilati nel terreno mentre passava la tempesta. Scusate se racconto questa storia che è dura, ma questa settimana non riesco a scrivere d'altro. Anche le dita sulla tastiera fanno male. So bene delle guerre, del caos che regna nel mondo, del dolore di migliaia di esseri umani uccisi, deportati, imprigionati ogni giorno. So bene che la mia piccola briciola di morte non può essere paragonata al banchetto immenso che la morte allestisce continuamente tra gli esseri umani. Ma chi ha un cane capisce. Chi vive con un cane conosce il rapporto fisico fatto di richiami, carezze, abitudini, sguardi, presenza quotidiana. Quando un cane scompare, il dolore è fisico, perché fisica era la sua esistenza accanto a noi. Abbiamo scavato una piccola fossa tra i cipressi, piccola perché Osso era piccolo, un segugio dell'Appennino di 10 kg. L'abbiamo avvolto in una stoffa bianca, il suo sudario. Mia moglie ha gettato nella fossa una peonia e poi la terra ha ricoperto il sepolcro. Sopra abbiamo piantato un ibisco rosso, annaffiato da molte lacrime. Osso aveva 7 anni e già da 2 anni prima era sopravvissuto ai lupi per un soffio. A sua insaputa era diventato anche un personaggio letterario. Il mio libro per ragazzi, Osso, è liberamente ispirato alla sua storia.
18: Osso è una favola, racconta l'incontro tra un uomo e un cane. L'uomo è solitario, il cane è solitario. Nessuno dei due sa bene che cosa vuole l'altro e che cosa vuole dall'altro.

0: Abbiamo già parlato del lupo e so bene che non è il problema principale di questo paese, ma è un problema primario per chi vive in montagna e nella natura aperta. Noi siamo una piccola trincea contro l'abbandono delle valli e dei crinali, soprattutto dell'Appennino. Contadini, allevatori, pastori, giovani coraggiosi che tornano dalla pianura, cittadini innamorati di questi luoghi che grazie a internet riescono a vivere e lavorare quassù. Il giorno prima dell'uccisione di Osso, lo stesso Branco aveva predato 6 pecore del mio vicino Vittorio. Nel mese precedente altri 4 cani erano stati uccisi nella valle. Nelle valli attorno ormai se ne contano decine. E poi asini, vitelli, puledri. Il lupo è un predatore apicale, il vertice della catena alimentare europea. L'Italia è il paese che ne ha di più, probabilmente circa 4.000 esemplari. Quando scarseggia la selvaggina, come cinghiali, caprioli o lepri, si dedica agli animali domestici e da allevamento. Uccide i cani perché li considera rivali territoriali e, già che c'è, anche perché le proteine sono preziose, soprattutto in questo periodo in cui le femmine devono allattare i cuccioli. Il lupo fa il suo mestiere, perpetuare la specie. Il primo pensiero che ho avuto trovando il mio cane è stato: non si può vivere qui, devo andarmene. Ho esagerato, sono stato oltranzista. La natura è meravigliosa, ma dura, esigente. Dà moltissimo, ma prende moltissimo. L'isolamento in inverno, i servizi lontani, la rarefazione della socialità. E ora anche la presenza costante dei lupi, caso straordinario di salvaguardia di una specie che mezzo secolo fa era quasi estinta e oggi prospera. La discussione è diventata politica, culturale e ideologica. Il lupo deve restare rigorosamente protetto oppure soltanto protetto, come prevedono le nuove regole europee? Nel secondo caso sarebbe possibile, su indicazione dell'autorità, abbattere o trasferire alcuni esemplari per contenere il numero dove necessario. La specie non si tocca, certo, ma gli esemplari in soprannumero non coincidono con la specie stessa. La netta impressione è che le autorità locali e nazionali abbiano paura di decidere, strette tra l'intransigenza animalista e la tentazione del farsi giustizia da soli da parte di chi si sente minacciato. Quando un fenomeno non viene governato, sfugge di mano. E allora arrivano i fucili, le esche avvelenate, le vendette clandestine, tutto ciò che dovrebbe essere evitato. Io non ho abbastanza lucidità per dare buoni consigli ora. Mi hanno appena ammazzato un cane che ho amato come una persona. Ma sono sicuro che qualcosa vada fatto, e velocemente, se si vuole che la convivenza tra uomo e lupo resti possibile. Recinzioni e cani da guardiania aiutano, ma non bastano. Non si può vivere sempre reclusi, quando davanti agli occhi si hanno montagne, boschi e spazi sconfinati. Altrimenti si torna tutti in città. E addio manutenzione dei boschi, dei torrenti, dei campi, addio presidio umano delle aree interne. Sarebbe una resa e anche un tradimento. Io quassù ci voglio vivere, insieme ai miei vicini allevatori, insieme ai cani, insieme ai lupi. Ma fino a quanti esemplari questo territorio possa sostenere, devono stabilirlo le autorità responsabili. È il loro lavoro. Il mio in questi giorni è stato seppellire Osso.
1: Dunque Pelle di Lince sta raccogliendo legna nel bosco in mezzo alla neve. A un tratto sente un suono sconosciuto, un suono lieve, acuto, indifeso, un suono che tutto può esprimere tranne la minaccia.
0: Ora dovrei salutarvi dicendo in alto i cuori come faccio sempre. Considerato quello che ho raccontato, faccio fatica a farlo. Però rivedo Osso correre nel bosco tra le foglie secche, producendo quel fruscio che avrei riconosciuto tra milioni di altri fruscii. Lo sento abbaiare, lo rivedo con le orecchie al vento nell'erba alta, nella neve, ed è in suo nome che riesco a dirlo ancora. In alto i cuori, sempre, umani e cani.

0: si intitola Heart of Gold, questo brano di Neil Young. La storia che vi abbiamo raccontato invece è tratta dalla mailing list di Michele Serra, Ok Boomer, che scrive per Il Post, questa che esce tutti i lunedì. Questa puntata, questa storia in particolare, si intitolava In ricordo di Osso. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast L'Isola di Ferro. Vi ricordo che è uscito il video podcast Eco, quello che rimane, in cui ogni settimana racconto l'eredità lasciata da un personaggio scomparso attraverso le storie e un ospite che mi racconta la sua storia. Lo potete ascoltare e vedere sulla app di Radio 24, su 24 ore podcast, sul canale YouTube di Sky e su tutte le piattaforme principali. È una coproduzione Radio 24 e Sky.
1: Strade in diretta.
2: Buon pomeriggio a tutti voi. A causa di un incidente si verificano code sulla 19 Palermo-Catania all'altezza dello svincolo zona industriale in direzione Palermo. Sul raccordo Siciliano-Potenza il traffico è rallentato a causa di un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo di Balvano in direzione Potenza. Infine per lavori si rallenta con code a tratti sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia. Questa è la situazione al momento. Strada in diretta torna tra un'ora più tardi.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Nella nostra storia seriale siamo nel febbraio del 1969. È la fine dell'Isola delle Rose. La Marina Militare salpa in direzione dell'isola e con 675 kg di esplosivo fa crollare la struttura in due tentativi. O meglio, sarà poi la natura a fare sprofondare in mare ciò che ne rimane dopo l'esplosione. La solida struttura affonda in mare e con essa anche un pezzo di Giorgio Rosa, che si ritroverà perfino a pagare il costo effettivo dello smantellamento. Oltre a Giorgio Rosa, però, c'è una coppia che si ritrova ancora più spiazzata dalla fine di questo progetto. Scopriamo la storia di Franca e Luciano. State con noi.

0: La coppia si trasferisce sulla piattaforma nei primi giorni di maggio del 1968. Decidono di vivere in mezzo al mare e scommettono tutto sull'Isola delle Rose. La sentono la loro isola.
1: E mi ricordo che mi diceva: io sono figlia di pescatori, eppure il mare io l'ho scoperto soltanto stando sull'isola. Perché in quei giorni non c'era ancora nessuno, non veniva nessuno. Noi rimanevamo lì da soli, passavano i pescherecci che rientravano al porto dopo aver pescato durante la notte, si fermavano, noi arrossivamo un po' di pesce, prendevamo il pesce, e poi di notte con questi pesci, con questi colori, e poi guardavamo Rimini e la costa che si illuminava, e i colori del mare, e i pesci che risplendevano sotto di noi.
0: Di giorno da Rimini partono i cutter, cioè le piccole barche a vela per le escursioni. Franca li aspetta, sa che si fermeranno vicino alla piattaforma per far salire i turisti. Intorno all'isola c'è questa atmosfera di serenità. Quelli che si avvicinano la percepiscono subito.
2: Abbiamo conosciuto un sacco di persone belle, persone entusiaste, persone che ci hanno dato proprio l'input per andare avanti.
0: Questa è la voce proprio di Franca Serra, dal docufilm di Giuseppe Musilli.
2: Stavano lì con noi, chiacchieravano, guardavano la struttura, pescavano lì sull'isola. Quindi le persone comuni. Mi ricordo quando abbiamo messo il banco del bar, quindi abbiamo rifornito il bar, tutto. Era un bar funzionante a tutti gli effetti, la gente veniva lì, prendeva il caffè, beveva, tranquillo, insomma non c'era... funzionava. E dirò di più che le prime volte, i primi ospiti sono stati proprio ospiti in tutti i sensi, perché le prime persone che sono venute a trovarci all'isola abbiamo deciso di non offrire noi perché ci venissero a trovare. Quindi abbiamo offerto noi l'aperitivo, abbiamo offerto noi la Coca-Cola o l'aranciata, quello che volevano, perché volevamo che tornassero a trovarci, volevamo che conoscessero meglio l'isola.
0: Non è un lavoro, assomiglia di più al desiderio di una vita diversa, lontana dagli schemi, da quel lavoro che sulla terraferma ti costringe a una routine faticosa. È un piccolo sogno di una famiglia giovane che però non può durare.
1: Quel mese di giugno dovevano fare l'inaugurazione. Difatti Franca Serra, che era la persona che lavorava al bar lì sull'Isola delle Rose, era scesa dopo quasi 2 mesi di permanenza lì sull'isola, perché dovevano mettere a posto, erano arrivata la macchina del caffè, il bar, il cosiddetto ufficio postale, il timbro c'era ancora Lorenzo dell'ufficio postale, avevano il timbro per annullare i francobolli, e era scesa a Rimini perché il giorno dopo c'era l'apertura ufficiale dell'isola, l'inaugurazione, e quindi lei era andata dalla parrucchiera, come avrebbe fatto qualsiasi brava signora ragazza di quell'epoca. Va dalla parrucchiera, la mattina ritorna al porto per imbarcarsi di nuovo e andare all'isola, e le forze dell'ordine, capitaneria di porto, polizia, carabinieri, poi arriverà l'esercito, la bloccano e le dicono: lei sull'isola non ci rimetterà mai più piede.
0: La reazione di Franca ve l'ho già raccontata all'inizio, le urla, la protesta, non ci sta. Per questo la chiameranno la passionaria riminese.
2: I tentativi li abbiamo fatti per tornare su, però non ce l'abbiamo mai fatta. Poi abbiamo passato la prima settimana qui al porto a parlare fra di noi, a vedere di escogitare qualcosa. È venuto l'ingegnere, era Rimini, quindi lui addirittura voleva andare a Roma a sentire. E poi dopo ci siamo arresi, ci siamo chiusi in casa e abbiamo aspettato che passasse un po' di tempo, sperando che le cose cambiassero, che qualcuno ci dicesse: è cambiato qualcosa. Invece dopo, all'inizio, mi sembra all'inizio di settembre, metà settembre, l'unica notizia che abbiamo avuto è stata quella che ha fatto saltare l'isola. Non abbiamo neanche voluto vedere quando hanno fatto saltare l'isola, era brutto per noi vedere le nostre cose, il nostro futuro, ecco, forse noi lo consideravamo un nostro futuro saltato così, senza darci motivazione, senza darci spiegazione.
0: Anche i riminesi non prendono bene la fine dell'isola. Vogliono manifestare la loro solidarietà. Spuntano manifesti, listati a lutto, firmati dagli abitanti della costa romagnola. C'è scritto: nel momento della distruzione dell'Isola delle Rose, gli operatori economici della costa romagnola si associano allo sdegno dei marittimi degli albergatori e dei lavoratori tutti della Riviera Adriatica, condannando l'atto di quanti incapaci di valide soluzioni dei problemi di fondo hanno cercato di distrarre l'attenzione del popolo italiano con la rovina di una solida, utile ed indovinata opera turistica. Per Franca il dolore della fine dell'isola è troppo grande, tanto che riuscirà a tornare per la prima volta al mare solo nel 1992, cioè 24 anni dopo. È una vicenda che cambia profondamente sia lei sia la sua famiglia. Musilli ricorda le sue parole.
1: No, mia figlia non sa nulla. Io ho una cassettina a casa. Quando morirò o quando sentirò che è arrivata la mia ora, lì dentro ci sono i documenti, le foto dell'isola, allora ne parlerò a mia figlia. Ma la figlia non sapeva nulla.
0: E invece la figlia di Franca scoprirà la verità su questa storia prima del previsto.
1: Alla fine facemmo il documentario, facemmo il film documentario, lo proiettammo a Rimini. Eravamo in un posto datoci dal comune, che è un posto da 700-800 posti a sedere. Non solo non c'erano posti a sedere, non c'erano posti nemmeno a sedere per terra, e la gente era rimasta fuori. E venne anche Franca Serra con la figlia, perché intanto si era separata poi Franca Serra dopo le vicende dell'isola col marito, anche perché questa vicenda dell'isola aveva influito così pesantemente sul loro rapporto matrimoniale che alla fine questo dolore, come spesso succede, questo lutto aveva rotto anche il rapporto tra loro due.

Si intitola Dog questa canzone di Victoria Canal per chiudere una puntata che si intitolava Cani Sfortunati. Grazie a tutti quelli che rendono possibile questa storia, voi che mandate le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it, la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, e basta, li ho detti tutti. Ci diamo la linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. E questa sera ci occuperemo un po' di un aspetto un po' più ludico legato a questo mondo, perché partirà questo fine settimana Mystery Car, che è un appuntamento itinerante che fonde il mondo dei motori con il gioco di ruolo. Succederà sulle strade della Toscana e noi ve lo racconteremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza...

0: e da Sarni.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno, Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1.000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial. Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
1: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
2: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
3: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
4: Il segnale orario vi è offerto da
5: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
6: Sono le 16.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Negoziatori del Qatar in campo per l'accordo con l'Iran, secondo la CNN. Disordini a Belfast, Starmer condanna le violenze, non esiste giustificazione. Sicilia, si ferma il gruppo di continuità, emergenza all'ospedale di Modica. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. Negoziatori del Qatar si sono recati a Teheran per raggiungere un accordo in extremis con l'Iran, lo riferisce la CNN. In precedenza Donald Trump aveva invece minacciato nuovi attacchi.
8: Si combatte, ma nel frattempo si continua a cercare un accordo. Lo riferisce Fox, secondo cui le trattative tra USA e Iran proseguono, con Trump che continua ad esercitare la massima pressione per concludere l'accordo. Negoziatori del Qatar a Teheran oggi per tentare di colmare le divergenze, fa sapere la CNN. Il presidente americano esercita intanto la sua pressione minacciando nuovi vicini attacchi contro ponti e centrali

0: L'Iran, colpevole a suo dire di avere per troppo tempo rifiutato un accordo che gli avrebbe permesso di sopravvivere. Non è possibile costringere un paese con le bombe, non faremo passi indietro, la promessa di Teheran, che ha chiesto ai paesi del Golfo di non offrire basi alle forze USA. In risposta agli attacchi notturni su Hormuz degli Stati Uniti in rappresaglia per l'abbattimento di un loro elicottero, l'Iran ha risposto colpendo 21 obiettivi in Bahrain, Kuwait e in Giordania, dove i Pasdaran affermano di avere distrutto un hangar di caccia e un centro di comando USA. Intanto altri 14 morti solo oggi in Libano, dove l'ONU invierà una missione per raccogliere prove sulle violazioni dei diritti umani commesse da Israele, paese che Amnesty International accusa di star compiendo una pulizia etnica in Cisgiordania. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'inchiesta sul ponte sullo Stretto, l'avvocato della Lega Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, e quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto della stessa Corte dei Conti, Tommaso Miele. I giudici avvicinati però non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dagli indagati. E mentre l'opposizione torna a criticare l'opera con Fratoianni e Bonelli che chiedono le dimissioni dei vertici della società, la maggioranza di governo invita invece ad aspettare il lavoro dei magistrati. Il premier britannico Starmer condanna i disordini a Belfast e la caccia allo straniero dopo l'accoltellamento di un quarantenne di cui è accusato un rifugiato sudanese. I disordini sono scioccanti, del tutto inaccettabili, non esiste alcuna giustificazione per la violenza che abbiamo visto minacciare le nostre comunità, ha detto Starmer, né per chi li ha incoraggiati online o altrove. Ora andiamo in Sicilia, niente elettricità, niente generatori di emergenza, l'ospedale di Modica nel Ragusano è stata emergenza, si sono dovute fermare le sale operatorie, un malfunzionamento tra l'altro già segnalato in passato.
2: Sale parto rimasta al buio, blocco operatorio senza energia. Scene che non si dovrebbero vedere in un ospedale anche in caso di blackout, dato che le strutture sono servite da gruppi elettrogeni autonomi. Non è stato così però a Modica, in provincia di Ragusa, dove il direttore sanitario dell'ospedale maggiore è stato costretto a fermare tutte le attività chirurgiche più complesse dopo un'interruzione di corrente che non ha fatto scattare regolarmente il sistema d'emergenza. Sarebbero stati degli sbalzi di tensione alla rete elettrica esterna a causare l'interruzione di alcuni secondi. In quegli l'energia non è più arrivata in tre aree distinte dell'ospedale, il blocco operatorio, la sala parto e il secondo piano. Secondo quanto è emerso, era in corso l'assistenza a un neonato che necessitava ventilazione meccanica. Solo il rapido intervento del personale ha evitato gravi conseguenze. Da documenti interni sembrerebbe che il direttore sanitario Piero Bonomo avesse già segnalato da tempo alla direzione generale il possibile malfunzionamento. Nulla però si era fatto per evitare emergenze. Nonostante l'assenza di condizioni di sicurezza, l'attività ordinaria in questo momento all'ospedale di Modica continua. L'azienda sanitaria provinciale si è impegnata a ripristinare nelle prossime ore il regolare funzionamento dei gruppi elettrogeni. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
5: In collaborazione con Accenture, insieme per reinventare.
6: Guerra in Iran, Apache Down, l'ira di Trump, Belfast in fiamme. Benvenuti a una nuova puntata.
7: Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci.
8: President Trump has accused Iran of shooting down a US Apache helicopter patrolling the Strait of Hormuz.
9: The dangerous ideology of so-called anti-racism, allowing people to be treated differently based on race, must end.
10: Quindi quando mi ha detto che ero stato assegnato come pilota a questa missione, ero talmente incredulo che ho chiesto al mio capo di ripetere.
11: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
6: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tale, Valentina Tenoluno, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Ricordo per voi c'è sempre il 349-238-6666, domande, commenti, sms e whatsapp. X nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Sono le 16.08, una manciata di secondi qui a Milano, le 15.08 e quasi 20 secondi a Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, messa a ferro e fuoco la scorsa notte durante le proteste anti-immigrazione.

L'Iran è solo chiacchiere e niente fatti. Il bullo del Medio Oriente è morto. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro. Ora dovranno pagarne il prezzo. A scrivere queste parole il presidente americano Donald Trump, dando seguito alla risposta militare statunitense per l'abbattimento di un Apache, un elicottero americano, sopra lo stretto di Hormuz, abbattimento che è stato rivendicato dalla Repubblica Islamica. L'esercito iraniano, ha proseguito Trump, è un disastro totale. Gran parte di esso, come la marina e l'aeronautica, non esiste nemmeno più, è stato completamente sconfitto. Da una parte mostra i muscoli, dall'altra parte si cerca di far procedere con grande stanchezza la diplomazia. Ricordavamo ieri che sono ben 37 volte in cui Donald Trump ha detto siamo davvero vicini a un accordo. Chissà se ce la farà la delegazione qatarina che è appena partita per Teheran per cercare di trovare il bandolo della matassa. Di questo parleremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Faremo il punto sulle tensioni del Medio Oriente allargato, vi porteremo nella striscia di Gaza per darvi conto della situazione umanitaria, ma poi non possiamo non parlare di quello che è accaduto a Belfast dopo il terribile, crudele attacco da parte di un immigrato di origine sudanese ai danni di un operatore del servizio sanitario nord irlandese, quasi morto, quasi deceduto l'assalito, che è stato attaccato con un coltello. Di lì a poco Belfast, ma non soltanto, è finita a ferro e fuoco con centinaia di manifestanti, in molti casi gruppi di giovani incappucciati hanno dato fuoco alle macchine, anche ad alcune abitazioni e ai mezzi pubblici che al momento a Belfast sono completamente interrotti. Il tutto si inserisce in una capitale delle sei contee che ha vissuto negli anni episodi simili come esito, ma con motivazioni completamente diverse. Mi sto riferendo ai riots, alle parate orangiste, insomma alle tensioni fra le due comunità, quella cattolica e quella protestante. Vi porteremo a Belfast per darvi conto di cosa sta accadendo e come la comunità sta reagendo, e anche di come la politica peraltro sta strumentalizzando quello che è accaduto. E infine un pezzettino di geopolitica dello spazio. Perché? Perché Luca Parmitano farà parte, anzi sarà il comandante della missione Artemis 3, quindi porterà un bel pezzo d'Italia in questa nuova missione verso la Luna. Questi i temi di quest'oggi, 349-238-6666, scaldate pure i polpastrelli, noi iniziamo il nostro racconto.

0: Iniziamo il nostro racconto provando a rimettere insieme i pezzi del puzzle che si sembra ricomporsi ogni giorno e poi viene sparigliato, viene buttato all'aria da varie mani. Di solito la mano è quella del presidente Donald Trump che, come vi ricordavo ieri, per ben 37 volte ha detto ci siamo molto vicino a un accordo. Molto spesso dava anche un orizzonte temporale, mancano 2-3 giorni poi sono certo che ci saremo. Questa volta una nuova fiammata, una nuova mini escalation dopo l'abbattimento di un elicottero da guerra Apache ha portato uno scambio incrociato tra Iran e Stati Uniti, con l'Iran che ha colpito ancora una volta postazioni americane un po' in giro per il Golfo. A che punto siamo? Ancora una volta annunci di tregua, minacce, ottimismo trasudato. Il dossier iraniano, lo ripeto, sembra un puzzle che ogni giorno, i cui tasselli ogni giorno vengono un po' ricomposti, un po' buttati all'aria. Paolo Magri presiede il comitato scientifico di ISPI, di solito fa la bussola per noi. Oggi le chiediamo di giocare a questo puzzle tragico. Paolo, ciao, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, no, difficile farla busso, difficile, perché hai ricordato giustamente le quarantina di volte in cui Trump ha detto siamo vicinissimi, se aggiungiamo anche quelle sull'Ucraina siamo a 50-60, il problema è che non abbiamo capito a cosa siamo vicini, cioè se siamo vicini alla tregua o al cessate il fuoco o la pace, chiamalo come vuoi, o a un'escalation della guerra. Oggi, mentre noi parliamo, sembriamo più vicini a un ritorno di escalation che non all'accordo, il beautiful deal di cui Trump parla ripetutamente.
0: Anche se, Paolo Magri, in realtà l'accordo converrebbe a tutti qua, è una questione quasi direi di marketing politico, cioè ciascuna delle due parti, soprattutto Iran e Stati Uniti, Israele è un caso a parte, lo analizziamo dopo, cercano di portarsi a casa la cristallizzazione di questo stallo, perché nessuno ha vinto, nel modo migliore possibile da rivendere all'opinione pubblica interna.
1: Sì, però giustamente devi mettere da parte Israele, il problema è che non puoi mettere da parte Israele, perché in mezzo a questo possibile convergenza nel trovare un accordo che salvi la faccia di Iran e Stati Uniti, c'è Israele che non vuole fermarsi anche se penso al Libano, con motivazioni legittime sugli attacchi a cui Israele è sottoposto da anni, e non vuole fermarsi e quindi si mette di mezzo e complica tutto, perché ricordiamo che questa nuova fiammata ha inizio perché l'Iran dice Libano fa parte dell'accordo, quindi se non guerreggiamo noi non bisogna guerreggiare in Libano, Netanyahu va comunque all'attacco in Libano, l'Iran reagisce, Israele reagisce, l'attacco all'elicottero americano e l'Iran risponde anche a quello, quindi l'America risponde a quello, intendo, quindi il problema è che ci sono tre attori. Noi diamo per scontato che un attore, Israele, faccia ciò che l'America vuole, non è così lineare.
0: Non è affatto così lineare, e prova ne sia quanto è difficile raccontare anche tutti i tasselli di questo puzzle. Si aggiunge dal punto di vista diplomatico uno sforzo catarino, staremo a vedere, tanti attori dal punto di vista diplomatico hanno provato a dire da loro e a compiere quel gioco di magia che significa appunto ricomporre il puzzle. Però giustamente Paolo Magri ci riporta a una crudezza, al fatto che le agende israeliane e americane divergono completamente. L'obiettivo di Netanyahu non è quello di Donald Trump, però forse c'è un dato di novità, Paolo Magri. Un po' è stato quel braccio di ferro tra il ministro della sicurezza interna israeliano Itamar Ben-Gvir col ministro Antonio Tajani, quel botta e risposta, quelle frasi non particolarmente piacevoli sul nostro paese. Dall'altra parte le ripetute telefonate tra Netanyahu e Donald Trump. Hai la sensazione che quando Trump dice Netanyahu smettere di comportarti così perché rimani più isolato, dica la verità o sono solo minacce? Cioè noti un isolamento maggiore dal punto di vista proprio delle relazioni internazionali e della diplomazia di Israele?
1: No, l'isolamento israeliano è palpabile, è fortissimo ed è il dramma di un paese che Netanyahu porta ad una vita futura più complicata, questo lo sappiamo. Poi la domanda invece se Trump è serio con Netanyahu è più articolata, è più complessa, perché cioè è impensabile che Israele faccia un attacco sul Libano durante una trattativa in cui gli iraniani dicono non attaccare il Libano senza aver informato Trump. Quindi è chiaro che poi c'è un gioco delle parti, l'obiettivo di mantenere isolate queste azioni. Netanyahu ha un dilemma, come Trump, entrambi hanno un dilemma. Il dilemma di Netanyahu è o mostra forza, perché la sua opinione pubblica gli chiede di mostrare forza in Libano e rompe con Trump, oppure acconsente alle richieste di Trump, ma perde le elezioni e ha una difficoltà interna. E Trump ha ora lo stesso problema, o reagisce con forza alle sfide iraniane, perché è chiaro che è una sfida abbattere un elicottero e colpire 21 obiettivi militari americani nella regione, ma se reagisce con forza non fa l'accordo. Se invece si mostra accomodante, ha una fronda interna che dice: cosa stai facendo, il bad deal che torna. Certo. Diciamo che gli unici che non hanno dilemmi sono gli iraniani. Cioè, l'assurdo di tutta questa vicenda è che il regime iraniano non ha dilemmi, deve mantenere questa postura dura e pura, e comunque ogni giorno ha un punto a suo favore. Perversamente, diciamo, perché è chiaro che una guerra non fa bene a nessuno, ma lo standing nel confronto con due potenze militari come Israele e Stati Uniti era sicuramente inimmaginabile prima della guerra.
0: Sai Paolo, non so se ringraziarti o meno, ti avevo chiesto di aiutarci a ricomporre il puzzle, l'hai fatto, però hai aggiunto ancora più tasselli,
1: no,
0: quindi restituendo complessità.
1: Ma manca un pezzetto che nel silenzio di tutti, ieri anche gli Houthi sono ricomparsi, sì. Noi ci siamo dimenticati gli Houthi, quindi mentre noi ci interroghiamo se è aperto o chiuso Hormuz, e l'abbiamo doppiamente chiuso, gli Houthi ieri out of the blue, così dal nulla, sì, hanno mandato dei razzi su Israele, ricordandoci che loro sono sempre lì, nell'altro stretto, quello che porta a Suez, e che se venisse chiuso, nessuno se lo augura, ci complica ulteriormente le prospettive economiche.
0: E quello sarebbe il terrore, lo spettro di Bab al-Mandeb. Grazie mille. Paolo Magri, presiede il comitato scientifico di ISPI, un po' bussola, un po' organizzatore di puzzle. Grazie Paolo, buona giornata.
1: Grazie,
0: alla prossima. Leggo un po' di messaggi, poi virtualmente proviamo a decollare verso quella zona non precisata dello stretto di Hormuz, almeno secondo quanto hanno dichiarato gli americani, dove sarebbe stato abbattuto l'elicottero Apache, dovrei dire. Giustamente un ascoltatore mi dice che una giornalista americana l'ha pronunciata con la dicitura nativa, per così dire, io l'ho americanizzata, ha perfettamente ragione l'ascoltatore, ma tant'è. Dicevo, da una parte gli americani sostengono sia stato abbattuto da fuoco iraniano sullo stretto di Hormuz, gli iraniani dicono no, guardate che era nel nostro spazio aereo e quindi evidentemente essendo in stato di guerra lo abbiamo abbattuto. Perché? Perché quell'abbattimento dell'elicottero, oltre ad essere un segnale militare importante, è anche simbolico. Voi tutti ricorderete, immagino, anche complice la filmografia hollywoodiana, il famoso Black Hawk Down, Alto Teatro, eravamo in Somalia naturalmente, ma quando viene abbattuto un asset aereo di qualsiasi nazione, evidentemente, tanto più quella statunitense, in quei luoghi, poi si sviluppa tutta una procedura per andare a pescare i piloti, per cercare di capire cosa è accaduto. E questo è un aspetto interessante, perché non tanto per fare un po' i nerd, far finta di giocare a un qualche risico, ma perché capire cosa è successo e capire se davvero è stato abbattuto e come è stato abbattuto ci dice quanto ancora forte è l'Iran e quanta potenza di fuoco può mettere in campo gli Stati Uniti. Prima di andare lì, e lo faremo tra pochissimo, però vi avevo promesso di riaccendere i riflettori anche nella striscia di Gaza, perché giustamente i puzzle nel Medio Oriente sono tantissimi. Un ascoltatore dice, Nando da Cagliari, affezionato ascoltatore, il Medio Oriente è un puzzle completo, quello che sorprende è il silenzio della Turchia fino a quando potrà sopportare quello che combina Israele. Beh, attenzione, sono già i ferri corti e parecchio, e Netanyahu non risparmia strali avvelenati verso Erdogan, il quale da parte sua naturalmente attacca Israele. C'è un'agenzia, adesso magari la recupero, proprio di stamattina, in cui Netanyahu si rivolge direttamente allo stesso Erdogan. Però in tutto questo caos noi ci siamo dimenticati di quello che sta accadendo nella striscia di Gaza. A Gaza non è cambiato molto dall'inizio della tregua, a dirlo è Sama Hamad Abu Lila, ventenne di Rafah, dove ha vissuto in una tenda. La sentirete, parla un ottimo italiano, ha studiato italiano a Gaza da autodidatta, l'ho fatto negli 8 mesi antecedenti all'attesa per avere i documenti per venire nel nostro paese. E cosa fa? Studia odontoiatria all'Università Statale di Milano. L'ha intervistata Valentina Fulanetto, sentiamo.
2: Mi chiamo Sama Ahmed Abu Lela, ho 20 anni, sono palestinese di Rafah e studentessa di odontoiatria all'Università degli Studi di Milano. Sono arrivata da un mese fa e lasciare Gaza per arrivare a Milano è stato un viaggio lungo e molto faticoso. Però, nonostante tutto, la libertà che stiamo vivendo oggi fa dimenticare tutta la stanchezza. Sono stata una studentessa a Gaza e ho vissuto ogni giorno le difficoltà della vita nei campi. Non era solo mancanza di comfort, ma una lotta quotidiana per studiare e vivere in condizioni estremamente difficili. Le tende sono affollate e attaccate l'una all'altra, il rumore non si ferma mai. Vivere così significava studiare con la paura sempre presente e con una grande incertezza sul futuro. Nonostante tutto questo, non ho mai smesso di studiare. Tanto che ho iniziato anche a imparare la lingua italiana. Meno male, sono stata evacuata e ora posso vivere una vita più stabile, studiare in un ambiente adeguato. Oggi mi sento come se mi fosse stato donato una nuova vita.
3: Sama, la sua famiglia è rimasta a Gaza. Qual è la situazione lì?
2: La mia famiglia purtroppo non sta bene, come tutte a Gaza. Anche da lontano temo sempre che possa accadere loro qualcosa, perché conosco bene la realtà e le difficoltà della vita lì. La mia casa è stata completamente distrutta. E non solo quella. Mio padre ha perso il suo lavoro. La sua clinica è stata interamente distrutta. E abbiamo perso anche la nostra seconda casa e la nostra macchina. Abbiamo letteralmente perso tutto. Gli aiuti alimentari arrivano ancora a rilento e in quantità assolutamente insufficienti per tutti. Purtroppo ancora oggi ci sono bombardamenti continui e ogni giorno ci sono nuove vittime. Non è cambiato molto.
3: È vero che tutti i giorni dovevate lottare anche contro la presenza di insetti, di topi, di una situazione sanitaria e umanitaria difficile.
2: Ero sempre terrorizzata, ansiosa e non riuscivo a dormire a causa del continuo movimento dei topi. Abbiamo provato in tutti i modi a liberarcene, ma vivendo letteralmente per strada. Ogni tentativo era inutile. Inoltre, fino all'ultimo momento, prima di partire, ho sofferto moltissimo per le pulci. Le mie gambe erano devastate a causa di una forte reazione allergica ai loro morsi. Ma fortunatamente, da quando sono uscita da Gaza, ho iniziato a guarire.
0: La voce di Sama è una dei tanti studenti, almeno l'ultimo gruppo erano 10 studenti e studentesse palestinesi che hanno lasciato l'enclave palestinese alla volta di Milano, accolti dopo aver vinto una borsa di studio del progetto UPALS, promosso dalla CRUI, dal Ministero dell'Università e della Ricerca, a cui la Università Statale ha aderito. Questo era il microfono di Valentina Furlanetto, questi erano i riflettori riaccesi sulla striscia di Gaza. Ma come vi dicevo, è tanti messaggi al 349-238-6666, vanno indietro con la memoria, quell'episodio in Somalia, eravamo negli anni 90, poi ripreso in un celebre film in cui l'abbattimento di un elicottero statunitense innesca una macchina dei soccorsi, a volte anche che mette a repentaglio evidentemente i soccorritori. Ma che cosa ci mostra? Ci mostra le forze in campo, perché a quel punto si gioca a carte un pochino più scoperte. Pietro Batacchi dirige la rivista Italiana Difesa, se siete sintonizzati sul 246 del digitale terrestre lo potete vedere. Ciao Pietro, buongiorno, ben trovato.
4: Ciao, buongiorno.
0: Allora, partiamo da questo abbattimento. Quanto è grave? Cosa ci dice della contraerea iraniana? Quanto è presumibile la versione iraniana e quella americana? Lo ricapitolo brevemente. Gli americani dicono: stavamo sorvolando lo stretto di Hormuz. Gli iraniani dicono: assolutamente no, eravate nello spazio aereo iraniano. Visto che siamo in guerra, vi abbiamo abbattuto.
4: Ma allora, chiaramente, no, in guerra c'è sempre la doppia verità da questo punto di vista. È ovvio che in una situazione così tesa tutto si gioca sul filo e episodi del genere sono abbastanza comuni, diciamo così. Poi non è chiaro come questo l'elicottero Apache è stato abbattuto, se c'è stata una collisione con un drone Shahed iraniano oppure se è stato lanciato un missile. Questo ancora onestamente non è chiaro, però di fatto è stato abbattuto. La cosa più interessante è che poi l'equipaggio è stato recuperato con un drone marittimo non pilotato. Sì. Quindi questo è uno dei primi casi, se non il primo caso, di operazione search and rescue navale condotta da un drone sostanzialmente.
0: La voce e l'analisi di Pietro Batacchi, dirige la rivista Italiana Difesa. Questo, lo dico tra mille virgolette, drammatico, semplice abbattimento di un velivolo ci dà una serie di risposte e apre una serie di scenari, come quello che giustamente ricordava, cioè l'operazione di search and rescue, quindi ricerca e soccorso da parte di un battello senza piloti a bordo, cioè senza mettere a rischio, come abbiamo visto in alcuni film, Pietro, la missione di soccorso stessa. Peraltro queste modalità via terra le abbiamo osservate anche sul fronte ucraino, con questi piccoli droni timoni su piccoli cingoli, su ruote, che andavano a pescare magari anche persone anziane, feriti, eccetera, eccetera. Questa è una modalità che probabilmente vedremo sempre di più nel campo di battaglia.
4: Sì, diciamo quella del drone terrestre portaferiti, che appunto va a recuperare il ferito in prima linea e poi lo porta nelle aree, diciamo, più sicure e nella retrovia, è una tendenza che si sta consolidando. La stiamo vedendo in maniera abbastanza pronunciata in Ucraina, dove ormai è una prassi abbastanza comune appunto utilizzare un UGV, Unmanned Ground Vehicle, per andare a recuperare i feriti in prima linea e così mettere in sicurezza il personale, perché in un teatro come quello ucraino, dominato dai droni FPV che tutto vedono e tutto colpiscono, se vai a fare la missione di recupero col personale rischi, certo, di portare altri feriti, ai feriti se non morti, per cui meglio lo facciano appunto dei, tra virgolette, robot, chiamiamoli così, robot terrestri, e lo vedremo sempre di più. C'è stata anche una esercitazione di recente in Lettonia, alla quale abbiamo assistito, in cui appunto c'erano UAV di paesi, un GV di paesi NATO che recuperavano feriti che chiaramente non erano feriti nell'esercitazione, e poi li portavano via e così via.
0: E questo è come si evolve anche il campo di battaglia, in fieri, verrebbe da dire. Pietro Battacchi, se poi rimane con noi, lo ricorda, il direttore della rivista italiana difesa, andiamo a sentire come sono i numeri della borsa. Poi vorrei da te un commento su quello che è accaduto, appunto, la ritorsione americana e il presunto messa a bersaglio di una serie di basi, se ancora una volta nei paesi del Golfo, anche lì le versioni sono assolutamente discordanti. La borsa, poi torno da te.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Stop. Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Apertura in calo a Wall Street dopo che il presidente Donald Trump ha detto che i negoziati con l'Iran si stanno protraendo troppo a lungo e ha minacciato nuovi attacchi. L'inflazione negli Stati Uniti è salita a maggio al 4,2% annuo, in rialzo rispetto al 3,8% di aprile e ai massimi dal 2023, seppure in linea con le attese. Dopo un'ora di contrattazioni, gli indici sono comunque in recupero. Il Dow Jones cede lo 0,48%, S&P 500 e Nasdaq sono tornati sulla parità. Il petrolio è in leggero rialzo, WTI a $89,6, Brent a $92,6. Le borse europee proseguono una giornata ad alta volatilità, sono sulla parità Milano, Londra e Madrid, poco sotto Parigi. Francoforte cede circa mezzo punto, Amsterdam la migliore, più 0,8%. A Piazza Affari sempre BPM la migliore sulle indicazioni degli analisti di possibili puntate del risico bancario. Bene anche Unipol, Lottomatica, STM, Poste, TIM. In rosso invece Stellantis, Prysmian, Moncler e Campari. Per ora è tutto, i mercati tornano in Focus Economia.
18: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
23: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
24: Nessun luogo è lontano

0: Un po' diplomazia, un po' guerra. Oramai questa formula sta andando in scena da parecchi mesi. Parliamo del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Poi c'è l'altro attore, Hezbollah, naturalmente. Ci siamo stati parecchio sul Libano negli ultimi giorni, ma ci torneremo prossimamente, anche perché quell'ordine di evacuazione su tiro ha creato non pochi problemi umanitari e è stata colpita anche la zona di Sidone. Ripeto, ci torneremo. Ma con Pietro Batacchi, direttore della rivista Italiana Difesa, dobbiamo analizzare, grazie Pietro per averci aspettato, dobbiamo analizzare un altro aspetto, cioè cosa ci dice non soltanto questo abbattimento, ma quest'ultimo colpo su colpo che è andato in scena, delle reali possibilità dell'Iran di continuare a ingaggiare, di continuare a tenere duro. Paolo Magri diceva, alla fine l'Iran è quello che potrebbe diplomaticamente, dal punto di vista politico, se la sta giocando tutta, potrebbe tirar dritto come sta facendo, ma militarmente può farlo?
1: Diciamo, su un certo livello di intensità, che è un'intensità comunque bassa, abbiamo visto stanotte ha lanciato un pugno di missili che sono stati quasi tutti intercettati, probabilmente tranne uno che ha colpito per l'ennesima volta quello che resta della quartier generale della Quinta Flotta in Bahrain, Quinta Flotta americana. Sì. Per cui un certo attrito di bassa intensità l'Iran è in grado di porlo agli americani e ai paesi del Golfo. Però non è quello l'elemento fondamentale, perché quella non è purtroppo, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, l'unica arma che ha a disposizione l'Iran, perché oltre a quello ci metti la capacità di disturbare il traffico attraverso Hormuz. Tuttora il traffico attraverso lo stretto non è tornato quello normale. Mettici il controllo comunque esercitato ancora su Hezbollah, ed Hezbollah che gli israeliani davano per morto, finito, abbattuto, in parte anche noi lo ammettiamo, ha tirato fuori dal cilindro questa sorpresa del drone FPV. Cioè Hezbollah fino a un certo punto ha combattuto la guerra che aveva combattuto nel 2006, e rispetto alla quale Israele ha adottato efficacissime contromisure, ha preso una sonora bastonata, in pochi mesi si è riadattato, probabilmente col supporto iraniano evidentemente, e sta combattendo la guerra che deve combattere oggi, cioè la guerra con i droni, la guerra con tutta una serie di cose. Mettici il rapporto che c'è ancora con gli Houthi e con ciò che resta delle milizie sciite filo iraniane in Iraq, per cui è chiaro che l'Iran non ha uno strumento solo. E sì, poi c'è il fondamentale, no? Delle volte qui a me piace fare anche la metafora, no? Con il gioco del calcio, no? Partiamo dai fondamentali. Fondamentali, sì. Quali sono? I fondamentali sono che questo è un paese di 90 milioni di abitanti, grande, grosso, che può fare le città missilistiche sotterranee a 100 metri nel granito, e lì o tiri la bomba atomica tattica o quelle restano, molto semplicemente. Per cui l'Iran è ovvio che nella trattativa, nel tit for tat, insomma nell'occhio per occhio, dente per dente di cui parlavi tu, ci mette dentro tutto questo, ci mette la propria ridondanza, la propria resilienza, ci mette il controllo del fronte interno che in queste settimane comunque è stato rafforzato, ci mette il fatto che comunque gli iraniani, anche se si oppongono al regime, non è che gradiscono molto il bombardamento da parte americana e israeliana. Insomma, è dura in condizioni del genere. O arrivi a quella soluzione tante volte evocata da Trump, cioè colpire e disabilitare completamente l'infrastruttura energetica del paese e quindi cercare di accelerare in qualche modo la decomposizione del regime, altrimenti se non rischi questa carta puoi andare avanti anche così a lungo, no? con questo punzecchiamento militare, questo pendolino, no? del generale Munir che una volta va a Teheran, poi va a Riyadh, poi chiama Trump che si è imbaghito dello stesso Munir, perché insomma tra uomini forti ci si intende. Insomma, non è una buona situazione, ecco, anche se non c'è una guerra guerreggiata, se non c'è una guerra vera, questa situazione crea incertezza, crea un profondo impatto sulla stabilità economica globale e pone una pesante questione di credibilità rispetto agli americani. Gli americani che in 4 settimane pensavano di risolvere la partita iraniana, invece dopo 4 mesi siamo ancora qua, anche perché l'osso è duro, il paese è grande e il regime è radicato nella società iraniana, non c'è dubbio, come è radicato del resto Hezbollah nella società libanese, insomma, con gli stermini o in qualche modo ci devi avere a che fare.
0: Sì, sì, che è una soluzione chiaramente difficilmente praticabile, ovviamente, stiamo parlando dal punto di vista proprio molto asettico, è molto militare. Grazie mille Pietro Battacchi per essere stato con noi, il direttore della rivista italiana Difesa. Ciao, alla prossima. Noi cambiamo pagina perché adesso vi devo portare a Belfast. Se avete visto un po' le immagini di Belfast, sembravano scontri di altri tempi, auto date a fuoco, assalti alle camionette della polizia. Non avevano a che fare con bande di paramilitari unionisti, cattolici o protestanti, ma avevano a che fare con uno scioccante attacco da parte di un immigrato di origine sudanese verso un cittadino nordirlandese. Si chiama Copertina, non si guarda, non si sfoglia, la si ascolta Valentina Ternullo.
2: Shortly after 10:30 p.m. last night.
3: Poco dopo le 22:30 di ieri sera,
2: a man in his 40s,
3: un uomo sulla quarantina, è stato vittima di un terribile e prolungato attacco con coltello in una strada nel nord di Belfast.
2: In a street in North Belfast.
4: We brought in hate speech laws.
3: Abbiamo introdotto leggi contro il discorso d'odio. Abbiamo introdotto quella che viene chiamata discriminazione positiva a favore delle minoranze etniche rispetto ai bianchi.
4: Of white people.
5: In Northern Ireland.
3: Nell'Irlanda del Nord l'incidente ha scatenato proteste per le strade di Belfast, spingendo le autorità a chiedere di mantenere la calma.
5: Henry
3: Novak sarebbe ancora vivo se gli europei avessero stroncato l'odio verso loro stessi e la massiccia invasione di migranti. La pericolosa ideologia del cosiddetto antirazzismo, che porta certe persone a essere considerate diversamente, deve finire.
6: Il solo elemento importante è il rischio che la persona può rappresentare, non la sua razza o la sua religione.
3: Non possiamo tollerare una situazione in cui false accuse di razzismo che vengono da criminali sono prese per buone. Quello che è successo quella notte a Southampton forse non dovrebbe sorprendere in una Gran Bretagna a due velocità.

0: Con l'usuale sound design di Valeria Bernardi, Valentina Ternullo è andata a tingere non soltanto all'ultimo episodio di Violenza di Belfast, ma anche a quello precedente di Londra, un po' alle strumentalizzazioni politiche, sto pensando a Farage, ma vi assicuro che se buttate un occhio ai giornali britannici, inglesi, nordirlandesi, irlandesi, la questione è molto molto calda naturalmente. A Toro Tele ha raggiunto Dominic Bryan, insegna antropologia alla Queen's University di Belfast, per capire da dove vengono queste centinaia di ragazzi, molto spesso a volto coperto, molto spesso molto giovani, che hanno messo a ferro e fuoco Belfast. Sentite.
1: Si è trattato evidentemente di giovani soprattutto. Direi che andiamo da un'età tra i 10 e i 12 anni fino ai 19-20. C'era un certo grado di organizzazione, e cosa che trovo interessante, la maggioranza di loro ha agito col volto coperto. Non si è trattato di quella che definiremmo una protesta popolare, nel senso che non c'era molta gente comune. Nel corso degli ultimi anni, qui in Irlanda del Nord, a Belfast, abbiamo avuto molte proteste popolari, caratterizzate da folle che scendevano in piazza. Ma qui siamo davanti a molti ragazzi che si mobilitano per colpire un obiettivo specifico, forse con qualche organizzazione paramilitare alle spalle. Provengono senza dubbio dalle classi lavoratrici. Ma ecco un altro elemento interessante. Andiamo a quello che è successo. La sera di lunedì, abbastanza vicino a casa mia, un immigrato ha aggredito con estrema violenza un uomo. L'aggressione è avvenuta in una zona cattolica, ma successivamente la violenza è esplosa nelle zone protestanti. Quindi, quello che trovo rilevante è il contesto di paura che si è generato nei confronti dei migranti, come ovunque in Europa, ma che in questo caso sembra concentrato specialmente nelle zone protestanti e un po' meno nelle zone cattoliche della città. Probabilmente questo è avvenuto perché c'è un forte senso di preservazione dei confini in Nord Irlanda quando entri nelle zone delle comunità protestanti britanniche unioniste. In generale tendono a essere più sospettosi nei confronti degli estranei. Questo mi sembra il contesto più ampio in cui hanno avuto luogo i fatti di ieri.
0: L'interessantissima analisi di Dominic Bryan, insegna antropologia alla Queen's University di Belfast, ha raggiunto al nostro Antonio Taglia, il quale le ha anche chiesto se il fatto che il fenomeno migratorio nelle sei contee dell'Irlanda del Nord è più recente e anche più residuale rispetto all'Europa in generale abbia in qualche modo influito. Sentiamo.
1: In termini di immigrazione, i livelli del Nord Irlanda sono sempre stati bassi storicamente, ma sono aumentati e ironicamente sono aumentati man mano che la situazione diventava più pacifica, quindi negli ultimi anni si è assistito a un incremento notevole. Inoltre, come succede sempre, quando i migranti arrivano, tendono ad andare in zone dove è più facile ottenere un'abitazione, il che qui a Belfast coincide con le zone della classe lavoratrice protestante. Quindi in queste zone è cresciuta la sensazione di essere stati selezionati come quartieri in cui inviare gli immigrati. In queste aree, sempre di recente, abbiamo assistito a una crescita di quella che potremmo chiamare destra cristiana, e questo sta avvenendo anche altrove. In questo contesto vediamo partiti e movimenti che usano la questione dell'immigrazione per propugnare intorno al nazionalismo un programma politico sempre più apertamente razzista. E ciò negli ultimi anni sta avvenendo sia nell'Irlanda del Nord che nella Repubblica d'Irlanda.
0: Era Dominic Bryan, Queen's University di Belfast. Piccola pausa, traffico, poi si decolla.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Milano-Venezia si verificano code tra Peschiera e Desenzano in direzione Milano, mentre a causa del maltempo si verificano code tra la barriera di Milano Est e Capriate in direzione Venezia. Si viaggia incolonnati per lavori sulla 1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e il bivio per la 21 in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano. A causa di materiali dispersi si verificano code in uscita allo svincolo di Genova Est per entrambe le provenienze. Infine, per ripristino incidente sulla 14 Bologna-Taranto si verificano code di 3 km tra Teramo e Valvibrata in direzione Ancona. Questi maggiori disagi, massima prudenza alla guida più tardi.
3: Nessun luogo è lontano.
5: Artemis 3 will be an extraordinary demonstration of what is possible when the greatest aerospace companies across the United States, alongside our European partners, come together to showcase the technological might and ambition of the free world.
0: La presentazione ufficiale del lancio dell'Artemis 3, una delle missioni più importanti, forse se vogliamo. E avete sentito la voce ufficiale che diceva vedremo quello che si può realizzare quando le più grandi aziende aerospaziali degli Stati Uniti insieme ai nostri partner europei si uniscono per mostrare potenza tecnologica e ambizione del mondo libero. Ciao Emilio Cozzi, buongiorno, ben trovato.
6: Buongiorno Giampa, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Emilio Cozzi, che lo conoscete evidentemente, la geopolitica dello spazio, sia libro che ma soprattutto podcast, almeno soprattutto in questa sede naturalmente, firma per varie riviste, non sto a dire insomma per quanti scrivi, anche sulle 24 ore, ma soprattutto sei qua per due motivi. Primo che ricominciamo con la,
6: giusto,
0: anzi abbiamo ricominciato con la geopolitica dello spazio, quindi dopo registriamo ben due puntate.
6: Esatto.
0: Ma poi soprattutto perché c'è una notizia bomba che è quella di ieri, cioè Luca Parmitano, abbiamo sentito l'annuncio, sarà il comandante dell'Artemis 3.
6: Il pilota e il primo astronauta europeo coinvolto nel programma lunare, che ricordiamo è a guida statunitense. Una cosa abbastanza imprevista, era previsto che due italiani o due italiane partecipassero al programma lunare, sì. Però sinceramente tutti si aspettavano che sarebbe successo un pochino più in là. Invece nella terza missione, come dicevi tu, fondamentale perché andranno a testare il docking, l'attracco con i lander che poi scenderanno sulla Luna nella missione successiva, abbiamo già un europeo con tre americani della NASA, Luca Parmitano, italiano.
0: Hai detto niente, che fra l'altro è stato nostro ospite più di una volta appunto nel podcast qua, beh tu lo conosci molto bene, perché c'è scritto anche libri, io sto iniziando a conoscerlo, è un personaggio incredibile anche dal punto di vista dell'approccio mentale, del racconto, anche del soft power, mi ha molto stupito perché nelle primissime interviste a caldo che ha rilasciato nei vari network si è soffermato in particolare sul cibo. Emilio,
6: è vero.
0: Dice porterò un bel pezzo d'Italia, c'è anche il cibo eccetera, e qualcuno l'ha derubricata come vabbè ma è un po' una pennellata di colore, e ho detto no, attenzione, questo è soft power a tutti gli effetti.
6: È vero, cosa che peraltro ha ribadito in un discorso molto emozionato e molto emotivo, uno si aspetterebbe un super uomo di ghiaccio,
0: che un po' lo è,
6: è un po' lo è, però è un po' poi, lo è, senza dubbio, durante proprio appena dopo l'annuncio, laddove in realtà ha fatto una scaletta di ringraziamenti partendo dall'Italia e arrivando alla NASA come quasi parte finale, e anche lì io ci ho letto una sottolettura, se vuoi, che ha dato importanza agli attori secondo lui fondamentali e in grado di portarlo lì dove è arrivato e dove arriverà tra l'altro.
0: Certo, la voce di Emilio Cozzi, mio copilota, anzi pilota principale lui naturalmente, quando parliamo di geopolitica dello spazio, podcast che sito di Radio 24, le principali piattaforme, questa è la quarta stagione. Poi c'è una sorpresa la settimana prossima live.
6: Bravo.
0: Perché a Milano, ma la ricorderemo naturalmente. Allora, al di là del l'afflato emotivo italiano, il cibo eccetera eccetera, quanta Italia ci sarà nella missione Artemis 3 e quanta Europa? Perché abbiamo sentito la voce annunciante che diceva noi statunitensi, però ci sono anche i partner europei che ci mettono del loro.
6: I partner europei forniranno il modulo di servizio, che è quel pezzo cilindrico attaccato alla capsula Orion che letteralmente fornisce energia propulsiva, energia elettrica, aria e tutto quello che serve all'equipaggio per vivere, ed è un contributo non secondario. L'Italia, oltre al pilota della missione, fornirà, e noi sappiamo che nello spazio questo do-des è fondamentale, anche le prime case spaziali dei pellegrini che andranno sulla Luna, MPH, Multipurpose Habitat, e io credo che sia in virtù di questa fornitura industriale fondamentale, saranno dei camper che serviranno proprio per come abitazioni, come moduli abitativi, e oltre a quella la infrastruttura satellitare di connessione, di navigazione attorno alla Luna, si chiamerà Moonlight. Io credo che in virtù di questo contributo abbiamo Luca Parmitano su Artemis 3, che peraltro ha delle capacità da pilota eccezionali, e non è un caso che sarà il pilota di questa missione.
0: Perché fra l'altro, Emilio, lui viene proprio dall'aeronautica militare,
6: fare
0: altre mille cose che fa, oltre ad essere un triatleta incredibile. Guardavo una delle sue ultime prove, c'erano triatleti professionisti, se li è bevuti praticamente.
6: Sì, in finale mondiale dell'Ironman, quello più spudorato.
0: L'Ironman è quello, esatto. Mi piace molto il termine spudorato, è qualcosa che ormai possiamo solo guardare in televisione e sognare naturalmente. Emilio, te la giusto per sorridere, sì, per darla un po' così, tanto poi ci chiudiamo in studio e ci divertiamo. Un ascoltatore ha scritto ancora questa cosa qua della luna, punto di domanda, davvero. Vi sto guardando su canale 246 del Digitale Terrestre, ancora questa roba della luna.
6: Per fortuna sì, per fortuna ci torniamo.
0: No, perché qualcuno volta ancora non crede che ci siamo stati.
6: Basterebbe, in realtà la documentazione non solo abbonda, ma ci sono delle foto della parte del lander rimasta, anche dell'Apollo 11, rimasta sulla superficie lunare, foto non fatte dalla NASA, sarebbe la NASA che si autocertifica, certo, ma da sonde indiane, Chandrayaan, giapponesi e cinesi, per cui insomma...
0: Quindi che la Cina vada a certificare, a mettere il suggello, che insomma veramente gli Stati Uniti l'hanno fatto, sarebbe qualcosa
6: come dire,
0: antistrategico dal punto di vista geopolitico. Siamo davvero in chiusura, vi ricordo perché è importante la geopolitica dello spazio, beh, è un pezzo di geopolitica a tutti gli effetti, quello che succede sulla Terra ha un riverbero nello spazio e naturalmente viceversa, è quello che con Emilio proveremo a raccontare in questa quarta stagione. Vi ricordo invece, caro Emilio, quello che ci guiderà nelle prossime puntate in Nessun Luogo Lontano, lo sai il mio slogan qual è, no? Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! No, questa è un'aggiunta naturalmente di Valeria Bernardi. Metal continua, tra l'altro ho detto a Valeria Bernardi con Emilio Cozzi, che come sai ha trascorsi da grande cantante metal in studio, è a tutti gli effetti una bestemmia, ma tant'è. Mi tocca ringraziare con grande piacere tutti voi che siete stati all'ascolto e avete partecipato, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano tranne Valeria Bernardi. L'appuntamento è domani ore 16, un saluto da Gian Paolo Musumeci.
7: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
2: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze.

0: anni. È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
7: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
6: Ma tutto?
7: Tutto tutto.
6: Ma chi? Ma come?
7: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
8: Ciao, sono Tabata.
9: Io Matteo.
10: E io Mirko.
8: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
9: Cosa fate qui, dottore?
11: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
9: Perché lo fate?
11: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
8: Grazie.
10: Ora lo andiamo
8: in un altro centro della nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
12: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
13: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
2: Sono le 17.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Meloni no alla patrimoniale, giù le tasse sul ceto medio. Non avrei mai dovuto incontrare Epstein, Bill Gates testimonia a porte chiuse a Capitol Hill. Incidenti nell'ultimo derby della Mole del 24 maggio, divieto di trasferta per 10 giornate ai tifosi di Torino e Juventus. Buonasera da Marta Cagnola e dalla redazione. Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere un patrimonio dopo decenni di sacrifici. Intervenendo all'assemblea di Confcommercio, la premier Meloni ribadisce la sua contrarietà alla nuova imposta oggetto di dibattito in questi giorni nel campo largo. Vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio, aggiunge la presidente del Consiglio. Donald Trump annuncia di essere vicino a ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Teheran è solo chiacchiere, niente fatti, scrive sul Social Truth. Il bullo del Medio Oriente è morto. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro. Ora dovranno pagarne il prezzo. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che negoziatori del Qatar, a seguito di consultazioni con gli Stati Uniti, sono a Teheran per incontrare gli iraniani nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. Non avrei mai dovuto incontrare Epstein, lo ha ammesso Bill Gates nella sua testimonianza a porte chiuse a Capitol Hill. Alla luce di ciò che so

0: Oggi capisco che se anche avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates, questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui, ha aggiunto il miliardario ribadendo di non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato il decreto che disciplinerà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte della polizia. Il testo introduce norme sul riconoscimento biometrico in tempo reale, identificazione facciale a posteriori e utilizzo investigativo dell'intelligenza artificiale. Così il capo del Viminale sul timore di un utilizzo improprio dei dati personali dei cittadini.
1: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili.
0: Incidenti nell'ultimo derby della Mole del 24 maggio scorso, divieto di trasferta per 10 giornate ai tifosi di Torino e Juventus.
2: Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo gli scontri tra gli ultra in occasione del derby della Mole del 24 maggio scorso in scena all'Olimpico Grande Torino. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite. In particolare il provvedimento riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e i tifosi residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinata di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso, gara a seguito della quale erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. L'attuazione del provvedimento sarà affidata ai prefetti delle province interessate dalle partite. Negli scontri del 24 maggio scorso era rimasto gravemente ferito Marco Leonardo Bassocu, dimesso ieri a 16 giorni dall'incidente dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Una vicenda su cui sono ancora in corso le indagini per capire l'effettiva dinamica del ferimento. Marco Spadavecchia, Radio 24. Il Sole 24 Ore Torino.
0: Ritorno in campo ancora rinviato per Lorenzo Musetti. Il 24enne tennista azzurro si è cancellato dall'entry list del Queens, l'ATP 500 in programma la prossima settimana, che fa da prologo a Wimbledon. Il toscano non ha evidentemente ancora del tutto recuperato dalla lesione al retto femorale accusata durante gli internazionali d'Italia. È tutto per questa edizione di GR24. La linea va a Focus Economia, il giornale radio torna alle 18:00.

0: E il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
1: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
3: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
1: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
3: Ecco qui.
1: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
4: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:07 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, andando a ritroso come facciamo ogni tanto all'inizio, parleremo chiaramente dell'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea annuale di Confcommercio. Avete già ascoltato alcune anticipazioni nel GR24, riduzione delle tasse alla classe media, no alla patrimoniale, non siamo il paese delle banane. Poi commento anche la situazione economica del Presidente di Confcommercio Sangalli, che è stato un commento, un'analisi diciamo non così negativa. Questo però nel giorno in cui arrivano dati buoni, relativamente buoni sulla produzione industriale, ma arriva anche un rapporto dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio a proposito di fisco molto molto critico, ne parleremo. Non ci sono novità assolute, però è diciamo la certificazione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio che c'è una sperequazione sul carico fiscale tra lavoratori dipendenti in questo paese e lavoratori autonomi. So già che alcuni mi diranno, e giustamente, i lavoratori autonomi non hanno le ferie, la malattia e le garanzie che ha un lavoratore dipendente. Verissimo, questo però non è una giustificazione per diciamo, avere una sperequazione fiscale, perché l'Ufficio Parlamentare di Bilancio sostanzialmente dice che la flessibilità, cioè che il carico fiscale è sbilanciato sul lavoro dipendente, anche perché il lavoro autonomo ha maggiori possibilità di elusione / evasione. Io ho capito benissimo che il lavoratore autonomo mi dice: io però non ho le garanzie che ho che ha il lavoratore dipendente, questo è sicuramente vero, però da questo punto di vista le tasse vanno pagate qualunque sia il tipo di contratto, poi uno fa la verifica in base a quello che più gli conviene, ammesso che abbia o non abbia una possibilità. Cioè non è un buon motivo dire, è come quando qualcuno mi scrive: ma io uso la sanità privata. Ho capito, lei usa la sanità privata, ma questo non la esime dal pagare le tasse che servono alla sanità pubblica, perché l'idea delle tasse, lo ricordo sempre a tutti, è un'idea di ridurre la sperequazione che ci può essere nella società. E allora, se no, cosa facciamo pagare la sanità solo chi se la può permettere? Mi spiegate qual è poi il resto del modello che possiamo applicare. Allora, questo per quello che riguarda i temi nella seconda ora del programma. Nella prima parte del programma invece parleremo del settore auto. Ci sono varie notizie. Poco fa Porsche ha annunciato che il suo modello 911 abbandona l'elettrico, ma la domanda di fondo che avevo anticipato anche osservando quella che è l'analisi presente in un libro dedicato proprio alla crisi e alla trasformazione dell'industria dell'automobile, la superiorità tecnologica dei prodotti asiatici. Quindi noi abbiamo sempre criticato la Cina quando, come in molti settori, acciaio, elettrodomestici, ha enormi aiuti di Stato che sono dalle 8 alle 18 volte quelli che vengono dati alle pari aziende europee. Altra cosa però è non riconoscere che la Cina ha fatto un balzo anche nella qualità tecnologica, nella superiorità tecnologica e quindi nella capacità di offrire al mercato auto di piccole dimensioni. Ora, alcuni sono anche critici sulla capacità che si possa puntare, diciamo, sull'endotermico come possibilità di scusatemi, di mantenere una quota auto prodotta in Europa, perché l'endotermico comunque andrà a concludersi. E di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. L'altro tema che affronteremo è l'assemblea annuale di Federvini con i dati del primo impatto per quello che riguarda il tema, scusatemi per la tosse oggi, il tema dell'effetto dazi e grande distribuzione. Andiamo con le notizie in breve.

No, non sto soffocando in diretta come suggerisce qualche ascoltatore. Può capitare, è bello anche della diretta, non dovrebbe capitare, ma può capitare. Vediamo se la voce reggerà lungo tutta, diciamo, la puntata, così mi auguro almeno. Allora, per quello che riguarda invece, qualcuno mi scrive, ma non ha toccato il tema dell'inflazione americana. Vi sto per arrivare, l'inflazione americana. Dunque, come si fa a avere la tosse a giugno? Ma lei che cosa gliene frega come si fa a avere la tosse a giugno? Non so. Comunque, non avevo dubbi Barisoni che avrebbe parlato del dito e non della luna. Non ho capito la battuta. Poi molti messaggi sul tema lavoratore autonomo, lavoratore dipendente, sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni, va bene, adesso ne parleremo. E ancora, dunque, molti sui lavoratori autonomi e sui lavoratori dipendenti, e molti mi dicono, insomma, da 3 anni e mezzo che governo il carico fiscale è aumentato, che cosa dice la Presidente del Consiglio? Sì, questa è la critica che viene fatta dall'opposizione e da osservatori quando, ma ne parleremo, Giorgio Meloni cita il fatto che bisogna avere un paese più attrattivo per i giovani. Ecco, molti dall'opposizione hanno fatto notare che sostanzialmente la Presidente del Consiglio ha governato da 3 anni e mezzo, quindi andiamo avanti punto per punto, tosse e non tosse permettendo. Andiamo sui mercati finanziari subito, perché oggi c'è meno movimento rispetto ai giorni scorsi. Mi riferisco al risico bancario italiano. C'è il Banco BPM che è sempre forte, più 3,70%, poi l'automatica più 3,4, Poste più 2,20, Unipol più 2,20 e ancora Telecom più 2, Italgas più 1,80, Eni più 1,60, Fincantieri più 1,30. Qualche realizzo su Monte dei Paschi di Siena, meno 0,70%, come Mediobanca, meno 0,70%, chiaramente i due titoli si muovono in maniera identica, Unicredit meno 1%, Intesa meno 1,08%, Prismian meno 5,13%, la peggiore Stellantis meno 3,80%, poi Campari meno 1,60%, lì l'annuncio di un'emissione obbligazionaria di titoli Campari per il debito. Euro su dollaro, per quello che riguarda l'andamento di euro su dollaro, siamo a quota 1,15,50. Come vanno gli altri mercati? Allora, l'America è negativa, Nasdaq perde 1,5, Standard & Poor's meno 1 e Dow Jones meno 1,14%, Francoforte negativa di 1,090%, Parigi di 1,040%, questa mattina mare l'Asia, Hong Kong meno 0,70 e Giappone con Nikkei meno 1,80%. Complessivamente Milano perde lo 0,44%. Allora, sull'offerta, diciamo, bancaria, molti mi fanno notare, torneremo a parlarne, è chiaro che si sta a guardare cosa farà Unicredit, ma Unicredit è impegnato, come ricordavamo ieri, nell'operazione con Commerzbank, ha respinto tutte le accuse che erano arrivate dai tedeschi, è arrivata al 37%, poi si va a vedere i derivati, ma lì devi capire il diritto di voto, siamo già sopra il 50%, l'offerta scade il 16 giugno, sembra molto difficile che il governo tedesco possa fare qualcosa per bloccare l'offerta stessa. Poi, per quello che riguarda invece la possibilità che Unicredit intervenga in Italia, guardate, tutto può essere, però a questo punto tu avresti come possibilità di intervento o rilanci sull'offerta Unipol Intesa San Paolo, ma devi offrire almeno 35 miliardi, visto che alla fine sono 33 miliardi e mezzo quelli della doppia offerta Unipol Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi, è una cifra consistente per andare a uno scontro. Oppure potresti concentrarti di nuovo su BPM, come fece quando poi fu bloccata dal governo Unicredit dal Golden Power,
E lì però i francesi hanno la possibilità di Crédit Agricole di salire fino al 29,9%, anche lì diventa, perché ripeto, tutto è possibile, però io da quello che capisco penso che in questo momento Orcel debba capire come va a finire l'operazione in Germania, che quello è il big fish, che non vuol dire che non stia guardando l'Italia, non sono ovviamente nella sua testa. In generale, sì, si andrebbe verso una coabitazione, perché Unicredit è vicino al 10% e tu avresti il gruppo Intesa San Paolo, che operazione ultimata e quant'altro, arriverebbe al 13%, nel senso che assumerebbe la quota di Mediobanca, che è del 13,3 più il 3% che ha. Questo, dopodiché qualcuno mi dice, ma perché continuate a evocare l'unione bancaria? Perché l'unione bancaria non vuol dire l'effusione tra istituti, l'unione bancaria vuol dire avere un mercato unico dei capitali, e quello su cui la Germania per esempio si oppone è avere le garanzie bancarie uniche, quindi la garanzia comune dei depositi bancari, che i tedeschi non vogliono, ma anche quella dei capitali. Una è l'unione dei capitali, l'altra è la garanzia comune dei depositi bancari. Che cosa vuol dire? Vuol dire rendere veramente unico un mercato in cui la moneta è già unica. Faccio un esempio, se tu sei un tedesco, un olandese, un francese, un italiano e vuoi comprarti una casa in Spagna, l'esempio che più viene fatto in maniera classica, non puoi chiedere il mutuo nel tuo paese d'origine spesso, perché la banca olandese o finlandese non saprebbe come recuperare su un immobile spagnolo. Cioè questo allora sostanzialmente poi tutti i risparmi degli europei, non solo degli italiani, vengono nella stragrande maggioranza dei casi gestiti da Wall Street, quindi regaliamo i risparmi. E come vengono gestiti da Wall Street? Vanno in fondi che magari le banche hanno a Wall Street, e manca un vero mercato dei capitali e delle garanzie bancarie in Europa. All'interno di questo tu vedi un processo di consolidamento in cui si creano dei tra virgolette giganti. Però vi faccio notare una cosa: JP Morgan da sola vale le prime 10 banche europee, perché stiamo parlando di 1.000 miliardi di capitalizzazione. Noi pensiamo è grossa Unicredit, sì, siamo a 120, 108 miliardi di capitalizzazione. Grossa Intesa San Paolo, sì, siamo a 100 miliardi di capitalizzazione. Quindi cosa voglio dire? Che rispetto ai grandi 107 Unicredit, valori correnti, un po' più di 100 Intesa, rispetto ai grandi gruppi americani, cioè una banca come JP Morgan vale le prime 10 banche europee, e questo include anche BBVA, Banco Bilbao-Vizcaya, Santander, cioè banche che da noi in Europa vengono considerate colossi. Quindi diciamo così, il margine c'è, altrimenti resterà tutto in mano alle grandi banche d'affari americane.

Dunque, volete sapere a che livello quota, allora, che livello quota Monte dei Paschi, giustamente. Dunque, Monte dei Paschi di Siena ha superato a livello di prezzo quello che riguarda l'offerta, se eccolo qua, lo sto guardando adesso, è a 10,28 euro, meno 0,80% oggi. Ai valori di cambio e di concambio di venerdì, l'offerta di Intesa San Paolo e Unipol con un premio del 12,5% rispetto all'ultima chiusura del Monte dei Paschi. Monte dei Paschi aveva chiuso a 9,02 euro, il premio era del 17,5%, quindi tra azioni e cash, 1 euro per azione più 1,6 azioni ordinarie Intesa, veniva valorizzata a 10,091 euro per azione, quasi 10,1. Qui siamo a 10,286. È vero che è cresciuto anche in questi giorni il titolo Intesa, però insomma vuol dire che quantomeno che il mercato ci scommette, in parte può scommettere anche su un rilancio.

ancora, come si vedo altri messaggi. Lo Stato guadagna, sì, in questo momento la quota del 4,40% che lo Stato ancora nel Monte dei Paschi di Siena, stando all'ultima valutazione, viene valorizzata a 1,7 miliardi, 1,7, 1,6, 1,8, dipende dalla quotazione, quindi lo Stato ci guadagna. È vero che abbiamo salvato come Stato Monte dei Paschi, ma ci abbiamo anche guadagnando.

0: Dunque, qualcun altro mi dice: ma il suo ascoltatore usa la sanità privata ma non può evitare di... Sì, ma certo, era una battuta su quello che mi scrive: ah, ma tanto io evado perché uso, mi pago le mie cose. Ma se non ti paghi la tua polizia, non ti paghi il tuo marciapiede, la polizia del marciapiede, non ti paghi i vigili del fuoco, non hai il tuo corpo dei vigili urbani e via così, ma stiamo scherzando. Dopodiché il punto è anche un altro, lo dico all'ascoltatrice: non è solo il fatto che l'ascoltatore che mi dice io mi pago la sanità privata quindi evado, a torto marcio, perché lui non si paga neanche minimamente i servizi che riceve, o che ricevono i suoi figli, o che riceve sua moglie, l'autobus, la metropolitana, ma anche, ammesso e non concesso, che lui non utilizzi mai i mezzi pubblici, non chiami mai la polizia, affronta al ladro eventualmente, non chiama mai i vigili del fuoco, ha l'estintore in casa, non usa niente, non c'entra, perché il tema delle tasse non è per dire paghi solo i servizi che ricevi, ridistribuisci, perché sennò chi guadagna 1200 euro al mese, che sia partita IVA o che sia lavoro dipendente, mi spiega come fa a pagarsi l'equivalente dei servizi che riceve. È chiaro che l'elemento ridistributivo per non spaccare la società, perché poi, caro ascoltatore, che lei dice che si paga tutto, quando chi non si può permettere i servizi per lo stipendio che riceve non ottiene i servizi, lei poi ha una rivolta sociale per cui lei può anche pagarsi tutto ma non gira più per strada dopo. Vada a vedersi che cosa vuol dire, adesso un pochino migliorato, ma che cos'era il Brasile degli anni 90 e anni 2000, in cui c'era una concentrazione di ricchezza immensa in alcune migliaia di persone, poi le favelas davanti e anche i miliardari, non è che piangessero, ma non potevano fare una vita che fa un normale cittadino in Italia, perché devi girare, non sto a raccontare tutto, la scorta in casa, l'uomo armato in casa, non potevi neanche avere le chiavi di casa per paura che qualcuno ti puntasse una pistola e ti facesse aprire la casa, non potevi parcheggiare dove volevi, dovevi lasciarla davanti al ristorante per paura che qualcuno ti puntasse una pistola. Cioè, voglio dire, la tenuta sociale, caro ascoltatore, non è solo il fatto che lei si faccia i casi suoi e si paghi la sua sanità, la sua... Tu, ammesso e non concesso che lei riesca a pagarsi il bitume per le strade, la pulizia dei tombini e quant'altro, è il fatto che in questo modo non crei troppe disuguaglianze e quindi tensioni sociali enormi. Quelli che vengono depredati dalle tasse, dalla rivoluzione, guardi, che le tasse siano troppo alte, soprattutto su chi le paga tutte, quindi non perché è più onesto, ma perché non può evadere. Io non faccio la mezza vergine e quindi chiaramente lavoro dipendente, questo ragionamento lo può fare solo lei. Dopodiché, che vadano ridotte le tasse, io ho parlato in molte occasioni anche di una maggiore di maggiori aliquote sulla parte alta, si figuri, perché secondo me è assurdo che il 43% venga pagato sopra i 50.000 euro. Beh, lo paghi uno che guadagna 70.000 euro lordi, magari a famiglia, moglie a carico, e paga la parte marginale lo stesso di chi ne guadagna 400-500.000. Ho già ricordato molte volte che in Germania e in altri paesi, anche in Spagna, esiste un'aliquota al 43 che scatta un po' dopo, ma poi esiste anche un'aliquota del 50 o più alta, 48, che scatta sopra, adesso vado a memoria, 200-300.000 euro. Per cui si possono rendere meno bruschi i salti, diciamo, di aliquota, quello certo, poi vi arriveremo. E poi comunque si vada a rileggere l'articolo 53 della Costituzione italiana, che parla di capacità contributiva: ognuno paga in base alle proprie possibilità economiche, reddito e patrimonio, e progressività, quindi paga in percentuale di più chi ha già redditi più alti. Questo per mantenere lo stato sociale e i principi di uguaglianza. Lo so che dà fastidio a qualcuno, ma è la nostra Costituzione. Ma pagolo tu il 50% capisco l'obiezione, diciamo, un po' francese, in quei casi in Spagna, Francia e Germania lo paga solo che chi è ben sopra la soglia dei 200.000 euro, comunque, ed è chiaramente sulla parte in più, non è su tutti i 200.000 euro. La progressività viene sempre mantenuta. Vabbè, gas in risalita oggi, i prezzi di gas e anche di petrolio dopo le tensioni anche belliche. Il gas è a 50 euro megawattora, non fa era 33,3, il WTI è a 90 dollari e il Brent a 93. Sono livelli alti ma non drammatici. Cioè, io ricordo che il picco si è toccato tra il 29 e il 30 aprile con un Brent a 126 dollari al barile, che dall'invasione russa all'Ucraina che non lo vedevamo. Da allora non sono più stati ragionati questi picchi. Non sto dicendo che 90 dollari vada bene, però sto dicendo che 90 dollari, che poteva essere molto peggio rispetto alle previsioni iniziali dopo il blocco dello Strato di Hormuz. Vediamo quanto questa scommessa fatta con i futures, come abbiamo spiegato molte volte, è una scommessa, perché le riserve si stanno toccando. Vediamo quanto durerà. Perché va male Wall Street? E poi vado rapido, perché è chiaro che il dato sull'inflazione americana particolarmente alta, perché è cresciuta al 4,2%, ora al netto dell'energia c'è un più 2,9%, quindi il grosso è energia e benzina, è ai massimi da 3 anni, dall'inizio del 2023, e aveva già fatto più 3,8 aprile, adesso siamo più 4,2. Questo può essere un effetto sicuramente energetico, perché l'indice al netto dell'energia è del 2,9, che comunque non è basso neanche il 2,9. Io ricordo che Biden perse le elezioni anche sul fronte economico per l'inflazione, la vibe session, l'inflazione percepita e quant'altro, lasciò il paese a un'inflazione che fra un po' è la metà di quella di Trump. Lo dico agli americani, così poi... perché lui lasciò il paese intorno al 2,6% di inflazione dopo la fiammata, certo, nel 2023, dovuta anche a un eccesso di liquidità post-Covid che portò, lo abbiamo raccontato, i consumatori americani e non solo a spendere molto, tutto quello che volete. Però la grande politica di Trump, in parte anche i dazi avranno influito, è esattamente questo. Ancora, e perché la borsa è negativa? Perché a questo punto scommette che con dati del mercato del lavoro abbastanza buoni, gli ultimi che commentavamo la settimana scorsa, e un'inflazione che continua a salire, la Banca Centrale Americana, vediamo poi se Walsh avrà questa forza, dovrebbe, diciamo da manuale, aumentare i tassi di interesse negli Stati Uniti. Poi, se Walsh in realtà è un'espressione politica di Trump, lo scopriremo proprio nelle prossime settimane. Pesa chiaramente la guerra in Iran. Interessante il Financial Times che dice: la debacle in Iran sta trasformando Donald Trump in Jimmy Carter. Teheran è l'unica cosa che i due presidenti così distanti fra loro hanno in comune. E poi Trump potrebbe dimostrare di avere il veto su Israele e potrebbe schierare nelle trattative un livello di competenza pari a quello iraniano e potrebbe comunicare in modo coerente, ma gli manca la pazienza. Nel frattempo, a me questo dato non sorprende, l'istituto, in un sondaggio commissionato dal European Council of Foreign Relations, la fiducia degli europei verso gli Stati Uniti è scesa ai minimi storici. Solo l'11% degli intervistati considera adesso in Europa gli Stati Uniti un alleato. Quando è arrivato Trump la percentuale era doppia, era il 22%. L'opinione condivisa è che sia un partner necessario piuttosto che un alleato. E poi il 13% degli europei ritiene gli Stati Uniti addirittura un avversario, un rivale o avversario diretto. In Francia il rivale il 26% ritiene gli Stati Uniti un rivale. In Spagna il 14%, in Danimarca il 12%, in Svizzera il 15%, in Germania il 18%, e in Austria il 15%, ma un altro 17% lo ritiene un avversario. Cioè, se sommi le risposte Stati Uniti sono un rivale o un avversario, arrivi quasi al 30%. Interessante, in questo sondaggio l'Italia è l'unico tra i 15 paesi europei contrario a più spese militari. Andiamo su meteo e pubblicità, poi qualche altra notizia in breve, poi iniziamo con il primo tema di apertura, quindi mondo dell'auto, e poi che cosa serve, diciamo, all'Europa, non solo l'Italia, per recuperare il terreno perso con la Cina, e poi come è andato il settore vitivinicolo che oggi presenta i bilanci.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
7: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
8: Tempo in diretta.
9: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera instabile e a tratti perturbata al nord, con possibilità di temporali piuttosto forti, con grandine e colpi di vento, soprattutto su Lombardia e Triveneto. Tempo più soleggiato al centro-sud. Domani i temporali interesseranno le regioni adriatiche centro-meridionali, l'Umbria e localmente il Lazio. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
16: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
17: Focus Economia.

39 minuti. Va bene, adesso ragazzi, ne parliamo dopo della carico fiscale, di quello che dice l'ufficio parlamentare di bilancio. Noto una cosa a livello solo empirico, che c'è una sproporzione tra la percentuale di insulti che ricevo da chi usa l'SMS rispetto a chi usa WhatsApp. Non so che cosa voglia dire. Forse chi usa l'SMS è incavolato già da prima perché non gli funziona WhatsApp, non lo so quale sia il nesso causale. Fatto sta che c'è proprio, cioè, chi scrive SMS di solito è quasi solo per insultare. Vabbè, andiamo avanti. Istat, produzione industriale ad aprile più 0,5% sul mese, più 1,3% sull'anno, è il terzo mese che aumenta la produzione industriale e aumenta grazie alla fabbricazione di mezzi di trasporto, più 18% sull'anno prima, farmaceutica più 8%, macchinari e attrezzature non classificate più 6%, male invece industria pelle, abbigliamento e accessori meno 9%, legno, carta e stampa meno 4,5%, altre industrie manifatturiere meno 6,7%. È, diciamo, la produzione di autoveicoli, che se vai a vedere solo gli autoveicoli, non anche camion, ha fatto un più 44,7%. Bene, ma falsa molto il dato rispetto all'andamento industriale. I beni di consumo, secondo accordo, invece sono in calo per il quinto mese consecutivo, però ne parleremo più avanti quando parleremo dell'assemblea annuale della Confcommercio, dove Sangalli ha chiesto a proposito di tasse che l'aliquota fiscale, quella centrale, scenda dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Buona notizia in breve ancora, c'è il dato dei notai, l'avevamo in parte già anticipato. C'è stato un altro boom di acquisti di casa l'anno scorso in Italia, di case. Roma più 7-8%, Milano più 5-6%, Torino più 8-9%, Bologna più 6,5%. È il numero di acquisti, non è il valore. Con però, attenzione, Palermo, di cui ho già parlato in una poco invidiabile classifica, perché anche quest'anno è la prima città al mondo italiana, è 22esima a livello di classifica per i nomadi digitali, è considerata la città più diciamo più favorevole per chi lavora in quel modo. Palermo ha fatto più 26% come acquisto di abitazioni, sarà una coincidenza, ma più 26%. E andiamo allora al ragionamento sull'industria dell'auto, che per carità ha avuto dei buoni dati, lo dicevo prima, sulla produzione industriale, però resta il tema della sfida con la Cina. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e soprattutto tutti ci chiediamo se riusciremo a recuperare come industria europea dell'auto il tempo perso, in parte per colpa della vecchia Commissione europea, quella del 2035, basta con i quattro tempi, basta con il motore endotermico, e poi ci siamo accorti che non eravamo pronti, che i modelli erano troppo cari e che quindi avremo e abbiamo in parte aperto all'invasione di modelli cinesi. E poi vediamo, poi c'è anche un'interessante intervista fatta al numero uno di Ferrari e non solo, e numero uno di Mercedes, però insomma andiamo con ordine. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.

0: Allora, partiamo dai dati. L'ultimo è di maggio, le importazioni di auto dalla Cina, in realtà il dato riferito è uscito a maggio, ma riferito a marzo, hanno fatto più 252% in Italia. Se guardi i primi tre mesi dell'anno, auto importate dalla Cina più 131%. Uno può obiettare, vabbè, ma erano poche. Sì e no, nel senso che questo invece è il dato di maggio. A questo punto le auto cinesi hanno una quota di mercato in Italia del 12,5%. Dici, non è tantissimo, sì, ma devi capire dove partivano. Se vai a vedere, questo significa che un'auto venduta ogni 8 auto vendute è made in China, perché sono 78.000 vetture ad aprile su 640.000. Il tema, da come capisco io, è la progressione. E questo non include i cosiddette insospettabili, cioè auto che vengono prodotte in tutto in parte in Cina, ma hanno marchi occidentali. Penso alla Tesla modello 3, che viene assemblata nella Gigafactory di Shanghai, e poi la Dacia Spring, e poi la Mini Aceman, la Cupra Tavascan, la Mazda 6i, e quindi sono altre 5.000 auto che portano un totale a 78.000. Poi arriveranno altri marchi cinesi: Chang'an, Denza, GWM, iCaur, Lepas, Xpeng, Zikr. Non li conosco, però arriveranno. Hanno annunciato che sbarcano in Europa e quindi anche in Italia. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che cosa fanno le case automobilistiche europee. Porsche ha escluso oggi la possibilità di una versione completamente elettrica dell'iconica 911. La celebre sportiva continuerà a essere proposta con motori a combustione interna. Attenzione, su Ferrari io ho già criticato Vigna, l'ho fatto in un dibattito pubblico, perché la mi sono legato alla Ferrari, perché secondo me la Ferrari ha sbagliato anche in comunicazione, cioè è sembrato che improvvisamente la Ferrari virasse solo su elettrico. Il modello Luce è un modello sostanzialmente, è un modello, Ferrari continua a produrre modelli classici, ha sbagliato nel, secondo me, nell'enfatizzare così tanto questo modello elettrico che poi, secondo molti osservatori, non era neanche tutto questo modello. Ma modello o non modello, dovevi far capire che quella è una parte della tua strategia. C'è questa intervista interessante di Vigna e dell'amministratore legato di Mercedes. Dicono sostanzialmente l'Europa deve ascoltare l'industria dell'auto, serve più realismo sull'elettrico. Io ho la sensazione che però i marchi tedeschi negli anni scorsi, un po' per il senso di colpa, diciamo così, del Dieselgate, per voler uscire dal Dieselgate, un po' per forse arroganza, hanno accettato la sfida con la Cina, perché se, io continuo a pensare, i grandi gruppi tedeschi si fossero opposti nella vecchia Commissione Europea al principio 2035 basta endotermico, quella roba lì non sarebbe passata. Invece ho la sensazione che loro abbiano detto va bene, ma noi ci stiamo, quello è il futuro, accettiamo la sfida e andiamo avanti. Giro questa mia sensazione a chi ha scritto un libro molto interessante, è professore all'Università Ca' Foscari, direttore del Center for Automotive and Mobility Innovation, il CAMI, della Ca' Foscari di Venezia, dove insegna economia e gestione dell'innovazione, e ha pubblicato un libro, casa editrice La Terza, Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile. Grazie quindi al professor Francesco Zirpoli, buonasera.
1: Buonasera, ben ritrovato, buonasera a tutti.
0: Allora Zirpoli, ho il traffico apposta e poi le chiederò appunto se è vero che anche l'industria tedesca abbia accettato la sfida per poi capire che non ce la faceva, ma rivolti al futuro, che possibilità abbiamo di recuperare il tempo perso, perché lì c'è dell'innovazione tecnologica e anche di stile più forte nelle auto cinesi, dopo il traffico.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta. Un rinnovato saluto a tutti voi. Sulla 4 Milano-Venezia, a causa di un incidente, si verificano code di circa 10 km tra Peschiera e Desenzano in direzione Milano. Per allagamenti si verificano code in uscita allo svincolo di Capriate per entrambe le provenienze. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano. A causa di un incidente si procede in colonnati per 3 km tra Lorenteggio e Settimo Milanese in direzione dei Laghi. Code di 5 km per un veicolo in avaria sulla 10 Genova Ventimiglia tra l'allacciamento con la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli in direzione Ventimiglia. Sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, a causa di un veicolo in avaria, si procede in colonnati per 2 km tra Firenze Sud ed Incisa in direzione Roma. Infine, a causa di un incendio, si procede in colonnati sulla statale 148 Pontina all'altezza di via del Commercio, via Mascagni, in ambo le direzioni. Questi maggiori disagi al momento, a più tardi.
4: Focus Economia.

0: Dunque, vedo che qualcuno mi dice: lei non cita mai il marchio DR, certo, anche quello assemblano pezzi cinesi, e qualcun altro mi dice: lei ha chiamato Gigafactory, è un ignorante. No, è la Gigafactory di Shanghai dove viene prodotta l'auto che ricordavo. Comunque, professor Zirpoli, prima domanda: è tutto nato da questo errore madornale della vecchia Commissione Europea 2035 basta endotermico, o il problema si era accumulato anche prima?
1: Facciamo no, ma la domanda è molto chiara, evidentemente non c'entra niente. Guardi, nel 2010 la Cina ha superato per volume produttivo l'Europa e NAFTA, quindi Stati Uniti, Messico, Canada, nel 2010. Nel 2011 noi abbiamo fatto un convegno sull'industria dell'auto e la trasformazione elettrica. Le case automobilistiche sapevano che si sarebbe andata in quella direzione e hanno utilizzato, come lei ha correttamente ricordato, il regolatore europeo per eliminare un elemento di complessità e di incertezza tecnologica, perché si sa che in Europa il mercato dell'auto è un mercato di sostituzione, e quindi loro hanno pensato, in primis Volkswagen ricordava correttamente questa storia dei tedeschi, perché in quegli anni, nel 2022, Stellantis esce da ACEA, che è l'associazione dei costruttori europei, in polemica proprio con la posizione di Volkswagen. Qual è stato l'errore grave di sottovalutazione? È la velocità con cui i competitor cinesi hanno sviluppato poi la tecnologia. E guardi, però, attenzione, che quando si parla di crisi dell'auto si fa un errore che io ritengo madornale e che pagheremo come europei, cioè si pensa ai produttori auto. I produttori auto europei hanno avuto un EBITDA e una crescita dei margini dopo il Covid straordinario, hanno distribuito dividendi. Chi soffre oggi in Europa sono i fornitori, quindi attenzione a distinguere diciamo i pezzi dell'industria dell'auto. I fornitori soffrono perché non hanno potuto fare quello che hanno fatto i produttori auto, cioè ridurre i volumi, aumentare i margini. Guardi, le dico un dato: negli ultimi 20 anni il prezzo medio dei listini è aumentato del 66%. Questo significa che loro hanno puntato sull'alto di gamma, maggiore marginalità. In questo i tedeschi hanno avuto ovviamente un vantaggio competitivo notevole. Il risultato è stato che hanno, da un lato, lasciato ampio spazio di mercato sul basso di gamma, che infatti oggi è occupato dai vari marchi, tra cui uno che citava.
0: Quindi, se ho ben capito, professore, lei dice: guardate, non c'è stata solo la voglia della Germania di uscire dal Dieselgate, di accettare la sfida, che non capendo quanto erano avanti, quanto erano i tempi, veloci i tempi dei cinesi, ma c'è stato anche tutto un posizionamento dell'industria europea dell'auto che, per aumentare i margini medio-alto, liberando, se ho ben capito sul ragionamento, tutta la fascia bassa. E quando poi è iniziata così la spinta verso l'elettrico, abbiamo scoperto che i nostri modelli di fascia bassa elettrica costavano tantissimo. Ho capito bene?
1: Non solo, ma guardi che il problema nasce dal fatto che Volkswagen faceva il 40% dei profitti in Cina,
0: sì,
1: ed è lì che è crollata. Allora, l'assenza di prodotto, che deriva da quello che dicevo prima, dal crollo del CAPEX, se lei confronta gli investimenti in nuovi prodotti, in nuovi processi, okay, degli europei, e li confronta con i cinesi, c'è un divario enorme, un divario ben superiore rispetto alla tecnologia.
0: Ma possiamo dire che l'industria europea dell'auto ha sbagliato, e anche Stellantis non è stata da meno, andando a vedere quello che ha pagato, non dico Tavares, ma come è stata orchestrata l'operazione di fusione, ha sbagliato a distribuire tanti dividendi e a fare pochi investimenti?
1: Assolutamente sì, e a farne le spese sono i produttori e sono i fornitori, perché loro, come dicevo prima, sono schiacciati a questo punto. Perché sono schiacciati? Perché da un lato i volumi europei di produzione stanno diminuendo, dall'altro c'è la competizione dei componentisti cinesi che ci stanno invadendo. C'è un tema, a mio avviso, proprio per guardare al futuro, di coesione europea. Guardi, l'Industrial Accelerator Act, le faccio questo esempio, che determina una quota di contenuto locale, ha un impact assessment, cioè la valutazione dell'effetto, che è totalmente fumoso e che è frutto di un compromesso, perché i produttori auto non vogliono il local content, cioè non vogliono che la filiera sia vincolata all'acquisto in Europa, perché ovviamente vogliono fare marginalità comprando pezzi che vengono da fuori Europa, e i fornitori europei viceversa chiedono che ci sia il local content. Allora, se la politica europea si basa sul fare le medie, no, tra quello che dice il produttore auto e quello che dice il fornitore, non si va da nessuna parte, cioè si rischia come sempre di non centrare l'obiettivo.
0: Allora guardi, resti con noi, perché dopo il GR24 vorrei capire ancora due cose. Da un lato il tema delle catene di approvvigionamento, perché come lei ricorda il litio arriva da Australia, Cile, Argentina, poi in parte dalla Bolivia, da Cina è forte nella raffinazione, non nell'estrazione, il cobalto è in Congo, il nickel è Filippine, Russia, Canada, Australia e anche Indonesia. E manganese in Sudafrica, Gabon e Australia, e grafite invece lì la Cina ha quasi il monopolio. Però vorrei capire anche se possiamo recuperare il tempo perso e come, perché per esempio a me hanno spiegato che ormai la Cina va verso un modello, non solo lei, di automobili che non è più una cosa che con quattro ruote che ti porta da un posto all'altro, ma è una vera e propria piattaforma tecnologica che si sposta, mettiamola così. Dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutto.

0: in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.
4: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
7: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da €16,300 IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
11: Grazie.
10: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
11: Faccio del mio meglio.
10: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
11: Aspetta.
10: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
12: Il segnale orario vi è offerto da
13: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente. Sono le 18.
14: GR 24, il sole 24 ore.
15: Meloni no alla patrimoniale, giù le tasse sul ceto medio. Irlanda del Nord appella alla calma dopo le rivolte in seguito al ferimento di un uomo da parte di un immigrato. Rientra in Somalia l'arbitro respinto dagli Stati Uniti mentre si preparava a partecipare ai mondiali di calcio. Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere un patrimonio dopo decenni di sacrifici. Intervenendo all'assemblea di Confcommercio, la premier Meloni ribadisce la sua contrarietà alla nuova imposta oggetto di dibattito in questi giorni nel campo largo. Vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio, aggiunge la presidente del Consiglio. Andiamo a Belfast, appelli alla calma dopo le rivolte in seguito al ferimento di un uomo da parte di un immigrato.
16: Non vogliamo che questa tragedia venga strumentalizzata e che alimenti ostilità contro i migranti. È l'appello alla calma dei familiari di Stephen Ogilvy, 44 anni, aggredito in strada con un coltello nel centro di Belfast da Adi Alodid, 30 anni, sudanese. Ogilvy resta in gravi condizioni, avrebbe perso un occhio. Il suo aggressore è comparso oggi davanti ai magistrati con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, a cui era stato concesso un permesso di soggiorno di 5 anni, poco prima aveva minacciato di morte un tecnico di radiologia del Servizio Sanitario Nazionale. Il video dell'aggressione ad Ogilvy è circolato sui social e ha generato una protesta di strada, alimentata anche da una parte dell'estrema destra. Nel giro di poche ore Belfast è diventata teatro di una vera e propria caccia allo

0: straniero, centinaia di uomini con viso coperto hanno dato alle fiamme auto, cassonetti dell'immondizia e in vari casi sono entrati con la violenza nelle case abitate da famiglie di origine africana. La polizia ha dovuto scortare nei blindati uomini e donne con bambini. Negli scontri di ieri due agenti sono rimasti feriti, una pagina definita scioccante e inaccettabile dal primo ministro britannico Starmer. In città sono in arrivo altre unità di polizia dal Regno Unito nel timore si verifichino altri scontri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nuovo episodio di violenza a Taibei, il villaggio interamente cristiano della Cisgiordania. A denunciarlo è il parroco, padre Bashar Fawadleh. Nella serata di ieri diversi giovani sono stati ostacolati e aggrediti dai coloni mentre aiutavano alcuni residenti a spegnere un vasto incendio appiccato deliberatamente. Il sacerdote riferisce che più persone hanno subito violenze fisiche, alcuni veicoli sono stati danneggiati, beni personali sono stati rubati e sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Non avrei mai dovuto incontrare Epstein, lo ha ammesso Bill Gates nella sua testimonianza a porte chiuse a Capitol Hill. Alla luce di ciò che so oggi, capisco che se anche avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates, questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui, ha aggiunto il miliardario, dichiarando di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con Epstein. Un centinaio di persone ha accolto questa mattina all'aeroporto di Mogadiscio in un clima di festa con molte bandiere del paese il rientro in Somalia dell'arbitro Omar Artan, respinto nei giorni scorsi alla frontiera statunitense proprio alla vigilia dei campionati del mondo di calcio che scattano domani. Ma il problema delle ferree norme di ingresso varate dall'amministrazione Trump coinvolge anche molti giornalisti al seguito dell'evento, come conferma il presidente dell'Associazione della Stampa Sportiva Mondiale Gianni Merlo, intervistato da Dario Ricci.
2: I primi contattati sono stati logicamente i colleghi iraniani, perché loro non hanno neppure avuto finora la possibilità di andare a quella che chiamano l'intervista, no? E per ora per loro non c'è stato nulla.
3: Ecco, avete avuto segnalazioni da altri colleghi?
2: Sì, qualche europeo, soprattutto da quello che era l'est europeo, uno dalla Georgia, poi ci sono i problemi degli africani. A parte la questione del Congo, che lì proprio hanno rifiutato di parlare con chiunque per la questione di Ebola, no? Ma a 10 paesi africani hanno concesso il visto con un'entrata unica, cioè se loro adesso sono sbarcati negli Stati Uniti e poi la loro squadra va a giocare in Canada oppure in Messico, non hanno la possibilità di seguirla, perché se la seguono poi non possono più rientrare negli Stati Uniti.
3: Cosa potete fare voi come AIPS?
2: No, noi abbiamo invitato la FIFA a fare di più, perché logicamente anche se noi mandiamo una lettera all'ambasciata americana, proprio non la prendono in considerazione, ci hanno provato anche altri enti, perché in questo caso gli Stati Uniti dicono: noi abbiamo le nostre leggi, le nostre procedure e siamo gli unici a poter giudicare questo tipo di procedura.
1: È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 19:00.

0: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
1: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
2: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
4: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
3: Ormesani.com.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
8: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
9: Focus Economia.

0: 8:08, stavo concludendo l'intervista con chi ha appena scritto un libro proprio sulla difficoltà, il fallimento dell'industria automobilistica europea nei confronti di quella cinese, e devo dire che la cosa interessante, insieme a molte altre, e mi riferisco chiaramente al professor Francesco Zirpoli, che ha scritto il libro Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile, casa editrice La Terza, e insegna al Center for Automotive Mobility Innovation, il direttore del centro all'Università Ca' Foscari di Venezia. E lei, professor Zirpoli, ci ha appena ricordato che sì, per carità, l'Unione Europea, la commissione del precedente con l'auto senza motore endotermico al 2035 ha commesso un errore, ma il vero problema era nato molto prima, laddove le industrie europee dell'auto avevano fatto guadagni molto alti, ma invece che trasformarli in investimenti li hanno distribuiti agli azionisti, mettiamola così, dividendi e utile, e quindi che è crollato il tasso di investimenti. Quindi sì, l'Unione Europea non avrà aiutato, ma a questo punto con la sua ricostruzione sembra quasi che adesso venga utilizzata la Commissione Europea precedente per mascherare una incapacità o diciamo una sottovalutazione dell'industria europea dell'auto, che gli investimenti non li ha fatti, e basta vedere la difficoltà della Volkswagen in Cina, dove viene chiamata l'auto dei nonni, lei lo sa, immagino, no?
1: Esatto,
0: l'auto della nonna.
1: Sì.
0: Mentre prima faceva 40% del suo fatturato. Domanda, riusciremo a recuperare questo? Perché io prima citavo le catene di approvvigionamento, di trasformazione, però le catene di approvvigionamento sono tutte in altri paesi, Bolivia, Cile, Argentina, litio.
1: Ma il tema della trasformazione è proprio cruciale, nel senso che noi siamo come Europa sempre stati dipendenti dalle materie prime. Pensi che anche si parla tanto di biofuel, noi importiamo anche la materia per fare i biofuel. Quindi non è che diciamo noi siamo un importatore di materie prime, il tema è che siamo stati sempre all'avanguardia dell'innovazione. Abbiamo usato la normativa, anche la normativa europea, per proteggerci rispetto a chi aveva una tecnologia inferiore. Il problema è che si è invertito il rapporto, non abbiamo più una tecnologia superiore, la normativa non ci protegge più. Il tema è scegliere la dipendenza. Allora, gliela metto sotto forma di domanda: meglio dipendere dal petrolio con auto che inquinano e che disperdono il 70% dell'energia che utilizzano, o meglio abbracciare il futuro della tecnologia, ridurre la dipendenza dal petrolio gradualmente, ovviamente, non dall'oggi al domani, 10 anni significa almeno 3 generazioni di prodotto, e provare a costruire le filiere che non abbiamo, perché guardi, è vero che siamo dipendenti per le materie prime collegate con la filiera delle batterie, ma noi non facciamo neanche quello che è il minimo sindacale, cioè gli anodi, i catodi, tutto quello che è a monte, per esempio, della filiera, che possiamo fare, così come l'assemblaggio di batterie, così come il riciclo. Pensi che le batterie saranno una miniera, no, di risorse, perché i materiali si possono riutilizzare. Ecco, noi le dobbiamo mandare in Cina in questo momento per riciclarle. Allora il tema è smettiamola di usare questa, anche diciamo il ruolo identitario, no, che ha l'auto, per dividerci tra Guelfi e Ghibellini, e proviamo a guardare A, qual è la tecnologia del futuro, B, come possiamo reagire come Europa, perché è evidente che se noi continuiamo a dividerci in Europa per attrarre investimenti cinesi, che poi guardi che si sommeranno alle importazioni, perché in Cina c'è una sovraccapacità produttiva gigantesca, quindi noi dobbiamo reagire come Europa, innanzitutto tutelando il soggetto debole, che è la filiera, ripeto, non sono i produttori auto, e essere, come dire, ambiziosi, ma soprattutto non fare scelte basate sul compromesso. Il compromesso politico è sempre importante, ma il compromesso non può essere una media, no, tra quello che dicono i produttori auto.
0: No, ho capito che il problema c'era la filiera, perché poi i produttori auto vanno a approvvigionarsi nella filiera cinese, ma lei ci sta dicendo in maniera molto netta, è inutile prendersela solo con l'Europa se gli investimenti non li abbiamo fatti noi. Mi scrivono molti ascoltatori al 349-238-6666, sì, però la Cina ha sovvenzionato ampiamente la sua industria dell'auto. Una battuta su questo?
1: L'ha sovvenzionata, però questo ha generato anche un gigantesco problema di sovraccapacità produttiva, e ci si aspetta una bolla, no? Perché quindi questa è anche una forma di debolezza della Cina. Basta vedere i dati sul CAPEX. se noi avessimo mantenuto come europei i livelli del 2018, 17, 16, saremmo con l'offerta di prodotto sufficiente per arginare l'ingresso.
0: L'offerta di prodotto dice anche di fascia bassa, quindi più economico.
1: Assolutamente, ma tenga conto che oggi quel 12% di quota di mercato dei cinesi che rapidamente arriverà al 15-20 è fatto di prodotto endotermico, cioè di oggetti che hanno al loro interno un motore endotermico a scoppio e una batteria, cioè prevalentemente ibridi. Sì. Quindi superiamo per favore.
0: No, no, ma guardi, adesso lo dico anche ad alcuni ascoltatori, io ho sempre detto che l'elettrico è sicuramente il futuro, l'elettrico, poi vedremo se vi sarà l'idrogeno o qualche altra diciamo principio di motorizzazione, chiamiamolo così. Io criticavo l'Unione Europea perché il 2035 era scritto, non si capiva bene come, ma ho molte volte chiamato anche in corresponsabilità l'industria dell'auto tedesca. Lei ci ha detto una cosa ancora più importante: non solo gli investimenti sono crollati dopo il 2019, ma i margini sono invece saliti, aumentati, e l'industria complessivamente europea si è concentrata sulla fascia medio-alta, laddove aveva più margini, e non ha investito per sviluppare dei modelli di fascia bassa, dove eravamo forti noi, insomma pensiamo alla Renault, alla Fiat, ma alla stessa Volkswagen, alla Peugeot, e abbiamo abbandonato quella fetta di mercato al mercato cinese. Io non ho capito ancora, però, che devo chiudere. Lei ritiene che se ci mettessimo adesso a fare i compiti si possa recuperare questo margine in 10 anni, sì o no?
1: Assolutamente sì.
0: Ok, questa è l'unica buona notizia. Però aggiungo io, ma non perché non conosco neanche personalmente il professor Zirpoli, però voglio dire, così come noi chiediamo a chi ha studiato e scopriamo anche che sì, alcune cose sono vere, altre invece vanno riviste, ma perché non lo fanno anche i governanti, i ministri? Ti prendi qualcuno come consulente, non dico Zirpoli, chi volete voi, e anche a livello europeo, perché mi sembra che poi i politici italiani, europei, parlino senza conoscere in realtà i numeri che lei ha elencato. Ultima domanda: cosa vuol dire che noi puntiamo comunque come automobili ancora troppo all'analogico? Cioè è il tema che altri ospiti hanno raccontato in questo programma, per cui l'auto nella concezione anche cinese non sarà più un mezzo di spostamento e basta, ma una piattaforma tecnologica?
1: Ma questa è una conseguenza dell'evoluzione della meccatronica, cioè quella che si chiama embodied AI, cioè intelligenza artificiale incorporata negli oggetti. Questo è un trend che riguarda tutti i prodotti e inclusa l'auto. Non esageriamo questo. La trasformazione dell'architettura di prodotto è qualcosa che è in essere da almeno 10 anni nella direzione di un maggiore ruolo del software. Ed è qui che l'Europa, da un certo punto di vista, ha scontato come sistema un ritardo rispetto alla Cina, ma anche rispetto agli Stati Uniti e a Sud Corea e al Giappone, dove invece, come lei sa e i suoi ascoltatori sanno, l'industria del digitale è molto più avanti. Sappiamo bene che le prime 5 aziende in termini di brevetti negli Stati Uniti, in Sud Corea, in Giappone e in Cina sono aziende del digitale, in Europa aziende dell'auto. Quindi se proprio c'è una scusante per l'industria dell'auto europea, è che soffre di un deficit sistemico sulla tecnologia che sta diventando dominante nell'industria dell'auto, cioè il software, semiconduttori e intelligenza artificiale. Ma è su questo che noi dobbiamo riconquistare terreno, perché se non riconquistiamo terreno su questo, non è che perdiamo la battaglia industriale sull'auto, perdiamo la battaglia industriale su tutto.
0: Sull'industria.
1: Sull'industria. E l'auto è il secondo investitore in intelligenza artificiale come settore, dopo il settore dell'intelligenza artificiale.
0: Ma se invece che chiamare l'auto chiamassimo appunto mobilità del futuro, è chiaro che lì si capisce che come nella terza rivoluzione e seconda anche rivoluzione industriale, l'auto ha rappresentato un pilastro di quella rivoluzione industriale, e lo rappresenterà anche in questo, non il motore endotermico, ma una piattaforma digitale che unisce appunto le nuove motorizzazioni con l'intelligenza artificiale. Cioè dalla mobilità abbiamo sempre avuto pilastri nello sviluppo industriale, storicamente lo dico, e quindi non vedo perché non dovrebbe essere così anche adesso. Grazie, io invito di nuovo, qualcuno mi dice anche l'opposizione dovrebbe studiare, certo che dovrebbe studiare anche l'opposizione, l'ho detto più volte, però poi deve studiare di più chi ha il governo, qualunque sia il partito, lo dico perché mi sembra di sentire tante dichiarazioni per slogan e poche per contenuto. Noi ci proviamo appunto anche smontando quelle che potevano sembrare elementi intuitivi. Grazie professor Francesco Zirpoli, che riavremo ospite, direttore del Centro per Automotive e Mobility Innovation dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Zirpoli, è ancora lì?
1: Sì, sì.
0: Ma lei, il governo, l'ha mai contattato qualche commissario europeo?
1: Sì. Eccomelo. Guardi, sì, certo, la von der Leyen ha chiamato noi di Ca' Foscari, oh, me, sul dialogo strategico, peccato che ha ascoltato solo i produttori di Acea. Certo, noi siamo stati gli unici italiani presenti lì.
0: Cioè ha ascoltato solo i produttori e non la catena d'approvvigionamento, capito bene?
1: Esattamente, e non la voce della scienza, della ricerca.
0: E della ricerca, e vabbè, siamo sempre alla sensibilità tedesca.
1: Ci siamo.
0: Alla sensibilità tedesca verso i produttori di auto, mettiamola così. Grazie, grazie, spero che la riconvochino anche. Grazie Francesco Zirpoli, adesso rapidi un flash sull'andamento, visto che iniziano ad esserci i primi bilanci del settore vino. Oggi si è tenuta l'assemblea di Federvini.

0: Allora, presidente di Federvini, Giacomo Ponti, buonasera.
1: Buonasera, dottor Barisoni.
0: Allora, solo un flash, poi la riavremo, tanto ci occupiamo, anzi qualcuno mi critica perché ci occupiamo più del vino che del settore caseario. Allora, primo trimestre, avete avuto un calo a valore delle esportazioni del 13,3%, bene gli spirits con più 5,8%, in Italia invece sale la grande distribuzione più 2,2%, spumanti più 8,7%, calano i consumi fuori casa perché pesa l'effetto dell'inflazione, tranne che nella ristorazione di fascia alta. La cosa che vorrei commentare con lei invece è l'indagine che avete realizzato con Nobisma sui consumatori americani, Wine Monitor, dove, se ho ben capito, c'è un dato alla domanda da dove provengono i prodotti alimentari, le bevande alcoliche di miglior qualità secondo il consumatore statunitense, primo posto sui prodotti alimentari Italia 60%, la Francia è al 25%, è seconda ma staccata, poi c'è il Giappone al 18%, Spagna al 14%, sulle bevande alcoliche anche qui Italia al primo posto, 39% indica l'Italia, il 29% la Francia e poi il Messico al 22%. Perché sono confortanti le risposte rispetto all'andamento anche a fronte di un aumento del 20% dovuto ai dazi del prezzo?
1: Sono confortanti perché vuol dire che il Made in Italy è apprezzato oltreoceano. Ricordo che gli Stati Uniti sono il mercato più grande a cui rivolgiamo le nostre attenzioni, perché solo di vino esportiamo 2 miliardi di euro e aggiungendo aceti e spiriti abbiamo 2 miliardi e mezzo. È un dato incoraggiante, anche se chiaramente i dati negli Stati Uniti soffrono di qualche negatività, proprio perché tutti gli aumenti dovuti ai dazi sono stati riversati sul consumatore finale.
0: Quindi alla fine è andata così
1: e quindi la legge della domanda e dell'offerta funziona sempre: l'aumentare del prezzo diminuisce la domanda, ovviamente.
0: Avete dazi in questo momento al 10% più non sono ancora al 15%, giusto?
1: Sono 15 perché c'è anche il Most Favorite Nation,
0: sì, quindi si arriva al 15.
1: Arriviamo 14 e qualcosa, diciamo 15.
0: Quindi alla fine nessuno, la maggior parte l'ha scaricata sul consumatore. Oggi abbiamo commentato tutto. Il dato sull'inflazione americana che è salita tanto al 4,2%, sicuramente bene energetici, ma l'inflazione di base senza gli energetici è comunque vicina al 3%.
1: Sì, ma il resto è tutta inflazione importata da dazio, sicuramente. Sicuramente. E tra l'altro viviamo una situazione abbastanza kafkiana, perché i retailer stanno chiedendo alle aziende fornitrici, le più grandi, poi arriveranno anche le più piccole, il rimborso del dazio che è stato cancellato perché è ritenuto incostituzionale dalla Corte Suprema, quando l'amministrazione americana non ha ristornato nulla alle imprese italiane, ma a tutte quelle che sono state colpite dal dazio. Però stanno già chiedendo i rimborsi, quindi sì, insomma.
0: Ma vedremo anche quanto peseranno queste queste inflazioni sulle elezioni di midterm in America. Il dato è molto alto, quello di oggi. Ho capito che insomma c'è, comunque siete cautamente ottimisti perché c'è una grande richiesta di Made in Italy. Certo che poi ho visto anch'io il sondaggio, il 30% dice non cambierò le mie abitudini, anche a fronte dell'aumento del prezzo, poi c'è un altro 43%, stesse quantità ma possibilmente in promozione, quindi solo il 20% dice che ha ridotto la quantità senza sostituirla. Grazie al presidente Federvini Giacomo Ponti. Adesso invece un'operazione molto delicata per Gianni Trovati, perché io vorrei far ascoltare che cosa ha detto oggi la Presidente del Consiglio all'Assemblea di Confcommercio su patrimoniale e su carico fiscale, che cosa ha detto poi anche il Presidente Sangalli di Confcommercio e che cosa invece sulle tasse e che cosa ha detto quasi in contemporanea l'ufficio parlamentare di bilancio, che presentando i dati nella persona della Presidente Lilia Cavallari.
2: Il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il Presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Non intendiamo fermarci. Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio, dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
3: Nel nostro paese viviamo in una, l'abbiamo definita così, fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia, frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa. Abbiamo
4: la cresciuta progressività unita all'ampliamento dei regimi sostitutivi ad aliquota piatta ha accentuato le disparità di trattamento tra le varie tipologie di reddito e allontanato l'obiettivo di graduale perseguimento dell'equità orizzontale previsto dalla delega per la riforma fiscale. Gli interventi sull'IRPEF che si sono susseguiti nel periodo 2021-2025 hanno risposto a specifiche esigenze di policy, spesso di natura emergenziale, attraverso modifiche che hanno beneficiato prevalentemente i lavoratori dipendenti con redditi bassi e medio-bassi. Essi hanno tuttavia complicato la struttura dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente, determinando un ripido aumento del prelievo in corrispondenza di una crescita anche modesta del reddito imponibile.

0: Allora, Gianni Trovati, come si tengono assieme queste tre dichiarazioni? Perché poi la Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lidia Cavallari, ha aggiunto l'Italia ai minimi in Unione Europea per fedeltà fiscale, l'evasione molto elevata tra gli autonomi, nonostante i progressi di sul recupero, 2,8 miliardi nel 2025, e ha aggiunto il mercato del lavoro italiano ha continuato ad espandersi con salari reali molto bassi, inferiori a oltre l'8% rispetto al 2020. Sembra una narrazione da un tipo, perché poi Sangalli ha detto sono abbastanza ottimista, e invece poi l'Ufficio parlamentare di bilancio che ti dà la doccia fredda della realtà. Prego.
1: Sì, allora, si tengono insieme, buonasera, in questo modo. Vabbè, la patrimoniale non la faranno mai, non la farà la destra, non la farà la sinistra.
0: Meno male, giusto.
1: E quindi lasciamola perdere. Cosa è successo? Sull'IRPEF si giocano due partite in contemporanea. Quella dei lavoratori dipendenti, essenzialmente, è stata in effetti ridotta, è stata ridotta in più fasi, con un impatto che ha favorito soprattutto i redditi medio-bassi e che ha permesso anche di neutralizzare l'effetto del fiscal drag, cioè l'aumento nominale dei redditi che aumenta le tasse senza che aumenti davvero il valore reale della tua busta paga, e questa è una. In contemporanea però si è giocata una partita parallela, dicevamo, sul lavoro autonomo, che ha visto all'inizio di questa legislatura aumentare a 85.000 euro di ricavi il limite della tassa piatta, della flat tax, e questo naturalmente ha aumentato, allargato la platea di un reddito favorito rispetto a quello a tassazione progressiva, per cui a parità di reddito effettivo un autonomo in flat tax paga molto meno di un lavoratore dipendente che invece la flat tax...
0: Cioè, prendiamo a 70.000 euro, uno paga il 15%, l'altro si becca tutte le varie aliquote, compreso il 43%.
1: E l'altro si becca tutte le varie aliquote, esattamente così. E quindi, che sta nei dintorni, vado a naso, nei dintorni del 35%,
0: sì,
1: a quello che ai livelli di reddito, diciamo, più vicini ai limiti di ricavi della flat tax. In tutto questo c'è l'evasione fiscale, l'IRPEF da lavoro autonomo, lo dicono le analisi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi fonti ufficiali, è l'imposta più evasa in Italia. Un tempo era l'IVA, i progressi della lotta all'evasione citati dalla Presidente Cavallari sono soprattutto sull'IVA, okay, perché la fatturazione elettronica eccetera ha abbassato l'evasione. L'IRPEF del lavoro autonomo è evasa nei dintorni del 65%.
0: E con questo ci porti quasi direttamente alla poco invidiabile classifica, ma domani è giovedì e quindi casomai salteremo a venerdì. Grazie Gianni Trovati per la tua capacità di sintesi, e torneremo a parlare, adesso non voglio riaprire il dibattito sul flat tax al 15%, crea palesemente un discrimine tra il lavoratore dipendente a pari reddito rispetto al 15%, perché è stata innalzata la soglia. Comunque, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.
4: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
5: Ciao, sono Tabata.
6: Io Matteo.
7: E io Mirko.
5: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
7: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
5: Cosa fate qui, dottoressa?
8: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
6: Perché lo fate?
8: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
5: Grazie.
7: Ora dove andiamo?
5: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Adoro saltare da una pecca all'altra.
13: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
14: Spedisco 1000 pack una alla volta.
13: Io do la password delle caselle a tutti.
15: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: L'inflazione americana ai massimi da oltre 3 anni e le nuove minacce del presidente Donald Trump all'Iran spingono al ribasso le borse europee. Milano termina le contrattazioni in calo dello 0,5, stessa performance per Parigi, mentre Francoforte lascia sul terreno lo 0,88%. A Piazza Affari l'attenzione degli operatori resta concentrata sul risico bancario. Gli acquisti hanno premiato Banco BPM più 3,7%, con gli osservatori che si interrogano sulle possibili mosse dell'istituto. Dopo l'OPAS di Intesa San Paolo su MPS, Piazza Meda potrebbe valutare un rilancio per la conquista di Siena, ma resta anche un possibile obiettivo delle mire di Unicredit. Scivolano in fondo al listino Stellantis e Prismian, che lasciano sul terreno entrambe oltre il 4%. Laura Bonadies da Radio Cora per Radio 24, il Sole 24 Ore.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
22: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
23: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
24: Ok, e quindi?
23: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
24: Allora la risposta è MG.
25: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
3: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
4: Chi è?
6: La zanzara, come vi chiamo? Chi è?
4: La zanzara.
6: Come ancora c'è la zanzara?
26: Bisognerebbe chiuderla, sono d'accordo con te, però, Gaspari.
4: Parenzo.
6: La

0: lei non ravvede il collegamento tra Pride e veganesimo?
1: No, cruciale. Nessuno, no, nessuno, nessuno, nessuno.
0: Lei ha bisogno di cambiare occhiali, deve vedere. Lei, tutti e due, dovete guardare il mondo con una nuova lente. Come fate a non vederlo?
1: Non c'è alcun legame.
0: Ma lo vuole sapere qual è il collegamento oppure no? Se lo vuole sapere glielo dico io.
1: Sentiamo.
0: Allora, il mondo LGBTQ+, da chi è oppresso? Dall'omofobia patriarcale.
1: No, non c'è alcuna omofobia patriarcale.
0: Assoggettare individui di altre specie con la violenza alle proprie voglie alimentari è violenza. Se lei questo non lo vede, la devono spodestare da quel microfono. Sono animali morti che non possono esprimere un comportamento tipico della loro specie.
1: Siete malati
0: nemmeno
1: di
0: per
1: mente.
0: Un giorno della loro vita.
1: Voi?
0: Negli allevamenti intensivi.
1: Sì,
0: lei lo può ripetere, certo. E poi le sembra naturale che l'uomo è l'unico mammifero che beve il latte di un altro mammifero. Lei se lo beve il lattuccio la mattina? Non le fa strano?
2: Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no?
1: Ti piacciono i gay pride a te, Piero? Ti piacciono?
3: No, no!
1: Ma il mondo è sempre più finocchio, secondo lei?
4: Purtroppo sembrerebbe di sì.
5: Io vorrei sapere perché l'argomento dei gay è presente tutti i giorni. Ma sta gente qua, perché deve sempre esternare, sempre rompere i coglioni? Ma guardali come si comportano, sono ridicoli! Devono cambiare voce, devono fare tutto per mettersi in mostra! Ma che gente è?
6: Non è un diritto. Allora io domani mi sento un unicorno e ho il diritto di sentirmi un unicorno. Che cazzo è sta storia?

0: prendere uno striscione ti può costare, se in condotte, una tesina rieducativa, diciamo. Cioè lo Stato decide, perché la scuola è lo Stato, decide non solo di punirti, ma di farti scrivere un tema per dimostrare che hai capito bene la lezione, che ti sei un po' ravveduto, che il tuo pensiero è stato alla fine corretto. Si chiama rieducazione questa cosa qua. Sto parlando di un liceo di Cesena che si chiama Liceo Monti, dove l'altro giorno alcuni ragazzi hanno steso un lenzuolo, hanno calato un lenzuolo da una finestra, dove c'era scritta una cosa molto semplice: l'Italia agli italiani. L'Italia agli italiani. Si può contestare, naturalmente. È rimasto appeso pochi minuti. Sei in condotta per due studenti di quinta, eccetera, eccetera. E poi questa tesina su temi attinenti. Ma in che cazzo di paese viviamo? Quando uno Stato, tu capisci, quando uno Stato non si limita a punire ma ti vuole rieducare, che roba è? È una roba da regime. Negli stessi istituti, se avessero appeso negli stessi istituti, se avessero appeso la bandiera palestinese, se avessero gridato contro Israele o contro la NATO, avessero occupato l'Aula Magna, non sarebbe accaduto un cazzo, anzi sarebbero stati premiati. La realtà è che esiste un pensiero di serie A e un pensiero di serie B, questo esiste. Alcuni pensieri sono ammessi, altri no. Scrivere l'Italia agli italiani, per quanto generico, è uno slogan totalmente inoffensivo. No, non è fascista. Venturina Terme, provincia di Grosseto, va in caserma e poi impazzisce. Appena vede un carabiniere lo prende a pugni in faccia, un marocchino che aveva l'obbligo di firma.
1: Storie marginali.
0: Tu dici non si può dire marocchino, non si deve dire. Vai a vedere le immagini drammatiche. Vai a vedere le immagini drammatiche. Venturina Terme, non so se sia provincia di Grosseto, ma Livorno, Venturina Terme, Livorno. Ormai il senso di impunità è talmente elevato e diffuso che uno si sente in diritto.
1: Proprio,
0: no, vai a vedere come no. È virale sui social, non esistono solamente i giornali mainstream. Certo, vai a vedere le immagini di quel marocchino. Di quel marocchino che è andato lì alla caserma dei carabinieri e ha preso a pugni.
1: Ha provato a pugni in faccia. Perché siamo un paese civile, idiota che non sei altro.
0: Il senso di impunità è talmente elevato che uno si sente in diritto di assalire un uomo delle forze dell'ordine. Tanto a questo tizio, a questa risorsa, chiamiamola così, a questa risorsa, cosa vuoi che accada? Cosa vuoi che accada? Gli pagheremo anche le spese legali a questo qua che ha l'obbligo di firma e via discorrendo. Gli pagheremo tutto. Alla comunità costerà un sacco di quattrini. Ma guai a dire l'emigrazione. Per carità di Dio, se dici l'emigrazione, passi per razzista, passi per fascista.
1: Fratelli d'Italia, giù.
2: Ma non ti vergogni,
1: Casa Pound lo dice.
0: A Belfast un sudanese chiedente asilo cerca di decapitare un passante.
1: Sappiamo,
0: avete capito bene, decapitare un passante. Questo è arrivato in Francia dalle nostre frontiere con la Brodo, poi è andato in Gran Bretagna, poi in Irlanda, e qualcuno vorrebbe, soprattutto a sinistra naturalmente, porti aperti e frontiere con la Brodo, frontiere spalancate a chiunque. Per esempio Parenzo vorrebbe le stesse frontiere spalancate in Israele? Certo che non le vorrebbe.
1: Ma cosa
0: non le vuole.
1: Avere
0: le frontiere sbarrate e chiuse è una roba di sinistra. Lo vuoi capire che è di sinistra? Perché quello là è andato a rompere i coglioni a un proletario, a un passante per strada gravemente ferito.
1: Povero
0: non è andato
1: nero
0: a rompere i coglioni quel sudanese, non è andato a rompere i coglioni a un ricco, a un benestante, ma a un passante per strada. Avere le frontiere sbarrate, chiuse, è di sinistra. Da Roma, David Parenzo, incredibile.
1: Ora, due cose molto brevi. Mi sembra evidente che Israele abbia deciso di controllare chi entra e chi esce, visto che vogliono distruggere quel paese, visto che l'Iran dichiara per nessuno
0: non
1: può distruggere l'Italia, invece
0: non fare
1: per
0: il
1: fortuna
0: furbo. In Israele
1: per
0: le bandiere,
1: in Iran,
0: le frontiere
1: in Italia
0: sono
1: non abbiamo
0: come
1: giù,
0: no,
1: giù,
0: c'è
1: giù,
0: gente
1: giù,
0: che ci vuole fare
1: giù,
0: la guerra,
1: giù,
0: come no.
1: In Italia
0: cosa,
1: per fortuna
0: metodi,
1: non abbiamo in Italia
0: metodi
1: chi vuole distruggere il nostro paese.
0: Ma come no?
1: Non abbiamo l'Iran che ha scritto nella sua carta, non c'è un orologio della piazza di Teheran che dice le ore che passano dalle istruzioni di Israele.
0: Tu minimizza,
1: non esiste
0: Hamas,
1: non esistono Houthi, non esiste Hezbollah, non esiste il dottor Nasrallah vicino all'Italia, al confine con l'Italia c'è l'Austria, non c'è il dottor
0: Nasrallah. Minimizza.
1: In Austria c'è non c'è Nasrallah in
0: Austria.
1: Senti,
0: c'è gente che arriva qua
1: in
0: per delinquere,
1: non c'è Nasrallah.
0: Criminali che
1: molto
0: arrivano
1: bene.
0: Qua per delinquere sono
1: c'ho
0: anche
1: detto,
0: reclutati dai terroristi, lo sai benissimo.
1: Detto,
0: bisogna
1: detto,
0: chiudere
1: detto,
0: le frontiere a quattro
1: detto,
0: mandate, come accade nel,
1: detto,
0: nel paese da te
1: giù,
0: amato,
1: giù,
0: Israele.
1: Giù,
0: come
1: giù,
0: accade
1: giù.
0: In Israele.
1: Ci ho detto, ho capito che stai facendo l'ennesima campagna elettorale per Vannacci. Complimenti, spero almeno che ti paghino bene.
2: Grazie.
1: Per quanto riguarda invece Belfast. Naturalmente Belfast è una storia naturalmente strepitosa.
0: Ma come strepitosa?
1: Vedere quelle cielo, immagini, scusa. Quelle città,
0: sì,
1: peribolle, quelle
0: sì.
1: case, quel sì. fuoco, quelle fiamme. L'unica cosa, naturalmente, io mi sono permesso ieri di andare alla Rai.
0: Sì, come al
1: ho
0: solito,
1: bussato
0: sì.
1: a Rai 2, naturalmente.
0: Sì. Sì.
1: Dopo un'ora che ero lì fuori, mi hanno detto, cioè, mi hanno fatto ricevere da una seconda, terza fila di quella rete. Non ho idea. Io volevo parlare con il dottor Rossi, naturalmente. Con
0: sì,
1: l'amministratore
0: certo.
1: delegato, col dottor Rossi,
0: invece...
1: e non mi hanno ricevuto.
0: Sì.
1: E volevo dire che è uno scandalo non mandare in onda le foto di quella decapitazione. Uno scandalo.
0: Le immagini
1: poi
0: della
1: si lamentano perché Rai 2 ha un crollo, perché il dottor Infante va a Mediaset, naturalmente. Si lamentano di tutto e dicono non c'è l'ascolto. Non c'è l'ascolto perché non c'è la decapitazione, naturalmente.
0: Cioè, lei avrebbe trasmesso la decapitazione, la tentata decapitazione
1: dunque,
0: in diretta
1: dunque,
0: e anche la
1: faccio
0: rivolta.
1: Faccio semplicemente una domanda molto semplice. Come si chiama quel mezzo? Televisio. Naturalmente, dove c'è una parola che è tele e una parola che è visione, naturalmente. Se non si vede nulla, quella si chiama radio. Ma allora dovete togliere la parola visione, dovete mettere solo la parola tele. Tele nulla, tele il nulla, tele lo zero.
0: Ho capito, ma non si può mandare in onda uno che decapita un'altra persona.
1: È la cosa che hanno detto anche loro. Non si può, c'è il codice deontolo. Ma perché quello che ha tagliato la gola, cosa aveva? Il codice deontologico, forse? Quello che ha provato a sgozzare, naturalmente. Quel signore andrebbe messo sotto contratto della TV inglese immediatamente.
0: Fermo là. Cosa ha detto l'altro giorno lei, dottor Freccero? Guardi cosa ha detto. Senta cosa ha detto.
3: La Meloni ha già perso il referendum causa
1: certo.
3: Gaza. Causa appunto il genocidio di Gaza. L'ha perso perché 2 milioni di persone che non votavano hanno votato in qualche modo sollecitati dai quei 10-15 secondi che ogni TG manda in onda e quelle immagini sono talmente così terribili che lavorano nel nostro inconscio.
4: Annoto e vado a capo.
5: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
6: Una buona serata a tutti voi. Sulla 4 Milano-Venezia ancora lunghe code a causa di un incidente tra Peschiera e Desenzano in direzione Milano. Si verificano code per incidente anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Nibionno e Verano-Brianza in direzione Monza. Per ripristino incidente sulla 14 Bologna-Taranto si verificano code in direzione Ancona tra Teramo e Valvibrata e in direzione Pescara tra San Benedetto del Tronto e Teramo. Infine per un incidente sulla 30 Caserta Salerno si verificano code all'altezza dello svincolo di Nola in entrata in ambo le direzioni. Questa è la situazione al momento, buon viaggio.
5: La Zanzara.

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Mamma mia, Cruciani, che schifo! Ho sentito 2 minuti della puntata di ieri e già ho il vomito da quanto lecchi il culo a Vannacci. Ma sicuramente avrai anche l'alito che ti saprà di merda. Mamma mia.
2: Visto che David sta sempre a denunciare, battere cassa con chi lo chiama pagliaccio, sionista di merda, eccetera,
3: Saponetta,
2: basterebbe, ragazzi, ripagarlo con la stessa moneta e lo riducereste a pezze nel culo, visto che sta sempre a chiamare mignottone le OnlyFanser e fascisti di merda quelli della destra, eccetera, eccetera, eccetera.
4: Allora, c'è un giornale che si chiama Today, esattamente su Torino Today, dove leggo questa cosa qui.
3: È un gruppo molto famoso.
4: Sì, assolutamente. Cruciani loda,
3: cioè, Milano Today.
4: Sì, assolutamente. Cruciani loda le frasi sessiste del presidente del Consiglio regionale.
3: Sì,
4: meglio
3: vero,
4: non
3: vero.
4: Incontrare donne da solo. Allora, innanzitutto chi l'ha detto
3: molto
4: che sono frasi sessiste? Chi ha detto che sono frasi sessiste? Chi l'ha detto che quelle sono frasi sessiste? Quel signore lì, che è il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, che non conosco, ha detto una cosa sacrosanta. Ha detto semplicemente
3: allora, sessista,
4: che ma perché sessista? Sessista lo dicono loro, lo dite
3: il
4: voi.
3: Il giornale ha fatto un titolo corretto.
4: Meglio non incontrare le donne da solo, che è sessismo questo, è semplicemente un consiglio. Cioè è semplicemente un consiglio perché spesso
3: perché vuol dire? Perché
4: ti vogliono incastrare, ti vogliono fare un culo così, certo.
3: E questo cos'è? Questo è sessismo.
4: Ma quale sessismo? È la realtà dei fatti.
3: Ma non
4: è
3: arrabbiarti se uno te lo dice, ma fattene una ragione. Ma
4: non
3: ma
4: voi,
3: di cosa ti arrabbi?
4: Voi volete bollare le persone come sessiste, mettergli dei timbri in fronte, siete fatti così, siete omofobi, siete sessisti, avete rotto il cazzo. Se io dico che bisogna stare attenti, è meglio lasciare la porta aperta. Lasciare la porta aperta, se voi state in una stanza da soli con una donna, specialmente se una persona lavora con voi, lo dico perché altrimenti il pericolo è quello che ti fanno un culo così, ti fanno denunce false, farlocche. Ma non lo dico, a me non è mai successo ovviamente, ma è successo a tantissime persone, a tante persone. Non è un caso che in America ti consigliano di non salire manco in ascensore con una donna da solo,
3: anche in Giappone per
4: dai,
3: quello, perché
4: e
3: evidentemente
4: perché, e come mai, non per colpa degli uomini,
3: di molestia in
4: no,
3: Giappone,
4: ma
3: sì,
4: per colpa delle denunce farlocche
3: in Giappone
4: farlocche.
3: Vai a vedere, in Giappone ci sono moltissimi casi
4: sì, certo,
3: di molestie
4: sì,
3: e ti consigliano di non salire, e come no, ma vai sì, a vedere, ma leggi qualcosa, guarda, anziché guardare solo e scrollare solo tutto il giorno.
4: Se chi contro Berlinguer sulla questione dei soldati israeliani che vengono
3: sì,
4: a fare decompressione decompressione
3: ottimo
4: in Italia
3: ottimo
4: decompressione.
3: Un servizio che era una vergogna, l'ho visto
4: senti,
3: ieri quella roba.
4: Stai attaccando la Berlinguer, stai attaccando
3: no,
4: la Berlinguer,
3: no, ma perché
4: stai
3: ognuno è libero di fare quello che gli pare,
4: ah,
3: ognuno deve fare quello che pare, ma i soldati, gli israeliani hanno diritto fino a prova contraria di venire in Italia, non esiste nessun embargo,
4: assolutamente
3: razzismo schifoso, quindi un israeliano, io in Israele fanno i militari, certo, tutti fanno il servizio militare in Israele, perché i maschi fanno per 3 anni di servizio militare, servono la patria, non sono dei mollaccioni come te. Altro che.
5: È opportuno che l'esercito israeliano venga
3: sì,
5: a decomprimersi.
3: È opportunissimo.
5: Qui, dopo aver
3: sì,
5: partecipato
3: sì,
5: ai massacri
3: sì,
5: di Gaza
3: sì,
5: e del Libano?
6: Ma non mi risulta che ci sia un divieto di circolazione internazionale per i cittadini israeliani, né,
5: no,
6: per gli, né per gli ebrei.
4: Signor Secchi, molto gelido.
3: Ottimo, la sì, ma avanti no, tutta, sì, ma più. Ma vai all'attacco, però, perché è così composto? Ma bisognava dire, ma
4: senti,
3: di che stiamo
4: senti,
3: parlando?
4: Senti.
3: Gli israeliani dovrebbero andare in vacanza, posso dirti di
4: sì,
3: più?
4: Dove?
3: Ogni albergo,
4: sì,
3: ogni albergo, guarda, non vorrei che qualcuno equivocasse. Ogni albergo dovrebbe offrire 1 o 2 stanze agli israeliani,
4: beh,
3: che vengono qui per risarcirli.
4: Pagassero.
3: Sì, con lo sconto, per risarcire di tutto quello che è stato detto contro questo paese. Gli israeliani sono i benvenuti in Italia, devono venire in tutte le città di mare,
4: ci sono
3: in montagna,
4: alberghi che li pigliano e li vorrebbero prendere a calci in culo.
3: Malissimo, avrete fatto un decreto legge in cui il governo italiano li ospita. Ti posso dire molto di più se vuoi, li dovrebbe ospitare.
4: Senti,
3: convenzioni vanno fatte, convenzioni
4: senti
3: con lo Stato di Israele.
4: Senti.
6: Conta il diritto, e il diritto dice che non c'è nessun
7: meno male
6: ostacolo.
7: Che conta il diritto,
6: certo,
7: qualche volta conta per loro che massacrano i bambini il diritto, però non
6: conta il diritto, ma chi
7: occupano
6: loro
7: la terra
6: chi?
7: Palestinese loro chi? Il diritto la se Toyang, non conta
6: Toyang,
7: che sequestrano
6: chi?
7: Gli attivisti in loro mare
6: chi?
7: In terra il diritto non conta,
6: scusami,
7: che
6: loro
7: occupano
6: chi?
7: Il Libano
6: loro
7: non
6: chi?
7: Conta
6: chi? Loro
7: i criminali
6: chi?
7: Di terra
6: chi? La responsabilità
7: liberi.
6: Penale è personale.
4: Come l'ha messa in quel posto Secchi? Dottor Secchi ha detto loro chi? Che c'entra
7: sì,
4: le azioni?
7: Moscio,
4: ma come
7: moscio?
4: Come moscio? Che,
7: un
4: che
7: po' l'attacco, un po' l'attacco,
4: senti,
7: un
4: senti,
7: attacco.
4: Senti.
6: Dobbiamo separare i destini di un popolo dai destini che sono personali su
7: bravo.
6: Casi singoli e così via. Perché altrimenti tutto il popolo tedesco durante la seconda guerra mondiale sarebbe passato per hitleriano, colpevole della Shoah, dell'olocausto e così via. Non mi risulta che sia stato vietato a tutto il popolo tedesco di avere un futuro, non mi risulta che siano stati tutti imprigionati. Non mi risulta.
4: Ha perfettamente ragione. I 6 soldati israeliani vogliono venire qui in vacanza, venissero qui, non rompete il cazzo, dai. Tano da Pagliato.
3: Gli israeliani, non soldati, gli israeliani.
4: Ah, sì, ma in
3: punto.
4: Questo caso i soldati non... si parla, si
3: guarda,
4: parla dei soldati.
3: La scena raccapricciante di quel servizio.
4: Dimmi, Tano, dimmi.
3: La scena raccapricciante era vedere
8: basta,
3: quei soldati, quei ragazzi scortati
8: basta,
3: dalla polizia.
8: Basta, non capisci che continui a dare voti a vannacci? Continui a dare voti a vannacci. Vannacci, dai ragione a Cruciani. Cruciani fa lo spin doctor di Vannacci, l'ha creato lui e lo può distruggere lui. Ma tu continui a dargli dei voti, taci e non parlare di Pozzolo, delle pistole. Tu e Clizia siete gli spot peggiori per l'umanità, perché continuate ogni volta che parlate a dare dei voti a Vannacci. Tacete, dategli del coglione, dello stronzo, va bene.
4: Vale, ma che vuoi, Tano, che vuoi? Non ho capito che vuoi. Non ho capito cosa vuoi, spiegami. Ma con chi sta parlando questo imbecille?
7: Ma chi c'è lì?
4: Cioè, con chi sta parlando?
7: Qualcuno.
4: Con chi sta parlando questo imbecille? Vabbè, Francesco da Torino, dai. Francesco
7: Roba
4: da Torino.
7: Buonasera,
9: Zanza. Volevo ringraziare il generale che è sceso in campo e lo ha fatto per noi, signori. Lui
7: no,
9: che ha difeso i suoi uomini. Ma ammazzati tu, David,
7: sì,
9: stai
7: sì,
9: muto.
7: L'ha fatto per lui per fare
9: l'eurodeputato. Sì, va bene, dai,
7: e poi
9: pensa alla cappella che ti manca
7: il partito che lo ha eletto.
9: Aspetta,
7: pensa
9: un attimo,
7: che traditore. Pensa che
9: sì,
7: traditore, un generale traditore, è eletto con un partito
9: e
7: se n'è andato dall'altra parte.
9: Fammi parlare.
4: Vabbè,
9: idiota.
4: Dimmi Francesco, cosa volevi? Dimmi.
9: Volevo dire che grazie generale, speriamo che smetta questa islamizzazione dal basso. Non vi siete resi conto di quanti kebabari vi sono aperti sotto il culo?
4: Tu pensi che il generale fermi kebabari, che chiuda i negozi di kebab? Non credo che la gente che lavora. Gente che lavora, su, non rompere il cazzo.
9: No, mi rompere i coglioni tu, idiota, dove li prendono i soldi?
4: Ma che vuol dire? Dai, su.
7: Ma che vuol dire?
9: Sono imprenditori,
7: idiota.
9: Cazzo, come fai a farti il negozio tutto di marmo?
4: Dunque, vuoi chiudere i kebabari? Francesco vuole chiudere i kebabari, vuoi il golpe di Vannacci? Cosa vuoi?
9: No, io voglio che il generale faccia il golpe democratico.
4: Che vuol dire golpe? Vabbè, Lorenzo da Savona, dai. Lorenzo da Savona, dimmi.
10: Allora, io sono il vannacciano di Rapallo dell'evento di Confindustria, ma a parte questo, volevo dire, io sono indignato per quello che è successo.
7: Ah, tu sei quello che a Rapallo aveva quella orribile giacca.
10: Bravo, tu detto da te che eri vestito color merda di cammello. Non
7: ma
10: voglio
7: quello
10: dire...
7: era un solaro, amico mio, quello si chiama solaro.
10: Vabbè,
7: è un abito
10: era
7: sotto,
10: color merda di cammello.
4: Comunque
10: sono abbastanza indignato per quello che è successo a quei due ragazzi della scuola di Cesena. Ma io non ho capito di chi cazzo deve essere l'Italia, dei marocchini, Italia di italiani, di chi cazzo deve essere.
4: Lorenzo giustamente sta dicendo che prendere un provvedimento contro un liceo, contro dei ragazzi che espongono un cartello, è una roba antidemocratica.
7: Ma è una stupidaggine.
4: Ma chi se ne frega? Uno poteva dire anche viva la figa, uguale, che vuol dire? L'Italia, l'italiano.
7: Lo metti a scuola, viva la figa.
4: Era un esempio per dire, cioè non puoi reprimere, non puoi punire qualcuno perché ha messo un manifesto.
7: L'Italia è una repubblica democratica, uno mette gli articoli della Costituzione.
4: Fermo là.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: memorizzare le fatture? Fatto.
1: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Eh no, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
7: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
8: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
7: E io come lo faccio il pesto?
8: E mettici le noci, quelle ce le ho.
9: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Passa Intred.
13: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
12: Passa Intred.
13: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
12: Connessi sempre.
14: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
15: Le 19 e un minuto.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: La Premier Meloni, vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio? No alla patrimoniale. L'ufficio parlamentare di bilancio parla di iniquità fiscale sul lavoro. Bill Gates testimonia al congresso su Jeffrey Epstein. Non avrei dovuto mai incontrarlo, ma non ho mai visto comportamenti criminali. Il governo vara il decreto che regolamenta l'uso dell'intelligenza artificiale. Sarà anche impiegata dalle forze di polizia, annuncia il ministro Piantedosi, ma non sarà un grande fratello. Domani al via i mondiali di calcio in Messico. Trump e sui visti d'ingresso. Facciamo entrare solo le persone giuste. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano la politica con le parole della Premier Meloni sulle tasse pronunciate all'Assemblea di Confcommercio.
17: La riforma dell'IRPEF e il taglio del cuneo fiscale rimettono ogni anno 21 miliardi nelle tasche degli italiani e dei lavoratori, dice Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio parlando delle cose fatte dal governo. Sul fisco assicura l'esecutivo non intende fermarsi, vuole fare di più per il ceto medio, dice Meloni, e boccia.

0: La patrimoniale di cui si discute nel centro-sinistra.
1: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
0: L'Italia non è la Repubblica delle banane. Qui, afferma Meloni, si rispettano le regole, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, sottolinea la Presidente del Consiglio parlando delle misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Fiscalità equa e conti in ordine sono determinanti per la crescita economica, sottolinea il Presidente di Confcommercio. In Italia, dice Carlo Sangalli, c'è incertezza ma anche una sensazione di potercela fare.
2: Le famiglie riescono a distinguere il rumore proveniente dall'esterno rispetto alle condizioni relative ai redditi, ai prezzi, ai risparmi.
0: Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: E di fisco si è occupato anche la relazione annuale dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
4: Le modifiche di questi anni alla tassazione sui redditi, sostiene la Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nella relazione annuale, hanno alleggerito il prelievo sui dipendenti con redditi bassi e sugli autonomi con la flat tax, penalizzando però i dipendenti con redditi medio e medio-alti. Resta poi il nodo dell'evasione fiscale.
5: Nonostante i progressi sull'attività di recupero, l'Italia ha tuttora un tasso di fedeltà fiscale tra i più bassi nell'Unione Europea. Permangono livelli elevati di evasione dell'IRPEF da lavoro autonomo, inefficienze nella riscossione, specialmente per le amministrazioni locali, e ampi margini di miglioramento nell'analisi del rischio di evasione.
4: L'Istat segnala intanto che la produzione industriale è risultata ad aprile in crescita congiunturale per il terzo mese consecutivo. L'aumento è anche tendenziale rispetto ad aprile 2025, più 1,3%, trainato da fabbricazione di mezzi di trasporto, prodotti farmaceutici e macchinari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. La decisione sarebbe stata comunicata agli assessori regionali. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo che avrà tempi più lunghi. Il responsabile della sanità lombarda, Guido Bertolaso, che per le case di comunità si era speso molto, parla di vicenda avvilente e lascia l'incarico di vice coordinatore degli assessori. Ora andiamo all'estero con gli aggiornamenti sulla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran.
6: Gli Stati Uniti confermano di avere colpito nel Golfo dell'Oman una petroliera, la Sette Bello, battente bandiera di Palau, un ferito e 3 dispersi. L'India fa sapere che questi ultimi sono suoi cittadini. L'episodio dopo che sono ripresi gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Questi ultimi hanno attaccato nella notte obiettivi Hormuz in rappresaglia per un loro elicottero abbattuto. L'Iran in risposta ha colpito, afferma, 21 obiettivi in Bahrain, Kuwait e Giordania, dopo aver chiesto ai paesi del Golfo di non offrire basi alle forze statunitensi. Negoziatori del Qatar a Teheran per tentare di colmare le divergenze, fa sapere la CNN. Secondo Fox, le trattative fra USA e Iran proseguono, con Trump che continua a fare pressione per concludere l'accordo. Pressione che il presidente americano esercita minacciando nuovi vicini attacchi ancora più duri contro l'Iran, colpevole, a suo dire, di avere per troppo tempo rifiutato un accordo che gli avrebbe permesso di sopravvivere. Ci trattano da stupidi, le parole del presidente americano. Non è possibile costringere un paese con le bombe, non faremo passi indietro, la promessa di Teheran. Intanto altri 14 morti solo oggi in Libano, dove l'ONU invierà una missione per raccogliere prove sulle violazioni dei diritti umani commesse da Israele, paese che Amnesty International accusa di star compiendo una pulizia etnica in Cisgiordania, un cui villaggio cristiano, denuncia il parroco, è stato attaccato nelle ultime ore con roghi e spari. Roberta Pelligatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: L'inflazione accelera negli Stati Uniti, i prezzi al consumo in maggio sono saliti del 4,2% ai massimi degli ultimi 3 anni, complice il caro prezzi innescato dalla guerra in Iran. Su base mensile l'aumento è di 0,5 punto percentuale. Restiamo negli Stati Uniti perché Bill Gates ha testimoniato davanti alla commissione di vigilanza del Congresso che indaga su Jeffrey Epstein. Il cofondatore di Microsoft ha chiarito innanzitutto di non aver mai molestato nessuno, ma anche di non aver mai assistito a comportamenti criminali da parte del finanziere pedofilo e di non essere mai stato sulla sua isola. Bill Gates ha descritto Epstein come un uomo inaffidabile e vendicativo con il quale era entrato in contatto nel tentativo di raccogliere fondi per iniziative filantropiche. 200 agenti della polizia locale in arrivo a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo i disordini scoppiati nella notte in cui sono stati presi di mira i migranti.
7: Non vogliamo che questa tragedia venga strumentalizzata e che alimenti ostilità contro i migranti. È l'appello alla calma dei familiari di Stephen Ogilvie, 44 anni, aggredito in strada con un coltello nel centro di Belfast da Adi Al-Odid, 30 anni, sudanese. Ogilvie resta in gravi condizioni, avrebbe perso un occhio. Il suo aggressore è comparso oggi davanti ai magistrati con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, a cui era stato concesso un permesso di soggiorno di 5 anni, poco prima aveva minacciato di morte un tecnico di radiologia del Servizio Sanitario Nazionale. Il video dell'aggressione ad Ogilvie è circolato sui social e ha generato una protesta di strada, alimentata anche da una parte dell'estrema destra. Nel giro di poche ore Belfast è diventata teatro di una vera e propria caccia allo straniero. Centinaia di uomini, con viso coperto, hanno dato alle fiamme auto, cassonetti dell'immondizia e in vari casi sono entrati con la violenza nelle case abitate da famiglie di origine africana. La polizia ha dovuto scortare nei blindati uomini e donne con bambini. Negli scontri di ieri due agenti sono rimasti feriti. Una pagina definita scioccante e inaccettabile dal primo ministro britannico Starmer. In città sono in arrivo altre unità di polizia dal Regno Unito nel timore si verifichino altri scontri. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il viaggio del Papa a Barcellona, fra poco la celebrazione alla Sagrada Famiglia nel centenario di Gaudì.
8: Ser cristiano non consiste in non equivocarsi.
9: Essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, di pentirsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Così il Papa durante la visita al centro penitenziario Brians 1. Anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del vostro cammino, ha detto ai detenuti, ricordate che gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Leone ha poi recitato il rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Stasera l'attesissima celebrazione alla Sagrada Famiglia, dove inaugurerà la Torre di Gesù Cristo. A completare l'opera un italiano, Andrea Mastrovito, rendendola la chiesa più alta del mondo, 172,5 metri. Il tutto nel centenario dalla morte di Antonio Gaudì, dichiarato venerabile da Papa Francesco e di cui è in corso la causa di beatificazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il governo ha recepito le regole europee per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il decreto legislativo prevede anche l'utilizzo dell'IA per l'identificazione delle persone nei grandi eventi pubblici, ma con un'archiviazione limitata nel tempo.
10: Porte aperte all'intelligenza artificiale, ma con nuove regole. Il Consiglio dei Ministri ha varato un provvedimento che tende a normare l'uso dell'IA in diversi campi, come l'ordine pubblico, la giustizia e la scuola, conformandosi a ciò che è stato previsto dai regolamenti europei. L'applicazione più sensibile è quella legata all'utilizzo da parte delle forze dell'ordine. La polizia potrà sfruttare l'AI per l'identificazione da remoto, ma solo per casi gravi, come le inchieste sul terrorismo. Strumenti intelligenti aiuteranno poi nel riconoscimento di soggetti post-reato, ma l'aspetto più sensibile resta quello legato alla raccolta dei dati biometrici nei grandi eventi pubblici come partite allo stadio o manifestazioni. In questo caso le informazioni rimarranno nei database statali solo temporaneamente, così il ministro degli interni Matteo Piantedosi.
11: Non c'è nessun grande fratello generalizzato, ci sono delle regole stringenti per l'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di polizia.
10: Il guardasigilli Carlo Nordio ci ha tenuto a precisare che l'utilizzo dell'identificazione biometrica avverrà solo con il controllo della magistratura. In ogni caso resta aperta la sfida sulla progettazione dei software che avverrà attraverso partnership controllate con università e start-up. La rivoluzione dell'AI entrerà anche nei piani formativi delle scuole superiori. Sono stati stanziati 100 milioni per la formazione degli insegnanti. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Dopo gli incidenti nel corso del derby del 24 maggio, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Torino e della Juventus fino al 3 novembre. La misura incide sulle prime 10 giornate della stagione 2026-2027 del campionato di calcio. Ed ora siamo invece al calcio giocato, almeno dagli altri, poche ore ai mondiali, con noi Dario Ricci.
12: Buonasera. Donald Trump e Papa Leone XIV. Beh, già solo questi due nomi che stanno parlando in queste ore dei mondiali di calcio, il cui inizio è ormai imminente, danno l'idea dell'evento globale che ci aspetta. Solo da spettatori, ahi noi, per quanto riguarda noi italiani, per la terza volta consecutiva. Calcio d'inizio domani sera alle 21 italiane nelle 13 locali a Città del Messico, dove nello straordinario e splendido stadio Azteca 80.000 spettatori, i padroni di casa del Messico affronteranno il Sudafrica. Ma in queste ore tengono banco ancora le polemiche per i visti d'ingresso negli Stati Uniti. Vogliamo far entrare solo la gente giusta. Si giustifica Trump di fronte al diniego del visto per giornalisti, dirigenti, anche ormai il suo malgrado famoso arbitro somalo. Arrivano intanto proprio le parole di Papa Leone XIV, che usa la metafora calcistica per ricordare a tutto il mondo come, di fronte alle enormi sfide che stiamo affrontando a livello globale, il gioco di squadra sia l'unica soluzione possibile. Per il momento è tutto.
3: Bomba d'acqua e raffiche di vento in Lombardia, decine di interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami caduti, alcuni hanno bloccato le ambulanze all'ospedale di Garbagnate, violenta grandinata su Monza. Aveva annunciato 2 anni fa di essere malata di tumore, star della TV e protagonista delle cronache in rosa degli anni 80 e 90, Patrizia Caselli è morta a 66 anni.
13: Bella, inquieta, passionale. Patrizia Caselli, attrice, conduttrice, showgirl, cantante, è morta a 66 anni. Tra gli anni 80 e 90 la grande notorietà, soprattutto televisiva, i giornali scrivevano dei suoi successi e dei suoi amori.
14: Patrizia Caselli, dagli occhi sei belli, or canta, lo sai? Ciao, come stai?
13: Travolgente fu quello con Walter Chiari. Qui erano insieme ad Antenna 3 Lombardia. Per lui, molto più grande, erano gli anni dei gravi problemi personali e giudiziari. Dopo le TV locali, per Patrizia arrivò la RAI. Tante trasmissioni, anche il primo esperimento di cronaca in diretta nel pomeridiano.
15: Consuetudine di Detto Tra Noi, quella di ricostruire attraverso un filmato quello che accade.
13: Nel 90 iniziò la relazione con Bettino Craxi, che la conduttrice decise di raggiungere a Hammamet nel pieno di Mani Pulite, rinunciando all'ultimo anno di contratto in TV. La loro storia durerà fino alla morte di Craxi nel 2000. La carriera di Patrizia rallentò moltissimo, ma trovò la serenità familiare grazie al figlio François, ora 19enne. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
16: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
17: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
18: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
19: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
18: Ormesani.com.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
16: La Zanzara.

0: Vai giù, si uliva alla telefona che a Zanzara da fa l'800240024. Oppure si uliva a non facci i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171701.
1: Sul carro del Pride i partecipanti si sono detti antispecisti, anticonformisti, anticapitalisti, antifascisti. Io in una parola li definirei antilavoristi, perché hanno tantissimo tempo libero per pensare a queste cazzate.

0: vorrei dire al minchiologico Mimmo Blades che solo per aver fatto l'elogio di Totorrina si meriterebbe altri 20 anni di CPR
1: molto grave, molto grave,
0: e diventare 250 kg.
1: Molto grave quello che è successo l'altro giorno con Mimmo Blaze, che incredibilmente ha fatto l'elogio anche di Totò Riina. Cioè, tu ti rendi conto di un signore chiaramente in stato confusionale, guarda, sicuramente sotto gli effetto, l'effetto di sostanze stupefacenti, e tu lo appoggiavi.
2: Ma guarda,
1: tu lo appoggiavi.
2: Ha creato il panico
1: qui in studio, il panico.
2: Ma guarda, intanto lo hai invitato apposta per creare il panico e poi hai fatto il finto scandalizzato.
1: Adesso non esagerare.
2: L'hai creato apposta, quella che si chiama la polarità radiofonica e televisiva, l'hai creato apposta, quindi sei mangiafuoco, non fare oddio mi ha spaccato lo studio. Ma se metti un idiota strafatto appena uscito da un CBR con un altro idiota probabilmente altrettanto strafatto uscito da non so dove, è evidente che si menano. Ma non puoi poi fare lì, no, giù il microfono, vi prego,
1: governare poi la situazione, la devi governare quella situazione a un certo punto, no? Non è che puoi permettere che si menino così,
2: ti sfugge di mano, fa la fine dello stretto di Hormuz, che finisce nelle mani dell'Iran se non bombardi bene, se non continui.
1: Tu vorresti il bombardamento continuo dell'Iran.
2: Guarda,
1: io lo so,
2: grazie,
1: tu
2: per
1: vuoi il
2: domanda.
1: Bombardamento
2: grazie,
1: continuo dell'Iran massiccio
2: grazie,
1: dell'Iran
2: grazie per
1: dillo
2: questa domanda.
1: Di fronte
2: io
1: al popolo,
2: dico,
1: di fronte alla gente,
2: per
1: vuoi
2: domanda.
1: La guerra
2: io
1: continua, il bombardamento continuo dell'Iran
2: al regime degli Ayatollah vanno colpiti immediatamente le infrastrutture strategiche.
1: E se c'è qualche morto civile, se c'è qualche morto civile, se c'è qualche,
2: non ci deve essere. Gli iraniani stessi sono felici di essere liberati da quel regime.
1: Ma chi
2: sanguinario
1: l'ha detto? Ma non dire cazzate. Ma non dire cazzate.
2: 40.000 impiccati.
1: Va bene, Luca da Milano.
2: Silenzio totale. Di tutti.
1: Luca, dimmi.
3: Pronto?
1: Dimmi, Luca, dimmi.
3: Ciao, dimmi, tu mi devi dire, mi avete chiamato voi?
1: Sì, Marco da Domodossola, forza. Sì, no, Marco da Domodossola.
3: Pronto?
1: L'abbiamo richiamato.
3: Pronto?
1: E questo rompe il cazzo. Marco da Domodossola, dimmi.
3: Pronto? Allora, discorso circoncisione. Io consiglio veramente di farlo a chiunque ne abbia bisogno clinico.
1: Pure tu.
3: Non per
1: pure
3: bellezza,
1: tu. Bravo.
3: Sì, perché posso dire che è il cazzo 2.0, il cazzo Final Edition, posso dirlo?
1: Ma sì, molto, ma tu puoi dire quello che vuoi. Tu puoi dire quello che vuoi.
2: Sincere.
3: Sì, ma
2: la
3: allora,
2: gente quando mi segue,
1: ma
2: sono
1: tutte
2: dico,
1: persone che l'hanno fatto perché hanno un problema.
2: Ci sono arrivati perché avevano un problema. Io non avevo nessun problema, avendo la fortuna di essere
1: nato
2: in Iran, mi hanno
1: circonciso. A otto giorni.
3: Che nessuno racconta. Sì.
1: Ma allora che hai fatto tu? Che cosa avevi, Marco? Non ho capito.
3: In pratica un lichen scleroartropico, mi sembra che si chiami.
1: Che c'avevi? Scusa, non ho capito. L'artrosi dell'uccello?
3: Più o meno, sì. Era una specie di pelle più dura che cresceva. Allora, visto che era un anno che continuavo ad andare avanti, abbiamo detto, facciamo anche farlo. Certa migliore non potevo farla. Però c'è un problema. Il lato della medaglia è che, appunto, l'insensibilità delle prime volte gioca a tuo sfavore. Per quanto riguarda tocco e caldo, io ho inventato la mossa del sottomarino di Ponti.
1: No, non ho capito. A parte, metti bene sto telefono, sennò impazzisco, Marco.
3: Perché sennò mi
1: sfugge la comunicazione. Allora, non ho capito che cosa ti sei inventato per evitare che cosa? Il problema della sensibilità dell'uccello?
3: La mossa del sottomarino di Fonzi, per l'esattezza.
1: Cioè?
3: Sì. In pratica, tu scendi con le mani pian piano, perché essendo che non trovi l'orefizio, il problema viene da sé, no? Allora, te afferri quello che devi afferrare e poi fai la mossa di Fonzi, hai capito? E lo usi come una specie di periscopio del sottomarino.
1: Ma io non ho capito nulla. Ma cosa c'entra questo con la sensibilità che perdi? Non ho capito.
3: Perché non hai sensibilità, non riesci a trovare l'indirizzo giusto, hai capito?
1: Ma non è così.
2: Ma tu non trovi l'indirizzo giusto, sei un idiota.
1: Ma no, non diciamo cazzate. Dai, Antonio da Latina.
4: Buonasera, diritto verso Parenzo. Allora, signor Parenzo, le comunico che...
2: Buonasera.
4: Quello che si sforna è il pane, non sono i missili, non sono le armi. Ci hai avuto il coraggio di definire un costruttore di armi e quanti missili sfornava al giorno.
5: Sì, sforna,
4: senza vergogna,
5: certo,
4: Parenzo,
5: produce,
4: ti devi vergognare, i missili
5: produce,
4: uccidono i bambini,
5: certo,
4: e le persone.
1: Vabbè,
4: ok,
1: ho capito, che c'entra,
2: ragazzi, ma come
4: vergogna,
2: si liberano i paesi dai dittatori?
4: Parenzo,
2: come si come ci siamo liberati,
4: ecco,
2: noi
4: quello che sei.
2: Con dei, ma io non sono mai stato un pacifista, primo. Se mi dici
4: sì,
2: pacifista,
4: sì,
2: ti querelo,
4: no,
2: primo. Mai stato un pacifista
4: per caso, no?
1: No, no, propalla proprio no.
2: Ma sei pazzo? Ma chi sei? Ma io ti porto alla corte dell'AIA se mi dai del propal, ma che siamo matti, io propal.
1: Però
2: ma
1: scusa, comunque,
2: ma dove vivi?
1: Scusami Antonio, non ho capito bene, non ho capito, tu sai che il mondo si regge anche grazie al fatto che ci sono le armi, i missili, no? Cioè, perché altrimenti come cazzo ci difendiamo? Con la minchia?
4: Sì,
1: come
4: ma,
1: ci difendiamo?
4: Ma vuol dire che li sforni i missili?
1: Vabbè,
4: il pane,
1: ma li sforni, ma è una cretina, è un'espressione quella, dai, su. Giulio da Praga, Giulio da Praga, sentiamo, dimmi.
6: Ciao Crux, ciao David.
1: Dimmi.
6: Volevo raccontarvi una storia che mi succede spesso. Io spesso vado per lavoro a una nota multinazionale tedesca e entrato dentro ho incontrato un mio collega tedesco, il quale all'entrata dell'ascensore è arrivata una donna e mi ha fermato e non mi ha fatto entrare. Tutti erano assolutamente normali, con questo ho chiuso la porta, gli chiedo ma perché? Non siamo saliti? E mi fa, guarda, ti sconsiglio di andare in un ascensore con donne da solo. Quando c'è una donna da sola in una stanza, un ascensore, soprattutto in ascensore, non salire.
1: Ma è così, ragazzi, è così. Inutile che si scandalizzano queste anime belle.
6: Ma la cosa
1: è inutile
6: assurda,
1: che si scandalizzano queste anime belle. Ci sono delle anime belle che si scandalizzano. È sessista dire imparate a non molestare le donne. Imparate a non molestare le donne più che a dire queste cazzate. Ma uno dice queste cose perché c'è una specie di autodifesa. Bisognerebbe fare un manuale di autodifesa del maschio dalle denunce farlocche. Dalle denunce farlocche.
6: Attenzione. Perché ormai la cosa è andata così avanti, questo è successo tipo un anno fa, è andata così avanti che ormai è normalizzato, quindi tu entri in questo ufficio e ormai un sacco di gente e l'ascensore di sinistra ha solo donne e l'ascensore di destra ha solo uomini.
2: Vabbè.
6: Ma è stato automatica la
1: Mario
6: cosa.
1: Da Monza,
2: non temere,
1: Mario da Monza.
2: Io non ho nulla da temere.
1: Ma
2: salgo,
1: cosa vuol dire? Ma non
2: chiunque.
1: È che tu devi avere qualcosa da temere. Se tu sali in un ascensore oppure ti trovi da solo in un ufficio, ci sono innumerevoli casi di denunce farlocche.
2: Ma scusami,
1: finte,
2: ma come mai
1: fake?
2: Io non mi sono mai posto il problema?
1: Ma
2: io quando vado alla ti racconto questo. Io tutte le mattine alle ore 8:22 varco i portoni della 7, c'è un ascensore,
1: ma
2: io
1: questo,
2: ti do una notizia e la mia redazione è al quarto piano. Guarda, ti ho dato una notizia anche
1: allora,
2: sensibile, se vuoi. La mia redazione dell'area che tira l'ottima è al quarto piano. Io tutte le mattine entro e molto spesso mi trovo con colleghe di altre trasmissioni.
1: Ma non stiamo parlando di queste cose.
2: Siamo io e lei dentro questo ascensore con altre cose. Non ho mai, anzi, ciao, come va? Posso offrirti un caffè? Tutto bene? Di cosa parli oggi? Come va?
1: Ma è
2: cosa
1: successo
2: fai?
1: Tantissime volte di persone, ovviamente. No, magari non in ascensore, eccetera, eccetera, che hanno detto quello mi ha messo la mano addosso. No, di denunce false. Lo vuoi capire che è così o no? Cazzo, musica. Allora, quando prima hai parlato dei soldati israeliani, ho ricevuto un messaggio molto molto incazzato da parte di Savino Balzano, molto incazzato, molto incazzato.
2: Ma se ne vada a far culo Balzano,
1: molto
2: il diritto
1: incazzato
2: degli israeliani di venire in
1: molto
2: Italia,
1: incazzato.
2: Non lo decide Balzano, non lo decide la Berlinguer,
1: ma molto incazzato, molto incazzato. Balzano, ci sei?
7: Allora, io dico soltanto questo, che il fatto
2: poveretto
7: che noi facciamo venire i soldati israeliani.
2: Ma non sono soldati, sono israeliani, punto, io non so cosa facciano, anche fossero soldati.
7: È come se durante la seconda guerra mondiale, per scaricare il burnout che le SS potevano in qualche modo alimentare in se stesse ad Auschwitz, li avessero ospitati in Corsica o a Santorini per fare il ristoro psicofisico.
2: Ma che razza di paragone è schifoso che sei?
7: Ma
2: scusati in faccia, schifoso, ma che razza di paragone è, maledetto?
7: Ma nel tuo caso non
2: maledetto.
7: Ti sputo perché non voglio lavarti il
2: sei
7: viso, quindi
2: maledetto
7: non ti sputo
2: sei.
7: Perché
2: sei
7: non
2: tu
7: voglio
2: sei
7: lavarti
2: un maledetto.
7: Il viso.
2: Israele,
7: pensa,
2: cosa c'entra
7: la cosa
2: con,
7: incredibile
2: con
7: è che mentre i Gazawi non possono entrare in acqua perché altrimenti i soldati israeliani li sparano a vista, a prescindere dalla loro età, noi e il nostro governo di pecoroni, di servi, mentre questi ci chiamano il paese delle ciabatte, parlo ai sovranisti, che mentre questi ci chiamano il paese delle ciabatte, noi li facciamo venire in Sardegna a fare il bagno. Io dico ai sardi, non entrate in acqua, cari amici sardi, schifatevi di entrare in acqua. Schifatevi, perché potreste rimanere contagiati.
2: Gli israeliani vengono, fanno le vacanze qui, lasciano soldi qui, rendono ricco questo paese perché spendono un sacco di soldi.
7: David,
2: a differenza tua, che
7: David,
2: sei un povero
7: voglio confessare il mio
2: mortaccione.
7: Razzismo.
1: Aspetta,
7: io sono razzista nei confronti dei genocidi. Io sono razzista nei confronti degli infanticidi.
2: Quello che vuole
7: io
2: fare
7: sono razzista nei confronti di chi ammazza le donne, di chi non fa mangiare gli affamati e chi non dà medicina agli ammalati. Allora io sono razzista nei confronti dello stato criminale di Israele. Che il nostro ministro degli esteri italiani, noi siamo amici di Israele, sanzioniamo solo Ben Gvir per quel caso specifico. Non vorremmo mai che gli israeliani dovessero pensare che noi abbiamo un po' di midollo. Mi raccomando, cari israeliani, non perdete di vista il fatto che abbiamo un governo a pecora di servi.
1: Senti la regia, senti la regia.
7: Servi come te. Perché anche
2: hai
7: tu
2: finito?
7: Sei un servo, anche tu sei un servo.
1: Però scusa,
7: vai anche tu in Sardegna.
2: Io sono sostenitore dello Stato Democratico di Israele, certo.
1: Però scusami.
7: Ma qual è Stato Democratico? Cornuto.
1: Tu hai detto prima che
2: io
1: addirittura
2: ho detto di più.
1: Tu hai detto quello. Bazzano dice che sono come se le SS andassero a fare un po' di relax, a rilassarsi.
2: È uno schifoso
1: in Corsica.
2: L'ambasciata israeliana lo denunci.
1: Ma perché lo dovrebbe denunciare? Che cazzo vuol dire?
2: Cioè,
1: tu stai dicendo sta paragonando i soldati israeliani
2: adesso
1: a quelli dell'SS, stai dicendo.
2: Nazisti,
7: certo,
2: maledetto,
7: cioè, ma
2: con
7: scusami,
2: la piccola differenza
7: scusami,
2: che i nazisti volevano distruggere gli ebrei. Israele vuole salvare il diritto a esistere del proprio paese, hai capito? Brutto
7: meschino, schifoso,
2: maledetto. Gli israeliani
7: non vogliono distruggere i Gazawi.
2: No,
7: cioè gli israeliani stanno a più di un milione di profughi in Libano. Mamma Davide, io capisco che tu
2: milioni sono adesso? Ma gioco alla lotteria,
7: più di un milione,
2: adesso?
7: Di profughi in Libano,
2: dammi
7: più di un milione di profughi
2: sulla lotteria.
7: Io capisco che tu hai una certa narrazione da dover imbastire, lo capisco, però a un certo punto, amico mio, o smetti di parlare di questo argomento, ma un minimo di dignità la devi mantenere.
2: No?
7: Perché quando tutta questa storia sarà finita, le puttanate che
2: no?
7: hai detto, la gente se le ricorda, capisci?
2: Meno
7: un
2: male.
7: Minimo di dignità la devi preservare,
2: no?
7: Capito? Ma che cosa c'entra? Ma
2: vuole la distruzione di Israele o no?
7: Guarda, Davide, questi sono argomenti. Io mi sto preoccupando del genocidio che Israele sta compiendo a Gaza.
2: Non c'è nessun genocidio. Ci sono dei morti, purtroppo. Ma dovete
7: citofonare ad Hamas. Purtroppo, involontari. Immagino involontari. Ammesso che tu abbia ragione. Quindi li ammazziamo. E quindi li sterminiamo.
2: Sono vittime
7: allora
2: di Hamas, non di Israele.
7: Condanna quello che sta facendo Israele.
2: Come
7: uno
2: mai nei tunnel si rifugiavano solo i miliziani di Hamas?
7: E lo dicono anche intellettuali ebrei seri, a differenza tua.
1: Fermi tutti, ragazzi. Fermi che torniamo. Comunque, tu hai paragonato le SS ai soldati israeliani di adesso. Questo
2: Schifoso.
1: È il punto. Fermi tutti.
2: Cane.
5: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
12: Passa Intred.
13: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
12: Passa Intred.
13: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
12: Connessi sempre.
14: Ciao, sono Marco Camisani Cazzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
15: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Uliveto è Uliveto.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta... Borse in diretta.
21: L'inflazione americana ai massimi da oltre 3 anni e le nuove minacce del presidente Donald Trump all'Iran hanno consigliato prudenza agli investitori, portando i listini azionari europei a una chiusura contrastata. Alla vigilia della riunione del consiglio direttivo della BCE, a Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato la giornata in calo dello 0,46%, appena sopra quota 50.000 punti, mentre l'attenzione degli operatori resta concentrata sul risico bancario. Gli acquisti hanno puntato in particolare su Banco BPM più 3,7%, con gli osservatori che si interrogano sulle possibili mosse dell'istituto. Dopo l'offerta di Intesa San Paolo, meno 0,9%, su MPS, meno 0,91%, Piazza Meda potrebbe valutare un rilancio per la conquista di Siena, ma resta anche un possibile obiettivo delle mire di Unicredit, scesa dell'1,35%. Al di fuori del settore bancario, bene l'Ottomatica più 2,6%, giù invece Stellantis meno 4,3%. Paolo Paronetto, da Radio Corp Radio 24, sulle 24 ore.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
23: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
24: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
25: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo 5.
26: Mi disdice adesso? Purtroppo non l'ho posto.
25: Veramente?
26: Che faccio? Sì.
0: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica. Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
3: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
4: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
3: E io come lo faccio il pesto?
4: E mettici le noci, quelle ce le ho.
6: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive. Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
25: La Zanzara.

0: Arenzo, smettila di dire che sei un liberale, tu sei solamente un coglione.
1: Caro Parenzo, te lo devo ridire, sono Frocio e voterò Vannacci, perché è l'unico che mi rappresenta. Ma vai a fare in culo tu e quelli LGBTQ del cazzo che sono più fascisti di tutti gli altri. Sono di destra, sono un maschio e non me ne frega un cazzo, sono anche gay, ma innanzitutto sono una persona.
2: Beh, questa è la dimostrazione nella discussione di ieri che voi siete settari, siete comunisti come al solito, siete antidemocratici, volete impedire a uno gay, Finocchio, Procio, si dichiari come vuole, di essere di destra. Se uno è di Vannacci ed è gay, perché gli devi dire che è una contraddizione? Perché gli devi dire che è una contraddizione?
3: Vannacci e il tuo leader ha detto che è anormale essere omosessuale.
2: Sì, ma non è che ha detto, che li vuole impiccare, dice semplicemente che non devono rompere troppi coglioni le associazioni. Dai.
3: Dire che sei anormale, che allora, tu, che infatti, si riconosce in quella
2: senti,
3: roba.
2: Senti, senti questo qua, si chiama Nazareno, un TikToker che dice: noi omosessuali non siamo quelli che vedi dal gay pride. Perché la realtà è questa, ci sono un sacco di omosessuali che non gliene frega un cazzo di essere timbrati questo come certo. Le associazioni, di essere timbrati in questo modo. Stanno lì, fanno i cazzi loro, non devono comunicare per forza. Non è che devi comunicare di essere Finocchio. Perché uno deve comunicare di essere Finocchio? No, io impazzisco per questa cosa. Perché devi dire: ah, io sono Finocchio, io sono gay, io sono Frocio, io sono Musone. Perché uno lo deve comunicare? Me lo spieghi perché? Io impazzisco per questa cosa. Non capisco che necessità c'è di comunicare al mondo se lo pigli in culo o no. Cioè, questa è incredibile, questa cosa qua. Sentiamo questo TikToker, vai.
4: Noi omosessuali gay non siamo quello che vedete al gay pride. Che sia chiaro, il gay pride è solo un movimento politico di poveri comunisti che vanno in giro a recriminare diritti che abbiamo sulla Costituzione in quanto cittadini italiani, sì, senza discriminazioni di sesso, mm-hmm, e lo fanno con le bandiere della Palestina, paese di terroristi dove i gay vengono, se va bene, incarcerati, alla meno peggio vengono uccisi.
2: Ottimo questo.
3: Ora tralascio un commento
2: senti ancora qua.
4: Quindi noi gay, ripetiamolo tutti insieme. Noi gay non siamo quelli del gay pride.
2: Ripetiamolo tutti insieme.
4: Non siamo quelli del gay pride. Non siamo quelli del gay pride.
2: Non siamo quelli del gay pride. Avete capito o no? Quelli là non rappresentano un cazzo di nessuno, porca puttana. No, vada a fanculo lei, regia, vada a fanculo. Incredibile. Allora, siamo sempre con Savino Balzano sulla questione dei soldati israeliani che vengono a sbaccanzare, come direbbe qualcuno, in Italia, a rilassarsi in Italia.
3: C'è un errore nella ricostruzione che fai, quelli sono cittadini israeliani.
2: Vabbè, però
3: che
2: sono
3: hanno
2: soldati,
3: il diritto
2: che c'entra
3: di andare dove gli pare.
2: Ho capito. Sono cittadini
3: che
2: sono anche militari,
3: saperla tutta, sono degli eroi, non è che sono dei soldati. Se vuoi saperla
2: scusami Balzano, diglielo che c'è una differenza tra cittadini.
5: Scusami, ma
3: in Israele tutti fanno il servizio militare.
5: I soldati russi possono venire in Sardegna al Maro?
3: Perché ci sono le sanzioni.
5: Quel paese di merda che
3: non
5: è Israele.
3: Ci sono sanzioni,
5: allora,
3: contro Israele, per fortuna, perché è un alleato dell'Italia, ed è un paese democratico a differenza di Putin.
5: Paese delle ciabatte, ma Netanyahu ha condannato Ben-Gvir per aver detto che noi siamo il paese delle ciabatte.
3: Sì, assolutamente.
5: Qual è la dichiarazione? Leggicela, cornuto. Leggicela la dichiarazione di Netanyahu che condanna. Ah, quello che viene da te, in trasmissione.
3: Jonathan Pellet.
5: Quello che viene da te in trasmissione. Signor ambasciatore, mi permetta di sdraiarmi così non si sporca le scarpe quando entra nello studio. Mi calpesti, ambasciatore. Si pulisca prima le scarpe sulla mia giacca, ambasciatore, è di sartoria napoletana. Se le mai pulite le scarpe, ambasciatore, sulla giacca di sartoria napoletana, colga questa occasione. Colga questa occasione, ambasciatore, quando le ricapita un leccaculo come me. Quando le ricapita, ambasciatore. calciatore, un leccaculo come me, non le ricapiterà mai. Colga questa occasione, ambasciatore.
3: Amico dell'Ayatollah, è finito oppure no?
5: Meglio l'Iran che Israele. Meglio l'Iran che Israele.
3: Quello che riservi tu, questo è quello che riservi tu alla... Senti, te la dico tutta, vai a fare i bocchini all'ambasciatore di Teheran, hai capito o no? Brutto imbecille, brutto stronzo.
5: Tu vai a leccare il buco nel culo all'ambasciatore israeliano. Idiota. A parte il fatto che per lui non sarebbe un'esperienza nuova.
2: Allora, Vittorio da Roma, Vittorio da Roma, qualcosa da fare.
3: Questo è demente poi.
2: No, è un gigante Balzano.
3: Chi è questo catarro? Chi è questo cerume? Questo è catarro, puro catarro.
5: Diamo l'altro nome.
3: Catarro.
5: Questo Savino Bazzano è uno stronzaccio, guarda. Uno già che dice che viva l'Iran, meglio di Israele, di andare a fare in culo. L'Iran è un buco di culo. Spero che venga bombardato dalla mattina alla sera e diventi un parcheggio come un giorno diventerà anche la Palestina. Per colpa anche di gente come Bazzano. Non lo condanna, non condannando
2: lo
5: il terrorismo,
2: dai, che porta il...
5: No, ma che condanna? No, ma dica Hamas è una merda. Savino, del cazzo, dica Hamas è una merda, dillo adesso.
6: Ascolta, Hamas è una merda. Mentre tu sei un analfabeta funzionale, che racconta,
5: io ti farei stare lì dalla mattina alla sera.
6: Gli israeliani stanno liberando le donne e gli omosessuali sganciando sulle loro teste delle bombe. Ma tu sei un povero minus abens, un analfabeta funzionale che è utile qui nel circo della zanzara, come siamo utili tutti noi, e tu sei la donna barbuta, tu sei la donna cannone, tu sei il nano che viene utilizzato qui nel circo di Cruciani per far ridere un po' gli ascoltatori. Quindi benvenuto amico mio,
5: fammi
2: sentire Vittorio, replica di Vittorio.
5: Voglio guardare tutto, capito? Quando c'era l'ISIS qua, tu eri uno di quelli sicuramente che dice di bombardare tutto, civili non civili, perché l'ISIS ce l'avevi dentro casa. E tu immagina vivere in Israele in mezzo a paesi di merda.
2: Sì,
5: perché
2: ma i soldati,
5: sono tutti paesi,
2: hai sentito
5: di merda,
2: il paragone? Scusami Vittorio, il paragone che ha fatto Savino Bazzano è i soldati di Israele sono come le SS, praticamente ha detto che...
5: Poi sono io all'alfabeta funzionale, guarda, quello che si faceva la foto con i nazisti erano proprio i palestinesi, guarda, e tu pensi poi che rompi il cazzo perché Israele li bombarda e li odia, ma grazie al cazzo fino a 10 anni fa li vanno tutti sterminati. Ma tu lo sai, vuol dire crescere e nascere vicino a qualcuno che non ti concepisce.
2: Bazzano, rispondi a questa cosa, Bazzano.
6: Ma voi vi scandalizzate per il parallelo con le SS, ma quella è gente che spara sulle donne, quella è gente che ammazza i bambini. Ora, ormai è ampiamente documentato, quella è gente che stupra i prigionieri nelle carceri. Israele discute nella Knesset di Israele, in Israele, nella Knesset, si discute della sodomia come strumento di lotta da Hamas. Cioè, questo è il paese che state difendendo, ragazzi. Poi se volete raccontare un'altra storia, se volete raccontare un'altra storia, perché volete veramente guarda, c'è qualcosa che non va secondo me a occhio e croce.
5: Come si appena di guerra, tu parli della sodomia, che Israele porta avanti la sodomia, ma tu non sei normale, che cazzo di paragone è? Ma prima parli di morti, di sterminio, di bombe, e quello è, poi parli della sodomia che viene finanziata da Israele.
6: Andate a Tel Aviv, ricordando peraltro a tutti che la capitale di Israele, caro stronzo di Palestina, tu sei italiano, e l'Italia riconosce Tel Aviv come capitale di Israele, ma tu sei un gatekeeper, tu sei un anti-italiano.

0: Tu sei un
1: È
0: servo di
1: Gerusalemme la
0: Israele e
1: capitale,
0: non
1: mio
0: sei un
1: caro.
0: vero italiano, non
1: Allora,
0: sei un vero italiano.
1: grazie Savino, a presto.
0: Ciao, mi ci
1: Musica,
0: vedo.
1: musica. Che battaglia, ragazzi, che battaglia, che battaglia. Qui alla mia destra, fra poco faccio intervenire diversi ascoltatori che sono qui in attesa, diciamo, in attesa degli eventi. Però non potevo non invitare un signore dopo alcune polemiche che ci sono state il 2 giugno. Questo signore è un ex parà della Folgore. Lui ha detto una volta: nato in camicia nera e morirò in camicia nera, se non sbaglio. Così ha detto: mi ritengo
0: Che
1: un
0: Dio t'assista.
1: dannunziano nato col mito del superuomo, del guerriero, dell'uomo invincibile. Sostenitore da tempo, anche prima che esplodesse, diciamo, di Roberto Vannacci, del generalissimo, e soprattutto della remigrazione e di altri temi, il mitologico sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini. Buonasera.
2: Buonasera a tutti,
1: Eccoci
2: buonasera.
1: qui, un applauso, regia. Lo so che è refrattario la
2: Troppo
1: regia
2: buoni, troppo
1: ad
2: buoni. Ma
1: applaudire il
0: esiste
1: dottor Giannini.
0: ancora il comune di Pennabilli? Non è stato sciolto per idiozia?
2: No, è sempre più forte. Vi stupiremo con effetti speciali.
1: Io sarei 2.800
0: perché
1: abitanti, e lui
0: i
1: voleva
0: comuni si
1: dopo quella
0: possono
1: roba lì,
0: sciogliere
1: che
0: per
1: tu
0: diverse
1: sei
0: ragioni. I comuni si
1: andato.
0: possono
1: E
0: sciogliere
1: Parenzo, infatti, voleva
0: per diverse ragioni.
1: sciogliere.
0: Uno di queste ragioni è mafia. Non mi risulta che ci sia la mafia, ovviamente, a Pennavilli, ma c'è l'idiozia. E quindi bisognerebbe sciogliere il comune per idiozia e
2: L'unica
0: farlo.
2: cosa sciolta, ce l'hai tenere le mutande, l'unica cosa sciolta.
0: Scusami, quanti sono i consiglieri comunali di Pennavilli?
1: Ma non
0: Quanti
1: lo
0: sono il
1: so, ma
0: numero
1: non è
0: di consiglieri
1: importante. A
0: comunali?
1: 2.800
0: No, lui lo
1: abitanti è un
0: sa.
1: piccolo paese, ma che c'entra? È pur
0: Allora,
1: sempre un
0: noi
1: sindaco,
0: abbiamo
1: un'istituzione. Perché
0: 2.800
1: devi
0: abitanti.
1: denigrare i paesi che hanno
2: Sono 12 consiglieri, 8 di maggioranza e 4 di minoranza.
0: Pazzesco. Pazzesco. Soldi buttati, primo.
2: Soldi
0: Secondo,
2: buttati pochi, non sai come funziona.
0: Quanti sono gli assessori della squadra di governo? Quanti sono i
2: No,
0: tuoi
2: sono
0: assessori?
2: quattro
0: Quanti sono?
1: assessori. Ma sì, ma chi se ne frega?
0: Quattro
1: Dai, quattro.
0: soldi buttati. Quanti soldi
1: Ma non
0: prendono
1: prendono un
0: questi qui?
1: euro questi
0: E il
1: qua, ma
0: sindaco
1: non
0: quanto
1: prendono un euro.
0: prende?
1: Ma
0: Io prendo
1: quanto prende il
2: 1.000 euro al mese.
1: 1.000 euro al mese, che vuoi di più?
0: Quei
1: Un
0: 1.000 euro andrebbero, se tu li lasciassi nelle casse del comune che verrà sciolto e
1: Sì.
0: verrà
1: Scusa, ma
0: conglobato in
1: perché
0: altri
1: secondo te
0: comuni della
1: andare con la
0: zona.
1: camicia nera ai festeggiamenti del 2 giugno che cos'è,
0: Beh, vergogna, è
1: Davide?
0: schifoso. Ma questo è
1: Lei è
0: schifoso.
1: stato criticato, Giannini,
0: Schifoso perché è contro la
1: anche
0: Costituzione
1: dal
0: quello che
1: presidente della regione Emilia Romagna. Addirittura si è scomodato per criticare questa cosa qua della camicia nera, che è quella che sta indossando in questo
0: Ma è
1: momento, che non è
0: gravissimo.
1: la camicia della
0: Ma un
1: decima massa,
0: sindaco
1: non è la.
0: in camicia
2: No,
0: nera è un fatto
2: assolutamente,
0: gravissimo.
2: è la mia camicia, io ce n'ho tante di camicie
1: Sì,
2: nere,
1: però
2: me, tante.
1: tu ami la camicia nera, diciamo la
2: No,
1: verità.
2: io amo il colore nero, me. Che ho detto, sono nato con la camicia nera e
1: Sì.
2: muore con la camicia nera,
0: La camicia
2: lo
0: marrone devi
2: confermo, ma
0: avere
2: è la
0: tu,
2: camicia nera,
0: sporca di merda.
2: è la
0: La
2: camicia nera
0: camicia
2: degli arditi
0: marrone
2: della
0: devi
2: prima
0: avere.
2: guerra mondiale.
1: Sì,
2: Sono un dannunziano, ma questo è chiaro.
1: ma poi chi se ne frega? Cioè,
2: Sì,
0: ma come chi se ne frega? Nella Repubblica Democratica Italiana, fondata basata e fondata grazie
1: Ma chi
0: all'antifascismo e
1: l'ha
0: alle
1: detto?
0: bombe
1: Non c'è scritto da nessuna
0: americane,
1: parte la parola antifascista
0: grazie.
1: nella Costituzione. Lei si sente
0: Assolutamente, ci sono
1: antifascista?
0: anche le disposizioni.
2: No, ma non c'è bisogno, non è previsto nemmeno dalla Costituzione.
1: Lei si sente
2: Dichiararsi.
1: antifascista, Giannini? No.
2: No, io non sono antifascista, non sono anti niente, io sono pro qualche cosa,
1: Sì.
2: come
1: Cioè,
2: ho
1: lei
2: detto
1: non
2: mille
1: si
2: volte.
1: dichiara, come
2: Ma
1: dicono molti, che uno si dovrebbe
2: io non mi
1: dichiarare
2: devo
1: antifascista.
2: dichiarare antifascista, però se io dico che sono un
0: Lei è
2: repubblicano, sono un
0: sindaco.
2: repubblicano,
0: Lei è un
2: orgogliosamente
0: repubblichino, non un
2: sindaco
0: repubblicano.
2: eletto
1: Ma
2: democraticamente con
1: questo
2: la vostra
1: ha
2: democrazia.
1: rischiato la vita per la patria, tu non hai fatto un cazzo, manco il servizio militare per insufficienza
0: Ma chi ha
1: toracica, questo ha
0: rischiato?
1: fatto il
0: Ma
1: parà.
0: chi ha rischiato la
1: Questa...
0: vita per la madre? L'unica cosa che ha rischiato questo qui è quando è andato al cesso, che è scivolato sulla saponetta e
1: Ma
0: stava per
1: che?
0: pigliarla in culo
1: Ma
0: da chissà.
2: Parenzo,
0: L'unica
2: te
0: cosa che ha
2: quando sei
0: rischiato.
2: nato, il tuo parto non è stato un parto
0: Uno
2: vero e proprio,
0: scherzo del destino,
2: è stato
0: senti. Uno
2: un'espulsione,
0: scherzo
2: non è
0: del
2: stato un
0: destino.
2: parto. È stata
0: Veneto si dice
2: un'espulsione, sei
0: goldone
2: uscito dal
0: bucato.
2: buco
0: Tu
2: sbagliato, sei
0: sei un
2: uscito.
0: goldone bucato.
1: Un parto anale, dice lei,
2: È
1: lo dico
2: stato
1: io.
2: è un'espulsione, sì, io la chiamo
1: Scusi, lei, siccome
2: espulsione.
1: l'ha criticata molto anche l'Ampi, no? Senza sapere che quella è una camicia nera normale, non è una camicia nera col fascio littorio,
2: Ma
1: quella grande.
2: assolutamente,
1: Cioè,
2: ma
1: questi non capiscono un
2: assolutamente.
1: cazzo. L'Ampi ha ragione di esistere, secondo lei, oppure
2: Assolutamente, perché i partigiani mi risulta che sono morti tutti.
1: no?
2: Questi non
1: Dunque,
2: so cosa
1: andrebbe
2: vogliono.
1: sciolta l'Ampi, secondo lei?
2: E certo, percepiscono anche soldi, fondi statali, questi
1: Cioè,
2: qui,
1: fosse
2: non
1: per lei, manco un
2: capisco.
1: euro prenderebbe l'Ampi.
2: Nemmeno un euro, no, assolutamente. Cosa stanno a fare?
1: Cioè, bisognerebbe dargli magari i reduci dalla decima massa, che ne so. Cioè,
2: Ma i reduci non ci sono più nemmeno dalla
1: manco
2: decima
1: quelli,
2: massa,
1: eccetera. Meglio
2: certo, non
1: comunque
2: c'è più
1: darli alla
2: niente.
1: decima massa piuttosto che darli all'Ampi, credo, i soldi pubblici, non lo so.
2: Ah, certo, quello
1: Scusi.
2: sì, senz'altro, sì, ma sono supposizioni, perché ormai non c'è più,
1: Non c'è più
2: non
1: manco
2: c'è
1: quello, manco
2: più
1: quello.
2: nemmeno
1: Comunque, lei
2: quello.
1: non si dichiara antifascista, dice.
2: Rimane il ricordo di questi eroi che
1: Cioè,
2: hanno.
1: alla decima massa era un gruppo di eroi, secondo lei?
2: Tutti coloro che sono stati, tutti i ragazzi di Salò sono
1: Ah, di
2: stati
1: Salò.
2: suoi, tutti i ragazzi ce l'ho.
1: Ah, questa lei rivendica la Repubblica Sociale, cioè lei rivendica gli uomini che hanno combattuto per la Repubblica Sociale Italiana.
2: Esatto, hanno salvato l'onore d'Italia. E quindi non possono dire che io non sono repubblicano. La Repubblica Sociale è nata il 23 settembre 1943, prima del 1946.
1: Scusa, pare,
2: quindi
1: dire...
2: non c'è stato bisogno di votare la Repubblica, c'era già una Repubblica in Italia.
1: Ah, perché tu ti saresti schierato con la Repubblica di Salò?
2: Al 100% per l'onore d'Italia.
1: Capito, Parezzo? Però... secondo te questa qua è apologia di fascismo? Che si sarebbe schierato con i repubblichini?
2: No, ma per la patria, per la patria. Non è che. Ma Parezzo, ma lo sai cos'è che ha fatto il re l'8 di settembre? Anzi, era un pezzo prima che era già scappato come un coniglio, come una lepre, che è più veloce.
0: Paolo Mieli,
2: sì,
0: parlo,
2: va bene.
0: Paolo Mieli di storia, non con te.
1: Lei conosce il dottor Mieli, dottor Paolo Mieli, sa chi è?
2: Lo seguo alla televisione, ma non, di persona non lo conosco.
0: Con lui parlo
1: secondo te, allora io dico una cosa: la libertà di espressione vale anche per un sindaco, vale anche per un sindaco.
0: Ma non è libertà di espressione portare
1: una cricciolina. Vale anche per un sindaco, no, vale anche per un sindaco che dice che lui si riconosce nei valori della Repubblica Sociale, della Repubblica Sociale Italiana, che avrebbe scelto la Repubblica Sociale Italiana.
2: Tempo avrei scelto la Repubblica Sociale, ormai è anacronistico, il fascismo è più di 80 anni che non c'è più, sia chiaro questo passaggio.
1: Uno può dire che avrebbe scelto la, cioè, perché lo volete condannare ogni volta che dice questa cosa qua? Lui ha detto anche che Duce ha fatto delle cose buone.
2: Ha fatto anche le cose buone, però io quello che voglio un attimo evidenziare una cosa, io mi sono presentato con la mia bravo Piazzale Loreto, istiga alla violenza, va bene, non importa, ma quello che dice te non conta niente. Mi presento in una festa che secondo me dopo il Natale è assieme alla festa dell'Unità d'Italia, è la festa più prestigiosa che c'è in Italia. Quindi mi sono presentato in modo elegante.
0: Ma chi ti invita alle feste?
2: Oltre
1: a me,
2: sto parlando del 2 giugno, apri le orecchie.
0: Io mi sono presentato
2: in maniera elegante. Poi anche le donne dicono che mi dona il nero, quindi mi dicono.
1: Sì,
2: mi dona il nero, mi hanno detto, quindi io mi sono presentato in maniera elegante, ma la cosa grave è che non hanno notato che io avevo il tricolore, la fascia tricolore, e io quel tricolore qui sul petto lo porto veramente con orgoglio, con chiarezza, a differenza di tante persone.
1: Tra l'altro tu lo hai difeso anche
2: perché
1: materialmente.
2: Perché la bandiera, sì certo, perché la bandiera, la bandiera non è uno straccio.
1: Sul petto, qui nella parte alta, tante volte l'abbiamo detto, forse qui si vede questa volta in maniera molto chiara, hai il simbolo della decima.
2: Della decima leso.
1: Romana. Sembra la decima massa anche.
2: Diciamo, sembra, ma dimmi.
1: È la stessa cosa, è lo stesso simbolo, diciamo.
2: Anche il simbolo che ricordare... si mette sulle schede elettorali della democrazia.
1: Sì, certo, se vuoi, sì. Altri tatuaggi che non mi ricordo, c'è una.
2: La decima, poi paracadutisti.
1: Lì c'è la decima. Lì c'è la decima. Ora, portare il tatuaggio della decima, Davide, scusami, è anticostituzionale portare il tatuaggio, no?
0: Ah, sì, vabbè. Beh, direi assolutamente di sì, visto che quel tatuaggio stava combatteva a fianco dei nazisti e quindi con i nostri nemici.
2: Se non c'era la Repubblica Sociale, se non c'era la Repubblica di Salò, i tedeschi ci avrebbero fatto pezzi a tutti.
1: Scusi, le faccio una domanda. Secondo lei chi è più amante della figa? Quelli di destra o quelli di sinistra?
2: Quelli di destra.
1: Lei dice...
2: Non c'è paragone, non c'è.
1: Assolutamente.
2: Sì.
1: Cioè, il gayismo sta più a sinistra o a destra il gayismo? Cioè,
2: ma allora, ripeto che io non ho nulla contro i gay, per me sta più a sinistra, anche perché stanno strumentalizzando anche con i gay pride una cosa o l'altra. Queste sono cose
1: lei
2: politiche.
1: Il gay pride non lo sopporta.
2: No, assolutamente, perché ostentare la propria sessualità non ha senso. L'omosessuale che si sente omosessuale per sentimento, perché l'omosessualità va relegata nel piano del sentimento, non del diritto.
1: Sì, cioè
2: io penso che quindi non è che uno è omosessuale, io mi metto con un uomo e voglio avere in adozione dei bambini, questo non lo tocco. Sì. Però se uno è innamorato di un uomo e vogliono vivere insieme,
1: per lei è assurdo solo concepirlo.
2: Io non lo concepisco,
1: cioè, l'immagine
2: però...
1: dell'uomo che inchiappetta un altro uomo, che immagine
2: è nella sua testa. Anche dalla religione è bandita questa cosa,
1: è terribile.
2: Comunque ognuno fa quello che vuole, anche Sant'Antonio si era innamorato del baghino quella volta, no?
1: Che sera Sant'Antonio
2: si era innamorato del maiale, noi diciamo il baghino.
1: È
2: una battuta, che ognuno sentimentalmente fa quello che vuole.
1: Sì, certo.
2: Non ci sono problemi.
1: Ma l'ostentazione lei che dice?
2: L'ostentazione fa proprio schifo.
1: Cioè, i gay pride li proibirebbe lei?
2: Non hanno senso. Poi se vogliono fare delle feste per conto loro
1: in privato
2: possono fare quello che vogliono. In privato uno può fare quello che vuole.
1: Cioè un bacio omosessuale per strada, un bacio di due che si slinguano, due uomini.
2: A me mi dà fastidio vedere baciare anche un uomo e una donna, perché bisogna avere un po' di pudore.
0: Vabbè, esageriamo. Un sindaco con la camicia nera.
2: con, sì, ma con la, che porta con orgoglio.

0: un Vannacci, una cosa o l'altro, mi hanno attaccato. Io allora, poiché voglio, sapevo che andavo il 2 di giugno, sapevo che avevano, diciamo, la gnornia con me, la tigna con me. Ho detto, sono nato in camicia nera, voglio morire in camicia nera. Pensavo che quel giorno mi ammazzassero, ero pronto alla morte. Io ero pronto.
1: Ma manco mai.
0: C'erano le forze dell'ordine. Se io avessi fatto qualcosa di illegittimo, di illegale, c'erano le forze dell'ordine, perché non mi ha fatto arrestare?
1: Fermola,
2: fermo. I medici fermo. Ci vogliono.
1: Fermo.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Passa Intred.
8: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
7: Passa Intred.
8: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
7: Connessi sempre.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
12: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
18: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
17: Ormesani.com.
19: Ma dove va con quel veicolo?
20: Vigila e vado a fare la spesa.
19: Però, che design e che capienza.
20: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
19: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
21: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
22: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
23: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
24: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
25: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
26: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
25: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
27: Questo programma può contare.

0: riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
1: La Zanzara.
2: Lungi da me dal difendere Gottardo, che non mi è particolarmente simpatico, però Parenzo, fai veramente schifo nel continuare a sfotterlo perché è claudicante, perché è grasso. Ma ti sei visto, Parenzo? Sembri Topo Gigio con l'itterizia. Mamma mia, se devi fare body shaming, guardati allo specchio ogni mattina poi vedrai che non hai niente da dire sul prossimo.
3: Allora ragazzi, fra poco ci occuperemo della vicenda della cornacchia, che mi appassiona particolarmente. La cornacchia, secondo me, da abbattere naturalmente in quel comune, anzi a Pordenone, perché rompe il cazzo alla gente, diciamo, no, quando non si può fare altrimenti, che sarà mai l'abbattimento di una cornacchia? Tutto il mondo mobilitato per una cornacchia, per una la cornacchia non è come un essere umano. La cornacchia vale meno di Giannini, vale meno di Cruciani, vale meno del signor Parenzo, vale meno del figlio di Parenzo, mi pare abbastanza evidente. Se un sindaco decide che per la sua comunità è giusto abbattere una cornacchia, lei ha abbattuto qualche animale ogni tanto, no? Giannini da sindaco, no, da sindaco, anche non da sindaco, ha abbattuto qualche animale che le rompe i coglioni.
4: Qualche piccione, sì, è capitato.
3: Qualche piccione l'ha fatto fuori. E come l'ha fatto fuori il piccione?
4: No, ho chiamato gente preposta per l'abbattimento.
3: Ah, gente preposta, amici suoi, diciamo.
4: Amici che sono autorizzati all'abbattimento.
3: Amici bravi a sparare, non andiamo nel dettaglio. Però le voglio fare prima di lasciarlo un piccolo test di vanaccismo che facciamo di solito noi.
5: Ma mandalo via.
3: Credo che lei sia sul 100% di vanaccismo, ma comunque vediamo.
4: Va bene.
3: Tra Putin e Zelensky, da chi preferirebbe essere governato lei? Tra Putin e Zelensky?
4: Putin
3: tutta la vita. Il Duce ha fatto cose buone, sì,
5: dittatore.
3: Mi sembra.
5: Sì,
3: benissimo. Bisogna insegnare la decima massa nelle scuole.
4: Esatto.
3: Sì, anche qua.
4: Hanno scritto una storia veramente da libro cuore, la decima massa. Tutti i ragazzi
3: sono insegnare le gesta della decima massa oppure maledetto. L'educazione socio-affettiva? L'educazione affettiva.
4: Noi dobbiamo sapere la nostra storia, dobbiamo sapere.
3: Meglio la decima massa.
4: Esatto.
3: Essere gay non è la normalità.
4: Non è normale, però io rispetto, a me l'importante è che stiano 1,61 m dal culo, non ci sono problemi.
5: Ma questo vuol dire, Roberto?
3: Questa non è male.
5: Cosa sai? Ma che vuol dire? Non è che ti
3: ha tirato fuori la perla della serata.
4: Cosa ho detto di male?
3: È la sua cosa, importante che secondo me
4: io non voglio nessuno dietro.
3: Ma perché proprio 1,61?
5: È una specie di Gottardo che ce l'ha fatta.
3: Sono contro natura, secondo lei, gli omosessuali sono contro natura?
4: Per me sì.
3: Benissimo, andiamo avanti. Dunque, perfettamente Vannacci. Esistono neri italiani, sì, naturalmente di cittadinanza, ma sono, come dice Vannacci, Paolo Egonu e la normalità, cioè se uno nasce in Italia cittadino italiano oppure
4: italiano per la legge, però i dati somatici non sono italiani, è inutile fare storie.
3: Benissimo, Vannacciano al 100%. Adozione gay, sì o no?
4: No, assolutamente.
3: Remigrazione, sì.
4: Subito, immediatamente.
3: Ma per chi? Solo i delinquenti oppure anche quelli che non si integrano in generale?
4: Ma quelli che non si integrano vuol dire che fanno i delinquenti. Quelli che non hanno voglia di lavorare, fuori dalle palle anche loro, via tutti. Ci hanno assediato, ci stanno massacrando.
3: Se uno assedio. Arriva, come fermarli?
4: È blocco navale. Non non devono entrare
3: blocco
4: in Italia.
3: Navale. Lei farebbe
4: allora, io sono contro i clandestini. Se uno viene, che prende il suo aereo, viene e trova il lavoro, non ci sono problemi. Si adeguano le nostre leggi.
3: Se il lavoro ce lo deve avere prima.
4: Esatto,
3: non è che può arrivare qui senza lavoro.
4: Esatto. L'importante è che i clandestini non devono entrare.
3: Cannabis sì o cannabis no? Legale?
4: No.
3: Niente, nessuna droga.
4: No, le droghe, poi alcune droghe si usano in campo medicinale, però io non sono
3: dice la cannabis è legale, no.
4: No, io no.
3: E l'aborto sì o aborto no?
4: Aborto no.
3: Lei è Vannacciano al 100%. Grazie, Giannini, arrivederci.
4: Grazie.
3: Signor Pennabilli, sindaco di Pennabilli, io adoro Pennabilli, bellissimo. Voglio fare pubblicità una volta a Pennabilli. Voglio fare pubblicità a Pennabilli, che è un grande comune, 2800 abitanti, abbarbicato sopra Rimini, un posto meraviglioso.
5: Se io dovessi mai
3: bellissimo,
5: passare
3: io voglio che la gente vada in vacanza
5: forza.
3: A Pennabilli.
5: Io preferisco Pennabilli,
3: posto meraviglioso,
5: sì, posso andare,
3: e come posto modesto, normale, dove si mangia da Dio. Ma no, il sindaco, oggi c'è, domani non ci sarà. No, non ci sarà, nel senso ci sarà un altro.
5: Tu vado allo zoo.
4: E poi meno male
3: lei vuole fare il sindaco per l'eternità, non credo.
4: No, per l'eternità no, una prossima volta sì, il prossimo anno c'è elezioni, mi ricandido.
3: Il prossimo anno faremo una
4: però volevo dire una cosa, meno male che si sono fermati alla camicia nera, che non hanno indagato come avevo le mutande.
3: Perché
4: quello...
3: come c'aveva le mutande? Che c'aveva le
4: mutande? Io c'ho le mutande normali, io uso rigorosamente gli slip bianchi senza pizzo, perché i coglioni devono stare fermi lì, allora ci vogliono gli slip.
3: I coglioni devono stare su.
4: Perché non devono ballare come la festa dell'unità, ecco, quindi...
3: Devono ballare.
4: Non
3: dico una cosa, musica. grazie, può uscire anche. Allora, abbiamo in collegamento Enrico Rizzi, eccoci qui, grande animalista, grande rispetto per Rizzi, anche se siamo su idee spesso molto diverse, però come sapete io apprezzo la sua passione, perché apprezzo le persone che hanno passione, lui sicuramente nella protezione degli animali ci mette passione, su questo non c'è dubbio, è sempre dalla parte di me, come una trottola gira per l'Italia alla ricerca di cose che non funzionano, di proteggere gli animali, per carità, io non lo farei mai,
1: ma che lavoro
3: io non lo farei
1: fa
3: mai,
1: per...
3: Rizzi, mai.
1: Che
3: mai,
1: lavoro
3: mai.
1: Fa per vivere però.
6: Grazie Cruciani, buonasera a te e a Parenzo.
3: Eccoci qui.
6: Grazie
3: allora,
6: per l'invito.
3: Ma scusami un attimo.
1: Sì, ma nessuno invita, io non ho invitato nessuno, ma che lavoro fa per vivere questo qua? Non l'ho capito.
3: Ma che non lo so, che è una bella domanda. Che fai per campare?
6: Davide fa sempre le stesse domande, tutte le volte che mi invitate Davide fa sempre domande.
1: Perché
6: come
1: è curioso,
6: vivi?
1: Uno
6: cosa
1: che ha
6: fai?
1: Tempo di girare l'Italia a caccia di cornacchie, francamente è curioso.
3: Non lo so, ma farà l'influencer, ci avrà i soldi di famiglia, le donazioni, che cazzo ne so, cioè qualcosa fa nella vita, che ne so, mica fa, cioè non credo che vada al fisco, non penso che.
1: Ma perché lo difendi?
3: Ma io non sto difendendo, non lo so.
1: Come guadagna, come vivi?
6: Si paga anche le tasse.
3: Ma sì, ma avrà soldi suoi di famiglia, sarà ricco, prenderà delle donazioni dai privati.
6: No, Luciani, domanda... non sono ricco, non c'ho soldi
3: sì,
6: di
3: però
6: famiglia.
3: Però la domanda è legittima. Sì, la domanda è legittima però di Parenzo, cioè lei la difesa degli animali non è un lavoro, no? Allora, oggettivamente questo è così.
1: Zero.
6: Sì, ma l'ho già detto,
1: anche perché
6: già detto
1: costa girare
6: volte.
1: L'Italia,
6: io creo,
1: costa
6: io creo.
1: Girare.
3: Che crei, scusa.
6: Certo, io creo contenuti digitali sui social network legati alla tutela degli animali.
3: E questi ti portano quattrini? Ti portano
6: Sì. Certo, lavoro, ovvio, certo, mi porta un guadagno per il quale ovviamente pago le tasse.
3: Vabbè, tutto qua, è un attivista, è un influencer degli animali, adesso chiamiamolo così, un influencer a difesa degli animali. Allora, questa cornacchia, però andiamo al sodo della questione nuova di oggi, caro Rizzi. La questione è questa della cornacchia. Ora, se la cornacchia è giudicata pericolosa, e non è che lo dico io, ha preso d'assalto delle persone, bisogna agire, cioè bisogna intervenire da questo punto di vista. Il sindaco ha fatto due ordinanze per l'abbattimento, poi come al solito, e le associazioni animaliste eccetera eccetera a fermarlo. Perché non si può abbattere la cornacchia? Non vale come te. Se io dovessi salvare una cornacchia a Enrico Rizzi, preferirei sempre Enrico Rizzi.
4: Certo,
6: ma è assolutamente sbagliato, innanzitutto da un punto di vista giuridico. In Italia ci sono delle leggi a tutela degli animali e vanno rispettate, motivo per cui il TAR ha ritenuto assolutamente illegittime le due ordinanze del sindaco di Pordenone e le ha sospese fino ovviamente al giudizio di merito, che
3: questo,
6: sarà
3: sì,
6: a
3: ma...
6: luglio. Detto questo, no, questo è importante, ma ti dirò di più,
3: perché siamo un paese
6: legale,
3: finito, perché siamo un paese finito.
6: No, non è un paese finito, è un paese che ancora oggi per fortuna c'ha quel minimo di tutela per gli animali. Ma ti dico di più, al di là dell'aspetto legale, per quanto mi riguarda e per quello che riguarda milioni di italiani, c'è un punto di vista fondamentale che è quello etico, del rispetto della vita.
3: Sì,
6: il
3: vita.
6: Sindaco fa anche il dirigente scolastico.
3: E allora?
6: Allora io mi chiedo cosa può insegnare un dirigente scolastico ai propri ragazzi se pensa che davanti a uno pseudo problema che c'è di sicurezza pubblica, capisci che fa ridere parlare di sicurezza pubblica con una cornacchia,
3: perché?
6: Quando pensa che la soluzione sia ammazzare gli animali. Allora io mi chiedo, non ci sono alternative?
1: Può esserci un problema di sicurezza pubblica, però
6: nobili.
1: Scusami, che discorso è? Se una, se
6: Davide,
1: una cornacchia mi attacca, ma anche se un, ma
6: allora,
1: anche se un cane mi attacca, anche se una mucca mi attacca, scusami, ma che discorso
6: certo,
1: è?
6: Allora, però tutto va contestualizzato. La cornacchia in questo momento, questo è il periodo della nidificazione, e sta tutelando i suoi piccoli.
3: Ma sti cazzi,
6: come faresti tu con suo figlio?
3: Ma non è la stessa cosa.
6: Cazzi.
3: La cornacchia che tutela i figli non è come David che porta la mattina i bambini a scuola, non ha lo stesso valore.
6: No. È la stessa identica cosa.
3: Ma è questo che contesti,
1: direi di no.
3: Ma non è la stessa cosa.
6: Qual è la differenza? Qual è, caro Giuseppe e caro David, che i nostri figli, i vostri figli, io non ho figli, si possono tutelare. Gli animali purtroppo non hanno nessuno.
3: E allora ci sei tu.
6: E se non c'era la mobilitazione di cittadini, associazioni,
3: appunto,
6: e tale,
3: la cornacchia era già...
6: sarebbe...
3: Oh, e finalmente è morto. Amen.
6: È uno schifo.
3: Amen. Amen.
6: No, amen no.
3: Allora,
6: amen,
3: fermo là, c'è il sindaco. C'è il sindaco di Pordenone collegato, Alessandro Basso. Buonasera Basso.
7: Buonasera.
3: Come stai, caro? No,
7: sto molto bene, fortunatamente, perché ho ancora un po' di senno per discernere anche quelle stupidaggini che sono state dette da quel vostro ospite, quindi.
3: Appunto, nel senso,
6: le stupidaggini, sindaco, le ha dette lei, tant'è che il TAR l'ha bloccata con le stupidaggini.
7: Guardi, ne ha dette un sacco, perché se lei avesse studiato 4 ore, non 4 giorni, capirebbe che il TAR si è espresso in via sospensiva col giudice monocratico.
3: Sì, certo, però non entriamo.
6: Perché... Cosa ha scritto? Basso, punto per
3: Basso,
6: punto
3: però Basso, Basso, non entriamo nel dettaglio giuridico. Nel dettaglio giuridico.
7: Ha ragione.
3: La cosa che ha detto Rizzi, è assurda. Cioè, lei come dirigente scolastico avrebbe, con quelle ordinanze di uccisione, avrebbe dato il cattivo esempio ai ragazzi. E voglio che lei contesti questa follia.
7: Guardi, prima cosa, io sono in aspettativa da 8 anni e i dirigenti scolastici non insegnano ma dirigono le scuole, primo aspetto. Seconda cosa, l'esempio, lui ha parlato giustamente di rispetto delle leggi. Il rispetto delle leggi si fa anche attraverso delle persone preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che guarda caso sono i sindaci che vengono eletti dai cittadini.
3: Ma questa cornacchia lei la reputa pericolosa? Davvero pericolosa?
7: No, le rispondo no. Sa perché? Perché il sindaco non è tenuto ad una valutazione sulla pericolosità e nemmeno sull'abbattimento, guarda un po'. Il sindaco cosa fa? Trattandosi di un perimetro urbano, deve dare la possibilità alla guardia forestale di intervenire nei confronti di un animale che non è un gattino bianco appena nato da carezzare per i nostri bambini, ma è un animale infestante, un corvide, che anche qualora spostato da un'altra parte va a rompere, distruggere i nidi dei passerotti, partendo dagli occhi e dalle parti molli.
3: Attaccava le persone, sindaco, attaccava le persone o no?
7: Le attacca ancora.
3: Dunque lei la reputa.
6: Ma sta facendo, caro sindaco, sta facendo quello che fa una madre con i propri piccoli. E lei, se non ricordo male, oltre a essere sindaco, essere dirigente scolastico, quindi sta in una scuola al di là delle aspettative o meno,
1: solo una considerazione,
6: lei cosa insegna
1: da fare
6: ai suoi ragazzi? E davanti, no, scusami Davide, io voglio chiedere al sindaco che questo
3: davanti?
6: Ma davvero,
1: no, ma
6: lei
1: Rizzi,
6: pensa,
1: scusa,
6: davvero lei pensa che davanti ad una cornacchia che, ripeto, in un periodo particolare della sua vita, la soluzione per un sindaco sia prendere un fucile e ammazzare un animale indifeso? Cioè, ma lei sta scherzando seriamente? Nel 2026
3: Basso risponda a questo.
7: Nella nostra regione vanno uccise svariate migliaia di corvidi, di cornacchie, proprio per il fatto che sono infestanti e pericolose.
3: E anche se nella
7: ricerca del consenso collettivo sarebbe stato più semplice dire che il nido viene spostato, in un parco per andare a distruggere i nidi o beccare i bambini. No, io, il sindaco, poi interpreta quello che è il dibattito, il dettato
3: normativo.
7: Allora,
3: secondo lei, però, lei ha detto una cosa molto chiara. Nella sua regione
1: posso
3: ci sono migliaia di corvi e cornacchie che andrebbero abbattute. Questo ha detto.
7: Lei ha sbagliato il verbo, esiste un piano di contenimento della fauna selvatica, non sono canarini o passerotti.
1: Il sindaco interpreta perfettamente lo spirito della sua città e cerca di difendere la sua città. Non me ne voglia, ma il sindaco mi ricorda moltissimo il dottor Netanyahu. Netanyahu fa lo stesso. difende i cittadini del nord di Israele dai missili di Hezbollah. Allora, chiaramente una cornacchia non fa i danni che fanno i missili di Hezbollah, così come è diritto del dottor Netanyahu bombardare le postazioni di Hezbollah, così, lato senso, se vogliamo dirla così, ma
3: si riconosce questo paragone. Basso,
1: è il Netanyahu di Udine, è il Netanyahu di Udine, e io lo abbraccio.
7: Intanto vi devo ricordare che Pordenone è provincia a sé stante, oltre che essere capitale italiana della cultura 2023.
3: Ma lei si riconosce in questo folle paragone di Parenzo, oppure no?
1: Folle.
7: Mutatis mutandis, sicuramente iperbolico, ma sicuramente rende l'idea. Il sindaco difende i propri cittadini, ma non lo fa per scelta di Alessandro Basso.
3: Non si schermisca, lo
7: decide. Normativo, io ho il dovere di tutelare l'incolumità dei miei cittadini.
3: Grazie Basso, grazie.
7: Netanyahu, la prego, per l'amor di di Dio.
3: Rizzi,
7: su.
3: Ha capito? Ha capito? Hai capito?
6: No,
3: che ha detto?
6: Giuseppe, voglio concludere che con c'è? Una cosa. Il sindaco può dire quello che vuole, sta di fatto che oggi ha perso il TAR.
3: Vedremo.
6: La cornacchia va abbattuta.
3: Fermi tutti.
6: La cornacchia è viva.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
12: Grazie.
11: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
11: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
11: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: La zanzara. Ah!

0: Allora, eccoci qua, Fabio da Padova, incredibilmente. Fabio da Padova, casualmente da Padova, perché qui abbiamo gente di Padova che è venuta ad affollare lo studio, caro Davide. Allora, dimmi,
1: Fabio. Eccomi qua.
0: Dimmi, Fabio,
1: ecco,
0: che c'è?
1: Ciao, io ho una domanda per Parenzo. E io continuavo a chiedermi per quale diavolo di motivo continua dopo mesi e mesi a difendere Israele.
0: No, e una domanda mi è venuta, abbiamo già
2: una domanda da sempre. Io dal 1948 che difendo Israele, sono 48, nato nel 76,
0: 48
2: ma
0: mi sembra un po'
2: ho
0: troppo.
2: Detto, sono nato nel 76, ma idealmente è dall'anno della sua fondazione che difendo il diritto di Israele a esistere.
0: Vabbè, Fabio,
1: ma secondo me
0: domanda,
1: il motivo è
0: domanda stai chiedendo perché Parenzo appoggia Israele. Mi sembra una domanda assurda, cioè abbiamo già spiegato 40.000 volte.
1: Ma io ho una domanda che secondo me è più precisa. Quanti soldi ha comprato in botti israeliani? Perché l'unica spiegazione,
2: non
1: cioè non riesco a darmi un'altra.
0: No, guarda, posso dirti, non credo che abbia interessi di questo tipo. È un interesse ideale, diciamo, un interesse ideale. Mario da Monza, vai, Mario da Monza. Mario, dimmi.
3: Io penso che se, come dice Red Ronnie, esistono veramente gli alieni, se vogliono conquistare questo pianeta e vedono che un TAR si occupa di una cazzo di cornacchia, desistono. Comunque volevo parlare di Blaze. Chi cazzo di soldi
0: vedete,
3: ha
0: la cosa assurda è che io non voglio le cornacchie morte. A me non me ne frega niente di avere le cornacchie morte. Io impazzisco all'idea che un sindaco decida che è pericolosa una cornacchia per un paese e poi intervengano le associazioni del cazzo animaliste dicendo che la priorità è difendere la cornacchia perché sta edificando con le famiglie, e in più c'è il TAR che interviene sulla decisione del sindaco.
4: Allucinante.
0: È un paese finito,
2: guarda,
0: ingovernabile.
2: Mi stanno arrivando un sacco di messaggi di gente che si arrabbia, non capisco perché. Provo
0: per
2: a spiegare meglio.
0: Il paragone è un po' forte.
2: Ti dico una cosa, lo spiego meglio. Le associazioni che difendono le cornacchie sono come le associazioni che in Italia difendono Nasralla o difendono il terrorismo di Hamas.
0: Ma è una follia questo paragone.
2: Perché la cornacchia mette in serio pericolo la popolazione.
0: Ma non puoi dire così. Tu stai dicendo che il sindaco è come un Netanyahu che vuole difendere la popolazione.
2: Non voglio dire che è un Ben Gvir, perché
3: Mimmo Blaze, che soldi ha pagato l'avvocato Mimmo Blaze?
0: Ci sono gli avvocati d'ufficio, ci sono gli avvocati d'ufficio.
3: Ah, bene, e gli avvocati d'ufficio allora gli
0: sono pagati dallo Stato, sono pagati dallo Stato.
3: Visto che adesso è fuori e che non gli trovano
0: tutto
3: lavoro,
0: sbagliato, è tutto sbagliato.
3: Prima.
0: L'altro giorno è venuto qua un signore che è ghanese, perché non ha preso la cittadinanza italiana, non capisco perché, espulso e non è stata, diciamo, finalizzata l'espulsione, un signore che è pregiudicato, che ha detto che spaccia apertamente, che ha spacciato nella sua vita, poi lo vedi, lo abbracci perché è un disperato, un disgraziato, però è la realtà dei fatti, non siamo riusciti nemmeno a cacciare uno come lui, ma di che cazzo parliamo? È un paese finito, forse solo il generale lo può salvare, la dico grossa, musica. Alla mia sinistra Gianluca Lo Cicero, buonasera.
5: Caro
0: Parenzo, un ultimo tocco ti faccio, un ultimo regalino ti faccio questa sera. Gianluca,
5: Davide, sì, no, ma sono deposto la scia di guerra stasera, no?
0: Beh, come vedi?
5: Perché ho saputo che Radio Sherwood, vicino allo Stadio Gane, ogni anno fanno la festa dove è organizzata dai Propal, Squatter, tutte bianche, collettivo studenti medi. E vogliono male a Parenzo. Di solito fanno il lancio del nano, oggi fanno il lancio del giudeo. E allora volevo esprimere solidarietà nei confronti di Davide, poveretto.
2: È probabile che i due mondi si tocchino, quello del dottor Lo Cicero e quello
0: perché anche tu ogni tanto lo chiami giudeo. Anche tu,
5: sì, a me a volte fa ridere se penso che come frontman della supremazia ebraica del popolo giudeo c'è Davide Parenzo. Perché vederlo così con quel fisico da lanciatore di coriandoli, insomma, tutto ciò mi fa sorridere.
0: Come la vedi il fatto, intanto tu, caro Cicero, che l'esercito israeliano si venga un po' a decomprimere qui in Italia, che alcuni esponenti dell'esercito israeliano vengano qui a rilassarsi, diciamo, sul suolo italico? Come la vedi questa cosa qua? Perché tu non ami molto quel paese.
5: È la fotocopia. No, io non sono nazista assolutamente, rifiuto ogni tipo di etichetta. Lo sai che sono nichilista, te l'ho già detto, Davide.
0: Sei nichilista?
5: Sì, sono nichilista, di nicciana memoria.
2: No, è semplicemente un criminale.
5: E comunque
2: di una famiglia di criminali che continua a fare il criminale.
0: Tu vieni da una famiglia di criminali?
5: Beh, ovvio, sì.
2: Sì.
5: certo, ovvio.
0: Cioè, anche tua madre, non credo.
5: No, mia mamma no.
0: No, perché noi abbiamo un altro che anche la madre era un criminale, una domanda. Che faceva tuo padre? Rapine, che faceva?
5: No, mio papà era in confino, l'avevano mandato in Veneto appunto per allontanarsi, appunto sai, una volta venivano allontanati dalla zona criminosa,
2: era siciliano, quindi era legato mafioso.
0: Era legato alla mafia.
2: I mafiosi venivano.
0: Sì, certo. No, come può essere?
2: Sì, no, può essere. Sì,
0: cioè tuo padre era un mafioso.
5: Comunque è morto, adesso non parliamo di mio padre è morto, quindi non ne parliamo, Davide.
0: Però tu dici la discendenza era quella, diciamo.
5: Ovvio, sì. Ma non è motivo di vergogna, assolutamente, io sono orgoglioso di mio papà.
2: No.
5: Che non è mai stato né un infame né una spia, questo è un dato fondamentale per la mia crescita morale.
0: Secondo te una spia è il peggio del peggio?
5: Ovvio, cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Adesso non vorrei guadagnarmi una letterina dal signor avvocato Placani, che non è quello sbirro che ha ammazzato Giuliani, però è il nome dell'avvocato di Davide Parenzo. Perché ho saputo che recentemente lo studio legale di Placanica e Cinetto hanno mandato una lettera a un ragazzo di Camponogara, vicino alla Mala del Brenta, solo perché aveva scritto: Parenzo, sei un toporagno sionista, e hanno chiesto 2.500 euro. Dopo sono io il delinquente, e lui fa le estorsioni aggravate. Stiamo scherzando, Davide. Mi hai deluso.
2: Non si occupa di
5: tu
2: questo.
5: Che sei garantista e non forcaiolo.
2: Meno, perché Placanica va sulle
5: Cinetto,
2: cose grosse.
5: Cinetto e Placanica, lo studio loro. Dai.
2: Non è assolutamente.
5: Comunque Placanica non è lo sbirro che ha ammazzato Giuliano, perché è uno
0: sbirro.
2: Placanica aveva ammazzato Giuliano. Sì. È un grandissimo avvocato,
0: l'ho conosciuto anch'io a Roma,
2: a livello nazionale, si occupa delle questioni.
5: Comunque hai mandato questa letterina,
2: grandi,
5: quella è un'estorsione aggravata.
2: Altri avvocati,
5: è un'estorsione aggravata, Davide. Quella è un'azione criminale, non quello che faccio io, che sono redento e ho sistemato tutti i miei problemi.
2: Di criminali.
5: Ma cosa c'entra figlio di criminali? Cosa c'entra mio padre? Offendi me, non offendi mio papà, te l'ho già detto. Comunque,
0: allora tu sei molto carico per la rivolta anti-immigrati di Belfast.
5: Beh sì, ma molto, sarà il futuro. Beh, ragazzi,
0: cioè, hai visto quelle immagini e ti sei saltato.
5: Qua bisognava inginocchiarsi, White Lives Matter, qua nello studio di Radio 24, per Floyd, la Boldini si è inginocchiata, ragazzi. Sì,
0: però,
5: di cosa stiamo parlando?
0: Cioè, ho capito, quelli hanno dato l'assalto agli immigrati
5: però. Bisognava farlo qua a Milano quando Bagocco l'ha preso l'accettate.
0: Ma tu stai dicendo che bisogna fare la rivolta contro gli immigrati?
5: Ma certo, ma questo sarà il futuro, la società multirazziale è fallita miseramente.
0: Ma sono atti di violenza quelli, sono atti di violenza.
5: Violenza mamma da chi è stata innescata? Dagli immigrati o dagli irlandesi?
0: Ma ho capito, no, non è che uno può dare l'assalto a tutti gli immigrati,
5: una persona seduta in monta usando un tecnico appunto di lotta di MMA che tenta di tagliare la testa a una persona irlandese. Cioè, una scena raccapricciante di estrema violenza.
0: Ma quello è gravissimo, ma non è che puoi dare l'assalto a tutti gli immigrati per quello.
5: Ma secondo te il modello società multirazziale sta funzionando? Posso farti mille esempi? Guarda la ragazza che è stata coltellata nella tram di Londra.
0: E chi bisogna cacciare?
5: Il ragazzo bianco che torna dalla festa è stato ucciso da quell'immigrato di origine indiana.
2: Ma oggi ti piace, parliamo
5: di Modena che hanno travolto la gente che passeggiava un immigrato. Io non posso votare, di bacuniana memoria dico solo che il popolo deve lottare, non votare. Il popolo lotta, non vota.
0: Ti presento un'altra persona che conoscevi tanto tempo fa, che l'ho accompagnato oggi, che ti stupirà. Alla mia destra c'è
5: Davide, guarda che c'è un tuo caro amico, adesso hai fatto pace con lui, hai avuto rapporti epistolari.
0: Ogni tanto hai citato, che si chiama Paolo Caratossidi. Eccoci qua.
2: Quando ragazzi, certo, come
0: è stato Forza Nuova, ha avuto precedenti di vario tipo.
2: Ma cosa hai rimesso insieme? L'asse Roma-Berlino in studio?
4: Io ho fatto politica per 20 anni, fino a 20 anni.
0: Ma che precedente l'hai avuto, amico mio?
4: Ho fatto con Fronte della Gioventù, come tutti, ho fatto la mia trafila orgogliosamente. Non ho mai rinnegato nulla.
0: Ma amico, ho detto che sei un criminale di guerra.
4: Non sono un criminale, né sono mai stato un criminale. Ho fatto attività politica nelle piazze.
0: Ma sì, ho capito, qualche precedente l'hai fatto, cose di questo tipo.
4: Io personalmente ho iniziato a fare politica, c'erano quelli di Autonomia Operaia che avevano 40 anni più di me, che venivano a fare la ronda antifascista nelle scuole, ma non è quello di cui.
0: Ma tu,
4: io ho fatto pace con la memoria storica della mia vita politica.
5: È redento, adesso.
4: No, non sono redento, cerco di fare qualcos'altro. Cerco di dare dei.
0: Scusa, tu sei fissato con Davide, tu sei fissato con una cosa. Sei fissato.
4: No, io faccio ricerca storica.
0: Sì, tu sei fissato con una cosa che hai portato.
4: E quindi oggi ho portato due testimonianze. Allora, due testimonianze per cercare di. Volevo parlare di
2: questo. Questo è molto interessante. Anche il Sole 24 Ore ne ha scritto di questa cosa. cosa, anche il Sole 24
0: Ore. Cioè, su che cosa? Non ho capito. Tirami su l'origine, no, tirami su. Che
2: partiamo allora. Di Paolo Caratossidis e delle sue ricerche storiche, sì, anche sì. Il Sole le ha scritto. Vero, certo.
0: Vero, spiegami una cosa, Caratossidis, tu sei storiche convinto che il tiramisù
4: no, non sono convinto
0: nasce
4: io.
0: In un bordello.
4: Allora, le fonti, perché noi dobbiamo quando analizziamo la storia dobbiamo andare alla ricerca della verità, andare alla ricerca dei fatti.
0: Allora
4: le fonti ci portano tutte verso una teoria, che il tiramisù nasce in un'ex casa di tolleranza alla Roggia, in centro a Treviso, i cosiddetti tre scalini, tra gli anni 40 e 50. Perché è importante questa cosa qui?
0: Perché?
4: È importante
0: che
4: perché
0: ce ne frega dove nasce
4: il dolce più importante della cucina italiana, patrimonio immateriale. Noi dobbiamo capire perché questa storia non è mai stata raccontata.
0: Perché adesso ce lo racconti? Fra 5 secondi ce lo racconti, fermo.
6: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90€ ogni uscita.
10: Passa Intred.
11: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
10: Passa Intred.
11: Fibra da 19,95€ al mese. Da 30 anni.
10: Connessi sempre.
12: Che affa, che affa che fa. Dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: L'inflazione americana ai massimi da oltre 3 anni e le nuove minacce del presidente Donald Trump all'Iran hanno consigliato prudenza agli investitori, portando i listini azionari europei a una chiusura contrastata. Alla vigilia della riunione del consiglio direttivo della BCE, a Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato la giornata in calo dello 0,46%, appena sopra quota 50.000 punti, mentre l'attenzione degli operatori resta concentrata sul risico bancario. Gli acquisti hanno puntato in particolare su Banco BPM più 3,7%, con gli osservatori che si interrogano sulle possibili mosse dell'istituto. Dopo l'offerta di Intesa San Paolo, meno 0,9%, su MPS, meno 0,91%, Piazza Meda potrebbe valutare un rilancio per la conquista di Siena, ma resta anche un possibile obiettivo delle mire di Unicredit, scesa dell'1,35%. Al di fuori del settore bancario, bene l'ottomatica più 2,6%, giù invece Stellantis meno 4,3%. Paolo Paronetto, da Radio Corp Radio 24, sulle 24 ore.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
20: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
21: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
20: E io come lo faccio il pesto?
21: E mettici le noci, quelle ce le ho.
22: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
23: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
24: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
25: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
26: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
24: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
27: Efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
28: La Zanzara.

0: Allora ragazzi, eccoci qui. Il tiramisù, sostiene Paolo Karatossidis, è nato in un bordello, in un bordello.
1: Allora, io pensavo fosse una leggenda metropolitana e dopo ho incominciato a chiedere ai personaggi, tra cui anche il sindaco, Mario Conte. No, è vero.
0: Ma perché non vogliamo accettare questa cosa?
1: Non vogliamo accettare questa cosa perché siamo probabilmente ancora, da questo punto di vista, una regione
2: moralista.
0: Ma che ci cambia a noi sapere che...
1: Allora, ci cambia a livello economico,
0: perché?
1: Sicuramente, perché si è creata un'economia attorno al tiramisù. Infatti la ricetta del
0: tiramisù lo fanno in tutto il mondo praticamente.
1: Sì, però la paternità del tiramisù è combattuta, quella che è stata definita la guerra del tiramisù, tra il Friuli, che presenta una ricetta del 1959... E il Veneto, adesso stanno nascendo anche
0: altri. Dici è stato creato in un bordello vicino Treviso.
1: No, del centro di Treviso. E lo sanno tutti queste
0: e
1: cose.
0: E lui
1: qui.
0: Altra cosa che dice lui, che approfondiremo un'altra volta, è che il baccalà non è di origine vicentina, ma è di origine ebraica.
1: Ma anche questa è una cosa che sanno tutti gli storici, ma perché chiaramente.
0: Ma non si vuole dire.
1: No, lo si dice pa tra le righe.
0: Ma perché non si vuole togliere quella della vicentinità?
1: C'è una
0: del
1: sorta
0: baccalà.
1: Di campanilismo. Oltre dal mio punto di vista anche di direi anche un po' di discriminazione si può dire
0: addirittura
1: lo dico io con un trascorso lo dico io perché nel food, nella cucina, nel mondo del cibo insistono degli interessi economici, politici,
0: per cui grazie, musica grazie Carato Ziris. Adesso però voglio chiamare un signore che ti farà un culo così, amico mio. Ti farà un culo così. Che è un signore che è stato aggredito. È stato aggredito sul lungomare di Viareggio nei giorni scorsi. Vai regia col numero, vai regia.
3: Pronto?
0: Roberto, sono Cruciani, ciao.
3: Ciao Cruciani.
0: Eccoci qui, caro Parenzo, adesso ti presento un signore che è stato picchiato col figlio sul molo di Viareggio. Una cosa incredibile, perché ormai, diciamoci la verità, caro Roberto, la situazione nelle città, in moltissime città in Italia, è una situazione drammatica. Cioè uno non può andare...
3: Invivibile.
0: Cioè uno non può andare... Non dire ma vai, perché tu non vai,
2: ma
0: non vai per strada.
2: Belfast? Belfast?
0: Potremmo arrivarci.
3: Facciamo una cosa, io invito ufficialmente Parenzo a Viareggio.
0: Sì,
3: lo porto intanto a mangiare un buon pesce.
0: Bravo.
3: E il pomeriggio andiamo a passeggiare a Viareggio, un passeggiata, dove portano...
0: Sì.
3: Bambini in carrozzina, la gente porta i cani a giro per andare al mare, pieno di turisti, e vediamo se si rende conto della situazione che viviamo.
0: Sì, ma infatti, chi non si rende conto...
3: Fino a quando uno non vede, non si può immaginare. Quindi vediamo e poi parliamo.
0: Ecco, ma tu la situazione che vedi, siccome tu vivi la gente, cioè vivi per strada, al contrario di Parenzo, che chiaramente si fa trasportare da un punto all'altro, diciamo, della televisione casa, e non tocca con mano la situazione. A Viareggio, qual è la situazione? E poi parliamo
3: di... A Viareggio la situazione è questa, che dal tramonto in poi non siamo liberi di uscire per portare a giro il cane, non siamo liberi di andare a camminare, a correre in pineta.
0: E la colpa di chi è?
3: Non
0: la presenza,
3: siamo liberi,
0: scusa,
3: come è successo a me domenica, di portare il proprio figlio a pescare sul molo, ok? Che è un posto bellissimo a Viareggio.
0: Ecco, ma che è successo concretamente, Roberto? Tu domenica porti tuo figlio a pescare sul molo?
3: Io domenica porto mio figlio a pescare sul molo, eravamo lì tranquilli alle 7 di sera, alle 8 di sera è successo il patatrac.
0: Sì.
3: Mio figlio è stato avvicinato da un signore marocchino di una venticinquina d'anni, visibilmente ubriaco, con una bottiglia di vino in mano vuota.
0: Sì.
3: Ha cominciato ad armeggiare nell'attrezzatura di mio figlio, prendendo in mano un paio di pinze tecniche da pesca. Allorché mi sono alzato e gli ho detto: guarda, se ti servono prendile, non è un problema, ma vai via. E questo invece ha cominciato ad insultare italiani di merda e tutte queste cose varie, e dopo di lì è nato tutto il parapiglia, chiaramente
0: sono
3: tutto per difendere. Sono arrivati gli altri 5, erano 5 o 6. e l'unico che mi ha dato una mano a difendere mio figlio è stato un ragazzo del Sud America, era a passeggio con sua moglie, è stato l'unico che mi ha dato una mano.
0: Alla fine volevano rapinare qualche cosa, cioè volevano rapinarvi, volevano prendere...
3: Hanno preso il telefono di mio figlio, gli hanno strappato la collanina dal collo e sì, più hanno strappato la collana a questo ragazzo dell'Ecuador. Mio figlio, premetto, c'ha un tutore ad una gamba, quindi non può correre, non può scappare, era a sedere.
0: Senti,
3: punto.
0: Roberto, invece dal punto di vista, diciamo, delle ferite che sono state, che avete subito, bottigliate, calci, pugni? Che...
3: Bottigliate in testa, calci e pugni, ma fortunatamente sono un ragazzone e mi sono diviso. Mi è stato detto da carabinieri e persone che erano sul posto, se al posto mio c'era un ragazzo magari un po' più timido o un po' più mingherlino, domenica sera sul molo c'era un italiano morto in terra, perché appena cascavi in terra questi ti prendevano a calci in testa e lì ci restavi.
0: Allora, Parenzo, io non capisco perché tu vuoi negare il fatto, soprattutto non vuoi dire che questi qua sono marocchini. Non bisognerebbe dire, specificare che sono marocchini, secondo te?
2: No, no, non me ne frega niente che cosa sono, non mi interessa. Il crimine è crimine, sia che lo commettano dei maranza italiani, sia che
3: se erano inglesi, dicevo che erano inglesi, se erano francesi,
2: ce ne frega niente.
3: Dicevano che
2: non
3: erano francesi.
2: Secondo, alla fine che è successo?
0: No, ma va specificato.
3: Alla fine è successo che questi tizi sono scappati.
2: Non si può uscire la sera, non si può
3: a
2: andare a pescare.
3: Non si può uscire, tranquillamente.
0: Beh, ma ha ragione lui, ma ti sta dicendo che è pericoloso e ci sono gang.
3: Parenzo, vieni a vedere, ti invito.
2: Ma non
3: ci sono,
2: vengo
3: degli
2: a vedere
3: ristoranti.
2: Niente, non ci sono stato a Viareggio un sacco
3: vederlo,
2: di volte.
3: Non vuoi vederlo?
2: Sono
3: perché
2: no,
3: sennò
2: perché
3: è
2: ho molto
3: facile
2: da fare.
0: Scusi,
3: lo so che ha molto da fare.
0: Scusa,
3: però ci sono persone che qui stanno male.
0: Scusa Roberto, ma tu pensi che siamo arrivati a un livello in cui siamo sostanzialmente quasi schiavi a casa nostra? Cioè siamo
3: quasi schiavi a casa nostra ed il problema principale è che le forze dell'ordine, premetto che le forze dell'ordine di Viareggio sono sgomenti, questi ragazzi qui hanno le mani legate, sono sgomenti. Non è più un discorso di gestione di destra o di sinistra, è un problema di buon senso, manca il buon senso, cioè
2: no,
3: questi personaggi qui
0: sì.
2: manca il buon senso perché, dai, allora candidati,
3: perché
2: fai
3: questi
2: tu il sindaco,
3: personaggi
2: forza,
3: qui questi
2: personaggi
3: qui non dovrebbero
2: senso.
3: Stare
2: ma chi è questo
3: non
2: qua?
3: Dovrebbero stare
2: trovato?
3: A giro libero,
2: ma
3: non dovrebbero
2: trovato?
3: Stare
2: questo,
3: mi ha trovato Parenzo, perché io sono le ore, non lo so che ore sono sempre a lavorare, quindi ha trovato un lavoratore italiano, un cittadino italiano.
0: Bravo.
3: Che è stanco di tutte queste cose.
0: Bravo, no, soprattutto
2: stanco,
0: ci sono due cose. Primo, sono stati arrestati, ma sicuramente fra qualche ora saranno liberi magari.
3: Ma io spero di no, infatti spero
2: ma
3: nel
2: la cosa è una cosa
3: di
2: grave, ma dire che a Viareggio non
3: qui
2: si può, ma scusami adesso, la cosa è grave, che chi lo subisce è chiaro che si è spaventato.
0: È meno male.
2: Ma sì, ma dopodiché descrivere Viareggio come se fosse Belfast, le rivolte,
3: no,
2: la gente che non può uscire la
3: allora
2: sera.
3: Tutte drogazioni e poi turisti vengono e vengono trapinati.
2: Ma tu ti rendi
3: come è successo
2: conto?
3: Domenica sera in piazza Bazzini,
2: ma
3: i
2: non
3: tipi
2: ci sono le teste di cuoio in giro per Viareggio?
0: No, certo, ho visto pure io.
3: Magari ci fossero un po' di teste di cuoio in giro per Viareggio.
2: Ci sono
3: magari
2: soltanto delle teste di cazzo,
0: magari,
2: non ci sono delle teste
0: magari
2: di cuoio.
0: Lei è a favore delle ronde, per esempio, no?
3: Io sono a favore della giustizia e del buon senso, quindi spero che intanto
2: benissimo
3: il prefetto di Lucca intervenga. Perché qui
0: ho capito, ma ci vorrebbe pure che non so, il presidio dei cittadini, che i cittadini cominciassero un po' ad alzare la testa, no?
3: Ma i cittadini qui si lamentano solo se viene picchiato per mal di grazia un cittadino marocchino, allora fanno le fiaccolate e si lamentano. Quando a subire è un italiano, stanno
0: lo so. Lo so.
2: Ma figuriamoci.
0: Poi Parenzo, poi Parenzo è di un'altra idea, è che non bisogna dire la nazionalità delle persone.
2: Ma non interessa, non aggiunge nulla.
0: Ma come non aggiunge nulla? Ma aggiunge, certo, aggiunge. Sono gruppi di marocchini, non è che tutti i marocchini fanno così, però chissà.
3: No, io ho degli amici marocchini, lavorano spesso e volentieri insieme a me, sono bravissimi e dei super lavoratori. Questi sono dei marocchini fa delinquenti,
0: ma certo.
3: Dovrebbero essere presi e spediti a casa sua, anche perché quando sono stati portati in caserma a massa hanno continuato a fare casino sia in caserma a massa sia con i secondini a
0: comunque
3: massa.
0: Questi probabilmente
3: ma
0: sono anche italiani. Lei è a favore della remigrazione, per esempio?
3: Io sono super a favore della remigrazione, super a favore.
0: Parenzo, questa
3: chi
0: è la realtà.
3: Chi viene qui a delinquere deve andare via, punto.
0: David, ma preso questa
3: è spedita a casina sua.
0: Ma per forza, fermo, grazie Roberto. Grazie,
3: prego.
0: A presto,
3: ciao,
0: arrivederci,
3: cani,
0: ciao amico mio. Italiani!
4: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
0: ragione, lo dica,
4: a casa,
0: lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati all'ascolto. Sul tratto milanese della A4, a causa dell'afflusso di pubblico a un concerto, si verificano code tra l'innesto con la tangenziale est e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Sempre sulla A4, attenzione per allagamenti, è chiusa l'uscita di Capriate per entrambe le provenienze. E per allagamento è chiusa sulla tangenziale est l'uscita dello svincolo per la provinciale 2 Vimercate Sud Torri Bianche in direzione Usmate. Infine si viaggia a rilento sulla 10 Genova Ventimiglia tra Feglino e Finale Ligure per lavori in direzione Ventimiglia. Ci risentiamo tra un'ora.
5: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
6: Buonasera, benvenuti a Smart City. È solo un seme, quello piantato da ricercatori del CNR, del Politecnico di Milano e poi altri istituti di altri paesi, ma se germoglierà potrebbe darci i primi computer dove sia il trasferimento di informazioni, come già avviene nelle fibre ottiche, sia l'elaborazione delle informazioni avviene grazie degli impulsi luminosi. Sarebbe un cambiamento epocale, considerato che in ballo c'è la possibilità di avere computer 100 volte più veloci degli attuali. I ricercatori sono riusciti più precisamente a dimostrare che è possibile, grazie a un nuovo materiale bidimensionale che si chiama disolfuro di tungsteno, un semiconduttore in cui gli elettroni possono trovarsi, diciamo, in due stati distinti, quindi un po' come un 1 e 1-0, e i ricercatori sono per la prima volta riusciti a controllare questi stati. È, dicevo, solo un inizio, ma molto promettente. Ne parliamo con Giulio Cerullo, che è professore di fisica del Politecnico di Milano. Bentornato a Smart City.
7: Sì, buonasera. Allora, come lei ha detto correttamente, noi abbiamo utilizzato il disolfuro di tungsteno, che è un semiconduttore bidimensionale, un parente del grafene, che è un materiale veramente bidimensionale. Questo ha lo spessore di soli 3 strati atomici, vuol dire inferiore a un nanometro, e grazie allo spessore infinitesimo ha delle proprietà quantistiche molto particolari. In particolare, in questo materiale gli elettroni possono occupare due stati quantistici distinti, dette le valli, e questi stati possono essere utilizzati come una nuova unità di informazione, analogamente ai 0 e all'1 dei computer tradizionali, ma che possono essere controllati con la luce in modo molto più rapido.
6: Molto più rapido. Ecco, adesso vediamo infatti a quello che voi effettivamente siete riusciti a dimostrare, no? E avete descritto in questa pubblicazione questa capacità di far saltare tra una valle e l'altra, no? Gli elettroni in qualche modo.
7: Sì, diciamo che una delle nostre specialità è di generare questi flash di luce, questi impulsi luminosi, della durata di pochi femtosecondi, ovvero sia pochi milionesimi di miliardesimi di secondo. Questi impulsi di luce incredibilmente brevi possono essere usati per accendere, spegnere e amplificare selettivamente le informazioni in questi materiali, realizzando delle vere e proprie operazioni logiche, proprio come avviene nei circuiti elettronici, ma a velocità enormemente superiori. Infatti, se consideriamo un computer tradizionale, questo lavora ai gigahertz, cioè compie miliardi di operazioni
6: di cicli in un secondo.
7: Noi possiamo andare ai terahertz, che vuol dire 1000 miliardi o anche decine di terahertz, quindi 10.000 miliardi di operazioni al secondo. E possiamo andare così veloce utilizzando proprio la capacità di generare questi impulsi di luce brevissimi e usarli per controllare le proprietà di questi materiali, scrivere l'informazione e manipolare l'informazione.
6: Ecco, quale sarà a questo punto il prossimo step? Perché questa è una prima prova di principio, diciamo.
7: Allora, questa è una prova di principio che ha dimostrato la capacità di manipolare l'informazione in maniera velocissima e, sottolineo, a temperatura ambiente, quindi in un dispositivo che può essere applicato praticamente. E al momento, chiaramente, siamo ancora lontani dall'applicazione pratica. Come tutte le scoperte nuove, ci vuole del tempo per rendere tecnologicamente rilevanti. Quindi i nostri prossimi passi saranno quello di progressivamente andare a dimostrare dei veri e propri dispositivi in cui la luce viene utilizzata per scrivere e controllare l'informazione, e procedere verso l'obiettivo ambizioso a lungo termine di un computer ultraveloce controllato dalla luce.
6: Ecco, tutte queste ricerche sono motivate dal fatto che l'elettronica tradizionale è anche un po' vicina ai propri limiti fisici, fondamentalmente. Tanto più veloce di quanto va.
7: Esatto, questa è un'ottima domanda, perché l'elettronica si basa sul moto degli elettroni all'interno dei semiconduttori, e gli elettroni viaggiano con una velocità limitata.
6: Hanno uno zaino sulle spalle, hanno massa, per capirsi.
7: Esattamente. No? E quindi, diciamo, più che a frequenze superiori a decine di gigahertz non si riesce ad arrivare. Invece la luce ha questa capacità di trasmettere l'informazione a velocità altissime, e noi abbiamo dimostrato che non può essere usata solo per trasmettere l'informazione, come ad esempio nelle fibre ottiche, ma anche per scrivere e manipolare l'informazione. Questa è un po' la nostra innovazione.
6: Grazie, buon lavoro Giulio Cerullo.
7: Grazie mille, grazie a lei.
6: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Partirà questo fine settimana la nuova edizione di Mystery Car, un appuntamento itinerante che fonde il mondo dei motori con il gioco di ruolo e la narrazione teatrale. Al centro dell'evento infatti non c'è la performance del veicolo, ma la capacità dei partecipanti di interagire con leggende locali e di risolvere misteri ed enigmi. Allora, sono Massimo De Donato e tutto questo parliamo questa sera in compagnia di Stefano Nannizzi, che è il direttore artistico di questo evento. Allora, Stefano, da dove nasce l'idea di unire questi due mondi così lontani, almeno all'apparenza, come i raduni automobilistici e i giochi di ruolo?
2: Beh, noi diciamo da qualche anno abbiamo iniziato a costruire format che mettessero insieme la storia, il tessuto culturale, ma anche i luoghi della Toscana in generale. Quindi fra questi format neonati è nato Mystery Car, che ovviamente oltre al viaggio, oltre al piacere di muoversi sul territorio, dà anche la possibilità di visitare luoghi legati al mistero, alla tradizione, alla cultura locale di molti luoghi della Toscana, perché facciamo circa 130 km ogni giorno, e quindi mettere, unire insieme il gioco, quindi l'aspetto ludico, con quello culturale ma anche conoscitivo del territorio. Quindi mette insieme più di 5 province, 2 regioni, e questo fa in maniera tale di realizzare un grande abbraccio anche culturale fra le persone che lo vivono.
1: Siamo arrivati, lo dicevamo prima, alla terza edizione, quest'anno intitolata Il segno dell'invisibile. Allora, quali sono le novità e ovviamente i misteri che attendono i piloti e gli automobilisti che partecipano a questo evento?
2: Sono molti, perché sono molte leggende sparse. Il concetto, il fulcro, diciamo, del gioco quest'anno sarà un aspetto spazio-temporale, quindi un attraversamento di portali che porteranno i giocatori a interagire con luoghi, ma anche con esseri speciali, particolari, e ovviamente il gioco preclude la presenza di 50 attori disposti appunto sui 130 chilometri. Quindi sarà sicuramente un'avventura magica che porterà i concorrenti anche a visitare veramente luoghi incantati, fantastici, poco conosciuti ovviamente, e a metterli, a portarli in quella sfera, diciamo, di mistero che vuole dare il gioco, appunto, il format.
1: Lo diceva lei, tanti territori legati alla Toscana, ovviamente territorio già di per sé ricco di storie e di tradizioni. Come scegliete i borghi, le strade da far percorrere ai partecipanti?
2: Beh, un lavoro che facciamo è molto anticipato, ovviamente cercando i luoghi particolari, eccetto interagendo poi ovviamente con le comunità, con i comuni, con le amministrazioni, che devo dire sono sempre estremamente ben disposte anche proprio a costruire qualcosa che avvolge più realtà, e quindi poi lentamente riusciamo a costruire un percorso dandogli anche un aspetto appunto di soggetto, di storia, quindi legando insieme i vari accadimenti, le varie storie sul territorio, e quindi poi alla fine nasce il gioco in tutta la sua completezza per essere giocato e vissuto.
1: Abbiamo visto le foto degli anni scorsi, delle passate edizioni, macchine di tutti i tipi, macchine moderne ma anche auto storiche. Ecco, voi fate qualche tipo di selezione sulle auto, oppure i partecipanti possono scegliere davvero le quattro ruote che preferiscono?
2: Possono scegliere le quattro ruote che vogliono. Chiaramente nel gioco i concorrenti interpreteranno diciamo così degli antagonisti

0: centinaia appunto di protagonisti. Salutiamo e ringraziamo l'ospite di questa sera, Stefano Nannizzi, direttore artistico di Mystery Car. Smart Car invece torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
3: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
9: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
8: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
9: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
8: Ecco qui.
9: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
10: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
11: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14:30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
13: In collaborazione con
14: Accenture. Insieme per reinventare.
15: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
16: Il mio utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. Quindi, se volessimo elencare i punti chiave, sono che appunto l'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane, ci sono delle regole stringenti per l'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di polizia, che è ammessa solo in casi eccezionali, dopo vi dirò qual è la casistica più specifica. Non c'è nessun grande fratello generalizzato, perché sono vietato

0: l'utilizzo di banche date biometriche create con raccolta massiva e generalizzata, quindi non mirata di dati dal web.
1: E così, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro dell'Interno Piantedosi oggi in conferenza stampa, avete sentito un passaggio, ha presentato il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri che regolamenta l'intelligenza artificiale con varie applicazioni a vasto raggio. Intanto ne ha parlato in specifico per quanto riguarda l'utilizzo da parte delle forze dell'ordine, ma poi ci sono anche delle applicazioni nel mondo del lavoro, questo lo sappiamo naturalmente, ne ha parlato la ministra Calderone, e anche nel campo dell'istruzione, quindi a scuola. Ne parleremo anche per capire, insomma, quali sono i confini, i limiti, le potenzialità naturalmente, e i rischi anche. Lo sapete, è un dibattito che dura da molto tempo a livello internazionale, questo che riguarda l'intelligenza artificiale. Poi ci occuperemo di un settore fondamentale di cui parliamo spessissimo effetto notte, che è la sanità, perché parrebbe che salti la riforma dei medici di famiglia tanto voluta dal ministro Schillaci, che tra l'altro riguarda le case di comunità che sono legate anche ai finanziamenti del piano di ripresa e resilienza. E poi ci concentreremo nuovamente sul calcio, visto che siamo alla vigilia dei mondiali maschili. Domani prima partita ci sarà in Messico, con molte polemiche che si portano dietro questi mondiali che si svolgeranno soprattutto negli Stati Uniti di Trump. Per i vostri messaggi, per le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte come sempre, oppure il numero per i messaggi via WhatsApp, che è sempre lo stesso, 349-238-6666, 349-238-6666. Prima però, come sempre, vi sintetizzo la giornata. Intelligenza artificiale, via libera del governo al decreto, entra anche nei programmi scolastici. Il ministro Piantedosi sottolinea al servizio anche della polizia, ma non sarà un grande fratello. Sanità, salta la riforma dei medici di famiglia che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici nelle case di comunità. Giorgia Meloni all'Assemblea della Confcommercio: vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio, no alla patrimoniale, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. L'Ufficio parlamentare di bilancio parla di iniquità fiscale sul lavoro. Calcio, domani al via i mondiali maschili in Messico, Trump sui visti d'ingresso dice: facciamo entrare solo le persone giuste. Partiamo quindi dal varo da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge sull'intelligenza artificiale. Il governo ha recepito in questo modo le regole europee per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il decreto legislativo prevede che anche l'utilizzo dell'IA per l'identificazione delle persone nei grandi eventi pubblici lo prevede, ma con un'archiviazione limitata nel tempo.
2: Porte aperte all'intelligenza artificiale, ma con nuove regole. Il Consiglio dei Ministri ha varato un provvedimento che tende a normare l'uso degli IA in diversi campi, come l'ordine pubblico, la giustizia e la scuola, conformandosi a ciò che è stato previsto dai regolamenti europei. L'applicazione più sensibile è quella legata all'utilizzo da parte delle forze dell'ordine. La polizia potrà sfruttare l'AI per l'identificazione da remoto, ma solo per casi gravi, come le inchieste sul terrorismo. Strumenti intelligenti aiuteranno poi nel riconoscimento di soggetti post-reato, ma l'aspetto più sensibile resta quello legato alla raccolta dei dati biometrici nei grandi eventi pubblici come partite allo stadio o manifestazioni. In questo caso le informazioni rimarranno nei database statali solo temporaneamente, così il ministro degli interni Matteo Piantedosi.
0: Non c'è nessun grande fratello generalizzato, ci sono delle regole stringenti per l'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di polizia.
2: Il guardasigilli Carlo Nordio ci ha tenuto a precisare che l'utilizzo dell'identificazione biometrica avverrà solo con il controllo della magistratura. In ogni caso resta aperta la sfida sulla progettazione dei software, che avverrà attraverso partnership controllate con università e start-up. La rivoluzione dell'AI entrerà anche nei piani formativi delle scuole superiori. Sono stati stanziati 100 milioni per la formazione degli insegnanti. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E come vi dicevo, tra poco approfondiremo questo argomento nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Nel frattempo, altro tema che affronteremo, la riforma della medicina territoriale è stata ritirata e prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. La decisione sarebbe stata comunicata agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo che però avrà tempi più lunghi. Il responsabile della sanità lombarda, Guido Bertolaso, parla di vicenda avvilente e lascia l'incarico di vice coordinatore degli assessori. Ne parleremo appunto dopo. Adesso la politica con le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle tasse, parole pronunciate oggi all'Assemblea di Confcommercio.
3: La riforma dell'IRPEF e il taglio del cuneo fiscale rimettono ogni anno 21 miliardi nelle tasche degli italiani e dei lavoratori, dice Giorgia Meloni all'Assemblea di Confcommercio parlando delle cose fatte dal governo. Sul fisco assicura l'esecutivo non intende fermarsi, vuole fare di più per il ceto medio, dice Meloni, e boccia la patrimoniale di cui si discute nel centrosinistra.
4: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
3: L'Italia non è la Repubblica delle banane. Qui, afferma Meloni, si rispettano le regole, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, sottolinea la Presidente del Consiglio parlando delle misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Fiscalità equa e conti in ordine sono determinanti per la crescita economica, sottolinea il Presidente di Confcommercio. In Italia, dice Carlo Sangalli, c'è incertezza ma anche una sensazione di potercela fare.
5: Le famiglie riescono a distinguere il rumore proveniente dall'esterno rispetto alle condizioni relative ai redditi, ai prezzi, ai risparmi.
3: Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E di fisco si è occupato anche la relazione annuale dell'Ufficio parlamentare di bilancio, segnalando una maggiore progressività dell'IRPEF e una maggiore iniquità a danno del ceto medio dipendente.
6: Le modifiche di questi anni alla tassazione sui redditi, sostiene la Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nella relazione annuale, hanno alleggerito il prelievo sui dipendenti con redditi bassi e sugli autonomi con la flat tax, penalizzando però i dipendenti con redditi medio e medio-alti. Resta poi il nodo dell'evasione fiscale.
7: Nonostante i progressi sull'attività di recupero, l'Italia ha tuttora un tasso di fedeltà fiscale tra i più bassi nell'Unione Europea. Permangono livelli elevati di evasione dell'IRPEF da lavoro autonomo, inefficienze nella riscossione, specialmente per le amministrazioni locali, e ampi margini di miglioramento nell'analisi del rischio di evasione.
6: L'Istat segnala intanto che la produzione industriale è risultata ad aprile in crescita congiunturale per il terzo mese consecutivo. L'aumento è anche tendenziale rispetto ad aprile 2025, più 1,3%, trainato da fabbricazione di mezzi di trasporto, prodotti farmaceutici e macchinari. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora invece gli aggiornamenti sulla guerra negli Stati Uniti contro l'Iran.
8: Gli Stati Uniti confermano di aver colpito nel Golfo dell'Oman una petroliera, la Sette Bello, battente bandiera di Palau, un ferito e tre dispersi. L'India fa sapere che questi ultimi sono suoi cittadini. L'episodio dopo che sono ripresi gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Questi ultimi hanno attaccato nella notte obiettivi Hormuz in rappresaglia per un loro elicottero abbattuto. L'Iran in risposta ha colpito, afferma, 21 obiettivi in Bahrain, Kuwait e Giordania, dopo aver chiesto ai paesi del Golfo di non offrire basi alle forze statunitensi. Negoziatori del Qatar a Teheran per tentare di colmare le divergenze, fa sapere la CNN. Secondo Fox, le trattative fra USA e Iran proseguono, con Trump che continua a fare pressione per concludere l'accordo. Pressione che il presidente americano esercita minacciando nuovi vicini attacchi ancora più duri contro l'Iran, colpevole, a suo dire, di avere per troppo tempo rifiutato un accordo che gli avrebbe permesso di sopravvivere. Ci trattano da stupidi, le parole del presidente americano. Non è possibile costringere un paese con le bombe, non faremo passi indietro, la promessa di Teheran. Intanto altri 14 morti solo oggi in Libano, dove l'ONU invierà una missione per raccogliere prove sulle violazioni dei diritti umani commesse da Israele, paese che Amnesty International accusa di star compiendo una pulizia etnica in Cisgiordania, un cui villaggio cristiano, denuncia il parroco, è stato attaccato nelle ultime ore con roghi e spari. Roberta Pelligatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E Donald Trump, sul suo social Truth, rivendica di aver fatto transitare lo scorso mese oltre 100 milioni di barili di petrolio grazie, dice, a una missione segreta delle forze armate americane per scortare petroliere e altre navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. Invece, passando all'Irlanda del Nord, 200 agenti della polizia locale sono in arrivo a Belfast dopo i disordini scoppiati nella notte in cui sono stati presi di mira i migranti. Poi ci faremo raccontare dalla nostra corrispondente. Ora invece di nuovo in Italia con la cronaca. Si trova ora in un luogo protetto, lontano da giornalisti curiosi, Luis da Silva, assolto nella notte dalla Corte d'Assise di Rimini nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli.
9: Finalmente riusciamo a ridare a Da Silva dignità.
10: Così Riario Fabbri, legale difensore di Luis Da Silva, il 36enne senegalese assolto a Rimini dall'accusa di aver ammazzato con decine di coltellate la 78enne Pierina Paganelli nell'ottobre del 2023. Una vicenda che non è destinata a chiudersi qui. La procura ha già annunciato la volontà di ricorrere in appello, volendo continuare a sostenere che il movente dell'omicidio è da ricercarsi nella relazione tra Da Silva e la sua vicina di casa Manuela Bianchi. Quest'ultima ha detto di avere la coscienza serena, sostenendo di aver sempre detto la verità, mentre la famiglia dell'anziana, tramite i suoi legali, ha fatto sapere di non condividere la sentenza, seppur rispettandola.
11: Ha vinto solo la giustizia. Era rinascita della giustizia.
10: Così l'imputato, commentando la sua assoluzione, che ha subito lasciato il carcere dei Casetti diretto assieme alla moglie Valeria Bartolucci in un'abitazione diversa da quella di via del Ciclamino, teatro dei fatti. Ludovico Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
1: Adesso il viaggio del Papa a Barcellona, in serata la celebrazione alla Sagrada Famiglia nel centenario di Gaudì che sta avvenendo proprio in questi minuti. Tornando invece sull'Italia, bomba d'acqua e raffiche di vento in Lombardia, decine di interventi dei vigili per rimuovere rami caduti, alcuni hanno bloccato le ambulanze all'ospedale di Garbagnate, violenta grandinata su Monza. Il cinema, l'Academy of Motion Pictures Arts and Science conferirà l'Oscar alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Queste statuette degli Oscar saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Award dell'Academy in calendario domenica 15 novembre 2026 presso la Red Dolby Ballroom dell'Ovation Hollywood. E lo sport, dopo gli incidenti nel corso del derby del 24 maggio scorso, il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Torino e della Juventus fino al 3 novembre 2026. La misura incide sulle prime 10 giornate della stagione 2026-2027 del campionato di calcio. Mentre, sempre stando sul calcio, quello che si sta per giocare a partire da domani, mondiali maschili tra Stati Uniti, Messico e Canada, domani la prima partita sarà in Messico, ne parleremo nel corso di questa puntata, a questa vigilia così importante, tra le polemiche e curiosità. Ho visto...

Aspettavamo da un po' di arrivare all'Olimpico, ora che ci siamo sono felicissimo e sono altrettanto contento di annunciare il raddoppio per il 2027. Dopo il 30 giugno apriamo la data del 1 luglio. A parlare Achille Lauro, che è pronto per debuttare all'Olimpico per il suo primo show negli stadi dopo la data zero di Rimini, con Antonello Venditti unico ospite. Da romano sono cresciuto con lui, poco prima di salire sul palco racconta l'emozione di debuttare nella sua città.

Sogni qualcosa per 25 anni, ora sta accadendo, dice Lauro. Dopo Roma sarà la volta di Milano, a San Siro Achille Lauro ha invitato anche i ragazzi coinvolti nel rogo di Cran Montanà. La sua perduta mente è diventata il simbolo del ricordo delle giovani vittime. E se bastasse una notte, sì, per farci. Dopo che la mamma di Achille Barosi la intonò al funerale del ragazzo.

Lontano dai riflettori, da Sanremo, luci spente, sono andato a trovare i ragazzi in ospedale e la famiglia di Achille. È una tragedia che ha colpito tutto il paese, c'è poco da aggiungere, ma se la musica è riuscita a fare del bene anche solo per un minuto, dice Achille Lauro, ha avuto un senso. Dopo l'esperienza di X Factor, le voci lo vogliono di nuovo in TV per la prossima stagione, ma lui non conferma. Ho tante idee, ma niente di già sicuro. Mi piacerebbe entrare in qualcosa in cui non sono entrato prima per portare la mia visione. Uno spettacolo d'autore, ben scritto e coinvolgendo personalità che interessano a me.

0: Non ha nascosto che in un futuro non rifiuterebbe la direzione artistica del Festival di Sanremo. Mi piacerebbe, dopo tutto quello che ho fatto, l'ho trattato come fosse il mio spettacolo negli anni in cui sono salito sul palco dell'Ariston.
1: Ed ogni notte c'è chi poi vorrebbe soltanto una donna. Ed ogni giorno c'è chi dice basta, da casa non torna.
0: E ora piccola pausa pubblicitaria e poi gli ospiti con gli approfondimenti.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
1: 60 minuti come sempre ricchissimi di aggiornamenti in diretta, della sintesi della giornata come sempre all'inizio, gli approfondimenti con gli ospiti, i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp al 349 238 6666. Qualcuno chiedeva insomma di questa messa questa sera eccezionale a Barcellona del Papa nella Sagrada Famiglia. E questo tra l'altro è una notte particolare per Barcellona, perché avviene a 100 anni dalla morte di Antoni Gaudí, che appunto ha costruito la Sagrada Famiglia, e non solo, Barcellona è piena dei suoi capolavori, e Papa Leone XIV ha inaugurato, durante questa messa, e benedicendo la torre di Gesù Cristo, si chiama, che ha reso il capolavoro dell'architetto catalano la chiesa più alta del mondo. Adesso però passiamo ad altro.

0: Per l'appunto parliamo di intelligenza artificiale, questo è il nostro tormentone quando tocchiamo l'argomento che ormai pervade ogni aspetto della nostra vita, persino il Papa, lo citavo poco fa per la messa a Barcellona, ma il Papa nella sua prima enciclica che ha fatto di recente, nelle settimane scorse, parlava proprio di intelligenza artificiale e della necessità che non ci fosse sopraffazione rispetto alla dimensione umana. È un dibattito questo, dal punto di vista soprattutto etico, che va avanti da molto tempo a livello internazionale e per la necessità proprio di regolamentare le svariate applicazioni dell'intelligenza artificiale. Bene, per quanto ci riguarda, riguarda il nostro paese, il Consiglio dei Ministri oggi ha varato un provvedimento, un decreto legge che tende per l'appunto a regolamentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in alcuni campi. Per esempio, per quanto riguarda le forze dell'ordine, quindi l'ordine pubblico, questo è uno dei campi di applicazione di cui si è parlato oggi in conferenza stampa, ne ha parlato il ministro dell'Interno Piantedosi, ma anche nell'istruzione, quindi a scuola, come ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. E diciamo che quello dell'ordine pubblico è sicuramente un settore molto delicato, perché l'uso dell'intelligenza artificiale deve essere compatibile con la privacy delle persone, quindi per quanto riguarda i dati personali, e anche ovviamente rispetto ai diritti da non ledere. Sentiamo Piantedosi, ministro dell'Interno, oggi che in conferenza stampa ha parlato appunto di questo decreto che disciplina l'intelligenza artificiale.
1: Il decreto legislativo disciplina per la prima volta in modo organico l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia, in coerenza con quella che è la legge di delega e anche e soprattutto quello che è il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che è stato approvato nel 2024. Ovviamente l'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle funzioni di polizia, quindi di sicurezza, dei servizi di sicurezza, anche le tecnologie più avanzate. Ovviamente il decreto stabilisce che l'intelligenza artificiale è un importante, innovativo strumento di supporto dell'attività dell'operatore di polizia, ma non un sostituto delle decisioni umane. Questo è importante tenerlo in prima considerazione, perché permea questo concetto un po' tutta la parte del provvedimento che riguarda questo specifico utilizzo.
0: E sempre Piantedosi in conferenza stampa oggi ha sottolineato, già in parte in questo passaggio l'avete sentito, che non si tratta, per l'utilizzo che ne faranno le forze dell'ordine, di un grande fratello.
1: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. Quindi, se volessimo elencare i punti chiave, sono che appunto l'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane, ci sono delle regole stringenti per l'identificazione biometrica in tempo reale per finalità di polizia, che è ammessa solo in casi eccezionali, dopo vi dirò qual è la casistica più specifica. Non c'è nessun grande fratello generalizzato, perché sono vietato l'utilizzo di banche date biometriche create con raccolta massiva e generalizzata, quindi non mirata di dati dal web.
0: E su questo voglio sentire un grande esperto, qual è Walter Quattrociocchi, professore ordinario di informatica all'Università La Sapienza di Roma, membro dello Scientific Panel, organo istituito dalla Commissione Europea per monitorare l'applicazione del AI Act, che è appunto il provvedimento a livello europeo che con questo decreto legge anche l'Italia sta praticamente, vuole recepire. Professor Quattrociocchi, buonasera e grazie alla disponibilità.
2: Buonasera e grazie a voi per l'invito.
0: Cosa ne pensa intanto appunto di questi passaggi, le spiegazioni di Piantedosi rispetto alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale, che sappiamo insomma è un'arma che può avere, o diciamo uno strumento che può essere di grandissima utilità, parliamo anche per esempio della medicina, ma anche con grossi rischi se sfuggisse di mano?
2: Ma diciamo, c'è un racconto che è molto disarticolato rispetto alla realtà fattuale e scientifica, nel senso che il fatto che possa sfuggire di mano è più che altro una paura nostra, forse, che viene da un retaggio un po' fantascientifico, no? Cioè, questi sono motori che analizzando quantità enormi di dati sono molto bravi a ricostruire configurazioni altamente prevedibili rispetto a quello che è stato osservato. Quindi, che ne so, il gatto mangia il topo, è molto più probabile che il gatto mangia il Colosseo. Ora, forte di questo, ovviamente si apre tutta una serie di questioni che sostanzialmente entrano pesantemente nel discorso sociale, soprattutto per quello che riguarda la questione della formazione e l'ambito decisionale, perché per molto si è parlato dal punto di vista etico di come decidono le macchine. L'AI Act non ha mai pensato, non è mai stato articolato nell'ottica che la decisione fosse delegata alla macchina, è sempre l'umano alla fine. E l'Italia sostanzialmente nell'approccio legislativo che è uscito oggi si allinea perfettamente, come poi ovviamente devono far tutti i paesi membri, alle disposizioni interne all'AI Act, e la scelta è quella del human in the loop, cioè l'umano per quanto riguarda lavoro, sanità, giustizia, polizia, pubblica amministrazione, può assistere, ma la scelta resta strettamente umana. Perché? Perché questi sono motori a plausibilità linguistica, quindi motori che simulano cose già avvenute, già osservate, e in questo tipo di percorso sostanzialmente l'umano è colui che deve dare voce in capitolo. C'è stata proprio oggi o ieri una sentenza molto importante in Germania, che introduce un altro livello ancora più alto di problematica, il fatto che per esempio Google, le AI overview, le risposte che Google passa attraverso l'intelligenza artificiale sono di responsabilità di Google. C'è un precedente clamoroso perché introduce per la prima volta la vera domanda: chi è che garantisce l'affidabilità dell'output di questi strumenti? Perché finora abbiamo soltanto parlato di benchmark, di quanto sono bravi, di quanto sono in grado di sostituire l'umano, ma di fatto in questa delega nessuno si è posto il problema di chi garantisce l'affidabilità di questi sistemi. E più andiamo in delega, più l'affidabilità diventa centrale.
0: Certamente. E per quanto riguarda anche un aspetto che sottolineava Piantedosi, cioè l'utilizzo per la prima volta dei dati biometrici, no? Che tanti sono un po', prima pensavamo come qualcosa che fosse per esempio possibile in Cina, che già da tempo l'utilizzano, e l'idea che venga utilizzato anche da noi, però Piantedosi ha sottolineato questo potrà avvenire solo in casi eccezionali, in caso di minacce gravi e specifiche, per esempio applicate in presenza di minacce terroristiche o nella caccia a latitanti.
2: Diciamo che è un'arma molto potente applicato in quel contesto là, cioè credo, almeno la mia impressione è che nell'impianto che è stato proposto, nell'impianto italiano, sia molto più permissivo di quanto sembri, perché sostanzialmente dice sì, niente Grande Fratello, ma in realtà c'è riconoscimento biometrico in tempo reale anche se in casi specifici, c'è riconoscimento facciale ex post e c'è l'uso investigativo da parte delle forze dell'ordine. Certo, sempre con autorizzazioni, però ecco, resta un po' uno dei punti più delicati all'interno dell'impianto, perché quello sorpassa completamente ogni regola di incentivazione con la privacy, quindi è una questione strutturale in caso di emergenza. Ma il GDPR, quindi il regolamento per la protezione dei dati europeo, prevede delle deroghe in casi eccezionali, quindi in questo tipo di caso si stanno creando le condizioni per l'uso di strumenti estremamente potenti per potenziare l'azione investigativa o di prevenzione terroristica.
0: Oh, e poi c'è l'applicazione, intanto la ministra Calderone del Lavoro ha anche parlato del fatto, lo sappiamo, no? Il timore che possa sostituire le nostre funzioni lavorative, soprattutto in alcuni settori, no? Anche quello per esempio giornalistico o radiofonico, però ha detto che con questo decreto legislativo introduce il divieto di decisioni esclusivamente automatizzate, non potrà avvenire che decisioni che incidono sul rapporto di lavoro come l'assunzione, la modifica delle condizioni contrattuali, il licenziamento, le sanzioni disciplinari siano adottate esclusivamente, questo lo vieta, da un sistema automatizzato e poi anche applicato nel campo della sicurezza sul lavoro. Poi c'è l'altro settore molto interessante che è stato illustrato dal ministro dell'istruzione Valditara, che riguarda per l'appunto la scuola, professor Quattrociocchi, dicendo che nelle indicazioni nazionali questo decreto legge entra l'intelligenza artificiale nel curriculum formativo per i licei, mentre solo ci saranno cenni per le scuole elementari per abituare il bambino al linguaggio dell'intelligenza artificiale, perché occorre, diceva Valditara, formare i giovani alla consapevolezza dei rischi legati all'intelligenza artificiale, oltre che tener conto dei risvolti etici connessi all'IA. Motivo per cui sono stati stanziati 100 milioni per la formazione dei docenti nella didattica, anche quello della scuola dell'istruzione, no? Si è detto finora che i ragazzi e ragazze fino ai 20, 22 anni, 25 anni sono i nativi digitali, quelli che nascono adesso è praticamente immersi nell'intelligenza artificiale, professor Quattrociocchi.
2: Beh, da questo punto di vista diciamo che c'è un lavoro enorme da fare, bisogna stare un attimino attenti alla fase attuativa, chiarissimo, è importantissimo che venga intesa come una delle, diciamo, competenze fondamentali nell'ambito della formazione, però il problema poi è sempre nella fase attuativa, no? Quando arriviamo alla fine, all'assegnazione, all'implementazione reale di questo tipo di percorsi, bisogna costruirli un attimino con un minimo di coordinamento, specialmente dall'uscita dell'università verso altri settori. Noi recentemente eravamo alcuni docenti, insieme ad altri docenti, abbiamo mandato un manifesto per una visione realistica dell'intelligenza artificiale, proprio perché il racconto che viene fatto sia in ambito mediatico che in ambito di dibattito pubblico rispetto all'intelligenza artificiale è tutto fuorché ancorato all'evidenza scientifica, e questo dà un'incidenza più o meno pre-galileiana rispetto al processo, e lì bisogna stare molto attenti quali sono i contenuti che entrano all'interno di quel tipo di percorso, perché è molto facile non lasciarsi prendere la mano su, abbiamo visto discorsi sulla coscienza, discorsi sulla capacità di comprensione di questi oggetti, quando effettivamente invece c'è un comportamento, un funzionamento molto complesso, ma che, se ben capito, sicuramente si distoglie da tutta la nebbia rispetto al racconto che ne viene fatto sopra. Quindi bisogna capire chi è e come sarà implementato effettivamente il percorso di implementazione poi nella formazione stretta, sia a livello dei licei sia anche a livello universitario, perché pure in università c'è, fuori da dipartimenti di informatica, più ci si allontana dalle STEM più diventa un discorso mistico spesso e volentieri, che non so quanto faccia bene alla salute pubblica, perché poi vediamo, insomma, pure il concetto di esperto è un concetto molto labile, come vediamo pure nell'elezione dell'ultimo comitato di esperti della commissione del governo italiano, insomma, un po' discutibile, diciamo, quantomeno non sono molto chiari i criteri della selezione, diciamo.
0: Ah, questa è una sua critica così molto schietta, molto trasparente, ritiene che quindi gli esperti di questa commissione non siano stati selezionati nel modo, diciamo, più raziocinante, più scientifico, più rigoroso?
2: Ma diciamo che io sono stato molto recentemente nominato tra i 60 esperti internazionali per vigilare sull'AI Act, abbiamo fatto domanda, eravamo 1000, siamo stati selezionati secondo dei criteri che sono stati abbastanza trasparenti. Noi ci troviamo comunicata ad oggi una presenza di 13 esperti, di cui uno è un inviato di Striscia la Notizia, e diciamo, sostanzialmente credo che sia legittimo porsi un paio di domande su la reale consistenza dell'impianto, non che debba essere soltanto scientifico, ma che tipo di meccanismo è stato massimizzato nella ricerca, nella formalizzazione di un progetto che sostanzialmente è vero che avrà poca attività perché durerà 10 mesi, ma nel racconto che ne viene fatto, come viene posto, ci passano comunque sia delle decisioni importanti, anche perché c'è pure una grossa commessa sul quantum al momento, quindi bisognerebbe un attimo capire qual è l'incentivo dell'Italia a comportarsi come un paese del G7 e quale politica mette in atto rispetto a questo panorama. Insomma, io quantomeno la domanda me la son posta.
0: Quindi, contro ciò che lei dice, sì, molto bene che si applichi, a parte nell'ordine pubblico, forze dell'ordine, e a scuola, nella formazione delle ragazze e dei ragazzi, nella formazione dei docenti, però poi dice, poi bisogna vedere quali sono i contenuti, chi li eroga, e insomma,
2: certo, no, ecco,
0: quindi sì, da passare dal dire al fare, insomma, vedremo poi quale sarà effettivamente l'applicabilità e di quali contenuti dell'intelligenza artificiale. Intanto, per il momento, c'è questo decreto legge e poi avremo modo di approfondire ulteriormente. Intanto, grazie molte al professor Walter Quattrociocchi, professore ordinario di informatica all'Università della Sapienza di Roma, e lo ricordiamo, membro del Scientific Panel, organo istituito dalla Commissione Europea per monitorare, come diceva appunto, l'applicazione del AI Act. Grazie ancora e buona continuazione, professore.
2: Grazie a voi.
0: Bene, direi ora ci sta una pausa, come sempre, di riflessione, ma torno ratta con la folgore.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
6: Tempo in diretta.
7: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per giovedì 11 giugno. Pressione atmosferica in calo, mentre sono in ingresso venti da nord. Mattinata stabile, poi vedremo rovesci o temporali irregolari nel pomeriggio su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, possibili anche su Umbria e Viterbese. Più soleggiato altrove, ma con più nubi al nord. Temperature massime in modesta diminuzione. Scarica l'app de ilmeteo.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
10: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
11: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo i dati possono fornire valore alle aziende? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
12: A partire dal 2019 tutti i veicoli commerciali Ford sono dotati di un modem integrato. Questo significa che il mezzo è sempre connesso e in dialogo con i nostri centri Ford Live. Qui specialisti dedicati analizzano i dati in tempo reale, anticipando la soluzione dei problemi, per prevenire il fermo dei veicoli e risolvere rapidamente eventuali criticità. In Europa, grazie al Ford Live, lo scorso anno sono stati risparmiati quasi 1 milione di giorni di fermo veicolo, con un impatto evidente su efficienza e fatturato.
11: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
14: E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire, è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberto Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Abbiamo parlato prima in modo molto approfondito del decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri sull'intelligenza artificiale con il professor Walter Quattrociocchi. Silvia, una delle ascoltatrici, dei suoi messaggi al 349-238-6666, messaggi WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte, dice: simpatico, interessante, il professore senza filtri. Infatti ho detto piuttosto schietto, oltre che chiaro e istruttivo. E poi adesso invece, sempre di attività politica del governo, parliamo, ma spostandoci su un altro ambito. parliamo di sanità, ci sta sempre estremamente a cuore, deve stare a cuore a tutti naturalmente, perché senza il nostro sistema sanitario nazionale, che deve essere in salute, non potremmo essere in salute neanche noi. E qual è la notizia che è arrivata in serata? Che salta la riforma dei medici di famiglia. Sarebbe stata ritirata la riforma che da circa 2 mesi era stata elaborata dal ministro della salute Schillaci e che essenzialmente prevedeva l'inserimento dei medici di base, dei medici di famiglia, nelle cosiddette case di comunità e poi il passaggio di parte almeno dei medici di famiglia alle dipendenze del sistema sanitario nazionale. Questa decisione di ritirare al momento questa riforma è stata comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute Marco Mattei agli assessori regionali alla sanità e il decreto pare dovrebbe essere sostituito poi da un provvedimento che però richiede più tempo, un tempo più lungo. Quindi sembrerebbe che questa riforma vada in soffitta e la decisione di ritirarla sarebbe nata da intanto da tempo c'era la contrarietà da parte dei medici di famiglia, quindi da parte dei loro sindacati a questa riforma, e c'è stato anche l'input da parte di Palazzo Chigi, quindi della Presidenza del Consiglio, di non forzare la mano su questo tema, vista appunto la contrarietà molto forte dei medici di famiglia. Il risultato è quindi che la riforma presentata quasi 2 mesi fa, dicevo, di questa resterebbe ben poco, anche eventualmente, diciamo, con questo provvedimento che poi dovrebbe essere emendato, insomma vedremo poi quale sarà l'iter, perché il Ministero dice sulle case di comunità il lavoro va avanti, però al momento c'è stata per esempio grande dissenso e contrarietà da parte dell'assessore alla salute della Regione Lombardia Guido Bertolaso, che è stato tra l'altro uno degli artefici di questa riforma, che oggi durante la riunione con lui vice coordinatore anche della Commissione Salute delle regioni, dopo questa notizia si è dimesso da coordinatore della Commissione Salute delle regioni. Ne voglio parlare con chi di salute se ne occupa quotidianamente e senza scopo di lucro, con la sua fondazione Gimbe, il professor Nino Cartabellotta. Buonasera Cartabellotta.
3: Buonasera Roberta, buonasera a tutti i vostri radioascoltatori.
14: E bentornato qui a Effetto Notte. Allora, grazie. Intanto il sindacato dei medici italiani dice bene questo stop al decreto, ora vogliamo un dialogo costruttivo all'interno delle case comunità, aggiunge Pina Onotri, che è segretaria nazionale del sindacato medici italiani. I medici di medicina generale devono essere assunti come dipendenti oppure devono essere assunti con i contratti simili a quello della specialistica ambulatoriale, ma diciamo di no, dicono i medici di base, al doppio ruolo obbligatorio negli studi medici e nelle strutture, serve flessibilità contrattuale. Allora, Cartabellotta, vorrei che lei gentilmente spiegasse intanto molto in sintesi a chi ci ascolta qual era il principio fondamentale di questa riforma, perché la contrarietà dei medici di base.
3: Ma il principio fondamentale della riforma viene fuori dal fatto che noi al 30 giugno del 2026, quindi praticamente tra pochi giorni, dobbiamo rendicontare all'Europa 1034 case della comunità complete di tutti i servizi, che sono esattamente 11 servizi a disposizione del cittadino, e complete di personale medico, in particolare medici di famiglia e personale infermieristico. La fotografia è scattata dall'Agenas, l'ente diciamo vigilato dal Ministero che si occupa del monitoraggio della normativa cosiddetto DM77 sulla riforma dell'assistenza territoriale, e ci ha detto che a dicembre del 2025 solo 66 di queste case della comunità erano complete degli 11 servizi e con personale medico e infermieristico. Quello che è stato un po', mi si permetta l'errore, diciamo che questo tipo di denuncia noi la facciamo ormai da anni rispetto alla necessità di avviare un dialogo con le parti, quindi con i sindacati dei medici di famiglia, perché si sapeva che prima o poi il nodo sarebbe arrivato al pettine, però è evidente che non ci si può pensare qualche mese prima della scadenza di una rendicontazione europea che ci fa rischiare anche di dover restituire dei soldi che quantomeno la parte, il cosiddetto terzo, diciamo, a fondo perduto che abbiamo preso con i soldi del PNRR. Quindi il tentativo che è stato fatto è quello, diciamo, con questa bozza di decreto di convincere i medici di famiglia a entrare all'interno della casa della comunità con meccanismi diversi da quelli previsti dalla convenzione in atto, cosa che ovviamente ha creato, diciamo, visto che questo l'hanno deciso ministro Schillaci insieme alle regioni, una reazione abbastanza, diciamo, vivida da parte di tutto il comparto professionale che si è opposta, e alla fine il risultato è stato che di fatto un po' il ministro è stato commissariato dal suo stesso governo, quindi di fatto tutte le forze politiche sono schierate contro la riforma, per cui si è stati costretti a ritirarla. Quindi ancora una volta, voglio dire, prevalgono, diciamo, gli interessi di categoria, prevalgono gli interessi o comunque le logiche politiche di equilibri piuttosto che di mancata perdita di consenso. Gli interessi dei cittadini finiscono per rimanere gli ultimi, perché di fatto noi non abbiamo nessuna certezza né che completeremo queste case della comunità né che saranno al servizio dei cittadini per assisterli in quelli che sono dei bisogni che oggi finiscono al pronto soccorso piuttosto che addirittura non vengono completamente evasi.
14: Cartabellotta, lei ha fatto bene a ricordare che l'Europa praticamente che ha finanziato con parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza queste case di comunità che dovevano, lo ha ricordato, essere pronte entro il 30 giugno, oltre 1000 case di comunità sul territorio italiano. Quindi secondo lei sarebbe stata, adesso parliamo quasi al passato perché per il momento è stata ritirata, una buona riforma, una riforma quindi a favore dei cittadini?
3: Ma guardi, il problema fondamentale non è giudicare la bontà della riforma, il problema è che le riforme che riguardano il personale, soprattutto quelle di questa entità, debbono andare parallelamente a quelle che sono le grandi riforme organizzative. Il DM77 è nato nel 2022, quindi è evidente che non ci possiamo pensare noi nel 2026 ad avviare, tra l'altro, nemmeno un confronto con le parti, ma addirittura prevedere un testo che impone ai medici determinate cose, tra cui anche il parziale passaggio alla dipendenza, cosa su cui i medici di famiglia sono stati sempre contrari. Cioè, la politica deve imparare che quando si portano avanti le riforme, tutte le parti in causa, primo, vanno coinvolte sin dall'inizio; secondo, quando ci sono riforme di tale portata, i tempi per poter arrivare, diciamo, al risultato sono medio-lunghi. Quindi noi avevamo 5 anni sostanzialmente per il PNRR. Il governo è entrato in carica alla fine del 2022, quindi sostanzialmente, voglio dire, i tempi c'erano tutti. Oggi io mi chiedo, da analista esterno, qual è il motivo per cui a questo non si è pensato prima, perché tanto comunque si sapeva qual era il risultato che noi dovevamo ottenere. Pensarci 2 mesi prima, è evidente che questo ha creato, soprattutto perché i medici non sono stati coinvolti in questo processo di riforma, degli anticorpi che inevitabilmente hanno finito per generare il rigetto. Ecco, se devo mantenere una semantica clinica, voglio dire, tipica di quella dei trapianti.
14: Chiaro. Dice qualche ascoltatore, ascoltatrice: buonasera dottoressa, i medici sono la lobby più potente e non verranno mai toccati. Però giustamente, come diceva Cartabellotta, dovevano comunque essere coinvolti dall'inizio, cioè c'erano 5 anni di tempo da quando c'è stata questa, diciamo, indicazione da parte dell'Unione Europea. Mentre Luca dice: durissimo attacco del sempre ottimo Cartabellotta. Quindi per il momento sospensione. Il ministero dice sulle case di comunità il lavoro va avanti, precisando dal ministero l'obiettivo resta quello di dare una medicina territoriale più vicina ai cittadini, con la presenza dei medici di medicina generale nelle case di comunità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Però, come diceva Cartabellotta, tutta la maggioranza di governo è contro il proprio ministro Schillaci su questa cosa, come se fosse un po' commissariato. Gli sviluppi nelle prossime settimane. Grazie Nino Cartabellotta.
3: Grazie Roberto,
14: grazie,
3: buonasera.
14: Grazie, buonasera. Presidente della Fondazione Gimbe, come sempre c'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
13: Strade in diretta.
15: Bentrovati, al momento il traffico risulta regolare lungo i tratti autostradali nazionali. Diamo uno sguardo ad alcune chiusure in atto. Sulla 13 Bologna-Padova verso Bologna è chiuso il tratto tra Villa Marzano e Occhiobello fino alle 5 di domani mattina. In direzione Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud. E sempre fino alle 5 del mattino di domani la 14 Bologna-Taranto è chiusa in direzione Bologna tra Rimini Sud e Rimini Nord, verso Taranto tra Faenza e Forlì. La 1 Milano-Napoli chiude in direzione Napoli fino alle 5 di domani mattina nel tratto tra Terre di Canossa e Reggio Emilia. È tutto, buon proseguimento di serata.
13: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
14: Roberto Giordano, sempre in vostra compagnia, abbiamo parlato molto di questioni italiane, di questioni nostrane, diciamo, adesso invece trasferiamoci all'estero. E raggiungiamo la nostra Giorgia Scaturro, la nostra corrispondente in diretta da Londra. Ciao Giorgia.
16: Buonasera.
14: perché stiamo assistendo praticamente da ore, dalla notte, a caos, violenze e scontri molto forti tra manifestanti e polizia a Belfast, Irlanda del Nord. Ho visto che si sono diffusi anche a Glasgow, a Edimburgo. Il tutto è partito da un'aggressione grave, perché l'uomo ha perso un occhio da un cittadino irlandese da parte di un rifugiato sudanese. Di lì è scoppiata questa grandissima protesta, tra l'altro con il primo ministro britannico Starmer, che definisce inaccettabili questi disordini, anche se dice chi è responsabile di questa aggressione andrà punito. Però ci sono i populisti che soffiano un po' sul fuoco della destra o dell'estrema destra, quindi caos generale, Giorgia.
16: Assolutamente, l'atmosfera è assolutamente bollente e poco fa quella che era partita come una manifestazione contro gli immigrati si è trasformata in una seconda serata di violenze. 200 rivoltosi vestiti di nero e col volto coperto stanno bloccando il traffico a Belfast e stanno lanciando dei mattoni contro le forze dell'ordine. La polizia sta cercando in qualche modo di respingerli con cannoni ad acqua, però capite, la situazione è veramente preoccupante. Si stanno facendo appelli a non condividere immagini sui social media che poi fomentano altre violenze, e soprattutto pare ci sia una lista che si sta condividendo sempre su X, sulla cosiddetta hit list, ovvero gli indirizzi degli immigrati e delle minorità etniche che stanno nella zona di Belfast. Quindi potrebbe veramente prendere delle dimensioni terribili, dopo abbiamo visto ieri case bruciate, famiglie ridotte sull'astrico. Quindi una situazione che appunto sta prendendo un po' le mossa dai social media, dove sia le forze di estrema destra, Nigel Farage, che i rivoltosi come Tommy Robinson, un estremista pluripregiudicato, stanno appunto diffondendo messaggi inneggiando appunto all'anti-immigrazione.
14: Tra l'altro da Elon Musk, no? Tommy Robinson, Giorgia.
16: Esatto, Elon Musk, la sua piattaforma X, sta facendo un po' da cassa di risonanza per questi appelli. Oggi si diceva incontriamoci alle 7 qua, incontriamoci alle 7 là, insomma si stanno un po' organizzando la logistica su X. Starmer ha detto che ci saranno delle ripercussioni e delle ritorsioni contro quelli che incitano all'odio razziale sui social media, ovviamente riferendosi a Elon Musk, che ha negato ogni responsabilità. Sta di fatto che il tam tam si sta diffondendo velocemente.
14: E che cosa dice la prima ministra irlandese dell'Irlanda del Nord, Giorgia?
16: Stanno puntando un po' tutti i messaggi sono la calma, quindi a partire dal primo ministro nordirlandese Michelle O'Neill, che ieri è stata la prima a dire non ci faremo fuorviare da questi messaggi di odio, a oggi familiari della vittima, che come ricordavi è ancora in condizioni critiche, ha perso un occhio, hanno detto non usate la nostra tragedia per innescare le violenze. Quindi c'è una condanna comune da parte di tutte le forze politiche. Resta il fatto che questi fatti sono stati strumentalizzati, lo sappiamo, sono partiti 2 anni fa, ricorderemo Southport, le 3 bimbe uccise da un uomo di origini del Ruanda, Southampton
14: di qualche giorno fa, no?
16: Ecco, di qualche giorno fa, esatto. Quindi sono dei cerini che stanno infiammando un'atmosfera altamente strumentalizzata dall'estrema destra, anche perché l'immigrazione irregolare è in calo, le misure predisposte dal primo ministro Starmer lentamente ma stanno facendo effetto, si parla di fermare gli attraversamenti sulla Manica, che sono comunque scesi da 43.000 a 41.000 quest'anno. Tuttavia Nigel Farage, leader di Reform UK, l'ultradestra populista britannica, sta prendendo piede. Se ci fossero elezioni oggi probabilmente sarebbe la prima forza politica e quindi c'è una forte strumentalizzazione politica contro l'immigrazione.
14: Grazie Giorgia Scaturo in diretta da Londra, grazie, buon lavoro Giorgia, ciao.
16: Buona serata.
14: E queste note un po' più rilassanti ci introducono al nostro Andiamo Dario bene. Ricci ai Andiamo mondiali bene. Di calcio maschili che partono domani
17: Ma
14: tra
17: c'è
14: Stati
17: un
14: Uniti
17: lato B di questa di questo lato B.
14: Non lato mi ricordo B, no. qual è il lato B di questa
17: proviamo
14: sai,
17: che devo... magari è meglio perché onestamente
14: diventa meno
17: tutto,
14: ti piace e più ti introdurrò con questa. Vedrai che prima o poi ti convincerò.
17: Diventa tutto più difficile.
14: Difficile
17: per questi mondiali
14: per questi
17: di calcio.
14: Mondiali.
17: Questi mondiali di calcio.
14: Un sacco di polemiche, di stranezze.
17: Però,
14: di
17: tu,
14: Trump
17: Roberta,
14: che dice entreranno solo le persone giuste. Quindi tu non entrerai, Dario.
17: No, io non entrerò. Diciamo, certo. C'è stata una coalizione capeggiata chiaramente dal presidente americano che mi ha impedito di entrare negli Stati Uniti. No, semplicemente una lineare scelta editoriale. Ma racconteremo qui a Radio 24 i mondiali in tutti i convocati, in GR24 con tanti appuntamenti speciali perché comunque parliamo dei mondiali di calcio, evento globale, non a caso oggi ne hanno parlato lo stesso Papa Leone e proprio Donald Trump, no? Insomma Papa Leone ha usato questa metafora calcistica prendendo spunto proprio dai mondiali che partiranno domani sera alle 21, lo ricordiamo a Città del Messico, 21 ore italiana con Messico-Sudafrica, beh il calcio ci insegna quanto sia importante e decisivo il gioco di squadra, no? Soprattutto in queste
14: 48 squadre,
17: esatto,
14: tra l'altro
17: quest'anno,
14: saranno, no?
17: Sì, mondiale extra large e chiaramente ironia del destino, proprio il mondiale più largo della storia, noi non ci siamo, anche in questo insomma si era sperato che
14: non
17: la
14: noi nel senso tu ma la nazionale italiana maschile,
17: nazionale italiana insomma, quindi mondiale con 48 squadre, finora tante polemiche, tante difficoltà per molti tifosi ma anche molti componenti delle varie delegazioni partecipanti a entrare negli Stati Uniti. Oggi Trump ha rivendicato questa scelta con le parole che tu sottolineavi, ma insomma le difficoltà restano, anche quelle legate al maltempo. A Orlando è stata proprio io pochi di fare inviata l'amichevole dell'Inghilterra a causa di un violento temporale e sappiamo anche quanto siano stringenti le norme statunitensi in questo senso, però insomma è anche un sintomo tutte queste attenzioni a tutte queste polemiche del

0: Marco,
1: vorrei rimettere proprio per far capire a tutti.
0: Ti vedo già rilassato con le palpebre un po'
1: quasi
0: più
1: quasi addormentato,
0: scese.
1: Direi che non vorrei che fosse proprio insomma il colpo finale dopo un'ora così frizzante.
0: Ti concilia il sonno, sì, è anche giusto. Okay. Grazie al nostro Dario Ricci, a domani. Ciao. Allora, per questi mondiali, e tra poco gli aggiornamenti.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Ciao, sono Tabata.
10: Io Matteo.
11: E io Mirko.
9: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
11: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
9: Cosa fate qui, dottore?
12: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
10: Perché lo fate?
12: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
9: Grazie.
11: Ora dove andiamo?
9: In un altro centro la nostra famiglia.
10: Ce ne sono 28 in Italia.
13: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Il segnale orario vi è offerto da
16: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
17: Sono le 22:03 minuti.
18: GR 24, il sole 24 ore.
17: E a questo punto della giornata questi fatti principali: intelligenza artificiale, via libera del governo al decreto, entra anche nei programmi scolastici. Il ministro Piantedosi sottolinea al servizio anche della polizia, ma non sarà Grande Fratello. Sanità, il centrodestra si spacca, salta la riforma dei medici di famiglia voluta dal ministro Schillaci, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. Giorgia Meloni all'assemblea della Confcommercio: vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio, no alla patrimoniale, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. L'ufficio parlamentare di bilancio intanto parla di iniquità fiscale sul lavoro. Calcio, domani al via ai mondiali maschili in Messico. Trump sui visti d'ingresso dice: facciamo entrare solo le persone giuste. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre del vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Gianmarco Ferronato. Domani è un altro giorno, ma quello che resta sempre uguale, alle 21, l'appuntamento con l'effetto notte.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
2: crolli improvvisi.
3: Per fortuna Credit Safe li mette a riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, andando a ritroso, come facciamo ogni tanto all'inizio. Parleremo chiaramente dell'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea annuale di Confcommercio. Avete già ascoltato alcune anticipazioni nel GR24, riduzione delle tasse alla classe media, no alla patrimoniale, non siamo il paese delle banane. Poi commento anche la situazione economica del Presidente di Confcommercio Sangalli, che è stato un commento, un'analisi diciamo non così negativa. Questo però nel giorno in cui arrivano dati buoni, relativamente buoni sulla produzione industriale, ma arriva anche un rapporto dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio a proposito di fisco molto critico, ne parleremo. Non ci sono novità assolute, però è diciamo la certificazione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio che c'è una sperequazione sul carico fiscale tra lavoratori dipendenti in questo paese e lavoratori autonomi. So già che alcuni mi diranno, e giustamente, i lavoratori autonomi non hanno le ferie, la malattia e le garanzie che ha un lavoratore dipendente. Verissimo, questo però non è una giustificazione per diciamo avere una sperequazione fiscale, perché l'Ufficio Parlamentare di Bilancio sostanzialmente dice che la flessibilità, cioè che il carico fiscale è sbilanciato sul lavoro dipendente, anche perché il lavoro autonomo ha maggiori possibilità di elusione / evasione. Io ho capito benissimo che il lavoratore autonomo mi dice: io però non ho le garanzie che ho che ha il lavoratore dipendente, e questo è sicuramente vero, però da questo punto di vista le tasse vanno pagate qualunque sia il tipo di contratto, poi uno fa la verifica in base a quello che più gli conviene, ammesso che abbiano o non abbiano una possibilità. Cioè non è un buon motivo dire, è come quando qualcuno mi scrive: ma io uso la sanità privata. Ho capito, lei usa la sanità privata, ma questo non la esime dal pagare le tasse che servono alla sanità pubblica, perché l'idea delle tasse, lo ricordo sempre a tutti, è un'idea di ridurre la sperequazione che ci può essere nella società. E allora, se no, cosa facciamo, pagare la sanità solo chi se la può permettere? Mi spiegate qual è poi il resto del modello che possiamo applicare. Allora, questo per quello che riguarda i temi nella seconda ora del programma. Nella prima parte del programma invece parleremo del settore auto. Ci sono varie notizie. Poco fa Porsche ha annunciato che il suo modello 911 abbandona l'elettrico, ma la domanda di fondo che avevo anticipato anche osservando quella che è l'analisi presente in un libro dedicato proprio alla crisi e alla trasformazione dell'industria dell'automobile, la superiorità tecnologica dei prodotti asiatici. Quindi noi abbiamo sempre criticato la Cina quando, come in molti settori, acciaio, elettrodomestici, ha enormi aiuti di Stato che sono dalle 8 alle 18 volte quelli che vengono dati alle pari aziende europee. Altra cosa però è non riconoscere che la Cina ha fatto un balzo anche nella qualità tecnologica, nella superiorità tecnologica, e quindi nella capacità di offrire al mercato auto di piccole dimensioni. Alcuni sono anche critici sulla capacità che si possa puntare diciamo sull'endotermico come possibilità di di mantenere una quota auto prodotta in Europa, perché l'endotermico comunque andrà a concludersi. E di questo parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. L'altro tema che affronteremo è l'assemblea annuale di Federvini, con i dati del primo impatto per quello che riguarda il tema il tema dell'effetto dazi e grande distribuzione. Andiamo con le notizie in breve.

No, non sto soffocando in diretta come suggerisce qualche ascoltatore. Può capitare, è bello anche della diretta, non dovrebbe capitare, ma può capitare. Vediamo se la voce reggerà lungo tutta, diciamo, la puntata, così mi auguro almeno. Allora, per quello che riguarda invece, qualcuno mi scrive, ma non ha toccato il tema dell'inflazione americana. Vi sto per arrivare, l'inflazione americana. Dunque, come si fa a avere la tosse a giugno? Ma lei che cosa gliene frega come si fa a avere la tosse a giugno? Non so. Comunque, non avevo dubbi, Barisone, che avrebbe parlato del dito e non della luna. Non ho capito la battuta. Poi molti messaggi sul tema lavoratore autonomo, lavoratore dipendente, sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni. Va bene, adesso ne parleremo. E ancora, dunque, molti sui lavoratori autonomi e sui lavoratori dipendenti, e molti mi dicono, insomma, da 3 anni e mezzo che governo il carico fiscale è aumentato, che cosa dice la Presidente del Consiglio? Sì, questa è la critica che viene fatta dall'opposizione e da osservatori quando, ma ne parleremo, Giorgio Meloni cita il fatto che bisogna avere un paese più attrattivo per i giovani. Ecco, molti dall'opposizione hanno fatto notare che sostanzialmente la Presidente del Consiglio ha governato da 3 anni e mezzo, quindi però andiamo avanti punto per punto, tosse e non tosse permettendo. Andiamo sui mercati finanziari subito, perché oggi c'è meno movimento rispetto ai giorni scorsi, mi riferisco al risico bancario italiano. C'è il Banco BPM che è sempre forte, più 3,70%, poi l'automatica più 3,4%, Poste più 2,20%, Unipol più 2,20% e ancora Telecom più 2%, Italgas più 1,80%, Eni più 1,60%, Fincantieri più 1,30%. Qualche realizzo su Monte dei Paschi di Siena, meno 0,70%, come Mediobanca, meno 0,70%, chiaramente i due titoli si muovono in maniera identica, Unicredit meno 1%, Intesa meno 1,08%, Prismian meno 5,13%, la peggiore Stellantis meno 3,80%, poi Campari meno 1,60%, lì l'annuncio di un'emissione obbligazionaria di titoli Campari per il debito. Euro su dollaro, per quello che riguarda l'andamento di euro su dollaro, siamo a quota 1,15,50. Come vanno gli altri mercati? Allora, l'America è negativa, Nasdaq perde 1,5, Standard & Poor's meno 1 e Dow Jones meno 1,14%, Francoforte negativa di 1,090%, Parigi di 1,040%. Questa mattina male l'Asia, Hong Kong meno 0,70 e Giappone con Nikkei meno 1,80%. Complessivamente Milano perde lo 0,44%. Allora, sull'offerta, diciamo, bancaria, molti mi fanno notare, torneremo a parlarne, è chiaro che si sta a guardare cosa farà un impegnato, come ricordavamo ieri nell'operazione con Commerzbank, ha respinto tutte le accuse che erano arrivate dai tedeschi, è arrivata al 37%, poi si va a vedere i derivati, ma lì devi capire il diritto di voto, siamo già sopra il 50%, l'offerta scade il 16 giugno, sembra molto difficile che il governo tedesco possa fare qualcosa per bloccare l'offerta stessa. Poi, per quello che riguarda invece la possibilità che Unicredit intervenga in Italia, guardate, tutto può essere, però a questo punto tu avresti come possibilità di intervento o rilanci sull'offerta Unipol Intesa San Paolo, ma devi offrire almeno 35 miliardi visto che alla fine sono 33 miliardi e mezzo quelli della doppia offerta Unipol Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi, è una cifra consistente per andare a uno scontro. Oppure potresti concentrarti di nuovo su BPM, come fece quando poi fu bloccata dal governo Unicredit dal Golden Power,
E lì però i francesi hanno la possibilità di Crédit Agricole di salire fino al 29,9%. Anche lì diventa, per carità, ripeto, tutto è possibile, però io, da quello che capisco, penso che in questo momento Orcel debba capire come va a finire l'operazione in Germania, che quello è il big fish, che non vuol dire che non stia guardando l'Italia, non sono ovviamente nella sua testa. In generale, sì, si andrebbe verso una coabitazione, perché Unicredit è vicino al 10% e tu avresti il gruppo Intesa San Paolo, che operazione ultimata e quant'altro, arriverebbe al 13%, nel senso che assumerebbe la quota di Mediobanca, che è del 13,3 più il 3% che ha. Questo, dopodiché qualcuno mi dice: ma perché continuate a evocare l'unione bancaria? Perché l'unione bancaria non vuol dire le fusioni tra istituti, l'unione bancaria vuol dire avere un mercato unico dei capitali, e quello su cui la Germania per esempio si oppone è avere le garanzie bancarie uniche, quindi la garanzia comune dei depositi bancari, che i tedeschi non vogliono, ma anche quella dei capitali. Una è l'unione dei capitali, l'altra è la garanzia comune dei depositi bancari. Che cosa vuol dire? Vuol dire rendere veramente unico un mercato in cui la moneta è già unica. Faccio un esempio: se tu sei un tedesco, un olandese, un francese, un italiano, e vuoi comprarti una casa in Spagna, l'esempio che più viene fatto in maniera classica, non puoi chiedere il mutuo nel tuo paese d'origine spesso, perché la banca olandese o finlandese non saprebbe come recuperare su un immobile spagnolo. Cioè questo allora sostanzialmente poi tutti i risparmi degli europei, non solo degli italiani, vengono nella stragrande maggioranza dei casi gestiti da Wall Street, quindi regaliamo i risparmi. E come vengono gestiti da Wall Street? Vanno in fondi che magari le banche hanno a Wall Street, e manca un vero mercato dei capitali e delle garanzie bancarie in Europa. All'interno di questo tu vedi un processo di consolidamento in cui si creano dei tra virgolette giganti. Però vi faccio notare una cosa: JP Morgan da sola vale le prime 10 banche europee, perché stiamo parlando di 1.000 miliardi di capitalizzazione. Noi pensiamo è grossa Unicredit, sì, siamo a 120, 108 miliardi di capitalizzazione, grossa Intesa San Paolo, sì, siamo a 100 miliardi di capitalizzazione. Quindi cosa voglio dire? Che rispetto ai grandi 107 Unicredit, valori correnti, un po' più di 100 Intesa, rispetto ai grandi gruppi americani, cioè una banca come JP Morgan vale le prime 10 banche europee, e questo include anche BBVA, Banco Bibavitskaya, Santander, cioè banche che da noi in Europa vengono considerate colossi. Quindi diciamo così, il margine c'è, altrimenti resterà tutto in mano alle grandi banche d'affari americane.

Dunque, volete sapere a che livello quota, allora, che livello quota Monte dei Paschi, giustamente. Dunque, Monte dei Paschi di Siena ha superato a livello di prezzo quello che riguarda l'offerta. Se eccolo qua, lo sto guardando adesso, è a 10,28 euro, meno 0,80% oggi. Ai valori di cambio e di concambio di venerdì, l'offerta di Intesa San Paolo e Unipol con un premio del 12,5%, rispetto all'ultima chiusura del Monte dei Paschi. Monte dei Paschi aveva chiuso a 9,02 euro, il premio era del 17,5%, quindi tra azioni e cash, 1 euro per azione più 1,6 azioni ordinarie Intesa, veniva valorizzata a 10,091 euro per azione, quasi 10,1. Qui siamo a 10,286. È vero che è cresciuto anche in questi giorni il titolo Intesa, però insomma vuol dire che quantomeno che il mercato ci scommette, in parte può scommettere anche su un rilancio.

ancora, come si vedo altri messaggi. Lo Stato guadagna, sì, in questo momento la quota del 4,40% che lo Stato ancora nel Monte dei Paschi di Siena, stando all'ultima valutazione, viene valorizzata a 1,7 miliardi, 1,7, 1,6, 1,8, dipende dalla quotazione, quindi lo Stato ci guadagna. È vero che abbiamo salvato come Stato Monte dei Paschi, ma ci abbiamo anche guadagnando.

0: Dunque, qualcun altro mi dice: ma il suo ascoltatore usa la sanità privata, ma non può evitare di... Sì, ma certo, era una battuta su quello che mi scrive: ah, ma tanto io evado perché uso, mi pago le mie cose. Ma se non ti paghi la tua polizia, non ti paghi il tuo marciapiede, la polizia del marciapiede, non ti paghi i vigili del fuoco, non hai il tuo corpo dei vigili urbani e via così, ma stiamo scherzando. Dopodiché il punto è anche un altro, lo dico all'ascoltatrice: non è solo il fatto che l'ascoltatore che mi dice io mi pago la sanità privata quindi evado a torto marcio, perché lui non si paga neanche minimamente i servizi che riceve, o che ricevono i suoi figli, o che riceve sua moglie, l'autobus, la metropolitana, ma anche, ammesso e non concesso, che lui non utilizzi mai i mezzi pubblici, non chiami mai la polizia, affronta al ladro eventualmente, non chiama mai i vigili del fuoco, ha l'estintore in casa, non usa niente, non c'entra, perché il tema delle tasse non è per dire paghi solo i servizi che ricevi, e ridistribuisci, perché sennò chi guadagna 1200 euro al mese, che sia partita IVA o che sia lavoro dipendente, mi spiega come fa a pagarsi l'equivalente dei servizi che riceve. È chiaro che l'elemento ridistributivo per non spaccare la società, perché poi, caro ascoltatore, che lei dice che si paga tutto, quando chi non si può permettere i servizi per lo stipendio che riceve non ottiene i servizi, lei poi ha una rivolta sociale, per cui lei può anche pagarsi tutto ma non gira più per strada dopo. Vada a vedersi che cosa vuol dire, adesso un pochino è migliorato, ma che cos'era il Brasile degli anni 90 e anni 2000, in cui c'era una concentrazione di ricchezza immensa in alcune migliaia di persone, poi le favelas davanti e anche i miliardari, non è che piangessero, ma non potevano fare una vita che fa un normale cittadino in Italia, perché devi girare, non sto a raccontare tutto, la scorta in casa, l'uomo armato in casa, non potevi neanche avere le chiavi di casa per paura che qualcuno ti puntasse una pistola e ti facesse aprire la casa, non potevi parcheggiare dove volevi, dovevi lasciarla davanti al ristorante per paura che qualcuno ti puntasse una pistola. Cioè, voglio dire, la tenuta sociale, caro ascoltatore, non è solo il fatto che lei si faccia i casi suoi e si paghi la sua sanità, la sua... Tu, ammesso e non concesso che riesca a pagarsi il bitume per le strade, la pulizia dei tombini e quant'altro, è il fatto che in questo modo non crei troppe disuguaglianze e quindi tensioni sociali enormi. Quelli che vengono depredati dalle tasse, dalla rivoluzione, guardi, che le tasse siano troppo alte, soprattutto su chi le paga tutte, quindi non perché è più onesto, ma perché non può evadere. Io non faccio la mezza vergine e quindi chiaramente lavoro dipendente, questo ragionamento lo può fare solo lei. Dopodiché che vadano ridotte le tasse, io ho parlato in molte occasioni anche di una maggiore di maggiori aliquote sulla parte alta, si figuri, perché secondo me è assurdo che il 43% venga pagato sopra i 50.000 euro. Beh, lo paghi uno che guadagna 70.000 euro lordi, magari ha famiglia e moglie a carico, e paga nella parte marginale lo stesso di chi ne guadagna 400-500.000. Ho già ricordato molte volte che in Germania e in altri paesi, anche in Spagna, esiste un'aliquota al 43 che scatta un po' dopo, ma poi esiste anche un'aliquota del 50 o più alta, o 48, che scatta sopra, adesso vado a memoria, 200-300.000 euro. Per cui si possono rendere meno bruschi i salti, diciamo, di aliquota, quello certo, ma poi vi arriveremo. E poi comunque si vada a rileggere l'articolo 53 della Costituzione italiana, che parla di capacità contributiva: ognuno paga in base alle proprie possibilità economiche, reddito e patrimonio, e progressività, quindi paghi in percentuale di più chi ha già redditi più alti. Questo per mantenere lo stato sociale e i principi di uguaglianza. Lo so che dà fastidio a qualcuno, ma è la nostra Costituzione. Ma pagalo tu il 50% capisco l'obiezione, diciamo, un po' francese, in quei casi in Spagna, Francia e Germania lo paga solo che chi è ben sopra la soglia dei 200.000 euro, comunque, ed è chiaramente sulla parte in più, non è su tutti i 200.000 euro. La progressività viene sempre mantenuta. Vabbè, gas in risalita oggi, i prezzi di gas e anche di petrolio dopo le tensioni anche belliche. Il gas è a 50 euro megawattora, non fa la 33,3, il WTI è a 90 dollari e il Brent a 93. Sono livelli alti, ma non drammatici. Cioè, io ricordo che il picco si è toccato tra il 29 e il 30 aprile con un Brent a 126 dollari al barile, che è dall'invasione russa all'Ucraina che non lo vedevamo. Da allora non sono più stati ragionati questi picchi. Non sto dicendo che 90 dollari vada bene, però sto dicendo che 90 dollari, che poteva essere molto peggio rispetto alle previsioni iniziali dopo il blocco dello Strato di Hormuz. Vediamo quanto questa scommessa fatta con i futures, come abbiamo spiegato molte volte, è una scommessa, perché le riserve si stanno toccando, vediamo quanto durerà. Perché va male Wall Street? E poi vado rapido. Perché è chiaro che il dato sull'inflazione americana particolarmente alta, perché è cresciuta al 4,2%, al netto dell'energia c'è un più 2,9%, quindi il grosso è energia e benzina. È ai massimi da 3 anni, dall'inizio del 2023, e aveva già fatto più 3,8 aprile, adesso siamo più 4,2. Questo può essere un effetto sicuramente energetico, perché l'indice al netto dell'energia è del 2,9, che comunque non è basso neanche il 2,9. Io ricordo che Biden perse le elezioni anche sul fronte economico per l'inflazione, la vibe session, l'inflazione percepita e quant'altro, lasciò il paese a un'inflazione che fra un po' è la metà di quella di Trump. Lo dico agli americani, così poi... perché lui lasciò il paese intorno al 2,6% di inflazione dopo la fiammata, certo, nel 2023, dovuta anche a un eccesso di liquidità post-Covid che portò, lo abbiamo raccontato, i consumatori americani e non solo a spendere molto, tutto quello che volete. Però la grande politica di Trump, in parte anche i dazi avranno influito, è esattamente questo. Ancora, e perché la borsa è negativa? Perché a questo punto scommette che con dati del mercato del lavoro abbastanza buoni, gli ultimi che commentavamo la settimana scorsa, e un'inflazione che continua a salire, la Banca Centrale Americana, vediamo poi se Walsh avrà questa forza, dovrebbe, diciamo da manuale, aumentare i tassi di interesse negli Stati Uniti. Poi, se Walsh in realtà è un'espressione politica di Trump, lo scopriremo proprio nelle prossime settimane. Pesa chiaramente la guerra in Iran. Interessante il Financial Times che dice: la debacle in Iran sta trasformando Donald Trump in Jimmy Carter. Teheran è l'unica cosa che i due presidenti così distanti fra loro hanno in comune. E poi Trump potrebbe dimostrare di avere il veto su Israele e potrebbe schierare nelle trattative un livello di competenza pari a quello iraniano e potrebbe comunicare in modo coerente, ma gli manca la pazienza. Nel frattempo, a me questo dato non sorprende, l'istituto, in un sondaggio commissionato dal European Council of Foreign Relations, la fiducia degli europei verso gli Stati Uniti è scesa ai minimi storici. Solo l'11% degli intervistati considera adesso in Europa gli Stati Uniti un alleato. Quando è arrivato Trump la percentuale era doppia, era il 22%. L'opinione condivisa è che sia un partner necessario piuttosto che un alleato. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane. Stop that.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno, a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
8: Grazie.
7: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
8: Faccio del mio meglio.
7: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
8: Aspetta.
7: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
9: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
10: Focus Economia.

E andiamo allora al ragionamento sull'industria dell'auto, che per carità ha avuto dei buoni dati, lo dicevo prima, sulla produzione industriale, però resta il tema della sfida con la Cina. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e soprattutto tutti ci chiediamo se riusciremo a recuperare come industria europea dell'auto il tempo perso, in parte per colpa della vecchia Commissione europea, quella del 2035, basta con i quattro tempi, basta con il motore endotermico, e poi ci siamo accorti che non eravamo pronti, che i modelli erano troppo cari e che quindi avremo e abbiamo in parte aperto all'invasione di modelli cinesi. E poi vediamo, poi c'è anche un'interessante intervista fatta al numero uno di Ferrari e non solo, e al numero uno di Mercedes. Però insomma andiamo con ordine. 349-238-6666 per sms e whatsapp.

0: Allora, partiamo dai dati. L'ultimo è di maggio, le importazioni di auto dalla Cina, in realtà il dato riferito è uscito a maggio, ma riferito a marzo, hanno fatto più 252% in Italia. Se guardi i primi tre mesi dell'anno, auto importate dalla Cina più 131%. Uno può obiettare, vabbè, ma erano poche. Sì e no, nel senso che questo invece è il dato di maggio. A questo punto le auto cinesi hanno una quota di mercato in Italia del 12,5%. Dici, non è tantissimo, sì, ma devi capire da dove partivano. Se vai a vedere, questo significa che un'auto venduta ogni 8 auto vendute è made in China, perché sono 78.000 vetture ad aprile su 640.000. Il tema, da come capisco io, è la progressione. E questo non include i cosiddette insospettabili, cioè auto che vengono prodotte in tutto in parte in Cina ma hanno marchi occidentali. Penso alla Tesla modello 3 che viene assemblata nella Gigafactory di Shanghai, e poi la Dacia Spring, e poi la Mini Aceman, la Cupra Tavasca, la Mazda 6i, e quindi sono altre 5.000 auto che portano un totale a 78.000. poi arriveranno altri marchi cinesi: Chang'an, Denza, GWM, iCaur, Lepas, Xpeng, Zeekr. Non li conosco, però arriveranno. Hanno annunciato che sbarcano in Europa e quindi anche in Italia. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che cosa fanno le case automobilistiche europee. Allora, Porsche ha escluso oggi la possibilità di una versione completamente elettrica dell'iconica 911. La celebre sportiva continuerà a essere proposta con motori a combustione interna. Attenzione, su Ferrari io ho già criticato Vigna, l'ho fatto in un dibattito pubblico, perché l'amministratore delegato della Ferrari, perché secondo me la Ferrari ha sbagliato anche in comunicazione, cioè è sembrato che improvvisamente la Ferrari virasse solo su elettrico. Il modello Luce è un modello sostanzialmente, è un modello, Ferrari continua a produrre modelli classici, ha sbagliato nel, secondo me, nell'enfatizzare così tanto questo modello elettrico, che poi secondo molti osservatori non era neanche tutto questo modello. Ma modello o non modello, dovevi far capire che quella è una parte della tua strategia. C'è questa intervista interessante di Vigna e dell'amministratore delegato di Mercedes. Dicono sostanzialmente l'Europa deve ascoltare l'industria dell'auto, serve più realismo sull'elettrico. Io ho la sensazione che però i marchi tedeschi negli anni scorsi, un po' per il senso di colpa, diciamo così, del Dieselgate, per voler uscire dal Dieselgate, un po' per forse arroganza, hanno accettato la sfida con la Cina. Perché se, io continuo a pensare, i grandi gruppi tedeschi si fossero opposti nella vecchia Commissione Europea al principio 2035 basta endotermico, quella roba lì non sarebbe passata. Invece ho la sensazione che loro abbiano detto: va bene, ma noi ci stiamo, quello è il futuro, accettiamo la sfida e andiamo avanti. Giro questa mia sensazione a chi ha scritto un libro molto interessante. È professore all'Università Ca' Foscari e direttore del Center for Automotive and Mobility Innovation, il CAMI, della Ca' Foscari di Venezia, dove insegna economia e gestione dell'innovazione, e ha pubblicato un libro, casa editrice La Terza, Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile. Grazie quindi al professor Francesco Zirpoli, buonasera.
1: Buonasera, ben ritrovato.
0: Professor Zirpoli, prima domanda: è tutto nato da questo errore madornale della vecchia Commissione Europea 2035 basta endotermico, o il problema si era accumulato anche prima?
1: Facciamo finta, cioè, sì, no, ma la domanda è molto chiara, evidentemente non c'entra niente. Guardi, nel 2010 la Cina ha superato per volume produttivo l'Europa e NAFTA, quindi Stati Uniti, Messico, Canada, nel 2010. Nel 2011 noi abbiamo fatto un convegno sull'industria dell'auto e la trasformazione elettrica. Le case automobilistiche sapevano che si sarebbe andata in quella direzione e hanno utilizzato, come lei ha correttamente ricordato, il regolatore europeo per eliminare un elemento di complessità e di incertezza tecnologica, perché si sa che in Europa il mercato dell'auto è un mercato di sostituzione e quindi loro hanno pensato, in primis Volkswagen ricordava correttamente questa storia dei tedeschi, perché in quegli anni, nel 2022, Stellantis esce da ACEA, che è l'associazione dei costruttori europei, in polemica proprio con la posizione di Volkswagen. Qual è stato l'errore grave di sottovalutazione? È la velocità con cui i competitor cinesi hanno sviluppato poi la tecnologia. E guardi, però, attenzione, che quando si parla di crisi dell'auto si fa un errore che io ritengo madornale e che pagheremo come europei, cioè si pensa ai produttori auto. I produttori auto europei hanno avuto un EBITDA e una crescita dei margini dopo il Covid straordinario, hanno distribuito dividendi. Chi soffre oggi in Europa sono i fornitori, quindi attenzione a distinguere diciamo i pezzi dell'industria dell'auto. I fornitori soffrono perché non hanno potuto fare quello che hanno fatto i produttori auto, cioè ridurre i volumi, aumentare i margini. Guardi, le dico un dato: negli ultimi 20 anni il prezzo medio degli listini è aumentato del 66%. Questo significa che loro hanno puntato sull'alto di gamma, maggiore marginalità. In questo i tedeschi hanno avuto ovviamente un vantaggio competitivo notevole. Il risultato è stato che hanno lasciato ampio spazio di mercato su basso di gamma, che infatti oggi è occupato dai vari marchi, tra cui uno che
0: citava. Quindi, se ho ben capito, professore, lei dice: guardate, non c'è stata solo la voglia della Germania di uscire dal Dieselgate, di accettare la sfida, che non capendo quanto erano avanti, quanto erano i tempi, veloci tempi dei cinesi, ma c'è stato anche tutto un posizionamento dell'industria europea dell'auto che, per aumentare i margini medio-alto, liberando, se ho ben capito sul ragionamento, tutta la fascia bassa. E quando poi è iniziata così la spinta verso l'elettrico, abbiamo scoperto che i nostri modelli di fascia bassa elettrica costavano tantissimo. Ho capito bene?
1: Non solo, ma guardi che il problema nasce dal fatto che Volkswagen faceva il 40% dei profitti in Cina, sì. Ed è lì che è crollata. Allora, l'assenza di prodotto, che deriva da quello che dicevo prima, dal crollo del CAPEX, se lei confronta gli investimenti in nuovi prodotti, nuovi processi, okay, degli europei, e li confronta con i cinesi, c'è un divario enorme, un divario ben superiore rispetto alla tecnologia.
0: Ma possiamo dire che l'industria europea dell'auto ha sbagliato, e anche Stellantis non è stata da meno, andando a vedere quello che ha pagato, non dico Tavares, ma come è stata orchestrata l'operazione di fusione, ha sbagliato a distribuire tanti dividendi e a fare pochi investimenti?
1: Assolutamente sì, e a farne le spese sono i produttori e sono i fornitori, perché loro, come dicevo prima, sono schiacciati a questo punto. Perché sono schiacciati? Perché da un lato i volumi europei di produzione stanno diminuendo, dall'altro c'è la competizione dei componentisti cinesi che ci stanno invadendo. C'è un tema, a mio avviso, proprio per guardare al futuro, di coesione europea. Guardi, l'Industrial Accelerator Act, le faccio questo esempio, che determina una quota di contenuto locale, ha un impact assessment, cioè la valutazione dell'effetto, che è totalmente fumoso e che è frutto di un compromesso, perché i produttori auto non vogliono il local content, cioè non vogliono che la filiera sia vincolata all'acquisto in Europa, perché ovviamente vogliono fare marginalità comprando pezzi che vengono da fuori Europa, e i fornitori europei viceversa chiedono che ci sia il local content. Allora, se la politica europea si basa sul fare le medie, no, tra quello che dice il produttore auto e quello che dice il fornitore, non si va da nessuna parte, cioè si rischia come sempre di non centrare l'obiettivo.
0: Grazie Francesco Zirpoli, adesso pubblicità.
2: Adoro saltare da una pecca all'altra.
3: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
4: Spedisco 1000 pack una alla volta.
3: Io do la password delle caselle a tutti.
5: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
6: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
7: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Focus Economia.

0: Allora, presidente di Federvini, Giacomo Ponti, buonasera.
1: Buonasera, dottor Barisoni.
0: Allora, solo un flash, poi la riavremo, tanto ci occupiamo, anzi qualcuno mi critica perché ci occupiamo più del vino che del settore caseario. Allora, primo trimestre, avete avuto un calo a valore delle esportazioni del 13,3%, bene gli spirits con più 5,8%, in Italia invece sale la grande distribuzione più 2,2%, spumanti più 8,7%, calano i consumi fuori casa perché pesa l'effetto dell'inflazione, tranne che nella ristorazione di fascia alta. La cosa che vorrei commentare con lei invece è l'indagine che avete realizzato con Nobisma sui consumatori americani, Wine Monitor, dove, se ho ben capito, c'è un dato alla domanda da dove provengono i prodotti alimentari e le bevande alcoliche di miglior qualità secondo il consumatore statunitense, primo posto sui prodotti alimentari Italia, 60%, la Francia è al 25%, è seconda ma staccata, poi c'è il Giappone al 18%, Spagna al 14%, sulle bevande alcoliche anche qui Italia al primo posto, 39% indica l'Italia, il 29% la Francia e poi il Messico al 22%. Perché sono confortanti le risposte rispetto all'andamento anche a fronte di un aumento del 20% dovuto ai dazi del prezzo?
1: Sono confortanti perché vuol dire che il Made in Italy è apprezzato oltreoceano. Ricordo che gli Stati Uniti sono il mercato più grande a cui rivolgiamo le nostre attenzioni, perché solo di vino esportiamo 2 miliardi di euro e aggiungendo aceti e spiriti abbiamo 2 miliardi e mezzo. È un dato incoraggiante, anche se chiaramente i dati negli Stati Uniti soffrono di qualche negatività, proprio perché tutti gli aumenti dovuti ai dazi sono stati riversati sul consumatore finale.
0: Ah, quindi alla fine è andata così.
1: È alla fine andata così, e quindi la legge della domanda e dell'offerta funziona sempre: l'aumentare del prezzo diminuisce la domanda, ovviamente.
0: Voi avete dazi in questo momento al 10% più non sono ancora al 15%, giusto?
1: Sono 15 perché c'è anche il Most Favorite Nation.
0: Sì, quindi si arriva al 15.
1: Quindi abbiamo 14 e qualcosa, diciamo 15. Sì, sì.
0: Quindi alla fine nessuno, la maggior parte, l'ha scaricata sul consumatore. Oggi abbiamo commentato tutto. Il dato sull'inflazione americana che è salita tanto al 4,2%. Sicuramente bene energetici, ma l'inflazione di base senza gli energetici è comunque vicina al 3.
1: Sì, sì, ma il resto è tutta inflazione importata da dazio, sicuramente. Sicuramente. E tra l'altro viviamo una situazione abbastanza kafkiana, perché i retailer stanno chiedendo alle aziende fornitrici, le più grandi, poi arriveranno anche le più piccole, il rimborso del dazio che è stato cancellato perché è ritenuto incostituzionale dalla Corte Suprema, quando l'amministrazione americana non ha ristornato nulla alle imprese italiane, ma a tutte quelle che sono state colpite dal dazio. Però stanno già chiedendo i rimborsi, quindi sì, insomma.
0: Grazie presidente Federvini, Giacomo Ponti. Adesso invece un'operazione molto delicata per Gianni Trovati, perché io vorrei far ascoltare che cosa ha detto oggi la Presidente del Consiglio all'Assemblea di Confcommercio su patrimoniale e su carico fiscale, che cosa ha detto poi anche il Presidente Sangalli di Confcommercio e che cosa invece sulle tasse e che cosa ha detto quasi in contemporanea l'Ufficio parlamentare di bilancio, che presentando i dati nella persona della Presidente Lilia Cavallari.
2: Il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, atteso che, come ricordava il Presidente Sangalli, senza regole non c'è mercato, senza mercato non ci sono imprese sane e non c'è crescita. Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
3: Nel nostro paese viviamo in una, l'abbiamo definita così, fiscocrazia. Troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa. Abbiamo
4: la cresciuta progressività unita all'ampliamento dei regimi sostitutivi ad aliquota piatta, accentuato le disparità di trattamento tra le varie tipologie di reddito e allontanato l'obiettivo di graduale perseguimento dell'equità orizzontale previsto dalla delega per la riforma fiscale. Gli interventi sull'IRPEF che si sono susseguiti nel periodo 2021-2025 hanno risposto a specifiche esigenze di policy, spesso di natura emergenziale, attraverso modifiche che hanno beneficiato prevalentemente i lavoratori dipendenti con redditi bassi e medio-bassi. Essi hanno tuttavia complicato la struttura dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente, determinando un ripido aumento del prelievo in corrispondenza di una crescita anche modesta del reddito imponibile.

0: Allora, Gianni Trovati, come si tengono assieme queste tre dichiarazioni? Perché poi la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lidia Cavallari, ha aggiunto: l'Italia ai minimi in Unione Europea per fedeltà fiscale, l'evasione molto elevata tra gli autonomi, nonostante i progressi di sul recupero, 2,8 miliardi nel 2025, e aggiunto: il mercato del lavoro italiano ha continuato ad espandersi con salari reali molto bassi, inferiori a oltre l'8% rispetto al 2020. Sembra una narrazione da un tipo, perché poi Sangalli ha detto sono abbastanza ottimista, e invece poi l'Ufficio parlamentare di bilancio che ti dà la doccia fredda della realtà. Prego.
1: Sì, allora, si tengono insieme, buonasera, in questo modo. Vabbè, la patrimoniale non la faranno mai, non la farà la destra, non la farà la sinistra.
0: Meno male, giusto.
1: E quindi lasciamola perdere. Cosa è successo? Sull'IRPEF si giocano due partite in contemporanea. Quella dei lavoratori dipendenti, essenzialmente, è stata in effetti ridotta, è stata ridotta in più fasi, con un impatto che ha favorito soprattutto i redditi medio-bassi e che ha permesso anche di neutralizzare l'effetto del fiscal drag, cioè l'aumento nominale dei redditi che aumenta le tasse senza che aumenti davvero il valore reale della tua busta paga, e questa è una. In contemporanea però si è giocata una partita parallela, dicevamo, sul lavoro autonomo, che ha visto all'inizio di questa legislatura aumentare a 85.000 euro di ricavi il limite della tassa piatta, della flat tax, e questo naturalmente ha aumentato, allargato la platea di un reddito favorito rispetto a quello a tassazione progressiva, per cui a parità di reddito effettivo un autonomo in flat tax paga molto meno di un lavoratore dipendente che invece la flat tax.
0: Se prendiamo a 70.000 euro, uno paga il 15%, l'altro si becca tutte le varie aliquote, compreso il 43%.
1: E l'altro si becca tutte le varie aliquote, esattamente così.
0: Grazie Gianni Trovati per la tua capacità di sintesi. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
4: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
5: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
4: Ma tutto tutto?
5: Tutto tutto.
4: Ma chi? Ma come?
5: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
10: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
11: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz e tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
12: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
13: E parleremo di cotone. E poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
11: Io sono Simone Spezia.
12: Io sono Maurizio Melis.
13: E io sono Sissi Bellomo.
11: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 Ore podcast.com e su tutte le principali piattaforme.
14: Sono le 23.
15: GR24, il Sole 24 Ore.

0: timore che vi abbiamo in parte anticipato nei titoli, il CENTCOM sarà impegnato stasera. Gli attacchi di questa sera contro l'Iran saranno potenti e netti, e se dovessero aver luogo domani sera saranno altrettanto potenti e netti. Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. Il presidente Trump è pronto a concludere un accordo. L'Iran farebbe bene ad accettarlo, in caso contrario dovrà fare i conti con quel genere di piani che ho avuto modo di vedere al CENTCOM, ha messo in evidenza Hegseth. Wall Street intanto chiude negativa, il Dow Jones perde l'1,87, il Nasdaq cede l'1,98, l'S&P 500 a meno 1,61, euro a 1,1540 sul dollaro. Le spese energetiche complessive dell'Italia, stima l'Unione Petrolifera, potrebbero salire quest'anno a 57-58 miliardi di euro a causa della crisi di Hormuz, ossia 8-9 miliardi in più del 2025. Dipendiamo troppo da fonti energetiche fossili, ha detto la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari nella relazione annuale. Sentiamo.
1: Nel confronto internazionale, il paese ha un'elevata dipendenza da energie fossili di importazione. L'elevato costo dell'energia pesa sulla competitività delle imprese e sui redditi degli individui meno abbienti. Non di meno, negli ultimi 15 anni sono stati registrati progressi nel ricorso a energie rinnovabili e nella limitazione delle emissioni climalteranti. Proseguire lungo tale strada e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili apre nuove opportunità di investimento e frontiere inedite per la ricerca e lo sviluppo di modalità produttive più efficienti.
0: Ceto medio penalizzato dal governo, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, nella sua relazione annuale, appunto, la presidente Cavallari ha anche ricordato che misure come la progressività verso il basso dell'IRPEF e la flat tax per gli autonomi hanno aumentato il carico fiscale sulla classe media dei lavoratori dipendenti. E dall'Assemblea di Confcommercio la Premier Meloni ha parlato proprio di temi fiscali in relazione alla classe media.
2: Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
0: La cronaca si trova ora in un luogo protetto. Luis da Silva, assolto la notte scorsa dalla Corte d'Assisi di Rimini nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli.
3: Finalmente riusciamo a ridare a da Silva dignità.
4: Così Riario Fabbri, legale difensore di Luis da Silva, il 36enne senegalese assolto a Rimini dall'accusa di aver ammazzato con decine di coltellate la 78enne Pierina Paganelli nell'ottobre del 2023. Una vicenda che non è destinata a chiudersi qui. La procura ha già annunciato la volontà di ricorrere in appello, volendo continuare a sostenere che il movente dell'omicidio è da ricercarsi nella relazione tra da Silva e la sua vicina di casa Manuela Bianchi. Quest'ultima ha detto di avere la coscienza serena, sostenendo di aver sempre detto la verità, mentre la famiglia dell'anziana, tramite i suoi legali, ha fatto sapere di non condividere la sentenza, seppur rispettandola.
5: Ha vinto solo la giustizia, era la rinascita della giustizia.
4: Così l'imputato, commentando la sua assoluzione, che ha subito lasciato il carcere dei Casetti, diretto assieme alla moglie Valeria Bartolucci, in un'abitazione diversa da quella di via del Ciclamino, teatro dei fatti. Ludovico Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rimini.
0: Chiudiamo col calcio. È un peccato quello che è successo all'arbitro somalo, ma non possiamo controllare tutto. Ci proviamo, ne discuteremo, parleremo, vedremo. Così il presidente della FIFA Gianni Infantino è intervenuto sulla vicenda dell'arbitro Omar Abdulkadir Artan, al quale è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti proprio pochi giorni fa. E ricordiamo, domani scattano i campionati del mondo di calcio. Credetemi, cerchiamo sempre di trovare soluzioni, ma dobbiamo rispettare il fatto che non siamo i re del mondo e non possiamo governare governi e forze di polizia. Così ha concluso Infantino in merito a questa vicenda. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Giocando si diventa grandi. Nel gioco libero i bambini esplorano, immaginano, sperimentano, imparano a conoscere il mondo ma anche se stessi, in una quotidianità, diciamo la verità, spesso molto organizzata. Il gioco libero resta uno degli strumenti più preziosi per la crescita dei nostri bambini. Ma la domanda di oggi: che cosa sviluppa davvero il gioco e quanto spazio dovrebbe avere nelle giornate dei nostri figli? In linea con noi torna a trovarci Roberta Tessaro, buongiorno dottoressa, psicologa dell'età evolutiva, buongiorno, e scrittrice, bentornata.
2: Grazie. Noi pensiamo sempre che se non ci sono attività strutturate allora non sta imparando, invece no, nel gioco libero, in quella libertà, sta imparando tantissimo, sta sviluppando l'attenzione, la memoria, il problem solving, sono tutte doti che davvero nell'autonomia riesce pian piano a costruire. Invece siamo sempre alla in corsa di quel tempo da riempire. Il gioco libero deve ritornare, è un po' come quando si riscoprono le cose vintage e wow, fantastico, si usava e adesso possiamo riscoprirla, ecco, cioè è un vintage che va sicuramente reinserito nella quotidianità dei bambini e non c'è molto da fare, semplicemente lasciarli liberi senza costantemente lo stimolo indotto da noi adulti.
1: Dottoressa Tessaro, a volte i bambini chiedono l'aiuto dei genitori per giocare, sì, o il genitore interviene perché il bambino magari è figlio unico, magari è, insomma, si annoia, non so a che cosa giocare, e il genitore naturalmente si sente coinvolto e si attiva. Che fare?
2: Qui bisogna proprio forzarsi, perché appunto è lo stesso bambino abituato ad avere lo stimolo che di fronte all'assenza è smarrito e quindi ha bisogno della mediazione dell'adulto. Dobbiamo forzarci, nel senso che le prime volte possiamo lanciare qualche idea, qualche spunto, però dobbiamo sempre più ritirarci e sopportare il fatto che le prime volte realmente il bambino non saprà cosa fare, ma è proprio un allenamento alla noia. Dobbiamo un attimino bloccare le mani, bloccare le idee e lasciare che la creatività prenda il sopravvento, perché sennò lo stiamo davvero privando di qualcosa di utile per lo sviluppo. Per cui fermarsi e lasciare davvero che si annoi, si deve annoiare.
1: Quindi gioco libero, importantissimo, perché mentre gioca un bambino direi che costruisce dei pezzi importanti della crescita, la fantasia, l'autonomia, la capacità di affrontare le difficoltà e anche di annoiarsi. Sappiamo che le neuroscienze hanno rivalutato, no? La noia, l'ossium latino. Per questo, quando possiamo, ricordiamo di lasciare ai bambini un po' di tempo e un po' di spazio per giocare liberamente. Dottoressa Tessaro, io la ringrazio.
2: Grazie a voi, sempre un piacere.
1: E lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata a voi e buon gioco libero per i vostri bambini. Un saluto dalla vostra Nico.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Donald Trump lo fa di nuovo, un attacco diretto contro Papa Leone XIV, il secondo in poche settimane. Il presidente americano torna a prendersela col pontefice originario di Chicago che aveva osato stigmatizzare la guerra.
2: Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio e quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
3: Ora non vorrei radicalizzare il tema, ma ci troviamo di fronte palesemente, anche se non tutti poi ne rintracciano le profonde radici storiche, di un reale concreto conflitto fra il Papa e l'imperatore. Chiamiamolo in questi termini così, cioè l'autorità spirituale, il potere temporale rappresentati probabilmente nella loro moderna consistenza appunto, almeno dal nostro punto di vista occidentale, nel presidente degli Stati Uniti, del Papa, si contrappongono proprio sul tema fondamentale di chi possa discutere e disquisire su quello che è il senso religioso dell'umanità. Il presidente Trump arroga a sé quasi il diritto di interpretare, leggere, farsi egli stesso quasi messia e salvatore nelle iconografie più trite fatte con l'intelligenza artificiale o nelle metafilosofie dei suoi seguaci, insomma è visto come una sorta di nuovo messia, nuovo salvatore, e il Papa che ha sempre tenuto un profilo basso, modesto, umile, esce fuori e rimpugna il diritto di essere lui quello che interpreta la parola di Dio. Ecco, questa è una visione che trae le radici su quello che è sempre stato un conflitto antico. Oggi vorrei riflettere con voi di un tema importante e interessante, anche perché ho visto una lettura che mi stuzzica la curiosità e di cui oggi voglio parlarne. Ora, noi siamo cresciuti, pur avendo vissuto in famiglie che avevano comunque una ritualità, un'osservanza del contesto religioso, della tradizione religiosa, della pratica religiosa, più o meno tutte le persone, almeno connotate dalla mia generazione, che si sono prodotte esistenzialmente in ambito europeo in questo periodo storico particolare, hanno avuto un'educazione religiosa. Poi nel corso del tempo ne hanno fatto l'uso che volevano, chi l'ha abbandonata, chi l'ha dimenticata, chi l'ha trascurata, chi anzi l'ha vivificata e ne ha fatto ragione alla propria vita. Fondamentalmente però noi nasciamo e siamo figli di una tradizione non soltanto filosofica ma strutturata nel nostro essere figli del Novecento in qualche maniera. Io sono della metà del Novecento, sembra un tempo remotissimo e lontanissimo, ma nasco perfettamente a metà del Novecento, del secolo scorso, che è stato fortemente connotato dalla parabola nicciana che Dio fosse morto. Friedrich Nietzsche alla fine dell'Ottocento elaborò questo tema, questa parabola, prima nella Gaia Scienza, poi in Zarathustra, che Dio fosse morto. Dio è morto, cadute tutte le certezze metafisiche e religiose, l'uomo si trova da solo a dover ristabilire l'equazione della propria vita e quindi deve costruirsi da solo il suo mondo di riferimenti, visto che i vecchi punti fermi della religione non esistono più. E bene o male tutto il Novecento, vuoi per le filosofie, vuoi per la pratica positivista, vuoi per il mondo che si evolve dal punto di vista tecnologico, è cresciuto nel fatto ci si stesse allontanando da un principio religioso, si stesse sempre più, diciamo, laicizzando. Dai pulpiti delle persone che si sentono interpreti ancora della tradizione religiosa, ci stiamo secolarizzando, stiamo occupandoci di qualcosa che non ha più a che fare col mondo spirituale, ci stiamo allontanando dai principi, dalla religione. Ultimo dibattito sull'intelligenza artificiale: va dominata l'intelligenza artificiale perché? È perché allucina l'idea di avere una relazione con un altro essere umano dotato di poteri che noi non abbiamo, di memoria, di velocità di analisi e di razionalizzazione. Quindi c'è il pericolo, probabilmente, un'entità di intelligenza artificiale prima o poi possa essere nuovamente riscambiata con qualcosa che assomiglia a Dio e quindi Dio sarebbe nuovamente morto. Poi mi arriva un libro scritto da un vaticanista del Foglio, Matteo Mazzuzzi, che dice: no, Dio non è morto, assolutamente, vi state sbagliando, Nietzsche, la profezia di Nietzsche è esaurita, anzi Dio quanto mai adesso comincia a essere presente. E su questo oggi voglio confrontarmi con il collega. Matteo Mazzuzzi, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Scusa la mia lunga introduzione, ma devo far capire un po' il contesto, perché non è un argomento di solito si tratta in una trasmissione dedicata all'attualità, è un tema profondo, però mi interessa perché il tuo è un atteggiamento nuovo, rivoluzionario, può essere anche adito a mille critiche. Tu dici esattamente che in realtà mai come adesso si sta rivelando una sorta di risurrezione del sentimento religioso. Tu da che basi lo fai? Lo fai come una profezia che interpreti da alcuni segni? Lo fai come una tua speranza? E soprattutto a quale Dio ti riferisci? Così stabiliamo subito il confine della nostra discussione.
4: Ma sostanzialmente io sono partito da due dati di fatto, da due immagini. La prima immagine.
3: Ti avvicini un po' più al microfono, scusa, perché ti sento un po' lontano. Non so se hai un telefono in viva voce.
4: Forse è così.
3: Meglio, sì.
4: Due immagini. La prima è quella del funerale di Charlie Kirk in uno stadio dell'Arizona. Io l'ho chiamato infatti nel libro funerale o messa funebre show, perché era un funerale senza il morto. Ma abbiamo visto tutto un corredo di immagini che insomma rivendicavano un'identità religiosa ben precisa. Abbiamo visto evangelici brandire il rosario, cosa in cui non credono, croci giganti e continui discorsi in cui si paragonava sostanzialmente Kirk, vuoi a Gesù Cristo o vuoi a San Paolo. E quindi questa può essere una lettura anche, se vogliamo, negativa di un ritorno della fede, ma è un ritorno che c'è. Prepotente, con forza. Noi vediamo ad esempio
3: È quello che viene chiamato però la scimmia di Dio, è la cosa peggiore, quando le manifestazioni esteriori di un culto religioso vengono impugnate da chi in realtà non ha nessun tipo di collegamento metafisico con l'assoluto.
4: Esattamente così, e vediamo anche una banalizzazione di quel significato religioso nel dibattito pubblico quotidiano. E un problema
3: lo vediamo anche alle nostre latitudini, cioè i rosari e le madonne e i santini che ha esibito Salvini negli ultimi anni.
4: Esattamente.
3: Sono un esempio.
4: Esattamente, proprio così, ma lo vediamo ad esempio anche in Russia, dove vengono benedette le guerre nel nome di Dio. È un po' una costante della storia, ma che sta tornando con prepotenza. Mi aveva colpito molto il fatto americano, perché insomma gli americani sono, l'America è il grande paese del In God We Trust, c'è la nazione fondata insomma dai puritani che su Dio basa quasi tutto. Però insomma, parlando con un professore qualche anno fa negli Stati Uniti, mi disse attenzione, perché quando parlava Martin Luther King il suo messaggio poteva essere non compreso, poteva essere ovviamente avversato anche in modo forte, come abbiamo visto, ma più o meno gli americani lo capivano i riferimenti biblici, si ricordavano della città sulla collina. Oggi non lo capisce più nessuno, e quindi quelle rimangono parole un po' messe lì che vengono usate e sfruttate per il proprio tornaconto politico, anche in chiave molto negativa. Questa era la prima immagine.
3: Però fammi capire una cosa che è molto importante. Hai definito benissimo il quadro, ricordo il titolo del tuo libro, non so se l'ho detto, Dio non è morto perché la religione è tornata a dominare il presente, Mondadori. Questo è il libro di Matteo Mazzuzzi, dove esprime in maniera molto dettagliata questo senso del ritorno di una figura di Dio. Finora però tutto quello che mi hai detto sembra quasi una lettura, non voglio dire gnostica, ma assolutamente di superficie. Vengono ripresi dei simboli che si sa che comunque tradizionalmente hanno una presa nell'animo popolare, si fanno propri indebitamente, assolutamente indebitamente, perché se parliamo di cristianesimo in qualsiasi accezione vogliamo parlarne, beh, il messaggio profondamente cristiano è antitetico a tutto quello del mondo maga, ad esempio, che pure si nasconde dietro simboli cristiani.
4: Esattamente così. Pensiamo solamente al vicepresidente J.D. Vance, che è un cattolico convertito da 7 anni, quindi abbastanza recente, sono le sue lezioni di catechismo, ma che non più tardi di un mese e mezzo fa ha dato lezioni di teologia al Papa, dicendo che deve stare bene attento, prudente, quando parla di teologia e di morale. Quindi è un discorso molto in realtà profondo, perché vediamo che questo uso che viene malfatto della religione con connotazione molto identitaria va a finire anche su un piano di scontro con quella che è la massima autorità cattolica, e tra l'altro è americano, il che è un particolare non indifferente in tutto questo problema. Tra l'altro voi avete la trasmissione è partita proprio con lo scontro tra il Papa e l'imperatore, tra il Papa Leone e Trump.
3: Mi sembra il segnale che ha radici storiche più profonde in questo momento, non è mai accaduto.
4: Esattamente, siamo a questo dove il presidente, l'imperatore, dice al Papa: tu mi devi solo ringraziare se sei stato eletto, perché se sei lì è merito mio, tu sei a favore della criminalità, tu sei a favore del nucleare iraniano.
3: È stato anche allucinato Avignone, l'antipapa, tutte queste cose qua. Come vedi, la storia in qualche maniera viene maneggiata ad arte.
4: Esattamente. Ma questo negli Stati Uniti è solamente un caso, è diciamo il caso più estremo, anche se in realtà io nel libro cito la questione ebraica, che è molto forte in Israele, pensiamo ai territori, e questione di questi giorni, insomma, l'atteggiamento di Ben-Gvir e di Smotrich, ministri dell'ultradestra israeliana, che calcano molto sull'appartenenza identitaria religiosa, che ovviamente viene interpretata male anche in quei territori, anche in quei contesti che erano sempre stati molto filo ebraici. Penso proprio agli Stati Uniti, dove gli ultimi dati dicono che c'è una crescita del sentimento antisemita, e se si va a vedere quali sono le motivazioni, tra le altre ovviamente la guerra, il conflitto, Gaza, la striscia, c'è proprio anche una recrudescenza di questo ebraismo ortodosso che insomma non viene più compreso e viene avversato. Quindi questi sono due...
3: Sembra quasi tornare ai tempi della Controriforma in Spagna, qualcosa del genere, riaffermare di una religione molto basata sulla esaltazione del simbolo esteriore, dell'aspetto drammatico e via dicendo, è una sorta di repulisti totale di tutto ciò che può essere antitetico a questa religione.
4: Esattamente, e siamo proprio tornati ai tempi della Controriforma, siamo tornati indietro di secoli, vuoi perché c'è una banalizzazione del discorso religioso, vuoi perché anche nel caso cristiano non si studia più il catechismo, se vogliamo, come una volta, resta un nozionismo in superficie che attinge a discorsi populisti, identitari, nazionalisti, e sostanzialmente sfocia in messaggi che sono antitetici a, sempre rimanendo intera cristiana, quello che è il dettato evangelico ed è la missione.
3: Io non credo che siano le battaglie per il crocifisso nelle aule scolastiche che possa in qualche maniera riportare un'attenzione a riflessione sul sentimento religioso. E come vedi, c'hai ragione, ci si ferma soltanto sugli aspetti esteriori.
4: Di solito le battaglie per il crocifisso nelle aule scolastiche le fa chi poi si definisce cattolico non praticante, ossia va a messa a Natale forse e a Pasqua ancor meno. Quindi sono proprio battaglie politiche queste. In realtà poi abbiamo invece anche dei fenomeni positivi, se possiamo così definirli, di un risveglio ad esempio del cristianesimo in Europa, un continente dove da decenni noi sentiamo parlare di secolarizzazione, di laicismo esasperato, che ovviamente c'è, ma dove vediamo anche dei segnali positivi di un ritorno della fede, espresso magari questa volta in modalità tutt'altro che belliciste, se vogliamo così definirle.
3: Ecco, ritorniamo al punto del tuo libro. Allora, tu dici, in realtà il Dio che Nietzsche dava per morto non è affatto morto, quindi si parla in questo momento della forma religiosa che ha formato e in qualche maniera costruito la cultura dell'Occidente, questo perché se volessimo parlare di altre rappresentazioni di Dio dovremmo parlare anche del radicalismo islamico, dell'islamizzazione, che è un dato di fatto, senza arrivare a espressioni di intolleranza. Anche lì sta ritornando vivace il dibattito religioso, è una religione che poi fa parte della politica, della gestione comunque della cosa pubblica, è ancora più radicale.
4: Esattamente, lo vediamo, l'Islam è attraversato ovviamente da uno scontro fratricida tra sciiti e sunniti, e all'interno di queste due grandi famiglie da scontri più piccoli che stanno dilaniando la galassia islamica. Gli studiosi dicono che c'è una scarsa anche qui comprensione e studio di quello che dice il Corano e della grande tradizione islamica e che ha delle conseguenze.
3: Almeno i cristiani fra di loro non si ammazzano, anche se non sono d'accordo
4: ancora
3: su tutto.
4: No.
3: Ecco, questa è la differenza.
4: Ancora no. Ancora no, esattamente, non siamo arrivati ancora a questo punto. Tu citavi l'Islam, io ti posso citare anche l'induismo. Noi sappiamo che in India, certo, ad esempio, le tensioni religiose sono fortissime, dove ci sono delle limitazioni legali più che ai cristiani, proprio ai musulmani, e con anche episodi di violenza, ad esempio case e comunità che vengono date alle fiamme, omicidi, assassini. Noi ne parliamo poco dell'India in questi casi, ma l'induismo in India è una questione molto forte e qui la libertà.
3: Ma noi parliamo prevalentemente di quello che ci vediamo sotto il naso, capisci? Quello che non è nella nostra ottica vicina e prossima, tendiamo a pensare che non sia un problema nostro. Senti, dobbiamo fermarci solo un istante, dico al pubblico, è il momento che anche voi diciate la vostra, 800240024, siete d'accordo che in realtà l'idea di Dio, l'idea di trascendenza, la religione non sia affatto estinta, ma anzi stia vivendo una sua nuova forma di affermazione. A tra poco.
0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets, scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
5: Resta con te.
8: Tempo in diretta.
9: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per giovedì 11 giugno. Pressione atmosferica in calo, mentre sono in ingresso venti da nord. Mattinata stabile, poi vedremo rovesci o temporali irregolari nel pomeriggio su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, possibili anche su Umbria e Viterbese. Più soleggiato altrove, ma con più nubi al nord. Temperature massime in modesta diminuzione. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Elog.
1: Allora, stiamo parlando di un tema abbastanza spinoso e delicato, il fatto che Dio non sia morto. Lo stiamo facendo con Matteo Mazzuzzi, che è vaticanista del Foglio, ha scritto un libro, Dio non è morto, perché la religione è tornata a dominare il presente, edito da Mondadori. Avrei anche una telefonata, di cui però non vedo il nome, vedo soltanto il numero. Se potete metterla in onda, sarà lui stesso a dirmi come si chiama. Buongiorno, ascoltatore. Non c'è, perfetto, benissimo. Quindi il numero non corrisponde a nulla. Andiamo avanti allora con Matteo Mazzuzzi. Noi ci siamo interrotti ragionando su quanto ci siano barlumi di presenza di Dio nella società contemporanea. Barlumi però, se uno guarda con attenzione, sono equivoci, sono quello che una volta poteva essere definita una sorta di movimento gnostico o eretico o di totale trasposizione malefica di quello che è il senso religioso. Ecco, tu in cosa vedi invece un rinascere proprio dello spirito religioso, come penso che tu lo intenda positivamente, come un ritorno a una fede delle origini o qualcosa che si pensava morto o scaturito? Lo vedi nell'Occidente, lo vedi i paesi, diciamo, insospettabili?
2: Ma sicuramente noi sentiamo sempre parlare della rinascita, come dire, del cristianesimo che parte dall'Africa, che certamente è stato definito dai vari papi che si sono succeduti negli ultimi 25 anni sostanzialmente come il grande polmone della cristianità mondiale, ed effettivamente anche per mere questioni demografiche l'Africa rappresenta certamente il territorio dove stanno fiorendo più comunità cristiane, anche se spesso va detto in maniera disordinata, confusa, dove ci sono contaminazioni anche dei riti, come dire, pagani, se vogliamo, locali o anche
1: e diciamo è anche frutto di alcuni sincretismi che poi sì, alle nostre latitudini non avrebbero certo facilmente accesso, diciamo la verità, altrimenti non c'è altra soluzione.
2: Assolutamente, è qualche secolo fa si parlava dei riti cinesi, le diatribe sui riti cinesi, cattolici come entrare nel grande territorio cinese che non capiva la croce, cosa rappresentasse la croce. In Africa in maniera ovviamente un po' diversa, siamo più o meno alle stesse cose, ma ci sono anche conflitti ad esempio tra cattolici ed evangelici, le cosiddette sette che stanno prendendo piede in Africa. Beh, è un problema che si pone già e si porrà ancora più nei prossimi anni, ma io mi concentro soprattutto su una riscoperta europea, perché appunto l'Europa è passata alla storia in questi ultimi 50 anni per essere un deserto della fede. Sicuramente la secolarizzazione c'è e la si vede, ma negli ultimi anni, e per ultimi anni intendo le ultime due decadi sostanzialmente, noi vediamo una crescita impetuosa ad esempio del numero dei battesimi adulti. E capofila è la Francia che era stata data per persa ormai dalla realtà della Chiesa cattolica.
1: Quindi stai parlando, diciamo, di fenomeni come la Latino America, come i paesi diciamo più lontani in cui c'è questo sentimento di rinascita religiosa. Dici proprio in Europa, in quella che era la culla, diciamo, di una civilizzazione indubbia dell'Occidente, sta rinascendo dopo una sorta di tramonto del secolo dei lumi e del secolo del positivismo e di quello che è venuto dopo.
2: Esattamente, la Francia, abbiamo ogni anno a Pasqua dei record nel numero di battesimi adulti, e parlo nell'ordine delle migliaia. Soprattutto le statistiche e i dati, perché in Francia viene tutto registrato proprio per una come dire, un'eredità ottocentesca prefettizia in cui tutto veniva registrato, siglato e poi archiviato, si dimostra che queste persone provengono per lo più da contesti familiari totalmente atei, cioè dove non è che la nonna portava il ragazzino alla messa la domenica perché i genitori non volevano, no, non si poneva proprio il problema, la domenica si faceva altro. E quindi c'è una riscoperta che viene da un approfondimento personale profondo, serio, non è una cosa en passant, per usare un'espressione francese, qualcosa di radicato.
1: Ma la Francia, nemmeno c'è un vantaggio, diciamo, politico, sociale al mostrarsi oggi Strenui baciapile può uno avere, diciamo, un vantaggio se si muove in politica. In questo caso parli di persone, lo fanno in maniera totalmente gratuita, non ne hanno nessun vantaggio materiale nel farlo, questo alludi.
2: Esattamente, tant'è che proprio di questi giorni è la notizia che il paese vicino alla Germania, dove invece si soffre una crisi profonda a livello di nuovi, tra virgolette, cristiani, nuovi cattolici, una delegazione dell'Episcopato tedesco andrà a Parigi dicendo: noi vogliamo capire cosa succede qui, perché voi avete tanti nuovi cattolici e noi invece non ne abbiamo. Vogliamo capire cosa è successo, cosa sta accadendo. Ma io ho citato la Francia.
1: C'è un altro fenomeno, se mi permette, va visto. Sì. Io vedo l'annuario pontificio del 2025, dice che il numero di cattolici nel mondo è aumentato fra il 2022 e il 2023. Dice che il numero di cristiani maggiore è quello delle Americhe, il Brasile e via dicendo. Però nel contempo c'è una forte crisi di vocazioni al sacerdozio. Crescono, diciamo, le persone che riscoprono la fede e diminuiscono i ministri che devono poi in qualche maniera fungere da ponte per questa fede.
2: Esattamente, noi viviamo, va detto, anche ancora dell'eredità dei seminari pieni dell'epoca della cristianità trionfante degli anni 50, che tra l'altro già uno come Pasolini aveva iniziato a vedere in crisi qualche decennio fa, dove molte persone in Occidente, molti uomini andavano nei seminari per lo più per studiare. Molti erano,
1: lo so benissimo, guarda, io ho fatto i salesiani, c'erano, ecco, i seminaristi, li conoscevano, figli di famiglie molto modeste, spesso di persone che lavoravano nella campagna, dicevano: io vengo qui, non avrei altro motivo per studiare, ma finito il liceo non me ne importa nulla. Era un gioco e che conoscevamo benissimo, però magari di 10 uno ne poteva rimanere.
2: Esattamente, oggi questo non accade più, i seminari chiudono perché sono davvero pochi i ragazzi che entrano e lo fanno convintamente, perché dici: io vado in seminario perché voglio diventare prete, sono più per lo più già laureati spesso in molti contesti, ad esempio in Italia. Quindi c'è un mutamento, noi vedremo probabilmente i risultati con una crescita delle vocazioni che non sia solamente legata all'Africa o all'America Latina tra qualche anno, quando appunto questa riscoperta della fede si sarà un po' sedimentata. Ma volevo appunto dire una cosa solamente, perché io ho citato la Francia, e uno potrebbe dire: la Francia, beh, insomma, figlia prediletta della Chiesa, insomma, storicamente con le sue cattedrali gotiche, certo ci sta. Ma io posso citare la Svezia. La Svezia è un paese che di cattolico praticamente non ha nulla. Pensate che c'è un'unica diocesi cattolica, che è quella di Stoccolma, che occupa tutto il paese. E il numero delle conversioni è in aumento, e non è dato solamente dal numero degli immigrati dal Vicino Oriente. E proprio qui abbiamo decine, centinaia di giovani all'anno, anche qui under 35, e provenienti per lo più da contesti atei, familiari, che dicono: noi abbiamo bisogno di qualcosa di più, e iniziano un cammino che poi, non subito, li porta a conoscere il fatto cristiano, a conoscere magari delle comunità cristiane, e quindi arrivano fino al battesimo. Svezia, Norvegia, Gran Bretagna. L'anno scorso la Bible Society ha detto che per la prima volta nella storia, cioè parliamo di 500 anni, i cattolici stanno per superare il numero degli anglicani, che sono in profonda crisi.
1: Se però mi spieghi una cosa, ti seguo, e sicuramente, facendo anche tu il vaticanista come, diciamo, ramificazione professionale, porti dati che sicuramente sono corroborati da certezze. Come mai poi c'è invece questo grido d'allarme proprio da chi in qualche maniera si autonomina come paladino della tradizione religiosa, del fatto che l'Occidente è in crisi, i valori occidentali sono in crisi, sta crollando quella che è la radice storico cristiano-giudaica dell'Occidente? Tu più o meno mi stai dicendo il contrario.
2: Io dico che sicuramente c'è stato un periodo di crisi, ma come in tutte le vicende della storia umana. Io ritengo molto, come dire, accentuato il grido nel deserto di chi dice: oh, sta crollando tutto, anche perché si parla di tramonto dell'Occidente da quando? Cioè a quest'ora dovremmo essere già...
1: Sì, se ne parla da Spengler, se ne parla ormai, esatto, da un secolo, diciamo.
2: Esattamente, quindi probabilmente la fase più bassa l'abbiamo già toccata e siamo in una lenta risalita. Quanto alle radici giudaico-cristiane, è vero, è stata persa dal punto di vista cristiano l'occasione 25 anni fa. Certamente l'Europa che è andata costruendosi dopo non è quella dei padri fondatori, che ricordano i cattolici Adenauer, De Gasperi e Schuman. Pensiamo solo che Schuman, primo presidente del Parlamento europeo, fece come presidente un discorso in cui parlò dell'Europa delle cattedrali.
1: Interessante questa tua visione, non è che tutto il mondo potrà essere d'accordo, il fatto che ci può essere un'Europa soltanto se comunque fa riferimento a questo tipo di radici. Al di fuori di queste radici può piacerci, non piacerci, essere d'accordo, non essere d'accordo, essere estremi difensori del pensiero laico, come sono io d'altronde. Ti ascolto, è argomento che mi interessa molto l'argomento, ma se si rinnegano quelle radici, sono, ahimè, le fondamenta della nostra compattezza europea. Senza quelle radici non può esistere Europa. Vediamo se su questo poi sai dirmi qualcosa, fra un istante, a tra poco.
0: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studi online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
5: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spannaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
4: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
5: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
4: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
5: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
4: sì,
5: Elisabetta
4: Busconi. Ma poi
5: Busconi.
4: L'intervisto io.
5: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
4: In effetti non lo so.
5: Di almeno quando vai in onda il programma.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
6: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan.

0: Melog.
1: Allora, intanto grazie a Valeria Bernardi, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intondi e Alessandro Chiappini. Ricordo che stiamo parlando di un tema difficile da trattare, quanto complesso, che è quello del fatto che in realtà in Occidente non sia tramontato quello che molti si strappano le vesti e dicono ormai finito e tramontato, che è quella che è la radice religiosa, culturale, filosofica su cui è costruito l'Occidente. Lo faccio assieme a Matteo Mazzuzzi, che è vaticanista del Foglio, che ha scritto un libro per Mondadori, uscito proprio in questi giorni, Dio non è morto perché la religione è tornata a dominare il presente. Voglio sentire un paio di telefonate, Matteo, e poi le commentiamo e tiriamo le somme su questo tuo libro che hai scritto. Allora, Stefano da Roma.
2: Buongiorno Nicoletti e buongiorno agli ascoltatori anche. Ma dunque, il giornalista ha detto, se non sbaglio, che l'aumento di questi battesimi ci sarebbe stato negli ultimi 20 anni e negli under 35, qualcosa del genere, no?
1: Sì, giovani.
2: Sì, se non sbaglio, diciamo, corrisponde esattamente più o meno alla situazione di enorme difficoltà sociale che stiamo vivendo. E quindi corrisponde anche a un abbassamento del quoziente intellettivo che è stato studiato proprio negli ultimi 20 anni. Cioè, negli ultimi 20 anni è stato assodato scientificamente che c'è stato un calo di un punto sano del quoziente intellettivo.
1: Cioè, tu dici, sono più ignoranti, sono affamati e quindi
2: diciamo
1: cercano ristoro dalla religione.
2: Ci troviamo in una situazione di oscurantismo, a parte il fatto che è stato fatto un po' di confusione tra cattolicesimo, cristianesimo, perché insomma ci sarebbe da dire tanto. Io poi non posso pretendere di avere lo stesso tempo che ha avuto il giornalista.
1: Ci ha scritto un libro, che la persona che stiamo sentendo, esatto, e l'ha studiato, ecco, il tema.
2: Esatto,
1: e sono io che radicalizzo e sintetizzo, perché parlare in tre quarti d'ora di un libro così complesso è difficile. Poi ci siamo capiti esattamente di cosa si tratta. Lei, alla fine, Stefano, cosa vuol dire? Che in realtà è un abbassamento della qualità di vita, la qualità intellettuale, corrisponde a un rifiorire della religione che è l'antico oppio dei popoli, secondo una definizione che viene dal Novecento sempre.
2: Sì.
1: Non so, se è questo.
2: Sì,
1: perfetto.
2: Sì.
1: Sentiamo la Sergio da Firenze, poi commentiamo. Sergio da Firenze.
3: Sì, buongiorno dottor Nicoletti e buongiorno anche al suo ospite. Volevo, se è possibile, una considerazione dal suo ospite circa il fenomeno, diciamo, che sta un attimino emergendo, vedo, tra accostamento fra scienza e spiritualità, senza parlare di religione, ma accostamento fra questi due, fra queste due, diciamo, istanze, che non avevo mai, tutti questi anni, non avevo mai visto così in maniera sintetica, diciamo. Ecco, c'è un personaggio tipo Federico Faggina, ad esempio, che è un fisico, e quindi ha fatto diversi libri accostando, diciamo, questa la coscienza, cercando in maniera scientifica di spiegare cosa sia la coscienza. Non si parla di religione, però ecco, entra, cioè si concilia in qualche maniera con quello che stiamo ascoltando.
1: È molto chiaro, ricerca. Sergio, molto chiaro. Allora, sono due domande abbastanza complesse, abbastanza difficili, ma che ti pongo, Matteo, ricordando il tuo libro, un libro complesso, un libro che analizza il tema proprio anche per aree geografiche. Poi, visto che ti portano su questo tema, due cose. L'ascoltatore che obietta, secondo un punto di vista, secondo me pregiudiziale, laicista, dice, ma perché i giovani sono più ignoranti, sono più affamati, non hanno lavoro e si rifugiano nella religione. Il secondo dice, esiste un fronte, che guarda caso è proprio il fronte che sta presidiando Papa Leone, è quello della scienza, che in qualche maniera comincia a muoversi anche nel terreno della metafisica, come se fosse una sorta di cammino parallelo per riscoprire una profondità, una coscienza, l'esistenza di qualcosa che non sia solamente definibile materialmente. Vediamo se a queste due cose si dà una risposta.
4: Allora, parto dalla seconda, da quest'ultima, effettivamente è proprio così, ed è l'appello che ha rilanciato Papa Leone, che ricordo è un matematico, nella recente visita all'Università Sapienza, che è stato applaudito da tutti, anche dal professor Parisi, che era uno dei firmatari contro la famosa lettera presenza di Benedetto XVI nel 2009 alla Sapienza, dove dice: noi non siamo su piani, sì, siamo su piani diversi, ma possiamo benissimo collaborare, lavoriamo insieme e cerchiamo strade comuni per quanto possibile. Quindi io dico che l'opposizione spiritualità, come diceva l'ascoltatore, a religione è passata, a partire da un'epoca ormai chiusa. Quanto alla prima domanda...
1: Un papa matematico è un segno dei tempi, se vogliamo, che si produce proprio nel momento in cui l'intelligenza artificiale diventa lo strumento in realtà di dominio e di affermazione del potere, in cui Peter Thiel dice che c'è l'anticristo, in cui altri scienziati dicono attenzione, dentro l'intelligenza artificiale ci sono cose che ancora noi non riusciamo a capire. È un bel tema.
4: Esattamente, non a caso il Papa la prima enciclica l'ha fatta sull'uomo al tempo dell'intelligenza artificiale, quindi direi che è molto, molto indicativo. Quanto alla prima domanda, mi sembra un po' superficiale, innanzitutto perché gli under 35 che cercano il battesimo sono per lo più tutti laureati, e quindi insomma magari
1: noi sono tutti ignoranti e poveretti, dai,
4: abbiamo uno scadimento degli studi universitari, però lo sono. E poi vorrei dire che un giovane di oggi, certamente ignorante, con un quoziente intellettivo basso, come diceva l'ascoltatore, credo che tra tutte le cose che il mondo propone, tra smartphone, app e tutto il resto, l'ultima cosa che vado a cercare sia il battesimo.
1: Bene, io ti ringrazio, Matteo, ricordo il tuo libro Dio non è morto, perché la religione è tornata a dominare il paese, Mondadori, ve lo consiglio. Vi consiglio anche di ascoltare il nostro podcast, quello fatto da me, da padre Paolo Benanti, La Resa, quando l'intelligenza artificiale diventò nostro Dio, lo trovate nel sito Radio 24, dove discutiamo proprio di questo tema, il rapporto tra spiritualità, anima e tecnologia. A domani.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. È solo un seme, quello piantato da ricercatori del CNR, del Politecnico di Milano e poi altri istituti di altri paesi, ma se germoglierà potrebbe darci i primi computer dove sia il trasferimento di informazioni, come già avviene nelle fibre ottiche, sia l'elaborazione delle informazioni avviene grazie degli impulsi luminosi. Sarebbe un cambiamento epocale, considerato che in ballo c'è la possibilità di avere computer 100 volte più veloci degli attuali. I ricercatori sono riusciti più precisamente a dimostrare che è possibile, grazie a un nuovo materiale bidimensionale che si chiama disolfuro di tungsteno, un semiconduttore in cui gli elettroni possono trovarsi, diciamo, in due stati distinti, quindi un po' come un 1 e uno 0, e i ricercatori sono per la prima volta riusciti a controllare questi stati. Dicevo, solo un inizio ma molto promettente. Ne parliamo con Giulio Cerullo, che è professore di fisica del Politecnico di Milano. Bentornato a Smart City.
2: Sì, buonasera. Allora, come lei ha detto correttamente, noi abbiamo utilizzato il disolfuro di tungsteno, che è un semiconduttore bidimensionale, un parente del grafene, che è un materiale veramente bidimensionale. Questo ha lo spessore di soli 3 strati atomici, vuol dire inferiore a un nanometro, e grazie allo spessore infinitesimo ha delle proprietà quantistiche molto particolari. In particolare, in questo materiale gli elettroni possono occupare due stati quantistici distinti, dette le valli, e questi stati possono essere utilizzati come una nuova unità di informazione, analogamente ai 0 e all'1 dei computer tradizionali, ma che possono essere controllati con la luce in modo molto più rapido.
1: Molto più rapido. Ecco, adesso vediamo infatti a quello che voi effettivamente siete riusciti a dimostrare, no? E avete descritto in questa pubblicazione questa capacità di far saltare tra una valle e l'altra, no? Gli elettroni in qualche modo.
2: Sì, diciamo che una delle nostre specialità è di generare questi flash di luce, questi impulsi luminosi, della durata di pochi femtosecondi, ovvero sia pochi milionesimi di miliardesimi di secondo. Questi impulsi di luce, incredibilmente brevi, possono essere usati per accendere, spegnere e amplificare selettivamente le informazioni in questi materiali, realizzando delle vere e proprie operazioni logiche, proprio come avviene nei circuiti elettronici, ma a velocità enormemente superiori. Infatti, se consideriamo un computer tradizionale, questo lavora ai gigahertz, cioè compie miliardi di operazioni
1: di cicli,
2: in un secondo. Noi possiamo andare ai terahertz, che vuol dire 1000 miliardi o anche decine di terahertz, quindi 10.000 miliardi di operazioni al secondo. E possiamo andare così veloce utilizzando proprio la capacità di generare questi impulsi di luce
1: così
2: brevissimi,
1: brevi, certo,
2: e usarli per controllare le proprietà di questi materiali, scrivere l'informazione e manipolare l'informazione.
1: Ecco, quale sarà a questo punto il prossimo step? Perché questa è una prima prova di principio, diciamo.
2: Allora, questa è una prova di principio che ha dimostrato la capacità di manipolare l'informazione in maniera velocissima e, sottolineo, a temperatura ambiente, quindi in un dispositivo che può essere applicato praticamente. E al momento chiaramente siamo ancora lontani dall'applicazione pratica, come tutte le scoperte nuove ci vuole del tempo per rendere tecnologicamente rilevanti. Quindi i nostri prossimi passi saranno quello di progressivamente e andare a dimostrare dei veri e propri dispositivi in cui la luce viene utilizzata per scrivere e controllare l'informazione, e procedere verso l'obiettivo ambizioso a lungo termine di un computer ultraveloce controllato dalla luce.
1: Ecco, tutte queste ricerche sono motivate dal fatto che l'elettronica tradizionale è anche un po' vicina ai propri limiti fisici, fondamentalmente. Tanto più veloce di quanto va.
2: Esatto, questa è un'ottima domanda, perché l'elettronica si basa sul moto degli elettroni all'interno dei semiconduttori, e gli elettroni viaggiano con una velocità limitata.
1: Hanno uno zaino sulle spalle, hanno massa, per capirsi.
2: Esattamente. No? E quindi, diciamo, più che a frequenze superiori a decine di gigahertz non si riesce ad arrivare. Invece la luce ha questa capacità di trasmettere l'informazione a velocità altissime, e noi abbiamo dimostrato che non può essere usata solo per trasmettere l'informazione, come ad esempio nelle fibre ottiche, ma anche per scrivere e manipolare l'informazione. Questo è un po' la nostra, chiaro, diciamo, innovazione.
1: Grazie, grazie, buon lavoro Giulio Cerullo.
2: Grazie mille, grazie a lei.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Partirà questo fine settimana la nuova edizione di Mystery Car, un appuntamento itinerante che fonde il mondo dei motori con il gioco di ruolo e la narrazione teatrale. Al centro dell'evento infatti non c'è la performance del veicolo, ma la capacità dei partecipanti di interagire con leggende locali e di risolvere misteri ed enigmi. Allora, sono Massimo De Donato e tutto questo parliamo questa sera in compagnia di Stefano Nannizzi, che è il direttore artistico di questo evento. Allora, Stefano, da dove nasce l'idea di unire questi due mondi così lontani, almeno all'apparenza, come i raduni automobilistici e i giochi di ruolo?
2: Beh, noi diciamo da qualche anno abbiamo iniziato a costruire format che mettessero insieme la storia, il tessuto culturale, ma anche i luoghi della Toscana in generale. Quindi fra questi format neonati è nato Mystery Car, che ovviamente oltre al viaggio, oltre al piacere di muoversi sul territorio, dà anche la possibilità di visitare luoghi legati al mistero, alla tradizione, alla cultura locale di molti luoghi della Toscana, perché facciamo circa 130 km ogni giorno, e quindi mettere, unire insieme il gioco, quindi l'aspetto ludico, con quello culturale ma anche conoscitivo del territorio. Quindi mette insieme più di 5 province, 2 regioni, e questo fa in maniera tale di realizzare un grande abbraccio anche culturale fra le persone che lo vivono.
1: Siamo arrivati, lo dicevamo prima, alla terza edizione, quest'anno intitolata Il segno dell'invisibile. Allora, quali sono le novità e ovviamente i misteri che attendono i piloti e gli automobilisti che partecipano a questo evento?
2: Sono molti, perché sono molte leggende sparse. Il concetto, il fulcro diciamo del gioco quest'anno, sarà un aspetto spazio-temporale, quindi un attraversamento di portali che porteranno i giocatori a interagire con luoghi ma anche con esseri speciali, particolari, e ovviamente il gioco preclude la presenza di 50 attori disposti appunto sui 130 chilometri. Quindi sarà sicuramente un'avventura magica che porterà i concorrenti anche a visitare veramente luoghi incantati, fantastici, poco conosciuti ovviamente, e a metterli, a portarli in quella sfera diciamo di mistero che vuole dare il gioco, appunto il format.
1: Lo diceva lei, tanti territori legati alla Toscana, ovviamente territorio già di per sé ricco di storie e di tradizioni. Come scegliete i borghi, le strade da far percorrere ai partecipanti?
2: Un lavoro che facciamo è molto anticipato, ovviamente cercando i luoghi particolari, certo interagendo poi ovviamente con le comunità, con i comuni, con le amministrazioni, che devo dire sono sempre estremamente ben disposte anche proprio a costruire qualcosa che avvolge più realtà, e quindi poi lentamente riusciamo a costruire un percorso dandogli anche un aspetto appunto di soggetto, di storia, quindi legando insieme i vari accadimenti, le varie storie sul territorio, e quindi poi alla fine nasce il gioco in tutta la sua completezza per essere giocato e vissuto.
1: Abbiamo visto le foto degli anni scorsi, delle passate edizioni, macchine di tutti i tipi, macchine moderne ma anche auto storiche. Ecco, voi fate qualche tipo di selezione sulle auto, oppure i partecipanti possono scegliere davvero le quattro ruote che preferiscono?
2: Possono scegliere le quattro ruote che vogliono. Chiaramente nel gioco i concorrenti interpreteranno diciamo così degli antagonisti, possono essere Ghostbusters piuttosto che Man in Black, quindi devono allestire il proprio mezzo e devono anche poi essere truccati, c'è un aspetto cosplay, quindi ovviamente valutiamo.
1: Quindi devono essere credibili anche loro, anche i protagonisti.
2: Devono essere inseriti completamente nella storia, devono essere trasportati fuori dalla realtà, dal quotidiano, per 2 giorni, assolutamente.
1: E allora appuntamento questo fine settimana con Mystery Car sulle strade della Toscana. Se incrociate strane auto o personaggi appunto travestiti da Ghostbusters o da Men in Black, non vi spaventate, perché è un grande gioco di ruolo che coinvolge centinaia appunto di protagonisti. Salutiamo e ringraziamo l'ospite di questa sera, Stefano Nannizzi, direttore artistico di Mystery Car. Smart Car invece torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
5: Accenture. Insieme per reinventare.
6: È mezzanotte.
7: GR24. Il sole 24 ore.
6: Trump dall'ok ad attacchi lampo su vasta scala per costringere Teheran a trattare. Intanto dal Papa a Barcellona un nuovo accorato appello alla pace. La Premier Meloni no alla patrimoniale, vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Al via i mondiali di calcio con Messico-Sudafrica, ma è ancora polemica su visti e prezzi dei biglietti. Un saluto dalla redazione di Radio 24.

0: di Leone XIV alla Sagrada Famiglia a 16 anni dall'ultima visita di Papa Ratzinger, nella seconda giornata catalana prevista nell'ambito del tour spagnolo del Pontefice. Una giornata che per la Catalogna tutta ha significato soprattutto la commemorazione di Antoni Gaudí, il geniale architetto catalano di cui correva il centenario della morte e la cui grandezza è stata consacrata dall'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo da parte dello stesso Pontefice, in una cerimonia tenutasi alla presenza dei reali di Spagna e del premier Sánchez.
1: Gracias por esta hermosa manifestación de fe.
0: La Sagrada Famiglia è un monumento in costruzione che ci ricorda come la vita cristiana sia un cammino costante e noi come cristiani non possiamo fare la guerra, ha ricordato Leone XIV, atteso oggi alle Isole Canarie per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
2: Intanto esplosioni sono state registrate in diverse zone dell'Iran dopo che il comando centrale americano ha confermato di aver lanciato attacchi di autodifesa contro diversi obiettivi nel paese. In questo scenario Wall Street ha chiuso negativa, col Dow Jones a meno 1,87, il Nasdaq a meno 1,98, l'S&P 500 meno 1,61, euro a 1,1540 sul dollaro. La giornata in Europa.
3: L'inflazione americana ai massimi da oltre 3 anni e le nuove minacce del presidente Donald Trump all'Iran spingono al ribasso le borse europee. Milano termina le contrattazioni in calo dello 0,5, stessa performance per Parigi, mentre Francoforte lascia sul terreno lo 0,88%. A Piazza Affari l'attenzione degli operatori resta concentrata sul risico bancario. Gli acquisti hanno premiato Banco BPM più 3,7%, con gli osservatori che si interrogano sulle possibili mosse dell'istituto. Dopo l'OPAS di Intesa San Paolo su MPS, Piazza Meda potrebbe valutare un rilancio per la conquista di Siena, ma resta anche un possibile obiettivo delle mire di Unicredit. Scivolano in fondo al listino Stellantis e Prismian, che lasciano sul terreno entrambe oltre il 4%. Laura Bonadies da Radio Cora per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora la politica italiana con le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Sentiamo.
4: La riforma dell'IRPEF e il taglio del cuneo fiscale rimettono ogni anno 21 miliardi nelle tasche degli italiani e dei lavoratori, dice Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio parlando delle cose fatte dal governo. Sul fisco assicura l'esecutivo non intende fermarsi, vuole fare di più per il ceto medio, dice Meloni, e boccia la patrimoniale di cui si discute nel centrosinistra.
5: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possa ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
4: L'Italia non è la Repubblica delle Banane. Qui, afferma Meloni, si rispettano le regole, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, sottolinea la Presidente del Consiglio parlando delle misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Fiscalità equa e conti in ordine sono determinanti per la crescita economica, sottolinea il Presidente di Confcommercio. In Italia, dice Carlo Sangalli, c'è incertezza ma anche una sensazione di potercela fare.
6: Le famiglie riescono a distinguere il rumore proveniente dall'esterno rispetto alle condizioni relative ai redditi, ai prezzi, ai risparmi.
4: Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Nel frattempo salta la riforma dei medici di famiglia. Il relativo decreto legge è stato ritirato.
7: Dopo annunci e smentite arriva l'ufficialità, non ci sarà il decreto legge con la riforma della medicina territoriale che prevedeva di potenziare le case di comunità attraverso l'inserimento dei medici di base e il passaggio di parte degli stessi ad un rapporto di lavoro dipendente. E ora senza medici di base, quei maxi ambulatori finanziati con fondi PNRR pensati per alleggerire pronto soccorso e portare l'assistenza sanitaria più vicino alle persone, rischiano di rimanere scatole vuote. Il Ministero della Salute assicura però che si andrà avanti. A cambiare sarà lo strumento, non più un decreto, ma una convenzione sulla medicina generale, in cui si potrà prevedere l'obbligo per i medici di base di svolgere 6 ore settimanali nelle case della comunità. Di fatto però un intervento molto più circoscritto. Soddisfatti i medici di famiglia, che avevano da sempre lamentato di non essere stati coinvolti da questa riforma e minacciato scioperi. Dure prese di posizione che avevano convinto parti della maggioranza, con la Lega Lega in primis a chiedere un passo indietro al ministro Schillaci. L'annuncio dello stop ha invece scatenato le ire dell'assessore alla sanità della

0: Regione Lombardia, Bertolaso, che era stato tra i più strenui difensori del provvedimento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato il decreto che disciplinerà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte della polizia. Il testo introduce norme sul riconoscimento biometrico in tempo reale, identificazione facciale a posteriori e utilizzo investigativo dell'AI. Così il capo del Viminale sul timore di un utilizzo improprio dei dati personali dei cittadini.
2: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili.
1: Ora la cronaca con gli incidenti dell'ultimo derby della Mole del 24 maggio scorso, divieto di trasferta per 10 giornate agli ultra di Torino e Juventus.
3: Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo gli scontri tra gli ultra in occasione del derby della Mole del 24 maggio scorso in scena all'Olimpico Grande Torino. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite. In particolare il provvedimento riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e i tifosi residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso, gara a seguito della quale erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. L'attuazione del provvedimento sarà affidata ai prefetti delle province interessate dalle partite. Negli scontri del 24 maggio scorso era rimasto gravemente ferito Marco Leonardo Bassocu, dimesso ieri a 16 giorni dall'incidente dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Una vicenda su cui sono ancora in corso le indagini per capire l'effettiva dinamica del ferimento. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: I campionati del mondo di calcio 2026 al via oggi alle 21 italiane, alle 13 locali a Città del Messico, gara inaugurale all'Azteca tra Messico e Sudafrica. Intanto però tiene ancora a banco la polemica sui visti d'ingresso negati a dirigenti, arbitri, tifosi e anche a giornalisti, come confermato dal presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Gianni Merlo al nostro microfono.
4: I primi contattati sono stati logicamente i colleghi iraniani, perché loro non hanno neppure avuto finora la possibilità di andare a quella che chiamano l'intervista, no? E per ora per loro non c'è stato nulla.
5: Ecco, avete avuto segnalazioni da altri colleghi?
4: Sì, qualche europeo, soprattutto da quello che era l'est europeo, uno dalla Georgia, poi ci sono i problemi degli africani. A parte la questione del Congo, che lì proprio hanno rifiutato di parlare con chiunque per la questione di Ebola, no? Ma a 10 paesi africani hanno concesso il visto con un'entrata unica, cioè se loro adesso sono sbarcati negli Stati Uniti e poi la loro squadra va a giocare in Canada oppure in Messico, non hanno la possibilità di seguirla, perché se la seguono poi non possono più rientrare negli Stati Uniti.
5: Cosa potete fare voi come AIPS?
4: No, noi abbiamo invitato la FIFA a fare di più, perché logicamente anche se noi mandiamo una lettera all'ambasciata americana proprio non la prendono in considerazione. Ci hanno provato anche altri enti, perché in questo caso gli Stati Uniti dicono: noi abbiamo le nostre leggi, le nostre procedure e siamo gli unici a poter giudicare questo tipo di procedura.
1: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Chi è?
4: La zanzara, come vi chiamiamo? Chi è?
3: La zanzara.
4: Come ancora c'è la zanzara?
5: Bisognerebbe chiuderla, sono d'accordo con te, però, Gaspari.
3: Parenzo. La

0: lei non ravvede il collegamento tra Pride e veganesimo?
1: No, nessuno, no, nessuno, nessuno.
0: Lei
1: nessuno,
0: ha bisogno di cambiare occhiali, deve vedere. Lei, tutti e due dovete guardare il mondo con una nuova lente. Come fate a non vederlo?
1: Non c'è alcun legame.
0: Ma lo vuole sapere qual è il collegamento oppure no? Se lo vuole sapere glielo dico io.
1: Sentiamo.
0: Allora, il mondo LGBTQ+, da chi è oppresso? Dall'omofobia patriarcale.
1: No, non c'è alcuna omofobia
0: patriarcale. Assoggettare individui di altre specie con la violenza alle proprie voglie alimentari è violenza. Se lei questo non lo vede, la devono spodestare da quel microfono. Sono animali morti che non possono esprimere un comportamento tipico della loro specie, nemmeno per un giorno della loro vita.
1: Voi,
0: negli allevamenti intensivi,
1: sì,
0: lei lo può ripetere, certo. E poi le sembra naturale che l'uomo è l'unico mammifero che beve il latte di un altro mammifero? Lei se lo beve il lattuccio la mattina? Non le fa strano?
2: Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no?
1: Ti piacciono i gay pride a te, Piero? Ti piacciono?
3: No!
1: Ma il mondo è sempre più finocchio, secondo lei?
4: Purtroppo sembrerebbe di sì.
5: Io vorrei sapere perché l'argomento dei gay è presente tutti i giorni. Ma sta gente qua, perché deve sempre esternare, sempre rompere i coglioni? Ma guardali come si comportano, sono ridicoli! Devono cambiare voce, devono fare tutto per mettersi in mostra! Ma che gente è?
3: Non è un diritto. Allora io domani mi sento un unicorno e ho il diritto di sentirmi un unicorno. Che cazzo è sta storia?

0: prendere uno striscione ti può costare, se in condotte, una tesina. Una tesina rieducativa, diciamo. Cioè lo Stato decide, perché la scuola è lo Stato, decide non solo di punirti, ma di farti scrivere un tema per dimostrare che hai capito bene la lezione, che ti sei un po' ravveduto, che il tuo pensiero è stato alla fine corretto. Si chiama rieducazione questa cosa qua. Sto parlando di un liceo di Cesena che si chiama Liceo Monti, dove l'altro giorno alcuni ragazzi hanno steso un lenzuolo, hanno calato un lenzuolo da una finestra, dove c'era scritta una cosa molto semplice: l'Italia agli italiani. L'Italia agli italiani. Si può contestare, naturalmente. È rimasto appeso pochi minuti. Sei in condotta per due studenti di quinta, eccetera, eccetera. E poi questa tesina su temi attinenti. Ma in che cazzo di paese viviamo? Quando uno Stato tu capisci, quando uno Stato non si limita a punire ma ti vuole rieducare, che roba è? È una roba da regime. Negli stessi istituti, se avessero appeso negli stessi istituti, se avessero appeso la bandiera palestinese, se avessero gridato contro Israele o contro la NATO, avessero occupato l'Aula Magna, non sarebbe accaduto un cazzo, anzi sarebbero stati premiati. La realtà è che esiste un pensiero di serie A e un pensiero di serie B. Questo esiste. Alcuni pensieri sono ammessi, altri no. Scrivere l'Italia agli italiani, per quanto generico, è uno slogan totalmente inoffensivo. No, non è fascista. Venturina Terme, provincia di Grosseto, va in caserma e poi impazzisce. Appena vede un carabiniere lo prende a pugni in faccia, un marocchino che aveva l'obbligo di firma. L'obbligo
1: tutte
0: di firma.
1: Storie marginali,
0: tu dici non si può dire marocchino, non si deve dire. Vai a vedere le immagini drammatiche. Venturina Terme, non so se sia provincia di Grosseto, ma Livorno, Venturina Terme, Livorno. Ormai il senso di impunità è talmente elevato e diffuso che uno si sente in diritto. No, vai a vedere, come no? È virale sui social, non esistono. Vai a vedere le immagini di quel marocchino, che è andato lì alla caserma dei carabinieri, ha preso
1: la
0: a pugni,
1: pena ha un valore rieducativo
0: a pugni
1: perché
0: in faccia.
1: Siamo un paese civile.
0: Giù.
1: Idiota che non sei altro.
0: Il senso di impunità è talmente elevato che uno si sente in diritto di assalire un uomo delle forze dell'ordine. Tanto a questo tizio, a questa risorsa, chiamiamola così, a questa risorsa, cosa vuoi che accada? Cosa vuoi che accada? Gli pagheremo anche le spese legali a questo qua che ha l'obbligo di firma e via discorrendo. Gli pagheremo tutto. Alla comunità costerà un sacco di quattrini. Ma guai a dire remigrazione. Per carità di Dio, se dici remigrazione, passi per razzista,
1: ma non
0: passi
1: lo dice
0: per fascista.
1: Fratelli d'Italia,
2: giù. Ma non ti vergogni.
1: Solo Casa Pound lo dice.
0: A Belfast, un sudanese richiedente asilo cerca di decapitare un passante.
1: Sappiamo,
0: avete capito bene? Decapitare un passante. Questo è arrivato in Francia dalle nostre frontiere con la Brodo. Poi è andato in Gran Bretagna, poi in Irlanda, e qualcuno vorrebbe, soprattutto a sinistra naturalmente, porti aperti e frontiere con la Brodo, frontiere spalancate a chiunque. Per esempio Parenzo vorrebbe le stesse frontiere spalancate in Israele? Certo che non le vorrebbe, non le vuole. Avere le frontiere sbarrate e chiuse è una roba di sinistra. Lo vuoi capire che è di sinistra? Perché quello là è andato a rompere i coglioni a un proletario, a un passante per strada gravemente ferito.
1: Povero
0: non è andato
1: nero
0: a rompere i coglioni quel sudanese, non è andato a rompere i coglioni a un ricco, a un benestante, ma a un passante per strada. Avere le frontiere sbarrate, chiuse, di sinistra. Da Roma, David Parenzo, incredibile.
1: Ora, due cose molto brevi. Mi sembra evidente che Israele abbia deciso di controllare chi entra e chi esce, visto che vogliono distruggere quel paese, visto che l'Iran dichiara per nessuno
0: non fare
1: può distruggere l'Italia, invece
0: non fare
1: per fortuna.
0: Furbo. In Israele
1: per
0: le bandiere,
1: in Iran,
0: le frontiere
1: in Italia
0: sono sbarrate.
1: Abbiamo...
0: Come
1: giù,
0: no?
1: Giù,
0: c'è
1: giù,
0: gente
1: giù,
0: che ci vuole fare
1: giù,
0: la guerra,
1: giù.
0: Come no?
1: In Italia
0: cosa,
1: per fortuna
0: metodi,
1: non abbiamo in Italia chi vuole distruggere il nostro paese.
0: Ma come no?
1: Non abbiamo l'Iran che ha scritto nella sua carta, non c'è un orologio della piazza di Teheran che dice le ore che passano dalle istruzioni di Israele.
0: Tu minimizza
1: non esiste
0: Hamas,
1: non esistono Houthi, non esiste Hezbollah, non esiste il dottor Nasrallah vicino all'Italia, al confine con l'Italia, c'è l'Austria, non c'è il dottor Nasrallah.
0: Minimizza.
1: In Austria c'è non c'è Nasrallah in Austria.
0: Senti, c'è gente che arriva qua
1: in
0: per delinquere,
1: non c'è Nasrallah.
0: Criminali che
1: molto
0: arrivano
1: bene
0: qua per delinquere sono
1: c'ho
0: anche
1: detto
0: reclutati dai terroristi, lo sai benissimo. Bisogna chiudere le frontiere a quattro mandate, come accade nel paese da te amato Israele. Come accade in Israele.
1: Ci ho detto, ho capito che stai facendo l'ennesima campagna elettorale per Vannacci. Complimenti, spero almeno che ti paghino bene.
2: Grazie.
1: Per quanto riguarda invece Belfast. Naturalmente Belfast è una storia naturalmente strepitosa.
0: Ma come strepitosa?
1: Vedere quelle immagini, quelle città,
0: sì,
1: per i bolle, quelle case, quel fuoco, quelle fiamme. L'unica cosa, naturalmente, io mi sono permesso ieri di andare alla Rai.
0: Sì, come al
1: ho
0: solito,
1: bussato
0: sì
1: a Rai 2, naturalmente.
0: Sì. Sì.
1: Dopo un'ora che ero lì fuori, mi hanno detto, cioè, mi hanno fatto ricevere da una seconda o terza fila di quella rete. Allora, io volevo parlare con il dottor Rossi, naturalmente, con l'amministratore delegato, con il dottor Rossi.
0: E
1: non mi hanno ricevuto.
0: Sì.
1: E volevo dire che è uno scandalo non mandare in onda le foto di quella decapitazione. Uno scandalo.
0: Le immagini
1: poi si lamentano perché Rai 2 ha un crollo, perché il dottor Infante va a Mediaset, naturalmente. Si lamentano di tutto e dicono non c'è l'ascolto. Non c'è l'ascolto perché non c'è la decapitazione, naturalmente.
0: Cioè, lei avrebbe trasmesso la decapitazione, la tentata decapitazione
1: dunque,
0: e anche la
1: faccio
0: rivolta.
1: Faccio semplicemente una domanda molto semplice. Come si chiama quel mezzo? Televisione. Naturalmente, dove c'è una parola che è tele e una parola che è visione, naturalmente. Se non si vede nulla, quella si chiama radio. Ma allora dovete togliere la parola visione, dovete mettere solo la parola tele. Tele nulla, tele il nulla, tele lo zero.
0: Ho capito, ma non si può mandare in onda uno che decapita un'altra persona.
1: È la cosa che hanno detto anche loro. Non si può, c'è il codice deontologico. Ma perché quello che ha tagliato la gola cosa aveva? Il codice deontologico, forse? Quello che ha provato a sgozzare, naturalmente. Quel signore andrebbe messo sotto contratto della TV inglese immediatamente.
0: Fermo là. Cosa ha detto l'altro giorno lei, dottor Freccero? Guardi cosa ha detto. Senta cosa ha detto.
3: La Meloni ha già perso il referendum causa appunto il genocidio di Gaza. L'ha perso perché 2 milioni di persone che non votavano hanno votato in qualche modo sollecitati dai quei 10-15 secondi che ogni TG manda in onda, e quelle immagini sono talmente così terribili che lavorano nel nostro inconscio.
4: Annoto e vado a capo.

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Mamma mia, Cruciani, che schifo! Ho sentito 2 minuti della puntata di ieri e già ho il vomito da quanto lecchi il culo a Vannacci. Ma sicuramente avrai anche l'alito che ti saprà di merda. Mamma mia.
2: Visto che David sta sempre a denunciare, battere cassa con chi lo chiama pagliaccio, sionista di merda, eccetera,
3: Saponetta,
2: basterebbe, ragazzi, ripagarlo con la stessa moneta e lo riducereste a pezze nel culo, visto che sta sempre a chiamare mignottone gli OnlyFanser e fascisti di merda quelli della destra, eccetera, eccetera, eccetera.
4: Allora, c'è un giornale che si chiama Today, esattamente su Torino Today, dove leggo questa cosa qui.
3: È un gruppo molto famoso.
4: Sì, assolutamente. Cruciani loda,
3: cioè, Milano Today.
4: Sì, assolutamente. Cruciani loda le frasi sessiste del presidente del Consiglio regionale.
3: Sì,
4: meglio
3: vero,
4: non
3: vero.
4: Incontrare donne da solo. Allora, innanzitutto chi l'ha detto
3: molto
4: che sono frasi sessiste? Chi ha detto che
3: chiaro,
4: sono frasi sessiste? Chi l'ha detto
3: cosa
4: che quelle sono?
3: Sono
4: frasi sessiste? Quel signore lì, che è il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, che non conosco, ha detto una cosa sacrosanta. Ha detto semplicemente
3: allora, sessista,
4: che
3: appunto.
4: Ma perché sessista? Sessista lo dicono loro, lo dite
3: il
4: voi.
3: Il giornale ha fatto un titolo corretto.
4: Meglio non incontrare le donne da solo. Che è sessismo questo? È semplicemente un consiglio. Cioè è semplicemente un consiglio perché spesso
3: perché vuol dire?
4: Ti
3: perché
4: vogliono
3: come
4: incastrare
3: paura
4: e ti vogliono fare un culo così. Certo.
3: E questo cos'è? Questo è sessismo.
4: Ma quale sessismo? È la realtà dei fatti.
3: Ma non
4: è
3: arrabbiarti
4: realtà.
3: Se uno te lo dice. Ma fattene una ragione. Ma
4: voi,
3: ma di cosa ti arrabbi?
4: Voi volete bollare le persone come sessiste, mettergli dei timbri in fronte, siete fatti così, siete omofobi, siete sessisti, avete rotto il cazzo. Se io dico che bisogna stare attenti, è meglio lasciare la porta aperta. Lasciare la porta aperta. Se voi state in una stanza da soli con una donna, specialmente se una persona lavora con voi, lo dico perché altrimenti il pericolo è quello che ti fanno un culo così, ti fanno denunce false, farlocche. Ma non lo dico, a me non è mai successo ovviamente, ma è successo a tantissime persone, a tante persone. Non è un caso che in America ti consigliano di non salire manco in ascensore con una donna da solo.
3: Anche in Giappone per
4: dai,
3: quello, perché
4: e
3: evidentemente
4: perché,
3: ci sono,
4: e come mai,
3: ci sono
4: non per colpa degli uomini.
3: Di molestia in
4: no,
3: Giappone,
4: ma per
3: sì,
4: colpa
3: sì.
4: delle denunce
3: in
4: farlocche.
3: In Giappone vai a vedere, in Giappone ci sono moltissimi casi
4: sì,
3: di
4: certo.
3: molestie
4: sì.
3: e ti consiglio di non salire. E come no, ma vai sì. a vedere, ma leggi qualcosa, guarda, anziché guardare solo e scrollare solo tutto il giorno.
4: Sì, contro Berlinguer sulla questione dei soldati israeliani che vengono
3: sì,
4: a fare decompressione
3: ottimo,
4: decompressione
3: ottimo
4: in Italia
3: ottimo
4: decompressione.
3: Bravi, un servizio che era una vergogna, l'ho visto
4: senti.
3: Ieri quella roba.
4: Stai attaccando la Berlinguer, stai attaccando la Berlinguer,
3: no, ma perché
4: stai
3: ognuno è libero di fare quello che gli pare
4: ah.
3: ognuno deve fare quello che pare, ma i soldati gli israeliani hanno diritto fino a prova contraria di venire in Italia, non esiste nessun embargo agli,
4: assolutamente
3: razzismo schifoso, quindi un israeliano io in Israele fanno i militari certo, tutti fanno il servizio militare in Israele, perché i maschi fanno per 3 anni di servizio militare, servono la patria, non sono dei mollaccioni come te. Altro che.
5: È opportuno che l'esercito israeliano venga
3: sì,
5: a decomprimersi.
3: È opportunissimo.
5: Qui, dopo aver
3: sì,
5: partecipato
3: sì,
5: ai massacri
3: sì,
5: di Gaza
3: sì.
5: e del Libano?
6: Ma no, non mi risulta che ci sia un divieto di circolazione internazionale per i cittadini israeliani, né,
5: no.
6: per gli, né per gli ebrei.
4: Signor Secchi, molto gelido.
3: Ottimo, la Secchi. Sì, ma avanti no. tutta, sì, ma, più, ma vai all'attacco però, perché è così composto? Ma bisognava dire, ma
4: senti,
3: di che stiamo
4: senti.
3: Parlando?
4: Senti.
3: Gli israeliani dovrebbero andare in vacanza, posso dirti di
4: sì,
3: più?
4: Sì, dove?
3: Ogni albergo,
4: sì.
3: ogni albergo, guarda, non vorrei che qualcuno equivocasse, ogni albergo dovrebbe offrire 1 o 2 stanze agli israeliani
4: beh,
3: che vengono qui per risarcirli,
4: pagassero.
3: Sì, con lo sconto, per risarcire di tutto quello che è stato detto contro questo paese. Gli israeliani sono i benvenuti in Italia, devono venire in tutte le città
4: ma
3: di mare,
4: ci sono
3: in montagna,
4: alberghi che li pigliano e li vorrebbero prendere a calci in culo
3: malissimo, avrebbe fatto un decreto legge in cui il governo italiano li ospita, ti posso dire molto di più se vuoi, li dovrebbe ospitare,
4: senti,
3: convenzioni
4: senti,
3: vanno fatte
4: senti,
3: convenzioni
4: senti,
3: con lo Stato di Israele
4: senti.
6: Conta il diritto, e il diritto dice che non c'è nessun
7: meno male
6: ostacolo.
7: Che conta il diritto,
6: certo,
7: qualche volta conta per loro che massacrano i bambini il diritto, però non
6: conta il diritto, ma chi
7: occupano la terra palestinese, il diritto se non conta, che sequestrano gli attivisti in mare e in terra, il diritto non conta.
6: Scusami,
7: che
6: loro
7: occupano
6: chi?
7: Il Libano
6: loro
7: non
6: chi?
7: Conta
6: i loro
7: i criminali
6: chi?
7: Di guerra
6: la responsabilità
7: liberi.
6: Penale è personale.
4: Come oh, l'ha messa in quel posto Secchi, dottor Secchi ha detto loro chi, che c'entra
8: sì,
4: le azioni?
8: Moscio,
4: ma come
8: moscio,
4: come moscio? Che
8: un buon attacco, un buon attacco, attacco.
6: Dobbiamo separare i destini di un popolo dai destini che sono personali e su bravo. Casi singoli e così via. Perché altrimenti tutto il popolo tedesco durante la seconda guerra mondiale sarebbe passato per hitleriano, colpevole della Shoah, dell'olocausto e così via. Non mi risulta che sia stato vietato a tutto il popolo tedesco di avere un futuro, non mi risulta che siano stati tutti imprigionati. Non mi risulta.
4: Ha perfettamente ragione. I 6 soldati israeliani vogliono venire qui in vacanza, venissero qui, non rompete il cazzo, dai, Tano da Pagliato.
8: Gli israeliani, non soldati, gli israeliani.
4: Ma sì, ma in
8: punto.
4: Questo caso i soldati hanno, non... si
8: guarda,
4: parla dei soldati.
8: La scena raccapricciante di quel servizio.
4: Dimmi, Tano, dimmi.
8: La scena raccapricciante era vedere quei
9: basta,
8: soldati, quei ragazzi scortati
9: basta,
8: dalla polizia.
9: Basta, non capisci che continui a dare voti a vannacci? Continui a dare voti a vannacci, dai ragione a Cruciani. Cruciani fa lo spin doctor di Vannacci, l'ha creato lui e lo può distruggere lui, ma tu continui a dargli dei voti. Taci e non parlare di Pozzolo, delle pistole. Tu e Clizia siete gli spot peggiori per l'umanità, perché continuate ogni volta che parlate a dare dei voti a Vannacci. Tacete, dategli del coglione, dello stronzo, va bene.
4: Vai, ma che vuoi, Tano, che vuoi? Non ho capito che vuoi. Non ho capito cosa vuoi, spiegami. Ma con chi sta parlando questo imbecille?
7: Ma chi c'è lì?
4: Cioè, con chi sta
7: con
4: parlando?
7: Qualcuno.
4: Con chi sta parlando questo imbecille? Vabbè, Francesco da Torino, dai. Francesco da Torino.
10: Buonasera, Zanza. Volevo ringraziare il generale che è sceso in campo e lo ha fatto per noi, signori. Lui ha difeso i suoi uomini. Ma ammazzati tu, David, stai muto.
7: L'ha fatto per lui per fare l'eurodeputato.
10: Va bene, dai,
7: e poi
10: pensa alla cappella che ti manca
7: il partito che lo ha eletto.
10: Aspetta
7: pensa
10: un attimo,
7: che traditore. Pensa che traditore, un generale traditore, è eletto con un partito e se n'è andato dall'altra parte.
10: Fammi parlare,
4: vabbè,
10: idiota.
4: Dimmi Francesco, cosa volevi? Dimmi.
10: Volevo dire che grazie generale, speriamo che smetta questa islamizzazione dal basso. Non vi siete resi conto di quanti kebabari vi sono aperti sotto il culo?
4: Tu pensi che il generale fermi kebabari, che chiuda i negozi di kebab? Non credo la gente che lavora. Gente che lavora, su, non rompere il cazzo.
10: No, mi rompere i coglioni tu, idiota, dove li prendono i soldi?
4: Ma che vuol dire? Dai, su.
7: Ma che vuol dire? Sono
10: imprenditori,
7: idiota.
10: Cazzo, come fai a farti il negozio tutto di marmo?
4: Dunque, vuoi chiudere i kebabari? Francesco vuole chiudere i kebabari, vuoi il golpe di Vannacci? Cosa vuoi?
10: No, io voglio che il generale faccia il golpe democratico.
4: Che vuol dire golpe? Vabbè, Lorenzo da
7: non
4: Savona, dai. Lorenzo da Savona, dimmi.
11: Allora, io sono il vannacciano di Rapallo dell'evento di Confindustria, ma a parte questo, volevo dire, io sono indignato per quello che è successo.
7: Tu sei quello che a Rapallo aveva quella orribile giacca.
11: Bravo, tu detto da te che eri vestito color merda di cammello. Non
7: ma
11: voglio
7: quello
11: dire...
7: era un solaro, amico mio, quello si chiama solaro.
11: Vabbè,
7: è un abito.
11: Era
7: sempre
11: color merda di cammello.
4: Andiamo oltre.
11: Comunque, sono abbastanza indignato per quello che è successo a quei due ragazzi della scuola di Cesena. Ma io non ho capito di chi cazzo deve essere l'Italia, dei marocchini, Italia degli italiani, di chi cazzo deve essere.
4: Lorenzo giustamente sta dicendo che prendere un provvedimento contro un liceo, contro dei ragazzi che espongono un cartello, è una roba antidemocratica.
7: Ma è una stupidaggine.
4: Ma chi se ne frega? Uno poteva dire anche viva la figa, uguale, che vuol dire? L'Italia, l'italiano.
7: Lo metti a scuola, viva la figa.
4: Era un esempio per dire, cioè non puoi reprimere, non puoi punire qualcuno perché ha messo un manifesto.
7: L'Italia è una repubblica democratica, uno mette gli articoli della Costituzione.
4: Fermo là.
12: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a €12,90 in più e in libreria.
13: La Zanzara. Guaiù, se volete parlare al telefono con Zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
14: Sul carro del Pride i partecipanti si sono detti antispecisti, anticonformisti, anticapitalisti e antifascisti. Io in una parola li definirei antilavoristi, perché hanno tantissimo tempo libero per pensare a queste cazzate.
15: Vorrei dire al minchiologico Mimmo Blaze che solo per aver fatto l'elogio di Totorrina si meriterebbe altri 20 anni di CPR.
16: Molto grave, molto grave.
15: E diventare 250 kg.
16: Molto grave quello che è successo l'altro giorno con Mimmo Blaze, che incredibilmente ha fatto l'elogio anche di Totorrina. Cioè, tu ti rendi conto di un signore chiaramente in stato confusionale, guarda, sicuramente sotto gli effetti, l'effetto di sostanze stupefacenti, e tu lo appoggiavi.
17: Ma guarda, intanto lo hai invitato apposta per creare il panico e poi hai fatto il finto scandalizzato.
16: Adesso non
17: mentre
16: esagerare.
17: Ti stava l'hai creato apposta, quella che si chiama la polarità radiofonica e televisiva, l'hai creato apposta, quindi sei mangiafuoco, non fare oddio mi ha spaccato lo studio. Ma se metti un idiota strafatto appena uscito da un CBR con un altro idiota probabilmente altrettanto strafatto uscito da non so dove, è evidente che si menano. Ma non puoi poi fare lì, no, giù il microfono, vi prego,
16: governare poi la situazione, la devi governare quella situazione a un certo punto, no? Non è che puoi permettere che si menino così,
17: ti sfugge di mano, fa la fine dello stretto di Hormuz, che finisce nelle mani dell'Iran se non bombardi bene, se non continui.
16: Ah, perché tu vorresti il bombardamento continuo, continuo dell'Iran.
17: Guarda,
16: io lo so,
17: grazie,
16: tu
17: per
16: vuoi il
17: domanda.
16: Bombardamento
17: grazie,
16: continuo dell'Iran, massiccio,
17: grazie,
16: dell'Iran,
17: grazie per
16: dillo di fronte
17: io
16: al popolo,
17: dico,
16: di fronte alla gente,
17: per
16: vuoi
17: domanda.
16: La guerra
17: io
16: continua, il bombardamento continuo dell'Iran,
17: al regime degli Ayatollah vanno colpiti immediatamente,
16: ma sei uno scandalo,
17: le infrastrutture,
16: sì,
17: strategiche,
16: se c'è qualche morto civile, se c'è qualche morto civile, se c'è qualche,
17: non ci deve essere,
16: non ci deve essere, se non ci deve essere,
17: gli iraniani stessi sono felici di essere liberati da quel regime.
16: Ma chi l'ha detto? Ma non dire cazzate,
17: ma non dire cazzate. 40.000 impiccati.
16: Va bene, Luca da Milano,
17: nel silenzio totale di tutti.
16: Luca, dimmi.
18: Pronto?
16: Dimmi, Luca, dimmi.
18: Ciao. Dimmi, e tu mi devi dire, mi avete chiamato voi?
16: Sì, Marco da Domodossola, forza.
18: Sì,
16: da Marco da Domodossola.
18: Pronto?
16: L'abbiamo richiamato.
18: Pronto?
16: E questo rompe il cazzo. Marco da Domodossola, dimmi.
18: Pronto? Allora, discorso circoncisione. Io consiglio veramente di farlo a chiunque ne abbia bisogno clinico.
16: Pure tu.
18: Non per
16: pure
18: bellezza,
16: tu.
18: Bravo. Sì, perché posso dire che è il cazzo 2.0, il cazzo Final Edition, posso dirlo?
16: Ma sì, ma tu puoi dire quello che vuoi. Tu puoi dire quello che vuoi.
17: Sì,
18: ma
17: la
18: allora,
17: gente quando mi segue,
16: ma
17: sono che
16: tutte
17: dico,
16: persone che l'hanno fatto perché hanno un problema. Sono persone.
17: Ci sono arrivati perché avevano un problema. Io non avevo nessun problema, avendo la fortuna di essere nato in Europa.
16: A otto giorni.
18: Che nessuno racconta. Sì.
16: Ma allora che hai fatto tu? Che cosa avevi, Marco? Non ho capito.
18: In pratica un lichen scleroartropico, mi sembra che si chiami.
16: Che c'avevi? Scusa, non ho capito. L'artrosi dell'uccello.
18: Più o meno, sì. Era una specie di pelle più dura che cresceva. Allora, visto che era un anno che continuavo ad andare avanti, abbiamo detto, facciamo anche farlo. Scelta migliore non potevo farla. Però c'è un problema. Il lato della medaglia è che, appunto, l'insensibilità delle prime volte gioca a tuo sfavore. Per quanto riguarda tocco e caldo, io ho inventato la mossa del sottomarino di Fonti.
16: No, non ho capito. Spiegarla. A parte metti bene sto telefono, sennò impazzisco, Marco.
18: Vai. Sì,
16: perché
18: sì,
16: sennò mi sfugge la comunicazione. Allora, non ho capito che cosa ti sei inventato per evitare che cosa? Il problema della sensibilità dell'uccello?
18: La mossa del sottomarino di Fonzi, per l'esattezza.
16: Cioè?
18: Sì. In pratica tu scendi con le mani pian piano, perché essendo che non trovi l'orefizio, il problema viene da sé, no? Allora, te afferri quello che devi afferrare, e poi fai la mossa di Fonzi, hai capito? E lo usi come una specie di periscopio del sottomarino.
16: Ma io non ho capito nulla, ma cosa c'entra questo con la sensibilità che perdi? Non ho capito.
18: Perché non hai sensibilità, non riesci a trovare l'indirizzo giusto, hai capito?
16: Ma non è così.
8: Ma tu non trovi l'indirizzo giusto, sei un idiota.
16: Ma no, non diciamo cazzate. Dai, Antonio da Latina,
19: Buonasera, diritto verso Parenzo. Allora, signor Parenzo, le comunico che...
8: Buonasera.
19: Quello che si sforna è il pane, non sono i missili, non sono le armi. Ci hai avuto il coraggio di definire un costruttore di armi e quanti missili sfornava al giorno?
8: Sì,
19: senza vergogna,
8: certo.
19: Parenzo, ti devi vergognare, i missili uccidono i bambini,
8: produce.
19: E le persone.
16: Vabbè,
19: okay?
16: Ho capito. Beh, che c'entra,
8: ma ragazzi, ma come si liberano i paesi dai dittatori? Come si siamo liberati noi? Ma io non sono mai stato un pacifista, primo. Se mi dici pacifista, ti querelo. Primo, mai stato un pacifista.
16: No, Propal proprio no.
8: Ma sei pazzo. Ma chi sei? Ma io ti porto alla corte dell'AIA se mi dai del Propal, ma che siamo matti? Io Propal,
16: però
8: scusami, ma dove vivi?
16: Scusami Antonio, non ho capito bene, non ho capito, tu sai che il mondo si regge anche grazie al fatto che ci sono le armi, i missili, no? Cioè, perché altrimenti come cazzo ci difendiamo? Con la minchia?
19: Sì,
16: come ci
19: difendiamo? Ma vuol dire che li sforni i missili?
16: Vabbè, ma li sforni, ma è una cretina, è un'espressione quella, dai, su. Giulio da Praga, Giulio da Praga, sentiamo, dimmi.
20: Ciao Crux, ciao David.
16: Dimmi.
20: Volevo raccontarvi una storia che mi è successa, mi succede spesso. Io spesso vado per lavoro a una nota multinazionale tedesca e entrato dentro ho incontrato un mio collega tedesco, il quale all'entrata dell'ascensore è arrivata una donna e mi ha fermato e non mi ha fatto entrare. Tutti erano assolutamente normali, con questo ho chiuso la porta, gli chiedo ma perché? Non siamo saliti? E mi fa guarda, ti sconsiglio di andare in un ascensore con donne da solo, quando c'è una donna da sola in una stanza o un ascensore, soprattutto in un ascensore, non salire.
16: Ma è così, ragazzi, è così, inutile che si scandalizzano queste anime belle.
20: Ma la cosa
16: è inutile che si scandalizzano queste anime belle. Ci sono delle anime belle, che si scandalizzano. È sessista dire imparate a non molestare le donne, più che a dire queste cazzate. Ma uno dice queste cose perché c'è una specie di autodifesa. Bisognerebbe fare un manuale di autodifesa del maschio dalle denunce farlocche.
20: Attenzione, perché ormai la cosa è andata così avanti, questo è successo tipo un anno fa, è andata così avanti, che ormai è normalizzato, quindi tu entri in questo ufficio, ormai un sacco di gente, e l'ascensore di sinistra ha solo donne, l'ascensore di destra ha solo uomini.
8: Vabbè.
20: Ma è stato automatica la cosa.
16: Io non ho nulla da temere. Ma cosa vuol dire? Ma non è che tu devi avere qualcosa da temere. Se tu sali in un ascensore oppure ti trovi da solo in un ufficio, ci sono innumerevoli casi di denunce farlocche.
8: Ma scusami, ma come mai io non mi sono mai posto il problema? Ti racconto questo. Io tutte le mattine alle ore 8:22 varco i portoni della 7, c'è un ascensore, e io ti do una notizia. E la mia redazione è al quarto piano. Guarda, ti ho dato una notizia anche sensibile, se vuoi. La mia redazione dell'area che tira l'ottima è al quarto piano. Io tutte le mattine entro e molto spesso mi trovo con colleghe di altre trasmissioni.
16: Ma non stiamo parlando di queste cose.
8: Siamo io e lei dentro questo ascensore con altre cose. Non ho mai ciao, come va? Posso offrirti un caffè? Tutto bene? Di cosa parli oggi? Come va?
16: Ma è
8: cosa
16: successo
8: fai?
16: tantissime volte di persone, ovviamente. Magari non in ascensore, eccetera, eccetera, che hanno detto quello mi ha messo la mano addosso. No, di denunce false. Lo vuoi capire che è così o no? Cazzo, musica. Allora, quando prima hai parlato dei soldati israeliani, ho ricevuto un messaggio molto molto incazzato da parte di Savino Balzano, molto incazzato.
8: Ma se ne vada a far culo Balzano,
16: molto
8: il diritto degli israeliani di venire in Italia non lo decide Balzano, non lo decide la Berlinguer,
16: era
8: molto incazzato.
16: Balzano, ci sei?
21: Allora, io dico soltanto questo, che il fatto che noi facciamo venire i soldati israeliani
8: sono soldati israeliani, punto, io non so cosa facciano,
21: è come se durante la seconda guerra mondiale mondiale per scaricare il burnout, che le SS potevano in qualche modo alimentare in se stesse ad Auschwitz, ne avessero ospitati in Corsica o a Santorini per fare il ristoro psicofisico.
17: Ma che razza di paragone è, schifoso che sei? In faccia, schifoso, ma che razza di paragone è, maledetto? Ma
21: in nel tuo caso non maledetto. Ti sputo perché non voglio lavarti il viso, quindi maledetto non ti sputo perché non voglio lavarti il viso.
17: Israele,
21: pensa,
17: cosa c'entra
21: la cosa
17: con,
21: incredibile
17: con
21: è che mentre i Gazawi non possono entrare in acqua perché altrimenti i soldati israeliani li sparano a vista, a prescindere dalla loro età, noi e il nostro governo di pecoroni, di servi, mentre questi ci chiamano il paese delle ciabatte, parlo ai sovranisti, che mentre questi ci chiamano il paese delle ciabatte, noi li facciamo venire in Sardegna a fare il bagno. Io dico ai sardi, non entrate in acqua, cari amici sardi, schifatevi di entrare in acqua. Schifatevi, perché potreste rimanere
17: invece
21: contagiati.
17: Gli israeliani vengono, fanno le vacanze lasciano soldi qui, rendono ricco questo paese perché spendono un sacco di soldi,
21: David,
17: a differenza tua che
21: David,
17: sei un povero mortaccione.
21: Voglio confessare il mio razzismo.
17: Aspetta,
21: fammi sentire. Razzista nei confronti dei genocidi, io sono razzista nei confronti degli infanticidi, io sono razzista nei confronti di chi ammazza le donne, di chi non fa mangiare gli affamati e chi non dà medicina agli ammalati. Allora io sono razzista nei confronti dello stato criminale di Israele, che il nostro paese, il nostro ministro degli esteri italiani, noi siamo amici di Israele, sanzioniamo solo Ben Gvir per quel caso specifico. Non vorremmo mai che gli israeliani dovessero pensare che noi abbiamo un po' di midollo. Mi raccomando, cari israeliani, non perdete di vista il fatto che abbiamo un governo a pecora di servi, servi come te, perché anche tu sei un servo,
16: Però, scusa,
21: vai anche tu in Sardegna invece di andare ad Anzio.
16: Però scusami,
21: ma qual è stato democratico? Corruto.
16: Tu hai detto prima che
17: io
16: addirittura
17: ho detto di più.
16: Tu hai detto quello. Bazzano dice che sono come se le SS andassero a fare un po' di relax, a rilassarsi.
17: È uno schifoso,
16: in Corsica.
17: La lasciata israeliana lo denunci.
16: Ma perché lo dovrebbe denunciare? Che cazzo vuol dire?
17: Tu stai paragonando
16: i soldati israeliani
17: adesso
16: a quelli dell'SS. Stai dicendo
17: nazisti, maledetto. Con la piccola differenza che i nazisti volevano distruggere gli ebrei. Israele vuole salvare il diritto a esistere del proprio paese. Hai capito? Brutto meschino, schifoso.
21: Gli israeliani non vogliono distruggere i Gazawi. Cioè gli israeliani stanno a più di un milione di profughi in Libano. Mamma, Davide, io capisco che tu
17: milioni sono adesso?
21: Io
17: ma gioco alla lotteria,
21: più di un milione,
17: sono
21: più di un milione
17: adesso?
21: Di profughi in Libano,
17: dammi
21: più di un milione di profughi
17: sulla lotteria.
21: Io capisco che tu hai una certa narrazione da dover imbastire, lo capisco, però a un certo punto, amico mio, o smetti di parlare di questo argomento, ma un minimo di dignità la devi mantenere. Perché quando tutta questa storia sarà finita, le puttanate che hai detto la gente se le ricorda, capisci? Un minimo di dignità la devi preservare, capito? Ma che cosa c'entra?
17: Vuole la distruzione di Israele o no?
21: Guarda, Davide, questi sono argomenti. Io mi sto preoccupando del genocidio che Israele sta compiendo a Gaza.
17: Non c'è nessun genocidio. Ci sono dei morti, purtroppo. Ma dovete citofonare ad Hamas.
21: Involontari, immagino involontari.
17: Nei tunnel,
21: immagino involontari. Immagino involontari. Ammesso che tu abbia ragione. Quindi li ammazziamo. E quindi li sterminiamo.
17: Condanna quello che sta facendo Israele. Come
21: uno sterminio di massa,
17: si
21: e lo dicono
17: solo
21: anche intellettuali ebrei seri, a differenza tua.
16: Fermi tutti, ragazzi, fermi che torniamo. Comunque tu hai paragonato le SS ai soldati israeliani di adesso, questo è il punto. Fermi tutti.

0: Parenzo, smettila di dire che sei un liberale, tu sei solamente un coglione.
1: Caro Parenzo, te lo devo ridire, sono Frocio e voterò Vannacci, perché è l'unico che mi rappresenta. Ma vai a fare in culo tu e quelli LGBTQ del cazzo che sono più fascisti di tutti gli altri. Sono di destra, sono un maschio e non me ne frega un cazzo, sono anche gay, ma innanzitutto sono una persona.
2: Beh, questa è la dimostrazione nella discussione di ieri che voi siete settari, vero. Siete comunisti come al solito, siete antidemocratici, volete impedire a uno gay, Finocchio, Procio, si dichiari come vuole, di essere di destra. Se uno è di Vannacci ed è gay, perché gli devi dire che è una contraddizione? Perché gli devi dire che è una contraddizione?
3: Vannacci e il tuo leader ha detto che è anormale essere omosessuale.
2: Sì, ma non è che ha detto, ma non è che ha detto che li vuole impiccare, dice semplicemente che non devono rompere troppi coglioni le associazioni. Dai.
3: Dire che sei anormale, che
2: allora,
3: tu,
2: infatti,
3: si riconosci in quella
2: senti,
3: roba.
2: Senti,
3: là,
2: questo qua, senti questo qua, si chiama Nazareno, un TikToker che dice: noi omosessuali non siamo quelli che vedi dal gay pride. Perché la realtà è questa, ci sono un sacco di omosessuali che non gliene frega un cazzo di essere timbrati questo come c'è. Le associazioni, di essere timbrati in questo modo. Stanno lì, fanno i cazzi loro, non devono comunicare per forza. Non è che devi comunicare di essere Finocchio. Perché uno deve comunicare di essere Finocchio?
3: No,
2: io impazzisco per questa cosa. Perché devi dire: ah, io sono Finocchio, io sono gay, io sono Frocio, io sono Musone. Perché uno lo deve comunicare? Me lo spieghi perché? Io impazzisco per questa cosa. Non capisco che necessità c'è di comunicare al mondo se lo pigli in culo o no. Cioè, questa è incredibile, questa cosa qua. Sentiamo questo TikToker, vai.
4: Noi omosessuali gay non siamo quello che vedete al gay pride. Che sia chiaro, il gay pride è solo un movimento politico di poveri comunisti che vanno in giro a recriminare diritti che abbiamo sulla Costituzione in quanto cittadini italiani, sì, senza discriminazioni di sesso, mm-hmm, e lo fanno con le bandiere della Palestina, paese di terroristi dove i gay vengono, se va bene, incarcerati, alla meno peggio vengono uccisi.
2: Ottimo questo.
3: Ora tralascio un commento
2: senti ancora qua.
4: Quindi noi gay,
2: ripetiamolo tutti insieme.
4: Noi gay non siamo quelli del gay pride.
2: Ripetiamolo tutti insieme.
4: Non siamo quelli del gay pride.
2: Non siamo quelli del gay pride. Non siamo quelli del gay pride. Avete capito o no? Quelli là non rappresentano un cazzo di nessuno, porca puttana. No, vada a fanculo lei, regia, vada a fanculo. Incredibile. Allora, qui alla mia destra, fra poco faccio intervenire diversi ascoltatori che sono qui in attesa, diciamo, in attesa degli eventi, però non potevo non invitare un signore dopo alcune polemiche che ci sono state il 2 giugno. Questo signore è un ex parà della Folgore, lui ha detto una volta: nato in camicia nera e morirò in camicia nera, se non sbaglio, così ha detto. Mi ritengo un dannunziano.
3: Che
2: un dannunziano
3: passissimo.
2: Nato col mito del superuomo, del guerriero, dell'uomo invincibile. Sostenitore da tempo, anche prima che esplodesse, diciamo, di Roberto Vannacci, del Generalissimo, e soprattutto della remigrazione e di altri temi, il mitologico sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini. Buonasera.
5: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Eccoci qui, un applauso, regia. Lo so che è il refrattario della regia.
5: Troppo buoni.
2: Ad applaudire,
3: ma
2: dottor Giannini.
3: Ancora il comune di Pennabilli non è stato sciolto per idiozia?
5: No, è sempre più forte. Vi stupiremo con effetti speciali.
2: 2800 abitanti e lui voleva dopo quella roba lì che tu sei andato, si possono sciogliere. E Parenzo, infatti, voleva sciogliere.
3: Uno di queste ragioni è mafia. Non mi risulta che ci sia la mafia,
2: ovviamente.
3: A Pennabilli, ma c'è l'idiozia e quindi bisognerebbe sciogliere il comune per idiozia. E
5: l'unica
3: farlo,
5: cosa sciolta
3: farlo...
5: ce l'hai tenere le mutande, l'unica cosa sciolta.
3: Scusami, quanti sono i consiglieri comunali di Pennabilli?
2: Ma non è importante, 2800 abitanti, è un piccolo paese, ma che c'entra? È pur sempre un sindaco, un'istituzione. Perché devi denigrare
3: abitanti?
2: I paesi che hanno 2800 abitanti?
5: Sono 12 consiglieri, 8 di maggioranza e 4 di minoranza.
3: Pazzesco, soldi buttati, primo,
5: soldi buttati pochi, non sai come funziona.
3: Gli assessori della squadra di governo. Quanti sono, no, i due assessori?
5: Sono quattro assessori.
6: Ma sì, ma chi se ne frega, dai,
3: quattro soldi buttati. Quanti soldi,
6: ma non prendono un euro questi qua, ma non prendono un euro.
5: Io prendo mille euro al mese.
6: Mille euro al mese, che vuoi di più?
3: Quei mille euro andrebbero, se tu li lasciassi, delle casse del comune, del comune che verrà sciolto e verrà conglobato.
6: Scusa, ma perché secondo te andare con la camicia nera ai festeggiamenti del 2 giugno che cos'è, Davide?
3: È schifoso. Ma questo è schifoso.
6: Lei è stato criticato, Genini, anche
3: contro la Costituzione,
6: anche dal presidente della regione Emilia Romagna. Addirittura si è scomodato per criticare questa cosa qua della camicia nera, che è quella che sta indossando in questo momento, che non è la camicia della decima massa, non è la camicia
5: nera. Assolutamente, è la mia camicia. Io ce n'ho tante di camicie nere.
6: Sì, però tu ami la camicia nera, diciamo la verità.
5: Io amo il colore nero. Che ho detto, sono nato con la camicia nera e muori con la camicia nera, lo confermo, ma è la camicia nera,
3: merda.
5: È la camicia nera degli arditi della prima guerra mondiale.
6: Sì,
5: sono un denunziato, ma questo è chiaro.
6: Ma poi chi se ne frega?
3: Ma come chi se ne frega? Nella Repubblica Democratica Italiana, basata e fondata grazie all'antifascismo.
6: Ma chi l'ha detto?
3: Bombe
6: non c'è scritto da nessuna parte la parola antifascista nella Costituzione. Lei si sente antifascista?
3: Sono anche le disposizioni.
5: No, ma non c'è bisogno, non è previsto nemmeno dalla Costituzione.
6: Lei si sente antifascista, Giannini? No,
5: io non sono antifascista, non sono anti niente, io sono pro qualche cosa, come ho detto mille volte.
6: Come dicono molti,
5: ma io non mi devo
6: dichiarare
5: antifascista, però se io dico che sono un repubblicano, sono un repubblicano.
3: Lei è un
5: orgogliosamente sindaco eletto democraticamente.
6: Ma questo ha rischiato la vita per la patria, tu non hai fatto un cazzo, manco il servizio militare per insufficienza toracica. Questo ha fatto il parà.
3: Ma chi ha rischiato la vita per la patria? L'unica cosa che ha rischiato questo qui è quando è andato al cesso, che è scivolato sulla saponetta e stava per pigliarla in culo.
5: Parenzo, quando sei nato, il tuo parto non è stato un parto vero e proprio. È stato un'espulsione, non è stato un parto. È stata un'espulsione, sei uscito dal buco sbagliato. Sei uscito,
6: un parto anale, dice lei.
5: È un'espulsione, sì, io la chiamo espulsione.
6: Lei, siccome l'ha criticata molto anche l'Ampi, no? Senza sapere che quella è una camicia nera normale, non è una camicia nera col fascio littorio.
5: Ma assolutamente.
6: Questi non capiscono un cazzo. L'Ampi ha ragione di esistere, secondo lei? Oppure
5: assolutamente,
6: no?
5: Perché i partigiani mi risulta che sono morti tutti. Questi non so cosa vogliono.
6: Ma è sciolta l'Ampi, secondo lei?
5: Certo, percepiscono anche soldi, fondi statali.
6: Cioè, fosse per lei, manco euro prenderebbe l'Ampi.
5: Nemmeno un euro, no, assolutamente. Cosa stanno a fare?
6: Cioè, bisognerebbe dargli magari i reduci della decima massa, che ne so. Cioè,
5: I reduci non ci sono più nemmeno della decima massa.
6: Meglio comunque dargli alla decima massa piuttosto che dargli all'Ampi, credo, i soldi pubblici, non lo so.
5: Certo, quello sì, senz'altro, sì, ma sono supposizioni, perché ormai non c'è più quello.
6: Comunque lei non si dichiara antifascista.
5: Rimane il ricordo di questi eroi che c'hanno.
6: Alla decima massa era un gruppo di eroi, secondo lei?
5: Tutti coloro che sono stati, tutti i ragazzi di Salò sono stati eroi, tutti i ragazzi di Salò.
6: Ah, questa lei rivendica la Repubblica Sociale, lei rivendica gli uomini che hanno combattuto per la Repubblica Sociale Italiana.
5: Esatto, hanno salvato l'onore d'Italia. E quindi non possono dire che io non sono repubblicano. La Repubblica Sociale è nata il 23 settembre 1943, prima del 1946.
6: Scusa,
5: quindi non c'è stato bisogno di votare la Repubblica, c'era già una Repubblica in Italia.
6: Perché tu ti saresti schierato con la Repubblica di Salò?
5: Al 100% per l'onore d'Italia.
6: Capito, Parenzo? Però, secondo te questa qua è apologia di fascismo? Capito. Che si sarebbe schierato con i repubblicani?
5: No, ma per la patria, Parenzo, ma lo sai cos'è che ha fatto il re l'8 di settembre? Anzi, era un pezzo prima, che era già scappato come un coniglio, come una lepre, che è più veloce.
3: Paolo Mieli, non con te.
6: Lei conosce il dottor Mieli? Dottor Paolo Mieli, sa chi è?
5: Lo seguo alla televisione, ma non di persona. Con lui
3: parlo dell'8
6: secondo te. Allora io dico una cosa: la libertà di espressione vale anche per un sindaco.
3: Ma non è libertà di espressione portare una camicia nera.
6: Vale anche per un sindaco che dice che lui si riconosce nei valori della Repubblica Sociale Italiana, che avrebbe scelto la Repubblica Sociale Italiana.
5: Tempo avrei scelto la Repubblica Sociale, ormai è anacronistico, il fascismo è più lontano, che non c'è più, sia chiaro questo passaggio.
6: Uno può dire che avrebbe scelto perché lo volete condannare ogni volta che dice questa cosa qua? Lui ha detto anche che Duce ha fatto delle cose buone.
5: Ha fatto anche le cose buone, però io quello che voglio un attimo evidenziare una cosa, io mi sono presentato, con la mia bravo Piazzale Loreto, istiga alla violenza, va bene, non importa, ma quello che dice non conta niente. Mi presento in una festa che secondo me dopo il Natale è assieme alla festa dell'Unità d'Italia, è la festa più
3: te.
5: È la festa più prestigiosa che c'è in Italia. Quindi mi sono presentato in modo elegante.
3: Chi ti invita alle feste?
5: Oltre
6: no, a 2 giugno,
5: no,
6: sta
5: il 2 giugno, sto parlando del 2 giugno, apri l'orecchia.
3: Apri le orecchie. Io mi sono, sei considerato
5: mi sono presentato in maniera elegante. Poi anche le donne dicono che mi dona il nero, quindi mi dicono
6: Sì,
5: sì, mi dona il nero, mi hanno detto, quindi io mi sono presentato in maniera elegante, ma la cosa grave è che non hanno notato che io avevo il tricolore, la fascia tricolore, e io quel tricolore qui sul petto lo porto veramente con orgoglio, con chiarezza, a differenza di tante persone.
6: Tu, e tra l'altro tu lo hai difeso anche
5: perché
6: materialmente.
5: Perché la bandiera, sì certo, perché la bandiera, sì. La bandiera non è uno straccio. Non
6: tu
5: è...
6: hai qua, scusami, sul petto, qui nella parte alta, hai tante volte l'abbiamo detto, forse qui si vede questa volta in maniera molto chiara, hai il simbolo della decima.
5: Della decima leso.
6: Della
5: decima leso romana.
6: Sembra la decima massa anche.
5: Diciamo, sembra, ma dimmi.
6: È la stessa cosa, è lo stesso simbolo, diciamo.
5: Che ma altri è anche il simbolo che ricordare... si mette sulle schede elettorali della democrazia.
6: Sì, certo, se vuoi, sì. Altri tatuaggi che non mi ricordo, tu c'hai
5: sì,
6: una...
5: la decima, poi paracadutisti.
6: Lì c'è la decima.
5: Lì c'è la decima, sì.
6: Sì. Ora, portare il tatuaggio della decima, Davide, scusami, è anticostituzionale portare il tatuaggio, non
3: beh,
6: credo,
3: direi...
6: no?
3: Ah, sì, vabbè. Beh, direi assolutamente di sì, direi assolutamente di sì, visto che quel tatuaggio stava combatteva a fianco dei nazisti e quindi con i nostri nemici.
5: Se non c'era la Repubblica Sociale, se non c'era la Repubblica di Salò, i tedeschi ci avrebbero fatto pezzi a tutti.
6: Scusi, mi le faccio una domanda. Secondo lei chi è più amante della figa? Quelli di destra o quelli di sinistra?
5: Quelli di destra.
6: Lei dice...
5: Sì, non, sì. C'è,
6: sì.
5: Non c'è paragone, non c'è.
6: Assolutamente.
5: Sì.
6: Cioè, il gayismo sta più a sinistra o a destra, il gayismo? Cioè...
5: Ma allora, ripeto che io non ho nulla contro i gay, per me sta più a sinistra, anche perché stanno sfruttando, stanno strumentalizzando anche con i gay pride una cosa o l'altra, queste sono cose politiche.
6: Lei il gay pride non lo sopporta?
5: No, no, assolutamente, perché ostentare la propria sessualità non ha senso. L'omosessuale che si sente omosessuale per sentimento, sì, perché l'omosessualità va relegata nel piano del sentimento, non del diritto.
6: Sì, cioè
5: io penso che quindi non è che uno è omosessuale, io mi metto con un uomo e voglio avere in adozione dei bambini, questo non lo tocco.
6: Sì.
5: Però se uno è innamorato di un uomo e vogliono vivere insieme,
6: per lei è assurdo solo concepirlo.
5: Sì, no? Io non ho concepito,
6: cioè, l'immagine
5: però...
6: dell'uomo che inchiappetta un altro uomo, che immagine
5: no,
6: è nella
5: no,
6: sua testa.
5: No, anche dalla religione è bandita questa cosa.
6: È terribile.
5: Comunque, ognuno fa quello che vuole. Anche Sant'Antonio si era innamorato del baghino quella volta, no?
6: Sera Sant'Antonio
5: si era innamorato del maiale, noi diciamo il baghino,
6: ah,
5: sì.
6: Ah, vabbè, ho capito, però quella
5: cioè, è una battuta, dai, non è che no, che ognuno sentimentalmente fa quello che vuole.
6: Certo,
5: non ci sono problemi.
6: Fermi tutti.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con Accenture. Insieme per reinventare. GR24 di mezzanotte.
9: Trump dall'ok ad attacchi lampo su vasta scala per costringere Teheran a trattare. Intanto dal Papa a Barcellona un nuovo accorato appello alla pace. La Premier Meloni no alla patrimoniale, vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Al via i mondiali di calcio con Messico Sudafrica, ma è ancora polemica su visti e prezzi dei biglietti. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Donald Trump ieri ha avuto una riunione nella Situation Room e ha dato l'ok a lanciare un'operazione su larga scala, seppur di breve durata, per spingere Teheran a negoziare. Gli attacchi saranno netti e potenti, ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. La risposta sarà altrettanto dura, gli hanno fatto eco a stretto giro i Pasdaran. Intanto dal Papa a Barcellona un nuovo accorato appello alla pace.
10: In migliaia, tra turisti e residenti

0: Gracias por esta hermosa manifestación de fe.
1: La Sagrada Famiglia è un monumento in costruzione che ci ricorda come la vita cristiana sia un cammino costante. E noi, come cristiani, non possiamo fare la guerra, ha ricordato Leone XIV, atteso oggi alle Isole Canarie per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
2: Intanto esplosioni sono state registrate in diverse zone dell'Iran dopo che il comando centrale americano ha confermato di aver lanciato attacchi di autodifesa contro diversi obiettivi nel paese. In questo scenario Wall Street ha chiuso negativa col Dow Jones a meno 1,87, il Nasdaq a meno 1,98, l'S&P 500 meno 1,61, euro a 1,1540 sul dollaro. La giornata in Europa.
3: L'inflazione americana ai massimi da oltre 3 anni e le nuove minacce del presidente Donald Trump all'Iran spingono al ribasso le borse europee. Milano termina le contrattazioni in calo dello 0,5, stessa performance per Parigi, mentre Francoforte lascia sul terreno lo 0,88%. A Piazza Affari l'attenzione degli operatori resta concentrata sul risico bancario. Gli acquisti hanno premiato Banco BPM più 3,7%, con gli osservatori che si interrogano sulle possibili mosse dell'istituto. Dopo l'OPAS di Intesa San Paolo su MPS, Piazza Meda potrebbe valutare un rilancio per la conquista di Siena, ma resta anche un possibile obiettivo delle mire di Unicredit. Scivolano in fondo al listino Stellantis e Prismian, che lasciano sul terreno entrambe oltre il 4%. Laura Bonadies da Radio Cora per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora la politica italiana con le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Sentiamo.
4: La riforma dell'IRPEF e il taglio del cuneo fiscale rimettono ogni anno 21 miliardi nelle tasche degli italiani e dei lavoratori, dice Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio parlando delle cose fatte dal governo. Sul fisco assicura l'esecutivo non intende fermarsi, vuole fare di più per il ceto medio, dice Meloni, e boccia la patrimoniale di cui si discute nel centrosinistra.
5: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possa ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
4: L'Italia non è la Repubblica delle banane. Qui, afferma Meloni, si rispettano le regole, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, sottolinea la Presidente del Consiglio parlando delle misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Fiscalità equa e conti in ordine sono determinanti per la crescita economica, sottolinea il Presidente di Confcommercio. In Italia, dice Carlo Sangalli, c'è incertezza ma anche una sensazione di potercela fare.
6: Le famiglie riescono a distinguere il rumore proveniente dall'esterno rispetto alle condizioni relative ai redditi, ai prezzi, ai risparmi.
4: Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Nel frattempo salta la riforma dei medici di famiglia. Il relativo decreto legge è stato ritirato.
7: Dopo annunci e smentite arriva l'ufficialità, non ci sarà il decreto legge con la riforma della medicina territoriale che prevedeva di potenziare le case di comunità attraverso l'inserimento dei medici di base e il passaggio di parte degli stessi ad un rapporto di lavoro dipendente. E ora senza medici di base, quei maxi ambulatori finanziati con fondi PNRR pensati per alleggerire pronto soccorso e portare l'assistenza sanitaria più vicino alle persone, rischiano di rimanere scatole vuote. Il Ministero della Salute assicura però che si andrà avanti, a cambiare sarà lo strumento, non più un decreto, ma una convenzione sulla medicina generale in cui si potrà prevedere l'obbligo per i medici di base di svolgere 6 ore settimanali nelle case della comunità, di fatto però un intervento molto più circoscritto. Soddisfatti i medici di famiglia che avevano da sempre lamentato di non essere stati coinvolti da questa riforma e minacciato scioperi, dure prese di posizione che avevano convinto parti della maggioranza con la Lega in primis a chiedere un passo indietro al ministro Schillaci. L'annuncio dello stop ha invece scatenato le ire dell'assessore alla sanità della regione Lombardia Bertolaso, che era stato tra i più strenui difensori del provvedimento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
2: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato il decreto che disciplinerà l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte della polizia. Il testo introduce norme sul riconoscimento biometrico in tempo reale, identificazione facciale a posteriori e utilizzo investigativo dell'IA. Così il capo del Viminale sul

0: timore di un utilizzo improprio dei dati personali dei cittadini.
1: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili.
0: E ora la cronaca con gli incidenti dell'ultimo derby della Mole del 24 maggio scorso, divieto di trasferta per 10 giornate agli ultra di Torino e Juventus.
2: Niente trasferte per i tifosi di Torino-Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo gli scontri tra gli ultra in occasione del derby della Mole del 24 maggio scorso in scena all'Olimpico Grande Torino. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite. In particolare il provvedimento riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e i tifosi residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinata di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso, gara a seguito della quale erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. L'attuazione del provvedimento sarà affidata ai prefetti delle province interessate dalle partite. Negli scontri del 24 maggio scorso era rimasto gravemente ferito Marco Leonardo Bassocu, dimesso ieri a 16 giorni dall'incidente dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Una vicenda su cui sono ancora in corso le indagini per capire l'effettiva dinamica del ferimento. Marco Spadavecchia, Radio 24. Il Sole 24 Ore Torino.
0: E campionati del mondo di calcio 2026 al via oggi alle 21 italiane e le 13 locali a Città del Messico, gara inaugurale all'Azteca tra Messico e Sudafrica. Intanto però tiene ancora a banco la polemica sui visti d'ingresso negati a dirigenti, arbitri, tifosi e anche a giornalisti, come confermato dal presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Gianni Merlo al nostro microfono.
3: I primi contattati sono stati logicamente i colleghi iraniani, perché loro non hanno neppure avuto finora la possibilità di andare a quella che chiamano l'intervista, no? E per ora per loro non c'è stato nulla.
4: Ecco, avete avuto segnalazioni da altri colleghi?
3: Sì, qualche europeo, soprattutto da quello che era l'est europeo, uno dalla Georgia, poi ci sono i problemi degli africani. A parte la questione del Congo, che lì proprio hanno rifiutato di parlare con chiunque per la questione di Ebola, no? Ma a 10 paesi africani hanno concesso il visto con un'entrata unica, cioè se loro adesso sono sbarcati negli Stati Uniti e poi la loro squadra va a giocare in Canada oppure in Messico, non hanno la possibilità di seguirla, perché se la seguono poi non possono più rientrare negli Stati Uniti.
4: Cosa potete fare voi come AIPS?
3: No, noi abbiamo invitato la FIFA a fare di più, perché logicamente anche se noi mandiamo una lettera all'ambasciata americana, proprio non la prendono in considerazione, ci hanno provato anche altri enti, perché in questo caso gli Stati Uniti dicono: noi abbiamo le nostre leggi, le nostre procedure e siamo gli unici a poter giudicare questo tipo di procedura.
0: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trova la redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: ma poi
1: Busconi.
0: Li intervisto io.
1: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Lungi da me dal difendere Gottardo, che non mi è particolarmente simpatico, però Parenzo, fai veramente schifo nel continuare a sfotterlo perché è claudicante, perché è grasso. Ma ti sei visto, Parenzo? Sembri Topo Gigio con l'itterizia. Mamma mia, se devi fare body shaming, guardati allo specchio ogni mattina poi vedrai che non hai niente da dire sul prossimo.
5: Allora ragazzi, fra poco ci occuperemo della vicenda della cornacchia, che mi appassiona particolarmente. La cornacchia, secondo me, da abbattere naturalmente in quel comune, anzi a Pordenone, perché rompe il cazzo alla gente, diciamo, no, quando non si può fare altrimenti, che sarà mai l'abbattimento di una cornacchia? Tutto il mondo mobilitato per una cornacchia. La cornacchia non è come un essere umano. La cornacchia vale meno di Giannini, vale meno di Cruciani, vale meno del signor Parenzo, vale meno del figlio di Parenzo. Mi pare abbastanza evidente. Se un sindaco decide che per la sua comunità è giusto abbattere una cornacchia, lei ha abbattuto qualche animale ogni tanto, no? Giannini, ha abbattuto qualche animale che le rompe i coglioni.
6: Qualche piccione, sì, è capitato.
5: Qualche piccione l'ha fatto fuori. Sì. E come l'ha fatto fuori il piccione?
6: Ho chiamato gente preposta per l'abbattimento.
5: Amici suoi,
6: che sono amici bravi, autorizzati all'abbattimento.
5: Amici bravi a sparare, non andiamo nel dettaglio. Però le voglio fare prima di lasciarlo un piccolo test di vannaccismo che facciamo di solito noi.
7: Ma mandalo via.
5: Credo che lei sia sul 100% di vannaccismo, ma comunque vediamo.
6: Va bene.
5: Tra Putin e Zelensky, da chi preferirebbe essere governato lei? Tra Putin e Zelensky?
6: Putin
5: tutta la vita. Il Duce ha fatto cose buone, sì,
6: dittatore.
5: Mi sembra.
6: Sì,
5: benissimo. Bisogna insegnare la decima massa nelle scuole.
6: Esatto.
5: Sì, anche qua.
6: Esatto. Hanno scritto una storia veramente da libro cuore, la decima massa. Tutti i ragazzi
5: sono. Insegnare le gesta della decima massa oppure l'educazione socio-affettiva?
6: Noi dobbiamo sapere la nostra storia, dobbiamo sapere.
5: Meglio la decima massa.
6: Esatto.
5: Essere gay non è la normalità.
6: Non è normale, però io rispetto. A me l'importante è che stiano 1,61 m dal culo, non ci sono problemi.
7: Ma questo vuol dire?
5: Questa non è male.
7: Cosa sai? Ma che vuol dire?
5: Ha tirato fuori la perla della serata.
6: Cosa ho detto di male?
5: È la sua cosa. Importante che
6: io non voglio nessuno dietro.
5: Ma perché proprio 1,61?
7: È una specie di Gottardo che ce l'ha fatta.
5: Sono contro natura, secondo lei? Gli omosessuali sono contro natura?
6: Per me sì.
5: Benissimo, andiamo avanti. Dunque, perfettamente. Vannacci, esistono neri italiani, sì, naturalmente di cittadinanza, ma sono, come dice Vannacci, Paolo Egonu e la normalità, cioè se uno nasce in Italia cittadino italiano oppure
6: italiano per la legge, però i dati sommatici non sono italiani, è inutile fare storie.
5: Benissimo, Vannacciano 100%. Adozione gay, sì o no?
6: No, assolutamente.
5: Remigrazione, sì.
6: Subito, immediatamente.
5: Ma per chi? Solo i delinquenti oppure anche quelli che non si integrano in generale?
6: Ma quelli che non si integrano vuol dire che fanno i delinquenti. Quelli che non hanno voglia di lavorare, fuori dalle palle anche loro, via tutto. tutti via, perché tutti ci hanno assediato, siamo, ci stanno massacrando, ci
5: no,
6: stanno.
5: Se uno assedio arriva, come fermarli?
6: È blocco navale. Ah no no, non devono entrare
5: blocco
6: in Italia.
5: Navale. Lei farebbe il blocco.
6: Allora, io sono contro i clandestini. Se uno viene che prende il suo aereo, viene e trova il lavoro, non ci sono problemi, si adeguano le nostre leggi.
5: Se il lavoro ce lo deve avere prima.
6: Esatto, deve,
5: non
6: deve
5: è che può arrivare qui senza lavoro.
6: Esatto, esatto,
5: senza
6: esatto.
5: Danè,
6: l'importante è che i clandestini non devono entrare.
5: Cannabis sì o cannabis no, legale?
6: No,
5: no. Niente, nessuna droga, nessuna.
6: No, le droghe poi alcune droghe si usano in campo medicinale, però io non sono
5: sì,
6: un
5: no, dice la cannabis legale, no.
6: No, io no, no, no.
5: E l'aborto sì o aborto no?
6: Aborto no.
5: Aborto no. Lei è Bannacciano al 100%. Grazie Giannini, arrivederci.
6: Grazie.
5: Signor Pennabilli, sindaco di Pennabilli, io adoro Pennabilli, bellissimo. Voglio fare pubblicità una volta a Pennabilli. Voglio fare pubblicità a Pennabilli, che è un grande comune, 2800 abitanti, abbarbicato sopra Rimini, un posto meraviglioso.
7: Se io dovessi mai
5: bellissimo, io voglio che la gente vada in vacanza a Pennabilli.
7: Preferisco fare
5: Pennabilli, un posto meraviglioso, posto modesto, normale, dove si mangia da Dio. Ma no, il sindaco c'è, oggi c'è, domani non ci sarà, no, non ci sarà, nel senso ci sarà un altro.
7: Tu vado allo zoo.
5: Lei vuole fare il sindaco per l'eternità, non credo.
6: No, per l'eternità no, la prossima volta sì, il prossimo anno c'è elezioni, mi ricandido.
5: Il prossimo anno faremo una
6: però volevo dire una cosa, meno male che si sono fermati alla camicia nera, che non hanno indagato come...
5: C'aveva le mutande, che c'aveva le mutande?
6: Io c'è le mutande normali, io uso rigorosamente gli slip bianchi senza pizzo, perché i coglioni devono stare fermi lì, allora ci vogliono gli slip.
5: I coglioni devono stare su.
6: Perché non devono ballare come la festa dell'unità, ecco, quindi...
5: Devono ballare.
6: Non
5: devono. Musica, musica. Grazie, grazie, può uscire anche. Allora, abbiamo in collegamento Enrico Rizzi, eccoci qui, grande animalista, grande rispetto per Rizzi, anche se siamo su idee spesso molto diverse, però come sapete io apprezzo la sua passione, perché apprezzo le persone che hanno passione, lui sicuramente nella protezione degli animali ci mette passione, su questo non c'è dubbio, è sempre dalla parte degli animali, come una trottola gira per l'Italia alla ricerca di cose che non funzionano, di proteggere gli animali, per carità, io non lo farei mai, io non lo farei mai, Rizzi, mai.
7: Che lavoro fa per vivere però?
8: Grazie Cruciani, buonasera a te a Parenzo.
5: Eccoci qui.
8: Grazie
5: allora,
8: per l'invito.
5: Ma scusami un attimo.
7: Sì, ma anche nessuno invita, io non ho invitato nessuno, ma che lavoro fa per vivere questo qua, non ho capito.
5: Ma che non lo so, che fai? È una bella domanda. Che fai per campare?
8: Davide fa sempre le stesse domande, tutte le volte che mi invitate Davide fa sempre ma
7: perché
8: come
7: è curioso,
8: vivi?
7: Uno cosa che fai? Ha tempo di girare l'Italia a caccia di cornacchie, francamente è curioso.
5: Non lo so, ma farà l'influenza, ci avrà i soldi di famiglia, le donazioni, che cazzo ne so, cioè qualcosa fa nella vita, che ne so, mica fa, cioè non credo che vada al fisco, non penso che...
7: Ma perché lo difendi?
5: Ma io non sto difendendo, non lo so.
7: Come guadagna, come vive?
8: Si paga anche le tasse.
5: Ma sì, ma avrà soldi suoi di famiglia, sarà ricco, prenderà delle donazioni dai privati.
8: No, Luciani, domanda... non sono ricco, non ho soldi
5: sì,
8: di famiglia.
5: Sì, però la domanda è legittima. Sì, la domanda è legittima però di Parenzo, cioè lei la difesa degli animali non è un lavoro, no? Allora, oggettivamente questo è così.
7: Zero.
8: Sì, ma l'ho già detto,
7: anche perché
8: già
7: costa
8: detto
7: girare
8: volte.
7: L'Italia,
8: creo,
7: costa
8: creo,
7: girare.
5: Che crei, scusa.
8: Certo, io creo contenuti digitali sui social network legati alla tutela degli animali.
5: E questi ti portano quattrini? Ti portano
8: Sì. Certo, lavoro, ovvio, certo, mi porta un guadagno per il quale ovviamente pago le tasse.
5: Vabbè, tutto qua, è un attivista, è un influencer degli animali, adesso chiamiamolo così, un influencer a difesa degli animali. Allora, questa cornacchia, però andiamo al sodo della questione nuova di oggi, caro Rizzi. La questione è questa della cornacchia. Ora, se la cornacchia è giudicata pericolosa, e non è che lo dico io, ha preso d'assalto delle persone, bisogna agire, cioè bisogna intervenire da questo punto di vista. Il sindaco ha fatto due ordinanze per l'abbattimento, poi come al solito e le associazioni animaliste eccetera eccetera a fermarlo. Perché non si può abbattere la cornacchia? Non vale come te. Se io dovessi salvare una cornacchia a Enrico Rizzi, preferirei sempre Enrico Rizzi.
6: Certo,
8: ma è assolutamente sbagliato. Innanzitutto, da un punto di vista giuridico, in Italia ci sono delle leggi a tutela degli animali e vanno rispettate, motivo per cui il TAR ha ritenuto assolutamente illegittime le due ordinanze del sindaco di Pordenone e le ha sospese fino ovviamente al giudizio di merito, che
5: questo,
8: sarà
5: sì,
8: a luglio. Detto questo, no, questo è importante, ma ti dirò di
5: ma
8: più,
5: perché siamo un paese finito,
8: è un paese che ancora oggi per fortuna ha quel minimo di tutela per gli animali. Ma ti dico di più, al di là dell'aspetto legale, per quanto mi riguarda e per quello che riguarda milioni di italiani, c'è un punto di vista fondamentale che è quello etico, del rispetto della vita. Sì, il sindaco fa anche il dirigente scolastico. E allora io mi chiedo cosa può insegnare un dirigente scolastico ai propri ragazzi se pensa che davanti a uno pseudo problema che c'è di sicurezza pubblica, capisci che fa ridere parlare di sicurezza pubblica con una cornacchia,
9: perché
8: quando si pensa che la soluzione sia ammazzare gli animali. Allora io mi chiedo, non ci sono alternative?
7: Può esserci un problema di sicurezza pubblica, però scusami, che discorso è? Se una, se una cornacchia mi attacca, ma anche se un, ma anche se un cane mi attacca, anche se una mucca mi attacca, scusami, ma che discorso è?
8: Certo, allora, però tutto va contestualizzato. La cornacchia in questo momento, questo è il periodo della nidificazione, e sta tutelando i suoi piccoli.
9: Ma sti cazzi, ma non è la stessa cosa. La cornacchia che tutela i figli non è come David che porta la mattina i bambini a scuola, non ha lo stesso valore.
8: È la stessa identica cosa.
9: Ma è questo che contesti.
7: Direi di no,
9: ma non è la stessa cosa.
8: Qual è la differenza? Qual è, caro Giuseppe e caro David? Che i nostri figli, i vostri figli, io non ho figli, si possono tutelare. Gli animali purtroppo non hanno nessuno.
9: E allora ci sei tu.
8: E se non c'era la mobilitazione di cittadini, associazioni,
9: appunto,
8: e tal,
9: la cornacchia era già sarebbe... Oh, e finalmente
8: è morta.
9: Amen.
8: È uno schifo.
9: Amen.
8: Amen. No.
9: Allora,
8: amen,
9: fermo
8: no.
9: Là. C'è il sindaco. C'è il sindaco di Pordenone collegato, Alessandro Basso. Buonasera, Basso.
10: Buonasera.
9: Come stai, caro?
10: Sto molto bene, fortunatamente, perché ho ancora un po' di senno per discernere anche quelle stupidaggini che sono state dette da quel vostro ospite. Quindi...
9: Appunto. Nel senso...
8: Le stupidaggini, sindaco, le ha dette lei, tant'è che il TAR l'ha bloccata con le stupidaggini.
10: Guardi, ne ha dette un sacco, perché se le avete. Se lei avesse studiato 4 ore, non 4 giorni, capirebbe che il TAR si è espresso in via sospensiva col giudice monocratico.
9: Sì, però non entriamo.
8: Perché... Cosa ha
9: scusi,
8: Basso, punto per
9: Basso,
8: punto
9: però Basso, Basso, non entriamo nel dettaglio giuridico. La cosa che ha detto Rizzi, è assurda. Cioè, lei come dirigente scolastico avrebbe, con quelle ordinanze di uccisione, avrebbe dato il cattivo esempio ai ragazzi. E voglio che lei contesti questa follia.
10: Guardi, prima cosa, io sono in aspettativa da 8 anni e i dirigenti scolastici non insegnano ma dirigono le scuole, primo aspetto. Seconda cosa, l'esempio, lui ha parlato giustamente di rispetto delle leggi, il rispetto delle leggi si fa anche attraverso delle persone preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che guarda caso sono i sindaci che vengono eletti dai cittadini.
9: Ma questa cornacchia lei la reputa pericolosa? Davvero pericolosa?
10: No, le rispondo no. Sa perché? Perché il sindaco non è tenuto ad una valutazione sulla pericolosità e nemmeno sull'abbattimento, guarda un po'. Il sindaco cosa fa? Trattandosi di un perimetro urbano, deve dare la possibilità alla guardia forestale di intervenire nei confronti di un animale che non è un gattino bianco appena nato da carezzare per i nostri bambini, ma è un animale infestante, un corvide, che anche qualora spostato da un'altra parte va a rompere, distruggere i nidi dei passerotti, partendo dagli occhi e dalle parti molli.
9: Attaccava le persone, sindaco, attaccava le persone o no?
10: Le attacca ancora.
9: Dunque lei la reputa.
8: Ma sta facendo, caro sindaco, sta facendo quello che fa una madre con i propri piccoli. E lei, se non ricordo male, oltre a essere sindaco, essere dirigente scolastico, quindi sta in una scuola, di là se l'aspettativa o meno,
7: solo una considerazione,
8: lei cosa insegna
7: da fare
8: ai suoi ragazzi? E davanti, no, scusami David, io voglio chiedere al sindaco
9: che
8: questo
9: davanti?
8: Ma davvero,
7: no, ma
8: lei
7: Rizzi,
8: pensa,
7: scusa,
8: davvero lei pensa che davanti ad una cornacchia che, ripeto, in un periodo particolare della sua vita, la soluzione per un sindaco sia prendere un fucile e ammazzare un animale indifeso? Cioè, ma lei sta scherzando seriamente? Nel 2026
9: Basso risponda a questa.
10: Nella nostra regione questa vanno uccise svariate migliaia di corvidi, di cornacchie, proprio per il fatto che sono infestanti e pericolose.
9: Oh,
10: e se anche
9: bellissimo.
10: nella e anche se nella ricerca del consenso collettivo sarebbe stato più semplice dire che il nido viene spostato, in un parco per andare a distruggere i nidi o beccare bambini. No, io, il sindaco, poi interpreta quello che il dibattito, il dettato
9: allora,
10: normativo.
9: Secondo lei,
10: vivente,
9: però, lei ha detto una cosa molto chiara: nella sua regione
7: posso
9: ci sono migliaia
7: cosa,
9: di corvi e cornacchie che andrebbero abbattute. Questo
10: no, lei ha sbagliato, il verbo,
7: no,
10: non
7: aspetti,
10: che andrebbero.
7: Sindaco,
10: esiste un
7: capito.
10: Piano di contenimento
7: vanno
10: della
7: abbattute.
10: Fauna selvatica, non sono canarini
7: allora,
10: o passerotti.
7: Il sindaco, interpreta perfettamente lo spirito della sua città e cerca di difendere la sua città. Non me ne voglia, ma il sindaco mi ricorda moltissimo il dottor Netanyahu. Netanyahu fa lo stesso, difende i cittadini del nord di Israele dai missili di Hezbollah. Allora, chiaramente una cornacchia non fa i danni che fanno i missili di Hezbollah, così come è diritto del dottor Netanyahu bombardare le postazioni di Hezbollah, così diciamo lato senso, se vogliamo dirla così, ma
9: si riconosce questo paragone basso.
7: È il Netanyahu di Udine, e io lo abbraccio.
10: No, intanto vi devo ricordare che Pordenone è provincia a sé stante, oltre che essere capitale italiana della cultura 2023.
9: Ma lei si riconosce questo folle paragone di Parenzo oppure no?
7: Folle.
10: Mutatis mutandis, sicuramente iperbolico, ma sicuramente rende l'idea. Il sindaco difende i propri cittadini, ma non lo fa per scelta di Alessandro Basso.
9: Non si schermisca, lo
10: normativo. Io ho il dovere di tutelare l'incolumità dei miei cittadini. Sono pagato per quello.
9: Grazie, Basso.
10: Lasci stare Netanyahu, la prego, per l'amor di Dio.
9: Rizzi,
10: tu.
9: Hai capito?
8: Non
9: che ha detto?
8: Il sindaco può dire quello che vuole, sta di fatto che oggi ha perso il tarri di
9: vedremo. La cornacchia va abbattuta, fermi tutti.
8: La cornacchia è viva.

0: Allora, eccoci qua, Fabio da Padova, incredibilmente. Fabio da Padova, casualmente da Padova, perché qui abbiamo gente di Padova che è venuta ad affollare lo studio, caro Davide. Allora, dimmi,
1: Fabio. Eccomi qua.
0: Dimmi, Fabio,
1: ecco,
0: che c'è?
1: Ciao, io ho una domanda per Parenzo. E io continuavo a chiedermi per quale diavolo di motivo continua dopo mesi e mesi a difendere Israele.
0: No, e una domanda mi è venuta... abbiamo già
2: una domanda... da sempre. Io dal 1948 che difendo Israele, sono 48. Nato nel 76, ma
0: mi sembra un po' troppo.
2: Detto, sono nato nel 76, ma idealmente è dall'anno della sua fondazione che difendo il diritto di Israele a esistere.
0: Vabbè, Fabio, ma secondo me Parenzo appoggia Israele, mi sembra una domanda assurda, cioè abbiamo già spiegato 40.000 volte.
1: Me, ma io ho una domanda che secondo me è più precisa. Quanti soldi ha comprato in botti israeliani? Perché l'unica spiegazione,
2: non
1: cioè non riesco a darmi un'altra.
0: No, guarda, posso dirti, non credo che abbia interessi di questo tipo. È un interesse ideale, diciamo, un interesse ideale. Mario da Monza, vai, Mario da Monza. Mario, dimmi.
3: Io penso che se, come dice Redroni, esistono veramente gli alieni, se vogliono conquistare questo pianeta e vedono che un TAR si occupa di una cazzo di cornacchia, desistono. Comunque, volevo parlare di Blades.
0: Chi cazzo di soldi vedete, ha la cosa assurda è che io non voglio le cornacchie morte. A me non me ne frega niente di avere le cornacchie morte. Io impazzisco all'idea che un sindaco decida che è pericolosa una cornacchia per un paese e poi intervengano le associazioni del cazzo animaliste dicendo che la priorità è difendere la cornacchia perché sta edificando con le famiglie, e in più c'è il TAR che interviene su una decisione del sindaco.
4: Allucinante.
0: È un paese finito,
2: guarda,
0: ingovernabile.
2: Mi stanno arrivando un sacco di messaggi di gente che si arrabbia, non capisco perché. Provo
0: per
2: a spiegare
0: la cornacchia.
2: Ti dico una cosa, lo spiego meglio. Le associazioni che difendono le cornacchie sono come le associazioni che in Italia difendono Nasrallah o difendono il terrorismo di Hamas.
0: Ma è una follia questo paragone,
2: perché,
0: dai.
2: Perché la cornacchia mette in serio pericolo la popolazione di
0: Pordenone. Ma non puoi dire così, tu stai dicendo che il sindaco è come un Netanyahu che vuole difendere la popolazione,
3: soldi ha pagato l'avvocato Mimmo Blades?
0: Ci sono gli avvocati d'ufficio,
3: bene, e gli avvocati d'ufficio allora gli
0: sono pagati dallo Stato,
3: visto che adesso è fuori e se non gli trovano
0: è tutto
3: un lavoro,
0: sbagliato, è tutto sbagliato
3: prima.
0: L'altro giorno è venuto qua un signore che è ghanese, perché non ha preso la cittadinanza italiana, non capisco perché, espulso, e non è stata, diciamo, finalizzata l'espulsione, un signore che è pregiudicato, che ha detto che spaccia apertamente, che ha spacciato nella sua vita. Poi lo vedi, lo abbracci, perché è un disperato, un disgraziato, però è la realtà dei fatti. Non siamo riusciti nemmeno a cacciare uno come lui. Ma di che cazzo parliamo? È un paese finito. Forse solo il generale lo può salvare, la dico grossa. Musica. Alla mia sinistra Gianluca Lo Cicero, buonasera.
5: Caro
0: Parenzo, un ultimo tocco ti faccio, un ultimo regalino ti faccio questa sera. Gianluca,
5: Davide, ma sono deposto la lascia di guerra stasera, no?
0: Beh, com'è?
5: Perché ho saputo che Radio Sherwood, vicino allo stadio Gane, ogni anno fanno la festa dove è organizzata dai Propal, Squatter, tutte bianche, collettivo studenti medi. E vogliono male a Parenzo. Di solito fanno il lancio del nano, oggi fanno il lancio del giudeo. Allora voglio esprimere solidarietà nei confronti di Davide, poveretto.
2: È probabile che i due mondi si tocchino, quello del dottor Lo Cicero e quello
0: perché
2: dei,
0: anche tu ogni tanto lo chiami giudeo, anche tu,
5: sì, lui a me a volte fa ridere se penso che come frontman della supremazia ebraica del popolo giudeo c'è Davide Parenzo, perché vederlo così con quel fisico da lanciatore di coriandoli, insomma, tutto ciò mi fa sorridere.
0: Come la vedi il fatto, caro Cicero, che l'esercito israeliano si venga un po' a decomprimere qui in Italia, che alcuni esponenti dell'esercito israeliano vengano qui a rilassarsi, diciamo, sul suolo italiano? Come la vedi questa cosa qua? Perché tu non ami molto quel paese.
5: È la fotocopia. No, io non sono nazista assolutamente, rifiuto ogni tipo di etichetta. Lo sai che sono nichilista, te l'ho già detto, Davide.
0: Sei nichilista?
5: Sì, sono nichilista, di nicciana memoria.
2: No, è semplicemente un farabutto, è semplicemente un criminale.
5: E comunque
2: sei una famiglia di criminali che continua a fare il criminale.
0: Tu vieni da una famiglia di criminali?
5: Beh, ovvio, sì.
2: Sì,
5: certo, ovvio.
0: Cioè, anche tua madre, non credo.
5: No, mia mamma no.
0: No, perché noi abbiamo un altro che anche la madre era un criminale. Una domanda. Che faceva tuo padre? Rapine? Che faceva?
5: Mio papà era in confino, l'avevano mandato in Veneto appunto per allontanarsi. Appunto, sai, una volta venivano allontanati dalla zona criminosa.
2: Era siciliano, quindi era legato
0: alla mafia.
2: I mafiosi
0: venivano. Ma come può essere? Cioè, tuo padre era un mafioso.
5: Comunque è morto. Adesso non parliamo di mio padre. Mio padre è morto, quindi non ne parliamo. Davide,
0: però tu dici la discendenza era quella, diciamo.
5: Ovvio, sì. Ma non è motivo di vergogna, assolutamente. Io sono orgoglioso di mio papà.
2: No.
5: Che non è mai stato né un infame né una spia. Questo è un dato fondamentale per la mia crescita morale.
0: Secondo te una spia è il peggio del peggio?
5: Ovvio, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Adesso non vorrei guadagnarmi una letterina dal signor avvocato Placani, che non è quello sbirro che ha ammazzato Giuliani, però è il nome dell'avvocato di Davide Parenzo. Perché ho saputo che recentemente lo studio legale di Placanica e Cinetto hanno mandato una lettera a un ragazzo di Camponogara, vicino alla Mara del Brenta, solo perché aveva scritto: Parenzo, sei un toporagno sionista. E hanno chiesto 2500 euro. Dopo sono io il delinquente e lui fa le estorsioni aggravate. Stiamo scherzando, Davide. Mi hai deluso.
2: Non si occupa di
5: tu
2: questo.
5: Che sei garantista e non forcaiolo.
2: Perché vedo che Placanica va sulle cose grosse.
5: Cinetto e Placanica, lo studio loro. Dai.
2: Non è assolutamente.
5: Comunque Placanica non è lo sbirro che ha ammazzato Giuliano, perché è uno
0: sbirro.
2: Placanica aveva ammazzato Giuliano. È un grandissimo avvocato.
0: L'ho conosciuto anch'io a Roma,
2: a livello nazionale. Si occupa delle questioni.
5: Comunque hai mandato questa letterina, quella è un'estorsione aggravata.
2: Altri avvocati.
5: È un'estorsione aggravata, Davide. Quello è un'azione criminale, non quello che faccio io, che sono redento e ho sistemato tutte i miei problemi.
2: Criminali.
5: Ma cosa c'entra, figlio di criminali? Non so cosa c'entra mio padre. Offendi me, non offendi mio papà, te l'ho già detto. Comunque,
0: allora, tu sei molto carico per la rivolta anti-immigrati di Belfast.
5: Sarà il futuro. Beh, ragazzi,
0: hai visto quelle immagini e ti sei saltato.
5: Qua bisognava inginocchiarsi, White Lives Matter, qua nello studio di Radio 24, per Floyd, la Boldin si è inginocchiata, ragazzi. Di cosa stiamo parlando?
0: Ho capito, ma quelli hanno dato l'assalto agli immigrati però.
5: Bisognava farlo qua a Milano quando Bagocco l'ha preso accettate.
0: Ma tu stai dicendo che bisogna fare la rivolta contro gli immigrati?
5: Ma certo, questo sarà il futuro. La società multinazionale è fallita miseramente.
0: Ma sono atti di violenza quelli. Sono atti di violenza.
5: Violenza da chi è stata innescata? Dagli immigrati o dagli irlandesi?
0: Una persona
5: seduta in monta usando un tecnico appunto di lotta di MMA che tenta di tagliare la testa a una persona irlandese.
0: Ma quello
5: è una scena raccapricciante,
0: certo,
5: di estrema violenza.
0: Ma quello è gravissimo, non è che puoi dare l'assalto a tutti gli immigrati per quello.
5: Ma secondo te il modello città multirazziale sta funzionando? Posso farti mille esempi? Guarda la ragazza che è stata coltellata nella tram di Londra.
0: E chi bisogna cacciare?
5: Il ragazzo bianco che torna dalla festa è stato ucciso da quell'immigrato di origine indiana.
2: Parliamo
5: di Modena che hanno travolto la gente che passeggiava un immigrato. Io non posso votare,
0: ma chi ti piace oggi?
5: Di bacuniana memoria dico solo che il popolo deve lottare, non votare. Il popolo lotta, non vota.
0: Ti presento un'altra persona che conoscevi tanto tempo fa che l'ho accompagnato oggi, che ti stupirà. Alla mia
5: data, guarda che c'è un tuo caro amico, adesso hai fatto pace con lui, hai avuto rapporti epistolari.
0: Ogni tanto hai citato, che si chiama Paolo Caratossidis. Eccoci
2: qua. Quando eravamo ragazzi, certo, come
0: io ti stavo l'orecchio. Forza Nuova, ha avuto precedenti di vario tipo.
2: Cosa hai rimesso insieme? L'asse Roma-Berlino in studio?
4: Io ho fatto politica per 20 anni, fino a 20 anni.
0: Qualche precedente l'hai avuto, amico mio?
4: Ho fatto con il fronte della gioventù, come tutti, ho fatto la mia trafila orgogliosamente. Non ho mai rinnegato nulla.
0: Ma mica ho detto che sei un criminale di guerra.
4: Non sono un criminale, né sono mai stato un criminale. Ho fatto attività politica nelle piazze.
0: Ma sì, ho capito, qualche precedente l'hai fatto, cose di questo tipo.
4: Io personalmente ho iniziato a fare politica, c'erano quelli di Autonomia Operaia che avevano 40 anni più di me, che venivano a fare la ronda antifascista nelle scuole, ma non è quello di cui. Io ho fatto pace con la memoria storica della mia vita politica. Cerco di fare qualcos'altro. Cerco di dare dei.
0: Scusa, tu sei fissato con una cosa.
4: Io faccio ricerca storica.
0: Tu sei fissato con una cosa che hai
4: portato. E qui oggi ho portato due testimonianze. Allora, due testimonianze per cercare di capire. Volevo parlare di
2: questo. Questo è molto interessante. Anche il Sole 24 Ore ne ha scritto di questa cosa. cosa, anche il Sole 24
0: Ore. Cioè, su che
2: ore,
0: cosa? Non ho capito. Tirami su l'origine del tirami su.
2: Di Paolo Caratossidis e delle sue ricerche storiche. Sì, anche sì. Il Sole le ha scritto. Vero, certo.
0: Vero, vero. Spiegami una cosa, Caratossidis. Tu sei convinto che il tirami su, che il tirami su,
4: no, non sono convinto,
0: nasce
4: io
0: in un bordello?
4: Allora, le fonti, perché noi dobbiamo, quando analizziamo la storia, dobbiamo andare alla ricerca della verità, andare alla ricerca dei fatti.
0: Allora
4: le fonti ci portano tutte verso una teoria, che il tiramisù nasce in un ex casa di tolleranza alla Roggia, in centro a Treviso, i cosiddetti tre scalini, tra gli anni 40 e 50. Perché è importante questa cosa qui?
0: Perché?
4: È importante
0: che
4: perché
0: ce ne frega dove nasce il tiramisù.
4: No, il dolce più importante della cucina italiana, patrimonio immateriale.
0: Nasce...
4: No, noi dobbiamo capire perché questa storia non è mai stata raccontata.
0: Perché adesso ce lo racconti? Fra 5 secondi ce lo racconti, fermo.

0: Allora ragazzi, eccoci qui. Il tiramisù, sostiene Paolo Karatossidis, è nato in un bordello. In un bordello.
1: Allora, io pensavo fosse una leggenda metropolitana e dopo ho incominciato a chiedere ai personaggi, tra cui anche il sindaco, Mario Conte.
0: Ma perché non si, ma perché uno non vogliamo accettare questa cosa?
1: Non vogliamo accettare questa cosa perché siamo probabilmente ancora, da questo punto di vista, una regione
2: moralista.
0: Ma che ci cambia a noi sapere che...
1: Allora, ci cambia a livello economico, perché? Sicuramente, perché si è creata un'economia attorno al tiramisù. Infatti la ricetta del tiramisù
0: lo fanno in tutto il mondo praticamente.
1: Sì, però la paternità del tiramisù è combattuta, in quella che è stata definita la guerra del tiramisù, tra il Friuli, che presenta una ricetta del 1959, il Veneto, adesso stanno nascendo anche
0: altri. Dici è stato creato in un bordello vicino Treviso.
1: No, del centro di
0: Treviso.
1: E lo sanno tutti questa cosa.
0: E lui, altra cosa che dice lui, che approfondiremo un'altra volta, è che il baccalà non è di origine vicentina, ma è di origine ebraica.
1: Anche questa è una cosa che sanno tutti gli storici, ma perché chiaramente...
0: Ma non si vuole dire.
1: No, lo si dice tra le righe.
0: Ma perché non si vuole togliere quella allure della vicentinità del
1: baccalà? C'è una sorta di campanilismo. Oltre dal mio punto di vista anche di direi forse anche un po' di discriminazione si può dire
0: addirittura
1: lo dico io con un trascorso
0: perché
1: nel food, nella cucina, nel mondo del cibo insistono degli interessi economici, politici,
0: per cui musica grazie carato Cinis. Adesso però voglio chiamare un signore che ti farà un culo così, amico mio, ti farà un culo così, che è un signore che è stato aggredito sul lungomare di, che era, Viareggio, nei giorni scorsi, vai regia col numero.
3: Pronto?
0: Roberto, sono Cruciani, ciao.
3: Ciao Cruciani.
0: Eccoci qui, caro Parenzo, adesso ciao. Ti presento un signore che è stato picchiato col figlio sul molo di Viareggio. Una cosa incredibile, perché ormai, diciamoci la verità, caro Roberto, la situazione nelle città, in moltissime città in Italia, è una situazione drammatica. Cioè, uno non può andare.
3: Invivibile.
0: Non dire, ma vai, perché tu non vai.
4: Ma
0: non
4: che
0: vai per strada.
4: Belfast, cos'è Belfast?
0: Potremmo arrivare.
3: Facciamo una cosa: io invito ufficialmente Parenzo a Viareggio.
0: Sì,
3: lo porto intanto a mangiare un buon pesce.
0: Bravo.
3: E il pomeriggio andiamo a passeggiare a Viareggio, un passeggiata dove portano.
0: Sì.
3: Bambini in carrozzina, la gente porta i cani a giro per andare al mare, pieno di turisti, e vediamo se si rende conto della situazione che viviamo.
0: Sì, ma infatti, chi non si rende conto...
3: Fino a quando uno non vede, non si può immaginare. Quindi vediamo e poi parliamo.
0: Ecco, ma tu la situazione che vedi, siccome tu vivi la gente, cioè vivi per strada, al contrario di Parenzo, che chiaramente si fa trasportare da un punto all'altro, diciamo, della televisione casa, e non tocca con mano la situazione. A Viareggio, qual è la situazione? E poi parliamo
3: a Viareggio la situazione è questa, che dal tramonto in poi non siamo liberi di uscire per portare a giro il cane, non siamo liberi di andare a camminare, a correre in pineta.
0: E la colpa di chi è?
3: Non
0: la presenza,
3: siamo liberi,
0: scusa,
3: come è successo a me domenica, di portare il proprio figlio a pescare sul molo, ok? Che è un posto bellissimo a Viareggio.
0: Ecco, ma che è successo concretamente, Roberto? Tu domenica porti tuo figlio a pescare sul molo?
3: Io domenica porto mio figlio a pescare sul molo, eravamo lì tranquilli alle 7 di sera, alle 8 di sera è successo il patatrac.
0: Sì.
3: Mio figlio è stato avvicinato da un signore marocchino di una venticinquina d'anni, visibilmente ubriaco, con una bottiglia di vino in mano vuota, ha cominciato ad armeggiare nell'attrezzatura di mio figlio, prendendo in mano un paio di pinze tecniche da pesca. Allorché mi sono alzato e gli ho detto: guarda, se ti servono prendile, non è un problema, ma vai via. E questo invece ha cominciato ad insultare italiani di merda e tutte queste cose varie, e dopo di lì è nato tutto il parapiglia, chiaramente
0: sono arrivati
3: gli altri 5, erano 5 o 6, e l'unico che mi ha dato una mano a difendere Mio figlio è stato un ragazzo del Sud America, era a passeggio con sua moglie, è stato l'unico che mi ha dato una mano.
0: Alla fine volevano rapinare qualche cosa, cioè volevano rapinarvi, volevano prendere...
3: Hanno preso il telefono di mio figlio, gli hanno strappato la collanina dal collo e sì. Più hanno strappato la collana a questo ragazzo dell'Ecuador. Mio figlio, premetto, c'ha un tutore ad una gamba, quindi non può correre, non può scappare, era a sedere.
0: Senti,
3: punto.
0: Roberto, invece dal punto di vista, diciamo, delle ferite che sono state, che avete subito, bottigliate, calci, pugni? Che...
3: Bottigliate in testa, calci e pugni, ma fortunatamente sono un ragazzone e mi sono diviso. Mi è stato detto da carabinieri e persone che erano sul posto, se al posto mio c'era un ragazzo magari un po' più timido o un po' più mingherlino, domenica sera sul molo c'era un italiano morto in terra, perché appena cascavi in terra questi ti prendevano a calci in testa e lì ci restavi.
0: Allora, Parenzo, io non capisco perché tu vuoi negare il fatto, soprattutto non vuoi dire che questi qua sono marocchini, non bisognerebbe dire, specificare che sono marocchini secondo te?
4: No, non me ne frega niente che cosa sono, non mi interessa, il crimine è crimine, sia che lo commettano dei maranza italiani, sia che lo...
3: Se erano inglesi, dicevo che erano inglesi, se erano francesi, dicevano che erano francesi.
4: Secondo, alla fine che è successo?
0: No, ma va specificato.
3: Alla fine è successo che questi tizi sono scappati.
4: A Viareggio non si può uscire la sera, non si può andare a pescare.
3: Non si può uscire tranquillamente.
0: Beh, ma ha ragione lui, ma ti sta dicendo che è pericoloso e ci sono gang.
3: Parenzo, vieni a vedere, ti invito.
4: Ma
3: ci sono degli ottimi ristoranti.
4: Non vengo a vedere niente. Non c'è stato
3: non vuoi
4: un sacco
3: vederlo.
4: Di volte.
3: Non vuoi vederlo?
4: Sono,
3: perché
4: no,
3: sennò
4: perché
3: è
4: ho molto
3: facile.
4: Da fare.
0: Scusi,
4: lo so
3: che ha molto da fare.
0: Scusa,
3: però ci sono persone che qui stanno male.
0: Scusa Roberto, ma tu pensi che siamo arrivati a un livello in cui siamo sostanzialmente quasi schiavi a casa nostra? Cioè siamo
3: quasi schiavi a casa nostra. Il problema principale è che le forze dell'ordine, premetto che le forze dell'ordine di Viareggio sono sgomenti, questi ragazzi qui hanno le mani legate, sono sgomenti. Non è più un discorso di gestione di destra o di sinistra, è un problema di buon senso, manca il buon senso, cioè
4: no,
3: questi personaggi qui
4: manca il buon senso. Dai, allora candidi,
3: perché
4: fai
3: questi personaggi qui, non dovrebbero stare a giro libero, mi ha trovato Parenzo, perché io sono le ore, non lo so che ore sono sempre a lavorare, quindi ha trovato un lavoratore italiano, un cittadino italiano.
0: Bravo.
3: Che è stanco di tutte queste cose.
0: Bravo. No, soprattutto ci sono due cose. Primo, sono stati arrestati, ma sicuramente fra qualche ora saranno liberi, magari.
3: Ma io spero di no. Infatti, spero
4: ma
3: nel
4: la cosa
3: prefetto
4: è una cosa
3: di
4: grave, ma dire che a Viareggio non
3: qui
4: si può. Ma scusami, adesso la cosa è grave, che chi lo subisce è chiaro che si è spaventato.
0: Meno male, dopodiché
4: descrivere Viareggio come se fosse Belfast, le rivolte,
3: no,
4: la gente che non può uscire la sera,
3: allora tutte drogazioni, poi turisti vengono trapiati, come è successo domenica sera in piazza Bazzini,
4: ma non ci sono le teste di cuoio in giro per Viareggio.
3: Magari ci fossero un po' di teste di cuoio in giro per Viareggio,
4: ci sono soltanto delle teste di cazzo,
0: magari,
4: non ci sono delle teste di cuoio.
0: Lei è a favore delle ronde, per esempio?
3: No, io sono a favore della giustizia e del buon senso, quindi spero che intanto
4: benissimo,
3: il prefetto di Lucca intervenga. Perché qui
0: ho capito, ma ci vorrebbe pure che, non so, il presidio dei cittadini, che i cittadini cominciassero un po' ad alzare la testa, no?
3: I cittadini qui si lamentano solo se viene picchiato per mal disgrazia un cittadino marocchino, allora fanno le fiaccolate e si lamentano. Quando a subire è un italiano, stanno
0: lo so.
4: Ma figuriamoci.
0: Poi Parenzo è di un'altra idea. È che non bisogna dire la nazionalità delle persone.
4: Ma no,
0: che
4: interessa, non aggiunge nulla.
0: Ma
4: non
0: come
4: aggiunge
0: non aggiunge
4: niente,
0: nulla? Ma aggiunge, niente. Certo, aggiunge. Sono gruppi di marocchini, non è che tutti i marocchini fanno così. Però chissà.
3: No, io ho degli amici marocchini, lavorano spesso e volentieri insieme a me, sono bravissimi e dei super lavoratori. Questi sono dei marocchini fa delinquenti.
0: Ma certo.
3: Che dovrebbero essere spediti a casa sua, anche perché quando sono stati portati in caserma a massa hanno continuato a fare casino sia in caserma a massa sia con i secondini a
0: comunque
3: massa.
0: Questi probabilmente sono anche italiani. Lei è a favore della remigrazione, per esempio?
3: Io sono super a favore della remigrazione, super a favore.
0: Parenzo, questa
3: chi
0: è la realtà.
3: Chi viene qui a delinquere deve andare via, punto.
0: David, ma
3: preso
0: questa
3: è spedita a casina sua.
0: Ma per forza, fermo, grazie Roberto. Grazie,
3: prego.
0: A presto,
3: ciao,
0: arrivederci.
3: Pagani,
0: ciao amico mio. Italiani!
2: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
0: Lo dica a voce alta.
2: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: direi che la cosa bella di questo circuito è sicuramente il fatto che porta le persone a correre in tutto il mondo, e quindi ho offerto in qualche modo l'opportunità di trasformare la corsa anche in un elemento di scoperta, in un viaggio non solo così interiore ma anche fisico.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Radio 24 Reportage. Medio Savuto, 40 anni aspettando una strada che non c'è, di Simona Gambaro.
4: C'è una strada nel cuore della Calabria chiamata da sempre la strada che non c'è, non perché sia invisibile, ma perché semplicemente esiste solo a metà. È la Medio Savuto Due Mari, un'arteria pensata per collegare l'entroterra tra Catanzaro e Cosenza attraversando una ventina di piccoli comuni stretti tra montagne e boschi, paesi che tentano di resistere allo spopolamento. Qui, per spostarsi, si percorre ancora una vecchia statale, la 19, una strada borbonica, fragile, segnata dalle frane e in alcuni punti chiusa da oltre 25 anni. E così ogni viaggio verso un ospedale, una scuola, un posto di lavoro diventa più lungo, più difficile. I centri coinvolti sono tanti: Bianchi, Colosi, Miscigliano, Pedivigliano, Panettieri nel Cosentino, Carlopoli, Soveria Mannelli, Decollatura, San Pietro Apostolo, Serra Stretta e Tiriolo nella provincia di Catanzaro. Attorno a questa incompiuta nel 2011 è nato anche un comitato, La strada che non c'è. Il presidente è Domenico Mazza.
5: Il comitato La strada che non c'è, che è nato nel lontano 2011 in uno dei diversi momenti di gravissima criticità di tutto il territorio, rappresenta tanti comuni, collabora con tantissime amministrazioni comunali sul territorio, con tante associazioni. Oggi il progetto per il completamento della incompiuta strada che non c'è è ad un punto che si sta per completare uno dei tre tratti del primo lotto, che va dal comune di Pedivigliano a Decollatura. Di questo lotto il primo e il terzo e ultimo tratto sono stati aperti, manca quello centrale che collega Soveria Mannelli, zona Borboruso, a Decollatura, dove grazie all'impegno dell'ex presidente della regione Pietro Paolo sono stati finanziati circa 13 milioni di euro e sono in corso i lavori di completamento. I lavori purtroppo vanno un po' rilento, anche se la provincia di Catanzaro, ente appaltante, ci ha comunicato che entro un anno e mezzo circa dovrebbe essere aperto. Sicuramente noi faremo la nostra parte e vigileremo più che possibile affinché questa tempistica venga rispettata, anche se l'esperienza ci suggerisce che sicuramente le tempistiche si allungheranno.
4: La storia di quest'opera attraversa quasi 40 anni. Dei 32 chilometri previsti, ne sono stati realizzati poco più di 3. Eppure i finanziamenti non sono mancati. Dal primo stanziamento del 1988, 100 miliardi di lire, fino ai fondi degli ultimi anni, tra delibere CIPE, risorse regionali e stanziamenti dal Fondo di Sviluppo e Coesione. Quasi 103 milioni di euro erano già disponibili nel 2011. Poi altri finanziamenti, oltre 3 milioni stanziati dalla Regione Calabria per il secondo tronco verso la statale 616, 10 milioni inseriti nel Fondo Sviluppo e Coesione per il collegamento finale con l'autostrada A2. E nel giugno del 2025 la consegna di nuovi lavori per oltre 15 milioni di euro tra Soveria Mannelli Sud e Decollatura Nord. In totale, tra fondi europei e risorse regionali, la spesa programmata o stanziata arriva oggi a quasi 120 milioni di euro. Eppure, la strada continua ad essere incompleta. molti tratti restano chiusi o non sono mai stati terminati. Alcune opere costruite negli anni Ottanta sono ormai deteriorate e da rifare. E mentre manca ancora la progettazione definitiva di una parte fondamentale del tracciato, si continua ad intervenire soltanto in emergenza, quando le frane si riprendono l'asfalto.
5: Oggi per i cittadini dell'entroterra tra le province di Catanzaro e di Cosenza, e cioè dell'area centrale della Calabria, è diventato veramente difficile raggiungere la 280, la strada statale che collega Catanzaro a Lamezia, per tante vicissitudini. Innanzitutto esistono solo strade borboniche che passano dai centri abitati, quindi non più adeguate, dove insistono da anni divieti di transito ai mezzi di trasporto pesanti, ma non avendo alternative passano comunque, quindi spesso si verificano situazioni di traffico, blocco all'interno dei centri abitati. Inoltre la situazione di queste strade ormai obsolete nel corso degli anni ha provocato diverse chiusure, per esempio la strada di Pratola è chiusa da oltre 35 anni, è la strada statale 19. A Marcellinara un anno sì e un anno no ci sono delle frane, a Tiriolo c'è una frana che da più di 5 anni ancora non riescono a sistemare, quindi per raggiungere la Due Mari oggi si è costretti a fare un percorso molto tortuoso e lunghissimo di altri tempi, per chi deve raggiungere magari un ospedale che ormai è essendo stati chiusi quelli interni, bisogna andare nei centri più importanti, o per chi deve raggiungere il posto di lavoro è diventata veramente lunga e difficile. Si cerca di fare dei piccoli investimenti, le amministrazioni locali fanno numerosi sacrifici, ma purtroppo mancano le cose fondamentali che permettono una vita normale, e sicuramente la cosa più importante è proprio la mancanza di una viabilità moderna, per la quale c'era stata indicata come soluzione di questa problematica la strada del Medio Savuto, ormai conosciuta come strada che non c'è, che doveva servire a tutti i paesini e collegare Cosenza e Catanzaro attraverso l'entroterra, struttura viaria fondamentale per tutta l'area della regione Calabria, perché collegava due capoluoghi di provincia, permetteva lo sviluppo di un intero territorio.
4: Mobilità, una parola semplice che in questo vasto territorio della Calabria pesa come un macigno, perché senza collegamenti mancano servizi, lavoro e prospettive. A San Pietro Apostolo, nel Catanzarese, il problema si vive ogni giorno. Lo racconta il sindaco Raffaele De Santis.
6: Questa è una delle tante incompiute purtroppo della nostra terra, è un'opera che doveva essere completata decenni fa e che sicuramente avrebbe dato ai nostri territori uno sviluppo completamente diverso. Posso lontanamente immaginare cosa sarebbe stato San Pietro Apostolo con una strada a scorrimento veloce, ma non solo San Pietro, tutto l'Interland ne avrebbe giovato. Con una strada del genere, lo spopolamento di cui siamo vittime da anni si sarebbe sicuramente arginato. Purtroppo la viabilità nei nostri territori è ridotta al lumicino. Per raggiungere i grandi centri come Catanzaro, Lamezia Terme o Cosenza si impiegano dei 45-50, anche più di un'ora delle volte, con delle strade di montagna tortuose. In questi ultimi anni qualcosa è stato fatto, sono stati aperti brevi tratti, però purtroppo non sono sufficienti a garantire quello sviluppo che avrebbe potuto garantire una strada completata. Ogni anno noi perdiamo 40-50 persone all'anno perché migrano, e di sicuro una strada del genere ci avrebbe dato la possibilità di arginare questa migrazione. San Pietro di sicuro è un bel paese di montagna, si vive benissimo, però il fatto stesso che ogni inverno per causa di piogge vengono chiuse le strade, perché comunque anche quest'anno abbiamo avuto due chiusure, una temporanea, una molto più duratura, delle strade che appunto portano a Catanzaro, e ogni famiglia che viaggia, che lavora, che studia su Catanzaro preferisce spostarsi. È impensabile che alle soglie del 2030 si debba fare un'ora di strada, tra l'altro è chiusa la ferrovia della Calabria, tratto Soveria-Catanzaro, da anni, e quindi hanno dovuto mettere i pullman sostitutivi che veicolano su queste strade di montagna, quindi disagi assurdi portano le famiglie a trasferirsi ed andare magari ad affittare una casa a Catanzaro piuttosto che continuare a viaggiare per queste strade tortuose dove poi incontrano camion, incontrano pullman.
4: Pochi chilometri più in là c'è Decollatura. Qui l'attesa dura da oltre 40 anni. Un tempo almeno c'era la ferrovia. Oggi, racconta la sindaca Raffaella Perri, raggiungere un ospedale, un ufficio, una scuola significa affrontare strade spesso insicure.
7: Per quanto riguarda i mezzi pubblici, abbiamo noi una linea di collegamento ferroviaria tra Cosenza e Catanzaro, che da qualche anno è stata sospesa per diverse problematiche relative alla sua manutenzione, a frane e ad altri interventi. Ultimamente è invece oggetto di un finanziamento PNRR che dovrebbe essere risolutivo per la sua messa in sicurezza e per la sua ripresa su tutta la lunghezza. Questo per noi è stato da sempre un'ancora di salvezza, ha permesso alle aree interne di potersi collegare in maniera semplice e veloce, ma anche economica, che non è da sottovalutare, alle città capoluogo, quindi a Cosenza e a Catanzaro, ma ha permesso anche ai paesi di essere collegati tra di loro, diciamo supportarsi l'uno con l'altro. Anche le scuole sono state molto agevolate dalla presenza di questa ferrovia, perché ha permesso, per esempio, a tutti i ragazzi del circondario di poter raggiungere Decollatura, Soveria, che ospitano gli istituti superiori, ma anche Catanzaro e Cosenza, con molta facilità e anche in maniera abbastanza economica.
4: 40 anni sono davvero abbastanza per vedere crescere un'intera generazione nell'attesa di una promessa mai mantenuta. E mentre si parla di alta velocità, grandi opere e nuovi corridoi infrastrutturali, in questa parte della Calabria la richiesta è molto più semplice: una strada normale, sicura, percorribile. Perché la strada che non c'è è diventata qualcosa di più di un'infrastruttura incompiuta. È il confine tra restare e partire. E senza collegamenti, anche i territori più vivi rischiano lentamente di diventare invisibili.
3: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
8: GR 24 di mezzanotte.
9: Trump dall'ok ad attacchi lampo su vasta scala per costringere Teheran a trattare. Intanto dal Papa a Barcellona un nuovo accorato appello alla pace. La Premier Meloni no alla patrimoniale, vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Al via i mondiali di calcio con Messico-Sudafrica, ma è ancora polemica su visti e prezzi dei biglietti. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Donald Trump ieri ha avuto una riunione nella Situation Room e ha dato l'ok a lanciare un'operazione su larga scala, seppur di breve durata, per spingere Teheran a negoziare. Gli attacchi saranno netti e potenti, ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. La risposta sarà altrettanto dura, gli hanno fatto eco a stretto giro i Pasdaran. Intanto dal Papa a Barcellona un nuovo accorato appello alla pace.
10: In migliaia, tra turisti e residenti locali, hanno festeggiato l'arrivo di Leone XIV alla Sagrada Famiglia a 16 anni dall'ultima visita di Papa Ratzinger, nella seconda giornata catalana prevista nell'ambito del tour spagnolo del Pontefice. Una giornata che per la Catalogna tutta ha significato soprattutto la commemorazione di Antoni Gaudí, il geniale architetto catalano di cui correva il centenario della morte e la cui grandezza è stata consacrata dall'inaugurazione della Torre del Gesù Cristo da parte dello stesso Pontefice, in una cerimonia tenutasi alla presenza dei reali di Spagna e del premier Sánchez.
11: Gracias por esta hermosa manifestación de fe.
10: La Sagrada Famiglia è un monumento in costruzione che ci ricorda come la vita cristiana sia un cammino costante e noi come cristiani non possiamo fare la guerra, ha ricordato Leone XIV,